punti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone piombato sulla folla durante il Gay Pride di sabato, una donna è morta, 29 feriti, Merz, atto terroristico di stampo islamista. Assalto al cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti, 436 le persone identificate, la solidarietà di Mattarella e questore di Torino, è stata un'escalation di azioni di guerra. L'Iran ferma la rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Giù il petrolio. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e Francia, 300.000 gli evacuati ormai. In Italia rovi da Roma alla Sardegna, al Gargano, ma anche rovi fragi in Toscana e Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani e boom di micro vacanze, secondo i dati di Confcommercio.

0: Stato Religi ha comitato Pirlo, ma la gol riflette. Questi i nostri titoli per l'edizione delle due del nostro giornale. Era un affiliato all'ISIS, il principale sospettato dell'attentato di sabato a Berlino, a margine del corteo Pride. È stato ucciso dalla polizia in un parco della città, aveva 21 anni. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti, si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo, però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni, ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte.
0: Aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato Islamico, l'attentatore del Pride a Berlino. Centinaia gli arresti sono nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamista. L'ultima riguarda piani per attentati come il 7 ottobre da compiere nei paesi europei e contro siti ebraici. Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato Islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato Islamico, di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
0: 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Val di Susa durante la protesta contro l'alta velocità, stimati danni per 1 milione di euro solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra. Il servizio di Marco Bobbio.
3: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
0: A Bologna il corteo pacifico in memoria di Abdel Rahim.

0: Im Fakir al pilastro con alcune migliaia di persone, nuovi video poi acquisiti dagli inquirenti all'esame proprio della Procura per andare avanti con l'inchiesta. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai due poliziotti e quattro volontari di Croce Rossa.
2: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
1: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna a Lepore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
3: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
1: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
0: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni. Dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. Esecutivo intanto al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
4: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commentarono come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a
0: Il decreto carburanti animano il confronto politico, maggioranza.
5: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
6: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza. Dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
7: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione.

0: la popolazione, per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
1: E cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe dunque varare un decreto in settimana. Anna Trebbi.
2: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entri in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riporto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extragettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro e anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: Adesso andiamo negli Stati Uniti perché è frenetica l'attività di Trump sul social Truth con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, mentre per la terza notte consecutiva, e questo è l'aspetto più importante, gli Stati Uniti non stanno attaccando l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
1: Ma dunque si sta riaprendo comunque una finestra negoziale. L'Iran è disponibile a tornare al tavolo dei negoziati e dei colloqui con gli Stati Uniti in territorio neutrale a Ginevra, Doha o Islamabad. E ci sono già le prime reazioni dei mercati. In Asia il petrolio cede circa il 5% tra gli 84 e gli 87 dollari al barile. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito

0: marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: Solidarietà dai paesi confinanti, ma anche dall'Europa per gli incendi in Francia e in Spagna. Qui i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento ancora fuori controllo. Il corrispondente Gavino Moretti.
2: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: In Italia nuovi incendi al sud, oltre a quelli che stanno devastando la Sicilia. In Puglia, peschici, turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise, a Campomarino, è stata evacuata una RSA per anziani. Laura Tangherlini.
3: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
4: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
5: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
3: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: È stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, poi salvato da un turista italiano. Sara Grattoggi.
6: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei 3 figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri 2 bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
1: E il fenomeno degli annegamenti in acque lacustri è diventato particolarmente preoccupante e frequente.

0: 7, soprattutto nell'ultimo mese. Vediamo allora questa scheda di Marco Aquili.
1: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Oglio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato, di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo, nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
0: Un incontro programmato, preceduto da intensi contatti telefonici, quello tra il giornalista Luca Esposito, il 20enne tunisino che lo avrebbe ucciso e poi avrebbe dato fuoco al corpo una settimana fa nella campagna di Eboli, in provincia di Salerno. Il servizio di Andrea Caruso.
2: Ancora tante ombre aleggiano intorno all'omicidio del giornalista Luca Esposito, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato nelle campagne di Eboli nel Salernitano lo scorso 19 luglio. Oggi nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo a carico di Rida Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare in Italia, rintracciato dai carabinieri la notte tra venerdì e sabato scorsi in un casolare abbandonato a poca distanza dal punto di ritrovamento del corpo di Esposito. Rahmouni deve rispondere di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e di soppressione di cadavere. L'omicida, reo confesso, ha già fornito al pubblico ministero un resoconto dell'accaduto, da vedere se nell'udienza di convalida sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere e o rendere dichiarazioni spontanee. Nel casolare sono stati trovati lo smartphone, un anello e una carta prepagata appartenenti alla vittima. L'attività investigativa ha ricostruito che Esposito e Rahmouni si conoscevano, avevano avuto diversi contatti telefonici, tra cui quello per concordare un appuntamento, poi sfociato nella brutta l'aggressione e nell'omicidio. Resta il riserbo sul movente, così come densa di misteri appare la vita privata di Esposito.
0: L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con un altro bene riconosciuto come patrimonio dell'umanità e sono i cosiddetti teatri condominiali, diffusi soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione del ministro Giuli. I particolari da Fabio Cappelli.
3: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rinascita. L'Italia consolida con 62 beni iscritti.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
0: Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani e boom di microvacanze, secondo i dati di Confturismo. Danilo Sinibaldi.
5: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
6: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
7: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
8: Le vacanze costano.
5: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di Amavirtù. Si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
0: Il volto di Andrea Pirlo su spot TV e cartelloni pubblicitari Fonbet, la principale società russa di scommesse. Il campione italiano è stato anche ospite di onore di un evento sportivo a Mosca. Il servizio della corrispondente Liana Mistretta.
9: In occasione dei mondiali di calcio 2026, gli spot pubblicitari degli eventi sponsorizzati dalla Fonbet hanno invaso teleschermi e cartelli luminosi di Mosca. Tra i protagonisti Andrea Pirlo, che dallo scorso ottobre è Global Ambassador della maggiore società russa di scommesse sportive. A fine maggio, proprio in una delle giornate che avevano visto tra gli attacchi russi più massicci in Ucraina, Pirlo era a Mosca per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata proprio da Fonbet. Insieme a lui Artyom Dzyuba, noto calciatore russo che non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina. Grande entusiasmo per la presenza del centrocampista italiano, un modo per dimostrare come fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale nonostante l'isolamento di Mosca seguito al conflitto in Ucraina. Ed è proprio questo il punto che ha sollevato forti critiche. Dal marzo 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, la Russia è stata esclusa dagli eventi sportivi internazionali. I suoi atleti hanno potuto partecipare finora solo con uno status neutrale, senza inno e senza bandiera. Ma poco a poco le singole federazioni internazionali stanno rimuovendo queste restrizioni, tra le forti critiche ucraine e di molti paesi occidentali, contrari all'uso dello sport e dei suoi protagonisti come strumento per integrare la Russia sulla scena internazionale, mentre il conflitto.
0: Ho sempre rispettato le leggi, sono rammaricato per le polemiche, le parole di Pirlo affidate nella notte ai social. Se salta Pirlo potrebbe saltare anche Maldini. Ora la decisione è tutta nelle mani di Malagò. Gianluigi Zamponi.
10: Tutte le strade portavano a Pirlo. L'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità. Si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi. Poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
0: Seguiamo ora la rassegna stampa in diretta di Massimiliano Melilli, i prossimi aggiornamenti alle 3.

I quotidiani di lunedì 27 luglio, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali con la collaborazione tecnica al touch di Paolo Schirripa. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: voglio dividerci. E poi altra notizia: Notav, un milione di danni ora e caccia al blocco nero. Per quanto riguarda il rincaro dei carburanti con la ripresa del conflitto in Medio Oriente, segnaliamo la vignetta di Altan, vedete, annate a piedi, che fretta ci avete? E poi di spalla la russa, ecco cosa dice il presidente del Senato: bene per l'Italia, Meloni al colle. Da segnalare anche l'intervento in prima pagina su Repubblica di Giordano Bruno Guerri: lo storico Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero, così Repubblica in prima. Il giornale: la Jihad uccide gli amici LGBT, o poi a centro pagina: un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, quanto è accaduto sabato in Valsusa. La Stampa, sempre su questa notizia: i PM Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore Notav: non tolleriamo connivenze. E poi su questo l'editoriale del direttore Antonio Di Rosa: la democrazia non si tocca. Centropagina: Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Il Messaggero: due temi importanti in prima pagina, vedete, Viminale, il piano isolare i violenti, basta connivenze, Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, e PM studiano le foto della nuca insanguinata. Il colloquio del quotidiano diretto da Roberto Napoletano con il leader del Movimento 5 Stelle, Conte: incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Poi vedete quasi a tutta pagina la fotografia dalla Germania a Berlino: shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. Siamo al Domani: meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, dice Domani, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. E poi nella tradizione grafica del quotidiano color rosso, l'altra notizia con un sommario: caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza, Lepore sotto scorta, l'ipocrisia sia della destra. Siamo al Resto del Carlino, proprio su Fakir. Il quotidiano di Bologna ha seguito con rigore fin dalle prime battute questa notizia di cronaca. E poi c'è il titolo, vedete, d'apertura su quanto accaduto in Germania: a Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, il presunto terrorista, un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti. E poi a centropagina vedete incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. E il titolo su Fakir, vedete, Fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordare il 42enne morto a Bologna, così il Carlino. Siamo al Libero: Tajani, l'intervista, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi sveglia, compagni, e l'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana. Anche oggi in prima pagina c'è la foto di Andrea Pirlo in bilico, oggi raccontano i quotidiani la sua designazione definitiva a CT della Nazionale Azzurra. Caos Italia, il titolo, ora Pirlo traballa davvero. Andiamo a vedere La Verità: islamisti e Notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune. Poi a centropagina il volto dell'attentatore di Berlino, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. È il tema di Fakir a Bologna, la morte, la scorta a Lepore, allora anche ai poliziotti.

morti, dice la verità. Siamo al secolo d'Italia, scortato dai cattivi. Il sindaco Lepore denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. E ancora per la cultura, il Corriere Adriatico, teatri, patrimonio UNESCO, riconosciuto il valore universale, fra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi, il Gentile. Questa è una notizia che a Rai News 24 vi abbiamo raccontato con il servizio di Fabio Cappelli. Il secolo XIX, ancora scontri in OTAV, 436 identificati, molti antagonisti sono stranieri, feriti 120 agenti, il movimento esulta, eravamo 20.000. Poi a centro pagina vedete anche il quotidiano ligure con grande risalto, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, già individuato come pericoloso, avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Vedete come scrive il secolo XIX. Poi ancora Pirlo in prima pagina, pressoché ovunque, Pirlo in bilico, Maldini insiste, primo rebus per Malagò. E ancora queste le scelte del quotidiano ligure. Il Gazzettino invece, siamo a nord-est, Notav, danni per 1 milione, i conti dell'assalto al cantiere in Val di Susa, 450 identificati, quasi 150 feriti, nuovo allarme, piano sicurezza, il Viminale, isolare i violenti, Fakir, Bologna ancora in piazza senza infiltrati. Notizia molto curiosa, arriva da Padova, vedete la bandiera palestinese in osteria, vedete sulla vetrina, pranzo disdetto. Hanno visto infatti la bandiera palestinese nella vetrina del locale a Padova dove avevano prenotato, ma hanno dato la disdetta, dice, con noi abbiamo ospiti israeliani. Così la notizia sul Gazzettino. Siamo al Mattino adesso, in Campania, Notav, 1 milione di danni, guerriglia a Chiomonte, più di 100 feriti fra le forze dell'ordine, 450 identificati, caccia al blocco nero, allarme per l'appuntamento dei centri sociali in Val di Susa. E poi a centro pagina vedete Berlino, attentato al Pride, il rischio di altri attacchi, così il quotidiano campano. Siamo adesso al Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, tradizionalmente dedicata ai focus e agli approfondimenti. Indice di sportività, il tema scelto, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. Molto interessante anche il tema affrontato nell'area centrale della prima, affitti brevi, meno locatori con due case, pensate nei modelli 730, scrive oggi il Sole, presentate finora nel 2026, oltre il 90% punta su un solo alloggio, così il Sole 24 Ore. Anche questa è una testata che lunedì dedica spazio alle inchieste, ma in stretta connessione all'attualità, tutti i soldi del Presidente, vedete un focus su Donald Trump, poi vedete il tema come ipocrita a sinistra, dare del fascista al compagno che sbaglia, si parla di quanto accaduto sabato in Val Susa. E poi l'Ucraina spiegata a Conte, il reportage di Micol Flammini, spesso nostra ospite in rassegna stampa. Così si viaggia, si dorme e si muore, scrive la collega, per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno, le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli, l'Ucraina con una scarica di odio russo addosso, quello che ha scelto è stato la resistenza. Il Tempo, chiamiamoli terroristi ancora con quanto accaduto in Val di Susa sabato, parla il Tempo, l'ex PM Rinaudo dice parole di verità in Val di Susa, scrive il Tempo, c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali e terrorismo a sinistra, troppe ambiguità. E poi vedete l'editoriale del direttore a Berlino, il sospettato si chiamava Bedulle, non è stato il SUV, è quel ma del sindaco di Torino, sempre sulla Val di Susa. Andiamo a vedere le altre testate di oggi su cosa puntano. La Sicilia, diretta da Antonello Piranio, vedete il tema d'apertura, i carburanti, prezzi alle stelle.

0: Il governo cerca una soluzione, effetto Hormuz, ad agosto accise mobili, le opposizioni subito misure per fasce deboli. Dalla ripresa del conflitto, vedete, i rincari oramai insostenibili in Italia con il governo che adesso ha in cantiere un provvedimento di sostegno ai consumatori. Andiamo a vedere le altre scelte dei giornali. Il Tirreno, siamo in Toscana, video chiamata alla sua ex, ho un proiettile pronto per te. È accaduto a Pescia, la polizia arresta un 43enne per tentata estorsione verso la donna. E ancora Pirlo sulle testate regionali, vedete, l'allenatore conteso della nazionale, sponsor russo, bufera su Pirlo. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia. Sanità, ondata di assunzioni, ne sono previste 2.750 nel piano regionale per ospedali e case di comunità. E poi ancora sul botta e risposta durissimo fra il procuratore capo di Palermo De Lucia e il guardasigilli Nordio, carceri anche Libera si schiera con De Lucia, l'associazione invoca risposte concrete, boccia le polemiche, così le scelte del quotidiano diretto da Marco Romano. E ancora leggo sullo sport, rebus nazionale, Pirlo divide i dubbi di Malagò sulla scelta del CT, se salta Maldini valuta il passo indietro. Dopo le polemiche sullo sponsor russo, panchina in bilico, avanza Mancini. Chiudiamo poi con una notizia tormentone che si annuncia dalla canzone italiana, una hit estiva da dividere in tre, vedete Rovazzi con Arisa e D'Angelo, Nino D'Angelo in La Costiera Amalfitana, il tormentone di questa estate. Ed è tutto. E adesso è il momento di occuparci di videogiochi, la nostra rubrica fra cultura e intrattenimento con Dario Marchetti. Seguiamolo insieme.
1: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Romeo incontra Giulietta, ma lui è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51 che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Man, ultima fatica dello studio Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con giochi come Killer 7 e No More Heroes, il più punk dei game designer giapponesi stavolta punta a spiazzare non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16 bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci, tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie.

come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo ma non così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo. I richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo. E la storia in fondo è un canovaccio privo di senso, una sorta di giorno della marmotta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, magari non capace di innovare o rivoluzionare il medium, ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce, ovviamente lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bell'action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto venire voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari però ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario, era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e per esempio una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco

Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride. Una donna è morta, 29 feriti. Il cancelliere Merz, atto terroristico di stampo islamista. Il corteo Notav diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti. Solidarietà di Mattarella, il questore di Torino, un'escalation di azioni di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Emergenza, incendi in Spagna e Francia, oltre 300.000 in fuga in Italia, roghi a Roma, in Sardegna e nel Gargano, nubifragi in Toscana e Marche, da metà settimana torna il grande caldo. Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le

0: Il principale sospettato dell'attentato di sabato di Berlino a margine del corteo Pride è stato ucciso dalla polizia in un parco della città, aveva 21 anni e aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato islamico. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti, si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo, però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni, ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte.
0: Centinaia dunque gli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamica. L'ultima riguarda i piani per attentati come il 7 ottobre e da compiere nei paesi europei contro i siti ebraici. Sentiamo Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
0: 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Val Susa contro l'alta velocità. Sono stati stimati danni per 1 milione di euro solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo Marco Bobbio.
3: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
0: Andiamo adesso a Bologna per il corteo pacifico in memoria di Fakir al Pilastro con alcune migliaia di persone. I nuovi video sono all'esame dei

0: gli inquirenti. Sentiamo l'inviata Elisa Dossi.
1: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai due poliziotti e quattro volontari di Croce Rossa.
2: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è il razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
1: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
3: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
1: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
0: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. E dunque l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. L'esecutivo intanto è a lavoro anche sul decreto contro il caro carburanti. Sentiamo Luigi Massi.
4: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
0: Il tema sicurezza e il decreto carburanti sono al centro del dibattito politico, come ci racconta Francesca Biagiotti.
5: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
6: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna all'Epore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
7: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
0: Cresce dunque in tutto il paese l'allarme per il caro benzina. Sentiamo Anna Trebbi.
8: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extragettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro e anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
0: Continua ad essere frenetica l'attività di Trump sui social network, sul suo social Truth, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, continuando ad ammonire l'Iran, mentre per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti appunto non hanno attaccato il paese, ma sentiamo i dettagli dall'inviato Nico Piro.
9: L'attacco all'isola di Kargil, principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
0: E sono 18 i soldati americani morti e 624 quelli feriti dall'inizio della guerra contro l'Iran il 28 febbraio scorso. Il Pentagono ha dunque aggiornato il database delle vittime di guerra per le operazioni all'estero, includendo quelle degli ultimi giorni dell'operazione Epic Fury, la campagna militare condotta congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro Teheran. E l'Iran è disponibile, si è detto disponibile dunque a tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti in territorio neutrale a Ginevra, Doha o Islamabad. Prima reazione dei mercati in Asia, il petrolio cede circa il 5% tra gli 84 e gli 87 dollari al barile. Sentiamo Anna Mazzone.
10: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso è ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
0: Parliamo adesso del conflitto in Ucraina. C'è stato un attacco di Kiev con droni nella regione di Belgorod. Secondo l'agenzia russa TASS, tra i feriti vi sarebbero anche 2 bambini. Invece attacco incrociato, raid russi poi hanno attaccato la capitale Kiev, la capitale ucraina, Kharkiv e anche Zaporizhia, mentre continua la protesta dei giovani che rivolgono Fedorov al Ministero della Difesa. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi sarà dal premier, neoeletto premier britannico Burnham, e domani invece vedrà il presidente degli Stati Uniti Trump. Sentiamo da Kiev Emma Farnet.
11: Erano già fuggiti da Kupiansk e da pochi mesi avevano trovato rifugio qui. Un raid alle 9 di mattina con droni su Kharkiv ha distrutto questa famiglia e la loro casa, feriti 2 figli. Dice il sindaco, ci sono anche altri 10 feriti e altre 22 case danneggiate. Stesso tipo di raid, altra città, Zaporizhia. Qui è morto un uomo nella sua automobile in un distributore di benzina. Anche Kiev è stata presa di mira di notte. Non ci sono feriti, ma solo danni. Un attacco con missili balistici. È la strategia russa rendere invivibili le città ucraine con uno stillicidio di attacchi con droni di giorno e di notte. In un messaggio, Zelensky punta il dito contro la Corea del Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a 2 giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov, ministro della difesa.
0: C'è emergenza incendi in Spagna e Francia, oltre 300.000 persone in fuga. Sentiamo tutti i dettagli da Parigi, da Gavino Moretti.
12: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
0: Incendi e roghi anche in Italia, nel sud Italia, in Puglia. Peschici, turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise, a Campomarino, è stata evacuata anche una RSA. Sentiamo Laura Tangherlini.
13: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
14: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
15: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
13: villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
0: Recuperato il corpo del turista 45enne olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, che poi è stato salvato da un turista italiano. Sentiamo Sara Grattoggi.
16: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei 3 figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri 2 bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
0: Il fenomeno degli annegamenti in acque lacustri è diventato però particolarmente preoccupante. Sentiamo questa scheda di Marco Aquili.
17: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, 1 chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel Biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo, nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
0: Adesso invece parliamo dell'incontro programmato, così risulta, preceduto da intensi contatti telefonici, quello tra il giornalista Luca Luigi Esposito e il 26enne tunisine che ha confessato l'omicidio. Sentiamo Andrea Caruso.
18: Ancora tante ombre aleggiano intorno all'omicidio del giornalista Luca Esposito, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato nelle campagne di Eboli nel Salernitano lo scorso 19 luglio. Oggi nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo a carico di Rida Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare in Italia, rintracciato dai carabinieri la notte tra venerdì e sabato scorsi in un casolare abbandonato a poca distanza dal punto di ritrovamento del corpo di Esposito. Rahmouni deve rispondere di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e di soppressione di cadavere. L'omicida, reo confesso, ha già fornito al pubblico ministero un resoconto dell'accaduto, da vedere se nell'udienza di convalida sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere e o rendere dichiarazioni spontanee. Nel casolare sono stati trovati lo smartphone, un anello e una carta prepagata appartenenti alla vittima. L'attività investigativa ha ricostruito che Esposito e Rachmuni si conoscevano, avevano avuto diversi contatti telefonici, tra cui quello per concordare un appuntamento, poi sfociato nella brutale aggressione e nell'omicidio. Resta il riserbo sul movente, così come densa di misteri appare

0: la vita privata di Esposito.
1: Voltiamo pagina, parliamo di cultura. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con un altro bene riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Stiamo parlando dei cosiddetti teatri condominiali. Sentiamo Fabio Cappelli.
2: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rinascita. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
3: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
1: Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano così le abitudini degli italiani ed è boom di micro vacanze secondo i dati di Confturismo. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
4: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
5: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
6: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
7: Le vacanze costano.
4: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: Terminiamo con lo sport. Il presidente del CONI Malagò frena sull'ipotesi Pirlo come CT della nazionale. C'è ora da riflettere perché Pirlo è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fombet, la società principale russa di scommesse. Pirlo nella notte ha affidato ai social le sue parole, ha detto sempre rispettato le leggi, sono rammaricato per le polemiche. Ci racconta tutto Gianluigi Zamponi subito dopo rassegna stampa e noi come sempre ci vediamo alle 4 per una nuova edizione. A dopo.
8: Tutte le strade portavano a Pirlo. L'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità. Si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi. Poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fombet, uno degli azionisti, è Sergei Lomakin, presidente presidente del Dubai United sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione, già chiarite

invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra, sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

0: Rassegna stampa alle prime pagine dei quotidiani. Benvenuto Claudio Brachino, editorialista Italpress. Le commentiamo anche con te questa sera.
1: Buonasera.
0: Ciao. Allora andiamo subito a dare uno sguardo alle aperture. Cominciamo dal giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista al Gay Pride di Berlino. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Poi taglio basso, taglio medio. Notavo 1 milione di danni. Guerriglia in nome di Fakir. Le due facce delle versioni. Ancora andiamo a vedere come apre invece il domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni alla manovra impossibile, caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. E poi l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Notizia che è in primissimo piano su molti quotidiani. Questa è l'edicola, un van sulla folla al Pride, muore una donna, 29 feriti ed è stato ucciso il sospettato. Gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. Abdul Ballou è deceduto. Allora cominciamo proprio con questa notizia che vediamo è su moltissimi quotidiani, perché ci sono state anche delle polemiche forti, importanti, Claudio, in quanto questa persona era conosciuta anche perché era stata in carcere, perché era pregiudicata, perché era conosciuta come radicalizzata, tanto che stava seguendo dei corsi per la deradicalizzazione. Era già noto, insomma, alla polizia tedesca, e evidentemente c'è qualcosa che non funziona. A differenza, è successo anche in altre parti, non solo in Germania, dell'Europa, a differenza dell'Italia, però, dove guardiamo, insomma, negli ultimi mesi sono state arrestate molte persone che si stavano radicalizzando e si stavano organizzando per mettere in pratica degli attentati. Ecco, che idea ti sei fatto nel vedere i fatti di Berlino?
1: Ma guarda, io seguo un po' la storia del terrorismo di matrice islamica, sono, guarda, molto preciso con le parole, perché come sai sui termini qui bisogna essere molto attenti e non confondere il terrorismo con l'intera religione, perché sennò finiamo nelle polemiche ideologiche ancora prima delle analisi. Diciamo dal 2001 l'ho fatto tante volte, tante inchieste sugli attentati grandi in Europa, e anche seguendo negli ultimi anni in varie forme quello che è successo con l'ISIS. Purtroppo questo modello, poi parliamo dell'Italia, è successo molte volte anche in Francia, è successo anche nel Regno Unito, e sono modelli difficili da prevenire, perché c'è una sorta di dissoluzione di quello che noi chiamavamo l'organizzazione classica, no? Perché Al-Qaeda voleva dire la rete, l'ISIS è colpito in Occidente, anche in Europa, in altre forme. La forma del lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare, in questo caso sembrerebbe un po' meno solitario, però cellule
0: però
1: piccole.
0: In questo caso è particolarmente giusto che a definirlo lupo solitario, anche perché poi, facci caso, spesso sono pregiudicati per spaccio, per furti, insomma, non sono, arrivano a un'ideologia, no? Ma certo, non partono così, sono persone comunque al limite.
1: No, ma il lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare come modello, è proprio questo, cioè la cellula minima, minimalista, cioè una persona sola che per motivi X, Y, tu l'hai citati alcuni, possa essere la storia personale, una storia di non inserimento, una storia borderline a livello penale, finisce a un certo punto di questa vicenda, probabilmente attraverso dei collegamenti del deep web, dentro una, diciamo, manipolazione ideologico terroristica di matrice religiosa, come ho detto prima, in questo caso dell'ISIS. Allora lì diventa difficile, perché non si capisce cosa scatta a un certo punto in una storia individuale, non si capisce però, e questa è la polemica che c'è sui lupi solitari, per una definizione te lo dico già che a me non piace, perché secondo me è incompleta ed è anche ipocrita. Il lupo solitario di fatto non è mai solitario, non solo perché viene radicalizzato tramite il web, ma viene radicalizzato probabilmente da anche un contesto fisico, da dei legami che ci sono, abbiamo discusso
0: la
1: tante
0: rete
1: volte.
0: Ed è lì che vanno i bravi investigatori studiare, ad analizzare. Però mi viene in mente questa persona, ripeto, pregiudicata, già attenzionata, e in carcere per radicalizzazione. Va ad affittare un van, un pulmino, perché era affittato a nome suo. Ma com'è possibile?
1: Però ti posso dire, tu sai che io non amo i complottisti, ma ci sono i complotti. Allora perché quei 18-20 persone che hanno fatto addestramento aereo negli Stati Uniti prima dell'11 settembre, che erano anche abbastanza conosciuti e seguiti, nessuno si è insospettito del perché facessero in massa degli addestramenti aerei. Purtroppo questi buchi nei servizi segreti, nell'intelligence e anche nelle strutture preposte alla sicurezza, ora la polemica l'hai detto tu, politica in Germania, è chiaro che ovviamente l'estrema destra soffre sul fuoco, ma c'è una polemica infuocata perché ovviamente non va solo sul Ministero degli Interni, ma va su tutti quegli organi preposti, diciamo, la cosiddetta sicurezza nazionale.
0: Sicuramente fa regola la AfD,
1: certo, ovvio, però al di là di questo, secondo me, se noi vogliamo deideologizzare anche da alcuni titoli italiani, lasciamo stare qual è l'oggetto purtroppo della tragedia, non ho visto il titolo del giornale, andiamo su quello che è il meccanismo del perché noi possiamo essere, a prescindere dall'oggetto, colpiti in ogni momento da queste figure. Doveva fare un colloquio, se non sbaglio, con la struttura che avrebbe potuto decidere di, tra virgolette, di mettere in una struttura protetta proprio il giorno dopo l'attentato. Qualcosa ovviamente non ha funzionato, però non voglio scusare nessuno, sono situazioni difficili perché si possono ripetere tantissime volte. Noi italiani siamo un po' più bravi? Guarda, ci sono molte teorie a questo, sicuramente sì. Io ho parlato con tante persone che fanno questo lavoro, noi abbiamo da questo punto di vista, siamo molto vittimisti tante volte su tante cose, siamo molto molto bravi a prevenire, a individuare e anche, diciamo così, a scovare queste figure, però siamo anche un paese di passaggio, come sai, anche di queste figure che spesso non si fermano nel nostro paese ma vanno in altri e transitano spesso dal Medio Oriente anche all'Europa, e quindi essendo un paese spesso di transito noi vigiliamo su questo tipo di percorso, non voglio fare il malizioso, ma riusciamo forse a controllare meglio un certo tipo di situazioni che da altre parti si radicalizzano sul territorio. È successo anche da noi e siamo stati bravi a prevenirlo, però ripeto, sono situazioni difficili, che si tratta di movimenti minimi.
0: Le più difficili queste per i lone wolf, non ti piace, esatto, il termine, ma insomma, permettimi di usarlo. Questo è il resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, poi ci sono gli incendi, la fuga da peschici, i turisti evacuati dal mare, assalto Notab, 436 identificati, feriti 120 agenti, Fassino è guerriglia eversiva. Volevo un commento anche, adesso la polemica è diventata soprattutto politica, ma non solo, su quello invece che è successo lì a Chiomonte, 1 milione di danni sui cantieri per questa guerriglia degli antagonisti contro la TAV. Ha parlato il questore di Torino Gambino, ha detto: è stata un'escalation di azioni di guerra, vogliono far diventare la Val di Susa un laboratorio di guerriglia. Certo, è 15 anni che succedono proprio lì, no? Benaus e dintorni Chiomonte, però questa volta è stata veramente veramente durissima, ecco, diciamo così, tante polemiche e un particolare, moltissimi arrivavano dalla Francia di questi del blocco nero.
1: Ma guarda, adesso mi fai fare stasera la figura dell'anziano, ho fatto tante di quelle dirette sui black bloc, anche lì un modello che si ripete, poi guarda, le situazioni sono sempre diverse, hanno sempre delle radici diverse, lì c'è una storia particolare, insomma, che è geografica, che è geopolitica, che è legata anche a degli obiettivi precisi, però concedimi che stavolta non erano lupi solitari, erano tanti, erano organizzati, erano vestiti di nero, erano attrezzati. Io mi ricordo ancora le immagini riprese dall'alto, c'erano pochi droni all'epoca del 2001, poi successero tante cose, tante tragedie, ci fu un morto, ci fu la Diaz, poi io ho condotto per 3 giorni di seguito quello che successe a Genova nel 2001. Io mi ricordo queste immagini dall'alto dei pulmini, dei van, in questo caso anche di gente che scendeva già vestiti con gli scudi che arrivavano dalla Francia e dalla Germania. Il movimento, tutte le proteste che possono avere delle ragioni ideali o ideologiche corrette e sono legittime in una democrazia, purtroppo si inseriscono delle frange di violenti. Le frange di violenti che sono in un network internazionale, come lo vogliamo chiamare,
0: esattamente
1: anarco-antagonista, però organizzato.
0: Ma sai, a volte abbiamo anche difficoltà noi giornalisti a dare un nome, come dire, al blocco nero, ai black bloc, antagonisti, è un termine assolutamente generico, insomma. Senz'altro non sono attivisti, a mio giudizio.
1: Non sono attivisti, ripeto, come ti dicevo, succede un po' in ogni volta, è successo in modo diverso, ripeto, a me non piace mescolare i fatti di cronaca, sono sempre della scuola di Tolstoi, no? Il famoso inizio di Anna Karenina, tutte le famiglie felici si assomigliano e quelle infelici, ognuno è infelice a modo suo, ogni fatto di cronaca ha una sua infelicità specifica, purtroppo bisogna analizzarla per quello che è, però ci sono dei tratti ricorrenti, cioè in un corteo, in una dimensione che ha delle motivazioni, ripeto, legittime, discutibili, ma ideali, può essere contro qualcosa che contesta, in questo caso la deturpazione dell'ambiente per la costruzione di una grande opera infrastrutturale e dal punto all'alta velocità, contestazioni vanno avanti da tantissimi anni, come ha ricordato, ma erano tantissimi anni che non si verificava una manifestazione così organizzata e così via. Poi su questo meccanismo si inseriscono delle altre frange, delle frange illegali, delle frange internazionali, delle frange che evidentemente hanno una regia, hanno soldi, sono preparati, sono vestiti, sono attrezzati, hanno materiali incendiari,
0: tattiche militari, a tutti gli effetti,
1: aprire
0: gli ombrelli per non farsi riprendere dall'alto, dai droni, per non farsi riconoscere, no? Per esempio, una delle tante cose, evidentemente c'è molto
1: meccanismo sovversivo, chiamiamolo così.
0: Senti, abbiamo ancora poco tempo a disposizione, però io volevo far vedere il tuo libro, perché di cronaca stiamo parlando e questa è la cronaca in questi mesi. Garlasco, le vergogne infinite, la caccia è appena cominciata, edito da Santelli, Claudio Brachino, Sofia Vidale, Pasquale Bacco. Mi ha interessato, insomma, particolarmente una tua definizione, la Garlascodimia, un flusso costante di notizie, particolari, accuse, posizioni e punti di vista. Che vuol dire? Guarda, perché hai scritto questo libro?
1: Sono tre libri in uno, quindi c'è lo sconto, quindi sono tre libri, che c'è una giovane rigorosa criminologa e un medico legale che fanno una parte tecnica, secondo me importante, di informazione per il pubblico. Io ho fatto una parte più editoriale, mi interessa la macchia della verità, e cioè il fatto che poi noi oramai, insomma, Garlasco, come il Covid, sono cose diverse, ovviamente, insomma, invade la comunicazione anche televisiva 24 ore al giorno, insomma, questa è la Garlascodemia. Chiaramente, come all'epoca succedeva che qualcuno non ci capisse più niente sul Covid, oggi il pubblico è appassionato, insieme smarrito dalla quantità di cose che si viene a sapere su una storia di cronaca che è molto complessa. Valeva la pena scriverci un libro anche per un giornalista politico come me, perché è un fatto di cronaca, insieme sta diventando un fatto nazionale importante, che in 19 anni abbiamo condannato in via definitiva con tanti dubbi, e un condannabile recente che deve essere ancora processato, è uno stesso delitto, una vittima che secondo me non ha ancora giustizia, quindi è una macchia della verità che si infila in una dinamica democratica, se ne parliamo tanto rischiamo di fare confusione. Ho scritto questo libro per cercare di dare al pubblico, attraverso anche l'aiuto di due altri autori, un'informazione pulita, corretta, per orizzontarsi e non perde di vista il focus, e cioè che in questa storia in 19 anni rischiamo un altro caso Tortora, perché non abbiamo ancora capito esattamente assassini precisi, moventi e situazioni.
0: A proposito della mediaticità, sto pensando anche in questi giorni al caso di Fakir, l'uomo che è morto mentre era durante un controllo di polizia lì a Bologna. Stiamo assistendo in questi giorni a l'analisi e la proposizione di una quantità enorme di video, la guerra tra gli avvocati, tutte queste immagini fatte filtrare. C'è un'anticipazione mediatica di un processo che non sappiamo neanche se si terrà. Ecco, è qualcosa forse di inedito, al di là del caso in sé, però Garlasco è stato così in un certo senso, no? Cioè far partecipare anche lo spettatore a casa, somministrandogli una serie di prove, di intuizioni, di punti di vista, che poi è quello che dici anche tu nel libro, finché lo stesso spettatore diventa attore, o no, o mi sbaglio?
1: No, assolutamente così, è assolutamente così. Io non sono un moralista di questo, perché è una storia drammatica. Guarda, quando c'è una vita che si perde, io sono sempre triste e mi affido sempre, diciamo, a chi deve fare un'inchiesta per accertare senza sconti le responsabilità una storia molto complessa. Le immagini fanno parte che stiamo vedendo della nostra epoca. Ci sono qui, come ci sono in altri casi, come ci sono state sull'11 settembre che ho condotto per 10 ore, ci sono su Garlasco in modo diverso. Le immagini fanno parte della nostra epoca e aiutano il destinatario globale di una democrazia a partecipare a una storia e a farci un'idea di questa storia. Il problema è che poi queste immagini vanno un po' filtrate e vanno un po' anche interpretate per il pubblico, se no rischiamo quello che Floridi chiama nel suo libro bellissimo l'infosfera, no? Siamo talmente dominati dai segni che ci arrivano anche visivi di tutti i tipi che veniamo bombardati e non riusciamo più a interpretare giustamente le cose. Io rimango dell'idea semplice che un di più di immagini, come in questo caso, ci aiuta a ristabilire anche una verità, purché non facciamo processi sommari e l'essere coinvolto non diventa essere coinvolto in una sorta di processo popolare che fa errori nel metodo, nelle istituzioni, nelle leggi e nelle regole etiche. Ecco, questo secondo me è importante e può essere importante, se me lo concede, il nostro lavoro di mediatori, ancora una volta, diciamo, certo, della verità, no? Senza sostituirsi a nessuno di quelli che poi emettono le sentenze, ma forse possiamo mediare da questo eccesso di partecipazione visiva, di informazioni e di stimoli a quella che è la verità.
0: Grazie, grazie davvero Claudio Brachino.
1: Grazie
0: Garlasco,
1: a te,
0: Le vergogne infinite, il vostro libro.
1: Grazie.
0: Allora torno al touchscreen per andare a vedere quelle che sono le altre pagine dei giornali e prima di scoprire la nostra prossima ospite. E allora Sole 24 Ore, eccolo qua, affitti brevi, meno locatori con due case e poi l'indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano, è una edizione di approfondimento come lo è anche quella del Foglio. Eccola qua, del lunedì. Tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari e come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. Poi c'è l'Ucraina, spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme, si muore. Per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno, le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli. L'Ucraina non ha scelto la guerra, si è ritrovata con una scarica di odio russo addosso, quello che ha scelto è stata la resistenza. Il reportage di Nicole Flammini. Ancora andiamo a vedere invece come apre Italia Oggi. RS si aprono i giochi dopo la sentenza del CDS che ha bocciato l'applicazione retroattiva del manuale di Frascati, le imprese possono chiedere la restituzione di quanto è stato versato. E poi ancora andiamo a vedere la discussione, eccola qua, Papa Leone XIV, fermare gli attacchi, riaprire il dialogo in Medio Oriente. Poi c'è il caro energia, conto da 29 miliardi per famiglie e imprese. Italy Post. Stati Uniti e Iran sospesi i raid, l'Oman porta avanti i negoziati su Hormuz, ma una petroliera urta una mina ed esplode. E poi c'è Kiev che prende di mira l'asse Mosca-Teheran e colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio. Il regime, l'attacco non resterà impunito. Benvenuta Luciana Borsatti.
2: Buonasera, grazie.
0: Luciana, tu hai lavorato all'ANSA, dove sei stata anche corrispondente dal Cairo e da Teheran, autrice di 3 libri sull'Iran, l'ultimo, L'Iran, il tempo delle donne, edito da Castelvecchi. Beh, insomma, sei la persona giusta per aiutarci a capire un po' quello che sta succedendo, però farei proprio il focus sull'Iran. Forse adesso sono stati sospesi i raid, tutti i giornali evidenziano il fatto che, insomma, una delle cause è anche perché l'America era in penura di Patriot, degli intercettori e quindi dei missili intercettori, ma non solo, anche perché ha fatto sapere il comandante del CENTCOM Cooper che probabilmente citando Axios, i raid a Hormuz hanno raggiunto i limiti dell'efficacia, quindi per adesso hanno insistito su Trump, l'ammiraglio Cooper ha influito sulla decisione di fermare gli attacchi e da parte dell'Iran c'è una disponibilità a tornare al tavolo delle trattative, ma nel frattempo in Iran tu

0: hai notizie per raccontarci come si sta vivendo? Abbiamo lasciato l'Iran con la protesta dei giovani, dei giovanissimi, per i loro diritti, che sono stati uccisi, sono stati torturati, e con grande coraggio scendevano in piazza. Cosa ne è di tutto ciò? Vittime loro stessi adesso probabilmente di raid, sono in prigione anche molti di loro. Dacci qualche notizia.
1: Ma io credo che la guerra abbia riportato all'anno zero i movimenti della società civile per un cambiamento più o meno radicale dall'interno. Avevamo visto che era cresciuto questo movimento molto vasto, che era appunto quello del seguito, quello di Donna Vita Libertà, che di fatto ha trasformato il paese, perché tante donne ormai non girano con il velo. Non è soltanto un pezzo di stoffa, è un cambiamento simbolico che allude a molto altro che la società civile, su cui la società civile voleva lavorare, ma sicuramente la guerra non ha aiutato, ha riportato appunto il paese all'anno zero. Ma pensiamo soltanto che il numero delle vittime civili soltanto nell'ultima guerra, quella iniziata nel 28 febbraio, durata 40 giorni, è stato tra i 1030 e 2362 vittime civili, fra cui 254 bambini almeno. E poi pensiamo 125.000 abitazioni civili danneggiate, 3,2 milioni di sfollati, disoccupazioni e licenziamenti come conseguenza della guerra. E guarda caso, le prime ad essere licenziate sono le donne, anche se hanno delle lauree in ingegneria, e sono dunque costrette a ritornare a casa, a fare lavori domestici, a perdere il terreno, sul terreno di quelle conquiste sociali che stavano facendo. Ecco, come si fa a costruire, come fa ad esserci un movimento di società civile quando nel frattempo, da gennaio ad oggi in particolare, dalle proteste di gennaio ad oggi in particolare, dalla guerra in poi ci sono state migliaia di arresti, ci sono state forse 40-50 esecuzioni per ragioni, esecuzioni, cioè pene capitali eseguite, sì, 44 diceva Amnesty, ma ci sono 100 persone che potrebbero essere giustiziate per motivi politici. Non stiamo parlando delle condanne a morte per droga. E cosa vuol dire motivi politici? Vuol dire intelligenza con nemico, lavorare come spia per Israele, che d'altra parte il Mossad si era dichiarato presente nei movimenti di piazza del gennaio scorso, infuriando ancora di più quelle forze di sicurezza che poi hanno massacrato i manifestanti, e poi accusate di lavorare per gruppi per gruppi illegali come il MEC, o di lavorare per i monarchici. Come facciamo a pensare ad una società civile? Eppure, nonostante questo, sarà una piccola cosa, però nei giorni scorsi un gruppo di 265 attivisti della società civile, intellettuali, ex ministri, ex parlamentari di tutto lo spettro dei gruppi politici, che hanno firmato un documento in cui dicevano no alla guerra, sì alla diplomazia, che è un messaggio lanciato a Trump sicuramente, ma anche è un messaggio lanciato all'interno, perché la guerra di Trump non ha fatto altro che rafforzare le componenti bellicistiche all'interno dell'Iran. Ha di fatto spazzato via quello che noi ancora qualcuno considera l'Iran il regime delle Atollano, è da tempo ormai che è il paese governato dai Pasdaran.
0: Cosa significa per i non addetti ai lavori, per noi che guardiamo da fuori, questa differenza, no? Che tu ci fai notare, come la vediamo negli effetti della cronaca? I Pasdaran sono quelli che colpiscono le navi, per esempio, che sorvegliano lo stretto di Hormuz.
1: Certo. Allora, anche questi fenomeni qua, no? I Pasdaran che colpiscono le navi, sono anche il frutto di una tensione interna all'interno dei gruppi dirigenti iraniani, no? Perché ci abbiamo sempre avuto un'ala dei falchi e un'ala delle colombe. È chiaro che la guerra contro l'Iran di Trump e di Israele ha rafforzato il potere dei falchi, che a loro volta discutono, no? Abbiamo tenuto una grande leva negoziale, che è quella rappresentata dalla stretto di Hormuz. Adesso che cosa facciamo? Ce lo facciamo erodere, ce lo facciamo perdere? E quindi questo spiega, se vogliamo, tutti gli attacchi a quelle navi commerciali che non rispettavano il via libera, che non richiedevano l'autorizzazione all'Iran a passare, perché l'Iran, firmando quel memorandum of understanding del 17 giugno, ha riteneva che questo

0: sancisse in qualche modo il suo controllo sulle acque dello stretto di Hormuz, che poi avrebbe gestito in collaborazione con l'Oman. Ma è una questione di interpretazione, come aveva affermato lo stesso Rubio pochi giorni fa. Noi interpretiamo quel memorandum come che l'Iran doveva semplicemente lasciare libero il passaggio come noi l'avremmo fatto. Quindi lo stesso Rubio interpreta quello stesso pezzo
1: Chiaro.
0: di carta in un modo diverso. C'è una ragione di ambiguità,
1: Allora.
0: ma in tutto questo quello che conta. C'è un'ala diplomatica che continua a lavorare fortemente, ma finché ci sono guerre e combattimenti è chiaro che l'ala diplomatica, Rakhchi e Kalibaf, vengono messi in minoranza all'interno dello proprio stesso sistema di
1: Ecco,
0: potere.
1: questo ogni tanto trapela anche. Senti, abbiamo veramente un minuto a disposizione. Io però volevo lasciarti con una notizia che riguarda sempre l'Oriente, però è bella perché ci racconti in India, veramente in un minuto e mezzo, la vittoria dei manifestanti, dei ragazzi, dei giovanissimi che sono riusciti a far cacciare il ministro dell'istruzione. Degli scarafaggi, come li hanno chiamati, disprezzandoli, ma in realtà poi dopo loro hanno preso questo nome con orgoglio.
0: È un'altra sorpresa che ci sta riservando la generazione Z dei nostri, no, la generazione Z. Che cosa è successo? Questo movimento è nato dal fatto che i famosi test, in particolare per l'ammissione all'esame, per l'ammissione ai corsi di medicina, erano in qualche modo filtrati, di fatto vanificando gli esami già realizzati. Allora questa cosa qui sarà ripetuta più volte, tanto che una ventina di studenti si pensa abbiano addirittura commesso suicidio, si siano
1: Sì, è
0: suicidati proprio perché
1: tremendo.
0: non potevano reggere un'altra volta lo stesso test. In realtà da lì è nato, come dire, un movimento, che è un movimento di un'intera generazione che vedeva nell'accesso all'università o ai concorsi pubblici un'occasione di riscatto sociale in una società indiana molto stratificata socialmente.
1: Dove la
0: E
1: mobilità è
0: quindi è nato un
1: difficile,
0: movimento che in
1: no?
0: realtà è durato
1: Sociale.
0: poco meno di un paio di mesi, però una forte repressione avvenuta il 20 giugno nelle strade da parte delle forze di sicurezza ha fatto, come dire, ha in realtà rafforzato alla fin fine il movimento, che nel frattempo è cresciuto. Prima erano ragazzi della meglio gioventù, la middle
1: E
0: class.
1: loro sono riusciti alla fine, scusami che siamo
0: Sono
1: veramente in
0: riusciti
1: chiusura, prego.
0: ad ottenere le dimissioni del ministro della pubblica istruzione. Vediamo che cosa questo movimento potrà diventare con il tempo, se si fermerà qui o se sarà in grado di esprimere veramente un'altra istanza politica, un altro soggetto politico nella storia dell'India contemporanea.
1: Vedremo, e tu tornerai a raccontarci anche questo. Grazie Luciana Borsatti.
0: Grazie a voi.
1: In questi 30 secondi che mi restano vi faccio vedere la prima pagina della Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, eccolo qui il titolo. Poi stavamo vedendo prima Mattino di Puglia e Basilicata, Trump che ha finito i Patriot e gli incendi, una domenica bestiale, Conte il mio Gargano brucia, l'inferno di fuoco spaventoso dalla Puglia al Molise. Andiamoci Molise, brucia il basso Molise, questo è primo piano Molise, Campomarino assediata, il giallo di Pietracatella, caccia alla Cina per risolvere un caso senza precedenti. E andiamo a chiudere con, eccolo qua, il secolo XIX, scontri in Ottawa, 436 identificati, il prede di Berlino, una notizia bella che arriva da Genova, migranti a lezione di nuoto per esorcizzare l'incubo del mare, un gruppo di queste persone, migranti arrivati in Italia su imbarcazioni di fortuna, leggi Lampedusa, ha cominciato ieri a riprendere confidenza con il mare, superando la paura a Genova grazie a un gruppo di volontari. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie.
2: Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride, un morto e 29 feriti, il cancelliere Merz, atto terroristico di stampo islamista. Il corteo Notav diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti, solidarietà di Mattarella e il questore di Torino, un'escalation di azioni di guerra. Iran interrompe gli attacchi di rappresaglie nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid statunitensi, Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Emergenza incendi in Spagna e Francia, 300.000 in fuga, in Italia roghi a Roma, in Sardegna, nel Gargano, nubifragi in Toscana e Marche. Da metà settimana torna il grande caldo, più viaggi, meno

0: Gay Pride è stato ucciso poi dalla polizia in un parco della città, aveva cercato già di tornare in Siria tra le fila dello Stato Islamico. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti, si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo, però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte.
0: E sono centinaia gli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamica. L'ultima riguarda i piani per attentati come il 7 ottobre, da compiere poi nei paesi europei e contro i siti ebraici. Sentiamo Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei, il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata, oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato Islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato Islamico, di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
0: E sono 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Val di Susa contro l'alta velocità. Sono stati stimati danni per 1 milione di euro soltanto al cantiere di Chiomonte. E il questore di Torino ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo Marco Bobbio.
3: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
0: Andiamo a Bologna per il corteo pacifico in memoria di Fakir al quartiere Pilastro con alcune migliaia di persone. Intanto i nuovi video sono all'esame degli

0: Gli inquirenti, sentiamo Elisa Dossi.
1: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai due poliziotti e quattro volontari di Croce Rossa.
2: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
1: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir e la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
3: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
1: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
0: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, insomma all'ordine pubblico, ma anche la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. Sentiamo Luigi Massi.
4: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
0: Proprio il tema sicurezza, ma anche il decreto carburante animano il confronto politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
5: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
6: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
5: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna all'Epore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
7: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
0: E cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe varare già un decreto in settimana. Sentiamo Anna Trebbi.
8: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extragettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro e anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
0: Il tycoon, il presidente Trump, torna ad ammonire l'Iran attraverso i suoi video con l'intelligenza artificiale. L'Iran intanto ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
9: L'attacco all'isola di Kargil, principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
0: Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in territorio però neutrale, a Ginevra, Doha o Islamabad. Ci sono già le prime reazioni dei mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% tra gli 84 e 87 dollari al barile. Sentiamo Anna Mazzone.
10: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al-Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
0: Parliamo adesso del conflitto in Ucraina. C'è stato un attacco di Kiev con droni nella regione di Belgorod. Secondo l'agenzia russa TASS, tra i feriti ci sarebbero anche due bambini. Mentre raid russi hanno colpito Kiev, Kharkiv e Zaporizhia. Il presidente ucraino Zelensky oggi sarà dal premier britannico Burnham, mentre domani vedrà il presidente degli Stati Uniti Trump. Sentiamo l'inviata Emma Farnet.
11: Erano già fuggiti da Kupiansk e da pochi mesi avevano trovato rifugio qui. Un raid alle 9 di mattina con droni su Kharkiv ha distrutto questa famiglia e la loro casa, feriti due figli. Dice il sindaco, ci sono anche altri 10 feriti e altre 22 case danneggiate. Stesso tipo di raid, altra città, Zaporizhia. Qui è morto un uomo nella sua automobile, in un distributore di benzina. Anche Kiev è stata presa di mira di notte. Non ci sono feriti, ma solo danni. Un attacco con missili balistici. È la strategia russa, rendere invivibili le città ucraine con uno stillicidio di attacchi con droni di giorno e di notte. In un messaggio, Zelensky punta il dito contro la Corea del Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a due giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov, ministro della difesa.
0: Parliamo adesso dell'emergenza incendi in Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga. Sentiamo da Parigi Gavino Moretti.
12: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
0: In Italia poi nuovi incendi nel sud del paese, in Sardegna, in Puglia, dove a Peschici i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera, e in Molise a Campo Marino è stata evacuata anche una RSA. Sentiamo Laura Tangherlini.
13: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
14: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
15: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
13: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
0: È stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, poi salvato da un turista italiano. Sentiamo Sara Grattoggi.
13: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
0: Ma il fenomeno degli annegamenti in acque lacustri è diventato particolarmente frequente e preoccupante, soprattutto nell'ultimo mese. Sentiamo Marco Aquili.
16: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel Biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo, nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
0: Un incontro programmato preceduto da intensi contatti telefonici, quello tra il giornalista Luca Luigi Esposito e il 26enne tunisino reo confesso dell'omicidio. Sentiamo Andrea Caruso.
17: Ancora tante ombre aleggiano intorno all'omicidio. Oggi nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo a carico di Rida Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare in Italia, rintracciato dai carabinieri la notte tra venerdì e sabato scorsi in un casolare abbandonato a poca distanza dal punto di ritrovamento del corpo di Esposito. Rahmouni deve rispondere di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà e di soppressione di cadavere. L'omicida, reo confesso, ha già fornito al pubblico ministero un resoconto dell'accaduto. Da vedere se nell'udienza di convalida sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere e o rendere dichiarazioni spontanee. Nel casolare sono stati trovati lo smartphone, un anello e una carta prepagata appartenenti alla vittima. L'attività investigativa ha ricostruito che Esposito e Rahmouni si conoscevano, avevano avuto diversi contatti telefonici, tra cui quello per concordare un appuntamento, poi sfociato nella brutale aggressione e nell'omicidio. Resta il riserbo sul movente, così come densa di misteri appare la vita privata di Esposito.
0: Voltiamo pagina, parliamo di cultura. I cosiddetti teatri condominiali diventano patrimonio dell'UNESCO. Grande soddisfazione del ministro Giuli. Sentiamo Fabio Cappelli.
18: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città.

0: città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rilancio. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
1: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
2: Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano così le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo i dati di Confturismo. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
3: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
4: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
5: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
6: Le vacanze costano.
3: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola possibile vicino casa, solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
2: Come leggete dalla nostra ultima ora, il colosso tecnologico Nvidia è in trattativa con la società creatrice di ChatGPT OpenAI per garantire un finanziamento da 250 miliardi di dollari dedicato alla Realization Center, mai annunciato finora. E chiudiamo con lo sport. Il presidente del CONI Malagò frena sull'ipotesi Pirlo come CT della nazionale. Pirlo infatti è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fontbet, la principale società russa di scommesse. Lui nella notte ha risposto attraverso i social, ha scritto ho sempre rispettato le leggi, sono rammaricato per le polemiche. Sentiamo Gianluigi Zamponi e poi subito dopo la rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
7: Tutte le strade portavano a Pirlo, la prolo formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta

infatti l'accesso a cariche federali a chiunque apparenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra, sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

I quotidiani di lunedì 27 luglio, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali con la collaborazione tecnica al touch di Paolo Schirripa. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci. E poi altra notizia: Notav, 1 milione di danni ora e caccia al blocco nero. Per quanto riguarda il rincaro dei carburanti con la ripresa del conflitto in Medio Oriente, segnaliamo la vignetta di Altan, vedete, annate a piedi, che fretta ci avete? E poi di spalla la russa, ecco cosa dice il presidente del Senato: bene per l'Italia, Meloni al Colle. Da segnalare anche l'intervento in prima pagina su Repubblica di Giordano Bruno Guerri: lo storico Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero, così Repubblica in prima. Il giornale: la Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista al Gay Pride di Milano, no Tav, poi accetto via in nome di Fakir, quanto è accaduto sabato in Valsusa. La Stampa, sempre su questa notizia: IPM Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436, non tolleriamo connivenze. E poi su questo era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Il Messaggero, due temi importanti in prima pagina, vedete: Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze, Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, e PM studiano le foto della nuca insanguinata. Il colloquio del quotidiano diretto da Roberto Napoletano con il leader del Movimento 5 Stelle, Conte: incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Poi vedete quasi a tutta pagina la fotografia dalla Germania: Berlino, shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. Siamo al Domani: meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salvagasolio, dice Domani, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. E poi nella tradizione grafica del quotidiano color rosso, l'altra notizia con un sommario: caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza, Lepore sotto scorta, l'ipocrisia sia della destra. Siamo al Resto del Carlino, proprio su Fakir, il quotidiano di Bologna ha seguito con rigore fin dalle prime battute. Poi c'è il titolo, vedete, d'apertura su quanto accaduto in Germania, a Berlino: ISIS, la polizia uccide il killer, il presunto terrorista, un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti. E poi a centropagina vedete: incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare e il tifosi al corteo per ricordare il 42enne. Il Carlino. Siamo al Libero: Tajani, l'intervista, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi sveglia, compagni, e l'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana. Anche oggi in prima pagina c'è la foto di Andrea Pirlo in bilico, oggi raccontano i quotidiani la sua designazione definitiva a CT della Nazionale Azzurra. Caos Italia, il titolo, ora Pirlo traballa davvero. Andiamo a vedere La Verità: islamisti e notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune. Poi a centropagina il volto dell'attentatore di Berlino in galera.

19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. È il tema di Fakir a Bologna, la morte, la scorta a Lepore, allora anche ai poliziotti, dice la verità. Siamo al Secolo d'Italia, scortato dai cattivi, il sindaco Lepore denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. E ancora per la cultura, il Corriere Adriatico, teatri, patrimonio UNESCO, riconosciuto il valore universale, fra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi e il Gentile. Questa è una notizia che a Rai News 24 vi abbiamo raccontato con il servizio di Fabio Cappelli. Il secolo XIX, ancora scontri no TAV, 436 identificati, molti antagonisti sono stranieri, feriti 120 agenti, il movimento esulta, eravamo 20.000. E poi a centro pagina vedete anche il quotidiano ligure con grande risalto, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, già individuato come pericoloso, avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. Vedete come scrive il secolo XIX. Poi ancora Pirlo in prima pagina, pressoché ovunque, Pirlo in bilico, Maldini insiste, primo rebus per Malagò. E ancora queste le scelte del quotidiano ligure, il Gazzettino invece, siamo a nord-est, no TAV, danni per 1 milione, i conti dell'assalto al cantiere in Val di Susa, 450 identificati, quasi 150 feriti, nuovo allarme, piano sicurezza, il Viminale, isolare i violenti, Fakir, Bologna ancora in piazza senza infiltrati. Notizia molto curiosa, la bandiera palestinese in osteria, vedete sulla vetrina, disdetto. Hanno visto infatti la bandiera palestinese nella vetrina del locale a Padova dove avevano prenotato, ma hanno dato la disdetta, dice, con noi abbiamo ospiti israeliani. Così la notizia sul Gazzettino. Siamo al Mattino adesso, in Campania, no TAV, 1 milione di danni, guerriglia a Chiomonte, più di 100 feriti fra le forze dell'ordine, 450 identificati, caccia al blocco nero, allarme per la appuntamento dei centri sociali in Val di Susa. E poi a centro pagina vedete Berlino, attentato al Pride, il rischio di altri attacchi, così il quotidiano campano. Siamo adesso al Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, tradizionalmente dedicata ai focus e agli approfondimenti. Indice di sportività, il tema scelto, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. Molto interessante anche il tema affrontato nell'area centrale della prima, affitti brevi, meno locatori con due case, pensate, nei modelli 730, scrive oggi il Sole, presentate finora nel 2026, oltre il 90% punta su un solo alloggio, così il Sole 24 Ore. Ancora andiamo a vedere il Foglio, anche questa è una testata che lunedì dedica spazio alle inchieste ma in stretta connessione all'attualità, tutti i soldi del Presidente, vedete un focus su Donald Trump, poi vedete il tema come ipocrita a sinistra dare del fascista al compagno che sbaglia, si parla di quanto accaduto sabato in Val Susa, e poi l'Ucraina spiegata a Conte, il reportage di Michel Flamini, spesso nostra ospite in rassegna stampa. Così si viaggia, si dorme e si muore, scrive la collega, per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno, le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli, l'Ucraina, dice il Foglio, non ha scelto la guerra, si è ritrovata con una scarica di odio russo addosso, quello che ha scelto è stato la resistenza. Il Tempo, chiamiamoli terroristi ancora con quanto accaduto in Val di Susa sabato, parla il Tempo, l'ex PM Rinaudo dice parole di verità, in Val di Susa, scrive il Tempo, c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali e terrorismo, a sinistra troppe ambiguità. E poi vedete l'editoriale del direttore a Berlino, il sospettato si chiamava Abdul, non è stato il SUV, è quel ma del sindaco di Torino, sempre sulla Val di Susa.

andiamo a vedere le altre testate di oggi su cosa puntano. La Sicilia, diretta da Antonello Piranio, vedete il tema d'apertura, i carburanti, i prezzi alle stelle, il governo cerca una soluzione, effetto Hormuz, ad agosto accise mobili, le opposizioni subito misure per fasce deboli dalla ripresa del conflitto, vedete i rincari oramai insostenibili in Italia con il governo che adesso ha in cantiere un provvedimento di sostegno ai consumatori. Andiamo a vedere le altre scelte dei giornali. Il Tirreno, siamo in Toscana, videochiamata alla sua ex, ho un proiettile pronto per te. È accaduto a Pescia e la polizia arresta un 43enne per tentata estorsione verso la donna. E ancora Pirlo sulle testate regionali, vedete l'allenatore conteso della nazionale, sponsor russo Bufera su Pirlo. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia. Sanità, ondata di assunzioni, ne sono previste 2.750 nel piano regionale per ospedali e case di comunità. E poi ancora sul botta e risposta durissimo fra il procuratore capo di Palermo De Lucia e il guardasigilli Nordio, carceri anche Libera si schiera con De Lucia, l'associazione invoca risposte concrete, boccia le polemiche, così le scelte del quotidiano diretto da Marco Romano. E ancora leggo sullo sport, rebus nazionale, Pirlo divide i dubbi di Malagò sulla scelta del CT, se salta Maldini valuta il passo indietro. Dopo le polemiche sullo sponsor russo, panchina in bilico, avanza Mancini. Chiudiamo poi con una notizia tormentone che si annuncia dalla canzone italiana, una hit estiva da dividere in tre, vedete Rovazzi con Arisa e D'Angelo, Nino D'Angelo in La Costiera Amalfitana, il tormentone di questa estate. Ed è tutto.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Monte Ciocci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo, che è un ritmo naturale, che è dettato dalla terra, perché l'educazione alla lentezza è una delle cose che abbiamo disimparato all'interno della nostra società. Dall'altra parte impariamo anche l'educazione, che per tante cose che tu faccia, per tutto quello che tu puoi mettere nella terra, il risultato sia esattamente quello che tu vuoi e quello che la terra potrà darti.
0: L'orto urbano più alto di Roma vanta una vista a mozzafiato sul cupolone. Se ne prende cura l'associazione di volontariato Orti Urbani Monte Ciocci.
4: Più che un orto urbano è una comunità. Qui ci sono circa 22 spazi coltivabili. La produzione dell'orto sostanzialmente è quella classica mediterranea, possibilmente con l'autoproduzione da semi, perché abbiamo anche una serra.

0: La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente. Oltre alla parte orticola, l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
1: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
2: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma 3, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
3: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra, poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
4: La lombricoltura serve sopra i suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente ai nostri scarti alimentari.
1: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
5: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
1: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
6: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
1: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
7: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
8: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo, una volta mangiato, ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
7: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarle al supermercato.
9: Sono prodotti spesso a chi ne dà il produttore e il consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di

0: alta qualità.
1: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente.
2: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
3: Vabbè, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, perché rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
1: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne in pelle e anche a livello gustativo un unicum.
3: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
1: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
4: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
5: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permetta a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti e i pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
6: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
7: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario e c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e a rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
8: La quotidianità che cura, appunto.
7: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
9: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare, Casa Oz poi a un certo momento si ferma all'età scolare, abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
4: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Biggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
10: La strocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
1: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
11: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini le competenze, la sana alimentazione.

0: Ma anche e soprattutto la socialità e la relazione sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
1: Stiamo piantando delle piantine:
2: la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
3: Come distinguete queste piantine?
2: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
4: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
5: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
6: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
7: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
3: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
8: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
3: Quale ti piace di più?
2: La menta.
3: Ma la mangi anche la menta?
2: Sì, me la mangio.
3: Il basilico ti piace?
2: Sì.
3: Sulla pasta?
2: Sulla pasta nessuno.
9: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride, un morto e 29 feriti. Il cancelliere Merz è un atto terroristico di stampo islamista. Il corteo Notav diventa guerriglia, ha saltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti. Solidarietà di Mattarella e questore di Torino, un'escalation di azioni di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Emergenza incendi in Spagna e Francia, 300.000 le persone in fuga, in Italia roghi a Roma, Sardegna e Gargano, nubifragi in Toscana e Marche, da metà settimana tutte cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze secondo i dati di Confcommercio. Agosto resta il mese preferito. Malagò frena sull'ipotesi Pirlo come CT della nazionale per i critici. Poca esperienza da allenatore e il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Buongiorno, bentrovati su Renews 20.

0: Caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte.
1: Centinaia gli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamista, e l'ultima riguarda piani per attentati come il 7 ottobre da compiere nei paesi europei contro i siti ebraici. Sentiamo Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
1: 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Val di Susa contro l'alta velocità. Stimati danni per 1 milione di euro soltanto al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo Marco Bobbio.
3: Carbonizzate la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: A Bologna invece il corteo pacifico in memoria di Fakir al quartiere Pilastro con alcune migliaia di persone. Intanto i nuovi video sono all'esame degli inquirenti. Sentiamo Elisa Dossi.
4: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai 2 poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
5: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è il razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
4: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir e la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir.

0: Kira è morto.
1: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
0: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
2: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, e l'ordine pubblico e la sicurezza dunque restano al centro dell'azione di governo. Intanto l'esecutivo è al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Sentiamo Luigi Massi.
3: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata, compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
2: Il tema sicurezza e il decreto carburanti sono al centro del dibattito politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
4: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
5: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
4: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
6: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
2: E cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe varare già in settimana un decreto. Sentiamo Anna Trebbi.
7: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi

0: Patto di stabilità autorizzato da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,50 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: Adesso invece parliamo del conflitto in Iran, perché il tycoon è tornato ad ammonire, a minacciare il paese, affidandosi questa volta all'intelligenza. Iran intanto ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
2: L'attacco all'isola di Kargil, principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social, minacce all'Iran e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
1: Teheran invece sarebbe disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti in territorio neutrale a Ginevra, Doha o Islamabad. Ci sono le prime reazioni dei mercati asiatici, i prezzi del petrolio infatti calano di oltre il 5% tra gli 84 e gli 87 dollari al barile. Sentiamo Anna Mazzone.
3: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: Parliamo del conflitto in Ucraina. Nella notte attacchi di Kiev nella regione russa di Rostov, come leggete dalla nostra ultima ora sul Don. Secondo le autorità locali vi sarebbero 2 vittime. Intanto droni ucraini anche su Belgorod. Tra i feriti ci sarebbero anche 2 bambini, ha riferito l'agenzia russa TASS, mentre raid russi hanno colpito Kiev, Kharkiv e Zaporizhia. Il presidente Zelensky sarà oggi dal premier britannico Burnham e domani vedrà invece il presidente degli Stati Uniti Trump. Sentiamo la situazione sul campo da Emma Farnet.
4: Erano già fuggiti da Kupiansk e da pochi mesi avevano trovato rifugio qui. Un raid alle 9 di mattina con droni su Kharkiv ha distrutto questa famiglia e la loro casa, feriti 2 figli. Dice il sindaco, ci sono anche altri 10 feriti e

0: e altre 22 case danneggiate. Stesso tipo di raid, altra città, Zaporizhia. Qui è morto un uomo nella sua automobile, in un distributore di benzina. Anche Kiev è stata presa di mira di notte. Non ci sono feriti, ma solo danni. Un attacco con missili balistici. È la strategia russa, rendere invivibili le città ucraine con uno stillicidio di attacchi con droni di giorno e di notte. In un messaggio, Zelensky punta il dito contro la Corea del Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a 2 giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov, ministro della difesa.
1: Adesso rassegna stampa con Massimiliano Melilli.
2: I quotidiani di lunedì 27 luglio, andiamo a vedere subito quali sono le scelte dei giornali con la collaborazione tecnica al touch di Paolo Schirripa. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz: vogliono dividerci. E poi altra notizia: Notav, 1 milione di danni ora e caccia al blocco nero. Per quanto riguarda il rincaro dei carburanti con la ripresa del conflitto in Medio Oriente, segnaliamo la vignetta di Altan, vedete, annate a piedi, che fretta ci avete? E poi di spalla la russa, ecco cosa dice il presidente del Senato: bene per l'Italia, Meloni al Colle. Da segnalare anche l'intervento in prima pagina su Repubblica di Giordano Bruno Guerri: lo storico Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero. Così Repubblica in prima. Il giornale: la Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista al Gay Pride di Milano. No Tav, poi a centropagina: 1 milione di danni, guerriglia in no. Sabato in Valsusa la Stampa, sempre su questa notizia: IPM Valsusa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore No Tav: non tolleriamo connivenze. E poi su questo l'editoriale del direttore Antonio Di Rosa: la democrazia non si tocca. Centropagina: a Berlino colpita al cuore, ucciso l'attentatore, era sostenitore dell'ISIS, Merz, attacco alla libertà. Il Messaggero: 2 temi importanti in prima pagina, vedete, Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze, Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, e PM studiano le foto della nuca insanguinata. Il colloquio del quotidiano diretto da Roberto Napoletano con il leader del Movimento 5 Stelle, Conte: incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Poi vedete quasi a tutta pagina la fotografia dalla Germania: Berlino, shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. Siamo al Domani: meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, dice Domani, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. E poi nella tradizione grafica del quotidiano color rosso, l'altra notizia con un sommario: caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza, Lepore sotto scorta, l'ipocrisia sia della destra. Siamo al Resto del Carlino, proprio su Fakir. Il quotidiano di Bologna ha seguito con rigore fin dalle prime battute questa notizia di cronaca. E poi c'è il titolo, vedete, d'apertura su quanto accaduto in Germania: a Berlino torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Il presunto terrorista, un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti. E poi a centropagina vedete incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. E il titolo su Fakir, vedete, Fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordare il 42enne morto a Bologna. Così il Carlino. Siamo al Libero: Tajani, l'intervista, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi sveglia, compagni, e l'Islam che odia i gay.

0: attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo ignora la matrice musulmana. Anche oggi in prima pagina c'è la foto di Andrea Pirlo in bilico, oggi raccontano i quotidiani la sua designazione definitiva a CT della Nazionale Azzurra, Caos Italia il titolo, ora misti e notav, il conto della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune, 19 anni per terrorismo, era lì libero, ucciso dopo ore di caccia. È il tema di Fakir a Bologna, la morte, la scorta a Lepore, allora anche ai poliziotti, dice la verità. Siamo al Secolo d'Italia, scortato dai cattivi, il sindaco Lepore denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. E ancora per la cultura, il Corriere Adriatico, teatri, patrimonio UNESCO, riconosciuto il valore universale, fra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi, il Gentile, il servizio di Fabio Cappelli.
1: C'è l'emergenza incendi in Spagna e Francia con oltre 300.000 persone in fuga, sentiamo Gavino Moretti.
2: Situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione. Spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: In Italia nuovi incendi al centro sud, in Puglia, a Peschici, i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera, incendi anche a Roma, in Molise, a Campomarino è stato evacuato o evacuata una RSA, ma sentiamo nel dettaglio Laura Tangherlini.
3: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
4: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
5: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
3: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme, allora la pineta di macchia mediterranea, aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano così le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze.

0: Secondo i dati di Confturismo, Confcommercio, sentiamo Danilo Sinibaldi.
1: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare, amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
2: Prevalentemente brevi, 2 o 3 notti, massimo 5 notti.
3: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
4: Le vacanze costano.
1: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% ci si diverte di più.
0: Chiudiamo con lo sport. Il presidente del CONI Malagò ha frenato sull'ipotesi Pirlo come CT della nazionale. L'allenatore Pirlo è finito, lo ricordiamo, al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, la principale società russa di scommesse. Sentiamo Gianluigi Zampone e poi subito dopo una nuova edizione.
5: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
0: Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride, un morto e 29 feriti. Il cancelliere Merz, atto terroristico di stampo islamista, ha detto. Il corteo Notav diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti. Solidarietà di Mattarella e il questore di Torino, un'escalation di azione di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Emergenza incendi in Spagna e Francia, oltre 300.000 persone in fuga in Italia, a Roghi, a Roma, a Sardegna, a Gargano. Nubifragi in Toscana e Marche. Da metà settimana torna il grande caldo. Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo Confcommercio. Agosto resta il mese preferito. Malagò frena sull'ipotesi Pirlo come CT della nazionale per i critici. Poca esperienza da allenatore, il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Buongiorno e ben ritrovati su RaiNews 24. Dunque, era un affiliato all'ISIS, il principale sospettato dell'attentato di sabato a Berlino durante il Gay Pride. È stato ucciso poi dalla polizia in un parco della città. Aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato Islamico. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
6: Ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo.

0: Palermo. Buone notizie sul fronte dei feriti, si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo, però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte.
1: 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Valsusa contro l'alta velocità, stimati danni per €1 milione soltanto al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di €1 milione di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. L'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo e l'esecutivo intanto sta lavorando anche sul decreto contro il caro benzina. Sentiamo Luigi Massi.
3: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Il tema sicurezza e il decreto carburanti sono e animano il dibattito politico. Sentiamo Francesca Biagiotti.
4: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
5: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
4: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza. Distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo.

0: Passo conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni, le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
1: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
2: Il presidente degli Stati Uniti torna a minacciare l'Iran attraverso video realizzati con l'intelligenza artificiale. Intanto Teheran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Sentiamo Nico Piro.
3: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
2: Adesso invece parliamo dell'emergenza incendi in Europa e non solo nel sud-ovest della Francia, già 220.000 le persone evacuate, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche. In Spagna roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Anche in Italia gli incendi hanno raggiunto le zone costiere con vasti incendi, l'ultimo divampato nella tarda mattinata di ieri tra Peschici e Vieste sul Gargano. I turisti in spiaggia sono stati evacuati a bordo delle barche della Guardia Costiera. Poi c'è stato un altro grande incendio che sta comunque interessando anche il Basso Molise. Adesso parliamo di vacanze. Cambiano le abitudini degli italiani. Secondo i dati di Confuturismo si spende lo stesso budget ma in modo spezzettato. Addio lunghe villeggiature. Adesso il 58% degli italiani sceglie soggiorni brevi, le cosiddette micro vacanze distribuite in più periodi rispetto allo scorso anno. Però ci saranno 3 milioni di partenze in più con una spesa media di 1.100 euro a persona. Si resta prevalentemente in Italia. Adesso seguiamo la consueta rubrica Faccia a Faccia, un'intervista. I morti non hanno paura ma aiutano a capire il presente. Oggi siamo una società più violenta di quella medievale, così Cristina Cattaneo, il medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. E insomma, seguiamo questa intervista di Emanuela Bonchino. Prossima edizione come sempre alle 6. Arrivederci.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare e bisogna fare le domande giuste. E una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché

0: Abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere, e ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia, e una sorta di verità scientifica. Però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia. Cioè, è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più. Restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia, e quindi di non far finire tutto lì. Cioè, lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano, Clyde Snow: lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
1: I morti non fanno paura.
0: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici, i nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo, i trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo, cioè hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione, e anche i morti del passato aiutano il presente, perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
1: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
0: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose. Tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere, perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai, e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA, magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
1: Si
0: notte.
1: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
0: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo, e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata, e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto, perché chiaramente era una morte molto violenta.
1: Come si fa a non empatizzare con i
0: No,
1: cadaveri, con i corpi che si trovano?
0: non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non
1: Cioè?
0: empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte di chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime, impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
1: Lì subentra lo
0: subentra
1: scienziato.
0: lo scienziato, che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
1: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice
0: Immagino.
1: lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
0: Il momento di impatto maggiore è il sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, cui bisogna stare attenti, perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
0: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È loro che si fa in solitudine?
0: No, assolutamente. Allora,
1: in squadra.
0: Poi tra l'altro per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere quello di dei morti che, non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra assolutamente, deve essere un lavoro di squadra perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione delle traiettorie della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana e medievale, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
0: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Isa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
0: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice: fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze e abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, che il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo, tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco, perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
1: Lavoro antemortem.
0: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
0: ragazzino di 14 anni,
1: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no, dal barcone inabissato.
0: L'hanno tirato fuori i pompieri. Poi noi, quando facevamo le autopsie, a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti, perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso, tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra. La pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola, ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo, speriamo di identificarlo, no? Qui si è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra. Hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino, e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Adesso con un biglietto da visita. Per il nuovo mondo.
0: Per il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani.
0: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma percola che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
2: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Kathy Reichs. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bones al mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato, nel Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace, perché il personaggio Bones è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
2: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
2: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so. Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose, del passato, attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche. Poi, man mano che invecchiavo, dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale, perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato, perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
2: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi, per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza? Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo, allo stesso modo per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
2: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro. Per me qualunque cosa scritta da Bach o musica antica è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
2: Grazie, grazie. Grazie professoressa Cristina Cattaneo.

0: Droni ucraini nella notte su Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti tra cui due bambini. L'aviazione russa bombarda Rostov sul Don, 2 morti, 5 feriti, 2 gravi. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati a Islamabad. Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride, una donna è morta, 29 i feriti, atto terroristico di stampo islamista, dice il cancelliere Merz. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in Ottawa, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra, vogliono fare della Valsusa un laboratorio di guerriglia, non lo permetteremo, il questore di Torino. Continua l'emergenza incendi in Spagna e Francia, roghi anche in Italia, nel Gargano, in Sardegna, a Roma e dopo i nubifragi in Toscana e Marche. In metà settimana torna il gran caldo. Grande amarezza per il dibattito sul mio nome, così Pirlo, dopo giorni di polemiche, ho sempre rispettato la legge, ringrazio Maldini e Leonardo, il mio amore per l'Italia non dipende da un incarico. Buongiorno, bentrovati con le notizie di RaiNews 24 alle 6 del mattino di questo lunedì che riapre la settimana con il conflitto in Ucraina. È stata una notte di fuoco infatti incrociato tra Kiev e Mosca. Droni russi hanno colpito la regione di Sumy, colpite infrastrutture ed edifici residenziali con diversi feriti. 2 le vittime invece nella regione russa di Rostov sul Don e i droni ucraini hanno colpito anche un bus a Belgorod, almeno 12 feriti, tra cui anche bambini, come riferisce l'agenzia TASS. Ma vediamo il reportage di Emma Farnè.
1: Erano già fuggiti da Kupiansk e da pochi mesi avevano trovato rifugio qui. Un raid alle 9 di mattina con

0: Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a 2 giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov, ministro della difesa.
1: E intanto sull'altro fronte di guerra il tycoon Donald Trump torna a minacciare l'Iran attraverso video realizzati con l'intelligenza artificiale e l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, campo dei raid americani. Da New York il punto con l'inviato Nico Piro.
2: L'attacco all'isola di Kargil, principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
1: E per l'Iran i negoziati dunque vanno avanti, lo dicevamo, anche attraverso i mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le recenti tensioni e le accuse a Washington di aver violato il memorandum di intesa. Teheran dunque ribadisce che la salvaguardia della sovranità del paese rimane prioritaria, il traffico di navi attraverso Bab el-Mandeb è diminuito, però dopo gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso rimane ridotto il transito anche a Hormuz. Le tensioni dunque restano sul fronte libanese, l'esercito del paese denuncia i continui attacchi israeliani nel Libano meridionale che violano l'accordo di un cessate il fuoco, di abbattimento di droni di Hezbollah, parla l'IDF, l'esercito israeliano, gli aggiornamenti allora in diretta con l'inviato Nello Rega.
3: Sì, buona giornata da Bert. Situazione che peggiora di giorno in giorno nel sud del paese perché proseguono i raid da parte di Israele che vuole in gran velocità distruggere la capacità militare di Hezbollah, almeno quello che rimane sul terreno. Sono stati distrutti con dei raid alcune postazioni dei miliziani filo iraniani, rampe di lancio usate nelle scorse settimane proprio per mirare verso il nord della Galilea e soprattutto depositi di armi e munizioni ancora in possesso degli sciiti. Sono stati abbattuti anche diversi droni che sarebbero stati pronti a colpire Israele. E intanto il braccio di ferro tra Hezbollah e governo continua perché anche ieri sera Hezbollah ha attaccato duramente il governo di Beirut dicendo di aver svenduto il paese a Israele e soprattutto di non aver fissato una roadmap per il ritiro dal sud del Libano. Infatti Tel Aviv anche ieri sera ha ribadito: noi non andremo via dal sud del Libano fino a quando non avremo disarmato i miliziani Hezbollah. Una situazione molto difficile mentre la diplomazia sta correndo per il prossimo round di colloqui che si terrà il prossimo 4 agosto sempre a Roma. Un nuovo passo avanti per arrivare ad una definitiva pace tra Israele e Libano. Vedremo quello che succederà in questa giornata che si preannuncia molto dura come quelle precedenti. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Grazie Nello Rega. E dopo ore di ricerche in tutta la Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Pride di Berlino. Il furgone bianco è piombato sulla folla, ricordiamo, aveva provocato un morto e 29 feriti. Ballut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. Nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Rimpatriato dalla Germania, doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Centinaia dunque gli arresti solo nello scorso anno legati alla minaccia di terrorismo, minaccia terroristica di matrice islamica. L'ultima riguarda piani per attentati come il 7 ottobre da compiere nei paesi europei e contro i siti ebraici. Ce ne parla Alessandro Carboni.
4: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato Islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato Islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
1: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Giorgia Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. L'ordine pubblico, dunque, e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo esecutivo che è al lavoro anche sul decreto contro il caro carburanti. Ci fa il punto Luigi Passi.
5: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa, e politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata, compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: E dopo gli scontri in Val di Susa contro l'alta velocità sono 436 le persone identificate dalla polizia, sono stati stimati i danni per 1 milione di euro solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino dice è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo il servizio di Marco Bobbio.
6: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiumonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa un migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: A Bologna il corteo pacifico in memoria di Fakir al quartiere Pilastro con alcune migliaia di persone. I nuovi video intanto sono sotto la lente degli inquirenti. Allora seguiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
7: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai due poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
8: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è il razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
7: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir e la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
9: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
7: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
1: E dunque il tema sicurezza e anche il decreto carburanti animano nel confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, opposizioni all'attacco anche su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
10: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
11: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
10: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna all'Epore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
12: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
1: E dunque cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti visibilmente in salita. Il governo potrebbe varare il decreto in settimana. Seguiamo Anna Trebbi.
13: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in due mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: E ci spostiamo di nuovo all'estero perché due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite in una nuova sparatoria, questa volta a Seattle, città del nord-ovest degli Stati Uniti. Il Seattle Center, nei pressi della torre dello Space Needle, era affollato quando sono stati uditi gli spari perché era in corso un festival gastronomico con numerosi stand. I fatti intorno alle 6 del pomeriggio di ieri. Emergenza incendi in Spagna, Francia, oltre 300.000 persone in fuga. Allora seguiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
14: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: E in Italia nuovi incendi al sud, in Puglia, a Peschici i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise, a Campomarino, è stata evacuata una RSA. Laura Tangherlini.
15: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
16: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
17: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
15: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: stato recuperato il corpo del turista di 45 anni olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il servizio di Sara Grattoggi.
15: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni.

0: anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
1: E sono ancora molti i dubbi sul caso di Luca Esposito, in attesa dell'interrogatorio di garanzia per il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso e bruciato il giornalista salernitano. Andrea Caruso.
2: Ancora tante ombre aleggiano intorno all'omicidio del giornalista Luca Esposito, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato nelle campagne di Eboli nel Salernitano lo scorso 19 luglio. Nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo a carico di Rida Rahmouni, il 26enne tunisino senza fissa dimora, irregolare in Italia, rintracciato dai carabinieri la notte tra venerdì e sabato scorsi in un casolare abbandonato a poca distanza dal punto di ritrovamento del corpo di Esposito. Rahmouni deve rispondere di omicidio volontario con la aggravante della crudeltà e di soppressione di cadavere. L'omicida, reo confesso, ha già fornito al pubblico ministero un resoconto dell'accaduto, da vedere se nell'udienza di convalida sceglierà di avvalersi della facoltà di non rispondere e o rendere dichiarazioni spontanee. Nel casolare sono stati trovati lo smartphone, un anello e una carta prepagata appartenenti alla vittima. L'attività investigativa ha ricostruito che Esposito e Rahmouni si conoscevano, avevano avuto diversi contatti telefonici, tra cui quello per concordare un appuntamento, poi sfociato nella brutale aggressione. Nell'omicidio. Resta il riserbo sul movente, così come densa di misteri appare la vita privata di Esposito.
1: E dicevamo dei vasti incendi che stanno interessando alcuni paesi europei e anche il sud dell'Italia. Ebbene, una nuova ondata di calore sta arrivando nel nostro paese, dove si è deciso di anticipare, tra le altre cose, la vendemmia proprio per queste alte temperature che hanno anticipato la maturazione dell'uva. Il servizio di Matteo Parlato.
3: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato, allagate dopo il temporale, un anticiclone di matrice subtropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
4: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto, vedete questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto, come vedete il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
3: Il caldo, oltre a cambiare il clima, modifica anche le abitudini agricole e quest'anno in tutta Italia si anticipa la vendemmia.
1: E ora lo spettacolo, la cultura, l'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con un altro bene riconosciuto come patrimonio dell'umanità, sono i cosiddetti teatri condominiali diffusi soprattutto nelle Marche, con grande soddisfazione anche del nostro ministro della cultura, Giuli. I particolari da Fabio Cappelli.
5: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di

0: di rinancio. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
1: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
2: E in chiusura torniamo al caso sul nome per la panchina azzurra. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma è finita al centro delle polemiche, lo avrete sentito, per il suo legame con Fonbet, sponsor russo, e l'accordo con la FIGC potrebbe dunque saltare. Gigi Zamponi.
3: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque apparenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

fermo, si sposta.

6:31 minuto di nuovo in studio con le principali notizie stamane. 5 persone sono rimaste ferite a causa delle bombe aeree guidate che i russi hanno lanciato nella regione di Sumy. Danni anche edifici privati, infrastrutture, 2 morti anche a Rostov sul Don nel sud della Russia. Ed è di 12 feriti, tra cui 2 bambini, il bilancio dell'attacco sferrato da droni ucraini contro Belgorod nel mirino, gli edifici dell'FSB, i servizi segreti russi e del ministro degli interni. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Pride di Berlino, durante il quale un furgone bianco è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Ballut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico, avrebbe dovuto seguire un percorso di deradicalizzazione. La guerriglia durante la manifestazione No TAV in Val di Susa, sono 126 secondo le forze dell'ordine i feriti, tra cui poliziotti, carabinieri, militari della Guardia di Finanza, mentre sono oltre 400 le persone identificate anche da Francia e Belgio per aver partecipato agli scontri con lanci di sassi e materiale esplosivo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza. Si fa più difficile il percorso che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale di calcio dopo le polemiche per la collaborazione del campione dei mondiali messe russa. Maldini e Malagò potrebbero pensare ora ad un altro nome. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, ha scritto Pirlo sui social. E dunque rientriamo in studio in Russia. Nel giorno della festa della Marina il presidente Putin ha parlato con i comandanti, prima o poi la Russia

0: conquisterà il Donbass. La nostra operazione speciale finirà con la vittoria della Russia, ha detto da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso.
0: Per il terzo giorno consecutivo nessun raid statunitense in Iran e Teheran sarebbe disponibile a riprendere negoziati con Washington in territorio neutrale a Ginevra, Doha o Islamabad. Prime reazioni dei mercati asiatici, i prezzi del petrolio calano di oltre il 5% tra gli 84 e gli 87 dollari al barile. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto, secondo disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
0: Nel Libano del Sud continua il conflitto a bassa intensità, mentre il 4 agosto si terrà il nuovo round negoziale a Roma. Intanto a Beirut è giunta una delegazione italiana con un carico di aiuti umanitari. Sentiamo Nello Rega.
3: È sempre più difficile la situazione nel sud del Libano, dove Israele prosegue raid contro strutture di Hezbollah, rampe di lancio e depositi di armi e munizioni, colpiti a ripetizione distretti di tiro, Nabatieh e Bint Jbeil. Lentamente stanno tornando nei villaggi meridionali migliaia di cittadini sfollati per mesi, che oggi incontrano cumuli di macerie al posto delle loro case. Intanto è sempre più duro il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo. I filo iraniani accusano il presidente Aoun di aver svenduto la sovranità del Libano e non costretto Israele a lasciare il paese. Intanto prosegue l'attività di donazione in favore degli oltre 400.000 sfollati. L'ultima in ordine di tempo arriva dall'Italia. Tonnellate e tonnellate di aiuti destinati a Caritas, Patriarcato Latino, Patriarcato Greco Melchita sono stati raccolti in tutta Italia grazie all'attività di Gioventù Nazionale, con la collaborazione di Modavi, Protezione Civile e Opes Italia.
4: Vorrei una battuta veramente aggiungere alle nostre forze di difesa, dal Covid, al Ministero della Difesa, al Ministero degli Esteri, il JMCC, tutte le strutture che ci hanno aiutato, aeronautica militare, che ci hanno aiutato nel fare questo trasbordo di materiale.
3: E ovviamente l'ambasciata italiana.
0: Il premier israeliano Netanyahu è in partenza per Washington, dove incontrerà il presidente Donald Trump. La Fox ha ribadito che la guerra finirà con la capitolazione del regime iraniano o la fine del programma nucleare. E in Cisgiordania però continuano le violenze. Allora seguiamo il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Ho visto un gruppo di coloni usciti da dietro quegli alberi. Correvano verso la moschea. Sono riusciti ad entrare e ad appiccare il fuoco.
6: Siamo a Kusra, vicino a Nablus, e questo è solo uno degli attacchi avvenuti nelle ultime ore. Un'altra moschea è stata data alle fiamme vicino a Tulkarem. In Cisgiordania oramai la situazione è fuori controllo. Mentre gli insediamenti si moltiplicano, il governo Netanyahu accelera sulla legalizzazione delle colonie e lascia impuniti gli aggressori. Nelle ultime ore sono almeno 6 gli assalti ai villaggi palestinesi. A nord di Ramallah colonie hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare nel villaggio di Tal, ma l'esercito israeliano ha sparato tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle di ieri a Qalqilia, Jetta, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Avad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo 2 israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati ora setacciano i villaggi, 80 gli arresti.
0: È stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese che risultava disperso nel lago di Como. Squadre dei vigili del fuoco della Guardia Costiera lo hanno trovato adagiato sul fondale a 25 metri di profondità. L'uomo si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere il maggiore dei suoi 3 figli, un ragazzo di 16 anni che era in difficoltà in acqua. Il minore si era poi salvato dopo essere stato afferrato per un braccio da un altro uomo che era su una tavola da paddle. Il fenomeno degli annegamenti in acque lacustri è diventato però particolarmente preoccupante e frequente soprattutto nell'ultimo mese. Abbiamo visto quanti fatti di cronaca. Vediamo allora in questa scheda di Marco Aquili.
7: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record. 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio nel Biellese perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
0: Arrestato il 71enne che ieri mattina ha sparato alla ex moglie sulla tomba della loro figlia nel cimitero di Torre Annunziata nel Napoletano. La donna rimasta ferita è stata trasportata in ospedale a Bosco Trecase, ma non è in pericolo di vita. Alessio Aversa.
8: Davanti alla tomba della figlia morta 6 anni fa, l'ex marito le ha sparato. È successo nel cimitero di Torre Annunziata. La donna, 63 anni, era andata a portare dei fiori quando il 70enne padre della ragazza l'ha raggiunta e ha aperto il fuoco, ferendola una gamba.
9: Aspettare il momento giusto, luogo giusto, il momento adatto.
8: Dopo aver sparato con tutti i visitatori in fuga, in preda al panico, l'uomo si è poi barricato in una cappella del cimitero e, secondo la ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi anche contro i poliziotti intervenuti. Gli agenti sono riusciti a entrare, disarmarlo e arrestarlo. Alla base dell'aggressione ci sarebbero dissidi tra i 2 ex coniugi e, nonostante non vivessero più insieme, l'uomo avrebbe continuato a perseguitare la donna.
9: C'erano anche denunce fatte, lui aveva comunque delle dissidi nei avvicinarsi.
8: Trasportata d'urgenza all'ospedale di Bosco Trecase, la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione del proiettile. Non è in pericolo di vita.
0: Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di micro vacanze, secondo i dati di Confturismo. Danilo Sirimbaldi.
10: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax.

0: stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va a lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
1: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
2: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
3: Le vacanze costano.
0: Rispetto allo scorso anno si registrano 165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
3: E l'estate spesso è tempo di musica, feste all'aperto che disturbano però il sonno dei villeggianti. Singolare il caso della Val Brembana, dove i turisti protestano per il rumore dei campanacci delle mucche. Qui non si dorme, dicono. Silvia Zerilli.
4: Gli echi della polemica sembrano non toccarle più di tanto. Le mucche di Bagnella, frazione di Serina, comune di montagna delle Preorobie bergamasche, sembrano prendere con distacco la vicenda che le coinvolge. La loro colpa è pascolare in un prato con tanto di campanaccio al collo. Un rumore per alcuni villeggianti di questo vicino condominio che hanno cercato di essere ricevuti dal sindaco, far misurare i decibel. La maggioranza dei villeggianti però non condivide.
5: Noi siamo felicissimi di svegliarci col il campanaccio delle mucche.
6: Hanno fastidio le mucche qui e poi c'è gente che abita a Milano che passano i motorini, c'è tutto un casino nelle strade.
4: Chi protesta lo ha fatto anche sui social. Lì ha risposto il sindaco di Serina, Michele Villarboito, con ironia e fermezza. Da una parte dice di aver provato a convocare le mucche in municipio per firmare un'ordinanza di silenzio amministrativo. Dall'altra scrive: la nostra è una comunità di montagna, l'allevamento, storia e cultura. Abbiamo 500 capi al pascolo che mantengono vivi prati e contribuiscono a tutelare il territorio. Come a dire, chi sceglie Serina prende tutto il pacchetto.
7: Fa parte della natura.
4: Faccia stare in silenzio le sue galline.
7: Esattamente, anche il gallo senz'altro.
3: E ora andiamo al Cairo perché è stato ultimato il restauro della moschea del sultano al-Ashraf Katbai, capolavoro del XV secolo. Il racconto del suo recupero allora è l'inaugurazione nel servizio del corrispondente Leonardo Sgura.
8: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di al-Ashraf Katbai, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco. Al-Ashraf Katbai è il sultano più noto di quel periodo, spiega Dia Zaran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a due cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Katbai è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sharif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
3: Cime tempestose è un romanzo popolare in Gran Bretagna, ancora di più lo è la celebre canzone di Kate Bush.

0: Una volta all'anno un colorato raduno le rende omaggio, allora c'è stata per noi la corrispondente Natalia Augias.
1: Tre anni fa ci siamo trasferiti a Folkestone e abbiamo visto tutti vestiti di rosso e ora veniamo ogni anno.
2: Ma lei ha comprato l'abito apposta?
1: Sì, non era poi troppo costoso.
3: Sono venuta l'anno scorso, stavolta ho portato mia mamma. Arriviamo da Nottingham. Ho la stessa età di Kate Bush, ci sono cresciuta e adoro le artiste donne quando sono così anticonvenzionali.
2: Le strade si riempiono dal mattino, il giorno prescelto viene annunciato con mesi di anticipo sulle pagine dei giornali locali e sui social media. A Folkestone, sud del lito Kate Bush e a Cime Tempestose, una delle sue canzoni più misteriose, ispirate al romanzo di Emily Bronte che tutti i bambini britannici studiano a scuola.
1: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Kathy nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
4: Kathy is coming back to life.
2: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno in persona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo.
0: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento. Dario Marchetti, poi la rassegna stampa con Pablo Rojas.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Robby è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51 che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Man, ultima fatica dello studio Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con giochi come Killer 7 e No More Heroes, il più punk dei game designer giapponesi stavolta punta a spiazzare non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16 bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci, tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie. Come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo, ma non

così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo, i richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo, e la storia in fondo è un canovaccio privo di senso, una sorta di giorno della marmotta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, magari non capace di innovare o rivoluzionare il medium, ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi le gomitate, ovviamente a GoldenEye. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi. Lo mescola con un'azione un po' all'Uncharted, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a decine di anni fa, forse per questo mi piace perché sono vecchio, e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bluffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia giovane e diciamo il tutorial iniziale è un po' lunghino, e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Kabilem, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto vedere voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso il gioco. Ciao!

0: Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità, sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.
1: Aspetta. Verificato. Veloce. App RaiNews.it. Disponibile su Google Play e App Store.

Droni ucraini nella notte su Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti tra cui 2 bambini. L'aviazione russa bombarda Zaporizhia, 2 morti e 5 feriti, 2 sono gravi. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati a Islamabad. Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla rotta 29 i feriti, atto terroristico di stampo islamista, dice il cancelliere Merz. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in OTAV, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra, vogliono fare della Valsusa un laboratorio di guerriglia. Continua l'emergenza incendi in Spagna e Francia, roghi anche in Italia, nel Gargano, in Sardegna e a Roma e dopo i naubifragi in Toscana e Marche, a metà settimana torna il grande caldo. Grande amarezza per il dibattito sul mio nome, così Pirlo, dopo giorni di polemica ho sempre rispettato la legge, ringrazio Maldini e Leonardo, il mio amore per l'Italia non dipende da un incarico.

Lunedì 27 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di RaiNews 24, giornali che oggi si dividono su temi interni e di politica estera, tra la violenza nelle piazze e in Valsusa e ovviamente quella a Berlino. Ma allora cominciamo dal Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, questo è il virgolettato scelto. Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze. 36 no TAV, quindi le parole del ministro degli interni, e poi gli scontri in Piemonte esultano gli organizzatori. Grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Ma ovviamente a centropagina anche il tema carburanti. È a questo argomento che viene dedicata la vignetta di Giannelli, con un imam o comunque un benzinaio vestito con abiti tradizionali arabi. Buone vacanze è la battuta che fa gli automobilisti, legando ovviamente la crisi in Medio Oriente all'aumento del prezzo della benzina. C'è un articolo di Fiorenza Sarzanini legato al titolo di apertura. Il ministro Piantedosi parla di attacco allo Stato e invita tutte le forze politiche a condannare la violenza di piazza. È un'intervista, la vedremo. Poi da pagina 2 a pagina 5 l'approfondimento su questo tema. C'è anche la politica in prima pagina sul quotidiano milanese. Dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein. Quindi tutti gli equilibri interni alle coalizioni,

Estera. Viene scelta come notizia principale l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz afferma vogliono dividerci. C'è una fotografia di Ignazio La Russa, presidente del Senato, bene per l'Italia, Meloni al colle, lo ha detto ieri a un evento live, e questa affermazione ovviamente accende il dibattito, ovviamente è riportata da tutti i quotidiani presenti oggi in edicola sui vostri telefonini o tablet. Vi faccio vedere anche la vignetta di Altan. Andate a piedi, che fretta ci avete, è evidentemente uno scimmiottare, l'accento romano di Giorgia Meloni che viene raffigurata dalla penna, anzi in questo caso anche dal pennarello, ma probabilmente da una tavoletta grafica dal disegnatore che insomma firma su Repubblica da anni le sue analisi. Un editoriale di Concita De Gregorio, l'assalto al Quirinale, l'assalto al Colle in atto, conviene farci caso adesso, ruotare la testa di lato, alzare il mento, puntare all'orizzonte, abbassarsi, a guardare sotto la superficie del cicaleccio, evitare che l'assalto passi dall'angolo cieco, l'angolo cieco dell'occhio, quello che ci impedisce di vedere quel che sopraggiunge da dietro fino a che non lo abbiamo davanti, cioè quando è troppo tardi per evitarlo. Così Concita De Gregorio, proprio sotto la notizia che parla di La Russa rispetto al futuro presidente o alla futura presidente della Repubblica. Siamo sulla stampa, prima pagina, i PM. Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti. Il questore ai Notav, non tolleriamo connivenze. Danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. C'è l'editoriale del direttore Antonio Di Rosa, La democrazia non si tocca, questo è il titolo. Allora andiamo a leggere le prime righe. Guardate cosa succede in questo benedetto paese. Un gioielliere finisce in carcere perché ha sparato alle spalle di 3 rapinatori in fuga, ne uccide 2, ne ferisce un altro. La destra lo difende come se fosse un martire e sul martirio costruisce la sua campagna sulla grazia e sulla difesa sempre legittima. Ma se si sdogana la giustizia privata, lo Stato che fine fa? La sinistra sostiene invece che deve scontare la pena, in questo caso difende lo Stato. Accade poi che la moglie di Mario Roggero, da Grinzane Cavour, ci mette una toppa. Il marito aveva chiesto la grazia sfidando Sergio Mattarella. Lei, in un'intervista alla stampa, chiede un atto di clemenza con grande rispetto. Ma la campagna non si ferma e il perché, in fondo, ce lo racconta il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Poco più del 45,4% dei nostri concittadini sostiene che Mario Roggero abbia esercitato una legittima difesa. Il 48,8% esprime un'opinione di segno opposto. Insomma, sono temi sensibili nella partita del consenso. Così il direttore della stampa, prima di passare alla prima pagina del Messaggero, c'è una fotografia della Porta di Brandeburgo, quindi direttamente da Berlino, persone che hanno portato fiori dove è accaduto l'evento tragico, l'attentato, Berlino Shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, e poi c'è un'intervista a Giuseppe Conte, quindi sul Corriere abbiamo visto un'analisi sulle possibili tensioni tra Conte e Schlein. In questo caso il presidente del Movimento 5 Stelle parla non solo delle dinamiche interne, ma anche dei fatti di cronaca che in questi giorni hanno scaldato il dibattito. Incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli, unisce insomma il titolo del Messaggero. Due temi diversi trattati poi a pagina 8, e dove troviamo le risposte a Valentina Pigliautile. Arriviamo invece a Il Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno pro palla stanno con chi li stermina. E c'è
Notav, un'altra notizia, un altro titolo su quello che è successo in Valsusa.

Un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna, 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E poi una notizia che riguarda tutti noi, ok al decreto Ponte sulla benzina, sconti già in settimana. Quindi prima di fine mese il decreto del governo per ridurre i costi dei carburanti, uno sconto fino a 20 centesimi sulle accise, uno sconto maggiore è per il diesel, un po' meno per la benzina, ma verranno comunque calmierati, adesso stanno studiando con quali misure e soprattutto con quali risorse i prezzi al distributore. E prima di cambiare, leggo il titolo dell'editoriale del direttore Tommaso Cerno, La sindrome di chi difende i suoi carnefici. Allora, le prime righe. La morte al Pride. Oggi la sinistra fa sfilare come vittime, non come carnefice della democrazia liberale. Piove fango su quel residuo di buonsenso che l'Occidente ha barattato con l'ideologia da salotto. Guardate le piazze d'Europa, manifestazioni per la Costituzione e diritti trasformate in succursali di movimenti che nei loro paesi usano l'arcobaleno e il femminismo come bersaglio e il cappio come legge. Che capolavoro di ipocrisia. La sinistra, dopo 30 anni di tentativi di diventare liberale, è oggi ostaggio di un'anarchia che scambia teocrazia per resistenza e segregazione per folklore. Ed è solo l'inizio. Così Tommaso Cerno sul giornale, prima di leggere la prima pagina di Libero. Sveglia, compagne, l'Islam che odia i gay, così. Il titolo scelto da Alessandro Sallusti, attentato al Pride di Berlino, 21enne Proisis si lancia col furgone sulla folla. Queste sono le notizie ovviamente presenti in qualunque quotidiano perché si tratta di cronaca. C'è un'intervista al segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che afferma: ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. È quanto aveva già detto in alcune interviste nei giorni scorsi, torna su quello che è stato il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi, quindi ridurre Bini, leggo le prime domande che sono riportate proprio in prima pagina, cioè Premier e leader di Forza Italia, che ringrazia il direttore Sallusti per averle rilanciate nel suo editoriale. Ministro, allora serve uno scatto, soprattutto in tema di tasse da abbassare. Cosa sta? Meno tasse, meno tasse. Stiamo lavorando per mettere sul tavolo della coalizione una serie di proposte che in parte possono essere realizzate subito, in parte sono da mettere in agenda per la prossima legislatura. Ci dice quali sono le sue priorità principali? La prima è quella di detassare le tredicesime, la seconda è la riduzione o abolizione del bollo auto, la terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Allora, andiamo adesso sulla prima pagina della Verità, islamisti e notav, il conto della sinistra, questa l'apertura, mentre Maurizio Belpietro, colui che dirige la testata La Verità, parla ancora di Ranucci e di colpo Ranucci scoprì la privacy per sé. Il tempo, chiamiamoli terroristi, è il titolo in rosso sopra la fotografia di un fumo nero che si solleva vicino a dove si sono compiuti gli scontri. Parla il tempo, l'ex PM Rinaudo, e dice parole di verità. In Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo a sinistra, troppe ambiguità. Daniele Capezzone dedica poi un confronto tra sé e Roberto Scarpinato a pagina 4 e a pagina 5. Quindi Scarpinato scrive al tempo. Il tempo risponde: gli argomenti dell'ex PM, le nostre obiezioni punto per punto, dibattito duro ma leale su mafia e appalti. Occorre continuare a fare luce. Quindi una sorta di faccia a faccia su carta stampata tra Capezzone e Scarpinato. Siamo sul Sole 24 Ore. Affitti brevi, meno locatori con due case, ma la fotonotizia arriva da Milano. Indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Siamo sul Fatto Quotidiano. TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Così il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che firma il suo solito consueto editoriale. Vediamo le prime.

righe è tornato lui, animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo, Corriere della Sera 14 maggio 34. La Spagna ha vinto i mondiali facendo ciò che Mario Draghi ha chiesto di fare all'Unione Europea. Il piano Draghi spiegato in modo spericolato con la vittoria della Spagna, a punti di puro feticismo europeista. Claudio Cerasa sul Foglio. Lo portano via, insomma, la solita ironia di Marco Travaglio. Prima di arrivare sul Foglio, l'Ucraina spiegata a Conte. E quindi, se Conte nelle ultime settimane ha fatto affermazioni che mettevano in dubbio la pericolosità della Russia nei confronti dell'Europa, risponde oggi il quotidiano diretto da Claudio Cerasa con Nicole Flammini. Siamo sul secolo XIX, Pride, Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, ma un tema che abbiamo trattato fino adesso poco, ma è cruciale, mancano i Patriot, Trump ora frena e tratta con l'Iran. Troviamo in tutti i quotidiani di oggi ovviamente un aggiornamento dal Medio Oriente e la possibile intesa o cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e tutti i paesi coinvolti dell'area, anche perché c'è una carenza in questo momento di armi, hanno capito che andare avanti non possa convenire a nessuno e portare a nessun'altra alternativa, soluzione alternativa rispetto a quella diplomatica. Siamo sul quotidiano nazionale, il resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer e poi gli incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, brucia ancora il Gargano. E anche in questo caso, fatto di cronaca che leggiamo su tutti i quotidiani, sicuramente anche su Leggo, Rebus Nazionale, Pirlo divide, apre sullo sport, sulla nazionale di calcio. Il quotidiano gratuito del gruppo Caltagirone, prima di arrivare alla Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare. Altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo Vede Malagò vuole difendere la scelta fino alla fine. E allora andiamo ad approfondire i fatti all'interno intanto del Corriere della Sera, cominciando proprio da pagina 2. Sui Notav identificati in 436 l'accusa di devastazione. Val di Susa, il movimento provoca. Grande giornata di lotta, hanno detto. Al vaglio i video del Blitz. E i sommarietti scelti in questo articolo sono i seguenti: il bilancio della guerriglia, numero di feriti tra le forze dell'ordine sale a quota 124, 58 poliziotti, 48 carabinieri e 18 finanzieri, la conta dei danni dopo l'assalto per il solo cantiere di Chiomonte, danni per 1 milione di euro, sono andati distrutti 2 piani di uffici e poi dubbi sui tempi della riapertura, non è ancora possibile stabilire quando il cantiere potrà tornare a essere operativo, oggi ci sarà un nuovo sopralluogo. E a pagina invece, la pagina successiva, i racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre, l'ordigno contro i carabinieri. Quindi una sorta di guerriglia è ovviamente uno dei temi trattati anche nelle sono oggi sui quotidiani e tra le più sensibili, dato l'argomento è quella, al ministro Matteo Piantedosi. Di Fiorenza Sarzanini, allora il virgolettato scelto per il titolo all'interno è: ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi. Gli agenti sono lo Stato, il ministro dell'Interno, irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Poi parla del voto del 2027, non sia solo lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Prendiamo le prime domande della Sarzanini a Piantedosi. C'è un'allerta per l'ordine pubblico, chiede ovviamente dopo anche i fatti di Bologna. Ormai è chiaro a tutti, è la risposta, che esiste un'internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno. Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale. Ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché una indulgenza. La domanda successiva è questa: non si potevano fermare? Molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati. Le nostre forze

Di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora, dice il ministro, bisogna lavorare perché quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze. Andiamo alla conclusione. Questa è una notizia di carattere politico, nel senso che da tempo si dice, ma sono retroscena, che Matteo Salvini voglia tornare al Viminale. Risponde così Piantedosi: non sta a me deciderlo, Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno e confermerebbe il suo valore tornando al Viminale. Nel frattempo io lavoro con un orizzonte di legislatura, programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro. Che ci manca? Resta in sospeso, e in altre analisi che ci sono oggi sui quotidiani si parla di sospetti da parte di Fratelli d'Italia, che sono i governatori nordisti in conflitto con il proprio segretario a spingere per questa soluzione, per creare più spazio proprio nella gestione della Lega. Chissà. Intanto siamo sul Giornale, a pagina 5 c'è un altro tema che riguarda la politica e che scalda gli animi in vista delle elezioni politiche, da cui poi verranno determinate le maggioranze che andranno a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Mancano 3 anni, ma ovviamente i giochi si fanno fra un anno, e allora La Russa, la seconda carica dello Stato, che dice: Giorgia al Colle, bene per l'Italia. Il Presidente del Senato analizza la politica italiana, le proteste contro la TAV non devono alimentare nuovi terrorismi. Ovviamente Augusto Minzolini, che vedete nella foto, che aveva moderato ieri questo evento live, ha fatto domande al Presidente del Senato su tanti temi diversi, ma quello che più spicca è relativo al futuro del Quirinale e quindi anche della Premier. Vi avevo citato l'intervista invece sul Messaggero, firmata da Valentina Pigliautile a Giuseppe Conte: per aiutare le fasce deboli serve il bonus carburanti, incanalare la rabbia sociale. Dall'accisa mobile solo pochi centesimi, quindi commenta la soluzione offerta dal governo per abbassare il prezzo di diesel e benzina. Il ceto medio va tutelato con scaglioni, IRPEF indicizzati, e poi una risposta sugli scontri con la polizia: è una violenza intollerabile, la politica non la strumentalizzi. Allora, più che intervista viene definito colloquio, ma insomma è una chiacchierata che offre risposte dense sull'attualità di cronaca e di politica. Allora andiamo a individuare una parte che può avere, diciamo, un collegamento anche con gli altri temi che abbiamo trattati. Resta un fatto: la crisi di Hormuz ci sarebbe stata anche con i progressisti a Palazzo Chigi. Allora gli chiediamo dove ha sbagliato il governo. Per l'avvocato di Vulturara Appula, l'elenco dei passi falsi di Meloni è abbastanza lungo. Dall'approccio del non condanno e non condivido, che certo non ha aiutato l'Italia in tutti i tentativi per contenere gli impatti sull'economia italiana di questa escalation in Medio Oriente, e Conte cita le parole di Meloni sull'intervento degli Stati Uniti e di Trump, e poi la scelta di vincolarsi alle molto più costose forniture di gas naturale liquefatto degli USA. Perché se la diversificazione è sacrosanta, bisogna però anche saper scegliere da chi comprare e a quali condizioni. Faccio un volo pindarico, vado all'ultima parte di questa intervista. Il patto con i cittadini, quando gli viene prospettata la possibilità, come è avvenuto sull'intelligenza con il patto tra Meloni e Schlein, di costruire un terreno comune di non belligeranza tra destra e sinistra sulla sicurezza, Conte frena. Il patto per la sicurezza non va fatto con questa maggioranza, che non ha nessuna idea seria su come affrontare la complessità dei problemi. Semmai lo stringeremo con i cittadini quando andremo noi al governo. Anche perché a pesare c'è il fatto che il governo ha soffiato per anni sul fuoco dell'insicurezza dei cittadini, pensando di governare un tema complesso con un approccio ideologico a colpi di slogan e nuovi reati. Ovviamente non abbiamo il tempo per arrivare anche a tutte quelle che sono le dinamiche interne, secondo il presidente pentastellato, ma
magari di

leggere qualche riga dell'analisi di Maria Teresa Meli. Sì, e allora Ucraina, spese militari, Draghi, i fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein. La segretaria cerca di calmare i suoi e dice alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi, si dimostra ancora testardamente unitaria, così va dicendo ormai da anni Elly Schlein. E allora Maria Teresa Meli scrive così: al PD hanno interpretato quelle pagine. Partiamo da Draghi, la prima con un articolo critico nei confronti della segretaria Filo Kiev Rea, tra le altre cose di volersi avvalere della sua corsa alla leadership del centro-sinistra, anche dell'aiuto al popolo pentastellato. La seconda con un reportage nel mondo pacifista deluso da Schlein. Allora, al PD hanno interpretato quelle pagine come l'annuncio di un uomo sotto attacco a cercare di portare la calma tra i suoi. Non si cada nelle provocazioni, questa è la parola d'ordine, seguita da questo ragionamento. Vedrete che alla fine nella coalizione ci accorderemo anche sull'Ucraina, perché nessuno può sfilarsi, a meno che non voglia assumersi la responsabilità della seconda vittoria elettorale di Giorgia Meloni. E un autorevole esponente PD è ancora più esplicito: Conte dirà di sì anche agli aiuti militari a Kiev. Del resto, ha fatto un governo prima con Salvini e poi con noi, e da Premier ha detto di sì alle spese NATO. E quindi quello che è fare opposizione, quello che è governare le diverse posizioni che chiunque ha alla fine il dovere di prendere, quindi da una parte la propaganda, tra virgolette, o la campagna elettorale, dall'altra parte la realpolitik. E allora apro questa pagina per andare negli Stati Uniti, 100 giorni a midterm, la strategia dei Dem per azzoppare Trump, anno cruciale per gli Stati Uniti perché, come sapete, il sistema politico è molto diverso dal nostro. A metà mandato bisogna fare una verifica con gli elettori e i democratici si stanno ovviamente organizzando. L'opposizione punta sul caro vita, la benzina e la casa. I problemi sono globali, i nostri sono anche i loro. Nei sondaggi è avanti e il sorpasso è alla portata, soprattutto alla Camera. E allora vedo se prima di salutarci posso farvi vedere il titolo dell'intervista a Cicciolina. Umberto Orsini voleva fidanzarsi, che sciocchezza dirgli di no. Moana, un'amica, ma era tirchia. Portai fortuna a Schicchi e Kunz. E con questo si conclude la rassegna stampa di Rai News 24. Io lascio la linea al telegiornale.

tempo si sposta.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Buongiorno, bentornati in studio alle 7.30 di questo lunedì. Dunque riprendiamo con l'Ucraina: un morto e diversi feriti a causa delle bombe russe nella regione di Sumy e Zaporizhia. Danni anche a edifici privati, infrastrutture. Il bilancio è di 2 morti anche a Rostov sul Don, nel sud della Russia, ed è di 12 feriti il bilancio dell'attacco sferrato dai droni ucraini contro Belgorod. Ed ora in Germania.

0: Durante uno scontro a fuoco, Abdul Ballut, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Pride di Berlino, durante il quale un furgone bianco è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Ballut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. La guerriglia durante la manifestazione No TAV in Val di Susa, sono 126 secondo le forze dell'ordine i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, mentre sono oltre 400 le persone identificate anche da Francia e Belgio per aver partecipato agli scontri con lanci di sassi e materiale esplosivo al cantiere di Chiomù. E si fa più difficile il percorso che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale di calcio dopo le polemiche per la collaborazione del campione del mondo del 2006 con un'agenzia di scommesse russe. Maldini e Malagò potrebbero pensare dunque a un'alternativa. Grande amarezza è il commento di Pirlo sui social. E dunque il tycoon torna a minacciare l'Iran attraverso video realizzati con intelligenze artificiali, ma comunque Teheran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Da New York facciamo il punto con l'inviato Nico Piro.
1: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran dopo 13 ondate di bombardamenti. Da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
0: E dunque per l'Iran i negoziati vanno avanti anche attraverso la mediazione di Pakistan e Qatar. Nonostante le recenti tensioni, le accuse a Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Teheran ribadisce che la salvaguardia della sovranità del paese rimane la priorità. Intanto il traffico di navi attraverso Bab el-Mandeb è diminuito dopo gli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso e rimane ridotto anche il transito ad Hormuz. Dopo ore di ricerche in tutta la Germania, dunque è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21enne, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Gay Pride di Berlino. Il furgone bianco piombato sulla folla aveva provocato un morto e 29 feriti. Ballut era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. Nel 2025 dunque aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria ed era stato rimpatriato dalla Germania dove doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Giorgia Meloni. Dai fatti di Berlino ai contei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. Esecutivo al lavoro anche sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
2: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi, dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata.

0: compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Dunque il tema sicurezza e il decreto carburanti animano naturalmente il confronto politico con la maggioranza che è compatta contro le violenze di piazza, mentre le opposizioni attaccano su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
2: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
3: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
2: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
4: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
1: Cresce in tutto il paese intanto l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe varare un decreto in settimana. Anna Trebbi.
5: Agire subito con un decreto da varare già in settimana, perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: A Bologna il corteo pacifico in memoria di Abdullah Fakir al quartiere Pilastro con alcune migliaia di persone. Intanto all'esame degli inquirenti sotto la lente i nuovi video. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
6: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai 2 poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
7: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale e in questa scala di responsabilità noi

0: Vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
1: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir e la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
2: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
1: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
3: Ed ora l'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 persone evacuate, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo e nel nostro paese gli incendi hanno raggiunto le zone costiere, il vasto incendio divampato nella tarda mattinata tra Peschici e Vieste sul Gargano in Puglia. I turisti sono stati evacuati dalla spiaggia a bordo delle barche della Guardia Costiera e un altro vasto rogo sta interessando anche il Basso Molise. E poi ci sono ancora possibili disagi sulle linee ferroviarie, in particolare dalle 23 di ieri è scattato il secondo stop per i lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze e l'interruzione è prevista fino al 30 di luglio. Allora ci aggiorna in diretta da Firenze Valerio Scarponi.
4: È proprio così, sono previsti i ritardi fino a 2:30 sulle linee alta velocità. Firenze divide l'Italia da nord a sud. Per fare un semplice esempio, una tratta, la Roma-Milano, che prima richiedeva 3:30, ora richiederà fino a 6 ore. Ci sono due alternative acquistabili sui siti dei portali, insomma sui portali delle compagnie ferroviarie. La prima è la soluzione senza cambi e quindi l'attraversamento della linea lenta, la linea tirrenica, evitando quindi l'interruzione che spezza la città in due. L'alternativa invece è, se si arriva da sud, scendere a Firenze Campo di Marte, una stazione periferica del capoluogo toscano, e proseguire con un autobus fino a Santa Maria Novella, dove ci troviamo noi. Li vedete alle nostre spalle, i primi autobus di questa giornata che hanno portato le prime persone arrivate dal sud Italia, che hanno dovuto appunto cambiare mezzo per arrivare a Santa Maria Novella e poi salire su un altro treno che li porterà verso il nord Italia. Un disagio che proseguirà fino a giovedì per l'installazione del nuovo cavalca ferrovia. Ieri sera la visita al cantiere del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, un sopralluogo per l'inizio dei lavori, e noi saremo qui tutta la giornata per raccontarvi quello che succede, per tenervi aggiornati su quella che sarà una settimana difficile per chi viaggia, per chi parte per le vacanze, ma anche per chi viaggia per lavoro. Per il momento è tutto da Firenze.
3: Grazie, grazie Valerio Scarponi. Allora appuntamento alle prossime edizioni e adesso il caso sul nome per la panchina azzurra sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma purtroppo è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbetto, uno sponsor russo, e l'accordo dunque con la Federcalcio potrebbe saltare. Ci spiega tutto Gigi Zamponi.
5: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque apparenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
3: E adesso è arrivato il momento della nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità. Oggi esploriamo il futuro senza conducente, dalle sfide esterne tra i piloti algoritmi ai robotaxi di Londra fino a...

0: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, l'asfalto del circuito dove corre la Formula 1. Ma questo pomeriggio in pista non c'è nessun pilota. Le vetture scattano dai box al segnale di un robot e quello che succede in 20 giri vale più di molti test di laboratorio. 5 team di intelligenza artificiale gareggiano a più di 250 km l'ora, sorpassando, frenando, decidendo, da soli. È il campionato mondiale di guida autonoma e tra le protagoniste ci sono macchine italiane. Poco prima, una sfida che ha fatto discutere molto tutto il paddock. Un ex pilota di Formula 1 contro una macchina guidata da nessun essere umano. Il primo con 10 secondi di vantaggio, recuperati dalla seconda in 10 giri, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco.
1: Team Tim has to back out of it. That was sensational.
0: Modena, nel laboratorio dell'università, tra modellini in scala e schermi pieni di codici, lavora il team che ha costruito quella macchina. Si chiama Unimore Racing. Ricercatori, dottorandi, ingegneri, gente che di giorno studia algoritmi e di notte sogna sorpassi. Dal 2021 competono nell'Indy Autonomous Challenge, la serie americana nata sull'ovale di Indianapolis. Adesso sono anche al vertice del campionato di Abu Dhabi.
2: Diciamo che aver fatto un risultato di questo tipo, quindi a meno di un secondo dalla prestazione di un pilota professionista con una macchina totalmente autonoma, è di una complessità, diciamo, molto molto elevata. Ha richiesto il lavoro di anni e anni di tanti ingegneri, di tanti ricercatori della nostra università. All'inizio neanche pensavamo di poter raggiungere questo tipo di prestazioni. È stata una grande sorpresa, ma anche una testimonianza che anche con tecnologia locale, italiana, sviluppata dall'ecosistema anche della Motor Valley, si possono raggiungere delle prestazioni che invece siamo soliti vedere in America, Cina o laddove gli investimenti sono molto molto più cospicui.
0: Ma come ragiona una macchina che deve superare a 300 all'ora senza nessuno al volante? La risposta è nel codice, nei modelli matematici che sostituiscono l'intuito del pilota, nella fisica applicata alle 1400 decisioni che quella vettura prende ogni secondo.
3: Una macchina da corsa autonoma in realtà ragiona in modo abbastanza simile a ciò che fa anche un pilota, cioè conosce l'ambiente circostante, riesce a capire e localizzarsi, ecco, in modo un po' più dettagliato, quindi capire che è in una certa curva 1, 2, 3 della pista, ha in mente alcune traiettorie nominali che si fanno, come fa anche un pilota professionista, sa come si entra e si esce da una certa curva, sa più o meno basandosi su un nostro modello matematico, quindi è molto simile in realtà a ciò che pensa anche un umano, ma ci si basa molto di più sulla fisica, la matematica rispetto all'intuito e all'esperienza.
0: E la tecnologia sviluppata in pista non è solo per la competizione. Il passo successivo è portarla sulle strade di tutti i giorni, non a 300 all'ora ma a 30, con un margine di sicurezza enorme costruito giro dopo giro su questi asfalti.
4: L'errore più costoso, diciamo, è durante la prima gara dove c'era un milione in palio. La nostra macchina era la più veloce, ma è rientrata un giro prima per semplicemente un errore nel numero di giri settato. E questo, diciamo, che sembra un errore molto banale, e lo è, ma in realtà anche negli anni successivi abbiamo visto che molte volte l'intervento umano è quello che, quando va a sovrascrivere o imporre qualcosa a un sistema autonomo, l'umano è sempre quello che fa dei danni o degli errori.
0: Uomo contro macchina, un confronto che stava già cambiando anche prima che ce ne accorgessimo.
5: Londra. Traffico, pedoni che attraversano dove capita, rotonde senza segnaletica, strade che non seguono nessuna logica se non quella medievale che le ha generate secoli fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, un'auto avanza tranquilla. Telecamere, radar, sensori laser, nessun autista. È la scommessa più ambiziosa nel mondo della mobilità autonoma. Portare i taxi senza conducente nelle strade più caotiche d'Europa. La società americana sta raccogliendo dati reali su 19 quartieri della città, imparando le abitudini di guida tipicamente britanniche, compresi i pedoni che attraversano dove vogliono, cosa che a New York sarebbe illegale, ma a Londra, come da noi, è praticamente uno sport nazionale. Il piano è di cominciare a girare per le strade entro l'anno, per diventare il primo servizio di taxi senza conducente della capitale britannica. I veicoli sono dotati di un sistema sensoriale integrato che, secondo la società, garantisce una percezione dell'ambiente superiore a quella umana, anche al buio e nelle situazioni più imprevedibili.
6: Su questo veicolo ci sono quattro diversi tipi di sensori. Abbiamo il LIDAR, che sta per rilevamento e misurazione della luce, in pratica un laser sofisticato, poi telecamere, radar e microfoni. Tutto questo crea una visione a 360 gradi del mondo intorno a noi, in ogni momento. Siamo in grado di vedere al buio, di vedere in modi che un essere umano non può vedere, e questo ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza che riusciamo a dimostrare nelle città dove siamo già operativi.
5: Ma la sfida non è solo nelle metropoli. A Cranfield, nel Bedfordshire, campagna inglese, strade senza segnaletica orizzontale, curve cieche, biciclette e fauna selvatica. Un altro progetto sta testando la guida autonoma nelle condizioni più imprevedibili. È un programma sostenuto dal governo britannico che punta a trasformare la mobilità anche nelle zone rurali, quelle lasciate indietro dai trasporti pubblici.
6: Questa vettura è migliore di un'auto guidata da un essere umano perché si comporta come un guidatore esperto e particolarmente sulle strade rurali. Il codice stradale britannico consente di percorrere le strade di campagna a 90 all'ora e questa macchina è in grado di farlo e lo fa in modo competente, proprio come farebbe un buon automobilista.
5: Tutti sono convinti. I tassisti londinesi, depositari di una cultura della mobilità unica al mondo, quella del cosiddetto knowledge, la memorizzazione completa di ogni strada della città, guardano l'arrivo dei robot con scetticismo. Le strade di Londra non sono una griglia americana, sono secoli di storia che si è sovrapposta su se stessa. Il dibattito è aperto e lo resterà finché quelle macchine non avranno dimostrato, giro dopo giro, corsa dopo corsa, di saper fare quello che nessun algoritmo ha ancora del tutto padroneggiato: leggere l'imprevedibile.
6: Un'auto arriva, si ferma, la portiera si apre, dentro non c'è nessuno, eppure qualcuno l'ha guidata fin lì, un pilota, ma non in carne e ossa al volante. In una stanza, davanti a tre schermi e un manubrio collegato, qualcuno stava guardando la strada attraverso le telecamere di quell'auto e la stava guidando da remoto. Non è fantascienza, è la terza via tra la guida tradizionale e i veicoli completamente autonomi. Si chiama teledriving, guida a distanza, e sta uscendo dai laboratori per entrare nelle strade. La startup tedesca che ha sviluppato questo sistema opera già da oltre un anno in una grande città americana, con una flotta di circa 100 veicoli e oltre 35.000 corse completate. Adesso punta a espandersi in Europa, a cominciare dalla Germania, dove nuove norme hanno aperto la porta ai servizi commerciali di guida remota.
7: What we are about to launch here in Europe.
8: Quello che stiamo per lanciare qui in Europa e in Germania è una nuova categoria di mobilità che chiamiamo autonoleggio senza conducente. Funziona così: premi un tasto sull'app, arriva un'auto, consegnata a distanza, senza nessuno a bordo, in pochi minuti, e poi sei tu che guidi.
6: Dall'altra parte dell'Atlantico, a Las Vegas, lo stesso sistema è già realtà commerciale. I turisti possono ordinare un'auto tramite app. Arriva da sola, guidata da un operatore umano collegato da remoto. Poi la guidano loro fino a destinazione e quando parcheggiare diventa un problema, ci pensa di nuovo il sistema remoto.
9: I really enjoy it. It is very high-tech.
8: Mi piace molto. È molto high-tech. ho esperienza con i sistemi aeromobili senza pilota. Quindi la transizione alla guida di auto su strada è stata molto più semplice. Piloto droni in aria e non senti il drone, quindi il passaggio è stato naturale.
9: So, the transition is very simple.
6: Tre tecnologie e tre risposte diverse ad una domanda che non smettiamo di farci. Chi guida? L'algoritmo che sa tutto ma non sente niente? Il teleoperatore che vede senza essere lì? O l'intelligenza artificiale che ha quasi battuto un campione umano su un circuito di Formula 1 ad Abu Dhabi davanti a 10.000 persone? La macchina avanza, il volante, sempre più spesso, gira da solo.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Tempo che migliora sul nostro paese, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato le regioni centrali, ma soprattutto quelle settentrionali, con delle precipitazioni, si è spostato verso sud. Infatti in queste prime ore del giorno sta piovendo proprio sulla Puglia, sulla Basilicata, ma anche su parte della Campania e della Calabria. Qualche rovescio temporale anche sulla Sicilia. Situazione che, come andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, nel corso delle prossime ore resterà alquanto simile. Infatti ci saranno ancora temporali che interesseranno la parte più meridionale del nostro paese, ovvero la Sicilia, anche la Puglia, la parte più meridionale, dove ci saranno dei fenomeni anche localmente intensi, la Basilicata e soprattutto la Calabria. Con situazione invece al centro-nord che tende a migliorare, ci sarà tanto sole con pochissime nubi, ma ci sarà qualche possibile acquazzone solo durante le ore pomeridiane a ridosso dei monti, sia Appennino centro-settentrionale che soprattutto l'arco alpino. La ventilazione sarà per lo più settentrionale di maestrale lungo le coste esposte della Sardegna e sarà, come vedete dal colore giallo ed arancione, anche di moderata intensità. Come i venti invece altrove saranno per lo più meridionali, in particolare sul bacino più meridionale, ovvero sullo Ionio, dove saranno leggermente più tesi. Con temperature che risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento sul nostro paese, infatti al sud raggiungeremo i 38-39 gradi e sulle regioni centrali e settentrionali i picchi massimi saranno intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: nella notte su Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti tra cui 2 bambini. Mosca bombarda Zaporizhia e la regione di Sumy, un morto, diversi feriti. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, a Islamabad tutto pronto per la ripresa dei negoziati. Difenderemo sempre la nostra libertà, dice Merz. Finito l'incubo a Berlino dopo l'uccisione dell'attentatore del Pride di origini libanesi, era nato nella capitale ed era vicino ad ambienti islamici. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in OTAV, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra vogliono fare della Valsusa un laboratorio di guerriglia. Non lo permetteremo, dice il questore di Torino. Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempo in più, uso di navette per altre destinazioni. Amarezza per le polemiche sul mio nome, scrive Pirlo, la sponsorizzazione russa mette a rischio l'incarico del CT, anche Maldini pronto a fare un passo indietro, oggi deciderà Malagò. Buongiorno, ben ritrovati con il telegiornale di Rai News 24 alle 8. In apertura il conflitto in Ucraina, inizia una settimana importante oggi sul fronte diplomatico con il presidente Zelensky che sarà a Londra dal neo premier Burnham, mentre domani a Washington per incontrare Donald Trump. Intanto nella notte però nuovi raid russi hanno colpito il paese, ma ci aggiorna in diretta l'inviata Emma Farnier.
1: È una visita tutta incentrata sulla difesa, quella di Zelensky nel Regno Unito. Con Burnham oggi discuterà del trasferimento dei diritti di Stone Cloak, che è una tecnologia per disturbare le frequenze dei droni russi, una tecnologia britannica, in modo che gli ucraini la possano produrre in Ucraina. E poi domani prevista la visita a Washington, secondo Reuters ci sarebbe un accordo con gli americani per proporre un cessate il fuoco alla Russia. Peskov da Mosca però ha commentato di non averne ancora i dettagli. Nel frattempo, lo dicevate da studio, proseguono questi bombardamenti che sono quasi uno stillicidio, perché ogni giorno le città ucraine vengono colpite da droni. Ieri Chernihiv, un drone su un supermercato in pieno giorno ha ucciso le persone che stavano andando a fare la spesa, una donna di una quarantina d'anni e un bambino di 9 anni. Ci sono stati anche attacchi su Zaporizhia, su Sumy, su Kharkiv e anche sul porto di Odessa. La Golden Leo, la nave che trasportava mais, la settimana scorsa colpita da un drone russo, è affondata. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Ed è di 2 morti, una coppia di coniugi e 5 feriti il bilancio di un attacco aereo notturno sulla città russa di Rostov sul Don. Danni si registrano anche edifici privati, droni di Kiev anche a Belgorod, con 12 persone ferite, tra cui anche 2 bambini, vicino al confine con l'Ucraina. E dunque Donald Trump torna a minacciare l'Iran attraverso video realizzati con l'intelligenza artificiale, ma questo non basta a spegnere i primi spunti per la pace, per il ritorno alla trattativa con Teheran, che interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo la sospensione dei raid americani. Allora facciamo il punto con l'inviato da New York, Nico Piro.
2: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran.

0: che sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
1: E dunque, dopo la sospensione degli attacchi incrociati tra USA e Iran, Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati, ma resta comunque alta ancora la tensione sullo stretto di Bab el-Mandeb e continua il confronto sulla gestione invece dell'altro nodo strategico, quello di Hormuz. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: E gli spiragli per una ripresa delle trattative con questa nuova tregua tra Iran militare, tra Iran e Stati Uniti influisce prontamente con il prezzo del petrolio, del greggio che in partenza dell'apertura delle quotazioni apre in netto calo. Il WTI scende infatti a $84,68, anche il Brent cede il 5% a $91,94. E adesso andiamo invece all'altro fronte di guerra, quello libanese, dove le tensioni sono altissime. L'esercito denuncia i continui attacchi israeliani nel Libano meridionale che violano l'accordo di cessate il fuoco, di abbattimento di droni e di Hezbollah, parla invece l'esercito israeliano. Allora, gli aggiornamenti in diretta con l'inviato Anello Rega.
3: Buona giornata da Berto. Situazione sempre molto difficile in tutto il sud del paese, dove ormai da giorni continuano senza sosta i raid israeliani per colpire quello che rimane di Hezbollah, vale a dire depositi di armi e munizioni, soprattutto droni e razzi e soprattutto rampe di lancio, da dove sono partiti i colpi che hanno colpito nei mesi scorsi il nord della Galilea. Tel Aviv vuole finire il lavoro iniziato il 2 marzo scorso per debellare definitivamente i miliziani di Hezbollah e così provvedere al loro disarmo, anche perché questo rimane lo scoglio ancora duro nel Libano e soprattutto è materia di scontro anche tra i miliziani filo-iraniani e il governo e il presidente Aoun. A più riprese anche ieri il partito di Dio ha accusato il presidente Aoun di aver svenduto il paese e di non aver fatto abbastanza per far ritirare le forze israeliane dal sud del Libano, ma Tel Aviv ha detto noi ce ne andremo, e lo ripeterà anche Netanyahu nell'incontro alla Casa Bianca con Trump, noi ce ne andremo solo quando avremo disarmato completamente Hezbollah. Intanto in tutto questo caos va avanti l'attività dei caschi blu e va avanti anche l'arrivo di aiuti che servono agli oltre 400.000 sfollati che ancora si trovano a Beirut. Ieri l'ultimo carico di aiuti arrivato dall'Italia grazie a quanto fatto sul territorio nazionale della Gioventù Nazionale, che ha portato oltre 20 tonnellate di aiuti destinati soprattutto al sud, perché c'è bisogno anche purtroppo di questo. Linea e microfono a voi a Beirut.
1: Grazie Nello Rega. Era un affiliato all'ISIS, il principale sospettato dell'attentato di sabato a Berlino a margine del Gay Pride, è stato ucciso dalla polizia in un parco della città. L'uomo aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato Islamico. Allora andiamo a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden. Sì, è stato rintracciato una proprietà di famiglia, Abdul Ballou, è forse stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondimento.

0: Del ricercato. È così che nel primo pomeriggio di ieri la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale di Spandau. Atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballù a consegnarsi, questo si è avventato sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha fatto fuoco, il presunto terrorista è rimasto subito ucciso. È finita così la caccia all'uomo, è iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio che Ballù non abbia agito da solo, ma ci sono soprattutto interrogativi sul perché si trovasse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto 2 anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata e l'obbligo di seguire un percorso di deradicalizzazione. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice ora sconsolato il padre Tafik, secondo il quale la sua famiglia non è particolarmente religiosa, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori, magari ai prossimi eventi del Pride in Germania. A voi.
1: Grazie Barbara Gruden. Sono centinaia gli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamica, l'islamista. L'ultima riguarda piani per attentati come il 7 ottobre da compiere nei paesi europei e contro i siti ebraici. Seguiamo Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025, 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
1: Netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. L'ordine pubblico e la sicurezza restano dunque al centro dell'azione di governo, così come si lavora sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
3: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa, e politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia. Nel momento in cui la coesione dei primi tempi, dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della la Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Il tema della sicurezza anima il confronto politico, la maggioranza compatta contro le violenze di piazza, le opposizioni attaccano su salari e caro energia. Ci aggiorna in diretta da Montecitorio Alberto Puoti.
4: Sì, mentre il presidente del Senato La Russa afferma che Meloni al Colle non sarebbe, sarebbe una fortuna per il Paese, nel dibattito, come dicevi, sulla sicurezza interviene il ministro Piantedosi. Ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. E dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque. La Lega propone anche il reato di terrorismo di piazza, ma per le opposizioni la violenza si condanna senza se e senza ma non bisogna strumentalizzare. E interviene su Repubblica il Dem Cuperlo per affermare: questi violenti con noi non c'entrano, la sinistra è per la legalità. Intanto il dibattito si accende anche sull'economia. Lo dicevi, il ministro Foti spiega che sono allo studio misure come le accise e la social card, il varo nei prossimi giorni, ma serve un po' di prudenza. Da Fratelli d'Italia c'è Filini che aggiunge: il cosiddetto decreto legge salva estate non è una mossa elettorale ma uno scudo contro l'inflazione. E il centro-sinistra attacca: il governo è fermo, non ha soluzioni, le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il Partito Democratico, ma è solo un inizio. E invece Conte, dalle pagine del Messaggero, incalza: dalle accise mobili arrivano solo pochi centesimi, per aiutare le fasce più deboli serve un bonus carburanti. A te.
1: E dopo gli scontri in Val di Susa contro l'alta velocità, sono 436 le persone identificate dalla polizia, stimati danni per €1 milioni solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino commenta: è stata un'escalation di azioni di guerra. Sentiamo il servizio di Marco Bobbio.
5: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di €1 milione di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: A Bologna, al quartiere Pilastro, alcune migliaia di persone hanno reso omaggio alla memoria di Fakir, l'uomo che ha perso la vita durante un'operazione della polizia. Allora andiamo a Bologna dall'inviata Elisa Dossi.
6: Ieri questo corteo in serata pacifico, come avevano chiesto i familiari, è sfilato per le vie appunto del quartiere Pilastro. Le parole tra gli slogan c'era quello ripetuto più e più volte: chiedeva aiuto, riferito ai momenti in cui Fakir è morto. Parliamo però anche di quelle che sono le novità sul fronte giudiziario. Ieri si è incontrato il pool dell'autopsia, che entro 90 giorni dovrà renderne noti i dettagli e approfondirli. in particolare si è capito che non si saprà qualcosa di più certo anche sulle cause di morte prima degli esami istologici. Nel frattempo però continuano le schermaglie tra gli avvocati, nel senso che ci sono gli avvocati rispetto a questi nuovi video che sono spuntati con del sangue sotto la testa di Fakir. L'avvocato della sua famiglia dice che è stato picchiato, l'avvocato invece degli agenti sostiene che si tratti di una ferita che si è procurato da sé alla nuca, sbattendo mentre si protendeva verso gli agenti per morderli e poi ritirandosi. Questo è uno dei temi, mentre lo ricordiamo, i familiari che avevano chiesto che non ci fossero momenti violenti nel ricordo di Fakir, e ieri appunto la manifestazione è stata pacifica così come loro avevano domandato, hanno avviato una raccolta fondi per pagare le spese legali. Il sindaco di Bologna Lepore finisce sotto scorta dopo le minacce ricevute sui social a seguito delle manifestazioni di inizio settimana, quelle sì erano sfociate in scontri con la polizia, e nel frattempo c'è l'intervento del cardinale Zuppi, presidente della CEI, che dice che accertare le responsabilità è anche nell'interesse proprio delle forze dell'ordine. A te.
1: Grazie Elisa. E dunque con l'estate tornano anche i roghi in diversi paesi europei, in particolare in Spagna, in Francia, dove sono oltre 300.000 gli sgomberati, una situazione stabile in Gironda secondo la prefettura, poi fiamme anche nei pressi di Valencia e avanzano lentamente roghi intorno ad Avila. Allora seguiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
7: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente di direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: Incendi anche in Italia, in particolare nel meridione, in Puglia a Peschici i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera, in Molise a Campomarino è stata evacuata una RSA. Laura Tangherlini.
8: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
9: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
10: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
8: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: Di ieri sera il secondo stop. per lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 di luglio e attesi nuovi disagi per i viaggiatori in transito naturalmente. Ci aggiorna allora da Firenze Valerio Scarponi.
11: Lo vedete, è arrivato il secondo convoglio della mattinata di autobus che trasporta i passeggeri che arrivano da sud Italia a Firenze Campo di Marte e che poi arrivano a Firenze Santa Maria Novella per proseguire il viaggio verso nord a causa dell'interruzione per l'installazione del nuovo cavalca ferrovia di Ponte Alpino. L'Italia è divisa in due, lo sarà, lo dicevi, fino a giovedì alle 11. Quello che accade per chi acquista o ha acquistato i treni è la diversità di tempi che si possono già trovare sui portali online nel momento dell'acquisto.

0: ma non solo, ci sono due possibilità: la possibilità di passare attraverso la linea tirrenica senza scendere dal convoglio e quindi avere una durata di percorrenza di viaggio superiore fino a 2 ore e 30, oppure utilizzare questi autobus che permettono di attraversare la città su gomma, visto che le rotaie sono appunto interrotte. Ieri sera la visita del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini all'apertura del cantiere. Nel frattempo, lo vedete, il dispositivo della polizia locale per la scorta agli autobus per cercare di muoverli il più possibile velocemente, anche la protezione civile che distribuisce acqua ai passeggeri. Noi resteremo qui per fornirvi ulteriori aggiornamenti anche nelle prossime edizioni. Per il momento la linea può tornare allo studio da Firenze.
1: Grazie Valerio. Ed è stato recuperato intanto il corpo del turista di 45 anni di nazionalità olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato proprio per soccorrere il figlio di 16 anni in difficoltà. Sara Grattoggi.
2: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matteus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
1: E adesso il caso sul nome per la panchina azzurra. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma è finita al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, sponsor russo. E l'accordo dunque adesso con la Federcalcio potrebbe saltare. Ora seguiamo Gigi Zamponi e poi rimanete con noi, ritorna la rassegna stampa.
3: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre a essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

0: Buongiorno e bentrovati da Rai Mobilità, lunedì di traffico in tenso per i classici spostamenti mattutini a cui si aggiungono anche i rientri dal fine settimana. Bollino giallo infatti previsto in mattinata sulle strade. E in apertura segnaliamo che è stato riaperto sul grande raccordo anulare il tratto tra lo svincolo Laurentina e Pontina, chiuso a causa del vasto incendio scoppiato ieri. La circolazione è quindi tornata regolare. Invece ci sono diverse criticità per diversi incidenti al momento sulle strade. Partiamo dalla 1 sul tratto Milano-Bologna, 8 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. In A4 Venezia-Trieste il traffico è bloccato a causa di un incidente tra l'allacciamento della 28 e San Stino di Livenza verso Venezia e in A28 chiusura dell'allacciamento con l'A4 in direzione di Venezia. Andiamo poi in A4 Brescia-Padova, qui 5 km di code per un incidente tra Montecchio e Montebello verso Brescia e code anche tra Verona Sud e Soave in direzione di Padova. Poi invece in Toscana, sulla Firenze, Pisa, Livorno, qui 3 km di code per lavori tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Torniamo sulle autostrade con le immagini in diretta. Il traffico è presente ma scorrevole in A1, siamo in corrispondenza dell'allacciamento con la 22. Traffico invece intenso con lunghe code in A14 all'altezza di Bologna Fiera. Da segnalare poi delle ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Oggi c'è uno sciopero in Liguria, a Savona, per 4 ore del trasporto pubblico locale dalle 10:15 alle 14:15. A Roma invece da oggi la ferrovia Metromare prolungherà il servizio fino alle 22:30. Per il momento è tutto, da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.

Lunedì 27 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di Renews 24, giornali che oggi si dividono su temi interni e di politica estera, tra la violenza nelle piazze e in Valsusa e ovviamente quella a Berlino. Ma allora cominciamo dal Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, questo è il virgolettato scelto. Piantedosi, serve unità, la politica prenda le distanze. Identificati 436 no TAV, quindi le parole del ministro degli interni. E poi gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Ma ovviamente a centropagina anche il tema carburanti. È a questo argomento che viene dedicata la vignetta di Giannelli, con un imam o comunque un benzinaio vestito con abiti tradizionali arabi. Buone vacanze è la battuta che fa gli automobilisti, legando ovviamente la crisi in Medio Oriente all'aumento del prezzo della benzina. C'è un articolo di Fiorenza Sarzanini legato al titolo di apertura. Il ministro Piantedosi parla di attacco allo Stato e invita tutte le forze politiche a condannare la violenza di piazza. È un'intervista, la vedremo. Poi da pagina 2 a pagina 5 l'approfondimento su questo tema. C'è anche la politica in prima pagina sul quotidiano milanese. Dall'Ucraina a Draghi, la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein. Quindi tutti gli equilibri interni alle coalizioni che vanno a mutare man mano che ci si avvicina alle elezioni politiche, che potrebbero essere tra un anno o poco meno o poco più. E poi Fakir, c'è il fotogramma con la ferita alla nuca, la marcia a Bologna, le body cam e il corteo al pilastro. C'è anche una fotografia di Yannick Sinner con Vagnozzi, il suo coach, che in un'intervista a Walter Veltroni intanto dice il suo segreto è la testa. Leggiamo le prime righe del testo firmato dall'ex vice premier, ex sindaco, ex segretario del Partito Democratico. Yannick sa ascoltare e ora è più flessibile. Chiunque abbia seguito Sinner, cioè tutta Italia, conosce Simone Vagnozzi, il Berzot, il Lippi, il Velasco del nostro campione nazionale di tennis. È un uomo accogliente, gentile, sapiente, molto concentrato su un lavoro che per la sua visione è anche una missione sportiva e umana. Così Walter Veltroni, che poi troverete a pagina 36 e 37 del Corriere della Sera. E infine, non perché sia l'ultimo articolo presente in prima pagina, ma perché poi passiamo agli altri quotidiani, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Ballut voleva unirsi all'ISIS. E allora andiamo su Repubblica, in questo caso a Berlino torna l'incubo ISIS, quindi la politica estera, ma soprattutto la cronaca estera viene scelta come notizia principale. L'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz afferma: vogliono dividerci. C'è una fotografia di Ignazio La Russa, presidente del Senato, bene per l'Italia, Meloni al colle, lo ha detto ieri a un evento live, e questa affermazione ovviamente accende il dibattito, ovviamente riportata da tutti i quotidiani presenti oggi in edicola sui vostri telefonini o tablet. Vi faccio vedere anche la vignetta di Altan. Andate a piedi, che fretta ci avete, è evidentemente uno scimmiottare l'accento romano di Giorgia Meloni, che viene raffigurata dalla penna, anzi in questo caso anche dal pennarello, ma probabilmente da una tavoletta grafica, dal disegnatore che insomma firma su Repubblica da anni le sue analisi. Un editoriale di Concita De Gregorio, l'assalto al Quirinale,
L'assalto al colle è in atto, conviene farci caso adesso, ruotare la testa di lato, alzare il mento, puntare all'orizzonte, abbassarsi, a guardare sotto la superficie del cicaleccio, evitare che l'assalto passi dall'angolo cieco, l'angolo cieco dell'occhio, quello che ci impedisce di vedere quel che sopraggiunge da dietro fino a che non lo abbiamo davanti, cioè quando è troppo tardi per evitarlo, così Concita De Gregorio, proprio sotto la notizia che parla di la russa rispetto al futuro presidente o alla futura presidente della Repubblica. Siamo sulla stampa, prima pagina, IPM. Valsusa è devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore in OTAV, non tolleriamo connivenze, danni per 1 milione, piano del Viminale per la dotazione delle forze dell'ordine, proiettili di gomma e più lacrimogeni. C'è l'editoriale del direttore Antonio Di Rosa, la democrazia non si tocca, questo è il titolo. Allora andiamo a leggere le prime righe. Guardate cosa succede in questo benedetto paese. Un gioielliere finisce in carcere perché ha sparato alle spalle di 3 rapinatori in fuga, ne uccide 2, ne ferisce un altro. La destra lo difende come se fosse un martire e sul martirio costruisce la sua campagna sulla grazia e sulla difesa sempre legittima. Ma se si sdogana la giustizia privata, lo Stato che fine fa? La sinistra sostiene invece che deve scontare la pena, in questo caso difende lo Stato. Accade poi che la moglie di Mario Roggero, da Grinzane Cavour, ci mette una toppa. Il marito aveva chiesto la grazia sfidando Sergio Mattarella. Lei, in un'intervista alla stampa, chiede un atto di clemenza con grande rispetto. Ma la campagna non si ferma e il perché in fondo ce lo racconta il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Poco più del 45,4% dei nostri concittadini sostiene che Mario Roggero abbia esercitato una legittima difesa. Il 48,8% esprime un'opinione di segno opposto. Insomma, sono temi sensibili nella partita del consenso. Così il direttore della stampa, prima di passare alla prima pagina del Messaggero, c'è una fotografia della Porta di Brandeburgo, quindi direttamente da Berlino, persone che hanno portato fiori dove è accaduto l'evento tragico, l'attentato, Berlino Shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi. E poi c'è un'intervista a Giuseppe Conte, quindi sul Corriere abbiamo visto un'analisi sulle possibili tensioni tra Conte e Schlein. In questo caso il presidente del Movimento 5 Stelle parla non solo delle dinamiche interne, ma anche dei fatti di cronaca che in questi giorni hanno scaldato il dibattito. Incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli, unisce insomma il titolo del Messaggero. Due temi diversi trattati poi a pagina 8, e dove troviamo le risposte a Valentina Pigliautile. Arriviamo invece a Il Giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno propalla stanno con chi li stermina. E c'è Notav, un'altra notizia, un altro titolo su quello che è successo in Valsusa. 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna, 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E poi una notizia che riguarda tutti noi, ok al decreto ponte sulla benzina, sconti già in settimana. Quindi prima di fine mese il decreto del governo per ridurre i costi dei carburanti, uno sconto fino a 20 centesimi sulle accise, uno sconto maggiore è per il diesel, un po' meno per la benzina, ma verranno comunque calmierati, adesso stanno studiando con quali misure e soprattutto con quali risorse i prezzi al distributore. E prima di cambiare leggo il titolo dell'editoriale del direttore Tommaso Cerno, la sindrome di chi difende i suoi carnefici. Allora, le prime righe, la morte al Pride, nel nome di Allah, per mano di chi oggi la sinistra fa sfilare come vittime, non come carnefice della democrazia liberale. Piove fango su quel residuo di buonsenso che l'Occidente ha barattato con l'ideologia da salotto. Guardate le piazze d'Europa, manifestazioni per la Costituzione e diritti
trasformate in succursali di movimenti che nei loro paesi usano l'arcobaleno e il femminismo come bersaglio e il cappio come legge. Che capolavoro di ipocrisia. La sinistra, dopo 30 anni di tentativi di diventare liberale, è oggi ostaggio di un'anarchia che scambia teocrazia per resistenza e segregazione per folklore. Ed è solo l'inizio. Così Tommaso Cerno sul Giornale, prima di leggere la prima pagina di Libero. Sveglia compagne, l'Islam che odia i gay, così il titolo scelto da Alessandro Sallusti. Attentato al Pride di Berlino, 21enne pro ISIS si lancia col furgone sulla folla. Queste sono le notizie ovviamente presenti in qualunque quotidiano, perché si tratta di cronaca. C'è un'intervista al segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che afferma: ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. È quanto aveva già detto in alcune interviste nei giorni scorsi. Torna su quello che è stato il cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi, quindi ridurre le imposte agli italiani. L'intervista è firmata da Fabio Rubini, leggo le prime domande che sono riportate proprio in prima pagina. La sferzata di Libero ad abbassare le tasse agli italiani è in sintonia con le proposte del vice premier e leader di Forza Italia, che ringrazia il direttore Sallusti per averle rilanciate nel suo editoriale. Ministro, allora serve uno scatto, soprattutto in tema di tasse da abbassare. Cosa sta facendo il governo? Il mantra è sempre quello berlusconiano: meno tasse, meno tasse, meno tasse. Stiamo lavorando per mettere sul tavolo della coalizione una serie di proposte che in parte possono essere realizzate subito, in parte sono da mettere in agenda per la prossima legislatura. Ci dice quali sono le sue priorità principali? La prima è quella di detassare le tredicesime, la seconda è la riduzione o abolizione del bollo auto, la terza riguarda la riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Allora, andiamo adesso sulla prima pagina della Verità. Islamisti e notavi, il conto della sinistra. Questa l'apertura, mentre Maurizio Belpietro, colui che dirige la testata La Verità, parla ancora di Ranucci, e di colpo Ranucci scoprì la privacy per sé. Il Tempo, chiamiamoli terroristi, è il titolo in rosso sopra la fotografia di un fumo nero che si solleva vicino a dove si sono compiuti gli scontri. Parla Il Tempo, l'ex PM Rinaudo, e dice parole di verità. In Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali, è terrorismo a sinistra, troppe ambiguità. Daniele Capezzone dedica poi un confronto tra sé e Roberto Scarpinato a pagina 4 e a pagina 5, quindi Scarpinato scrive al Tempo, Il Tempo risponde, gli argomenti dell'ex PM, le nostre obiezioni punto per punto, dibattito duro ma leale su mafia e appalti, occorre continuare a fare luce, quindi una sorta di faccia a faccia su carta stampata tra Capezzone e Scarpinato. Siamo sul Sole 24 Ore. Affitti brevi, meno locatori con due case, ma la foto notizia arriva da Milano. Indice di sportività, Milano accelera ed è prima. Poi Trento

e Bolzano. Siamo sul Fatto Quotidiano. TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Così il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che firma il suo solito consueto editoriale. Vediamo le prime righe. È tornato lui, animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo. Corriere della Sera, 14 maggio 34. La Spagna ha vinto i mondiali facendo ciò che Mario Draghi ha chiesto di fare all'Unione Europea. Il piano Draghi spiegato in modo spericolato con la vittoria della Spagna, appunti di puro feticismo europeista. Claudio Cerasa sul Foglio. Lo portano via, insomma, la solita ironia di Marco Travaglio. Prima di arrivare sul Foglio, l'Ucraina spiegata a Conte, e quindi se Conte nelle ultime settimane ha fatto affermazioni che mettevano in dubbio la pericolosità della Russia nei confronti dell'Europa, risponde oggi il quotidiano diretto da Claudio Cerasa con Nicole Flammini. Siamo sul secolo XIX, Pride, Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, ma un tema che abbiamo trattato fino adesso poco, ma è cruciale: mancano i Patriot. Trump ora frena e tratta con l'Iran. Troviamo in tutti i quotidiani di oggi ovviamente un aggiornamento dal Medio Oriente e la possibile intesa o cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti e tutti i paesi coinvolti dell'area, anche perché c'è una carenza in questo momento di armi. Hanno capito che andare avanti non possa convenire a nessuno e portare a nessun'altra soluzione alternativa rispetto a quella diplomatica. Siamo sul quotidiano nazionale, il resto del Carlino. Berlino, torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer e poi gli incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare, brucia ancora il Gargano. E anche in questo caso, Fatto di cronaca che leggiamo su tutti i quotidiani, sicuramente anche su Leggo, rebus nazionale, Pirlo divide, apre sullo sport, sulla nazionale di calcio. Il quotidiano gratuito del gruppo Caltagirone, prima di arrivare alla Gazzetta dello Sport, Maldini pronto a lasciare, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo Vede Malagò vuole difendere la scelta fino alla fine. E allora andiamo ad approfondire i fatti all'interno intanto del Corriere della Sera, cominciando proprio da pagina 2. Sui Notav identificati in 436, l'accusa di devastazione. Val di Susa, il movimento provoca, grande giornata di lotta, hanno detto. Al vaglio i video del Blitz, e i sommarietti scelti in questo articolo sono i seguenti: il bilancio della guerriglia, numero di feriti tra le forze dell'ordine sale a quota 124, 58 poliziotti, 48 carabinieri e 18 finanzieri, la conta dei danni dopo l'assalto per il solo cantiere di Chiomonte, danni per 1 milione di euro, sono andati distrutti 2 piani di uffici, e poi dubbi sui tempi della riapertura, non è ancora possibile stabilire quando il cantiere potrà tornare a essere operativo, oggi ci sarà un nuovo sopralluogo. E a pagina invece, la pagina successiva, i racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre, l'ordigno contro i carabinieri. Quindi una sorta di guerriglia è ovviamente uno dei temi trattati anche nelle interviste che ci sono oggi sui quotidiani, e tra le più sensibili, dato l'argomento, è quella al ministro Matteo Piantedosi di Fiorenza Sarzanini. Allora il virgolettato scelto per il titolo all'interno è: ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato, il ministro dell'interno irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Poi parla del voto del 2027, non sia solo lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Prendiamo le prime domande della Sarzanini a Piantedosi. C'è un'allerta per l'ordine pubblico, chiede ovviamente dopo anche i fatti di Bologna. Ormai è chiaro a tutti, è la risposta, che esiste un internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. È inutile girarci intorno,
Ecco perché, al di là di ogni altra analisi, sarebbe quanto mai opportuno che tutte le forze che si dichiarano democratiche prendano le distanze senza tentennamenti o infingimenti. La sfida che pongono questi violenti è tipicamente criminale. Ci si approfitta delle libertà democratiche per porre in essere veri e propri atti di guerriglia. Ecco perché vanno condannati senza alcuna indulgenza. La domanda successiva è questa: non si potevano fermare? Molti li abbiamo bloccati e centinaia sono stati identificati. Le nostre forze di polizia sono encomiabili per come affrontano queste circostanze con equilibrio e professionalità, difendendo gli obiettivi di volta in volta aggrediti e contenendo gli effetti dei disordini. Ora, dice il ministro, bisogna lavorare perché quanto successo sabato in Val di Susa e in settimana a Bologna non rimanga senza conseguenze. Andiamo alla conclusione. Questa è una notizia di carattere politico, nel senso che da tempo si dice, ma sono retroscena, che Matteo Salvini voglia tornare al Viminale. Risponde così Piantedosi: non sta a me deciderlo, Salvini è stato un ottimo ministro dell'interno e confermerebbe il suo valore tornando al Viminale. Nel frattempo io lavoro con un orizzonte di legislatura, programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro che ci manca. Resta in sospeso, e in altre analisi che ci sono oggi sui quotidiani si parla di sospetti da parte di Fratelli d'Italia, che sono i governatori nordisti in conflitto con il proprio segretario a spingere per questa soluzione, per creare più spazio proprio nella gestione della Lega. Chissà. Intanto siamo sul Giornale, a pagina 5 c'è un altro tema che riguarda la politica e che scalda gli animi in vista delle elezioni politiche, da cui poi verranno determinate le maggioranze che andranno a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Mancano 3 anni, ma ovviamente i giochi si fanno fra un anno, e allora la Russa, la seconda carica dello Stato, che dice: Giorgia al Colle, bene per l'Italia. Il Presidente del Senato analizza la politica italiana, le proteste contro la TAV non devono alimentare nuovi terrorismi. Ovviamente Augusto Minzolini, che vedete nella foto, che aveva moderato ieri questo evento live, ha fatto domande al Presidente del Senato su tanti temi diversi, ma quello che più spicca è relativo al futuro del Quirinale e quindi anche della Premier. Vi avevo citato l'intervista invece sul Messaggero firmata da Valentina Pigliautile a Giuseppe Conte: per aiutare le fasce deboli serve il bonus carburanti, incanalare la rabbia sociale. Dall'accisa mobile solo pochi centesimi, quindi commenta la soluzione offerta dal governo per abbassare il prezzo di diesel e benzina. Il ceto medio va tutelato con scaglioni, IRPEF indicizzati, e poi una risposta sugli scontri con la polizia. È una violenza intollerabile, la politica non la strumentalizzi. Allora, più che intervista viene definito colloquio, ma insomma è una chiacchierata che offre risposte dense sull'attualità di cronaca e di politica. Allora andiamo a individuare una parte che può avere, diciamo, un collegamento anche con gli altri temi che abbiamo trattati. Resta un fatto: la crisi di Hormuz ci sarebbe stata anche con i progressisti a Palazzo Chigi. Allora gli chiediamo dove ha sbagliato il governo. Per l'avvocato di Vulturara Appula, l'elenco dei passi falsi di Meloni è abbastanza lungo. Dall'approccio del non condanno e non condivido, che certo non ha aiutato l'Italia in tutti i tentativi per contenere gli impatti sull'economia italiana di questa escalation in Medio Oriente, e Conte cita le parole di Meloni sull'intervento degli Stati Uniti e di Trump, e poi la scelta di vincolarsi alle molto più costose forniture di gas naturale liquefatto degli USA. Perché se la diversificazione è sacrosanta, bisogna però anche saper scegliere da chi comprare e a quali condizioni. Faccio un volo pindarico, vado all'ultima parte di questa intervista. Il patto con i cittadini, quando gli viene prospettata la possibilità, come è avvenuto sull'intelligenza con il patto tra Meloni e Schlein, di costruire un terreno comune di non belligeranza tra destra e sinistra sulla sicurezza,
Conte frena. Il patto per la sicurezza non va fatto con questa maggioranza che non ha nessuna idea seria su come affrontare la complessità dei problemi. Semmai lo stringeremo con i cittadini quando andremo noi al governo. Anche perché a pesare c'è il fatto che il governo ha soffiato per anni sul fuoco dell'insicurezza dei cittadini, pensando di governare un tema complesso con un approccio ideologico a colpi di slogan e nuovi reati. Ovviamente non abbiamo il tempo per arrivare anche a tutte quelle che sono le dinamiche interne, secondo il presidente Pentastellato, ma magari di leggere qualche riga dell'analisi di Maria Teresa Meli. Sì, e allora Ucraina, spese militari, Draghi, i fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein. La segretaria cerca di calmare i suoi e dice alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi, si dimostra ancora testardamente unitaria, così va dicendo ormai da anni Elly Schlein. E allora Maria Teresa Meli scrive così: al PD hanno interpretato quelle pagine, partiamo da Draghi, la prima con un articolo critico nei confronti della segretaria Filo Kiev Rea, tra le altre cose di volersi avvalere della sua corsa alla leadership del centro-sinistra, anche dell'aiuto di Mario Draghi che è inviso al popolo pentastellato. La seconda con un reportage nel mondo pacifista deluso da Schlein. Allora, al PD hanno interpretato quelle pagine come l'annuncio di un nuovo affondo di Conte in materia. Paradossalmente è proprio la segretaria sotto attacco a cercare di portare la calma tra i suoi. Non si cada nelle provocazioni, questa è la parola d'ordine, seguita da questo ragionamento. Vedrete che alla fine nella coalizione ci accorderemo anche sull'Ucraina, perché nessuno può sfilarsi della serie. Conte potrà anche fare fuoco e fiamme, però poi dovrà scendere a patti, a meno che non voglia assumersi la responsabilità della seconda vittoria elettorale di Giorgia Meloni. E un autorevole esponente PD è ancora più esplicito: Conte dirà di sì anche agli aiuti militari a Kiev, del resto ha fatto un governo prima con Salvini e poi con noi, e da premier ha detto di sì alle spese NATO. E quindi quello che è fare opposizione, quello che è governare le diverse posizioni che chiunque ha alla fine il dovere di prendere, quindi da una parte la propaganda tra virgolette o la campagna elettorale, dall'altra parte la realpolitik. E allora apro questa pagina per andare negli Stati Uniti. 100 giorni a midterm, la strategia dei Dem per azzoppare Trump, anno cruciale per gli Stati Uniti perché, come sapete, il sistema politico è molto diverso dal nostro. A metà mandato bisogna fare una verifica con gli elettori e i democratici si stanno ovviamente organizzando. L'opposizione punta sul carovita, la benzina e la casa. I problemi sono globali, i nostri sono anche i loro. Nei sondaggi è avanti e il sorpasso è alla portata, soprattutto alla Camera. E allora vedo se prima di salutarci posso farvi vedere il titolo dell'intervista a Cicciolina. Umberto Orsini voleva fidanzarsi, che sciocchezza dirgli di no. Moana, un'amica, ma era tirchia. Portai fortuna a Schicchi e Kunz. E con questo si conclude la rassegna stampa di Rai News 24. Io lascio la linea al telegiornale.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.
3: Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

0: Droni ucraini nella notte di Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti, tra cui due bambini. Mosca bombardata da Zaporizhia alla stazione di Sumy. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, Islamabad tutto pronto per la ripresa dei negoziati. Difenderemo sempre la nostra libertà, dice Merz. Finito l'incubo a Berlino dopo l'uccisione dell'attentatore del Pride, di origini libanesi, nato nella capitale, era vicino a ambienti islamisti. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in OTAV, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra, vogliono fare della Val Susa un laboratorio di guerriglia, così il questore di Torino. Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempo in più, uso di navette per altre destinazioni. Amarezza per le polemiche sul mio nome, scrive Pirlo, la sponsorizzazione russa mette a rischio l'incarico da commissario tecnico, anche Maldini pronto a fare un passo indietro, oggi la decisione di Malagò. Buongiorno, bentrovati con l'edizione delle 9 del nostro telegiornale RNews 24. In apertura il conflitto in Ucraina, inizia dunque una settimana importante sul fronte diplomatico con il presidente Zelensky che oggi sarà a Londra dal neo premier Burnham, mentre domani a Washington per incontrare Donald Trump. Intanto però continuano i raid nella notte, raid russi sull'Ucraina. Allora vediamo tutti gli aggiornamenti con l'inviata da Kiev, Emma Farnè.
1: È una visita tutta incentrata sulla difesa, quella di Zelensky nel Regno Unito. Con Burnham oggi discuterà del trasferimento dei diritti di Stone Cloak, che è una tecnologia per disturbare le frequenze dei droni russi, una tecnologia britannica, in modo che gli ucraini la possano produrre in Ucraina. E poi domani, prevista la visita a Washington, secondo Reuters ci sarebbe un accordo con gli americani per proporre un cessate il fuoco alla Russia. Peskov da Mosca però ha commentato di non averne ancora i dettagli. Nel frattempo, lo dicevate da studio, proseguono questi bombardamenti che sono quasi uno stillicidio, perché ogni giorno le città ucraine vengono colpite da droni. Ieri Chernihiv, un drone su un supermercato in pieno giorno ha ucciso le persone che stavano andando a fare la spesa, una donna di una quarantina d'anni e un bambino di 9 anni. Ci sono stati anche attacchi su Zaporizhia, su Sumy, su Kharkiv e anche sul porto di Odessa. La Golden Leo, la nave che trasportava mais, la settimana scorsa colpita da un drone russo, è affondata. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Vittime anche in Russia, è di 2 morti, una coppia di coniugi e 5 feriti il bilancio di un attacco aereo notturno sulla città di Rostov sul Don, con danni anche a edifici privati, poi droni ucraini anche a Belgorod con 12 feriti, tra cui 2 bambini proprio vicino al confine con l'Ucraina. E la crisi del Golfo Persico adesso su Truth, il social di Donald Trump. Nella notte le immagini grottesche e bellicose postate dal Presidente degli Stati Uniti, ma nei fatti tacciono le armi per via dei rinnovati contatti diplomatici, ma anche a causa delle sempre più carenti scorte di missili e munizioni. L'inviato a New York è Enrico Bona.
2: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì. Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri, civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane, sul rischio

0: altro snodo strategico di Hormuz. Allora vediamo con la corrispondente Anna Mazzone da Istanbul.
1: Sì, è una tregua armata quella tra Iran e Stati Uniti. Secondo fonti arabe, presto Teheran e Washington potrebbero tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire i colloqui che potrebbero tenersi a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad. La notizia trapela subito dopo l'interruzione della rappresaglia iraniana in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I pasdaran intanto mostrano i muscoli, annunciano di aver distrutto diversi caccia statunitensi ed elicotteri e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. E sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta, i colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la marina iraniana avrebbe intercettato diverse navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
0: E le tensioni restano anche sul fronte libanese. L'esercito di Beirut denuncia i continui attacchi israeliani, in particolare nel sud del Libano, che violano l'accordo di un cessate il fuoco, di abbattimento di droni di Hezbollah. Parla invece l'esercito israeliano. Allora vediamo con l'inviato Nello Rega.
2: Buona giornata da Beirut, situazione sempre molto difficile in tutto il sud del paese, dove ormai da giorni continuano senza sosta i raid israeliani per colpire quello che rimane di Hezbollah, vale a dire depositi di armi e munizioni, soprattutto droni e razzi e soprattutto rampe di lancio, da dove sono partiti i colpi che hanno colpito nei mesi scorsi il nord della Galilea. Tel Aviv vuole finire il lavoro iniziato il 2 marzo scorso per debellare definitivamente i miliziani di Hezbollah e così provvedere al loro disarmo, anche perché questo rimane lo scoglio ancora duro nel Libano e soprattutto è materia di scontro anche tra i miliziani filo-iraniani e il governo e il presidente Aoun. A più riprese, anche ieri, il partito di Dio ha accusato il presidente Aoun di aver svenduto il paese e di non aver fatto abbastanza per far ritirare le forze israeliane dal sud del Libano, ma Tel Aviv ha detto noi ce ne andremo, e lo ripeterà anche Netanyahu nell'incontro alla Casa Bianca con Trump, noi ce ne andremo solo quando avremo disarmato completamente Hezbollah. Intanto in tutto questo caos va avanti l'attività dei caschi blu e va avanti anche l'arrivo di aiuti che servono agli oltre 400.000 sfollati che ancora si trovano a Beirut. Ieri l'ultimo carico di aiuti è arrivato dall'Italia grazie a quanto fatto sul territorio nazionale della Gioventù Nazionale, che ha portato oltre 20 tonnellate di aiuti destinati soprattutto al sud, perché c'è bisogno anche purtroppo di questo. Linea e microfono a voi a Beirut.
0: Grazie, grazie Nello Rega. E dal Libano dunque passiamo invece alle tensioni che crescono in Cisgiordania, dove è in corso una vasta operazione dell'esercito israeliano nelle ore in cui i coloni però danno l'assalto a villaggi e moschee palestinesi. Allora gli aggiornamenti in diretta da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Sì, la Cisgiordania sempre più nel caos dopo... mentre continuano gli attacchi, come dicevi, gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi della Cisgiordania, ma anche nelle ultime ore monta un caso, siamo in grado di mostrarvi le immagini di danneggiamenti, soldati israeliani che vandalizzano auto in sosta nella zona di Betlemme. Le immagini si riferiscono alla notte tra sabato e domenica, dunque anche soldati israeliani sono coinvolti in attacchi contro appunto i villaggi e le città della Cisgiordania. In particolare in questo episodio l'esercito ha riconosciuto l'incidente, ha affermato di aver aperto un'inchiesta e coinvolto un soldato, ma c'erano altri tre soldati che hanno visto e non sono intervenuti. Intanto sono proseguiti anche durante la notte gli attacchi dei coloni nella zona di Nablus, così come era avvenuto ieri a Nablus e Tulkarem, con due moschee date alle fiamme.

0: auto e case bruciate, e in un caso nella zona di Nablus e Coloni hanno tentato anche di appiccare le fiamme a una abitazione dove c'era dentro una famiglia, e fortunatamente non sono riusciti a provocare un incendio, mentre l'esercito continua a setacciare i villaggi. Questo dopo che l'episodio più quello il culmine di questa nuova escalation di violenza avvenuta venerdì mattina, quando l'esercito era intervenuto, quando un gruppo di arabi aveva attaccato un gruppo di israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat, e dunque l'esercito era intervenuto, un palestinese ha ucciso due israeliani e l'esercito ha ucciso quattro palestinesi. Intanto il premier israeliano Netanyahu va negli Stati Uniti, parte per Washington, dove domani incontrerà il presidente americano Donald Trump. In un'intervista alla Fox News, Netanyahu ha affermato che in caso di attacco, se l'Iran dovesse attaccare Israele in maniera diretta o indiretta, questo sarebbe un terribile errore, ha detto Netanyahu, e ci sarebbe una dura risposta da parte di Israele. Allinea lo studio.
1: Grazie, grazie a Giambattista Brunori. Torneremo naturalmente per gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Intanto però andiamo invece a quello che accade sui mercati finanziari, perché le speranze di cui parlavamo, di un accordo o comunque della ripresa delle trattative tra Stati Uniti e Iran, fanno crollare stamane in apertura del 5% i prezzi del greggio sui mercati asiatici. Allora andiamo a Milano per gli aggiornamenti con Luigina Venturelli.
2: Prevedibilmente le borse europee hanno iniziato in questi minuti le contrattazioni in deciso rialzo. Milano guadagna lo 0,4% in linea con Londra, seguito da Parigi, la migliore Francoforte, che sale oltre di un punto percentuale. Questo perché la sospensione degli attacchi militari in Medio Oriente consente ai mercati di iniziare la settimana in modo positivo. Il prezzo del petrolio sta crollando in questa fase di oltre il 5-6%, il barile è scambiato a 86 dollari e mezzo. Un crollo dei prezzi che consente di attenuare le preoccupazioni sull'inflazione in vista dell'attesissima riunione della Fed mercoledì sulla politica monetaria, e poi molto attesi dagli investitori nei prossimi giorni anche i conti trimestrali delle big tech come Microsoft, Apple e Amazon. Nel frattempo le borse asiatiche hanno chiuso la seduta in modo positivo. Shanghai e Hong Kong sono salite di oltre un punto percentuale, Tokyo dello 0,6%, e questo nel giorno in cui alla borsa cinese ha debuttato il produttore di microchip CXMT con un valore di oltre il 500% superiore alla quotazione iniziale, questo a significare il grande entusiasmo degli investitori per i produttori di semiconduttori sostenuti da Pechino. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli. E dunque veniamo invece a quanto accaduto in Germania. Era un affiliato all'ISIS, il principale sospettato dell'attentato di sabato a Berlino, a margine della Gay Pride. È stato ucciso dalla polizia in un parco della città. L'uomo aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato islamico. Allora vediamo con la corrispondente Barbara Gruden cosa è accaduto.
3: Sì, è stato rintracciato una proprietà di famiglia, Abdul Ballou, è forse stato proprio il padre Tafik a indicare il possibile nascondiglio del ricercato. È così che nel primo pomeriggio di ieri la polizia ha circondato il complesso di orti urbani dotati di casette abitabili nella periferia occidentale, di Spandau, atteso fino alle 18 prima di fare irruzione, ma quando ha esortato Ballou a consegnarsi, questo si è avventato, sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha fatto fuoco, il presunto terrorista è rimasto subito ucciso. È finita così la caccia all'uomo, è iniziata subito dopo le 22 di sabato sera, quando un minivan è piombato sui partecipanti al Pride. C'è ancora qualche dubbio che Ballou non abbia agito da solo, ma ci sono soprattutto interrogativi sul perché si trovasse a piede libero. Era noto che avesse tentato di affiliarsi allo Stato islamico. La Procura Generale di Berlino aveva chiesto due due anni, invece gli era stata concessa la libertà vigilata e l'obbligo di seguire un percorso di deradicalizzazione. Gli hanno fatto il lavaggio del cervello, dice ora sconsolato il padre Tafik, secondo il quale la sua famiglia non è particolarmente religiosa, mentre il ministro degli interni tedesco Dobrindt teme che ci possano essere degli emulatori, magari ai prossimi eventi del Pride in Germania. A voi.
1: Grazie Barbara Gruden. Dunque il Consiglio dei Ministri è stato convocato alle 17.30 di oggi pomeriggio con all'ordine del giorno l'atteso intervento ponte sui carburanti. L'ordine pubblico e la sicurezza naturalmente rimangono al centro dell'azione di governo. È netta la condanna di ogni forma di terrorismo e violenza dalla parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. Allora seguiamo il servizio di Luigi Massi.
4: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata, compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Il tema della sicurezza anima il confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, opposizioni all'attacco su salari e caro energia. Allora in diretta da Montecitorio, vediamo con Alberto Puoti.
5: Sì, mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, afferma che Meloni al Colle sarebbe una fortuna per il Paese, intanto interviene sul dibattito sulla sicurezza il ministro Piantedosi per affermare sul Corriere della Sera: ogni forza democratica prende le distanze dagli attacchi, gli agenti sono lo Stato. E dopo i disordini di piazza, Bologna e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque. La Lega propone un nuovo reato di terrorismo di piazza. Per le opposizioni però la violenza si condanna senza se e senza ma il governo non deve strumentalizzare le piazze. Il Dem Cuperlo afferma: questi violenti non hanno nulla a che fare con noi, la sinistra è per la legalità. Intanto c'è il dibattito sull'economia, come dicevi, che cresce. Il ministro Foti spiega che sono allo studio misure come le accise mobili e la social card. E da Forza Italia intanto Tajani annuncia un piano per abbassare le tasse, tredicesime detassate e via bollo auto, questa la proposta del leader azzurro. Per il centro-sinistra intanto il governo non ha risposte, non ha soluzioni contro il caro carburanti, le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il Partito Democratico, ma non bastano, e su questo incalza anche il Movimento 5 Stelle con Conte. Oggi dalle pagine del Messaggero afferma: dalle accise mobili arrivano solo pochi centesimi, quindi per aiutare le fasce più deboli serve un bonus carburanti. A te.
1: Grazie Alberto. E dopo gli scontri in Val di Susa contro l'alta velocità, sono 436 le persone identificate dalla polizia, sono stati stimati danni per 1 milione di euro solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino dice è stata un'escalation di azioni di guerra. Allora vediamo il servizio di Marco Bobbio.
6: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
3: E a Bologna gli inquirenti sono al lavoro per appurare la dinamica, le cause della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica 19 luglio scorso nel quartiere Pilastro di Bologna, dove si è tenuto un corteo pacifico per ricordarlo. Ce ne parla l'inviata a Bologna, Elisa Dossi.
7: Ieri questo corteo in serata pacifico, come avevano chiesto i familiari, è sfilato per le vie appunto del quartiere Pilastro. Le parole tra gli slogan c'era quello ripetuto più e più volte, chiedeva aiuto, riferito ai momenti in cui Fakir è morto. Parliamo però anche di quelle che sono le novità sul fronte giudiziario. Ieri si è incontrato il pool dell'autopsia che entro 90 giorni dovrà renderne noti i dettagli e approfondirli. In particolare si è capito che non si saprà qualcosa di più certo anche sulle cause di morte prima degli esami istologici. Nel frattempo però continuano le schermaglie tra gli avvocati, nel senso che ci sono gli avvocati rispetto a questi nuovi video che sono spuntati con del sangue sotto la testa di Fakir. L'avvocato della sua famiglia dice che è stato picchiato, l'avvocato invece degli agenti sostiene che si tratti di una ferita che si è procurato da sé alla nuca, sbattendo mentre protendeva verso gli agenti per morderli e poi ritirandosi. Questo è uno dei temi, mentre lo ricordiamo, i familiari che avevano chiesto che non ci fossero momenti violenti nel ricordo di Fakir, e ieri appunto la manifestazione è stata pacifica così come loro avevano domandato, hanno avviato una raccolta fondi per pagare le spese legali. Il sindaco di Bologna Lepore finisce sotto scorta dopo le minacce ricevute sui social a seguito delle manifestazioni di inizio settimana, quelle sì erano sfociate in scontri con la polizia, e nel frattempo c'è l'intervento del cardinale Zuppi, presidente della CEI, che dice che accertare le responsabilità è anche nell'interesse proprio delle forze dell'ordine. A te.
3: E veniamo adesso agli incendi in Europa, in particolare in Spagna e Francia. Dopo le evacuazioni, oggi i primi rientri a casa nella regione di Madrid, anche se l'emergenza roghi non è completamente rientrata. Sono attivi anche i fronti di Avila e Valencia, dove è atteso il premier spagnolo Sanchez. E in Francia, dopo giornate complicate, vi rimane stabile la situazione in Gironda. Macron presiede la riunione dell'unità di crisi. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
8: Una prima buona notizia pochi minuti fa dal rapporto delle autorità della Gironda nel sud-ovest del paese. Hanno detto che la situazione nella notte è rimasta sostanzialmente stabile, l'incendio ha smesso di avanzare verso Bordeaux. Ieri le fiamme erano arrivate a 15 chilometri dalla capitale della Gironda. Restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Tra meno di 2 ore il presidente francese Macron terrà una riunione per valutare come affrontare l'emergenza. La situazione resta difficile anche in Spagna, nelle regioni di Madrid, Toledo e Valencia. Il governo che ha proclamato lo Stato nazionale ha detto dobbiamo ancora affrontare delle ore difficili. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
3: Siamo anche in Sud Italia, in Puglia in particolare a Peschici i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera, mentre in Molise a Campomarino è stata evacuata una RSA. Laura Tangherlini.
9: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
10: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
11: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
9: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
3: Scattato dalle 23 di ieri sera il secondo stop per i lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno al nodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 luglio. Naturalmente si attendono nuovi disagi e cambi di viaggio per chi transita. Ci aggiorna da Firenze Valerio Scarponi.
12: Lo vedete, è arrivato il secondo convoglio della mattinata di autobus che trasporta i passeggeri che arrivano da sud Italia a Firenze, Campo di Marte, e che poi arrivano a Firenze Santa Maria Novella per proseguire il viaggio verso nord a causa dell'interruzione per l'installazione del nuovo cavalca ferrovia di Ponte Alpino. L'Italia è divisa in due, lo sarà, lo dicevi, fino a giovedì alle 11. Quello che accade per chi acquista o ha acquistato i treni è la diversità di tempi che si possono già trovare sui portali online nel momento dell'acquisto, ma non solo, ci sono due possibilità: la possibilità di passare attraverso la linea tirrenica senza scendere dal convoglio e quindi avere una durata di percorrenza di viaggio superiore fino a 2 ore e 30, oppure utilizzare questi autobus che permettono di attraversare la città su gomma, visto che le rotaie sono appunto interrotte. Ieri sera la visita del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini all'apertura del cantiere. Nel frattempo, lo vedete, il dispositivo della polizia locale per la scorta agli autobus per cercare di muoverli il più possibile velocemente, anche la protezione civile che distribuisce acqua ai passeggeri. Noi resteremo qui per fornirvi ulteriori aggiornamenti anche nelle prossime edizioni. Per il momento la linea può tornare allo studio da Firenze.
3: E ora è il caso del CT, del commissario tecnico della Nazionale. Andrea Pirlo è sempre più lontano dalla panchina azzurra. In un post sui social network esprime tutta la sua amarezza per le polemiche nate intorno al suo nome. Maldini, che lo ha scelto, potrebbe pensare dunque a un passo indietro in caso di bocciatura. Ma ci dice di più Francesco Paravati.
13: Tutto da rifare per il nome del nuovo CT della Nazionale. La bufera politica e non solo che si è scatenata sulla nomina di Andrea Pirlo, uomo immagine della società russa di scommesse sportive Fonbet, sarebbe una grana troppo grande da gestire per una Nazionale che dopo 12 anni senza mondiali ha bisogno di condividere e non di dividere. La stessa condivisione proclamata a gran voce dal presidente Malagò in ogni occasione pubblica e di cui domani le componenti Consiglio federale e Federcalcio gli chiederanno conto. Sì, perché il nome di Pirlo è diventato divisivo dopo essere stato presentato come rimedio al doloroso, più per l'Italia che per lui, rifiuto di Guardiola alla panchina azzurra. La nuova dirigenza, in caso di nomina di Pirlo, dovrebbe anche difendersi dall'annunciato ricorso al TAR del Codacons, l'associazione dei consumatori, che ha già preparato un esposto per la violazione del divieto di pubblicità alle scommesse sportive. Conte e Mancini intanto sono sempre lì, ma fino a quando?
3: Ed ora ci fermiamo per questa edizione del nostro telegiornale, ma restate con noi, le notizie dopo una piccola pausa.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
2: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
7: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.
8: Bentrovati con le notizie in primo piano di Rai News 24. Dunque, un morto e diversi feriti a causa delle bombe russe nella regione di Sumy e Zaporizhia. Danni anche a edifici privati, infrastrutture. Due morti anche a Rostov sul Don, nel sud della Russia. Ed è di 12 feriti il bilancio dell'attacco sferrato da droni ucraini contro Belgorod. In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Gay Pride di Berlino, durante il quale un furgone bianco è piombato sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Ballou era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. La guerriglia durante la manifestazione No TAV in Val di Susa, sono 126 secondo le forze dell'ordine i feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza, mentre sono oltre 400 le persone identificate anche da Francia e Belgio per aver partecipato agli scontri con lanci di sassi e materiale esplosivo al cantiere di Chiomonte. E poi si fa sempre più difficile il percorso che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale di calcio dopo le polemiche per la collaborazione del campione dei mondiali del 2006 con un'agenzia di scommesse russa. Maldini e Malagò potrebbero pensare un'alternativa. È attesa la decisione. Grande amarezza, ha scritto Pirlo sui social. E dunque in Cisgiordania la battaglia per la terra si combatte anche sul tessuto della storia e dell'identità culturale. L'avanzata dei coloni israeliani infatti minaccia siti archeologici e moschee nel tentativo di cancellare e riscrivere la storia. Seguiamo il racconto dell'inviata Lucia Goracci.
9: La stretta dell'esercito israeliano sulla Cisgiordania palestinese. Arriviamo alle rovine di Sebastia. Nei video per i turisti, un tempo da tutto il mondo, il racconto di una vita che non c'è più. Il teatro oggi è palcoscenico della battaglia per riscrivere la storia, intrapresa dal governo Netanyahu a colpi di nuovi scavi ed espropri di terre. Queste sono pietre romane. Gli israeliani le hanno spostate per costruire questo nuovo muro. Il grido d'allarme del sindaco Mohammed Azam, però, non è rimasto tra queste pietre. Nei giorni scorsi l'UNESCO ha inserito il sito nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Gli avamposti, teste d'ariete dei coloni per prendere nuova terra, anche imbrattandola la storia. E proprio da là arriva un'auto.
10: Ce ne stanno andando.
9: Ma chiamerà gli altri. Meglio non incrociarli. L'incontro ravvicinato coi coloni a Kusra è finito così. Moschea in cenere, sui muri l'avvertimento: costruiremo col vostro sangue la grande Israele. Sono arrivati la scorsa notte, ma su queste spalle sono passati anni di vittime. Sono un essere umano, che sia cristiano, musulmano, ebreo, tutti abbiamo diritto a pregare il nostro Dio. Poi spunta un disegno, bandiera palestinese, coricini e il nome della bimba, che l'ha voluto lì.
8: È salito a 3 intanto il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta negli Stati Uniti a Seattle, nei pressi della torre dello Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 4 i feriti ricoverati in ospedale. Il sospetto aggressore è stato arrestato, ma le autorità sono ancora alla ricerca di un'altra persona ritenuta coinvolta nella sparatoria. E veniamo allo sport, perché il volto di Andrea Pirlo su spot TV, cartelloni pubblicitari di Fonvet, la principale società russa di scommesse sportive, compromette l'ascesa alla panchina azzurra per il campione italiano, che è stato ospite anche di un evento sportivo a Mosca. Il servizio della corrispondente Liana Mistretta.
11: In occasione dei mondiali di calcio 2026, gli spot pubblicitari degli eventi sponsorizzati dalla Fonvet hanno invaso teleschermi e cartelli luminosi di Mosca. Tra i protagonisti Andrea Pirlo, che dallo scorso ottobre è Global Ambassador della maggiore società russa di scommesse sportive. A fine maggio, proprio in una delle giornate che avevano visto tra gli attacchi russi più massicci in Ucraina, Pirlo era a Mosca per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata proprio da Fonvet. Insieme a lui Artyom Dzyuba, noto calciatore russo che non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina. Grande entusiasmo per la presenza del centrocampista italiano, un modo per dimostrare come fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale nonostante l'isolamento di Mosca seguito al conflitto in Ucraina. Ed è proprio questo il punto che ha sollevato forti critiche. Dal marzo 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, la Russia è stata esclusa dagli eventi sportivi internazionali. I suoi atleti hanno potuto partecipare finora solo con uno status neutrale, senza inno e senza bandiera. Ma poco a poco le singole federazioni internazionali stanno rimuovendo queste restrizioni, tra le forti critiche ucraine e di molti paesi occidentali, contrari all'uso dello sport e dei suoi protagonisti come strumento per integrare la Russia sulla scena internazionale, mentre il conflitto non accenna a concludersi.
8: È stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato per soccorrere il figlio di 16 anni. Sara Grattoggi.
12: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei 3 figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri 2 bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
8: Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze secondo i dati di Confturismo. Allora vediamo con Danilo Sinibaldi.
13: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
14: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
15: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
16: Le vacanze costano.
13: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
8: Ed ora al Cairo, ultimato il restauro della moschea del sultano Al-Ashraf Kate Bey, capolavoro del XV secolo. Il racconto del suo recupero e dell'inaugurazione nel servizio del corrispondente Leonardo Sgura.
17: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di Al-Ashraf Kate Bey, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco. Al-Ashraf Kate Bey è il sultano più noto di quel periodo, spiega Diaz Aran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a due cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Kate Bey è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sherif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
8: L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con un altro bene riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Si tratta dei cosiddetti teatri condominiali diffusi soprattutto nelle Marche e con grande soddisfazione anche del nostro Ministro della Cultura. Vediamo tutti i particolari da Fabio Cappelli.
18: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rilancio. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
19: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
8: E ora il ciclismo, in chiusura Van der Poel conquista l'ultima tappa sugli Champs-Élysées, Matej Dej Pogačar, il re del Tour de France per lo sloveno, è il quinto trionfo alla Grande Boucle, impresa riuscita sugli altri 4 ciclisti prima di lui. I dettagli allora con Francesco Pancani e poi la nostra rubrica dedicata alla mobilità motori 24, a seguire Filo Diletto.
20: È bello immaginare anche Till Merckx in Indurain sul podio di Parigi ad accogliere il nuovo iscritto al club degli eletti di chi la Tour lo ha vinto 5 volte. Benvenuto Tadej Pogačar. Lo sloveno ha dominato in lungo e in largo, ha vinto 5 tappe, in totale è arrivato a quota 26, ha messo subito le cose in chiaro sul Tourmalet, la prima grande montagna quest'anno sui Pirenei, ha conquistato poi l'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo del ciclismo mondiale, tra il delirio di 600.000 tifosi. E nell'ultima settimana settimana dopo il disgraziato ritiro per caduta di Vingegaard, l'unico che in Francia lo aveva battuto per due volte, Pogačar si è preoccupato quasi esclusivamente di un lavoro da nobile luogotenente, lui, il padrone del Tour, per difendere il terzo posto in classifica del suo compagno di squadra del Toro, che, dice Pogačar, tra qualche anno sarà pronto a raccogliere la sua eredità. Tra i due della UAE Emirates, Remco Evenepoel, che dopo questo Tour potrebbe essere entrato in una nuova dimensione. Un giorno potrebbe anche vincere alla Grand Boucle. Sì, confessa lui candidamente, quando non sarà più al via Pogačar, il re solo del ciclismo mondiale.

anche nell'ultima tappa, ha voluto onorare la sua maglia gialla con una sfida tra fenomeni veri sullo strappo di Montmartre con Mathieu Van Der Poel, che poi ha resistito sui Campi Elisi per una delle sue vittorie più sofferte e proprio per questo più emozionanti. Il Tour degli Azzurri, senza vittorie e senza grandi sussulti, il migliore in classifica, Davide Piganzoli, 14°.

0: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, l'asfalto del circuito dove corre la Formula 1. Ma questo pomeriggio in pista non c'è nessun pilota. Le vetture scattano dai box al segnale di un robot e quello che succede in 20 giri vale più di molti test di laboratorio. 5 team di intelligenza artificiale gareggiano a più di 250 km l'ora, sorpassando, frenando, decidendo, da soli. È il campionato mondiale di guida autonoma e tra le protagoniste ci sono macchine italiane. Poco prima, una sfida che ha fatto discutere molto tutto il paddock. Un ex pilota di Formula 1 contro una macchina guidata da nessun essere umano. Il primo con 10 secondi di vantaggio, recuperati dalla seconda in 10 giri, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco.
1: Team Tim has to back out of it. That was sensational.
0: Modena, nel laboratorio dell'università, tra modellini in scala e schermi pieni di codici, lavora il team che ha costruito quella macchina. Si chiama Unimore Racing. Ricercatori, dottorandi, ingegneri, gente che di giorno studia algoritmi e di notte sogna sorpassi. Dal 2021 competono nell'Indy Autonomous Challenge, la serie americana nata sull'ovale di Indianapolis. Adesso sono anche al vertice del campionato di Abu Dhabi.
2: Diciamo che aver fatto un risultato di questo tipo, quindi a meno di un secondo dalla prestazione di un pilota professionista con una macchina totalmente autonoma, è di una complessità, diciamo, molto molto elevata, ha richiesto il lavoro di anni e anni di tanti ingegneri, di tanti ricercatori della nostra università. All'inizio neanche pensavamo di poter raggiungere questo tipo di prestazioni. È stata una grande sorpresa, ma anche una testimonianza che anche con tecnologia locale, italiana, sviluppata dall'ecosistema anche della Motor Valley, si possono raggiungere delle prestazioni che invece siamo soliti vedere in America, Cina o laddove gli investimenti sono molto molto più cospicui.
0: Ma come ragiona una macchina che deve superare a 300 all'ora senza nessuno al volante? La risposta è nel codice, nei modelli matematici che sostituiscono l'intuito del pilota, nella fisica applicata alle 1400 decisioni che quella vettura prende ogni secondo.
3: Una macchina da corsa autonoma in realtà ragiona in modo abbastanza simile a ciò che fa anche un pilota, cioè conosce l'ambiente circostante, riesce a capire e localizzarsi, ecco, in modo un po' più dettagliato, quindi capire che è in una certa curva 1, 2, 3 della pista, ha in mente alcune traiettorie nominali che si fanno, come fa anche un pilota professionista, sa come si entra e si esce da una certa curva, sa più o meno basandosi su un nostro modello matematico, quindi è molto simile in realtà a ciò che pensa anche un umano, ma ci si basa molto di più sulla fisica, la matematica rispetto all'intuito e all'esperienza.
0: E la tecnologia sviluppata in pista non è solo per la competizione. Il passo successivo è portarla sulle strade di tutti i giorni, non a 300 all'ora ma a 30, con un margine di sicurezza enorme costruito giro dopo giro su questi asfalti.
4: L'errore più costoso, diciamo, è durante la prima gara dove c'era un milione in palio. La nostra macchina era la più veloce, ma è rientrata un giro prima per semplicemente un errore nel numero di giri settato. E questo, diciamo, che sembra un errore molto banale, e lo è, ma in realtà anche negli anni successivi abbiamo visto che molte volte l'intervento umano è quello che, quando va a sovrascrivere o imporre qualcosa a un sistema autonomo, l'umano è sempre quello che fa dei danni o degli errori.
0: Uomo contro macchina, un confronto che stava già cambiando anche prima che ce ne accorgessimo.
5: Londra. Traffico, pedoni che attraversano dove capita, rotonde senza segnaletica, strade che non seguono nessuna logica se non quella medievale che le ha generate secoli fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, un'auto avanza tranquilla. Telecamere, radar, sensori laser, nessun autista. È la scommessa più ambiziosa nel mondo della mobilità autonoma. Portare i taxi senza conducente nelle strade più caotiche d'Europa. La società americana sta raccogliendo dati reali su 19 quartieri della città, imparando le abitudini di guida tipicamente britanniche, compresi i pedoni che attraversano dove vogliono, cosa che a New York sarebbe illegale, ma a Londra, come da noi, è praticamente uno sport nazionale. Il piano è di cominciare a girare per le strade entro l'anno, per diventare il primo servizio di taxi senza conducente della capitale britannica. I veicoli sono dotati di un sistema sensoriale integrato che, secondo la società, garantisce una percezione dell'ambiente superiore a quella umana, anche al buio e nelle situazioni più imprevedibili.
6: Su questo veicolo ci sono quattro diversi tipi di sensori. Abbiamo il LIDAR, che sta per rilevamento e misurazione della luce, in pratica un laser sofisticato, poi telecamere, radar e microfoni. Tutto questo crea una visione a 360 gradi del mondo intorno a noi, in ogni momento. Siamo in grado di vedere al buio, di vedere in modi che un essere umano non può vedere, e questo ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza che riusciamo a dimostrare nelle città dove siamo già operativi.
5: Ma la sfida non è solo nelle metropoli. A Cranfield, nel Bedfordshire, campagna inglese, strade senza segnaletica orizzontale, curve cieche, biciclette e fauna selvatica. Un altro progetto sta testando la guida autonoma nelle condizioni più imprevedibili. È un programma sostenuto dal governo britannico che punta a trasformare la mobilità anche nelle zone rurali, quelle lasciate indietro dai trasporti pubblici.
6: Questa vettura è migliore di un'auto guidata da un essere umano perché si comporta come un guidatore esperto e particolarmente sulle strade rurali. Il codice stradale britannico consente di percorrere le strade di campagna a 90 all'ora e questa macchina è in grado di farlo e lo fa in modo competente, proprio come farebbe un buon automobilista.
5: Tutti sono convinti. I tassisti londinesi, depositari di una cultura della mobilità unica al mondo, quella del cosiddetto knowledge, la memorizzazione completa di ogni strada della città, guardano l'arrivo dei robot con scetticismo. Le strade di Londra non sono una griglia americana, sono secoli di storia che si è sovrapposta su se stessa. Il dibattito è aperto e lo resterà finché quelle macchine non avranno dimostrato, giro dopo giro, corsa dopo corsa, di saper fare quello che nessun algoritmo ha ancora del tutto padroneggiato: leggere l'imprevedibile.
6: Berlino, un'auto arriva, si ferma, la portiera si apre, dentro non c'è nessuno, eppure qualcuno l'ha guidata fin lì, un pilota, ma non in carne e ossa al volante. In una stanza, davanti a tre schermi e un manubrio collegato, qualcuno stava guardando la strada attraverso le telecamere di quell'auto e la stava guidando da remoto. Non è fantascienza, è la terza via tra la guida tradizionale e i veicoli completamente autonomi. Si chiama teledriving, guida a distanza, e sta uscendo dai laboratori per entrare nelle strade. La startup tedesca che ha sviluppato questo sistema opera già da oltre un anno in una grande città americana, con una flotta di circa 100 veicoli e oltre 35.000 corse completate. Adesso punta a espandersi in Europa, a cominciare dalla Germania, dove nuove norme hanno aperto la porta ai servizi commerciali di guida remota.
7: Quello che stiamo per lanciare qui in Europa e in Germania è una nuova categoria di mobilità che chiamiamo autonoleggio senza conducente. Funziona così: premi un tasto sull'app, arriva un'auto, consegnata a distanza, senza nessuno a bordo, in pochi minuti, e poi sei tu che guidi.
6: Dall'altra parte dell'Atlantico, a Las Vegas, lo stesso sistema è già realtà commerciale. I turisti possono ordinare un'auto tramite app. Arriva da sola, guidata da un operatore umano collegato da remoto. Poi la guidano loro fino a destinazione e quando parcheggiare diventa un problema, ci pensa di nuovo il sistema remoto.
7: Mi piace molto. È molto high-tech. ho esperienza con i sistemi aeromobili senza pilota. Quindi la transizione alla guida di auto su strada è stata molto più semplice. Piloto droni in aria e non senti il drone, quindi il passaggio è stato naturale.
8: So, the transition is very simple.
6: Tre tecnologie e tre risposte diverse ad una domanda che non smettiamo di farci. Chi guida? L'algoritmo che sa tutto ma non sente niente? Il teleoperatore che vede senza essere lì? O l'intelligenza artificiale che ha quasi battuto un campione umano su un circuito di Formula 1 ad Abu Dhabi davanti a 10.000 persone? La macchina avanza, il volante, sempre più spesso, gira da solo.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Tempo che migliora sul nostro paese, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato le regioni centrali, ma soprattutto quelle settentrionali, con delle precipitazioni, si è spostato verso sud. Infatti in queste prime ore del giorno sta piovendo proprio sulla Puglia, sulla Basilicata, ma anche su parte della Campania e della Calabria. Qualche rovescio temporale anche sulla Sicilia. Situazione che, come andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, nel corso delle prossime ore resterà alquanto simile. Infatti ci saranno ancora temporali che interesseranno la parte più meridionale del nostro paese, ovvero la Sicilia, anche la Puglia, la parte più meridionale, dove ci saranno dei fenomeni anche localmente intensi, la Basilicata e soprattutto la Calabria. Con situazione invece al centro-nord che tende a migliorare, ci sarà tanto sole con pochissime nubi, ma ci sarà qualche possibile acquazzone solo durante le ore pomeridiane a ridosso dei monti, sia Appennino centro-settentrionale che soprattutto l'arco alpino. La ventilazione sarà per lo più settentrionale di maestrale lungo le coste esposte della Sardegna e sarà, come vedete dal colore giallo ed arancione, anche di moderata intensità. Come i venti invece altrove saranno per lo più meridionali, in particolare sul bacino più meridionale, ovvero sullo Ionio, dove saranno leggermente più tesi. Con temperature che risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento sul nostro paese, infatti al sud raggiungeremo i 38-39 gradi e sulle regioni centrali e settentrionali i picchi massimi saranno intorno ai 34-35 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.

0: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
1: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Tempo che migliora sul nostro paese, il sistema nuvoloso che in questi giorni ha interessato le regioni centrali, ma soprattutto quelle settentrionali, con delle precipitazioni, si è spostato verso sud. Infatti in queste prime ore del giorno sta piovendo proprio sulla Puglia, sulla Basilicata, ma anche su parte della Campania e della Calabria. Qualche rovescio temporale anche sulla Sicilia. Situazione che, come andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, nel corso delle prossime ore resterà alquanto simile. Infatti ci saranno ancora temporali che interesseranno la parte più meridionale del nostro paese, ovvero la Sicilia, anche la Puglia, la parte più meridionale, dove ci saranno dei fenomeni anche localmente intensi, la Basilicata e soprattutto la Calabria. Con situazione invece al centro-nord che tende a migliorare, ci sarà tanto sole con pochissime nubi, ma ci sarà qualche possibile acquazzone solo durante le ore pomeridiane a ridosso dei monti, sia Appennino centro-settentrionale che soprattutto l'arco alpino. La ventilazione sarà per lo più settentrionale di maestrale lungo le coste esposte della Sardegna e sarà, come vedete dal colore giallo ed arancione, anche di moderata intensità. Come per lo più meno.
1: Droni ucraini nella notte su Belgorod, colpiti edifici civili e auto, 12 feriti tra cui due bambini. Mosca bombarda Zaporizhia, la regione di Sumy un morto e diversi feriti. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti, l'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico, a Islamabad tutto pronto per la ripresa dei negoziati. Difenderemo sempre la nostra libertà, dice Merz, finito l'incubo a Berlino dopo l'uccisione dell'attentatore del Pride di origini libanesi nato nella capitale vicino ambienti islamisti. Oltre 400 persone identificate per gli scontri in OTAV, danni per 1 milione di euro, azioni di guerra vogliono fare della Val di Susa un laboratorio di guerriglia, non lo permetteremo, dice il questore di Torino. Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempo in più, uso di navette per altre destinazioni. Amarezza per le polemiche sul mio nome, scrive Pirlo, la sponsorizzazione russa mette a rischio l'incarico da commissario tecnico, anche Maldini pronto a fare un passo indietro, oggi la decisione di Maradona.

0: Filo diretto mattina, buongiorno. E allora le ultime notizie intanto dicono che alle 17.30 ci sarà un consiglio dei ministri, così il governo deciderà con quali strumenti farà fronte, faremo fronte al caro carburante. Nel frattempo il capo della Polizia Pisana invece è arrivato in Val di Susa dopo gli scontri che ci sono stati tra Polizia e Notav, e poco fa la notizia di quattro fermi proprio di antagonisti stranieri relativi agli episodi di grande violenza di qualche giorno fa. Ma cominciamo da quello invece che è accaduto a Berlino, e quindi l'attentato da parte di un giovane 21enne che voleva aderire all'ISIS. Ci colleghiamo allora con Barbara Gruden proprio da Berlino. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Beh, la
0: Ti
1: notizia è arrivata.
0: Chiedere. Sì. Sì, diciamo, sono tante le domande che vorrei farti. Intanto, se la reazione dell'opinione pubblica, dei cittadini, è sicuramente di spavento e di shock, ma si pensa che sia un episodio isolato oppure sintomo di un contesto che si sta facendo più teso anche con le seconde generazioni? E poi qual è da un punto di vista politico la paura delle conseguenze, insomma, quali potrebbero essere? Un aumento del consenso dei partiti estremisti di destra come l'AfD, oppure non è questo?
1: Beh, la domanda principale è appunto se Abdul Ballou, il presunto terrorista di sabato sera, fosse un lupo solitario. In questo momento la polizia non esclude ancora che non ci possa essere un altro complice, però...

0: La sua famiglia, appunto di origine libanese, dice che non è una famiglia particolarmente religiosa, ma che fin da quando era adolescente Abdul Ballou era praticamente sempre sui social e quindi ritiene che è attraverso questo strumento che si sia radicalizzato. Una adolescenza difficile, fatta di lavori occasionali e anche di violenze e quindi di condanne. Era già stato in un carcere minorile per lesioni personali e per estorsione, poi rilasciato nel 22 e l'anno scorso, nel 2025, quindi Abdul Ballou avrebbe tentato, secondo la Procura di Stato Generale di Berlino, di affiliarsi all'ISIS. Avrebbe fatto diversi tentativi, prima in Mauritania e poi in Siria, ma era stato arrestato, questo anche un particolare interessante, in Libano, quindi rimandato in Germania e qui riarrestato con l'accusa di preparare un attentato. Ecco, cos'è successo dopo? È successo che Ballou è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di carcere, ma con la libertà vigilata, e ha usato purtroppo questa libertà vigilata per compiere l'attentato, invece di seguire il percorso di deradicalizzazione che gli era stato ordinato. È un profilo che assomiglia a quello di alcuni attentatori del passato, pensiamo al 2015 a Parigi, al 2016 a Bruxelles. Anche in quell'occasione si trattava di attentatori figli di immigrati, quindi di seconda generazione. A me sembra di poter dire appunto che siano dei profili molto simili, soprattutto se pensiamo alle parole appunto del padre che dice che la sua famiglia non è particolarmente religiosa. Sì, poi è una situazione molto delicata. L'attentato è arrivato a 2 mesi dalle elezioni che si terranno anche qui a Berlino. Il 20 settembre si va a rinnovare l'amministrazione del Land di Berlino. Ancora prima, il 6 settembre, si voterà in un'altra regione chiave, qui dell'est della Germania, in Sassonia-Anhalt, e in particolar modo in Sassonia-Anhalt si prevede un'avanzata molto forte dell'estrema destra di Alternativa per la Germania.
1: Grazie.
0: Quindi sì, è possibile che questo attentato in qualche modo rinfocoli la richiesta che già si avanza in queste ore di una maggior ordine di sicurezza e probabilmente anche le richieste che arrivano da Alternativa per la Germania per la reimmigrazione di cittadini con origine straniera.
1: Grazie, grazie molto a Barbara Gruden, corrispondente Rai da Berlino. Vedo pronte sia la direttrice dell'Agir Italofano, buongiorno, sia Claudia Fusani dell'Altra Voce, buongiorno anche a te Claudia. Allora,
2: Buongiorno.
1: poi arriviamo a parlare delle violenze più recenti che si sono consumate qui in Italia, però intanto partendo da Berlino volevo chiedere a entrambe quanto questo episodio ci riguarda. Claudia.
2: Ci riguarda. Tutti, riguarda tutta Europa, riguarda tutto l'Occidente purtroppo, nel senso che non c'è dubbio che nelle seconde generazioni, soprattutto anche con tutti i contesti di guerra, con tutti i contesti bellici che sono in giro, io quando prima stavate dicendo che forse c'è qualcun altro, se non sbaglio, ieri nelle varie ricostruzioni mi è sembrato di sentire che ci potesse essere un uomo con origini, nel senso che viene dall'Iran, oppure origini iraniane, qualcosa del genere. Quindi i contesti di guerra, tutto quello che è successo negli ultimi 4 anni sicuramente alimentano una sorta di odio, di rabbia, come la vogliamo chiamare, e quindi ci riguarda direttamente, perché questa non è la seconda, cioè il padre di questo ragazzo è un signore che ha avuto dalla Germania, quindi ce l'ha fatta, ha avuto la sua casa, ha avuto il suo pezzo di terra, probabilmente al lavoro, quindi non è una persona, chi è arrivato lì, la famiglia ce l'ha fatta, e allora quello che sta succedendo adesso è qualcosa di diverso.
1: Rita,
2: Purtroppo legato ai contesti bellici che ci circondano.
1: certamente, poi parleremo anche di questo, ovviamente,
2: Quindi
1: direttrice. Sì.
2: scusa Pablo, tutto, volevo concludere dicendo, ci riguarda nel senso che questi sono lupi solitari,
1: Sì.
2: ragazzi fai da te, che si radicalizzano sul web, e possono agire in qualunque momento, quindi ci riguarda in questo senso.
1: Direttrice, sei d'accordo? Pensi che ci riguardi e rischiamo anche noi in Italia di avere episodi in futuro di questo tipo?
3: Beh sì, e abbiamo visto anche che cosa è successo a Modena, non mi sembra poi così diverso, quindi sicuramente ci riguarda, potrebbe essere collegato alla crisi iraniana, alla guerra in Iran, ma c'è un tema più generale, sottostante, che è quello dell'integrazione di questi immigrati di seconda generazione che non si sono mai integrati, che sono sempre molto giovani, il profilo è sempre lo stesso e che quindi sono più suscettibili rispetto a questi fenomeni di radicalizzazione. Quindi credo che il tema in realtà sia più generale e riguardi proprio non l'immigrazione in senso stesso, perché più spesso noi abbiamo un problema di integrazione degli immigrati e per questo lì il tema della necessità di avere immigrati, sì è vero in questo caso era regolare però probabilmente non integrato, e poi nel sottofondo forse c'è anche un tema di omofobia, perché si è scagliato contro una manifestazione per i diritti, il Gay Pride, quindi sicuramente c'è da fare chiarezza, però credo che il tema sia più generale e riguardi l'Europa intera.
1: Christopher Street Day, lo chiamano così a Berlino perché nel 69 proprio a Christopher Street nel Village a New York cominciò la battaglia per i diritti degli omosessuali. Volevo fare il secchione solo un secondo, ma insomma avendo letto da poco almeno chiariamo questo aspetto del motivo per cui non venga chiamato Gay Pride. Però volevo citare, passando invece alle violenze attuali di casa nostra, le parole di Piantedosi di questa mattina in un'intervista al Corriere. Il Ministro degli Interni afferma che quello che è successo, soprattutto in Val di Susa, è un attacco allo Stato e parla di chi non prende le distanze fino in fondo. Allora riparto da Claudia Fusani. Hai la percezione che una parte dei partiti politici abbia difficoltà a condannare fino in fondo quello che è successo sia a Bologna che in Val di Susa?
2: No, non ho nessuna percezione di questo genere. Sono sgomenta e anche un po', come dire, frustrata dal fatto che ci sia ormai da 10 giorni un tentativo continuato e perenne e andrà avanti tutto l'anno di campagna elettorale di strumentalizzare in modo politico tutti questi fatti, in maniera ossessiva oserei dire, proprio ossessiva credo sia il termine giusto, perché mescola, a parte che noi come giornalisti dobbiamo avere l'obbligo ogni volta che parliamo di distinguere i fatti, che noi dobbiamo distinguere, non possiamo fare una polpetta generale. Allora, distinguendo i fatti, ecco, noi dobbiamo farlo, la politica purtroppo non lo fa, la politica da destra non lo sta facendo, mescola tutto, addirittura è arrivato a mescolare, come permettimi, hai fatto tu adesso in questa domanda, a mescolare la prima manifestazione di Bologna con l'inferno scatenato in Val di Susa sabato. Non c'entra nulla, c'entra solo. Poi dopodiché, se tu mi dici che c'era una presenza straordinaria di attivisti quel giorno e in quella manifestazione c'era dentro Propal, c'era anche qualche cartello per Fakir, questo non vuol dire che il centro-sinistra in nessuna sua forma appoggi quello che è successo. Le devastazioni e gli incidenti non sono appoggiati da nessuno. Finiamola con questa bugia, per cortesia.
1: Allora, direttrice Rita Lofano, sicuramente nessuno pensa che le piazze di Bologna possano aver provocato gli scontri, evidentemente c'è il rischio però che le infiltrazioni da parte dei Black Bloc, da parte di estremisti siano sempre maggiori e ogni piazza possa essere l'occasione perché questo avvenga, non vuol dire che non si debba manifestare, anzi, però quali misure secondo te possono essere adottate? E mi riferisco anche a un'intervista che c'è oggi sul Messaggero a Giuseppe Conte, gli viene chiesto perché non convergete tutti, come su alcuni temi, come sulla violenza contro le donne, maggioranza e opposizione, per trovare una sintesi e una soluzione sulla sicurezza in Italia. Conte è tiepido, dice lo faremo quando saremo al governo tra poco. Tu che dici?
3: Vabbè, Conte fa la sua parte, siamo in campagna elettorale, quindi ci sta, però io mi richiamerei piuttosto all'appello di Piantedosi, abbiamo letto, no? Sul Corriere della Sera.

0: Credo che sulle vicende di Val di Susa, su questo attacco violento, deliberato, organizzato, ci sia stata una condanna unanime, no? Ho sentito anche Bonelli condannare, anche Fratoianni condannare, però bisogna, per rispondere, anche prendere coscienza e ammettere quello che sta succedendo. Quello che sta emergendo è che queste proteste stanno assumendo una valenza sempre più organizzata, sempre più internazionale e sempre più che prende di mira le forze dell'ordine, la polizia è deliberata. Quindi sì, c'è stata una differenza tra l'attacco violento e terroristico in Val di Susa e la manifestazione di Bologna, però fino a un certo punto, perché poi la risposta politica rispetto a questi due eventi, per certe frange, entrambi violenti, è stata diversa, perché per esempio a Bologna, ferma restando la necessità di fare chiarezza su come è morto Fakir, un immigrato, resta una tragedia, quindi necessità assoluta di fare chiarezza, penso che da parte delle istituzioni, proprio alla luce di quello che sta emergendo, parlo, no, di questi eredi, no, dei
1: Black Bloc.
0: Black Bloc, che sono, cioè, da quello che sta venendo fuori, sono estremamente organizzati e appunto hanno nel mirino chiaramente le forze dell'ordine.
1: Pablo.
0: Forse da parte di un'istituzione, da parte di un'istituzione come può essere anche un sindaco, quindi ferma restando la legittima, no, possibilità di manifestare, forse bisognerebbe poi calmare gli animi e non in qualche modo aizzare in qualche modo la violenza o queste frange violente chiamando la piazza prima ancora di capire che cosa è successo, perché poi se andiamo al caso specifico di Fakir, insomma, quello che è emerso è che dall'autopsia, ad esempio, sì, aveva del sangue dei polmoni, però poi ci sono anche dei video che mostrano come lui stesse dando in escandescenza e dando anche volontariamente, no, delle testate contro il muretto. Quindi facciamo chiarezza, vediamo che cosa è successo. Resta una tragedia. Resta comunque una tragedia, ma non arriviamo a conclusioni pregiudiziali tanto da convocare una piazza e poi abbiamo visto 60 agenti feriti, violenze. E anche in Val di Susa, anche la legittima manifestazione pacifica da parte di cittadini, perché c'è stata anche quella, però poi non
1: Vabbè,
0: si bloccano
1: posso parlare
0: strade e
1: anch'io?
0: autostrade.
1: Sì.
0: Cosa c'è di pacifico in quello, no?
1: Certamente, Claudia, sentivo che volevi intervenire,
0: Posso?
1: poi ci sono tanti altri
0: Sì,
1: argomenti, quindi
0: no,
1: ti chiedo
0: perché sembrava
1: brevemente
0: un
1: su
0: comizio, francamente. No, ma guarda, dico, no, voglio rispondere a quello che è stato detto. Allora, io perlomeno sono abbastanza anziana, la direttrice Lofano probabilmente ha sicuramente molto più giovane di me, di aver vissuto il G8 a Genova, 25 anni fa, ricorre il 25esimo
1: c'eri?
0: adesso.
1: C'ero
0: Allora,
1: pure
0: io
1: io.
0: c'ero. Allora, complimenti, benissimo. Io c'ero. E c'era anche un governo di destra, anche allora, guarda caso. Allora, io terrei fuori il caso Fakir, teniamolo fuori per cortesia e lo tengo fuori per rispetto di quei 90.000 agenti di Polizia di Stato a cui bisogna dire grazie tutti i giorni. Teniamolo fuori, perché non lo sappiamo, ok? Tutto il resto, a cominciare dai 7 pacchetti sicurezza che questo governo ha fatto. E stanno producendo solo cioè gente incattivita e sempre più arrabbiata. Non sto giustificando nessuno, condanno tutte le violenze, ma la politica deve fare politica, deve gestire la cosa pubblica, come dice polis, cioè il dio della città dal greco, va bene, la guida della città. Allora, la politica deve gestire, non deve scatenare le rabbie e gli odi. Ci vuole
1: Appunto.
0: fermezza, certezza nella pena, cosa che purtroppo mi pare che anche questo governo non riesca a ottenere, perché non c'è certezza della pena. I cittadini vogliono certezza della pena. Quanti sono stati fermati a Bologna dopo la seconda manifestazione, non quella indetta dal sindaco Lepore? Quei delinquenti lì,
1: Sì.
0: questi altri delinquenti della Val di Susa, che fine fanno? Che pena hanno conseguenziali
1: Allora,
0: danni che hanno provocato?
1: Claudia,
0: Ma
1: adesso
0: questo
1: sì,
0: io sto dicendo.
1: intanto ovviamente le
0: E
1: indagini
0: c'era
1: vanno.
0: sempre un governo di destra, anche nel 2001, guarda caso.
1: Ok, mi sembra di capire che abbiate
2: con vice premier seduti nelle sale operative dei carabinieri mentre c'era lo scannatoio in corso.
1: Avete visioni contrapposte e adesso volevo riportarvi alla cronaca, proprio hai detto non mischiamo il caso Val di Susa con Bologna, giusto, però ci sono anche elementi di cronaca e allora volevo aggiornarvi con Elisa Dossi che è in collegamento da Bologna per capire quali sono gli sviluppi intanto. Elisa, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Pablo, buongiorno. E allora, oggi è un giorno in cui ci sarà un confronto importante tra i periti del pool per quel che riguarda l'autopsia. Bisognerà attendere gli esami istologici, a quanto pare, per avere ulteriori dettagli sulle cause di morte. Certo è che appunto oggi in questo incontro verranno calendarizzati proprio tutta una serie di momenti in cui entrare ancora più nel merito della morte di Abderrahim Fakir. Autopsia che naturalmente sarà ciò di cui si servirà la procura proprio per arrivare anche qui a stringere nei prossimi mesi delle conclusioni. Nel frattempo sotto scorta c'è il sindaco Lepore, dopo le minacce anche di morte ricevute via social nei giorni seguiti agli scontri dell'inizio della scorsa settimana in piazza, mentre ieri c'è stato questo corteo pacifico per le vie del quartiere Pilastro dove diciamo si è ricordata la morte di Abderrahim Fakir, pacifico questo corteo, come avevano chiesto peraltro i familiari che hanno detto noi non vogliamo vendetta, noi ora vogliamo verità. Familiari che tra l'altro verranno sentiti proprio qui in procura, teoricamente nel primo pomeriggio, verosimilmente in qualità di testimoni, probabilmente verrà chiesto loro anche qualcosa sugli ultimi mesi di vita di Abderrahim Fakir, sul suo stato anche psicologico. Insomma, si fa di tutto per cercare di ricostruire. Ancora non sono stati sentiti i poliziotti. Vero è che l'avevamo detto, uno si trova in malattia, l'altro si trova in un periodo di ferie, forse uno dei due è anche già rientrato, però sicuramente dalla procura si vogliono avere dei dettagli anche magari prima di sentirli, come ad esempio visionare i filmati, vederli proprio tutti e avere un quadro proprio completo per avere così anche proprio la certezza delle domande da porgli. Per quel che riguarda i filmati, sì, ci sono ulteriori frame, ulteriori filmati di cui si è parlato anche a partire da ieri. In particolare c'è questo video che vi avevamo mostrato nei giorni scorsi, oscurato nelle parti raccapriccianti ovviamente, in cui si vede il sangue sotto la nuca di Abderrahim Fakir, e poi un frame diffuso dall'avvocato dei poliziotti in cui si vede un'abrasione grande sulla sua nuca. E qui si scatena il botta e risposta tra gli avvocati, con l'avvocato della famiglia di Fakir che dice il sangue sotto la sua nuca è perché lo hanno battuto, cioè lo hanno picchiato, dice senza mezzi termini, mentre l'avvocato dei poliziotti dice no, lui si provoca questa ferita alla nuca, il sangue viene da lì, se la provoca nel momento in cui morde il braccio di un poliziotto gli viene gettato questo spray urticante, lui nel ritrarsi appunto batte a terra per un paio di volte e quindi si provoca questa ferita. Naturalmente anche qui sarà davvero l'autopsia a chiarire le cause di morte, poi la procura ad avere l'ultima parola.
1: Grazie Elisa anche per le corrispondenze di questi giorni senza sosta. Allora io con le mie due ospiti vorrei andare avanti per ore parlando di qualunque argomento riguardi la politica, però non posso. Mi resta ovviamente il tema del caro carburanti, quindi come affrontarlo. Oggi pomeriggio ci sarà un Consiglio dei Ministri, però voglio chiedere ad Alberto Puoti intanto di mettere sul piatto tutti gli altri temi economici che stanno scaldando ulteriormente questa fine luglio e diciamo fine attività parlamentare prima della pausa estiva. Breve Alberto, aiutami perché purtroppo lo sai che i temi sono tanti e tu ne aggiungerai altri, pensa un po'.
4: Sì, un flash Pablo, e ovviamente oggi pomeriggio si parlerà di accise mobili, di social card, vedremo la soluzione del governo, però in agenda è segnato in rosso il 5 agosto, che cosa succede mercoledì prossimo? Le comunicazioni di Giorgetti sulle clausole di salvaguardia nazionale, un passaggio fondamentale per la richiesta di flessibilità concessa da Bruxelles su energia e difesa. Sono in ballo 14 miliardi per la prossima prossima legge di bilancio. E allora su questo si scalda la maggioranza. Oggi sul Libero Tajani già rispolvera un grande classico: abbassare le tasse, detassando le tredicesime e togliendo il bollo auto. Poi c'è anche la richiesta di tutta la maggioranza di abbassare le tasse e ridurre l'IRPEF per chi arriva a 60.000 euro. E il centrosinistra che fa? Il centrosinistra guarda il 5 agosto anche chiedendosi, in vista anche poi delle primarie, se presentare una risoluzione unitaria con le varie anime del campo largo sul tema della difesa, dove ci sono posizioni molto diverse. Quindi vedremo che succederà. A te.
1: Fantastico Alberto, grazie. Allora, ovviamente non abbiamo il tempo di parlare di primarie, anche se so che anche Claudia è appassionata come me, non so Rita Lofano, però direttrice, volevo chiederle intanto le misure che il governo sta per adottare per il caro carburante. Allora, le opposizioni ovviamente dicono che sono tardive e non sufficienti, poi vedremo quali sono proprio il perimetro di questo provvedimento. Però sicuramente la guerra sta causando questo, la crisi in Medio Oriente sta causando questo. Fino a quando, secondo te, il governo può e deve intervenire?
0: Ma deve intervenire perché poi è il motore dell'economia. Detto questo, c'è un tema di risorse, tant'è che si parla in questo CDM di misure ponte, no? Fino appunto a vedere quale sarà il gettito, perché bisogna trovare le coperture, perché è chiaro che si deve, si può sempre fare di più, ma se non ci sono i soldi non possono essere certamente fabbricati. Questa crisi iraniana sta creando una destabilizzazione globale, cioè anche in America stanno salendo i prezzi della benzina e parliamo del primo produttore di petrolio e gas al mondo. Quindi è chiaro che c'è una crisi globale e ovviamente anche provocata, no, come forma di risposta a questa guerra dagli iraniani, che non hanno chiuso solo lo stretto di Hormuz ma adesso anche quello che è la bocca del Mar Rosso. E quindi è chiaro che c'è un impatto forte. Detto questo, il governo deve intervenire perché i rischi sono proprio a casa nostra, con i carburanti sopra i 2 euro, come non era probabilmente mai avvenuto, però la coperta è corta e quindi si sta da una parte cercando di lavorare con Bruxelles per avere delle deroghe rispetto ai parametri e includere anche il pacchetto energia, dall'altra parte creare degli sconti. Ricordiamoci che fino al 3 luglio, seppure marginali, ci sono stati degli sconti sui carburanti e questo di fatto ha anche drenato risorse rispetto alle possibilità del momento. Però certo la situazione è critica perché purtroppo ad oggi la crisi iraniana appare totalmente in stallo e bisogna cercare di intervenire, però bisogna anche poi fare i conti con la realtà, appunto, di siamo partiti, diciamo, questo governo si è insediato con la guerra in Russia, con due guerre, una crisi energetica, poteva fare di più, meglio probabilmente.
1: Arrivo da te.
0: Ok, ho sbagliato, intendevo dire tra Russia e Ucraina, okay. Va bene, ok. Detto questo, non è che come sulla sicurezza, se ci sono i manifestanti violenti è colpa dei decreti di sicurezza che non funzionano, mi sembra una semplificazione eccessiva, no? Quindi quella è una valutazione forse politica, mentre guardiamo ai fatti, le risorse sono quelle, con queste risorse bisogna fare i conti e anche negoziando, come è in parte successo, perché comunque la deroga rispetto alle spese della difesa è stata un'istanza italiana anche quella, e quindi creare più spazi per poter intervenire e cercare di sostenere l'economia italiana. Qualcosa è stato fatto, per esempio gli ETS, ma che sono delle tasse, diciamo, sì, sull'inquinamento, però è per ora blando. Quindi questi sono i due fronti e mi sembra che il governo stia cercando di lavorare su questi due fronti. Poi se vogliamo dare la colpa al governo di tutto quello che succede, facciamolo, però non credo che sia una lettura molto obiettiva.
1: Rita Lofano, direttrice dell'AGI, grazie.
2: Io
1: allora
2: devo replicare,
1: lascio replicare, sì, Claudia Fusani. Intanto, vabbè, so già che hai la risposta, però la domanda è che cosa dovrebbe fare di più il governo?
2: Guarda, il governo deve fare sicuramente, non da oggi, di più sull'energia in tutti i sensi, non solo i carburanti ma anche per l'industria, perché l'industria del nostro paese è ferma, bloccata, lo sappiamo bene, perché abbiamo il costo dell'energia più alto di tutta Europa. Quindi per esempio io comincerei da togliere, visto che il 40% del costo delle nostre bollette derivano da tasse, Io invece di andare a togliere la tassa sul bollo dell'auto, togliete quel 40%, il costo, la nostra energia costa il 40% in più per via di una serie di tasse che si sono stratificate nel tempo. Tagliatele, abbiate il coraggio, tagliatele. Uno, punto due, siccome la più grande risorsa è proprio l'IVA, cioè il gettito IVA in più, perché costando di più la benzina, lo Stato incassa anche più IVA. Allora, sì, quel gettito in più di IVA, come dire, contabilizzatelo subito per restituire ai cittadini e, ripeto, alle imprese. Infine, Pablo, fammi dire, quindi bene che oggi arrivi il Consiglio dei Ministri, un po' in ritardo, perché sono state 2 settimane di scopertura che hanno fatto schizzare i prezzi. Altro motivo odioso, la speculazione, perché sono sempre pronte le pompe di benzina ad alzare, bravissime, in un'ora, e sono molto lente ad abbassare quando si deve abbassare. Infine, fammi dire, io non ho detto quello che ha detto la direttrice Profano, io dico che alla rabbia sociale, sì, dovuta a tante cose, alle guerre, alla mancanza di lavoro, a un lavoro troppo povero pagato, alla rabbia sociale non si risponde solo con i pacchetti sicurezza. Questo è quello che ho detto.
1: Chiaro,
2: perché
1: chiarissimo.
2: Vuol dire un approccio securitario ai problemi della società che non è una medicina e non è neppure una cura, anzi è una provocazione.
1: Grazie Claudia, sa che ci saranno altre occasioni se sarai disponibile.
2: Volentieri.
1: Lungo l'estate, anche per te Rita Lofano, direttrice dell'AGI, ringrazio entrambe, buona giornata. Claudia Fusani, l'altra voce, cito anche la testata, e allora a
2: grazie.
1: Presto e buon lavoro a voi. Abbiamo parlato di stretto di Hormuz e quindi del luogo da cui scaturiscono poi tutte queste conseguenze, o uno dei luoghi comunque tra i principali, e allora voglio collegarmi con Giampaolo Russo, che è il titolare del gruppo Cafimar, che opera anche nello stretto di Hormuz come molte aziende e società di navigazione. Allora, noi abbiamo parlato in questi mesi tanto di geopolitica, quindi degli equilibri internazionali, della volontà di Trump. Adesso sembrerebbe che una tregua possa essere vicina. A lei voglio chiedere però una testimonianza diretta di quello che accade a chi opera in quei mari e che cosa è successo dallo scoppio del conflitto, anche a livello di perdita di fatturato, e se anche in precedenza voi avete subito conseguenze, dato che le tensioni in quell'area geografica non sono cominciate con Trump. Buongiorno intanto.
5: Innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Sì, noi operiamo nell'area, attualmente abbiamo uno dei nostri rimorchiatori che è impiegato nel termine di Dukm in Oman, e sicuramente è una situazione molto complessa. Diciamo che il momento più delicato si è avuto all'inizio dello scoppio, in particolare nella prima settimana di marzo, in cui c'è stato un attacco con droni anche nel terminal dove noi operiamo. Mi preme di sottolineare e di specificare il fatto che noi sì, siamo nell'area, ma con il nostro rimorchiatore, diciamo, svolgiamo un'attività stanziale, in quanto noi siamo noleggiati dal terminal e il rimorchiatore opera una funzione, fa un lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi che approdano in quel terminal. Quindi siamo nella zona, ma fortunatamente non ci troviamo a dover attraversare lo stretto di Hormuz,
1: no,
5: che ad oggi è pressoché impossibile o comunque sarebbe altamente rischioso. Abbiamo sì attraversato lo stretto di Hormuz 2 giorni prima dello scoppio del conflitto, quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo attraversato lo stretto in una condizione che era ancora di pace, ci ha permesso di raggiungere il terminal per poi iniziare questo contratto che ci vede impiegati per un lungo periodo. E infatti il rimorchiatore sarà noleggiato lì per i prossimi ancora per 15 mesi. È chiaro che lavorare in quelle zone comporta la massima allerta, noi siamo costantemente in contatto con l'equipaggio, con il terminal.
1: Quante persone ci sono a bordo della vostra nave?
5: A bordo del rimorchiatore abbiamo 8 persone, sono di nazionalità straniera, principalmente indonesiani. Diciamo che con lo scoppio di questa situazione, anche per motivi logistici, abbiamo preferito ricorrere a equipaggi di nazionalità indonesiana, alcuni dei quali risiedono generalmente negli Emirati Arabi, quindi proprio per dover affrontare situazioni così come è stato all'inizio del conflitto in cui gli aeroporti erano chiusi o comunque c'erano difficoltà logistiche, abbiamo preferito questa soluzione.
1: Quali sono i rischi che considerate più vicini e quali sono le preoccupazioni sia che vi arrivano dall'equipaggio sia che percepite voi, diciamo, da terra?
5: Ma diciamo, le devo dire che la preoccupazione maggiore resta quella dell'attacco dei droni, perché per quanto noi possiamo attuare delle procedure, per quanto

0: quanto l'allerta sia massima, il coordinamento con il noleggiatore, con il terminal stesso sia massimo, purtroppo l'eventualità di un attacco con droni è difficile difendersi. A noi nel tempo sono capitati attacchi di pirati o altre minacce del genere, sì, dove bene o male si riesce ad affrontare questo tipo di minacce. Il drone purtroppo viene dal cielo, non siamo minimamente equipaggiati per un attacco del genere.
1: Prima dello scoppio del conflitto recente però c'erano già tensioni tra gli Houthi e i paesi del Golfo, almeno alcuni.
0: Sì, è chiaro che adesso la situazione attuale è sicuramente di estrema attenzione ed è chiaramente seguita dai media di tutto il mondo. È chiaro che nella regione anche in passato ci sono stati degli episodi di tensione. Noi abbiamo lavorato per esempio tra il 2019 e il 2024 con diversi mezzi, eravamo in Arabia Saudita, precisamente nel porto di Jizan, che è sul Mar Rosso, poco più a nord del confine con lo Yemen. Lì è capitato anche, ecco, in tempi non sospetti, di situazione internazionale più tranquilla, però sono capitati alcuni episodi di droni scagliati dagli Houthi contro il terminal lì in Arabia Saudita. Purtroppo sono delle tensioni ricorrenti tra musulmani sciiti e musulmani sunniti, e noi ci troviamo nel mezzo.
1: Guardi, non la voglio investire di un ruolo che non è il suo alla Lucio Caracciolo, però immagino che lei, quando segue le notizie, abbia apprensione e voglia di scoprire che la guerra stia per finire. Quante volte le è capitato di illudersi che fosse finita, e adesso che speranza ce l'ha? Una speranza che...
0: Ma guardi, io preferisco dire che ci limitiamo a navigare a vista. Se ricorda bene, noi c'eravamo sentiti poco più di un mese fa alla luce dell'accordo tra Stati Uniti e...
1: Si è frizzato il collegamento, probabilmente è saltato. Possiamo intanto, allora facciamo così, se si ripristina il collegamento torniamo a parlare. C'è? Mi sente, Russo? Sì, perfetto, si era semplicemente frizzato un secondo.
0: Sì, la sento.
1: Per concludere.
0: Sì, dicevo, noi poco più di un mese fa avevamo accolto positivamente la notizia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Avevamo però detto che la pace non si fa con le firme, ma poi va messa in pratica. E quindi, come siamo stati cauti alla notizia positiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, allo stesso tempo oggi è difficile far previsioni in uno scenario così complesso, per cui stringiamo i denti, andiamo avanti e chiaramente, come tutti, ci auguriamo che si possa divenire ad un accordo di pace, ad una situazione più tranquilla per tutti quanti.
1: Gianpaolo Russo, grazie molte, allora buon lavoro, speriamo tutti in una fine a breve del conflitto. Ripeto, armatore di Kafimar, quindi opera con un rimorchiatore proprio nell'area che in qualche modo sta incidendo sulle nostre vite quotidianamente. A presto e grazie.
0: Grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Allora, ovviamente noi seguiamo tutto quello che accade o cerchiamo di coprire tutto quello che è possibile. Volevo mostrarvi cosa sta accadendo in Europa, tantissimi incendi, tantissime devastazioni dovute al fuoco, ce lo racconta in questo servizio Gavino Moretti.
2: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia,

0: Svezia è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: Allora, adesso abbiamo visto quello che accade in Europa, purtroppo anche l'Italia sta subendo tanti episodi di questo tipo con interi boschi che vengono consumati dalle fiamme in queste ore. Vediamo soprattutto che cosa sta accadendo in Puglia, in questo servizio.
2: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
3: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
4: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
2: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: Sì, un'ultima ora. La Premier Meloni e il Ministro degli Interni Piantedosi sono arrivati a Torino per poi andare in Val di Susa per un sopralluogo ad attenderli lì il capo della Polizia Pisani, anche il prefetto e il questore di Torino, ovviamente dopo gli scontri gravi che ci sono stati nei giorni scorsi tra Black Bloc e forze dell'ordine. Ma torniamo a parlare di esteri, torniamo a un mese dal tragico e terribile terremoto in Venezuela per capire a che punto sono i soccorsi, quanto ancora c'è da fare e quali sono gli aiuti che possono essere inviati dai paesi, ma anche da ognuno di noi. Allora mi collego con Marcello Garcia dalla Costa, che è responsabile internazionale di CESVI. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Lei dove si trova adesso?
5: Sono appena rientrato da Caracas, proprio 2 giorni fa.
1: Che cosa dove ci porta da Caracas come racconto?
5: La situazione purtroppo è ancora disastrosa, nel senso che ci sono oltre 18.000 persone che hanno perso la propria casa. Tuttora, a un mese di distanza, siamo ancora nella fase di risposta a una primissima emergenza, quindi con distribuzioni di materiali di prima necessità per in particolare dare la possibilità a chi ha perso la casa, a chi ha perso tutti i propri beni, di potersi quantomeno coprire. C'è ancora gente dopo un mese che vive per strada, nonostante allo stesso tempo ci sia registrato un flusso di oltre 30.000 persone che si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese dove poter essere ospitati anche dai propri familiari.
1: Che cosa si aspetta il governo venezuelano dagli altri paesi e che cosa si aspetta la popolazione, non solo dai propri concittadini, se ci sono tanti volontari e questo viene sentito, ma anche da altre associazioni che magari risiedono e hanno base, fanno base in altri paesi?
5: Sì, sicuramente il terremoto è arrivato in un momento critico per il paese, dopo 10 anni di crisi economica, crisi finanziaria. Il terremoto è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi una popolazione che è un paese già in ginocchio per una crisi finanziaria devastante si è trovato nel giro di pochissime ore completamente a terra. Quindi il supporto di agenzie

0: sia internazionali come CESVI e come molte altre, è stato fondamentale, soprattutto nelle prime fasi di risposta all'emergenza. In questo caso il governo venezuelano, rispetto al passato, rispetto al trend passato, ha lasciato le porte aperte agli aiuti internazionali. Questo sicuramente è stato un fattore fondamentale per salvare molte vite umane e per dare supporto alle popolazioni colpite. Adesso siamo in una fase di primissima emergenza. In particolare il settore idrico, quindi approvvigionamento dell'acqua, è uno dei settori su cui CESVI si sta concentrando in maniera specifica e dove i bisogni sono altissimi. Già molte zone lungo la costa, dal punto di vista proprio cronico, soffrivano di problemi di approvvigionamento dell'acqua. Il terremoto ha completamente devastato la rete idrica, quindi l'approvvigionamento dell'acqua, l'approvvigionamento anche di servizi di igiene. Ricordiamo che ci sono zone colpite dal terremoto dove decine di migliaia di persone sono accampate in spazi ristrettissimi e non hanno accesso a servizi di igiene, quindi questo è anche uno dei servizi che CESVI sta offrendo alla popolazione. E quindi queste sono le situazioni con cui ci stiamo confrontando. Nelle zone colpite dal terremoto, tra l'altro, la temperatura è altissima, c'è un tasso elevatissimo di umidità, quindi anche il propagarsi di malattie è sicuramente uno dei problemi a cui siamo costretti a rispondere.
1: Mentre era lì, e poi la saluto, c'erano scosse, uno sciame sismico continuo, oppure quel tipo di paura almeno è passato?
0: No, questo è sicuramente un altro dei problemi. I giorni successivi, ma anche l'altro ieri, proprio prima della mia partenza, c'è stata un'ulteriore scossa, e questo è anche uno dei problemi che la popolazione sta affrontando. Parliamo di popolazione che, anche dal punto di vista psicologico, è provata da questo continuo ripetersi di scosse. In particolare, i bambini sono traumatizzati, persone anziane, quindi non c'è solo bisogno di un supporto materiale, ma c'è anche bisogno di un supporto psicologico. Quindi persone, bambini soprattutto, che hanno perso parenti, hanno perso familiari, si ritrovano anche a confrontarsi, soprattutto durante la notte, con ripetute scosse. Ecco, queste, in particolare bambini e minori, sono tra le popolazioni che CESVI si sta preoccupando maggiormente, sta supportando maggiormente anche attraverso supporti proprio psicologici. Quindi non dimentichiamo che, a parte l'aiuto materiale, c'è anche tutto un supporto psicologico che deve essere fornito.
1: Marcello Garcia Dalla Costa, responsabile programmi internazionali di CESVI, grazie, grazie molte, buon lavoro e grazie per tutto quello che fate anche.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, noi lo sapete, passiamo da un argomento all'altro, a volte non sempre c'è un ponte con cui collegarli. In questo caso, diciamo che ci spostiamo ancora una volta dopo lo stretto di Hormuz al mare, in questo caso però in una località di vacanza, una località meravigliosa che è stata anche set del film clamoroso evento dell'anno, l'Odissea. Di Nolan. E allora prima voglio però salutare Nicola Santini, direttore del magazine Vero, dovrebbe essere in collegamento.
2: Eccoci qua, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Allora vengo subito da te, intanto vediamo questo servizio che ci racconta l'impatto dell'Odissea sull'isola di Favignana.
3: Il Mediterraneo, narrato da Omero, Christopher Nolan lo ha trovato anche in Italia. Tra le location del suo colossal Odissea spicca la Sicilia con Vulcano, Lipari e Favignana, la più grande delle Egadi che diventa il regno di Ulisse. Con le sue numerose cale e le coste irregolari, l'isola si è rivelata al regista britannico come il volto ideale per Itaca, il centro dell'intera epopea e il luogo dell'attesa di Penelope, interpretata da Anne Hathaway. Ed è proprio Matt Damon, l'Ulisse di Nolan, a descrivere l'esperienza sul set come una delle sfide fisiche e professionali più intense della sua carriera.
4: every location on this movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day of work on any movie I'd ever done. I remember like pulling up in the ferry in Favignana and him pointing to the top of the mountain. He's like, that's where we're shooting.
3: E sull'isola l'effetto Nolan vale un tesoro. Se fino a poche settimane fa era una delle mete simbolo dell'estate siciliana, oggi per milioni di spettatori, Favignana nelle vesti di Itaca è più di una dimensione fisica dell'immaginario. Il successo al botteghino dell'Odissea potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, un ricco bottino che arriva anche dal turismo. E gli operatori dell'isola sono pronti a portare i visitatori sulle orme di Ulisse, alla scoperta delle spiagge e delle calette per rivivere i paesaggi del Colossa. Il canto delle sirene, questa volta, porta dritti a Favignana.
1: Il servizio era di Eleonora Attundo e allora io mi ricollego con Nicola Santini, direttore di Vero. Intanto per chiederti se secondo te questa opportunità di avere 250 milioni sull'isola è davvero una notizia positiva. Io mi preoccuperei, nel senso che 250 milioni di euro significa migliaia e migliaia di persone, allora bisogna essere in grado di gestirle come comune.
2: Certo, e infatti sono spesso produzioni che si muovono con grande anticipo, quindi viene data di solito la notizia in sordina che passa giusto attraverso la giunta, che comunque quando delibera la possibilità di concedere location e di accogliere un certo numero di persone che si riversano poi nel set naturale come quello di Favignana, devono anche mettere in conto che ci siano gli strumenti adeguati all'accoglienza, alla sicurezza, anche al controllo, affinché non si verifichino episodi come è successo a Vulcano anche tempo fa, dove la presenza del set possa creare danni alla natura o a quelle che sono le strutture naturali o architettoniche della location. In ogni regione c'è spesso una film commission che si occupa anche di queste valutazioni, dove viene considerato l'impatto che la produzione ha, facendo un bilancio tra quello che è il ritorno turistico, gli investimenti sul territorio, perché comunque avere una produzione non significa, lo dico per le persone, diciamo per non addetti ai lavori, avere una telecamera e i 5 attori principali, sono centinaia di comparse, sono un sacco di operatori che lavorano dietro le quinte, è un'altra città che si riversa nella città o nella località turistica. Io lo vedo perché vivo vicino a Trieste, a Duina Orisina, dove è praticamente un set a cielo aperto ogni settimana. Laddove la location è particolarmente riconoscibile, c'è un impatto turistico immediato. Laddove ti devi dare uno sforzo, faccio un esempio, nel Napoli New York di Gabriele Salvatores, gran parte delle scene erano girate a Trieste, però erano ambientate a New York, quindi la Camera di Commercio di Trieste diventava il Tribunale di New York. L'impatto turistico non è stato direttamente proporzionale, perché ovviamente la gente pensava alla location newyorkese e in realtà era la Camera di Commercio di Trieste, che non è diventata una mecca del turismo nel frattempo, però l'impatto che arriva porta sicuramente benefici.
1: Hai fatto bene a dirmelo, perché andrò a New York a fine agosto e allora avrei cercato quel luogo, invece devo andare a Trieste, ho capito.
2: No, beh, fai prima, arrivi a Trieste in un'ora di volo.
1: Esatto, ma tu sei in un luogo invece che è set, se non sbaglio stai a Gubbio, quindi Don Matteo, ho capito bene, no?
2: No, io adesso sono in Versilia, quindi devi andare un po' indietro e goderti Sapore di Mare.
1: Ah,
2: ecco,
1: perfetto,
2: per esempio,
1: non male.
2: Sapore di Mare è stato emblematico per la jeunesse dorée della Versilia della mia generazione, ambientato negli anni 60, ma un po' come I Promessi Sposi, girato parecchio dopo, quindi alla metà degli anni 80, raccontando una Versilia iconica come quella che poi è diventata e che ha creato, forse è stato il primo esempio di ritorno turistico molto forte su una location, che però era girato a Fregene perché costava molto meno all'epoca. Quindi i versiliesi doc, come lo sono io, riconoscono una spiaggia con una battigia molto più vicina alle cabine, cosa che a Porte dei Marmi non esiste, perché c'è un chilometro tra un po' di spiaggia e sono spiagge molto grandi che non hanno il problema dell'erosione delle spiagge. Però diciamo che raccontata un po' tra le location reali della Versilia, dove si vedono le acquane di sfondo, e la spiaggia più economica di Fregene, hanno trasformato un film in un cult, perché ancora ora ogni volta che lo danno in replica, tutti siamo davanti allo schermo e lo guardiamo, ci ricordiamo Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari, in
1: Certo.
2: versione ragazzini, molto spesso alla loro prima produzione importante, che però è rimasta nei cuori di tutti noi. Insomma, se uno va alla capannina e non mette Celeste Nostalgia nella storia di Instagram, non si sente nessuno.
1: Eh no, certo, anche la pioggia che arriva a fine estate nella pineta. Abbiamo 20 secondi, ti chiedo semplicemente se quando una location come Venezia per il leader di Amazon, come Palermo per Dua Lipa diventano oggetto anche di attenzione da parte dei turisti, è sempre positivo o comunque hanno ragione alcuni cittadini a ribellarsi? Sì o no? Perché abbiamo poco tempo.
2: No, non è sempre positivo, è positivo se viene dato un equilibrio tra notorietà attraverso questa pubblicità, diciamo, mediatica e capacità di accogliere senza che, diciamo, si vada in un overtourism che non porta quasi mai bene a nessuno.
1: Grazie Nicola. Allora, Bezos a
2: Grazie a
1: te,
2: voi.
1: ma anche perché ho detto leader di Amazon, perché non mi veniva il nome, adesso mi è venuto. Allora, Filo Diretto Mattina
2: Bezos
1: finisce
2: a tutti
1: a
2: voi,
1: tutti
2: mettiamola
1: quanti.
2: così.
1: Quindi torna domani mattina alle 10, alle 14.30 la versione pomeridiana, adesso invece linea al TG.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
0: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Farsi raccontare in diretta.

Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il posto di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in ottava, oltre 400 identificati, molti stranieri, un internazionale del disordine, così il ministro dell'interno. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunirà per varare un decreto contro il caro carburanti. Si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle. Per il terzo giorno nessun raid degli Stati Uniti. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico. A Islamabad tutto pronto per la ripresa dei negoziati. Abdul, l'attentatore del Pride di Berlino, era noto alla polizia tedesca. Aveva tentato di unirsi all'ISIS. In Germania seguiva un corso di deradicalizzazione, ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. Italia di nuovo tagliata in due. A Firenze viene montato il nuovo cavalcavia. Da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempo in più. Uso di navette per altre destinazioni.

0: Buongiorno, ben trovati con il telegiornale di RaiNews 24. Dunque, non sarà Andrea Pirlo il commissario tecnico della nazionale di calcio dopo le polemiche scoppiate sul suo nome. È arrivato infatti l'addio sui social dell'allenatore dopo aver appreso ieri sera di non essere, leggiamo, più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Questo è quanto ha scritto sul post che vi mostriamo in questa immagine. E dunque, sulla storia di Instagram aggiunge: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Dunque, Maldini e Leonardo avevano infatti virato su di lui dopo i no di Ancelotti e Guardiola. Adesso tutto si è fermato, bisognerà cercare un altro nome. Ed ora veniamo agli scontri in Val di Susa. Dei giorni scorsi sono arrivati per un sopralluogo ai cantieri la Premier Meloni e il Ministro degli Interni Piantedosi insieme al Capo della Polizia Pisani. Dunque, dopo gli scontri per l'alta velocità Torino-Lione, sono 436 le persone identificate dalla Polizia, 4 stranieri sono stati fermati stamane e i danni vengono stimati per 1 milione di euro solo al cantiere di Chiomonte. Facciamo il punto con Marco Bobbio.
1: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
0: E Bologna è scesa di nuovo in piazza nel corteo pacifico ieri in memoria di Abderrahim Fakir, una settimana dalla morte, ed è guerra tra i legali sui video dell'intervento della polizia. I familiari dell'uomo intanto vengono convocati in procura. Tutti gli aggiornamenti con Elisa Dossi.
2: Oggi in procura a Bologna è il giorno in cui verranno sentiti i familiari di Abderrahim Fakir, arriveranno probabilmente nel primo pomeriggio, verosimilmente verranno fatte loro delle domande anche rispetto agli ultimi mesi di vita di Fakir e al suo quadro psicologico per cercare di capirne di più. Oggi però è anche il giorno in cui a confronto ci sono i periti del pool che ha eseguito l'autopsia. Servirà ancora del tempo per capire le esatte cause della morte, verosimilmente stileranno un calendario di incontri e di approfondimenti rispetto agli esami eseguiti fin qui e ai dettagli di cui bisogna ancora venire a conoscenza. Serviranno probabilmente gli esiti degli esami istologici per arrivare alle esatte cause della morte. Nel frattempo il dibattito tra gli avvocati rispetto agli ultimi video e frame emersi in questi giorni, vale a dire quel sangue sotto la nuca di Abderrahim Fakir nel momento in cui gli viene tolto il lenzuolo che lo copriva da un agente della polizia scientifica, quel sangue che per l'avvocato della famiglia di Fakir è dovuto al fatto che è stato picchiato, mentre per l'avvocato degli agenti è dovuto a un'abrasione di cui ha mostrato un frame, un'abrasione alla nuca che si sarebbe procurato nel momento in cui morde gli agenti. Loro tentano di allontanarlo, utilizzano anche dello spray e a quel punto l'abrasione, la ferita e il sangue. Su tutto questo dovrà far luce appunto la procura. Nel frattempo, altro dettaglio, il sindaco Lepore è finito sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri in piazza la scorsa settimana. Ieri sera infine una manifestazione pacifica al quartiere Pilastro in memoria di Fakir. A te.
0: Il tema della sicurezza anima il confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, le opposizioni invece vanno all'attacco su salari e caro energia. Allora seguiamo in diretta da Montecitorio Alberto Puoti.

0: a ogni collaborazione con l'esecutivo sul tema della sicurezza. Il patto per la sicurezza non va fatto con questa maggioranza che non ha nessuna idea seria. E poi c'è anche il tema economia, lo dicevi, il Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio sul caro carburanti, un nuovo provvedimento ponte è previsto nel pomeriggio, e intanto però appunto da Fratelli d'Italia si ribadisce il cosiddetto decreto legge salva estate, non è una mossa elettorale ma serve a proteggere dall'inflazione. Per il centro-sinistra però questo governo non ha un'idea e contro il caro carburanti è fermo, e c'è anche il Movimento 5 Stelle che rilancia con una proposta per aiutare le fasce più deboli. Ci vuole un bonus carburanti dedicato, e poi chi come AVS attacca una maggioranza, un governo che è condizionato dalla lobby del fossile. A te.
1: Grazie Alberto Puoti, ed ora veniamo dunque alla questione, entriamo nel merito dei prezzi dei carburanti, ancora in lieve crescita, le quotazioni del petrolio in calo, stamane potrebbero aiutare forse nei prossimi giorni, ma intanto il governo è pronto a varare un intervento ponte per la partenza estive di agosto. Allora vediamo in studio con Simone Lupo Bagnacani.
2: Sì, dopo la forte crescita delle ultime due settimane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili. Oggi c'è stato solo un lieve incremento anche alla luce delle quotazioni internazionali del petrolio che sono in calo sperando in una tregua. Ma i prezzi restano alti, siamo ai livelli di guardia, sono prezzi che non si vedevano dall'inizio della guerra in Ucraina, perché la benzina è arrivata a toccare il prezzo medio in Italia al self-service 1,982 euro al litro e addirittura il gasolio 2,100 185 euro al litro. Si tratta, come dicevamo, di prezzi molto alti che salgono ancora di più in autostrada, circa 10 centesimi in più al litro in autostrada. Quindi il governo ha deciso di intervenire, anche perché siamo in vista delle grandi partenze di agosto. Quindi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio dovrebbe varare un intervento ponte della durata di una settimana, 10 giorni al massimo, per ridurre le accise, ma da quello che si sa fino adesso potrebbe riguardare solo il gasolio. Un intervento invece più completo e si spera anche più corposo dovrebbe arrivare alla fine della prima settimana di agosto, quando si saprà quanto vale l'extragettito IVA raccolto a luglio proprio sui carburanti. In base a questo si potrebbe fare un altro intervento di taglio delle accise che sia più corposo, sperando anche che i prezzi del petrolio siano tornati a quotazioni più accettabili. E in tutto questo c'è sempre il tema delle risorse, perché fino adesso il governo ha speso quasi 2 miliardi per il taglio delle accise, un conto che sembra destinato a salire ancora.
1: Grazie, grazie a Simone Lupo Bagnacani. E veniamo alla crisi del Golfo Persico. Dunque, su Truth nella notte le immagini grottesche e bellicose postate da Donald Trump, però nei fatti tacciono le armi per via dei rinnovati canali diplomatici riattivati, ma anche a causa delle sempre più carenti scorte di missili e munizioni. Facciamo il punto con Enrico Bona, inviato a New York.
3: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì. Una pausa che, secondo le ricostruzioni di stampa, Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri, civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane, sul rischio di depauperamento delle scorte di munizioni e sull'elevata probabilità di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Tutto sospeso, quindi, mentre il Pentagono rivede il bilancio dei soldati feriti nell'operazione Epic Fury, 624 contro i 482 resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti.
1: E il regime iraniano apre a un nuovo round negoziale, dunque a Ginevra, Doha o Islamabad, ma avverte su una possibile ripresa del conflitto se gli Stati Uniti non terranno fede agli impegni. Vediamo con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. È una tregua armata, quella tra Iran e Stati Uniti. Secondo fonti arabe, presto Teheran e Washington potrebbero tornare a sedersi al tavolo.

0: dei negoziati. L'Iran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire i colloqui che potrebbero tenersi a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad. La notizia trapela subito dopo l'interruzione della rappresaglia iraniana in seguito alla sospensione dei raid statunitensi, ma Teheran avverte se riprenderanno gli attacchi americani la guerra si allargherà. I Pasdaran intanto mostrano i muscoli e annunciano di avere distrutto diversi caccia statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto.
1: Ed ora sul fronte libanese, Beirut nel limbo della guerra che prosegue nel sud del paese con i raid israeliani, mentre l'implementazione degli accordi di pace si scontra con la difficoltà di disarmare Hezbollah. Due giorni di visita intanto dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk. Vediamo da Beirut con l'inviato Nello Rega.
2: Buona giornata da Beirut, situazione sempre difficile nel sud del paese, situazione che peggiora di giorno in giorno perché stanno andando avanti senza sosta i raid di Israele per colpire quello che rimane di Hezbollah, vale a dire depositi di armi e munizioni sotterranei usati durante la guerra e soprattutto rampe di lancio di missili e razzi usate per colpire il nord della Galilea. Tel Aviv vuole fare in fretta per chiudere la partita con Hezbollah per arrivare al disarmo, così come ha ribadito l'esecutivo, dopo questo disarmo di Hezbollah potrà procedere al ritiro delle zone del sud del paese. Intanto vi è anche uno scontro in seno alla politica libanese, alle istituzioni libanesi, tra Hezbollah e il governo. Hezbollah ha alzato il tiro accusando ancora una volta con toni molto forti sia il Presidente della Repubblica che lo stesso governo di aver svenduto il Libano, di non aver fatto nulla per far ritirare i soldati israeliani dal sud del Libano. Intanto continua il dispiegamento dei militari di Beirut che stanno prendendo il controllo di diverse aree, non solo le due zone pilota ma anche le altre, dove lentamente stanno tornando migliaia e migliaia di sfollati che però al loro arrivo nel sud del Libano trovano solo cumuli di macerie. Ed è di oltre 400.000 il numero di sfollati che ancora invece sta su Beirut e in alcune altre città sicure del Libano in attesa di poter tornare nel sud, ma soprattutto in attesa di una nuova casa. Molti di loro l'hanno persa. Lina e microfono a voi a Roma.
1: Ed è terminata alla periferia della capitale tedesca la caccia al responsabile dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Si tratta di un 21enne tedesco all'ISIS che poi sappiamo è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia tedesca. Tre i morti, almeno 25 i feriti, ricordiamo, dell'attacco condotto con un furgone che ha travolto la folla e poi proseguito a colpi di arma bianca. La corrispondente da Berlino è Barbara Gruden.
3: Beh, la domanda principale è appunto se Abdul Ballou, il presunto terrorista di sabato sera, fosse un lupo solitario. In questo momento la polizia non esclude ancora che non ci possa essere un altro complice, però la caccia era indirizzata soprattutto a trovare lui, cittadino tedesco, 21 anni, ma di origini libanesi, una caccia che si è conclusa ieri nel tardo pomeriggio nella periferia di Spandau, in una orto con casetta abitabile che era stato affidato, era in uso praticamente del padre di Abdul Ballou. Il padre Tafik si dice convinto che suo figlio sia stato sottoposto a un lavaggio del cervello, racconta la storia della sua famiglia, appunto di origine libanese, dice che non è una famiglia particolarmente religiosa, ma che fin da quando era adolescente Abdul Ballou era praticamente sempre sui social e quindi ritiene che è attraverso questo strumento ha avuto una adolescenza difficile, fatta di lavori occasionali e anche di violenze e quindi di condanne, era già stato in un carcere minorile.

0: rilasciato nel 22 e l'anno scorso nel 2025, quindi Abdul Ballou affiliarsi all'ISIS, avrebbe fatto diversi tentativi prima in Mauritania e poi in Siria, ma era stato arrestato, questo anche un particolare interessante, in Libano, quindi rimandato in Germania e qui riarrestato con l'accusa di preparare un attentato. Ecco, cos'è successo dopo? È successo che Ballou è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di carcere, ma con la libertà vigilata, e ha usato purtroppo questa libertà vigilata per compiere l'attentato invece di seguire il percorso di deradicalizzazione che gli era stato ordinato.
1: Ed ora il conflitto in Ucraina. Inizia una settimana importante sul fronte diplomatico con il presidente Zelensky, che oggi sarà a Londra dal neo premier Burnham, mentre domani andrà a Washington per incontrare Donald Trump. Intanto nella notte però nuovi raid russi scolpiscono il paese. Facciamo il punto da Kiev con l'inviata Emma Farnè.
2: È una visita tutta incentrata sulla difesa, quella di Zelensky nel Regno Unito. Con Burnham oggi discuterà del trasferimento dei diritti di Stone Cloak, che è una tecnologia per disturbare le frequenze dei droni russi, una tecnologia britannica, in modo che gli ucraini la possano produrre in Ucraina. E poi domani prevista la visita a Washington. Secondo Reuters ci sarebbe un accordo con gli americani per proporre un cessate il fuoco alla Russia. Peskov da Mosca però ha commentato di non averne ancora i dettagli. Nel frattempo, lo dicevate da studio, proseguono questi bombardamenti che sono quasi uno stillicidio, perché ogni giorno le città ucraine vengono colpite da droni. Ieri Chernihiv, un drone su un supermercato in pieno giorno ha ucciso le persone che stavano andando a fare la spesa, una donna di una quarantina d'anni e un bambino di 9 anni. Ci sono stati anche attacchi su Zaporizhia, su Sumy, su Kharkiv e anche sul porto di Odessa. La Golden Leo, la nave che trasportava mais, la settimana scorsa colpita da un drone russo, è affondata. Da Kiev con Alessandro Cifariello, a voi.
1: E poi ci sono le vittime sul fronte russo, invece, di 2 morti, una coppia di coniugi, 5 feriti, il bilancio dell'attacco aereo notturno ucraino sulla città russa di Rostov sul Don, danni anche a edifici privati, droni di Kiev anche a Belgorod, 12 feriti tra cui 2 bambini proprio vicino al confine con l'Ucraina. E veniamo in Italia, perché è scattato dalle 11 di sera di ieri il secondo stop per i lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze, l'interruzione prevista fino al 30 luglio. Dunque sono attesi nuovi disagi per i viaggiatori, anche se Ferrovie dello Stato propone alternative. Da Firenze, Valerio Scarponi.
3: 5 o 6 ore per arrivare da Roma a Milano, quando tradizionalmente se ne impiegavano 3:40 sulla linea alta velocità, rallentamenti con maggiori tempi di percorrenza già previsti per l'installazione del nuovo ponte ferroviario di Ponte Alpino qui a Firenze. Noi ci troviamo nella stazione di Santa Maria Novella, una delle due stabilite per la discesa e la salita dei passeggeri che si spostano attraverso la città su alcuni autobus che arrivano vicino a noi in questa fermata allestita per l'occasione, che resterà fino a giovedì. Cosa succede? Che chi arriva da nord scende a Santa Maria Novella, prende l'autobus e poi prende un altro treno a Campo di Marte, chi arriva da sud arriva a Firenze Campo di Marte, poi con l'autobus arriva qui dove ci troviamo noi e sale verso nord su un altro treno. Al momento non si registrano particolari disagi, c'è anche chi sceglie maggiori tempi di percorrenza attraverso la linea tirrenica, la linea tradizionale. Noi abbiamo raccolto alcune testimonianze, le sentiamo e poi la linea può tornare allo studio.
4: Sì, ci sono i lavori di Ponte Alpino, per cui i treni che partono da Santa Maria Novella hanno un tempo di percorrenza troppo lungo, è un po' disagevole.
5: Sono diretto a Roma, mi hanno fatto prendere la navetta di collegamento, quindi eccoci.
3: Quanto impiegherai in più?
5: Forse un'oretta in più.
6: Siamo partiti da Ferrara e andiamo a Napoli.
3: Sapevate di questa?
6: Sì, avevo già preso i biglietti, c'era già la... C'era

0: ferrovia interrotta, quindi per forza...
1: Bisogna prendere l'autobus.
0: Assolutamente.
2: Come state vivendo questa giornata?
0: Va bene, ci sono organizzati bene, ci hanno accompagnato fino qua e... tutto posto.
3: Era meglio se non c'era, ma c'è, ben organizzato e si fa...
4: Sostenibile.
3: Sì, assolutamente.
5: E con l'estate tornano gli incendi in Europa, in particolare tra Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre in Andalusia è emergenza nazionale. La situazione resta davvero drammatica. Tutto con il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
6: Buona notizia, pochi minuti fa dal rapporto delle autorità della Gironda nel sud-ovest del paese hanno detto che la situazione nella notte è rimasta sostanzialmente stabile, l'incendio ha smesso di avanzare verso Bordeaux, ieri le fiamme Gironda. Restano impegnati 3.000 tra vigili del fuoco, gendarmi e soldati. Il presidente francese Macron terrà una riunione per valutare come affrontare l'emergenza. La situazione resta difficile anche in Spagna, nelle regioni di Madrid, Toledo e Valencia. Il governo che ha proclamato lo Stato nazionale ha detto dobbiamo ancora affrontare delle ore difficili. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
5: Grazie a Gavino Moretti. Allora dunque inevitabilmente andiamo a vedere cosa dobbiamo aspettarci sul fronte meteorologico dopo un calo di temperature e temporali violenti nel nostro paese. Si affaccia la quarta ondata di calore, ne parliamo con Daniele Grifoni del consorzio CNR Lamma. Ben trovato.
7: Buongiorno a tutti i telespettatori. Iniziamo mostrando questa immagine che mette in evidenza le zone dove ieri si sono avuti quei violenti temporali con precipitazioni orarie fino a 90 mm, quindi decisamente estese sulle zone dell'Alta Toscana e dell'Umbria e molto intense. Ora però la situazione tende a cambiare perché la pressione è nuovamente in aumento, vediamo bene da questa immagine che riporta il geopotenziale, quindi sostanzialmente dà un'idea della pressione in aumento, rimarrà soltanto nella prima parte della settimana una leggera area depressionaria in quota sull'estremo sud, ma la tendenza è verso un aumento progressivo della pressione e anche della temperatura con tempo stabile. Le piogge previste per oggi sostanzialmente sono molto scarse. Per martedì e mercoledì qualche precipitazione potrà ancora interessare il sud proprio per quell'area di instabilità che persiste, ma poi niente pioggia almeno fino al 6-7 di agosto e le temperature sono previste in aumento, questa è la temperatura prevista a 1500 metri di quota nel corso di questa settimana, vedete come la colorazione sul Mediterraneo centrale tende a divenire sempre più rossa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le temperature aumenteranno, queste sono le temperature previste per la giornata di domani, al nord 33, 35, 34, 36 al centro e non molto diverse sul sud della penisola, ma se andiamo a vedere la temperatura tra sabato e domenica si torna sui 37, 39 gradi, localmente 40 in pianura padana e sul centro e sulla Sardegna 39-40, ma localmente sulle zone interne potremmo raggiungere anche valori localmente superiori, un po' meglio al sud con 35-37 gradi sulla Calabria e sulla Sicilia. Comunque sta arrivando la quarta ondata, è destinata a persistere perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
5: E grazie allora a Daniele Grifoni del consorzio CNR Lamma per essere stato con noi per gli aggiornamenti. E dunque non sarà Andrea Pirlo il commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche sorte infatti sul suo nome, è arrivato l'addio sui social dell'allenatore, ma andiamo per i dettagli da Francesco Paravati.
8: Sì, buongiorno. Quello che doveva essere un tranquillo lunedì preparatorio alla nomina del nuovo CT della Nazionale si è trasformato invece in una giornata campale. Qui in Federcalcio il presidente Malagò è arrivato di buon mattino, già alle 8 si è messo subito al lavoro per risanare lo strappo successivo alla rinuncia di Andrea Pirlo pubblicata sui suoi social. Non sarà lui il nuovo CT della Nazionale. La polemica sulla sua collaborazione con la società di scommesse sportive infatti ha costretto al passo indietro lo stesso Pirlo, che intanto però ha incassato la solidarietà dalla parte dell'ambasciatore russo in Italia. La sua rinuncia però lasciato nel caos la dirigenza azzurra. Sicuramente il presidente Malagò già da questa mattina e proprio in questo momento è protagonista di un incontro a distanza abbastanza delicato con il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, rimasti a Milano, per capire appunto come uscire da questo cul-de-sac in cui sembra essersi infilata la nuova dirigenza azzurra. Alle 17.30 proprio qui in federazione ci sarà un incontro previsto da tempo, preparatorio del Consiglio federale di domani, con le componenti dello stesso Consiglio Federcalcio. Si parlerà sicuramente del nuovo CT della nazionale, a meno che non intervengano altre eclatanti novità come il ventilato passo indietro anche il direttore tecnico Maldini, di cui si è parlato nelle ultime ore. Rimaniamo qui collegati a Via Allegri a Roma Federcalcio per gli aggiornamenti. Linea allo studio.
5: E ci fermiamo qui per questa edizione del nostro telegiornale, ma restate con noi perché dopo una breve pausa torniamo con il telegiornale nella lingua dei segni italiani.
4: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
9: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
10: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
13: Nuovo Busco IBS.
14: Mal di pancia frequente.
15: Ehi!
13: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.

Buongiorno, ben trovati con la nostra edizione del telegiornale tradotta nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo e salutiamo l'interprete Antonietta Bertone. E vi ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Dunque, apriamo con il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Ci sono spiragli sulla ripresa della trattativa con la sospensione dell'attenzione sul controllo dello strategico stretto di Hormuz. Il ministro colloqui con l'Oman sulla gestione dello stretto. Dal suo social Truth, intanto, Donald Trump continua a lanciare messaggi di minaccia a Teheran attraverso video realizzati con l'intelligenza artificiale. Sul fronte medio orientale poi alta tensione tra Israele e Libano con l'esercito israeliano che denuncia attacchi di Hezbollah a Beirut e che chiede alle forze israeliane di lasciare il sud del paese. Ma l'attenzione si concentra soprattutto in occupano gli assalti dei coloni contro la popolazione palestinese in corso nell'area una vasta operazione dell'esercito israeliano. Convocato alle 17.30 di oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri con l'atteso intervento sul caro carburanti, il decreto legge allo studio dovrebbe intervenire in prima battuta sul costo del gasolio e poi successivamente alla luce dei dati sull'extra gettito IVA il governo dovrebbe far ricorso all'accisa mobile. La Presidente del Consiglio, Giorgia

0: Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Ad attenderli sul posto il capo della polizia Vittorio Pisani. Ci sarebbero 4 persone fermate stamane, tutte di nazionalità straniera. Al momento sono oltre 400 le persone identificate dalla polizia. E dopo ore di ricerca in tutta la Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, ritenuto responsabile dell'attentato al corteo del Gay Pride di Berlino. Il furgone bianco piombato sulla folla aveva provocato un morto e 29 feriti. Ballou era già noto per i suoi legami con gli ambienti dell'estremismo islamico. Nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, era stato rimpatriato dalla Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Scattato dalle 23 di ieri sera il secondo stop per la nuova tranche di lavori sul cavalcavia alle porte di Firenze. L'interruzione della linea alta velocità durerà fino al 30 di questo mese. Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione navette, bus per i passeggeri diretti a nord dalla stazione di Campo di Marte a quella di Santa Maria Novella per proseguire il viaggio. In alternativa è possibile optare per la tratta tirrenica, però con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 2 ore e mezza. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 evacuati, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Anche in Italia gli incendi hanno raggiunto le zone costiere. Il vasto incendio divampato nella tarda mattinata tra Peschici e Avieste sul Gargano. I turisti in spiaggia sono stati evacuati a bordo delle barche della Guardia Costiera. E un altro grande rogo sta interessando anche il Basso Molise. Non sarà Andrea Pirlo il commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Dopo le polemiche sorte sul suo nome è arrivato l'addio sui social dell'allenatore. Dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti, ha scritto Pirlo sulla storia su Instagram, aggiunge: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo ancora l'interprete Antonietta Bertone. E riprendiamo dal conflitto in Ucraina. Nuovi attacchi nella notte si sono registrati a Kiev. Mosca ha lanciato infatti missili balistici contro la capitale ucraina. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito da detriti di un missile intercettato. E negli ultimi giorni il Cremlino ha intensificato gli attacchi. A Bucha la protesta dopo l'ultimo raid russo. L'inviata è Emma Farnè.
1: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice, da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo, la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano, Tatiana sposta i detriti ed è... Io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
0: In Cisgiordania la battaglia continua per la terra, si combatte anche sul tessuto della storia e dell'identità culturale. L'avanzata dei coloni israeliani minaccia infatti siti archeologici e moschee nel tentativo di cancellare e riscrivere il passato. Seguiamo allora il racconto dell'inviata Lucia Goracci.
2: La stretta dell'esercito israeliano sulla Cisgiordania palestinese. Arriviamo alle rovine di Sebastia. Nei video per i turisti, un tempo da tutto il mondo, il racconto di una vita che non c'è più. Il teatro oggi è palcoscenico della battaglia per riscrivere la storia, intrapresa dal governo Netanyahu a colpi di nuovi scavi ed espropri di terre. Queste sono pietre romane. Gli israeliani le hanno spostate per costruire questo nuovo muro. Il grido d'allarme del sindaco Mohammed Azam, però, non è rimasto tra queste pietre. Nei giorni scorsi l'UNESCO ha inserito il sito nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. Gli avamposti, teste d'ariete dei coloni per prendere nuova terra, anche imbrattandola la storia. E proprio da là arriva un'auto.
3: Se ne stanno andando.
2: Ma chiamerà gli altri. Meglio non incrociarli. L'incontro ravvicinato coi coloni a Kusra è finito così. Moschea in cenere, sui muri l'avvertimento: costruiremo col vostro sangue la grande Israele. Sono arrivati la scorsa notte, ma su queste spalle sono passati anni di vittime. Sono un essere umano, che sia cristiano, musulmano, ebreo, tutti abbiamo diritto a pregare il nostro Dio. Poi spunta un disegno, bandiera palestinese, coricini e il nome della bimba, che l'ha voluto lì.
0: Torniamo in Italia adesso agli incendi che stanno devastando il Gargano in Puglia. Dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalle spiagge grazie a imbarcazioni private e della Guardia Costiera, oggi la situazione è sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Allora andiamo in diretta da Tatiana Bellizzi.
4: Sì, buongiorno, qui a Peschici la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Da ieri sera gli oltre 500 turisti evacuati sono rientrati nelle strutture. Lo vedete alle mie spalle, il centro di prima accoglienza allestito dal comune di Peschici è praticamente vuoto, ma ieri è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco di Foggia, impegnati nelle operazioni di spegnimento di nuovi focolai alimentati dalle forti fiamme. Oggi sono già al lavoro dalle prime luci dell'alba i due che stanno effettuando continui lanci d'acqua per effettuare quelle che sono le operazioni di bonifica. Oggi è un giorno importante anche per quel che riguarda la conta dei danni. Autorità locali parlano di oltre 150 ettari di macchia mediterranea distrutti dalle fiamme, così come sono certi che l'incendio sia di natura dolosa.
0: Ed è stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese che risultava disperso nel lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato proprio per soccorrere il figlio di 16 anni, ma ci dice poi il tutto sarà gratt'oggi.
5: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
0: Gallura, i carabinieri hanno inviato rinforzi di personale e mezzi, 80 marescialli e graduati in più stanno prestando servizio nel

0: le località turistiche del nord-est dell'isola. Alessandro Testa.
1: L'arrivo di decine di migliaia di vacanzieri in Sardegna, in gran parte concentrati in Gallura, impone di implementare il dispositivo di sicurezza durante l'estate. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno fatto arrivare nel nord-est dell'isola decine di marescialli e graduati.
2: 80 carabinieri sono stati destinati lungo tutto l'arco costiero della Gallura e provengono da istituti di formazione, reparti specializzati e trasferimenti definitivi sul territorio. Una significativa parte resterà qui con noi in Gallura per presidiare il territorio anche nella stagione invernale.
1: Rinforzato anche il parco mezzi. Due le motovedette in mare, mentre il reparto volo ha appena ricevuto un elicottero nuovo, che diventeranno due fra pochi giorni. A terra, invece, si punta sulla possibilità di raggiungere anche i luoghi più impervi.
2: Per l'area rurale abbiamo dei mezzi speciali che possono, appunto, 4x4 raggiungere ogni tipo di destinazione.
1: E per le aree pedonali sono a disposizione mezzi a due ruote non inquinanti.
2: La novità quest'estate sono le biciclette a pedata assistita che ci permettono di essere presenti anche in queste meravigliose località, in questi centri pedonali.
0: Viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di micro vacanze secondo i dati di Confturisti. Vediamo Danilo Sinibaldi.
3: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
4: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
5: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
6: Le vacanze costano.
3: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità a virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
0: Al Cairo ultimato il restauro della moschea del sultano Al-Ashraf Kate Bey, capolavoro del XV secolo, il racconto del suo recupero e dell'inaugurazione nel servizio del corrispondente Leonardo Sgura.
7: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di Al-Ashraf Kate Bey, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco. Al-Ashraf Kate Bey è il sultano più noto di quel periodo, spiega Diaz Aran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a due cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Kate Bey è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sherif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
0: Cime tempestose è un romanzo popolare in Gran Bretagna, ma lo è ancora di più la celebre canzone di Kate Bush. Una volta all'anno un colorato raduno le rende omaggio. Vediamo con la corrispondente Natalia Augias.
8: Tre anni fa ci siamo trasferiti a Folkestone e abbiamo

0: Ho visto tutti vestiti di rosso e ora veniamo ogni anno.
1: Ma lei ha comprato l'abito apposta?
0: Sì, non era poi troppo costoso.
2: Sono venuta l'anno scorso, stavolta ho portato mia mamma. Arriviamo da Nottingham. Ho la stessa età di Kate Bush, ci sono cresciuta e adoro le artiste donne quando sono così anticonvenzionali.
1: Le strade si riempiono dal mattino, il giorno prescelto viene annunciato con mesi di anticipo sulle pagine dei giornali locali e sui social media. A Folkestone, sud dell'Inghilterra, si celebra il giorno dedicato a Kate Bush e a Cime Tempestose, una delle sue canzoni più misteriose, ispirate al romanzo di Emily Bronte che tutti i bambini britannici studiano a scuola.
0: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Kathy nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
3: Kathy is coming back to life.
1: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno in persona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo.
4: Sono state girate in Sicilia scene importanti dell'Odissea, l'ultima fatica del regista britannico Christopher Nolan, record di incassi. E per le isole coinvolte, soprattutto Favignana, gli effetti sul turismo da qui ai prossimi 3 anni si stima che potrebbero valere diversi milioni. Seguiamo Eleonora Tundo.
5: Il Mediterraneo, narrato da Omero, Christopher Nolan lo ha trovato anche in Italia. Tra le location del suo colossal Odissea spicca la Sicilia con Vulcano, Lipari e Egadi che diventa il regno di Ulisse. Con le sue numerose cale e le coste irregolari, l'isola si è rivelata al regista britannico come il volto ideale per Itaca, il centro dell'intera epopea e il luogo dell'attesa di Penelope. Ed è proprio Matt Damon, l'Ulisse di Nolan, a descrivere l'esperienza sul set come una delle sfide fisiche e professionali più intense della sua carriera.
6: Every location on this movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day of work on any movie I'd ever done. I remember like pulling up in the ferry in Favignana and him pointing to the top of the mountain. He's like, "That's where we're shooting."
5: E sull'isola l'effetto Nolan vale un tesoro. Se fino a poche settimane fa era una delle mete simbolo dell'estate siciliana, oggi per milioni di spettatori, Favignana nelle vesti di Itaca è più di una dimensione fisica dell'immaginario. Il successo al botteghino dell'Odissea potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, un ricco bottino che arriva anche dal turismo. E gli operatori dell'isola sono pronti a portare i visitatori sulle orme di Ulisse, alla scoperta delle spiagge e delle calette per rivivere i paesaggi del Colossal. Il canto delle sirene, questa volta, porta dritti a Favignana.
4: L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con un altro bene riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Si tratta dei cosiddetti teatri condominiali diffusi soprattutto nelle Marche e con grande soddisfazione del Ministro della Cultura. Vediamo i particolari da Fabio Cappelli.
7: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rinascita. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
8: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri

0: teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
1: Ciclismo, Van der Poel conquista l'ultima tappa sugli Champs-Élysées, ma è Tadej Pogačar, il re del Tour de France per lo sloveno, è il quinto trionfo alla Grand Boucle, impresa riuscita su di altri quattro colleghi, altri quattro ciclisti prima di lui. Dettagli con Francesco Pancani.
2: È bello immaginare anche Till Merckx in Indurain sul podio di Parigi ad accogliere il nuovo iscritto al club degli eletti di chi la Tour lo ha vinto 5 volte. Benvenuto Tadej Pogačar. Lo sloveno ha dominato in lungo e in largo, ha vinto 5 tappe, in totale è arrivato a quota 26, ha messo subito le cose in chiaro sul Tourmalet, la prima grande montagna quest'anno sui Pirenei, ha conquistato poi l'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo del ciclismo mondiale, tra il delirio di 600.000 tifosi. E nell'ultima settimana, dopo il disgraziato ritiro per caduta di Vingegaard, l'unico che in Francia lo aveva battuto per 2 volte, Pogačar si è preoccupato quasi esclusivamente di un lavoro da nobile luogotenente, lui il padrone del Tour, per difendere il terzo posto in classifica del suo compagno di squadra del Toro, che, dice Pogačar, tra qualche anno sarà pronto a raccogliere la sua eredità. Tra i due della UAE Emirates, Remco Evenepoel, che dopo questo Tour potrebbe essere entrato in una nuova dimensione, un giorno potrebbe anche vincere alla Grand Boucle, sì, confessa lui candidamente, quando non sarà più al via Pogačar. Il re solo del ciclismo mondiale, anche nell'ultima tappa, ha voluto onorare la sua maglia gialla con una sfida tra fenomeni veri sullo strappo di Montmartre con Mathieu Van Der Poel, che poi ha resistito sui Campi Elisi per una delle sue vittorie più sofferte, e proprio il Tour degli Azzurri, senza vittorie e senza grandi sussulti. Il migliore in classifica, Davide Piganzoli, 14°.
1: In chiusura di edizione torniamo. Sono numerose le compagnie marittime, naturalmente costrette a fare i conti ogni giorno con rischi elevatissimi, oltre al forte impatto economico. Allora abbiamo intervistato Giampaolo Russo, armatore del gruppo Cafimar. Vediamo quali notizie ritornano a mezzogiorno.

0: Sì, noi operiamo nell'area. Attualmente abbiamo uno dei nostri rimorchiatori che è impiegato nel terminal di Duqm in Oman. E sicuramente è una situazione molto complessa. Diciamo che il momento più delicato si è avuto all'inizio dello scoppio, in particolare nella prima settimana di marzo, in cui c'è stato un attacco con droni anche nel terminal dove noi operiamo. Mi preme di sottolineare e di specificare il fatto che noi sì siamo nell'area, ma con il nostro rimorchiatore, diciamo, svolgiamo un'attività stanziale, in quanto noi siamo noleggiati dal terminal e il rimorchiatore opera una funzione, fa un lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi che approdano in quel terminal. Quindi siamo nella zona, ma fortunatamente non ci troviamo a dover attraversare lo stretto di Hormuz,
1: No.
0: che ad oggi è pressoché impossibile, o comunque sarebbe altamente rischioso. Abbiamo sì attraversato lo stretto di Hormuz 2 giorni prima dello scoppio del conflitto, quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo attraversato lo stretto in una condizione che era ancora di pace, ci ha permesso di raggiungere il terminal per poi iniziare questo contratto che ci vede impiegati per un lungo periodo. E infatti il rimorchiatore sarà noleggiato lì per i prossimi ancora per 15 mesi. È chiaro che lavorare in quelle zone comporta l'equipaggio con il
1: Quante
0: terminal,
1: persone ci sono?
0: principalmente indonesiani. Diciamo che con lo scoppio di questa situazione, anche per motivi logistici, abbiamo preferito ricorrere a equipaggi di nazionalità indonesiana, alcuni dei quali risiedono generalmente negli Emirati Arabi, quindi proprio per dover affrontare situazioni così come è stato all'inizio del

0: conflitto in cui gli aeroporti erano chiusi o comunque c'erano difficoltà logistiche, abbiamo preferito questa soluzione.
1: Quali sono i rischi che considerate più vicini e quali sono le preoccupazioni sia che vi arrivano dall'equipaggio sia che percepite voi, diciamo, da terra?
0: E resta quella dell'attacco dei droni, perché per quanto noi possiamo attuare delle procedure, per quanto l'allerta sia massima, il coordinamento con il noleggiatore, con il terminal stesso sia massimo, purtroppo l'eventualità di un attacco con droni è difficile difendersi. A noi nel tempo sono capitati attacchi di pirati o altre minacce del genere, sì, dove bene o male si riesce ad affrontare questo tipo di minacce. Il drone purtroppo viene dal cielo, non siamo minimamente equipaggiati per un attacco del genere.
1: Prima dello scoppio del conflitto recente però c'erano già tensioni tra gli Houthi e i paesi del Golfo, almeno alcuni.
0: Sì, diciamo che è chiaro che adesso la situazione attuale è sicuramente di estrema attenzione ed è chiaramente seguita dai media di tutto il mondo. È chiaro che nella regione anche in passato ci sono stati degli episodi di tensione. Noi abbiamo lavorato per esempio tra il 2019 e il 2024 con diversi mezzi, eravamo in Arabia Saudita, precisamente nel porto di Jizan, che è sul Mar Rosso, poco più a nord del confine con lo Yemen. Lì è capitato anche, ecco, in tempi non sospetti, di situazione internazionale più tranquilla, però sono capitati alcuni episodi di droni scagliati dagli Houthi contro il terminal lì in Arabia Saudita. Purtroppo sono delle tensioni ricorrenti tra musulmani sciiti e musulmani sunniti, e noi ci troviamo nel mezzo.
1: Guardi, non la voglio, diciamo, investire di un ruolo che non è il suo alla Lucio Caracciolo, però immagino che lei, quando segue le notizie, abbia apprensione e voglia di scoprire che la guerra stia per finire. Quante volte le è capitato di illudersi che fosse finita e adesso che speranza ce l'ha? Una speranza che...
0: Ma guardi, io preferisco dire che ci limitiamo a navigare a vista. Se ricorda bene, noi c'eravamo sentiti poco più di un mese fa alla luce dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Avevamo però detto che la pace non si fa con le firme, ma poi va messa in pratica. E quindi, come siamo stati cauti alla notizia positiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, allo stesso tempo oggi è difficile far previsioni in uno scenario così complesso, per cui stringiamo i denti, andiamo avanti e chiaramente, come tutti, ci auguriamo che si possa divenire ad un accordo di pace, ad una situazione più tranquilla per tutti quanti.

Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri NOTAV, oltre 400 identificati, molti stranieri, un internazionale del disordine, così il ministro dell'Interno. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il post di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare un decreto contro il caro carburanti. Si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle. Abdul, l'attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS. In Germania seguiva un corso di deradicalizzazione, ma era pericoloso, nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 evacuati, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche in Spagna, i roghi in vaste aree del sud. Italia di nazioni. Un minuto dopo le 12, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Rai News 24. In apertura sentivate la battaglia di sabato al cantiere della TAV a Chiomonte in Valsusa. Tra poco faremo il punto sulle indagini e sui feriti tra le forze dell'ordine. Intanto però la Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e il

0: capo della polizia sono nell'area degli scontri. Allora ci torniamo in diretta con Silvia Bacci, siamo da te.
1: Sì, buongiorno. Noi ci troviamo proprio a Chiomonte, all'ingresso della centrale idroelettrica, che è uno degli accessi per arrivare al cantiere. Come vedete alle nostre spalle ci sono il ministro dell'interno Piantedosi e la premier Meloni. Arrivati alle 10.30, il primo è salito su un elicottero della polizia, il secondo elicottero invece ha alzato in volo Chiomonte, un sopralluogo che si pensa ormuluto dopo gli assalti Notav di sabato a Chiomonte. Il cantiere, ricordiamolo, è quello che ha subito più danni, 1 milione la prima stida destinata a salire. Ad attenderli sul posto c'era il capo della polizia Vittorio Pisani, anche lui è arrivato all'alba da Roma insieme al questore sopralluogo, e che è stato voluto dalla premier. Nulla è ancora trapelato al momento, nessuna dichiarazione. La premier Meloni e il ministro Piantedosi hanno però voluto esserci. Ieri la premier ha commentato dopo i fatti: la violenza non fermerà e non piegherà lo Stato. A voi la linea.
0: Grazie Silvia, torneremo a collegarci con te per la situazione sul campo. La Presidente del Consiglio, diciamo, dovrebbe incontrare le forze dell'ordine, tra cui ci sono stati feriti, prima di tornare a Roma presto, perché alle 17.30 nel pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri. Ma allora per la parte politica torniamo in studio con Pablo Rocas.
2: Sì, l'orario è fissato, sono le 17.30, il Consiglio dei Ministri che dovrà affrontare le misure per far fronte al caro carburanti. Se ne è discusso nei giorni scorsi anche con un vertice tra Giorgetti e la stessa Presidente del Consiglio, un vertice atteso, ma come abbiamo sentito Giorgia Meloni è voluta andare sul luogo dove ci sono stati gli scontri qualche giorno fa tra Black Bloc e forze dell'ordine. Giorgia Meloni ha sorvolato con il ministro Piantedosi il cantiere della TAV e incontrerà le forze dell'ordine e gli agenti che lì garantiscono la sicurezza proprio dell'area delimitata, e incontrerà più avanti anche chi, lavoratori della TELT, la società che gestisce la costruzione dell'alta velocità Torino-Lione. Vi daremo aggiornamenti ovviamente nel corso delle prossime edizioni.
0: Grazie Pablo. Dicevamo dei feriti tra le forze dell'ordine, le indagini sui diversi gruppi che hanno dato l'assalto al cantiere. Allora su questo facciamo il punto con Maurizio Licordari.
3: 4 fermati, tutti stranieri. Per la polizia, parte del blocco nero, il gruppo di antagonisti arrivati in Val di Susa sabato scorso con il preciso intento di assaltare i cantieri della TAV. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino sta procedendo per devastazione, ma dai video raccolti dalle forze dell'ordine nelle ore concitate degli scontri potrebbero emergere anche altri reati e le singole posizioni potrebbero cambiare. È solo il primo passo dell'inchiesta su ciò che è accaduto a margine del corteo no TAV, quando un gruppo di antagonisti, alcune centinaia all'inizio, circa 2.000 complessivamente, ha preso di mira 4 cantieri della Val di Susa. Già nell'immediatezza erano state identificate 436 persone, sequestrati ordigni artigianali, maschere antigas, materiale pirotecnico e diversi indumenti utilizzati per travisarsi e non essere riconoscibili. La polizia le aveva intercettate subito dopo gli scontri, mentre si allontanavano dalla zona, alcune alla stazione di Bruzzolo, poco distante dal cantiere di San Didero, il primo preso di mira dagli antagonisti. Ma l'elenco in mano a investigatori e procura è molto più lungo. Sono complessivamente 1.800 le persone identificate prima e dopo gli scontri, culminati con la devastazione del cantiere di Chiomonte, quello che ha subito i danni maggiori.
0: Italiani, ma anche francesi e spagnoli, tra gli appartenenti ai gruppi che hanno pianificato questi scontri con le forze dell'ordine. Allora vediamo meglio con Stefano Corradino.
4: Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si trasforma in una guerriglia urbana. In tanti sono arrivati sabato scorso nella Val di Susa per protestare contro il tunnel del TAV. Si è poi diviso in diversi spezzoni e un gruppo si è diretto nel cantiere di Chiomonte, storico epicentro della protesta contro la TAV. Da questo gruppo sono partite pietre, bombe carta, razzi sparati con mortai artigianali e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. I primi danni sono stimati per oltre 1 milione di euro. Le persone

0: scontri in Val di Susa. In generale il tema della sicurezza è al centro del dibattito politico, la maggioranza all'attacco contro le violenze di piazza, il pressing delle opposizioni sui salari e il caro energia. Andiamo a Montecitorio in diretta. Alberto Puoti, siamo da te.
1: Sì, nella maggioranza c'è Fratelli d'Italia che con Montaruli afferma il governo e la sua presenza in Val di Susa mostra che è più forte delle violenze, la sinistra invece fa un silenzio di terrorismo di piazza, ma anche Forza Italia e Noi Moderati incalzano le opposizioni, chiedono nessuna contiguità. E dal lato della minoranza però si afferma contro la violenza senza se e senza ma la maggioranza non deve strumentalizzare, e c'è chi nel PD chiarisce che la sinistra è per la legalità e chi invece come Conte, leader dei 5 Stelle, però chiude a ogni accordo sulla sicurezza con il governo perché con questa maggioranza non si può ragionare su idee serie. E intanto c'è il tema dei carburanti, il vice ministro Sisto afferma aumenti che non dipendono dal governo, oggi ci sarà un consiglio dei ministri per rimediare, però intanto il collega di partito Nevi di Forza Italia afferma servono interventi immediati ma anche provvedimenti strutturali. E per il centro-sinistra invece questo è un tema sul quale il governo è deficitario, è fermo, non riesce a proporre cose serie, e i 5 Stelle dicono no alla proposta delle accise mobili mentre chiedono un bonus carburanti per le fasce più deboli. Infine AVS con del fossile, a te.
0: Come abbiamo sentito, il governo è pronto a varare un intervento ponte per la partenza estiva, prezzi dei carburanti ancora in lieve crescita, ma le quotazioni del petrolio sono in calo e questo potrebbe aiutare nei prossimi giorni. Allora mi ha raggiunto in studio Simone Lupo Bagnacani.
2: Sì, dopo la forte crescita delle ultime 2 settimane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili, oggi c'è stato solo un lieve incremento anche alla luce delle quotazioni internazionali del petrolio che sono in calo sperando in una tregua, ma i prezzi restano alti, siamo ai livelli di guardia, sono prezzi che non si vedevano dall'inizio della guerra in Ucraina, perché la benzina è arrivata a toccare il prezzo medio in Italia al self service 1,982 euro al litro e addirittura il gasolio 2,100 185 euro al litro. Si tratta, come dicevamo, di prezzi molto alti che salgono ancora di più in autostrada, circa 10 centesimi in più al litro in autostrada. Quindi il governo ha deciso di intervenire anche perché siamo in vista delle grandi partenze di agosto. Quindi nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio dovrebbe varare un intervento ponte della durata di una settimana, 10 giorni al massimo, per ridurre le accise, ma da quello che si sa fino adesso potrebbe riguardare solo il gasolio. Un intervento invece più completo e si spera anche più corposo dovrebbe arrivare alla fine della prima settimana di agosto, quando si saprà quanto vale l'extragettito IVA raccolto a luglio proprio sui carburanti. In base a questo si potrebbe fare un altro intervento di taglio delle accise che sia più corposo, sperando anche che i prezzi del petrolio siano tornati a quotazioni più accettabili. E in tutto questo c'è sempre il tema delle risorse, perché fino adesso il governo ha speso quasi 2 miliardi per il taglio delle accise, un conto che sembra destinato a salire ancora.
0: Ed è terminata alla periferia di Berlino la caccia al responsabile dell'attentato al Gay Pride nel cuore della capitale tedesca. È stato ucciso nel corso di un'irruzione il ragazzo di 21 anni, tedesco di origine libanese, affiliato all'ISIS, che sabato scorso aveva investito la folla, coltellato i superstiti causando un morto, diversi feriti. Allora andiamo a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
3: E in questo contesto idilliaco, giardini e casette, nella periferia di Spandau che finisce la caccia ad Abdul Ballou. I reparti speciali sono arrivati fin qua su indicazione della famiglia del ricercato. Una di queste parcelle è affidata al padre Tafik. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni. Ma verso le 18, questa è la ricostruzione, lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Gli inquirenti non escludono la presenza di complici, ma nel frattempo sono state tutte rilasciate le persone fermate sabato notte. Forse un lupo solitario, quindi, un ragazzo nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposto a un lavaggio del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik.

0: E monta la polemica perché Ballù si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
1: Forse possiamo vedere, affacciarci un attimo in Valsusa, chiamo Occhiomonte, sappiamo che la Presidente del Consiglio è lì per vedere i danni causati appunto dalla manifestazione, ci torneremo, sappiamo che il viaggio della Presidente del Consiglio è molto breve, dovrà poi tornare a Roma presto per il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio. Ci spostiamo in Medio Oriente perché sono giorni di alta tensione, grandi violenze in Cisgiordania dove in atto una vasta operazione dell'esercito israeliano, non si fermano le violenze dei coloni nei confronti dei palestinesi e il Presidente Netanyahu, intanto vediamo il corrispondente Giovan Battista Brunori, già in volo verso Washington dove incontra Trump. E allora da Gerusalemme a te.
2: Sì, la Cisgiordania è ancora in fiamme, non si fermano le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi della Cisgiordania, mentre ora monta anche il caso di un video che vi mostriamo, un video in cui si vede un soldato nella zona di Betlemme, le immagini si riferiscono alla notte tra sabato e domenica, nella zona di Betlemme si vede un soldato che vandalizza delle auto in sosta, spacca i vetri e rompe fora le ruote di quest'auto. Ci sono altri tre soldati che guardano ma non intervengono, dunque su questo l'esercito ha aperto un'inchiesta e dunque vedremo poi gli sviluppi. Intanto i coloni però continuano i loro assalti in vari villaggi tra Nablus, Tulkarem, dopo le due moschee date alle fiamme, dopo auto e case appunto bruciate, mentre non si fermano anche oltre gli attacchi dei coloni, non si fermano le operazioni dei militari dell'esercito che sta setacciando i villaggi e le città della Cisgiordania e sono stati fatti altri 24 arresti dopo i 120 dei giorni scorsi. Intanto, mentre appunto prosegue il caos in Cisgiordania, il premier israeliano Netanyahu parte per Washington dove incontrerà il presidente americano Donald Trump e alla vigilia della partenza Netanyahu alla Fox News ha detto che in caso di attacco di Iran a Israele, attacco diretto o forte. Linea allo studio.
1: Grazie Giovanni Battista Brunori, intanto vi diciamo, come leggete nel nostro flash, che la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno hanno lasciato il cantiere di Chiomonte in Valsusa, dove appunto hanno effettuato stamani un sopralluogo dopo gli attacchi violenti di sabato scorso della marcia No TAV. Meloni e Piantedosi sono dunque risaliti sugli elicotteri con cui erano arrivati per far ritorno all'aeroporto di Torino Caselle e da lì fino a Roma. Dicevamo il Medio Oriente, il Libano nel limbo della guerra che prosegue nel sud del paese con i raid israeliani mentre l'implementazione degli accordi di pace si scontra con le difficoltà di disarmare.
3: Da Beirut situazione sempre difficile nel sud del paese, situazione che peggiora di giorno in giorno perché stanno andando avanti senza sosta i raid di Israele per colpire quello che rimane di Hezbollah, vale a dire depositi di armi e munizioni sotterranei usati durante la guerra e soprattutto rampe di lancio di missili e razzi usate per colpire il nord della Galilea. Tel Aviv vuole fare in fretta per chiudere la partita con Hezbollah per arrivare al disarmo, così come ha ribadito l'esecutivo, dopo questo disarmo di Hezbollah potrà procedere al ritiro delle zone del sud del paese. Intanto vi è anche uno scontro in seno alla politica libanese, alle istituzioni libanesi tra Hezbollah e il governo. Hezbollah ha alzato il tiro accusando ancora una volta con toni molto forti sia il Presidente della Repubblica che lo stesso governo di aver svenduto il Libano, di non aver fatto nulla per far ritirare i soldati israeliani dal sud del Libano. Intanto continua il dispiegamento dei militari di Beirut che stanno prendendo

0: Il controllo di diverse aree, non solo le due zone pilota ma anche le altre, dove lentamente stanno tornando migliaia e migliaia di sfollati che però al loro arrivo nel sud del Libano trovano solo cumuli di macerie, ed è di oltre 400.000 il numero di sfollati che ancora invece sta su Beirut e in alcune altre città sicure del Libano in attesa di poter tornare nel sud, ma soprattutto in attesa di una nuova casa. Molti di loro l'hanno persa. Lina e microfono a voi a Roma.
1: La crisi del Golfo Persico su Truth. Nella notte le immagini grottesche, bellicose, postate dal presidente americano Trump, ma nei fatti tacciono le armi per via dei rinnovati contatti diplomatici, ma anche a causa della sempre più carenti scorte di missili e munizioni. Allora andiamo a New York, l'inviato Enrico Bona.
2: Porti iraniani sotto attacco, petrolieri in fiamme, Donald Trump che sventola la bandiera americana sotto il commento «Questo cargo adesso è nostro». Un florilegio di immagini generate con l'intelligenza artificiale. Così il presidente rilancia, almeno sui social, la narrativa di un'America vittoriosa sul nemico. Nella realtà i raid sono sospesi da venerdì, una pausa che secondo le ricostruzioni di stampa Trump ha ordinato su parere dei suoi consiglieri, civili e militari. Il sito Axios scrive che l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni in Medio Oriente, ha giudicato non più efficaci i bombardamenti contro le postazioni dei Pasdaran a Hormuz, raccomandando di interrompere la campagna. Decisivi anche i timori espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane, sul rischio di depauperamento delle scorte di munizioni e sull'elevata probabilità di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Tutto sospeso, quindi, mentre il Pentagono rivede il bilancio dei soldati feriti nell'operazione Epic Fury, 624 contro i 482 resi noti la settimana scorsa, a cui si aggiungono 18 caduti.
1: Borse europee positive a metà seduta sulla scia del calo delle tensioni in Iran, ma occhi puntati sulle mosse della Fed. Mercoledì in calo petrolio e gas, sale l'oro. E allora andiamo a Milano, Luigina Venturelli, siamo da te per il punto in diretta.
3: Sì, come dicevate, la sospensione delle operazioni militari in Medio Oriente ha permesso ai mercati di iniziare la settimana in modo positivo, perché crollano in picchiata le quotazioni del petrolio, il prezzo scende del 7% a $85 al barile e crolla altrettanto il prezzo del gas a 58,4 euro al megawattora. Questo fa diminuire le preoccupazioni sull'inflazione, importante in vista della riunione della Fed mercoledì di politica monetaria, e che potrebbe decidere quindi di mantenere invariati i tassi di interesse. In questo le borse europee sono in rialzo, Milano guadagna lo 0,7% in linea con Parigi, la migliore però è Francoforte che sale di oltre un punto percentuale e mezzo. Di conseguenza a Piazza Affari scendono i titoli energetici come Eni, al momento la peggiore del listino, meno 4%, bene invece i bancari, compresi i titoli di Banco BPM e MPS, che secondo indiscrezioni dovrebbero riunire nel fine settimana i consigli di amministrazione straordinari per procedere a una fusione concordata che possa contrastare l'OPAS totalitaria lanciata da Intesa San Paolo sull'Istituto Senese. Bene anche i tecnologici, come il produttore di semiconduttori STM. Del resto questa mattina in Asia c'è da segnalare il debutto record alla borsa di Shanghai del produttore di semiconduttori CXMT, a riprova del grande interesse degli investitori per i produttori di microchip sostenuti da Pechino. Infine l'oro, le quotazioni sono in rialzo circa dell'1% a $4.091 l'oncia. A voi.
1: E dicevamo dell'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia rimane in vigore lo stato di emergenza nazionale. Andiamo a Parigi, Gavino Moretti, il corrispondente.
4: Sì, l'emergenza non è finita, anche se nella notte hanno fatto sapere le autorità della Gironda il grande rogo che si è sviluppato da una settimana ha smesso di avanzare verso Bordeaux. In mattinata il presidente francese Macron ha presieduto una riunione un'unità di crisi nel Ministero dell'Interno alle mie spalle ha fatto sapere i soccorsi resteranno nell'area della Gironda della Nuova Aquitania per tutto il tempo necessario e fino a che non verrà avviata la ricostruzione. Intanto sono 250.000 le persone evacuate nella regione e la più grande operazione di messa in sicurezza di cittadini, di civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È stata chiusa l'autostrada A63 che collega Bordeaux a Madrid, questo perché la situazione resta complicata anche in Spagna, intorno alla capitale spagnola, ma anche nell'area di Valencia, e le autorità spagnole, ricordiamo Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza da alcuni giorni, ebbene le autorità spagnole hanno detto di essere preoccupate perché a partire da mercoledì potrebbe arrivare una nuova ondata di caldo estremo, renderebbe più difficili le operazioni di soccorso. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E cambiamo argomento, però è un tema molto presente nel dibattito nazionale. Non sarà Andrea Pirlo il commissario tecnico della Nazionale di Calcio dopo le polemiche che sono nate sul suo nome, è arrivato l'addio sui social dell'allenatore. Ma per i dettagli andiamo da Francesco Paravati.
5: Eh sì, continua la giornata difficile per il presidente Malagò qui in Federcalcio, è arrivato di buon mattino alle 8, si è messo subito a lavorare per ricucire lo strappo successivo alla rinuncia di Andrea Pirlo a diventare CT della Nazionale per la nota vicenda legata alla sponsorizzazione della società di scommesse russa. Pirlo ha incassato la solidarietà da parte dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, però ha lasciato nel caos la nuova dirigenza azzurra. Lo stesso ministro dello sport Abodi è intervenuto parlando di una brutta figura. Malagò proprio per questo è in questo momento all'ultimo piano di Via Allegri al lavoro in un incontro a distanza con Maldini e Leonardo rimasti a Milano per decidere il futuro appunto della nomina del nuovo CT della Nazionale, di cui parlerà nei prossimi incontri in cui è atteso alle 15 in Lega Nazionale Dilettanti. Poi Malagò vedrà le componenti del Consiglio Federale Federcalcio alle 18 qui in Federcalcio, si parlerà della nomina, meno che non intervengano nuove eclatanti ripercussioni come le ventilate dimissioni dello stesso nuovo direttore tecnico Paolo Maldini, che potrebbero rendere ancora più difficile questa giornata campale qui in Federcalcio. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione, intanto vi diciamo che l'Italia è divisa in due per i lavori, ve ne sarete probabilmente accorti se viaggiate in treno, sono riaperti ieri sera alle 23 sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze, l'interruzione è prevista fino al 30 di luglio, passeggeri sugli autobus scortati dalla polizia, andiamo a Firenze, Valerio Scarponi.
6: E così ci troviamo a Santa Maria Novella, una delle due stazioni scelte per far scendere chi viaggia da nord a sud insieme a Firenze e Campo di Marte e per proseguire parte del viaggio tra le due stazioni a bordo di autobus. Li vedete nelle immagini, scortati dalla polizia locale per accelerare i tempi. Si tratta di una delle due soluzioni previste fino a giovedì alle 11 del mattino, lo dicevi, per questa interruzione per l'installazione del ciclo ferrovia di Ponte Alpino. E dunque la soluzione secondaria per i passeggeri può essere, allungando i tempi di percorrenza fino a 2 ore e mezza, scegliere di percorrere la tratta tradizionale, la linea tradizionale ferroviaria, quindi passare attraverso Pisa, Civitavecchia per salire o scendere senza passare per Ponte Alpino. Queste sono le due soluzioni proposte ovviamente già sui siti dei venditori di biglietti di treno. Nel frattempo noi abbiamo raccolto delle testimonianze, le possiamo sentire, poi la linea torna allo studio.
7: Sì, ci sono i lavori di Ponte Alpino, per cui i treni che partono da Santa Maria Novella hanno un tempo di percorrenza troppo lungo, è un po' disagevole.
8: Sono diretto a Roma, mi hanno fatto prendere la navetta di collegamento, quindi eccoci.
6: Quanto impiegherai in più?
8: Forse un'oretta in più.
9: Siamo partiti da Ferrara e andiamo a Napoli.
6: Sapevate di questa?
9: Sì, avevo già preso i biglietti, c'era già la... c'era la ferrovia interrotta, quindi per forza
10: bisogna prendere l'autobus.
9: Assolutamente.
6: Come state vivendo questa giornata?
9: Va bene, ci sono organizzati bene, ci hanno accompagnato fino qua e tutto a posto.
11: Era meglio se non c'era, ma c'è, ben organizzato e si fa
12: sostenibile.
11: Sì, assolutamente.
1: Sono state girate in Sicilia molte delle scene importanti dell'Odissea, l'ultimo film di Christopher Nolan, record di incassi. E per le isole coinvolte, soprattutto Favignana, gli effetti sul turismo da qui ai prossimi 3 anni potrebbero valere 250 milioni. Ci dice di più Eleonora Tundo.
11: Il Mediterraneo, narrato da Omero, Christopher Nolan lo ha trovato anche in Italia. Tra le location del suo colossal Odissea spicca la Sicilia con Vulcano, Lipari e Favignana, la più grande delle Egadi che diventa il regno di Ulisse. Con le sue numerose cale e le coste irregolari, l'isola si è rivelata al regista britannico come il volto ideale per Itaca, il centro dell'intera epopea e il luogo dell'attesa di Penelope, interpretata da Anne Hathaway. Ed è proprio Matt Damon, l'Ulisse di Nolan, a descrivere l'esperienza sul set come una delle sfide fisiche e professionali più intense della sua carriera.
12: Every location on this movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day of work on any movie I'd ever done. I remember like pulling up in the ferry in Favignana and him pointing to the top of the mountain. He's like, "That's where we're shooting."
11: E sull'isola l'effetto Nolan vale un tesoro. Se fino a poche settimane fa era una delle mete simbolo dell'estate siciliana, oggi per milioni di spettatori, Favignana nelle vesti di Itaca è più di una dimensione fisica dell'immaginario. Il successo al botteghino dell'Odissea potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, un ricco bottino che arriva anche dal turismo. E gli operatori dell'isola sono pronti a portare i visitatori sulle orme di Ulisse, alla scoperta delle spiagge e delle calette per rivivere i paesaggi del Colossa. Il canto delle sirene, questa volta, porta dritti a Favignana.
1: Dopo con Sport 24 naturalmente parleremo del caso del commissario tecnico della Nazionale.

0: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
2: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
3: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno.
4: Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
5: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25, vai su love.it o inquadra il QR code.
3: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
5: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
3: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
5: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
3: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
5: 800 66 24 25. Dona ora.

0: Alle 12.32, ben ritrovati, benvenuti dunque a Sport 24. Il caso del commissario tecnico della Nazionale di Calcio, dicevamo in primo piano, Andrea Pirlo ha annunciato questa mattina sui social l'addio al sogno azzurro, non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava ormai il prescelto dopo il no di Guardiola. Ora anche Paolo Maldini, che ne aveva caldeggiato l'ingaggio, potrebbe pensare ad un passo indietro, ma ci dice tutto. Alessandro Antinelli, siamo da te.
1: Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico della Nazionale di Calcio. In cima a una notte sofferta, iniziata con un lungo sfogo e proseguita con un annuncio sempre via Instagram, è stato lo stesso campione del mondo di Berlino a mettere fine a una candidatura durata non più di un fine settimana. Dopo una domenica passata a riflettere e a studiare l'accordo tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa Fonbet, il presidente Malagò ha ritenuto non più idonea la scelta della coppia Maldini-Leonardo per chiari motivi di opportunità emersi dopo la bufera politica degli ultimi giorni. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Ora tutte le componenti del calcio convergono su via Allegri per la risoluzione dello stato di crisi più complesso che si ricordi nella nostra storia recente. Pesantemente a rischio c'è la nuova architettura della FIGC, perché a scegliere Pirlo erano stati in totale indipendenza il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo, che ora potrebbero lasciare a nemmeno una settimana dalla presentazione in Lega a Milano. In uno scenario surreale, alle 17.30 Giovanni Malagò incontrerà in via preliminare tutte le parti in causa per arrivare al Consiglio federale di domani con un nome condiviso per la panchina azzurra. Roberto Mancini è l'uomo del presidente, ma a questo punto è impossibile escludere nuovi colpi di scena.
0: E quindi per il calcio sono giorni di fermento, sicuramente per questa notizia, ma anche per il calcio mercato. Allora ci colleghiamo con Ciro Venerato, ben trovato. Dunque Ciro, ora che per Pirlo si è chiusa la strada per la panchina azzurra, che cosa può accadere?
2: Ma può accadere davvero tutto, come ricordava prima Alessandro. Partiamo da Maldini e Leonardo. Ecco, in questo momento c'è una call a via Allegri tra Malagò e Maldini e Leonardo, che sono collegati da Milano. Aggiungo che non sono neanche scesi a via Allegri, forse magari sarebbe stato meglio vedersi da vicino. I due ovviamente insistono sulla loro linea, vogliono un tecnico vicini a un certo tipo di calcio. E quindi no a Mancini, che la persona che si è legata un mese fa con un patto verbale tra gentiluomini con Malagò, tantomeno a Conte. E i nomi che escono fuori, e che sono forse anche inverosimili, ma allora anche quello di Pirlo in verità, lasciano un po' così, un po' tutti di stucco. Ad esempio è uscito fuori il nome di Palladino. Il diretto interessato è stato sicuramente contattato qualche giorno fa, prima che la scelta cadesse su Pirlo, ma è ancora in ballo. Mentre invece mi arrivano smentite ufficiali dall'agente di Diego Motta, un altro nome che era stato fatto. E poi resta Pioli, col quale Maldini ha vinto uno scudetto, anche se i due non si lasciarono benissimo. Poi, laddove invece uscissero fuori le dimissioni, a quel punto Malagò credo che andrebbe su Mancini, al quale un mese fa ha promesso invano la panchina della Nazionale.
0: Conte.
2: Non ho capito, scusami Carlotta.
0: C'è anche l'idea Chiellini-Conte?
2: Ma allora, questo è uno scenario che non possiamo del tutto escludere, ma neppure confermare. Tutto passa ovviamente dall'addio a Maldini. Chiellini sicuramente opterebbe per Conte, lo voleva la Juventus già la scorsa estate dopo l'addio prematuro a Thiago Motta. Poi si scelsero altre strade perché Conte rimase a Napoli. Però Chiellini ha anche un buon rapporto con Mancini, insomma hanno vinto insieme un europeo. Quindi non escluderei questa pista, così come anche quella che porta a Claudio Ranieri, un altro nome che fu sondato da Malagò prima di virare su Maldini. È tutto molto aperto. Scenari al momento aperti, resta comunque, come ricordava secondo me giustamente Antinelli, l'apocalisse del nostro calcio. Credo che dal dopoguerra ad oggi un momento del genere non l'abbiamo mai vissuto, sia in campo che fuori.
0: E certo, intanto però comunque anche in questo clima vanno avanti le trattative di calciomercato. Quali le novità?
2: Una si è chiusa praticamente, Carlotta, pochi minuti fa. Possiamo darne conto perché la Roma ha ufficialmente acquistato dal Bologna Santiago Castro, 35 milioni più bonus, più un 10% sulla futura rivendita, forse visite mediche già domani nella capitale. Tragitto inverso invece per Dovbyk, che lascia la Roma e va al Bologna in prestito con diritto. La Roma verserà una percentuale sullo stipendio elevato del calciatore, 3 milioni e mezzo, ai Felsini. Roma che cerca anche ovviamente sicuramente un esterno dopo che sono svanite alcune opzioni. Resta Anusa il primo nome, ma non è il solo. Ricordiamo che D'Amico tratta anche Sheldrup del Benfica, c'è anche il Mala del Colonia, sul quale ci gravita il Dortmund, Arthur Koglu del Fenerbahce, e l'ultimo nome è Adingra, esterno ivoriano del Sunderland, proposto da alcuni agenti inglesi al direttore sportivo giallorosso. Per quanto riguarda invece il Milan, derby turco, Galatasaray, Fenerbahce per Leao, ma il lusitano che sognava e sogna la Premier accetterà, l'Inter sempre su Romero. E poi invece proprio un'ultima ora, il Napoli mi ha smentito l'interesse del Galatasaray per Kevin De Bruyne.
0: Grazie al puntualissimo Ciro Venerato come sempre. Andiamo avanti, quindi i club sono impegnati tra mercato e amichevoli estive. Ieri per l'Inter, campione d'Italia, vittoria in Germania contro il Karlsruher. Il Milan è invece partito per la tournée in Australia. Allora vediamo Thomas Villa e poi Francesco Rocchi.
3: Buone notizie dagli esteri per l'Inter. In Germania i campioni d'Italia hanno battuto in rimonta il Karlsruhe grazie a una strepitosa doppietta mancina di Andy Juf, che si candida ora fortemente a un ruolo da titolare sulla fascia destra, rimasta sguarnita dopo la partenza di Denzel Dumfries e i mancati arrivi di Palestra e Kalaili. La sfida giocata in terra tedesca ha visto l'Inter, affaticata dalla preparazione per campionato, stentare e andare sotto di una rete contro i padroni di casa, prima di trovare nel finale le due reti della rimonta firmate dal franco-senegalese in gol con due splendidi tiri mancini. La prestazione di Andy Juf, migliore in campo per distacco, potrebbe cambiare anche gli scenari di mercato nerazzurri. La fascia destra dell'Inter forse ha trovato un nuovo protagonista, come peraltro preannunciato da Kivu lo scorso 13 luglio durante la presentazione della stagione.
4: Io ho questa pazza idea di farlo diventare il quinto e l'ha fatto vedere soprattutto in determinate partite per la sua spensieratezza, per il suo coraggio, per la sua voglia di fare l'uno contro uno con coraggio, con personalità, soprattutto quando vede la porta, soprattutto negli ultimi 20 metri.
3: Parlo molto con l'allenatore durante gli allenamenti. Adesso abbiamo tempo per lavorare, ma non è facile perché è una nuova posizione. Io cerco però di fare del mio meglio e si vedrà.
5: Largo ai giovani, il nuovo Milan targato Ruben Amorim, che intanto è volato in Australia, punta forte sui baby diavoli cresciuti nella cantera rossonera. Così, dopo la doppietta rifilata al Celtic, Francesco Camarda si è già conquistato la fiducia del nuovo tecnico portoghese, così come quella di Gerry Cardinale, che lo ha blindato togliendolo dal mercato. Stesso discorso per Cristian Comotto, rientrato alla base dopo un anno allo Spezia, per il 18enne romano contratto rinnovato fino al 2031. Per il Milan, primo test importante fissato per il 5 agosto a Perth contro l'Inter, dunque è già derby. Buone notizie per l'ultimo acquisto, Mario Hila. L'infortunio subito in Scozia è meno grave del previsto, escluse lesioni. Lo spagnolo è volato in Australia insieme ai compagni. Leao invece, che in questi giorni si è allenato in Brasile con il Corinthians, si unirà alla squadra il prossimo mercoledì, anche se le voci di mercato danno il portoghese sempre più lontano dal Milan. Pronta per il numero 10 rossonero una maxi offerta da 50 milioni dei turchi del Fenerbahce. Intanto un piccolo giallo relativo ai profili social di Maignan allarma i tifosi. In attesa del suo rientro previsto poco prima di Ferragosto, da qualche ora la pagina Instagram del portiere francese risulta senza post e senza riferimenti al Milan. Da capire se sia veramente un indizio di mercato o un semplice problema tecnico.
0: Parliamo adesso del Tour de France. A Parigi ieri la consueta parata finale, ce la racconta Ettore Giovannelli.
6: L'ultima tappa del Tour de France a Parigi non è stata una scontata passerella, ma una delle frazioni più emozionanti di tutta la Grande Boucle, merito della tripla ascesa alla collina di Montmartre, dove la maglia gialla Tadej Pogacar ha attaccato insieme a Mathieu Van Der Poel. Hanno preso un vantaggio sul gruppo, che si è assottigliato sino all'ultimo chilometro. Pogacar, esausto, ha mollato, mentre Van Der Poel ha continuato ad accelerare, nonostante l'arrivo del gruppo a gran velocità. Il fuoriclasse olandese ha resistito eroicamente a testa bassa e ha vinto una tappa prestigiosa. Dietro, il compagno di squadra Philipsen, terzo Mats Pedersen. Ci stavo pensando da un anno, nell'ultima edizione ero a casa malato e avevo messo nel mirino questa tappa sugli Champs-Élysées. Ho realizzato un sogno. Non ho parole, è stata una grande corsa con un'atmosfera incredibile. ma ora sono contento che il tour è finito. Ho fatto 7 edizioni, sempre sul podio, con 5 vittorie. Nessun sceneggiatore poteva scrivere una storia simile. È incredibile anche per me. Pogačar ha vinto il suo 5º tour in carriera dominando in lungo e in largo, ha dettato legge in montagna. Ha conquistato 5 frazioni, 2 sui Pirenei, una sul Massiccio Centrale, una sui Vosci e infine una sulle Alpi. Ha strapazzato la concorrenza. Il suo margine di vantaggio sul più immediato inseguitore sembra un'eternità, 6 minuti e 26 secondi su Remco Evenepoel. Terzo sul podio il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogačar e maglia bianca come miglior giovane. Quarta piazza per il giovane francese Paul Sexax al

0: Debutto in un grande giro a 19 anni. La maglia verde della classifica punti è di Mats Pedersen, quella poi di miglior scalatore di Richard Carapaz. Il miglior italiano è Davide Piganzoli, 14esimo.
1: E siamo allo schermo nel Fioretto Donne, la Favaretto è in finale per l'oro ai mondiali in corso ad Hong Kong. Ieri ancora una medaglia per l'Italia, di nuovo un argento a conquistarlo Davide Di Veroli nella spada maschile, sconfitto 12-11 in finale dallo svizzero Malcotti. 24enne romano, argento individuale e oro a squadre ai mondiali di Milano nel 2023, oggi Fioretto femminile e sciabola maschile. L'Atletica a Firenze, la seconda serata degli assoluti italiani, tanti giovani a impressionare in vista degli europei di Birmingham. Andiamo da Luca Di Bella.
2: Generazione 2005, sono i giovani azzurri che hanno infiammato la seconda serata di gara agli assoluti di Firenze. Matteo Scioli nell'alto impressiona per condizione e qualità fisiche, tecniche e mentali. Vince con 2.30 nella serata dove il primatista Gianmarco Tamberi si ferma presto a 2.20 a causa anche di un problema al piede destro. Splende anche il ventenne Francesco Inzoli che vince nel salto in lungo e si migliora ancora dopo l'exploit di Molfetta. L'allievo di Fabrizio Donato a terra 8.27, già quarto nelle liste italiane di sempre. 20 anni come quelli di Celeste Polizzi. Polzonetti che vince e rimonta i 100 ostacoli, la vice campionessa NCAA eguaglia il personale di 12.74 a 5 centesimi dal record nazionale di Giada Carmassi che chiude quarta. Edoardo Scotti vince il 400 più veloce di sempre a un campionato italiano, il primatista azzurro vola al titolo in 44.96 e punta a migliorarsi ancora agli europei di Birmingham. Sugli 800 il neo recordman Francesco Pernici non tradisce, vincendo il duello col talento Giovanni Lazzaro, ma anche quello con l'emozione per un post-gara che aveva sognato proprio così. Dopo il titolo italiano, l'anello di fidanzamento presentato alla sua Sara aggiunge un tocco glamour alla serata di Firenze.
1: Atletica anche in chiusura con il giro podistico di Castelbuono, una tradizione ormai centenaria, Marco Tripisciano.
3: È stata un'edizione grandi firme la centesima volta del giro podistico internazionale di Castelbuono, la corsa su strada più antica d'Europa, portata al via campioni olimpici e mondiali per onorare una storia nata nel 1912. E tra i campionissimi anche l'azzurro Yeman Krippa, che lo scorso anno ha riportato l'Italia al successo dopo 36 anni. Una gara partita subito a buon ritmo e accesa dal primo attacco di Krippa e del campione olimpico di Parigi 2024, l'etiope Tola. Un testa a testa che ha prodotto il vuoto alle loro spalle e che è stato interrotto solo a metà dell'ottavo giro, quando il cambio di passo dell'etiope ha avuto la meglio sull'azzurro. Un vantaggio di 10 secondi mantenuto fino alla fine, quando Tamirat Tola è andato a prendersi la vittoria della centesima edizione della corsa di Sant'Anna. Ottimo secondo Krippa, che dimostra di essere in gran forma sulla strada che porta ai 10.000 metri degli europei di Birmingham. Terzo, l'ugandese Victor Kiplangat, per un'edizione destinata a rimanere nella storia dell'atletica leggera.

E dopo lo sport andiamo in diretta con le immagini delle devastazioni dei roghi in Francia, ma anche nella vicina Spagna. Ecco, li vedete, i mezzi dei vigili del fuoco che continuano a cercare di spegnere questi incendi di proporzioni enormi che stanno colpendo sia Francia, dove siamo in queste immagini che vedete, anche la vicina Spagna. Hanno bruciato centinaia di chilometri quadrati, causato l'evacuazione di più di 300.000 persone in tutto. Il premier francese Macron, il presidente francese Macron dovrebbe arrivare, ha annunciato comunque che parlerà alla nazione, ha già parlato il primo ministro Le Cornu, ha detto che in Francia al momento ci sono 30 incendi attivi. Pensate, la situazione è particolarmente grave nel dipartimento della Gironda e in quello delle Landes, nel sud-ovest del paese, e vediamo anche persone, molte delle quali con le mascherine. La telecamera ci sta facendo vedere davvero il bosco devastato. Dicevamo, in Spagna, nella vicina Spagna, ci sono anche aree colpite nelle montagne a ovest di Madrid. In Francia, torniamo appunto sugli incendi in Gironda, sono tra i più gravi avvenuti nel paese, pensate, dopo la seconda guerra mondiale, e hanno bruciato una superficie di 420 km quadrati, dunque un'area grande, più del doppio di quella di Milano, per fare un esempio, portato all'evacuazione di almeno 220.000 persone, almeno 240 le case.

che sono andate a fuoco, e tutto questo mentre vediamo anche gli operatori dell'informazione che continuano a documentare quello che sta succedendo in Francia. Tra l'altro il paese prevede una nuova ondata di caldo torrido da domani, previste punte di 40 gradi nel sud-ovest, dunque scenario non favorevole alla lotta anti-incendi. E dunque, dopo queste immagini che vi abbiamo mostrato in diretta, adesso è l'ora dell'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento. Vi lascio con Dario Marchetti.

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Alla fine è successo davvero. Halo, la saga portabandiera di Xbox, simbolo di quella Microsoft che a inizio del nuovo millennio sfidò lo strapotere delle case giapponesi, è ora giocabile su PlayStation. Per capirci, è un po' come se in Formula 1 si prendesse il motore di una Ferrari per montarlo su una McLaren. Un sacrilegio, direbbe qualcuno, e invece è solo l'emblema di quest'epoca videoludica postmoderna. Che sia una scelta giusta o sbagliata, visto che questa Microsoft in tempesta vive ancora di mezze verità, con altre esclusive come Gears of War e Forza Horizon già finite sulle macchine della concorrenza, c'è da dire che questo remake, intitolato Campaign Evolved, segna il ritorno di questo videogioco a ben 25 anni dall'uscita originale. E visto che la saga di Halo è alla ricerca di una nuova direzione, dove trovare migliore ispirazione se non nel suo glorioso passato? Ma anche di fronte a un titolo così leggendario, la nostalgia da sola non basterebbe. Campaign Evolved è un remake prima di tutto grafico, realizzato in Unreal Engine, un salto gigantesco rispetto alla grafica della prima Xbox, che dona nuovo e inedito lustro alle ambientazioni, a metà fra natura e tecnologia, della prima avventura di Master Chief. Ma è soprattutto un ammodernamento, un tentativo di rendere digeribile a una nuova generazione di giocatori qualcosa che era inevitabilmente invecchiato. Ecco allora che i controlli diventano simili a quelli degli sparatutto di oggi, con tanto di tasto per correre e la possibilità di usare il mirino per sparare con maggiore precisione, aspetti che nel gioco originale non erano presenti. Ma Campaign Evolved è anche un occhiolino strizzato ovviamente ai fan della saga, che qui ritroveranno armi e nemici mutuati dai vari sequel e assenti nel capitolo del 2001, così come cambiamenti nel piazzamento degli avversari o nella dinamica di certi scontri, così da evitare che i più sfegatati possano giocarci a occhi chiusi, basandosi sulla sola memoria muscolare di un tempo. E ancora, questo remake include anche tre missioni prequel create appositamente per l'occasione, una ciliegina sulla torta, che rende questo Campaign Evolved un pacchetto davvero appetibile, se si tiene conto anche della possibilità di giocarlo in cooperativa fino a 4 persone e anche con telecamera in terza persona. Tutto bene, quel che finisce bene, verrebbe da dire, peccato che al di là della bontà di questa operazione resta da capire quale sarà il vero futuro di Halo e soprattutto quello di Xbox, due entità legate indissolubilmente, entrambe dal futuro quantomeno incerto.
1: Mouse, PI for Hire è il gioco di debutto di Fumi Games ed è facile capire come mai ha attirato così tanta attenzione. È un gioco che mescola noir e cartoon, quei cartoon alla Steamboat Willie, la Fleischer, la prima Disney, Betty Boop, e quindi mescola violenza, temi molto forti con ironia e giochi di parole sul cibo, soprattutto sul formaggio e sui topi. Fondamentalmente di cosa parliamo quindi? Di un gioco in cui si spara moltissimo, in teoria si fanno moltissime investigazioni e ovviamente il tutto è pieno di persone corrotte, femme fatale e così via. Di temi sociali ce ne sono parecchi, perché comunque Mausburg, che è la città in cui ci muoviamo, è ricca di poliziotti corrotti, politici ancora più corrotti, addirittura un simil partito nazista che perseguita i toporagni e li considera cittadini di serie B. Insomma, le metafore sociali non mancano. La scrittura è decisamente molto arguta e perfettamente in tono col cartoon. Però ecco, la scrittura ha anche grossi problemi di questo gioco, perché Jack Pepper, il protagonista, viene raccontato come il classico detective noir, squattrinato, moralmente grigio, dedito anche alla bottiglia, un tizio abbastanza triste. Peccato che in ogni singola missione ammazzi più gente di quanta ne abbia mai uccisa Marlowe in tutti i romanzi di Chandler. E quindi a volte veramente non si sa bene se siamo di fronte a un gioco di investigazione o di sparatutto. E nella prima missione, per esempio, entri in scena, in una scena del crimine, ci sono dei poliziotti, li saluti, poi tutti spariscono, arrivano tizi e iniziano a spararti, non si capisce bene perché. E, insomma, tutto il gioco è così, in momenti anche molto forzati, ed è molto difficile sentirsi un investigatore, è difficile prendere tutto sul serio. E dici, ma perché prendere le cose sul serio? Perché il gioco vuole che tu prenda tutto sul serio, vuole che tu creda ai personaggi e alle loro storie, ti fa passare ore a raccogliere indizi, a incollarli su una lavagna, a ascoltare dialoghi, a capire le motivazioni. Poi tutto questo poi alla fine crolla con l'evidenza delle cose, perché per esempio abbiamo questo squattrinato che fa queste cose per soldi, ma a un certo punto praticamente devasta un'intera stazione di polizia, di poliziotti corrotti, ammazzandoli tutti. Come può mantenersi un gioco? Come può continuare a essere un semplice detective uno che fa una roba così? Nel noir vero la violenza pesa, costa qualcosa, lascia dei segni. Qui invece è solo intrattenimento e tutto insomma risulta abbastanza indebolito. L'FPS poi è frenetico e divertente, ma le armi le ho trovate veramente scariche di peso, non danno soddisfazione quando si spara. E quindi insomma ero partito estremamente entusiasta e poi mi sono dovuto un po' ricredere. Non è un brutto gioco, è un bellissimo debutto, però vuole fare troppe cose, forse per uno studio ancora molto acerbo. Quindi insomma state attenti, perché se le aspettative su questo gioco sono di trovarvi di fronte a un grande titolo investigativo ed è anche uno sparatutto, ecco, queste aspettative potrebbero fare decisamente la fine del topo. Ciao!

Man, I love you. Good night, John.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Let's go.

0: Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in ottavo, oltre 400 identificati, molti sono stranieri, la premier violenza premeditata. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il posto di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunirà per varare un decreto contro il caro carburanti, si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio ormai alle stelle. Abdullah, attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Germania, seguiva un corso di deradicalizzazione ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche in Spagna e roghi in vaste aree del sud. L'Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempi in più, uso di navette per le altre destinazioni. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News 24. L'avete appena sentito dai titoli, tra i nostri titoli gli incendi in Spagna e in Francia. Allora noi andiamo subito a collegarci per sentire l'intervento del Premier Sanchez, che sta ora parlando ai microfoni.
1: Sicuramente c'è stato un aumento della temperatura ed è per questo che voglio ringraziare i vigili del fuoco, perché queste temperature portano ad un'espansione esponenziale degli incendi e quindi i vigili del fuoco sono esposti a molti più rischi. Però questi incendi non sono solo qui in questa regione di Castiglione, ma anche a Madrid, Avila, anche se qui sicuramente c'è la situazione più grave. Se valutiamo i dati di questa settimana rispetto all'anno scorso, oggi abbiamo più di 170.000 ettari che sono bruciati e abbiamo una decina di incendi che riguardano diverse zone nel paese e c'è anche un aumento della temperatura, appunto come è stato registrato dalle stazioni meteo, e è prevista anche una nuova ondata di calore per questa settimana. E quindi chiedo ai cittadini e alle cittadine di aumentare le precauzioni, di stare ancora più attenti, come ha già detto il sindaco, come hanno già detto i responsabili di questa regione. È molto importante informare il pubblico con puntualità. Quindi, oltre alle parole di ringraziamento, voglio portarvi un altro messaggio che viene da tutte le altre istituzioni, ovvero la priorità del Sistema Nazionale di Protezione è in primo luogo difendere la vita delle persone che si trovano nelle zone colpite e in secondo luogo difendere le comunità e le zone boschive che sono interessate dagli incendi, e 3, lottare contro gli incendi, in questo caso nella regione di Castiglione. Ed è esattamente quello che stiamo facendo ed è per questo che vi chiedo ancora una volta pazienza, comprensione, lo chiedo a tutti i cittadini e le cittadine che sono stati evacuati dalle loro abitazioni e che si vedono costretti oppure a rimanere in casa. Perché siamo
0: sulla grave situazione degli incendi in Europa torneremo poi a parlarne durante il corso del giornale. Intanto torniamo in Italia, dove la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti Nottav di sabato. Andiamo subito allora in diretta da Silvia Bacci.
2: Sì, buongiorno. Come vedete alle mie spalle i cancelli della centrale idroelettrica, che è uno degli accessi per arrivare al cantiere di Chiomonte, sono aperti perché tutto è finito. È finito il sopralluogo che è durato circa mezz'ora della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi al cantiere di Chiomonte, il più danneggiato, ricordiamolo, quasi 1 milione di danni, le prime stime. Durante la visita sono stati accompagnati dal direttore della produzione di TELT, Pier Giuseppe Gilli, che ha mostrato loro i danni più ingenti, i furgoni dati alle fiamme, gli hangar distrutti. Subito dopo hanno lasciato il cantiere per fare il fronte all'aeroporto di Torino Caselle, da dove erano già partiti questa mattina. Nessuna dichiarazione, ma un videomessaggio registrato sul campo dalla Premier Meloni, nel cantiere dove si contano ancora i danni. Il pensiero a chi qui lavora e vede distrutto il proprio lavoro. Lo Stato c'è, ha detto, e non intende indietreggiare. Sentiamo la Premier e poi a voi la linea.
3: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. uno scenario che si vede molto bene qui dietro. Non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
0: Prima di proseguire con il racconto appunto sui fatti della Val di Susa, è uscita poco fa un'ultima ora, 3 feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo, 3 feriti in un attacco col coltello a Parigi, fermato il sospetto, lo riferisce la prefettura di zona. E come vi dicevamo, siamo in Val di Susa, l'inchiesta dopo gli assalti al Notav di sabato, 4 gli antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione. Il punto con Maurizio Licordari.
4: 4 fermati, tutti stranieri, per la polizia parte del blocco nero, il gruppo di antagonisti arrivati in Val di Susa sabato scorso con il preciso intento di assaltare i cantieri della TAV. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, la procura di Torino sta procedendo per devastazione, ma dai video raccolti dalle forze dell'ordine nelle ore concitate degli scontri potrebbero emergere anche altri reati e le singole posizioni potrebbero cambiare. È solo il primo passo dell'inchiesta su ciò che è accaduto a margine del corteo No TAV, quando un gruppo di antagonisti, alcune centinaia all'inizio, circa 2000 complessivamente, ha preso di mira 4 cantieri della Val di Susa. Già nell'immediatezza erano state identificate 436 persone, sequestrati ordigni artigianali, maschere antigas, materiale pirotecnico e diversi indumenti utilizzati per travisarsi e non essere riconoscibili. La polizia le aveva intercettate subito dopo gli scontri, mentre si allontanavano dalla zona, alcune alla stazione di Bruzzolo, poco distante dal cantiere di San Didero, il primo preso di mira dagli antagonisti. Ma l'elenco in mano ai investigatori e procura è molto più lungo, sono complessivamente 1800 le persone identificate prima e dopo gli scontri, culminati con la devastazione del cantiere di Chiomonte, quello che ha subito i danni maggiori.
0: Vediamo cosa è successo sabato quando gli antagonisti incappucciati si sono staccati dal corteo No TAV. Sentiamo Stefano Corradino.
5: Una manifestazione pacifica con oltre

0: strate Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali. È un blocco nero quello che ha causato i disordini. Incappucciati con passamontagna, pantaloni mimetici, tutti vestiti di nero, con in mano ricce trasmittenti più che cellulari e gli ombrelli sulla testa per non farsi identificare dai droni. Italiani, ma anche francesi, spagnoli, tedeschi. Il ministro Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. E mentre procede l'inchiesta per devastazione, ci si domanda se quegli scontri potevano essere prevenuti, se i componenti del blocco nero erano già conosciuti e potevano essere fermati prima attraverso servizi di intelligence e scambi informativi internazionali.
1: E gli scontri in Val di Susa, in generale il tema della sicurezza al centro del dibattito politico. Maggioranza all'attacco contro la violenza nelle piazze, pressing delle opposizioni su salari e caro energia. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
2: Sì, per la maggioranza i silenzi della sinistra sono gravi e la presenza del governo comunque sul campo è un messaggio contro la violenza. Sentiamo Augusta Montaroli.
3: Meloni nell'ultima legge di bilancio ha addirittura aumentato le accise sul gasolio. Le accise mobili oggi non bastano. Gli italiani sono stritolati tra caro benzina e caro spesa. Serve un bonus corposo sui carburanti per le fasce più deboli e ragionare su un sistema temporaneo di prezzi calmierati.
2: Ecco, questo non era il contributo di Montaroli ma di Licheri del Movimento 5 Stelle a proposito del caro carburante. Ci sarà oggi un Consiglio dei Ministri alle 17.30 e l'opposizione va all'attacco e fa le sue controproposte. Ma dicevamo sulla questione sicurezza, oltre alla maggioranza che incalza le opposizioni e chiede distanza, c'è la risposta di Schlein dall'opposizione, che è molto netta su questo: noi siamo contro le violenze senza esitazioni e tentennamenti. E poi però attacca il governo che strumentalizza i fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni. E dice la verità, afferma la segretaria del Partito Democratico, che la destra sulla sicurezza ha fallito. Ma su questo sentiamo invece da Fratelli d'Italia Augusta Montaroli e poi Schifone, e poi linea a voi.
4: Oltre 100 gli agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà di certo il buonismo della sinistra a fermarla, ma la tolleranza zero del governo Meloni e di Fratelli d'Italia.
1: Prezzi dei carburanti ancora in lieve crescita, ma le quotazioni del petrolio in calo potrebbero aiutare nei prossimi giorni. Il governo pronto a varare un intervento ponte per la partenza estiva. In studio ci ha raggiunto Simone Lupo Bagnacani.
5: Sì, dopo la forte crescita delle ultime 2 settimane i prezzi dei carburanti possiamo dire che hanno dato una tregua, sono cresciuti ma di pochissimo, anche perché sta scendendo il prezzo del petrolio in modo anche abbastanza marcato alla luce della possibilità di una tregua. Però come dicevamo i prezzi sono a un livello molto alto, proprio a un livello di guardia, perché la benzina nelle rilevazioni del Mimit, possiamo vedere anche in grafica, ha raggiunto 1,982 euro al litro, mentre il diesel addirittura 2,185 euro al litro. In autostrada addirittura i prezzi sono circa 10 centesimi più alti per entrambi i carburanti. Si tratta di prezzi che non si vedevano dall'inizio della guerra in Ucraina, quindi molto alti e sono anche più alti di quelli che avevano portato a intervenire sulle accise nei mesi scorsi. Ed è per questo che il governo si sta muovendo. Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio dovrebbe esserci un primo intervento ponte della durata di 1 settimana, 10 giorni massimo, proprio per andare a ridurre il prezzo per gli automobilisti in vista dell'esodo estivo della prima settimana di agosto. Si parla di un intervento finanziato con un aumento delle tasse sulle sigarette, che dovrebbe andare a ridurre di circa 20 centesimi al litro le accise sul diesel, ma non è ancora definito. Ci potrebbe essere anche un intervento sulla benzina. Per un intervento invece più sistematico, che dovrebbe coprire tutto agosto, si deve aspettare di sapere quanto è stato l'extragettito IVA, che si dovrebbe sapere nei primi giorni di agosto, e lì dovrebbe esserci un intervento più deciso sulle accise, che dovrebbe coprire tutto il mese. Ma ci sono aiuti anche in arrivo per l'autotrasporto, perché l'Unione Europea ha dato l'ok a un pacchetto di 300 milioni di euro per le industrie dell'autotrasporto. Si tratta di credito d'imposta per le aziende. L'obiettivo è quello di andare a ridurre la crescita dell'inflazione. Per il momento

0: Gli aiuti da parte dello Stato sui carburanti sono stati di circa 2 miliardi di euro, un conto che però sembra destinato a salire.
1: Torniamo sull'ultima ora di Parigi. Secondo quanto riferiscono le fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l'attacco è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno nella zona centrale nel nord di Parigi. Il presunto autore sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine. Apriamo la pagina sportiva con Andrea Pirlo, non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Dopo le polemiche sorte sul suo nome è arrivato l'addio sui social dell'allenatore, ma per i dettagli andiamo da Francesco Paravati.
2: Sì, continua la giornata difficile qui in Federcalcio. Il presidente Malagò è chiuso sin dalle 8 di questa mattina all'ultimo piano di Via Allegri per cercare di venire a capo di quella che è diventata davvero una situazione incresciosa. Questa mattina ha avuto una serie di incontri a distanza con Leonardo e Maldini da Milano per cercare una via d'uscita, il nome di un nuovo CT, di quello che è stato anche, sta per diventare anche un caso diplomatico. Ha infatti movimentato ancora di più le acque già agitate, la solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia, presentate proprio a Pirlo che ha parlato di un establishment pseudo democratico che lo avrebbe rimosso, appunto, che lo avrebbe costretto a rinunciare a diventare CT. Naturalmente questo ha provocato le reazioni indignate di molta parte della politica italiana, a dimostrazione di quanto sia diventando un caso politico questo della rinuncia di Pirlo e della mancata nomina del nuovo CT. È intervenuto lo stesso ministro Abodi, che ha stigmatizzato l'episodio dicendo è stata una brutta figura a cui ora bisogna rimediare. Per rimediare al lavoro Malagò con Maldini e Leonardo incontrerà la Lega Nazionale Dilettanti nel pomeriggio, poi le componenti del Consiglio federale Federcalcio intorno alle 18. Intanto potrebbero arrivare nuove eclatanti sviluppi di questa vicenda. Si parla sempre più spesso di possibili dimissioni della nuova dirigenza Maldini-Leonardo, appena nominata proprio dal neopresidente. Per ora è tutto. Linea allo studio.
1: Italia divisa in due per i lavori, riaperti ieri sera alle 23 sulla linea dell'alta velocità Roma-Milano, intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 luglio, passeggeri sul bus scortati dalla polizia, ma ci aggiorna da Firenze Valerio Scarponi.
3: E così ci troviamo a Santa Maria Novella, una delle due stazioni scelte per far scendere chi viaggia da nord a sud insieme a Firenze e Campo di Marte e per proseguire parte del viaggio tra le due stazioni a bordo di autobus. Li vedete nelle immagini, scortati dalla polizia locale per accelerare i tempi. Si tratta di una delle due soluzioni previste fino a giovedì alle 11 del mattino, lo dicevi, per questa interruzione per l'installazione del ciclo ferrovia di Ponte Alpino. E dunque la soluzione secondaria per i passeggeri può essere, allungando i tempi di percorrenza fino a 2 ore e mezza, scegliere di percorrere la tratta tradizionale, la linea tradizionale ferroviaria, quindi passare attraverso Pisa, Civitavecchia per salire o scendere senza passare per Ponte Alpino. Queste sono le due soluzioni proposte ovviamente già sui siti dei venditori di biglietti di treno. Nel frattempo noi abbiamo raccolto delle testimonianze, le possiamo sentire, poi la linea torna allo studio.
4: Sì, ci sono i lavori in Ponte Alpino, per cui i treni che partono da Santa Maria Novella hanno un tempo di percorrenza troppo lungo, è un po' disagevole.
5: Sono diretto a Roma, mi hanno fatto prendere la navetta di collegamento, quindi eccoci.
3: Quanto impiegherai in più?
5: Forse un'oretta in più.
6: Siamo partiti da Ferrara e andiamo a Napoli.
3: Sapevate di questa?
6: Sì, avevo già preso i biglietti, c'era già la... c'era la ferrovia interrotta, quindi per forza
3: bisogna prendere l'autobus.
6: Assolutamente.
3: Come state vivendo questa giornata?
6: Va bene, si sono organizzati bene, ci hanno accompagnato fino qua e tutto a posto.
7: Era meglio se non c'era, ma c'è, ben organizzato e si fa
8: sostenibile.
7: Sì, assolutamente.
1: Un'ultima ora appena arrivata, accolto il reclamo dei cittadini sull'ex Ilva, stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni. Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano, accogliendo il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ivan in As e Acciaierie d'Italia in As. L'assegnazione adesso della scorta al sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo le minacce ricevute sui social in seguito agli scontri del 20 luglio durante le manifestazioni per la morte di Fakir. Poco fa è intervenuto a margine di una conferenza stampa sugli appuntamenti del 2 agosto per la commemorazione della strage della stazione di Bologna. Noi lo sentiamo un estratto.
8: Siamo scesi in strada quando Alessandra Matteuzzi è stata vittima di un femminicidio, l'abbiamo fatto quando un ragazzo fallo è stato coltellato da un suo coetaneo, l'abbiamo fatto in stazione per Alessandro Ambrosio insieme a Luigi il padre e l'abbiamo fatto per Fakir. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime senza violenza e senza farsi intimidire da nessuno. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate, c'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. L'iter che abbiamo seguito è corretto. E credo che in questo momento si debba porre l'accento su cosa è successo al pilastro più che sugli iter amministrativi del Comune di Bologna. Non cambierò la mia agenda di lavoro e ringrazio gli agenti che sono con me. Non ho chiesto io la scorta, anzi vivrei molto meglio senza, come sanno le persone che ce l'hanno, ma è stato il prefetto a chiamarmi e in questo momento è un obbligo e spero sia un'esperienza che presto finirà.
1: A Salerno udienza di convalida del fermo per il 26enne di origine tunisina che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito e di aver poi dato alle fiamme il corpo ritrovato nelle campagne di Ebole. Andiamo in diretta da Enzo Perone.
9: Sì, eccomi, siamo al carcere di Salerno questa mattina, l'interrogatorio di convalida del fermo di Rida Ramuni, 26enne tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramuni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP dovrebbe mettere a stretto giro il provvedimento che va nel senso della convalida perché il tunisino ha ammesso l'omicidio già nel primo interrogatorio. Dopo l'arresto sentiamo il suo avvocato. Poi torniamo qui in diretta.
10: Ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che è accaduto. Gli aspetti che riguardano la morte della vittima potrebbero cambiare l'attuale capo di imputazione. Ci sono degli aspetti già emersi durante l'interrogatorio che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente per eventi così drammatici e complessi è necessario, ma non ai fini di un gossip becero, per approfondire degli aspetti della vita dei soggetti coinvolti.
9: Nell'interrogatorio di stamattina Ramuni ha cambiato versione. Nella prima aveva spiegato che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo. Poi un gesto di impeto seguito a una violenta lite scoppiata a dire dell'indagato per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire. Volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazioni difensive, suggestive, tutte da dimostrare dalle indagini della Procura di Salerno. Procuratore Raffaele Cantone, è emerso che tra i due c'è stato un incontro programmato preceduto da numerosi contatti telefonici. Su quale sia il movente, gli inquirenti approfondiscono le indagini anche con una disamina attenta delle conversazioni WhatsApp. Da Salerno è tutto, a voi linea studio.
1: Ci sono degli aggiornamenti da Parigi per l'attentato. Il ministro dell'Interno conferma che ci sono 3 donne morte accoltellate in questo attentato. Vi daremo altre informazioni nel corso del giornale. Intanto proseguiamo, ci spostiamo in Germania. Ucciso nel corso di un blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, responsabile dell'attacco al Gay Pride di scena sabato a Berlino. La corrispondente Barbara Gruden.
11: È in questo contesto idilliaco, giardini e casette, nella periferia di Spandau che finisce la caccia ad Abdul Ballou. I reparti speciali sono arrivati fin qua su indicazione della famiglia del ricercato. Una di queste parcelle è affidata al padre Tafik. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni. Ma verso le 18, questa è la ricostruzione, lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Gli inquirenti non escludono la presenza di complici, ma nel frattempo sono state tutte rilasciate le persone fermate sabato notte. Forse un lupo solitario, quindi, un ragazzo nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposto a un lavaggio del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik. E monta la polemica perché Ballou si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
1: E il conflitto in Ucraina e il sostegno britannico a Kiev, che si rinnova anche in queste ore con l'atteso vertice di Downing Street tra il presidente Zelensky e il neo premier Berman. Facciamo il punto da Londra con la corrispondente Natalia Augias.
12: Dunque, l'incontro dovrebbe invece avvenire non a Londra ma in una base navale di cui ancora non si conosce il nome per motivi di sicurezza, e dovrebbe cominciare tra pochissimo. Si tratta del primo ospite internazionale del neo premier Burnham, insediato appunto una settimana fa, perché vuole ribadire quanto incrollabile e fermo sarà l'appoggio della Gran Bretagna a Zelensky. Ed è per questo che Burnham vuole anche stringere nuovi accordi, e probabilmente sarà al centro un accordo per un dispositivo che è un'innovazione tecnologica assoluta, che è in pratica un disturbatore elettronico per fare in modo che la difesa aerea russa non possa intercettare e distruggere i droni che sono in azione, i droni ucraini mentre sono in azione. Inoltre l'incontro si svolgerà davanti a 200 marinai e militari, perché hanno compiuto una esercitazione comune anche in vista di possibili operazioni future nel Mar Nero. Dunque la Gran Bretagna ribadisce il suo accordo pieno, completo, indissolubile adesso e in futuro a Kiev, e Burnham ha ribadito una pace giusta e duratura. Da Londra è tutto.
1: Grazie a Nicoletta Manzione. Ad ora l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Bornò si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
13: Sì, l'emergenza non è finita, anche se nella notte hanno fatto sapere le autorità della Gironda il grande rogo che si è sviluppato da una settimana ha smesso di avanzare verso Bordeaux. In mattinata il presidente francese Macron ha presieduto una riunione, un'unità di crisi nel Ministero dell'Interno alle mie spalle, ha fatto sapere i soccorsi resteranno nell'area della Gironda, della Nuova Aquitania, per tutto il tempo necessario e fino a che non verrà avviata la ricostruzione. Intanto sono 250.000 le persone evacuate nella regione, e la più grande operazione di messa in sicurezza di cittadini, di civili, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È stata chiusa l'autostrada A63 che collega Bordeaux a Madrid, questo perché la situazione resta complicata anche in Spagna, intorno alla capitale spagnola, ma anche nell'area di Valencia. E le autorità spagnole, ricordiamo, Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza da alcuni giorni, ebbene le autorità spagnole hanno detto di essere preoccupate perché a partire da mercoledì potrebbe arrivare una nuova ondata di caldo estremo, renderebbe più difficili le operazioni di soccorso. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: Incendi anche in Italia, il più critico nel Gargano dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalle spiagge grazie a imbarcazioni private alla Guardia Costiera. Oggi la situazione è sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
14: La situazione a Peschici sta lentamente tornando alla normalità. Ieri sera i 500 turisti evacuati sono rientrati nelle strutture ricettive, ma quella appena trascorsa è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento di nuovi focolai che si sono alimentati dal forte vento.
15: Le squadre terre le abbiamo utilizzate principalmente questa notte quando non avevamo i mezzi aerei, quindi abbiamo limitato lo sviluppo dell'incendio sulla strada provinciale 52.
14: Da questa mattina sono al lavoro anche due Canadair impegnati nelle operazioni di bonifica e che stanno effettuando continui lanci d'acqua. Autorità locali parlano di un incendio di natura dolosa.
15: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti. Questo serve solo a fare delle valutazioni che poi dovranno essere supportate da prove.
14: Oggi è anche il giorno della conta dei danni.
16: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle a riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
1: In Sicilia sono state girate scene importanti dell'Odissea, l'ultimo film di Nolan, a record di incassi, e per le isole coinvolte, soprattutto Favignana, gli effetti sul turismo da qui alla prossima 3 anni potrebbero valere diversi milioni. Sentiamo Eleonora Tundo.
17: Il Mediterraneo, narrato da Omero, Christopher Nolan lo ha trovato anche in Italia. Tra le location del suo colossal Odissea spicca la Sicilia con Vulcano, Lipari e Favignana, la più grande delle Egadi che diventa il regno di Ulisse. Con le sue numerose cale e le coste irregolari, l'isola si è rivelata al regista britannico come il volto ideale per Itaca, il centro dell'intera epopea e il luogo dell'attesa di Penelope, interpretata da Anne Hathaway. Ed è proprio Matt Damon, l'Ulisse di Nolan, a descrivere l'esperienza sul set come una delle sfide fisiche e professionali più intense della sua carriera.
18: Every location on this movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day of work on any movie I'd ever done. I remember like pulling up in the ferry in Favignana and him pointing to the top of the mountain. He's like, "That's where we're shooting."
17: E sull'isola l'effetto Nolan vale un tesoro. Se fino a poche settimane fa era una delle mete simbolo dell'estate siciliana, oggi per milioni di spettatori, Favignana nelle vesti di Itaca è più di una dimensione fisica dell'immaginario. Il successo al botteghino dell'Odissea potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, un ricco bottino che arriva anche dal turismo. E gli operatori dell'isola sono pronti a portare i visitatori sulle orme di Ulisse, alla scoperta delle spiagge e delle calette per rivivere i paesaggi del Colossa. Il canto delle sirene, questa volta, porta dritti a Favignana.
1: Una breve pausa e poi la seconda pagina del giornale.
19: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
20: Punta verso la linea nemica. Rigore!
21: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
22: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
23: Quanto mi manca il calcio vero.
22: Ma ce l'avete Team Vision?
24: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
23: Era fuori!
22: Tu sei fuori.
23: Magari, sono 33 anni che non esco.
24: Vieni nei negozi.
25: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
26: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
27: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
28: Un fantastico viaggio nel tempo.
27: Antonella Clerici, padrona di casa.
29: Ti fidi di me?
28: No.
27: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
30: Da Rodaus, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.
1: Ritrovati a questa seconda parte del giornale, i principali titoli di questa giornata: visita in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi insieme al Capo della Polizia Pisani nell'area degli scontri in Notav. Oltre 800 identificati, molti sono stranieri. La Premier: questa è violenza organizzata, assicurare responsabili alla giustizia. Schlein: condanniamo violenza senza esitazioni, ma il governo strumentalizza. Andrea Pirlo ha annunciato in mattinata sui social l'addio al sogno azzurro, non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava ormai il prescelto dopo il no di Guardiola. Corsa contro il tempo di Paolo Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affiancare l'incarico. Il governo si appresta a varare un nuovo decreto carburanti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per le 17.30. Si attendono misure in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle, oggi ha raggiunto i 2,250 euro.

0: 35 al litro in autostrada. Continuano le emergenze incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Brno si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Fiamme anche in Italia, nel Molise, in Sicilia, in Puglia, nella zona del Gargano. In arrivo una nuova intensa ondata di calore. Medio Oriente, giorni di tensione e violenza in Cisgiordania, dove è in atto una vasta operazione dell'esercito israeliano, e non si fermano le violenze dei coloni nei confronti dei palestinesi. Netanyahu già in volo verso Washington, dove incontrerà Trump. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, la Cisgiordania è ancora in fiamme, non si fermano le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi della Cisgiordania, mentre ora monta anche il caso di un video che vi mostriamo, un video in cui si vede un soldato nella zona di Betlemme. Le immagini si riferiscono alla notte tra sabato e domenica. Nella zona di Betlemme si vede un soldato che vandalizza delle auto in sosta, spacca i vetri e rompe fora le ruote di quest'auto. Ci sono altri tre soldati che guardano ma non intervengono, dunque su questo l'esercito ha aperto un'inchiesta e dunque vedremo poi gli sviluppi. Intanto i coloni però continuano i loro assalti in vari villaggi tra Nablus e Tulkarem, dopo le due moschee date alle fiamme, dopo auto e case appunto bruciate, mentre non si fermano anche dopo, oltre agli attacchi dei coloni, non si fermano le operazioni dei militari dell'esercito, che sta setacciando i villaggi e le città della Cisgiordania, e sono stati fatti altri 24 arresti dopo i 120 dei giorni scorsi. Intanto, mentre appunto prosegue il caos in Cisgiordania, il premier israeliano Netanyahu parte per Washington, dove incontrerà il presidente americano Donald Trump, e alla vigilia della partenza Netanyahu alla Fox News ha detto che in caso di attacco di Iran a Israele, attacco diretto o indiretto, la risposta di Israele sarebbe molto molto forte. Linea allo studio.
0: Spari nella notte a Seattle, Stati Uniti, con almeno 3 morti e diversi feriti. L'episodio mentre nella città del nord-ovest americano era in corso di svolgimento l'annuale fiera enogastronomica Bite of Seattle. Alla base dell'incidente, secondo la costruzione della polizia, una violenta lite tra due persone, culminata nella sparatoria. I colpi d'arma da fuoco avrebbero però raggiunto diverse persone che in quel momento affollavano gli stand gastronomici. Dopo gli spari, la fuga. Uno dei due responsabili della sparatoria è già stato fermato, mentre è ancora a caccia al secondo uomo coinvolto. L'aumento delle temperature medie provocato dall'effetto serra, alimentato dal consumo del combustibile fossile, porta in Italia la quarta ondata di calore dell'estate. Il servizio di Matteo Parlato.
2: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate, e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
3: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, il che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
2: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
0: Il club della Serie A sono impegnati tra mercato e amichevoli estive. Ieri per l'Inter, campione d'Italia, vittoria in Germania contro il Karlsruhe. Il Milan è invece partito per la tournée in Australia. Servizio di Thomas Villa e Francesco Rocchi.
4: Buone notizie dagli esteri per l'Inter.

0: Inter. In Germania i campioni d'Italia hanno battuto in rimonta il Karlsruhe grazie a una strepitosa doppietta mancina di Andy Juf, che si candida ora fortemente a un ruolo da titolare sulla fascia destra, rimasta sguarnita dopo la partenza di Denzel Dumfries e i mancati arrivi di Palestra Kalaili. La sfida giocata in terra tedesca ha visto l'Inter, affaticata dalla preparazione precampionato, stentare e andare sotto di una rete contro i padroni di casa, prima di trovare nel finale le due reti della rimonta firmate dal franco senegalese in gol con due splendidi tiri mancini. La prestazione di Andy Juf, migliore in campo per distacco, potrebbe cambiare anche gli scenari di mercato nerazzurri. La fascia destra dell'Inter forse ha trovato un nuovo protagonista, come peraltro preannunciato da Kivu lo scorso 13 luglio durante la presentazione della stagione.
1: Io ho questa pazza idea di farlo diventare il quinto e l'ha fatto vedere soprattutto in determinate partite per la sua spensieratezza, per il suo coraggio, per la sua voglia di fare l'uno contro uno con coraggio, con personalità, soprattutto quando vede la porta, soprattutto negli ultimi 20 metri.
0: Parlo molto con l'allenatore durante gli allenamenti. Adesso abbiamo tempo per lavorare, ma non è facile perché è una nuova posizione. Io cerco però di fare del mio meglio e si vedrà.
2: Largo ai giovani, il nuovo Milan targato Ruben Amorim, che intanto è volato in Australia, punta forte sui baby diavoli cresciuti nella cantera rossonera. Così, dopo la doppietta rifilata al Celtic, Francesco Camarda si è già conquistato la fiducia del nuovo tecnico portoghese, così come quella di Gerry Cardinale, che lo ha blindato togliendolo dal mercato. Stesso discorso per Cristian Comotto, rientrato alla base dopo un anno allo Spezia. Per il 18enne romano, contratto rinnovato fino al 2031. Per il Milan, primo test importante fissato per il 5 agosto a Perth contro l'Inter, dunque è già derby. Buone notizie per l'ultimo acquisto, Mario Hila. L'infortunio subito in Scozia è meno grave del previsto, escluse lesioni. Lo spagnolo è volato in Australia insieme ai compagni. Leao invece, che in questi giorni si è allenato in Brasile con il Corinthians, si unirà alla squadra il prossimo mercoledì, anche se le voci di mercato danno il portoghese sempre più lontano dal Milan. Pronta per il numero 10 rossonero una maxi offerta da 50 milioni dei turchi del Fenerbahce. Intanto un piccolo giallo relativo ai profili social di Maignan allarma i tifosi. In attesa del suo rientro previsto poco prima di Ferragosto, da qualche ora la pagina Instagram del portiere francese risulta senza post e senza riferimenti al Milan. Da capire se sia veramente un indizio di mercato o un semplice problema tecnico.
3: Tour de France a Parigi, ieri la consueta parata finale con Tadej Pogačar a festeggiare sugli Champs-Élysées il suo quinto trionfo alla Grande Boucle, l'impresa che prima di lui era riuscito soltanto a 4 ciclisti. Ettore Giovannelli.
4: L'ultima tappa del Tour de France a Parigi non è stata una scontata passerella, ma una delle frazioni più emozionanti di tutta la Grande Boucle. Merito della tripla ascesa alla collina di Montmartre, dove la maglia gialla Tadej Pogačar ha attaccato insieme a Mathieu Van Der Poel. Hanno preso un vantaggio sul gruppo che si è assottigliato sino all'ultimo chilometro. Pogačar, esausto, ha mollato mentre Van Der Poel ha continuato ad accelerare nonostante l'arrivo del gruppo a gran velocità. Il fuoriclasse olandese ha resistito eroicamente a testa bassa e ha vinto una tappa prestigiosa. Dietro, il compagno di squadra Philipsen, terzo Mats Pedersen. Ci stavo pensando da un anno, nell'ultima edizione ero a casa malato e avevo messo nel mirino questa tappa sugli Champs-Élysées. Ho realizzato un sogno. Non ho parole, è stata una grande corsa con un'atmosfera incredibile. Ma ora sono contento che il tour è finito. Ho fatto 7 edizioni, sempre sul podio, con 5 vittorie. Nessun sceneggiatore poteva scrivere una storia simile. È incredibile anche per me. Pogačar ha vinto il suo quinto tour in carriera dominando in lungo e in largo. Ha dettato legge in montagna. Ha conquistato 5 frazioni, 2 sui Pirenei, una sul Massiccio Centrale, una sui Vosci e infine una sulle Alpi. Ha strapazzato la concorrenza. Il suo margine di vantaggio sul più immediato inseguitore sembra un'eternità, 6 minuti e 26 secondi su Remco Evenepoel. Terzo sul podio il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogačar e maglia bianca come miglior giovane. Quarta piazza per il giovane francese Paul Sexax, al debutto in un grande giro a 19 anni. La maglia verde della classifica punti è di Mats Pedersen, quella Poix di miglior scalatore di Richard Carapaz. Il migliore italiano è Davide Piganzoli, 14°.

0: Atletica a Firenze, la seconda serata degli assoluti italiani e tanti giovani a impressionare in vista degli europei di Birmingham. Luca Di Bella.
1: Generazione 2005, sono i giovani azzurri che hanno infiammato la seconda serata di gara agli assoluti di Firenze. Matteo Scioli nell'alto impressiona per condizione e qualità fisiche, tecniche e mentali. Vince con 2.30 nella serata dove il primatista Gianmarco Tamberi si ferma presto a 2.20 a causa anche di un problema al piede destro. Splende anche il ventenne Francesco Inzoli che vince nel salto in lungo e si migliora ancora dopo l'exploit di Molfetta. L'allievo di Fabrizio Donato a terra 8.27, già quarto nelle liste italiane di sempre. 20 anni come quelli di Celeste Polizzi. Zonetti che vince e rimonta i 100 ostacoli, la vice campionessa NCAA eguaglia il personale di 12.74 a 5 centesimi dal record nazionale di Giada Carmassi che chiude quarta. Edoardo Scotti vince il 400 più veloce di sempre a un campionato italiano, il primatista azzurro vola al titolo in 44.96 e punta a migliorarsi ancora agli europei di Birmingham. Sugli 800 il neo recordman Francesco Pernici non tradisce, vincendo il duello col talento Giovanni Lazzaro, ma anche quello con l'emozione per un post-gara che aveva sognato proprio così. Dopo il titolo italiano, l'anello di fidanzamento presentato alla sua Sara aggiunge un tocco glamour alla serata di Firenze.
0: E ora torniamo nello stretto di Hormuz, dove per le compagnie marittime i rischi continuano ad essere molto elevati. Pablo Royas ne ha parlato con Gian Paolo Russo, armatore del gruppo Cafimar. E poi, sempre nel nostro filo diretto, la situazione in Venezuela a un mese dal devastante terremoto. Ce ne parla Marcello Garcia della Costa, responsabile programmi internazionali di CESVI. Le notizie tornano alle 14.00.

0: Sì, noi operiamo nell'area, attualmente abbiamo uno dei nostri rimorchiatori che è impiegato nel terminal di Duqm in Oman e sicuramente è una situazione molto complessa. Diciamo che il momento più delicato si è avuto all'inizio dello scoppio, in particolare nella prima settimana di marzo, in cui c'è stato un attacco con droni anche nel terminal dove noi operiamo. Mi preme di sottolineare e di specificare il fatto che noi sì siamo nell'area, ma con il nostro rimorchiatore, diciamo, svolgiamo un'attività stanziale, in quanto noi siamo noleggiati dal terminal e il rimorchiatore opera una funzione, fa un lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi che approdano in quel terminal. Quindi siamo nella zona, ma fortunatamente non ci troviamo a dover attraversare lo stretto di Hormuz,
1: No.
0: che ad oggi è pressoché impossibile, o comunque sarebbe altamente rischioso. Abbiamo sì attraversato lo stretto di Hormuz 2 giorni prima dello scoppio del conflitto, quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo attraversato lo stretto in una condizione che era ancora di pace, ci ha permesso di raggiungere il terminal per poi iniziare questo contratto che ci vede impiegati per un lungo periodo. E infatti il rimorchiatore sarà noleggiato lì per i prossimi ancora per 15 mesi. È chiaro che lavorare in quelle zone comporta la massima allerta. Noi siamo costantemente in contatto con l'equipaggio, con il
1: Quante
0: terminal.
1: persone ci sono a bordo della vostra nave?
0: A bordo del rimorchiatore abbiamo 8 persone, sono di nazionalità straniera, principalmente indonesiani. Diciamo che con lo scoppio di questa situazione, anche per motivi logistici, abbiamo preferito ricorrere a equipaggi di nazionalità indonesiana, alcuni dei quali risiedono generalmente negli Emirati Arabi, quindi proprio per dover affrontare situazioni così come è stato all'inizio del conflitto, in cui gli aeroporti erano chiusi, o comunque c'erano difficoltà logistiche, abbiamo preferito questa soluzione.
1: Quali sono i rischi che considerate più vicini e quali sono le preoccupazioni sia che vi arrivano dall'equipaggio sia che percepite voi, diciamo, da terra?
0: Ma diciamo, le devo dire che la preoccupazione maggiore resta quella dell'attacco dei droni, perché per quanto noi possiamo attuare delle procedure, per quanto l'allerta sia massima, il coordinamento con il noleggiatore, con il terminal stesso sia massimo, purtroppo l'eventualità di un attacco con droni è difficile difendersi. A noi nel tempo sono capitati attacchi di pirati o altre minacce del genere, dove
1: Sì.
0: bene o male si riesce ad affrontare questo tipo di minacce. Il drone purtroppo viene dal cielo. Non siamo minimamente equipaggiati per un attacco del genere.
1: Prima dello scoppio del conflitto recente, però c'erano già tensioni tra gli Houthi e i paesi del Golfo, almeno alcuni
0: Sì, diciamo
1: voi.
0: che è chiaro che adesso la situazione attuale è sicuramente di estrema attenzione chiaramente sì. È chiaro che nella regione anche in passato ci sono stati degli episodi di tensione. Noi abbiamo lavorato per esempio tra il 2019 e il 2024 con diversi mezzi, eravamo in Arabia Saudita, precisamente nel porto di Jizan, che è sul Mar Rosso, poco più a nord del confine con lo Yemen. Lì è capitato, anche ecco, in tempi non sospetti, di situazione internazionale più tranquilla, però sono capitati alcuni episodi di droni scagliati dagli Houthi contro il terminal lì in Arabia Saudita. Purtroppo sono delle tensioni ricorrenti tra musulmani sciiti e musulmani sunniti, noi ci troviamo nel mezzo.
1: Guardi, non la
0: Diciamo.
1: voglio investire di un ruolo che non è il suo alla Lucio Caracciolo, però immagino che lei quando segue le notizie abbia apprensione e voglia di scoprire che la guerra stia per finire. Quante volte le è capitato di illudersi che fosse finita e adesso che speranza ce l'ha? Una speranza che.
0: Ma guardi, io preferisco dire che ci limitiamo a navigare a vista. Se ricorda bene, noi ci eravamo sentiti poco più di un mese fa alla luce dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Avevamo però detto che la pace non si fa con le firme, ma poi va messa in pratica. E quindi, come dire, come siamo stati cauti alla notizia positiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, allo stesso tempo oggi è difficile far previsioni in uno scenario così complesso, per cui stringiamo i denti, andiamo avanti e chiaramente, come tutti, ci auguriamo che si possa divenire ad un accordo di pace, ad una situazione più tranquilla per tutti quanti.

0: La situazione purtroppo è ancora disastrosa, nel senso che ci sono oltre 18.000 persone che hanno perso la propria casa. Tuttora a un mese di distanza siamo ancora nella fase di risposta a una primissima emergenza, quindi con distribuzioni di materiali di prima necessità per in particolare dare la possibilità a chi ha perso la casa, a chi ha perso tutti i propri beni di potersi quantomeno coprire. C'è ancora gente dopo un mese che vive per strada, nonostante allo stesso tempo ci sia registrato un flusso di oltre 30.000 persone che si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese dove poter essere ospitati anche dai propri familiari.
1: Che cosa si aspetta il governo venezuelano dagli altri paesi e che cosa si aspetta la popolazione, non solo dai propri concittadini, se ci sono tanti volontari e questo viene sentito, ma anche da altre associazioni che magari risiedono e hanno base, fanno base in altri paesi?
0: Sì, sicuramente il terremoto è arrivato in un momento critico per il paese. Dopo 10 anni di crisi economica, crisi finanziaria, il terremoto è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi una popolazione che è un paese già in ginocchio per una crisi finanziaria devastante, si è trovato nel giro di pochissime ore completamente a terra. Quindi il supporto di agenzie internazionali come CESVI e come molte altre è stato fondamentale, soprattutto nelle prime fasi di risposta all'emergenza. In questo caso il governo venezuelano, rispetto al passato, rispetto al

0: trend passato ha lasciato le porte aperte agli aiuti internazionali. Questo sicuramente è stato un fattore fondamentale per salvare molte vite umane e per dare supporto alle popolazioni colpite. Adesso siamo in una fase di primissima emergenza, in particolare il settore idrico, quindi approvvigionamento dell'acqua è uno dei settori su cui CESVI si sta concentrando in maniera specifica e dove i bisogni sono altissimi. Già molte zone lungo la costa, dal punto di vista proprio cronico, soffrivano di problemi di approvvigionamento dell'acqua. Il terremoto ha completamente devastato la rete idrica, quindi l'approvvigionamento dell'acqua, l'approvvigionamento anche di servizi di igiene. Ricordiamo che ci sono zone colpite dal terremoto dove decine di migliaia di persone sono accampate in spazi ristrettissimi e non hanno accesso a servizi di igiene, quindi questo è anche uno dei servizi che CESVI sta offrendo alla popolazione, e quindi queste sono le situazioni con cui ci stiamo confrontando. Nelle zone colpite dal terremoto, tra l'altro, la temperatura è altissima, c'è un tasso elevatissimo di umidità, quindi anche il propagarsi di malattie è sicuramente uno dei problemi a cui siamo costretti a rispondere.
1: Mentre era lì, e poi la saluto, c'erano scosse, uno sciame sismico continuo, oppure quel tipo di paura almeno è passato?
0: No, questo è sicuramente i giorni successivi, ma anche l'altro ieri, proprio prima della mia partenza, c'è stato un ulteriore scossa, e questo è anche uno dei problemi che la popolazione sta affrontando, da questo continuo ripetersi di scosse. In particolare, bisogno di un supporto materiale, ma c'è anche bisogno di un supporto psicologico, quindi persone basse, soprattutto durante la notte, con ripetute scosse. Ecco, queste, in particolare bambini e minori, sono tra le popolazioni che CESVI si sta preoccupando maggiormente, sta supportando maggiormente anche attraverso supporti proprio psicologici. Quindi non dimentichiamo che, a parte l'aiuto materiale, c'è anche tutto un supporto psicologico che deve essere fornito.

0: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in cautire grazie alla tecnologia liquida. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Suzuki Jukebox, la notte delle...

0: hit. Torna ed è sempre Duki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
1: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
2: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.

0: Melone e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in ottavo, oltre 400 identificati, molti sono stranieri, la premier, violenza premeditata. Caos nazionale, ho preso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra il post di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunirà per varare un decreto contro il caro carburanti, si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio ormai alle stelle. Abdullah, tentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Germania, seguiva un corso di deradicalizzazione ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop al traffico ferroviario, manifestazioni pubbliche in Spagna e roghi in vaste aree del sud. L'Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempi in più, uso di navette per le altre destinazioni. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. Apriamo dal sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa dopo gli assalti in Ottav di sabato. L'inviata è Silvia Bacci.
1: Sì, buongiorno. Come vedete alle mie spalle i cancelli della centrale idroelettrica, che è uno degli accessi per arrivare al cantiere di Chiomonti, sono aperti perché tutto è finito il sopralluogo che è durato circa mezz'ora della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi al cantiere di Chiomonte, il più danneggiato, ricordiamolo, quasi 1 milione di danni le prime stime. Durante la visita sono stati accompagnati dal direttore della produzione di Telt, Pier Giuseppe Gilli, che ha mostrato loro i danni più ingenti, i furgoni dati alle fiamme, gli hangar distrutti. Subito dopo hanno lasciato il cantiere per fare il fronte all'aeroporto di Torino Caselle, da dove erano già partiti questa mattina. Nessuna dichiarazione, ma un videomessaggio registrato sul campo dalla Premier Meloni nel cantiere dove si contano ancora i danni. Il pensiero a chi qui lavora e vede distrutto il proprio lavoro. Lo Stato c'è, ha detto, e non intende indietreggiare. Sentiamo la Premier e poi a voi la linea.
2: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra. È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
0: L'inchiesta dopo gli assalti in Ottav di sabato, 4 gli antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione. Il punto con Maurizio Ricordari.
3: 4 fermati, tutti stranieri, per la polizia parte del blocco nero, il gruppo di antagonisti arrivati in Val di Susa sabato scorso con il preciso intento di assaltare i cantieri della TAV. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, la procura di Torino sta procedendo per devastazione, ma dai video raccolti dalle forze dell'ordine nelle ore concitate degli scontri potrebbero emergere anche altri reati e le singole posizioni potrebbero cambiare. È solo il primo passo dell'inchiesta su ciò che è accaduto a margine del corteo no TAV, quando un gruppo di antagonisti, alcune centinaia all'inizio, circa 2000 complessivamente, ha preso di mira 4 cantieri della Val di Susa. Già nell'immediatezza erano state identificate 436 persone, sequestrati ordigni artigianali,

0: maschere antigas, materiale pirotecnico e diversi indumenti utilizzati per travisarsi e non essere riconoscibili. La polizia le aveva intercettate subito dopo gli scontri, mentre si allontanavano dalla zona, alcune alla stazione di Bruzzolo, poco distante dal cantiere di San Didero, il primo preso di mira dagli antagonisti. Ma l'elenco in mano a investigatori e procura è molto più lungo, sono complessivamente 1800 le persone identificate prima e dopo gli scontri, culminati con la devastazione del cantiere di Chiomonte, quello che ha subito i danni maggiori.
1: E gli scontri in Val di Susa e in generale il tema della sicurezza al centro del dibattito politico. Maggioranza all'attacco contro le violenze di piazza. Pressing delle opposizioni su salari e caro energia. In diretta da Montecitorio, Alberto Puoti.
2: Sì, sul tema della sicurezza la maggioranza chiede alla sinistra di non essere ambigua e c'è Lupi di Noi Moderati che afferma il fermo degli antagonisti, anche il sopralluogo di Meloni dimostra che lo Stato c'è e non arretra. Stessa linea da Fratelli d'Italia, sentiamo.
3: 100 gli agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà di certo il buonismo della sinistra a fermarla, ma la tolleranza zero del governo Meloni e di Fratelli d'Italia.
2: E dalla sinistra, dal centro-sinistra, c'è Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che afferma condanniamo la violenza senza tentennamenti, ma rilancia le accuse al governo che strumentalizza fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni. Spiega la segretaria del Partito Democratico, la maggioranza hanno fallito sulla sicurezza, ma si dice aperta a collaborare sul tema dell'isolamento dei violenti. Intanto c'è il Consiglio dei Ministri previsto nelle prossime ore per il tema caro carburanti, allo studio diverse ipotesi, l'opposizione incalza, il governo è fermo, i 5 Stelle hanno le loro proposte. Sentiamo Licheri e poi linea a voi.
4: Giorgia Meloni nell'ultima legge di bilancio ha addirittura aumentato le accise sul gasolio. Le accise mobili oggi non bastano. Gli italiani sono stritolati tra caro benzina e caro spesa. Serve un bonus corposo sui carburanti per le fasce più deboli e ragionare su un sistema temporaneo di prezzi calmierati.
1: Prezzi dei carburanti ancora in lieve crescita, ma le quotazioni del petrolio in calo potrebbero aiutare nei prossimi giorni. Il governo pronto a varare un intervento ponte per le partenze estive. Lupo Bagnacani.
5: I prezzi dei carburanti possiamo dire che hanno dato una tregua, sono cresciuti ma di pochissimo, anche perché sta scendendo il prezzo del petrolio in modo anche abbastanza marcato alla luce della possibilità di una tregua. Però come dicevamo i prezzi sono a un livello molto alto, proprio a un livello di guardia, perché la benzina nelle rilevazioni del Mimit, possiamo vedere anche in grafica, ha raggiunto 1,982 euro al litro, mentre il diesel addirittura 2,185 euro al litro. In autostrada addirittura i prezzi sono circa 10 centesimi più alti per entrambi i carburanti. Si tratta di prezzi che non si vedevano dall'inizio della guerra in Ucraina, quindi molto alti e sono anche più alti di quelli che avevano portato a intervenire sulle accise nei mesi scorsi. Ed è per questo che il governo si sta muovendo. Nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio dovrebbe esserci un primo intervento ponte della durata di una settimana, 10 giorni massimo, proprio per andare a ridurre il prezzo per gli automobilisti in vista dell'esodo estivo della prima settimana di agosto. Si parla di un intervento finanziato con un aumento delle tasse sulle sigarette che dovrebbe andare a ridurre di circa 20 centesimi al litro le accise sul diesel, ma non è ancora definito, ci potrebbe essere anche un intervento sulla benzina. Per un intervento invece agosto si deve aspettare di sapere quanto è stato l'extragettito IVA, che si dovrebbe sapere nei primi giorni di agosto, e lì dovrebbe esserci un intervento più deciso sulle accise che dovrebbe coprire tutto il mese. Ma ci sono aiuti anche in arrivo per l'autotrasporto, perché le L'Unione Europea ha dato l'ok a un pacchetto di 300 milioni di euro per le industrie dell'autotrasporto. Si tratta di credito d'imposta per le aziende. L'obiettivo è quello di andare a ridurre la crescita dell'inflazione. Per il momento gli aiuti da parte dello Stato sui carburanti sono stati di circa 2 miliardi di euro, un conto che però sembra destinato a salire.
1: Germania, ucciso nel corso di un blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, responsabile dell'attentato al Gay Pride di scena sabato a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
6: E in questo contesto idilliaco, giardini e casette nella

0: rispettati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
1: In mattinata l'atteso discorso di Putin ai deputati della Duma in vista di fine legislatura. Centrale il tema del conflitto con il leader del Cremlino, che ha ammesso la difficoltà di questa fase pur ribadendo la linea dell'intransigenza. Il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
2: Sono stati anni segnati da pressioni enormi. Così il presidente Putin al Cremlino nel ricevere i deputati della Duma a fine legislatura per fare un bilancio di questi ultimi 5 anni prima delle prossime elezioni che si terranno a settembre. Putin ha parlato di Ucraina dicendosi certo che la Russia raggiungerà tutti gli obiettivi sul campo e dicendo anche ancora una volta che i militari russi impegnati al fronte godono del sostegno di tutto il popolo. Sono stati anni che hanno segnato una fase importante della storia. Dal 2022 l'Occidente ha imposto delle sanzioni record sulla Russia, ha detto Putin, sia per quanto riguarda il numero delle sanzioni che per, dice lui, l'inutilità di queste sanzioni. Non essendo stati capaci di sconfiggere, cercando di mettere in atto delle azioni terroristiche, ha detto il presidente, ma la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi azione ostile. Sono anni che stanno segnando l'emergere di un nuovo ordine mondiale, ha detto Putin, nessuno sarà in grado di sconfiggere il popolo russo, cercando dunque di infondere ottimismo, e poi ha detto che nei prossimi anni le priorità per la Russia saranno rafforzare la difesa, l'economia, i problemi sociali. Ricordiamo che questa legislatura che si conclude oggi è quella che ha visto il maggior numero di leggi collegate al conflitto in Ucraina, di leggi legate alla repressione e all'agenda conservatrice russa. Linea a voi.
1: Lo stop dei raid americani sull'Iran arriverebbero dopo che i consiglieri dell'amministrazione USA avrebbero espresso preoccupazione per il rischio di mettere sotto pressione le scorte già ridotte di sistemi di difesa antimissilistica Patriot. Ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
3: E sì, il presidente statunitense Donald Trump nega, dice abbiamo le armi e sottolinea, come vedete qui dal touch nell'articolo a Wall Street Journal, siamo il paese con il maggior numero delle armi al mondo. Ma qual è la situazione reale? Lo vediamo da alcune delle grafiche e delle fonti di ABC e del Centro di Studi Strategici americani che ci fanno vedere, ecco, questo è l'elenco delle armi principali e delle scorte stimate prima e dopo la guerra con l'Iran. Tomahawk e Patriot sono quelli che abbiamo sentito di più, soprattutto Patriot, i missili, ricordiamo che vengono venduti in tutto il mondo anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, sono maggiormente a rischio. Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore americano Dan Kane, che però pone l'accento non solo per quanto riguarda Patriot, ma anche per quanto riguarda le scorte di intercettori appunto per la difesa aerea. E andiamo qui sul touch sempre a vedere dove è importante difendere con questo sistema di intercettori, soprattutto le basi americane. Vediamo qui una mappa che intanto riguarda gli attacchi di ritorsione dell'Iran in tutto il Medio Oriente, i paesi del Golfo, e i puntini rossi indicano appunto le basi americane. E perché preoccupano appunto il numero dei Patriot? Ricordiamo, sono i missili e il tipo di armi maggiormente esportate. Questo è l'elenco appunto dei paesi che maggiormente hanno comprato le armi americane. Vediamo in cima Arabia Saudita, ma anche la Germania, Qatar, Kuwait e, come dicevamo, non per l'ultima, Ucraina, che dipende anche, come ha sottolineato e in arrivo lo stesso presidente ucraino Zelensky a Washington, dipendono le sorti della guerra con la Russia proprio da questo tipo di armi. Vi aggiorneremo più tardi, per il momento è tutto, a te.
1: Proseguiamo con l'emergenza incendi fra Francia e Spagna. Nell'area di Brno si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del Rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: Sì, l'emergenza non è finita, anche se nella notte hanno fatto sapere le autorità della

0: Gironda, il grande rogo che si è sviluppato da una settimana ha smesso di avanzare verso Bordeaux. In mattinata il presidente francese Macron ha presieduto una riunione, un'unità di crisi nel Ministero dell'Interno alle mie spalle, ha fatto sapere i soccorsi resteranno nell'area della Gironda, della Nuova Aquitania, per tutto il tempo necessario e fino a che non verrà avviata la ricostruzione. Intanto sono 250.000 le persone evacuate nella regione e la più grande operazione di messa in sicurezza di cittadini, di civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. È stata chiusa l'autostrada A63 che collega Bordeaux a Madrid, questo perché la situazione resta complicata anche in Spagna, intorno alla capitale spagnola, ma anche nell'area di Valencia. E le autorità spagnole hanno detto di essere preoccupate perché a partire da mercoledì potrebbe arrivare una nuova ondata di
1: incendi anche in Italia, nel Gargano, dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalle spiagge grazie a imbarcazioni private e della Guardia Costiera. Oggi la situazione è sotto controllo, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Sentiamo Tatiana Bellizzi.
2: La situazione a Peschici sta lentamente tornando alla normalità. Ieri sera i 500 turisti evacuati sono rientrati nelle strutture ricettive, ma quella appena trascorsa è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento di nuovi focolai che si sono alimentati dal forte vento.
3: Le spade a terra le abbiamo utilizzate principalmente questa notte quando non avevamo i mezzi aerei e quindi abbiamo limitato lo sviluppo dell'incendio sulla strada provinciale 52.
2: Da questa mattina sono al lavoro anche due Canadair impegnati nelle operazioni di bonifica e che stanno effettuando continui lanci d'acqua. Autorità locali parlano di un incendio di natura dolosa.
3: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti. Questo serve solo a fare delle valutazioni che poi dovranno essere supportate da prove.
2: Oggi è anche il giorno della conta dei danni.
4: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
1: I familiari di Fakir convocati in procura a Bologna mentre è guerra tra i legali sui video dell'intervento della polizia. Il sindaco Lepore: ho la scorta ma non cambierò la mia agenda. Ci aggiorna, in linea per noi da Bologna c'è l'Elisa Dossi.
5: Eh sì, è proprio così le parole questa mattina del sindaco Lepore, appunto, che è intervenuto rispetto a quelli che sono stati anche i fatti dopo le manifestazioni e gli scontri in piazza. Allora partiamo da qui, sentiamo un istante che cosa ha detto rispetto al dispositivo di sicurezza, alla comunicazione alla prefettura.
6: Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime, senza violenza e senza farsi intimidire da nessuno. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate, c'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. L'iter che abbiamo seguito è corretto, credo che in questo momento si debba porre l'accento su cosa è successo al Pilastro, più che sull'iter amministrativo del Comune di Bologna. Ma sono sindaco e so che il nostro lavoro ci espone a dei rischi. Voglio continuare a farlo nella mia comunità, quindi non cambierò la mia agenda di lavoro.
5: Queste dunque le parole del sindaco Lepore anche rispetto al fatto che ha finito sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute proprio in seguito alla manifestazione. Poi oggi è un giorno importante anche qui in procura, dove saranno sentiti sei testimoni. Tre sono i parenti di Fakir, vale a dire la nipote Yostra, il fratello Mohamed, la sorella Kajila. Poi ci sono altre tre persone che erano sul posto il giorno in cui è morto e che hanno ripreso dei video, quindi appunto saranno sentiti. Ma non è solo questo, oggi è anche un giorno in cui si incontrano i periti che hanno preso parte all'autopsia, questo pool di cui vi abbiamo parlato più volte, cercheranno di fare il punto, di stilare un calendario, soprattutto di capire anche quali siano i primi esiti. Ricordiamo, si cerca di capire ancora la causa della morte, ci vorrà del tempo per essere precisi perché verosimilmente qualcosa di più si saprà.

0: davvero soltanto dopo gli esami istologici. A te.
1: Maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. L'intervento al largo di Lisbona dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, ha permesso di intercettare un gommone e arrestare quattro trafficanti. Davide Gangale.
2: Il gommone ultraveloce solca l'Oceano Atlantico. I trafficanti sono tranquilli, non immaginano che dall'alto, a oltre 10.000 metri di quota, i militari della Guardia di Finanza di Brescia li stanno osservando. Enorme il carico di droga sequestrato al largo di Lisbona con la collaborazione della polizia portoghese e spagnola.
3: L'intervento si concluse con il sequestro di circa 3 tonnellate di cocaina pura per un valore economico di 600 milioni sul mercato finale.
2: Ecco l'abbordaggio. In manette, quattro narcotrafficanti internazionali, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese domiciliato nel bresciano. Sul gommone anche una tenda da campeggio.
4: Si tratta di mezzi navali contrabbandieri di elevatissime prestazioni e autonomia che, grazie ai rifornimenti logistici di gommoni di supporto, possono rimanere in mare per decine di giorni e percorrere migliaia di chilometri.
2: La droga arriva dal Sud America, da una nave madre, il passaggio sui gommoni, poi l'ingresso in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra e i fiumi della penisola iberica, dove la caccia continua.
1: L'Italia divisa in due per i lavori ripartiti ieri sera alle 23 sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 luglio. Passeggeri sui bus scortati dalla polizia. Ci aggiorna da Firenze Valerio Scarponi.
5: Ci troviamo nella stazione di Santa Maria Novella, una delle due insieme a quella di Campo di Marte, scelte per il passaggio dei viaggiatori che attraversano l'Italia da nord a sud attraverso degli autobus, come dicevi, messi a disposizione di RFI, perché è impossibile attraversare la città attraverso il cavalcaferrovia, visto che ne stanno installando uno nuovo proprio nella zona di Ponte Alpino. E quindi per collegare l'Italia si procede su gomma o in alternativa si può utilizzare la linea tradizionale, la linea lenta, soluzioni disponibili quando si acquista il biglietto, con maggiori tempi di percorrenza fino a 2 ore e 30. Per fare un esempio, Roma-Milano, che normalmente richiede 3 ore e 30, probabilmente richiederà un tempo fino a 6 ore per il singolo tragitto. Questo fino a giovedì mattina alle ore 11, una giornata che tutto sommato non ha visto per il momento particolari disagi ai passeggeri. Noi abbiamo raccolto alcune delle loro voci, le sentiamo e poi la linea può tornare allo studio.
6: Dove vai? Sono diretto a Roma.
5: Sapeva di questo inconveniente?
6: Sì, purtroppo sì.
5: Come sta vivendo la giornata?
6: Lunga.
7: Arrivo da Roma e dovrei arrivare a Venezia. Sembra finora puntuali. Adesso dovrò aspettare quasi un'ora per l'altro freccia che va a Venezia.
8: Andiamo da Bologna e andiamo a Salerno.
5: Sapevate che oggi ci sarebbero stati questi disagi?
8: Sapevamo.
5: Quanto impiegherete in più?
8: Un'ora e mezzo. 6 ore invece di 4 e mezzo.
9: Da Roma vado a Milano.
5: Come sta andando il viaggio?
9: Bene, devo dire, l'altra volta ho preso il treno, quello lungo. Questa soluzione è più comoda.
5: Preferisce scendere, prendere l'autobus e cambiare il treno?
9: No, perché è organizzato bene.
5: Dove è diretto?
10: A Napoli. La situazione è sopportabile anche da troppo tempo per quello che riguarda i trasporti e i treni.
1: Una donna cieca torna a vedere dopo un autotrapianto di occhio. L'intervento senza precedenti è stato effettuato a Torino. Trasferiti da un occhio all'altro, cornea, tessuti e oculari e per la prima volta anche la parte centrale della retina. I dettagli con Davide Denina.
11: Aspetto di vedere la nipotina che sta per nascere a giorni.
2: Il primo desiderio della signora Elena, che dopo quasi 30 anni è tornata a vedere. Nel 1997 un incidente d'auto, la retina e la cornea irrimediabilmente compromessi nell'occhio destro. Il sinistro però è anatomicamente integro, anche se il nervo ottico non funziona più. L'intuizione dei medici delle Molinette di Torino è quella di utilizzare i tessuti rimasti intatti in un occhio, prelevando cornea, sclera congiuntiva e la porzione centrale della retina e impiantarli nell'altro.
12: Per la prima volta in assoluto è stata prelevata la parte centrale della retina da un occhio ed è stata impiantata sull'altro.
2: Un primato che genera speranze anche in altri pazienti.
12: È chiaro che ci possono essere altri casi del genere, ma sono numericamente estremamente limitati. la possibilità poi futura

0: sarà quella di poter fare un qualcosa del genere, però da donatore a quel punto, da donatore come succede per altri organi, cuore, polmoni e fegato.
1: Mi sono sentita una neonata che guarda il mondo per la prima volta e scopre le cose intorno.
2: Domani, a poco più di 2 settimane dall'intervento, le dimissioni dall'ospedale e altra vita davanti da affrontare con lo spirito giusto.
1: Provarci, con ottimismo sempre.
3: Il caso del commissario tecnico della Nazionale di calcio Andrea Pirlo ha annunciato in mattinata sui social l'addio al sogno azzurro. Non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava ormai il prescelto dopo il no di Guardiola. E ora anche Paolo Maldini, che ne aveva caldeggiato l'ingaggio, potrebbe pensare a un passo indietro. Ci dice di più Alessandro Antinelli, poi una breve pausa e torniamo con il nostro filo diretto.
4: Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico della Nazionale di calcio. In cima a una notte sofferta, iniziata con un lungo sfogo e proseguita con un annuncio sempre via Instagram, è stato lo stesso campione del mondo di Berlino a mettere fine a una candidatura durata non più di un fine settimana. Dopo una domenica passata a riflettere e a studiare l'accordo tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa Fonbet, il presidente Malagò ha ritenuto non più idonea la scelta della coppia Maldini-Leonardo per chiari motivi di opportunità emersi dopo la bufera politica degli ultimi giorni. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Ora tutte le componenti del calcio convergono su Via Allegri per la risoluzione dello stato di crisi più complesso che si ricordi nella nostra storia recente. Pesantemente a rischio c'è la nuova architettura della FIGC, perché a scegliere Pirlo erano stati in totale indipendenza il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo, che ora potrebbero lasciare a nemmeno una settimana dalla presentazione in Lega a Milano. In uno scenario surreale, alle 17.30 Giovanni Malagò incontrerà in via preliminare tutte le parti in causa per arrivare al Consiglio federale di domani con un nome condiviso per la panchina azzurra. Roberto Mancini è l'uomo del presidente, ma a questo punto è impossibile escludere nuovi colpi di scena.

Al nord torna a splendere il sole su tutte le regioni, con possibilità di qualche annuvolamento poco consistente in formazione durante le ore più calde solo sul settore orientale, con possibili piovaschi solo sulle Alpi. Al centro, anche qui, la giornata si stabilizzerà, torneranno le nubi sull'Appennino e resterà qualche debole precipitazione che interesserà le coste dell'Abruzzo in un contesto prevalentemente asciutto. Giornata ancora instabile invece al sud, dove restano dei rovesci temporali in queste prime ore del mattino, situazione che però dal pomeriggio tenderà al miglioramento, molto meglio sulla Calabria dove splenderà il sole per buona parte della giornata. Anche sulle due isole maggiori, specie sulla Sicilia, ci sarà ancora della debole instabilità, ci saranno temporali sulla parte meridionale e orientale, mentre invece sulla Sardegna ci saranno pochissime nubi durante tutta la giornata. Con situazione che nel giorno successivo tenderà al miglioramento, infatti su tutto il paese sarà prevalente il sole, resterà ancora della instabilità sulla Sicilia con temporali sulla parte settentrionale che localmente potranno anche essere di forte intensità e con temperature che tenderanno ad aumentare giusto qualche grado su buona parte del nostro paese.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 14.30, ben ritrovati al nostro filo diretto di Renews 24, sempre in diretta. Allora partiamo dall'analizzare le conseguenze economiche delle guerre del presidente americano Trump, la guerra all'Iran e la guerra commerciale, che sono conseguenze sempre più preoccupanti. 100 giorni che ci separano alle elezioni di midterm di metà mandato, che davvero non promettono nulla di buono. Ne parliamo con l'economista Andrea Ferretti, benvenuto su Renews 24.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, buongiorno. Le speranze di veder consolidato un cessate il fuoco con l'Iran sono venute meno, purtroppo. Prezzi di gas e petrolio, lo stiamo vedendo, tornano a salire. Tra l'altro i dazi prolungati alimentano l'incertezza sui mercati. E quanto può convivere il mondo con questa situazione? Perché comunque, lo ricordiamo, in Europa non c'è ancora inflazione, neppure scenari peggiori, quelli di stagflazione.
1: Possiamo convivere. Sicuramente non dobbiamo scordare che non siamo certo agli estremi di qualche tempo fa, dove il gas è arrivato ai 350 euro al megawattore, il Brent a 150, qui non siamo ancora a quel livello di emergenza, però ovviamente il problema esiste. E non dobbiamo trascurare due cose. Una, essenzialmente, che questa è una crisi molto pericolosa, questa del Golfo, chiamiamola, perché è molto contagiosa, ed è contagiosa in senso verticale e in senso orizzontale. È contagiosa in senso verticale perché si parte ovviamente dall'aumento del prezzo delle fonti energetiche. L'aumento delle fonti energetiche ovviamente poi si propaga alle bollette energetiche delle aziende più energivore, ma poi scende per la filiera e va a toccare le PMI, le quali resistono finché possono, riducono i loro margini, dopodiché trasmettono questo ai consumatori, e al momento in cui si lo trasmettono ai consumatori parte la spirale inflazionistica e scende la fiducia dei consumatori stessi, che va a deprimere i consumi. Quindi questo dal punto di vista verticale, ma è molto contagiosa anche in senso orizzontale, perché va a toccare un po' tutti i gangli dell'economia, non va a toccare solamente la bolletta energetica. È la crisi del Golfo, che è una specie di ferro di cavallo dove sono state messe due strozzature, non più una, mi riferisco a Bab el-Mandeb e a Hormuz. E beh, lì abbiamo un altro problema, lì
0: esatto,
1: passano
0: infatti,
1: i fertilizzanti.
0: Ci voglio arrivare tra poco, per parlare appunto delle due strozzature e dei rischi maggiori. Parliamo adesso del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, dunque in arrivo questo intervento ponte sui carburanti da parte

0: del governo, un segnale chiaro prima dell'inizio di agosto, dunque settimana di partenze da bollino rosso. Però volevo chiederti, basteranno questi aggiustamenti delle accise oppure servirà una strategia energetica con al primo posto ad esempio altro, efficienza, rinnovabili, dunque una strategia più a lungo periodo, a lungo raggio?
1: Adesso abbiamo un problema immediato che quindi va affrontato con armi immediate. Di conseguenza ben venga questo governo, questo decreto che andrà a tamponare una situazione di emergenza. Io immagino che abbia almeno tre sfaccettature, sicuramente quella della riduzione delle accise, diciamo delle tasse, in maniera da riportare, specie in questo periodo subito prima delle partenze, a riportare diesel e benzina a livelli più accettabili, ma verosimilmente ci sarà qualcosa anche a supporto diretto degli autotrasportatori, anche di persone, quindi anche della parte turismo, che solitamente si concretizza o in un credito di imposta, oppure la Commissione ha già dato l'ok per aiuti di Stato per, mi pare, 300 milioni, proprio per è una sorta di bonus che consentirà agli autotrasformatori di tener conto di avere un bonus a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante. Quindi questo è un discorso che è affrontato in questa maniera nel minor tempo possibile. Dopodiché potremo fare le nostre elucubrazioni per quanto riguarda le fonti energetiche, però voglio dire, già noi ci stiamo muovendo in questo senso. Anche la transizione alle fonti energetiche deve essere sostenibile, non può essere fatta di pancia, perché sennò poi i problemi vengono subito dopo, deve essere fatta di testa. Bisognerà continuare in questo discorso, ridurre sempre di meno progressivamente l'impatto delle fonti energetiche fossili, per così dire, ma dovrà essere anche questa un passaggio sostenibile.
0: E poi parlavi prima, appunto, mi ha anticipato la domanda, la vera escalation della guerra con l'Iran sarà l'estensione, appunto, del blocco dal Golfo Persico fino al Mar Rosso, dunque da Hormuz a Bab el-Mandeb. Gli Houthi stanno minacciando da 2 settimane. Ecco, da quelle 2 strozzature, lo ricordiamo, passano 1/4 delle forniture mondiali di energie e anche il 15% del commercio marittimo mondiale. E dunque questo è il vero problema. Andiamo proprio incontro a questo, che non era prevedibile da Trump, oppure c'erano delle previsioni in questo quando ha iniziato la guerra ormai 5 mesi fa?
1: Io non so se non era prevedibile, perché gli Houthi sono sempre stati ampiamente foraggiati dagli iraniani, anzi loro esistono ancora perché ancora in qualche maniera gli iraniani li finanziano, eccetera, perché sennò penso li avrebbero già eliminati pressoché totalmente. Comunque ci sono ancora e sono pericolosi, perché anche loro sono posizionati in un punto assolutamente strategico. Da questi 2 punti, come diceva prima lei, passano da Bab el-Mandeb e da Hormuz, passano una quantità di traffici internazionali impressionanti. E attenzione, non dobbiamo mai scordare che lì il problema non sono solamente le navi, carichi benissimo, ma lì abbiamo anche un problema di uomini. Andando un attimino indietro con la memoria, quando erano bloccato Hormuz e quindi con centinaia di navi bloccate, vuol dire centinaia di equipaggi bloccati. E devo dire che anche a livello italiano, siccome c'è anche le navi italiane, ad esempio Confidarma ha fatto sforzi enormi per garantire, come dire, che questi equipaggi fossero tutelati nel miglior modo possibile data la situazione. Quindi, tornando a noi, non era impensabile che anche gli Houthi iniziassero a muoversi, perché gli iraniani, la loro unica arma che hanno è proprio di cercare di destabilizzare tutta l'area. A loro non possono giocarsi su un one to one contro l'America o contro l'Unione Europea, più contro l'America se vogliamo. Devono cercare di destabilizzare l'intera area, e l'alleanza con gli Houthi ovviamente fa parte di questa strategia di destabilizzare tutta la zona per cercare poi di ottenere qualche cosa.
0: Ecco, in chiusura volevo proprio chiederti anche qualcosa sulla guerra commerciale, una domanda su questo. Tu vedi un'escalation con l'Europa, e da cosa passerà un'escalation? Attraverso i dazi, che comunque si sono ridotti ma persistono ormai da un anno, oppure dalle regole del

0: e digitale, ovvero chi non si sottomette al potere delle piattaforme e gli algoritmi allora subirà rappresaglie commerciali, e nello specifico ne parlava Paolo Gentiloni oggi su Repubblica.
1: Ovviamente il capitolo dazi mi preoccupa non poco, perché, come è stato ampiamente dimostrato, Trump è del tutto imprevedibile, e quando l'iperego di Trump sostituisce o prende il sopravvento su Trump presidente, diciamo, abbiamo un problema serio, perché può succedere, come è stato ampiamente dimostrato, e anche la sua quarta candidatura mi sembra un ottimo esempio di tutto questo, può succedere qualsiasi cosa. E la cosa che i mercati, il commercio internazionale, i rapporti con gli stati, è la cosa che soffre di più, è proprio l'incertezza, e Trump questa incertezza la dà a vagonate. Adesso gli ultimi aggiustamenti sui tassi sono quasi tecnici, per così dire, per sostituire dazi che le corti americane a più riprese gli hanno bocciato. Per l'Europa più o meno siamo rimasti in quell'ambito, ma già di nuovo sta attaccando il Canada sul fronte dei dazi, il che diventa veramente destabilizzante. Quindi la mia grossa preoccupazione è che Trump, attraverso il suo modo di muoversi, per così dire, agitando continuamente questo spauracchio dei dazi, crei comunque sia, anche solo minacciandoli, una grande instabilità nel sistema, e grazie a Dio noi di instabilità ne avremo già abbastanza, grazie al Golfo, eccetera, ne faremo volentieri a meno di altra. Quindi questo aspetto mi preoccupa sicuramente.
0: E certo, un'instabilità che si somma ad altre instabilità. Grazie ad Andrea Ferretti per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Noi cambiamo pagina perché dobbiamo parlare degli incendi che stanno divampando in Francia e in Spagna, soprattutto in Francia, sono i più grandi, i più devastanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Lì però c'era una guerra, e qui vediamo le immagini in diretta, davvero peggiore stagione degli incendi da decenni, 35.000 ettari bruciati, e anche nella vicina Spagna la situazione non è tanto diversa, dovrebbe parlare il Presidente Macron, si è espresso il primo ministro con tutta la preoccupazione del caso. Incendi che però interessano anche il nostro territorio. Di tutto questo ne parliamo in collegamento con Emiliano Agrillo, ricercatore dell'ISPRA. Veniamo da lei tra poco. Adesso invece è ben trovato su RaiNews 24. Dicevo, incendi che preoccupano anche il nostro paese, stanno devastando il Gargano dopo la paura a Peschici con l'evacuazione di ieri circa 500 turisti dalle spiagge grazie alle imbarcazioni private. Appunto, stiamo vedendo le immagini della Guardia Costiera. Oggi la situazione è sotto controllo, però i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Allora chiedo in diretta a Tatiana Bellizzi com'è la situazione oggi, ci sono stati dei miglioramenti?
2: Sì, buongiorno. La situazione qui a Peschici sta tornando lentamente alla normalità. Vi mostreremo proprio quello che ieri è stato il punto di prima accoglienza allestito dal comune di Peschici. Come potete ben vedere, ormai i turisti non ci sono più. Già a partire dalla serata di ieri, intorno alle 22, tutti i turisti, 500 evacuati, sono stati riaccompagnati nelle strutture ricettive. Ma la notte appena trascorsa è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento di numerosi focolai divampati proprio a seguito delle forti raffiche di vento. Attualmente la situazione è sotto controllo, ci sono i Canadair che continuano a effettuare continui lanci d'acqua e a monitorare tutta la situazione. Da prime stime si parla di un incendio che ha distrutto oltre 150 ettari di macchia mediterranea, e il sindaco di Peschici ha lanciato un allarme. Si tratta di un incendio quasi certamente di natura dolosa.
0: Grazie dunque per questi aggiornamenti. Allora, dicevamo con il nostro ospite, ricercatore dell'ISPRA, Emiliano Agrillo. Ecco, cominciamo dalle dimensioni di questi incendi, perché, ripetiamo, dalla Francia sono i più grandi dalla Seconda Guerra Mondiale, ma lì c'era una guerra. La Spagna, si può fare una stima di quanto è andato bruciato? Intanto vi facciamo anche vedere le nostre grafiche, che dall'alto vi fanno ben capire l'estensione dei roghi.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti. Indubbiamente questi due eventi vengono riconosciuti come mega fire dal gergo tecnico coniato dal Servizio Forestale americano. Alcuni ricercatori, anche italiani, hanno studiato

0: recentemente questo tipo di eventi e non sono noti, diciamo, per eventi che si raccolgono nell'area del Portogallo, della Spagna e anche successo in Italia, in Sardegna nel 21. Sono eventi che tendono a svilupparsi quando, diciamo, perdurano alcune condizioni climatiche estreme, come temperatura dell'aria troppo alta, giorni di ventosità eccessiva e una siccità prolungata. Ed è quello che è successo in Europa in quest'estate, che abbiamo visto ondate di caldo continue da partire da giugno fino ad oggi. L'incendio di Gironda a Bordone, nella provincia di Bordeaux, come giustamente è stato detto prima, stiamo parlando di circa 39.000 ettari, parliamo di dimensioni simili all'estensione del comune di Roma, per avere un confronto. Sono aree costruite prevalentemente da foreste, e su Aviglia, Madrid, uguale, una dimensione di 45.000 ettari, anche in questo caso il 70% è coperto da foreste boschive, aree boschive. In entrambi i casi, insomma, in entrambi gli stati, sia in Francia che in Spagna, abbiamo superato il valore medio degli ultimi 20 anni. Quindi siamo di fronte a una anomalia, che in qualche maniera farà storia. E
1: Eh sì, perché
0: questo è
1: sembra
0: quello
1: poi che
0: che.
1: ogni anno dopo anno la situazione sia sempre peggiore. Per dare un'idea, un ettaro è come estensione pari ad un campo da calcio, quindi stiamo parlando di migliaia di ettari. Ecco, poi un'altra domanda: quante emissioni di CO2 sono state prodotte da questi incendi? E poi, anche siccome vengono colpiti tanti boschi, quanta CO2 non sarà assorbita da questi boschi e alberi?
0: Esatto. Allora, questi calcoli non sono di facilmente, sono stime che vengono poi effettuate a valle di un'analisi che viene effettuata in campo e viene ovviamente curata da ricercatori esperti del settore. Possiamo stimare che un ettaro di bosco in media assorbe dalle 5 alle 10 tonnellate di CO2. Quindi, se diciamo la dimensione è quella che abbiamo riportato, parliamo di un'emissione di CO2 in atmosfera veramente enorme. E soprattutto una capacità di quel territorio di riprendere la possibilità, cioè di riassorbire a questo tasso di assorbimento quando il bosco è molto, insomma, anziano, quindi ha una grande capacità di recuperare CO2 dell'atmosfera, che ci vorranno decenni, se non centinaia d'anni. Quindi di conseguenza il danno che si sarà prodotto in questo caso è veramente devastante.
1: Ecco, e poi spendiamo
0: Ma
1: anche qualche parola per i boschi italiani. Abbiamo parlato appunto della Gironda, della Spagna.
0: sì. In Italia siamo più o meno a una condizione complessiva di 71.000 ettari aggiornata a qualche giorno fa, e sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Non ci sono stati eventi enormi come questi, diciamo, di Spagna e Francia, ma comunque abbiamo avuto eventi, diciamo, di dimensioni minori, ma comunque ragguardevoli per l'entità del danno. Abbiamo avuto diversi incendi, soprattutto in questa stagione, verso il settore alpino, che è un'anomalia determinata anche questo da una condizione climatica fuori norma rispetto al trend nazionale, che è sulla regione alpina, e di conseguenza ci aspettiamo, speriamo, siamo ancora nel pieno della stagione, quindi ci aspettiamo che in qualche maniera la tendenza possa essere può rimanere questa, però purtroppo è imprevedibile questi eventi, ancora sono imprevedibili, perché
1: Naturalmente,
0: sono
1: però,
0: spesso
1: e
0: determinati dall'uomo, ovviamente.
1: certo, appunto, arrivo qui alla prevenzione. Ci sono satelliti, droni, intelligenza artificiale, però sembra che tutto questo non sia abbastanza. Le nuove tecnologie non riescono a fare molto contro questi incendi, che, come dicevamo, sono tutti dolosi o al massimo colposi, sfuggite le fiamme per comportamenti irresponsabili. Allora, che cosa si deve o dovrebbe fare?
0: Allora, sì, come ha detto giustamente, il problema è sempre legato alla negligenza o ad attività criminali da parte dell'uomo. Questo in percentuale, diciamo, su 100 casi, due sono determinati da cause naturali, come per esempio i fulmini, tutto il resto dei casi al 50% è dato da eventi colposi e eventi dolosi. Di conseguenza, diciamo, non esiste una tecnologia che ci mette in grado di poter prevenire gli incendi. Diciamo che tutto sta nella parte dell'attenzione dell'uomo, nella parte delle attività che noi svolgiamo. Quindi, se già si riuscissero a eliminare tutti gli eventi di tipo colposo, quindi tutto legato alla negligenza. Abbiamo sentito come la prefettura francese ha determinato che l'incendio che è stato successo lì è determinato anche da chi ha acceso dei barbecue. Quindi questo tipo di attività in questo tipo di giornate, in questo periodo, vanno assolutamente limitate, se non escluse completamente. Ciò può
1: Emiliano Grillo, siamo.
0: determinare.
1: Prego, prego,
0: Sì?
1: finisca.
0: No, ho terminato. In sostanza, io direi che è tutto responsabilità dell'uomo, quindi non esiste tecnologia che ci mette
1: Ecco,
0: a.
1: siamo in chiusura, ma volevo ancora chiedere una cosa molto molto veloce. Quanto ci costano questi incendi tra vite umane, danni ambientali, costi per spegnerli, proprio in chiusura?
0: I costi del pennine sono sempre molto elevati perché ovviamente sono dovuti a. Tutta una serie di attività che vanno dall'antincendio, dallo spostamento dei mezzi aerei e tutto un sistema di volontariato e di vigili del fuoco che impegnano notevolmente le casse regionali per il periodo estivo. Quindi, in qualche modo, come dire, maggiore attenzione da parte del cittadino fa anche un pochettino risparmiare da questo punto di vista.
1: Grazie ad Emiliano Grillo dell'ISPRA per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: alle 14:50 cambiamo ancora argomento. Abbandonare un animale è reato. Un argomento che però ritorna di stretta attualità in questo momento di vacanze, purtroppo. L'abbandono di un animale è dunque un atto crudele e illegale che è punito da una rigorosa normativa. Allora, per parlarne, mi ha raggiunto in studio Massimo Tunzi, comandante a squadre cinofili della Questura di Roma. Benvenuto qui
0: Buon
1: in studio a
0: pomeriggio.
1: Rai News 24. Allora, ricordiamola ai nostri telespettatori, la normativa che cosa prevede, quali sono le sanzioni.
2: Allora, l'impianto normativo prende le mosse dall'articolo 727 del codice penale che prevede l'arresto la detenzione fino a un anno e un'ammenda fino a 10.000 euro per chi abbandona un animale. Successivamente è intervenuto ad integrare l'articolo codice penale anche la legge 25 novembre del 2024, la 177, che è andata a collegare praticamente l'articolo 727 al codice della strada, perché ahimè tante volte viene utilizzato un veicolo per lasciare gli animali. Quindi ha incrementato di un terzo la pena ove venga utilizzato un veicolo. E inoltre c'è una sanzione amministrativa che riguarda la sospensione della patente da 6 mesi a un anno, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante che bisogna ricordare, ove dall'abbandono dell'animale dovesse scaturire un sinistro stradale, quindi delle lesioni, fino anche la morte di qualcuno, l'attuatore della condotta illecita risponderà direttamente delle lesioni o dello stesso omicidio stradale.
1: Tra l'altro ci arriviamo poi alla sicurezza per gli altri, che assolutamente non va dimenticata. Prima volevo chiederle quali sono i numeri degli animali abbandonati e soprattutto dove. In Italia i numeri, tra l'altro, abbiamo detto che aumentano nel periodo di vacanze, è così?
2: Sì, allora diciamo che le statistiche ci parlano mediamente, basandoci sugli ultimi anni, di circa 55.000 animali abbandonati nel corso dell'anno, con un incremento chiaramente sensibile nel periodo estivo. E le regioni, diciamo, le aree d'Italia che la soffre un po' di più è l'area centro-sud, che vede un po' di più questo fenomeno.
1: Allora, adesso vediamo insieme perché la polizia, promuove la campagna Se non ti porto, non parto, un nome con un gioco, di parole. Allora, vediamo lo spot e poi ne discutiamo in studio.
3: Lei è meravigliosa, gentile, comprensiva, ma anche forte, dinamica, donna e poliziotta.

0: Ciao, finalmente in vacanza insieme.
1: Certo che andiamo insieme.
2: E tu che ci fai qui?
3: Chi? Io?
2: Se non ti porto, non parto.
4: Ecco, tra l'altro ci ha raggiunto in studio proprio la protagonista di questo spot, Claudia Zilio, vice ispettore conduttore cinofilo con Ares, che è un pastore tedesco trovatello nel 2017, è entrato in polizia, adesso in pensione. Allora parleremo della sua storia tra un attimo. Prima chiedo ancora al comandante Massimo Tunzi il significato di questo spot. Appunto si parla, l'obiettivo di questa campagna è il possesso responsabile. Che cosa significa?
5: Allora, dobbiamo partire da un presupposto: l'animale chiaramente è una parte integrante della famiglia, quindi ci si affeziona, ci dà amore e lo restituiamo. Come tale va trattato in ogni circostanza e quindi, stante anche la possibilità di portarlo ormai in strutture praticamente ovunque, è importante che quando si va in vacanza il cane venga con noi, perché comunque sia soffrirebbe la nostra mancanza.
4: E poi c'è il pericolo per gli altri.
5: E poi di lì chiaramente si crea una concatenazione di eventi, quindi si passa dalla sofferenza, dell'emotività del cane fino a regare rischio per la popolazione in generale. Un cane lasciato per strada può fare danni. Lo stesso Ares noi l'abbiamo adottato perché è segnalato come un cane che girava in un quartiere di Roma abbandonato da qualcuno, e noi siamo intervenuti e l'abbiamo adottato in prima persona in quel caso.
4: E poi avete anche trovato delle caratteristiche,
5: sì,
4: che potevano essere utili alla polizia.
5: Abbiamo, diciamo, più o meno sorprendentemente notato che aveva delle caratteristiche che potevano rispondere a un profilo di un cane di polizia. Nel caso di Ares è un cane da prevenzione generale e ordine pubblico, quindi è un cane che sa riconoscere i comportamenti delle persone, un cane che garantisce sicurezza e difesa fondamentalmente. E quindi lui è stato arruolato, ha fatto il suo servizio, e poi adesso è stato collocato a riposo, ma rimane con noi, insomma.
4: Quindi Ares per adesso è in pensione.
5: Sì.
4: Ecco, tornando negli ultimi due minuti che ci rimangono a parlare del fatto che abbandonare un animale può essere pericoloso per gli altri. Ecco, che cosa consigliate alle persone che non sanno, soprattutto ha detto nel centro e nel sud Italia, non sanno cosa fare dei propri animali quando magari devono andare via e non sanno dove metterli? Voi consigliate delle strutture, ci sono delle cose alternative?
5: Allora, ogni soluzione che non sia l'abbandono è la benvenuta. Chiaramente bisogna ragionare, come ho messo in premessa, come se avessimo cura di un nostro familiare. Nel caso in cui residuale non possiamo portarlo, cosa faremmo con il nostro familiare? Ora, da una struttura di ricettività fino magari all'amico, una persona magari che il cane conosce, che ha un periodo di ferie diverso dal nostro, chiediamo un favore, vediamo cosa possiamo fare. Cioè, ogni circostanza va esplorata purché non si tratti di abbandono.
4: Ecco, allora chiudiamo questo spazio con Claudia Zilio, vice ispettore conduttore cinofilo. Ecco, lei ha instaurato un rapporto particolare con Ares. Allora, se ce lo può raccontare, abbiamo davvero un minuto.
6: Abbiamo condiviso tutto il servizio in questi anni, è stato un egregio collega, amico, nonché insomma compagno di lavoro. E adesso mi seguirà poi a casa definitivamente, quindi...
4: Quindi un rapporto particolare che si è trasformato anche in un rapporto lavorativo e non solo. Quindi ecco, un consiglio a tutti di non abbandonare i propri animali, perché sono alla fine una parte integrante, appunto, come diciamo, della famiglia, ma anche della vita lavorativa per voi.
6: Certo, noi soprattutto quello inizialmente, poi è diventato anche un discorso, un valore affettivo ovviamente, che non si può lasciare da parte. E quindi va curato e tutelato nel giusto modo.
4: Anche nel momento in cui appunto Ares è andato in pensione. Grazie, certo, a Claudia Zilio, grazie a Massimo Tunzi per essere stato con noi. Si chiude così il nostro filo diretto di oggi, linea alla regia e poi il TG.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
6: Era fuori. Era fuori.
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
0: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in Ottav, oltre 400 identificati, molti sono stranieri, la premier violenza premeditata. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il post di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunirà per varare un decreto contro il caro carburanti. Si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle. Abdul, l'attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS. In Germania seguiva un corso di deradicalizzazione, ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop al traffico ferroviario e alle manifestazioni pubbliche, in Spagna i roghi in vaste aree del sud. Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezza di tempo in più, uso di navette per le altre destinazioni. Un minuto dopo le 15, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. Dunque, in apertura, il viaggio molto breve della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti Notav di sabato. Allora torniamo in diretta da Silvia Bacci.
1: Sì, buongiorno. Come vedete alle mie spalle i cancelli della centrale idroelettrica, che è uno degli accessi per arrivare al cantiere di Chiomonte, sono aperti perché tutto è finito. È finito il sopralluogo che è durato circa mezz'ora della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi al cantiere di Chiomonte, il più danneggiato, ricordiamolo, quasi 1 milione di danni le prime stime. Durante la visita sono stati accompagnati dal direttore della produzione di Telt, Pier Giuseppe Gilli, che ha mostrato loro i danni più ingenti, i furgoni dati alle fiamme, gli hangar distrutti. Subito dopo hanno lasciato il cantiere per fare il fronte all'aeroporto di Torino Caselle, da dove erano già partiti questa mattina. Nessuna dichiarazione, ma un videomessaggio registrato sul campo dalla Premier Meloni nel cantiere dove si contano ancora i danni. Il pensiero a chi qui lavora e vede distrutto il proprio lavoro. Lo Stato c'è, ha detto, e non intende indietreggiare. Sentiamo la Premier e poi a voi la linea.
2: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
0: 4 gli antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione. 800 i manifestanti identificati. Allora facciamo il punto con Maurizio Licordari.
3: Gli abiti scuri e i passamontagna da indossare e gettare via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla. Le maschere antigas e gli occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia. E poi niente telefonini, solo ricce trasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in 4 sono stati identificati e fermati dalla polizia. La loro identità non è stata resa nota, ma si sa che sono tutti stranieri. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, sta procedendo per devastazione, ma il materiale a disposizione è tantissimo. Droni e telecamere hanno ripreso diverse fasi degli scontri. Non è escluso che ad alcuni dei fermati vengano contestati anche altri reati. È solo il primo passo dell'inchiesta, che procede però su diversi binari. Si indaga sul blocco nero, si analizzano i video, si confrontano i dati delle persone identificate. Erano 436 nel giorno degli scontri, ma il numero adesso è sensibilmente cresciuto. Dopo i controlli a tappeto sulle strade accesso e uscita dalla Val di Susa, la polizia si è spostata anche nel campeggio di Venaus, in cui i Notav hanno trascorso l'intero weekend con l'obiettivo di identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800. Perché una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche anche alcuni dei violenti, che si sono poi sganciati dal corteo di sabato scorso e hanno scatenato la guerriglia, devastando i cantieri della TAV, soprattutto quello di Chiomonte, dove il primo bilancio dei danni è già pesantissimo.
0: Ma allora riviviamo quello che è accaduto sabato, quando gli antagonisti incappucciati ad un certo punto si sono staccati dal corteo Notav. Lo facciamo con Stefano Corradino.
4: Situazione pacifica con oltre 20.000 persone che si trasforma in una guerriglia urbana. In tanti sono arrivati sabato scorso nella Val di Susa per protestare contro il tunnel del TAV Torino-Lione. Il corteo si è poi diviso in diversi spezzoni e un gruppo si è diretto nel cantiere di Chiomonte, storico epicentro della protesta contro la TAV. Da questo gruppo sono partite pietre, bombe carta, razzi sparati con mortai artigianali e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. I primi danni sono stimati per oltre 1 milione di euro e sono state sequestrate molotov, maschere antigas, ordigni artigianali. È un blocco nero quello che ha causato i disordini. Incappucciati con passamontagna, pantaloni mimetici, tutti vestiti di nero, con in mano ricce trasmittenti più che cellulari e gli ombrelli sulla testa per non farsi identificare dai droni. Italiani, ma anche francesi, spagnoli, tedeschi. Il ministro Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. E mentre procede l'inchiesta per devastazione, ci si domanda se quegli scontri potevano essere prevenuti, se i componenti del blocco nero erano già conosciuti e potevano essere fermati prima attraverso servizi di intelligence e scambi informativi internazionali.
0: E gli scontri in Val Susa, in generale il tema della sicurezza al centro del dibattito politico, la maggioranza all'attacco contro le violenze di piazza, il pressing delle opposizioni su salari e caro energia. Ma andiamo a Montecitorio, in diretta la nostra Eva Giovannini, siamo da te.
5: Sì, buon pomeriggio. Dopo la visita di Meloni e Piantedosi ai cantieri della TAV, tutto il centrodestra torna a condannare con fermezza le violenze, attaccano anche il centrosinistra, lo accusano di essere compiacente e ambiguo. Le opposizioni naturalmente respingono al mittente queste accuse, a partire dal Partito Democratico, con Elly Schlein che dice condanniamo qualsiasi forma di violenza, ma questo rende ancora più urgente la condanna del governo Meloni, che dopo 6 provvedimenti ad hoc sulla sicurezza è ancora più plastica, proprio l'incapacità del governo e del ministro Piantedosi. Stessa linea anche da Italia Viva, sentirei su questo Borghi.
6: I decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
5: Intanto il tema dei carburanti, lo dicevate, torna in primissimo piano alle 17.30 all'atteso Consiglio dei Ministri, proprio principalmente su questo tema, non solo, anche sull'IVA, ma insomma si cercano le coperture per un taglio in particolare del gasolio. Su questo Forza Italia applaude allo sforzo della maggioranza, ma chiede anche che il governo si concentri su misure più strutturali rispetto all'autonomia energetica del Paese. Sentiamo Nevi.
7: Bene il governo, che anche su spinta di Forza Italia sta definendo misure per diminuire il costo dei carburanti. Serve però anche una diminuzione strutturale dei costi attraverso una minore dipendenza dall'estero.
5: Le opposizioni sono critiche, chiedono in parte quello che chiede anche Forza Italia, cioè una maggiore autonomia strutturale, e il Movimento 5 Stelle dice basta con le accise mobili, non bastano più, serve assolutamente un bonus.

0: quella porta di Brandeburgo continuano le manifestazioni di cordoglio e solidarietà, la gente continua a portare fiori, candele e messaggi per le vittime dell'attentato di sabato sera. Intanto è stata diffusa l'identità della donna morta a causa dell'attentato compiuto da Abdul Ballou. Si trattava di una cittadina polacca che era arrivata a Berlino appositamente per partecipare al Pride. Tutti i 29 feriti invece si stanno stabilizzando, hanno riportato fratture e ferite da taglio, ma nessuno è più in pericolo di vita. Ucciso il principale ricercato, sono stati rilasciate le altre persone fermate la notte di sabato. Si pensa quindi sempre più all'ipotesi di un lupo solitario. Abdul Ballou è stato trovato ieri nell'estrema periferia di Berlino, a Spandau. La polizia ha circondato il luogo in cui si trovava, per 3 ore hanno sperato che si consegnasse, invece quando hanno fatto irruzione in una casetta di questa area in cui ci sono tanti orti urbani, lui ha tentato di avventarsi contro la polizia con un'arma da taglio, gli agenti hanno fatto fuoco e l'uomo è rimasto ucciso. Monta però la polemica sul perché Ballou fosse a piede libero, le forze dell'ordine erano a conoscenza dei suoi trascorsi. Nel 2025 aveva tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, per questo era stato anche arrestato in Libano. Quando è tornato in Germania poi è stato accusato di preparare un attentato. Anche qui un'altra condanna, una condanna a 1 anno e 10 mesi, ha però ottenuto la libertà vigilata a condizione che seguisse un percorso di deradicalizzazione. Quindi oggi si moltiplicano le voci che chiedono un inasprimento del diritto penale, ci chiede anche di applicare ai minori le pene previste per gli adulti. È un momento difficile, tra 2 mesi ci saranno elezioni importanti, elezioni regionali, prima in Sassonia-Anhalt, poi a Berlino, e quindi la polemica su questo è molto forte. Linea a voi.
1: E adesso parliamo della crisi del Golfo Persico, perché su Truth nella notte le immagini grottesche, abbiamo visto, bellicose, postate dall'americano Trump, ma nei fatti tacciono le armi per via dei rinnovati contatti diplomatici, però anche dell'allarmante carenza americana di missili e munizioni. Allora andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
2: L'attacco all'isola di Kargil, il principale terminal petrolifero iraniano. Diverse versioni di Trump che conquista una petroliera iraniana armato di una bandiera a stelle e strisce. Di nuovo attacchi a petroliere di Teheran che vanno in fiamme. Di ritorno dalla sua consueta giornata sul campo di golf, Trump posta decine di immagini sul suo social. Minacce all'Iran, ma anche la sua candidatura alla presidenza nel 2028 e persino una foto con JFK. Tutte generate dall'intelligenza artificiale. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran. Dopo 13 ondate di bombardamenti, da venerdì le armi statunitensi tacciono. Scelta del presidente per dare spazio alla diplomazia, affermano indiscrezioni di stampa, ma anche le preoccupazioni del Pentagono per il livello delle scorte del munizionamento della contraerea e dei missili intercettori, a rischio di esaurimento. Altre fonti sostengono che è ormai inutile continuare a bombardare Hormuz perché sarebbero stati colpiti tutti gli obiettivi. Fino a quando durerà questa tregua e a cosa porterà, resta tutto da capire.
1: Prezzi dei carburanti ancora in lieve crescita, ma le quotazioni del petrolio sono in calo e potrebbe aiutare questo nei prossimi giorni. Il governo è pronto a varare un intervento ponte per la partenza estiva, il Consiglio dei Ministri tra poco, ma mi ha raggiunto in studio Simone Lupo Bagnacani.
3: Sì, tra poco più di 2 ore dovrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per varare questo decreto ponte per andare a ridurre il prezzo dei carburanti proprio in vista dell'esodo estivo, il primo weekend di agosto, naturalmente quello da bollino nero sulle strade. Cosa dovrebbe esserci in questo decreto? Si parla, dalle informazioni disponibili in questo momento, di un aumento del prezzo delle sigarette per andare a ridurre le accise sulla benzina. In particolare il diesel in realtà è quello su cui si interverrebbe, si parla di un taglio di circa 20 centesimi che dovrebbe durare però circa una settimana o 10 giorni, perché un vero decreto dovrebbe arrivare dopo. Non è ancora del tutto chiusa l'ipotesi anche di un taglio più contenuto alla benzina di circa 5 centesimi, perché è aumentata meno negli ultimi mesi. Il decreto invece per il taglio delle accise

0: Accise mobili vere e proprie dovrebbe arrivare nella seconda, dentro i primi 10 giorni di agosto, ma nella seconda parte, perché si saprà quanto è l'extra gettito dei carburanti del mese di luglio e in base a questo si potrà tagliare insieme a questo extra gettito che potrebbe arrivare dalle sigarette se sarà effettivamente confermato. Intanto però è previsto anche un aiuto che dovrebbe arrivare per l'autotrasporto, perché la Commissione europea ha dato l'ok a 300 milioni di aiuti di Stato da qui a fine anno per il settore dell'autotrasporto, appunto, che sarà utilizzato come credito d'imposta per le imprese. Si tratta di una misura per cercare di contrastare il crescere dei prezzi, quindi l'inflazione, proprio anche ai supermercati e ai beni di tutti i giorni che vengono naturalmente trasportati via gomma. Tutto questo perché il prezzo dei carburanti ha toccato dei nuovi record che non si vedevano dal 2023, anche dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Se possiamo andare a vedere il cartello, infatti oggi la benzina è venduta a 1,982 euro al litro, mentre il diesel è venduto a 2,185 euro al litro. Si tratta di prezzi, come detto, molto alti, che in autostrada salgono addirittura di 10 centesimi in più, e tutto questo ha portato il governo a intervenire.
1: E ripartiamo proprio dal conflitto in Ucraina, perché inizia una settimana importante sul fronte diplomatico con il presidente Zelensky che oggi a Londra dal neo premier Burnham, mentre domani sarà a Washington per incontrare Trump. Intanto nella notte nuovi raid russi sul paese che non si fermano. Allora andiamo a Kiev, la nostra inviata Emma Farnè.
2: È una visita, quella del Regno Unito, di Zelensky, con lo sfondo nello scambio di tecnologie militari. Zelensky dice: siamo pronti a condividere l'esperienza nostra dei droni con il Regno Unito. In cambio il Regno Unito trasferirà i diritti per Stone Cloak, che è una tecnologia per disturbare le frequenze dei droni russi. Zelensky in queste dichiarazioni prima del suo viaggio a Londra ha anche rivendicato i nuovi attacchi contro i terminal petroliferi russi. Domani, ricordiamo, dopo l'incontro di oggi a Washington con il neo premier britannico Burnham, Zelensky vedrà Trump alla Casa Bianca. Ci potrebbe essere una proposta per il cessate il fuoco alla Russia, anche se numerose fonti, comprese quelle ucraine, smentiscono una disponibilità, un'apertura della Russia a una proposta di questo tipo. Nel frattempo il paese ha registrato il più alto numero di vittime dall'inizio della guerra in un mese, dall'inizio del 2022, e questo anche noi l'abbiamo visto sul campo, perché quotidianamente l'Ucraina viene colpita con i droni anche su infrastrutture civili. L'ultimo raid è quello di ieri su Cerniv, su un supermercato in pieno giorno mentre le persone andavano a fare la spesa, e poi nella notte ci sono stati anche attacchi su Zaporizhia, su Dnipro, su Kharkiv e su Sumy. Dalla regione di Mykolaiv a voi.
1: E dunque, dicevamo, in queste ore l'atteso vertice tra il presidente ucraino Zelensky e il neo premier britannico Burnham, che comunque rinnova il sostegno britannico a Kiev. E allora andiamo a Londra, la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti il vertice è appena cominciato, il presidente Zelensky è arrivato in una base navale vicino Londra, ancora del tutto tenuta riservata per motivi di sicurezza, e sta incontrando appunto il premier Burnham. Si tratta del primo ospite internazionale per il neo primo ministro inglese, a voler sottolineare l'importanza e la solidità del rapporto che continuerà anche con la nuova amministrazione britannica. Innanzitutto cominciano a filtrare le prime parole di Zelensky, che ha detto non abbiamo abbastanza missili per difenderci e che gli ucraini cominciano ad essere stanchi per una guerra così lunga. Da parte sua Burnham, il premier, ha già fatto sapere che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina sarà incrollabile e che sarà forte adesso e nel futuro, finché non sarà raggiunta una pace giusta. E naturalmente poi si parlerà di accordi tecnologici per quanto riguarda i droni e queste nuove tecnologie in grado di bloccare le contraeree e il sistema di sicurezza russa che intercettano i droni mentre sono in azione. E dunque vedremo più tardi quale sarà appunto il commento dei due leader. Da Londra è tutto per ora.
1: E ci occupiamo adesso dell'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia rimane in vigore lo stato di emergenza nazionale. Andiamo dal corrispondente a Parigi, Gavino Moretti.
4: Sì, l'emergenza non è finita, ma la situazione degli incendi nelle regioni della Gironda e delle Landes è rimasta sostanzialmente stabile nella notte, hanno fatto sapere i responsabili dei vigili del fuoco di Bordeaux. È fermata anche l'avanzata del fuoco verso la capitale della Gironda, Bordeaux appunto. Il presidente francese Macron ha presieduto un vertice questa mattina nel Ministero degli Interni alle mie spalle, ha detto: saremo presenti per i soccorsi e la ricostruzione per tutto il tempo necessario. Chiusa l'autostrada A63 che collega Bordeaux con la Spagna, e proprio in Spagna la situazione resta difficile. Nelle aree intorno a Madrid e intorno a Valencia il pericolo, hanno fatto sapere le autorità spagnole, il rischio è che a partire da mercoledì torni una quarta ondata di calore, renderebbe le operazioni di soccorso più complicate. Da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E poi ci sono gli incendi che stanno devastando il territorio italiano, in particolare il Gargano. Dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalle spiagge grazie ad imbarcazioni private e della Guardia Costiera, oggi la situazione è sotto controllo, però i vigili del fuoco sono ancora al lavoro, come ci racconta Tatiana Bellizzi.
5: La situazione a Peschici sta lentamente tornando alla normalità. Ieri sera i 500 turisti evacuati sono rientrati nelle strutture ricettive, ma quella appena trascorsa è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento di nuovi focolai che si sono alimentati dal forte vento.
6: Le squadre terrestri le abbiamo utilizzate principalmente questa notte quando non avevamo i mezzi aerei, quindi abbiamo limitato lo sviluppo dell'incendio sulla strada provinciale 52.
5: Da questa mattina sono al lavoro anche due Canadair impegnati nelle operazioni di bonifica e che stanno effettuando continui lanci d'acqua. Autorità locali parlano di un incendio di natura dolosa.
6: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti. Questo serve solo a fare delle valutazioni che poi dovranno essere supportate da prove.
5: Oggi è anche il giorno della conta dei danni.
7: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle a riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
1: E poi c'è il grande incendio in Molise, al confine con la Puglia. Numerosi anziani che sono stati preventivamente spostati da un luogo di cura, poi rientrati, riportati nella struttura. Alcune famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Adesso la situazione sta tornando alla normalità e ci racconta di più Pasquale Florio.
8: Ritorna la calma a Campomarino Lido dopo una domenica di grande paura. L'imponente incendio divampato nella tarda mattinata di ieri è stato finalmente domato nella serata, permettendo l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree colpite. Il rogo, spinto dal forte vento e dalle elevate temperature estive, ha tenuto sotto scacco un'area periferica della cittadina costiera, paradossalmente proprio nel punto in cui le principali vie di comunicazione corrono parallele. Le fiamme e una fitta coltre di fumo hanno invaso la carreggiata della Statale 16, costringendo le autorità a chiuderla temporaneamente nel tratto tra Chieuti e Campomarino Lido, poi riaperto alla circolazione solo poco prima delle 20.
9: Basta pure una cicca di sigarette, penso, perché era troppo secco.
8: La circolazione ferroviaria sulla direttrice adriatica Pescara-Foggia è stata sospesa per diverse ore per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e ai tecnici RFI di verificare eventuali danni all'infrastruttura. Lo stop ha causato ritardi e cancellazioni, bloccando tanti passeggeri nella stazione di Termoli, successivamente trasferiti a destinazione con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Oltre ai trasporti, le contromisure hanno interessato le strutture della zona. L'avvicinarsi delle fiamme ha spinto le autorità a disporre, a scopo cautelativo, lo spostamento degli ospiti della residenza per anziani Villa San Gerardo. La situazione è tornata alla normalità già intorno alle 20, quando gli anziani hanno potuto far rientro nella struttura grazie alla tempestiva messa in sicurezza dell'area. È ancora in fase di valutazione l'entità dei danni, ma le fiamme hanno percorso principalmente aree di sterpaglie e vegetazione spontanea. Nel frattempo le autorità competenti hanno avviato i consueti accertamenti per ricostruire con esattezza le origini dell'incendio.
1: L'aumento delle temperature medie provocate dall'effetto serra alimentato dal consumo dei combustibili fossili porta nel nostro paese la quarta ondata di calore dell'estate. Matteo Parlato.
10: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
11: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, il che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
10: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
1: E siamo al caso del commissario tecnico della Nazionale di Calcio. Andrea Pirlo ha annunciato questa mattina sui social l'addio al sogno azzurro. Non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava ormai il prescelto dopo il no di Guardiola. Ora anche Paolo Maldini, che ne aveva caldeggiato l'ingaggio, potrebbe pensare ad un passo indietro. Ma facciamo il punto con Alessandro Antinelli.
12: Andrea Pirlo non sarà il commissario tecnico della Nazionale di Calcio. In cima a una notte sofferta, iniziata con un lungo sfogo e proseguita con un annuncio sempre via Instagram, è stato lo stesso campione del mondo di Berlino a mettere fine a una candidatura durata non più di un fine settimana. Dopo una domenica passata a riflettere e a studiare l'accordo tra Pirlo e l'agenzia di scommesse russa Fonbet, il presidente Malagò ha ritenuto non più idonea la scelta della coppia Maldini-Leonardo per chiari motivi di opportunità emersi dopo la bufera politica degli ultimi giorni. Tutto sbagliato, tutto da rifare. Ora tutte le componenti del calcio convergono su via Allegri per la risoluzione dello stato di crisi più complesso che si ricordi nella nostra storia recente. Pesantemente a rischio c'è la nuova architettura della FIGC, perché a scegliere Pirlo erano stati in totale indipendenza il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo, che ora potrebbero lasciare a nemmeno una settimana dalla presentazione in Lega a Milano. In uno scenario surreale, alle 17.30 Giovanni Malagò incontrerà in via preliminare tutte le parti in causa per arrivare al Consiglio federale di domani con un nome condiviso per la panchina azzurra. Roberto Mancini è l'uomo del presidente, ma a questo punto è impossibile escludere nuovi colpi di scena.
1: Nel Regno Unito, boom dello studio del greco come effetto del film Odissea di Christopher Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo, dimora degli dei, patrimonio dell'umanità. Ci dice di più da Londra Natalia Augias.
13: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
14: Lo chiamano Effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.
1: E molte delle scene importanti del film Odissea sono state girate in Sicilia. Per le isole coinvolte, soprattutto Favignana, gli effetti sul turismo da qui ai prossimi 3 anni, pensate, potrebbero valere diversi milioni di euro. Allora ci dice tutto Eleonora Tundo, poi breve pausa e ci ritroviamo alle 15.30 per la seconda parte del TG.
15: Il Mediterraneo, narrato da Omero, Christopher Nolan lo ha trovato anche in Italia. Tra le location del suo colossal Odissea spicca la Sicilia con Vulcano, Lipari e Favignana, la più grande delle Egadi che diventa il regno di Ulisse. Con le sue numerose cale e le coste irregolari, l'isola si è rivelata al regista britannico come il

0: Volto ideale per Itaca, il centro dell'intera epopea e il luogo dell'attesa di Penelope, interpretata da Anne Hathaway. Ed è proprio Matt Damon, l'Ulisse di Nolan, a descrivere l'esperienza sul set come una delle sfide fisiche e professionali più intense della sua carriera.
1: Every location on this movie would have been the hardest location on any other movie I've ever done, and any day of work would have been harder than any other day of work on any movie I'd ever done. I remember like pulling up in the ferry in Favignana and him pointing to the top of the mountain. He's like, "That's where we're shooting."
0: E sull'isola l'effetto Nolan vale un tesoro. Se fino a poche settimane fa era una delle mete simbolo dell'estate siciliana, oggi per milioni di spettatori, Favignana nelle vesti di Itaca è più di una dimensione fisica dell'immaginario. Il successo al botteghino dell'Odissea potrebbe generare oltre 250 milioni di euro nei prossimi 3 anni, un ricco bottino che arriva anche dal turismo. E gli operatori dell'isola sono pronti a portare i visitatori sulle orme di Ulisse, alla scoperta delle spiagge e delle calette per rivivere i paesaggi del Colossa. Il canto delle sirene, questa volta, porta dritti a Favignana.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: :31, rieccoci in diretta con i nostri sommari, le nostre notizie. In primo piano sicuramente la visita in Val di Susa della Presidente del Consiglio con il Ministro dell'Interno insieme al Capo della Polizia nell'area degli scontri di sabato, gli scontri Notav, oltre 800 persone identificate, molte sono straniere da altri paesi europei come Francia e Spagna. La Presidente del Consiglio ha detto: questa è violenza organizzata, bisogna assicurare i responsabili alla giustizia. Schlein invece, opposizione, dice: condanniamo la violenza senza esitazioni, ma il governo strumentalizza. Andrea Pirlo ha annunciato questa mattina sui social l'addio al sogno azzurro. Non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava appunto ormai il prescelto dopo il no di Guardiola, corsa contro il tempo di Paolo Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. E poi il governo che si appresta a varare un nuovo decreto carburanti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che ci sarà tra poco, è stato convocato alle 17.30, si attendono misure in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle, oggi ha raggiunto i 2,55 euro al litro in autostrada. E continua purtroppo l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux in Francia si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia in Spagna rimane in vigore lo stato di emergenza nazionale. Fiamme anche da noi in Italia, nel Molise, in Sicilia, in Puglia, nella zona del Gargano. In arrivo una nuova intensa ondata di calore che di certo non aiuta a fronteggiare gli incendi. E allora alle 15.33 torniamo a parlare dello stop nei raid americani sull'Iran, ma questo stop arriverebbe dopo che i consiglieri dell'amministrazione Trump, l'amministrazione americana, avrebbero espresso preoccupazione per il rischio di mettere sotto pressione le scorte già ridotte dei sistemi di difesa antimissilistica Patriot. Allora mi ha raggiunto in studio Marina Lalovic per i dettagli.
4: Eh sì, il presidente statunitense Donald Trump nega, dice abbiamo le armi e sottolinea, come vedete qui dal touch nell'articolo a Wall Street Journal, siamo il paese con il maggior numero delle armi al mondo. Ma qual è la situazione reale? Lo vediamo da alcune delle grafiche e delle fonti di ABC e del Centro di Studi Strategici americani che ci fanno vedere, ecco, questo è l'elenco delle armi principali e delle scorte stimate prima e dopo la guerra con l'Iran. Tomahawk e Patriot sono quelli che abbiamo sentito di più, soprattutto Patriot, i missili, ricordiamo che vengono venduti in tutto il mondo anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, sono maggiormente a rischio. Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore americano Dan Kane, che però pone l'accento non solo per quanto riguarda Patriot, ma anche per quanto riguarda le scorte di intercettori appunto per la difesa aerea. E andiamo qui sul touch sempre a vedere Dove è importante difendere con questo sistema di intercettori, soprattutto le basi americane? Vediamo qui una mappa che intanto riguarda gli attacchi di ritorsione dell'Iran in tutto il Medio Oriente, i paesi del Golfo, e i puntini rossi indicano appunto le basi americane. E perché preoccupa?

0: occupano appunto il numero dei Patriot, ricordiamo. Sono i missili e il tipo di armi maggiormente esportate. Questo è l'elenco degli, appunto, dei paesi che maggiormente hanno comprato le armi americane. Vediamo in cima Arabia Saudita, ma anche la Germania, Qatar, Kuwait e, come dicevamo, non per l'ultima, Ucraina, che dipende anche, come ha sottolineato e in arrivo lo stesso presidente ucraino Zelensky a Washington, dipendono le sorti della guerra con la Russia proprio da questo tipo di armi. Vi aggiorneremo più tardi, per il momento è tutto. A te.
1: C'è stata una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. L'intervento al largo di Lisbona della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, ha permesso di intercettare un gommone e anche arrestare quattro trafficanti. Ci dice di più Davide Gangale.
2: Il gommone ultraveloce solca l'Oceano Atlantico. I trafficanti sono tranquilli, non immaginano che dall'alto, a oltre 10.000 metri di quota, i militari della Guardia di Finanza di Brescia li stanno osservando. Enorme il carico di droga sequestrato al largo di Lisbona con la collaborazione della polizia portoghese e spagnola.
3: L'intervento si è concluso con il sequestro di circa 3 tonnellate di cocaina pura per un valore economico di 600 milioni sul mercato finale.
2: Ecco l'abbordaggio. In manette, quattro narcotrafficanti internazionali, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese domiciliato nel bresciano. Sul gommone anche una tenda da campeggio.
4: Si tratta di mezzi navali contrabbandieri di elevatissime prestazioni e autonomia che, grazie ai rifornimenti logistici di gommoni di supporto, possono rimanere in mare per decine di giorni e percorrere migliaia di chilometri.
2: La droga arriva dal Sud America, da una nave madre, il passaggio sui gommoni, poi l'ingresso in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra e i fiumi della penisola iberica, dove la caccia continua.
1: Intanto proseguono le indagini sull'uccisione di un uomo di 54 anni a Pinarella di Cervia, massacrato di botte da un branco nella notte tra sabato e domenica. Giorgio Maria Leone.
5: L'hanno ammassato come un cane. Non sono uomini, sono delle bestie.
6: Il cerchio si stringe attorno ad almeno 5 persone nel mirino degli inquirenti, oltre ai 4 uomini che avrebbero direttamente partecipato al pestaggio di Nicola Musiani. I carabinieri hanno identificato anche chi dopo il delitto li ha portati via in auto.
5: Da quello che ho capito erano due albanesi e due italiani, che poi ci sono uniti a un gruppo di maghrebini o di qui questa zona è piena di quella gente lì.
6: L'indagine è per omicidio. L'uomo è stato aggredito nella notte tra sabato e domenica 19 luglio nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella. È morto all'ospedale Bufalini di Cesena dopo 4 giorni di agonia per le fratture al cranio e le gravi lesioni interne.
5: Ho molti amici che mi sono vicini, ma se fosse per me io non sarei qua.
6: L'intervento della radiomobile era scattato sulla segnalazione di alcuni danni a un camper nelle vicinanze. Qualcuno riferì che nella notte poco lontano c'era stato un tafferuglio.
5: Non vorrei che avesse un conto in sospeso con questi qui.
6: Un video mostra che il 54enne tentò di sfuggire ai suoi aguzzini. Le telecamere di sorveglianza stanno rivelando nuovi particolari.
5: La polizia ha visto dalle telecamere delle visioni lì e quello di quel pub laggiù. Ecco, è proprio, se prende qualcuno lo prende per quello.
6: Gli inquirenti cercano riscontri anche sui tabulati che registrano le targhe dei veicoli ai varchi di Cervia. All'esame anche le tracce dei cellulari agganciati alle celle telefoniche.
1: Ed ora cambiamo argomento, è il momento del nostro faccia a faccia. L'intervista di Emanuela Bonchino a Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. Alle 16 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare, bisogna fare le domande giuste e una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere e ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica. Però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia. Cioè, è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, di restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì. Cioè, lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo forense americano, Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
0: I morti non fanno paura.
1: I morti non fanno assolutamente paura, i morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici, i nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo, i trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo, cioè hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione e anche i morti del passato aiutano il presente perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
0: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
1: Sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri, per capire le prime cose, tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA, magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di
0: Si
1: notte.
0: ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
1: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dopo e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto perché chiaramente era una morte molto violenta.
0: Come si fa a non empatizzare con i
1: No,
0: cadaveri, con i corpi che si trovano?
1: non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza, non puoi non
0: Cioè?
1: empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte di chi ha tentato di salvarsi la vita, a volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
0: Lì subentra lo
1: subentra
0: scienziato.
1: lo scienziato che non è che non ha sentimenti, non ha, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
0: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
1: Il momento di impatto maggiore è sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia.

0: C'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, a cui bisogna stare attenti perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
0: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È loro che si fa in solitudine?
0: No, assolutamente. Allora,
1: in squadra.
0: Poi tra l'altro per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere, quello dei morti, che non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro di squadra assolutamente, deve essere un lavoro di squadra perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione, delle traiettorie, della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza. Questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana, medievale, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori. Abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
0: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate, e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che passati più di 1000 anni, ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Lisa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchiese ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
0: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice: fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze e abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo: tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro, e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare Melilli, con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco, perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi, autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
1: Lavoro antemortem.
0: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
0: ragazzino di 14 anni,
1: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no, dal barcone inabissato.
0: L'hanno tirato fuori i pompieri. Poi noi, quando facevamo le autopsie, a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti, perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso, tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra. La pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica. C'era il nome della scuola, ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo. Speriamo di identificarlo, no? Qui si è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra: hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino, e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Adesso con un biglietto da visita. Per il nuovo mondo.
0: Per il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani.
0: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma percola che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
1: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Kathy Reichs. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bones al mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato, è Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace, perché il personaggio Bones è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
1: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
1: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so. Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose, del passato, attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche. Poi, man mano che invecchiavo, dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale, perché più o meno il mestiere è lo stesso, usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato, perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
1: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi, per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza? Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo, allo stesso modo per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
1: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro. Per me qualunque cosa scritta da Bach o musica antica è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
1: Grazie, grazie, grazie. Professoressa Cristina Cattaneo.

Al nord torna a splendere il sole su tutte le regioni, con possibilità di qualche annuvolamento poco consistente in formazione durante le ore più calde solo sul settore orientale, con possibili piovaschi solo sulle Alpi. Al centro, anche qui la giornata si stabilizzerà, torneranno le nubi sull'Appennino e resterà qualche debole precipitazione che interesserà le coste dell'Abruzzo in un contesto prevalentemente asciutto. Giornata ancora instabile invece al sud, dove restano dei rovesci temporali in queste prime ore del mattino, situazione che però dal pomeriggio tenderà al miglioramento, molto meglio sulla Calabria dove splenderà il sole per buona parte della giornata. Anche sulle due isole maggiori, specie sulla Sicilia, ci sarà ancora della debole instabilità, ci saranno temporali sulla parte meridionale e orientale, mentre invece sulla Sardegna ci saranno pochissime nubi durante tutta la giornata. Con situazione che nel giorno successivo tenderà al miglioramento, infatti su tutto il paese sarà prevalente il sole, resterà ancora della instabilità sulla Sicilia con temporali sulla parte settentrionale che localmente potranno anche essere di forte intensità e con temperature che tenderanno ad aumentare giusto qualche grado su buona parte del nostro paese.

tempo.

0: Meloni e Piantedosi con il capo della polizia a Pisano nell'area degli scontri no TAV, oltre 400 identificati, molti sono stranieri, la premier violenza premeditata. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il post di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo di Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunirà per varare un decreto contro il caro carburanti. Si attende misure che intervengano in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle. Abdul, l'attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS. In Germania seguiva un corso di deradicalizzazione, ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche in Spagna e roghi in vaste aree del sud. L'Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia, da Roma a Milano usata la linea tirrenica con 2 ore e mezzo di tempi in più, uso di navette per le altre destinazioni. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. La Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi sono stati stamani in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato. Tra poco sopralluogo della Telta, la società che sta realizzando l'opera. Andiamo subito in diretta da Silvia Bacci.
1: Sì, buongiorno, ci troviamo proprio dentro il cantiere, tra poco come avete detto ci sarà il sopralluogo, ci condurrà dentro questo cantiere Maurizio Bufalini, il direttore generale di TEL, come vedete è adesso il momento della conta dei danni, un cantiere devastato, distrutti completamente gli uffici dell'impresa, 2 piani di container con le dotazioni operative, un magazzino, l'officina, l'hangar dove erano custodite le attrezzature di grandi dimensioni, danneggiate anche l'impianto di videosorveglianza, il pick up, auto del cantiere e anche il centro visitatori con tutto il materiale espositivo. La prima stima dei danni di TELT parla di 1 milione di euro, ma è una stima approssimativa e destinata a salire. Restano da definire le tempistiche per la rimozione dei detriti e capire i tempi per tornare alla normalità e alla funzionalità del cantiere. Un danno economico rilevante. Questa mattina, come avete detto, la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Premier ha detto lo Stato c'è e non intende indietreggiare. A voi.
0: E come abbiamo detto, la Premier Meloni a Chiomonte ha visitato il cantiere della TAV e incontrato le forze dell'ordine impegnate per la vigilanza sul luogo. Dure le parole di Meloni dopo gli scontri di ieri. Questa non è una contestazione, ma violenza premeditata e si è rivolta ai magistrati che indagano. L'ascoltiamo.
2: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
0: 4 gli antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione, 800 manifestanti identificati. Il punto con Maurizio Licordari.
3: Gli abiti scuri e i passamontagna da indossare e gettare via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla. Le maschere antigas e gli occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia. E poi niente telefonini, solo ricetrasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in 4 sono stati identificati e fermati dalla polizia. La loro identità non è stata resa nota, ma si sa che sono tutti stranieri. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, sta procedendo per devastazione, ma il materiale a disposizione è tantissimo. Droni e telecamere hanno ripreso diverse fasi degli scontri. Non è escluso che ad alcuni dei fermati vengano contestati anche altri reati. È solo il primo passo dell'inchiesta, che procede però su diversi binari. si indaga sul blocco nero, si analizzano i video, si confrontano i dati delle persone identificate. Erano 436 nel giorno degli scontri, ma il numero adesso è sensibilmente cresciuto. Dopo i controlli a tappeto sulle strade di accesso e uscita dalla Val di Susa, la polizia si è spostata anche nel campeggio di Venaus, in cui i notav hanno trascorso l'intero weekend con l'obiettivo di identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800. Perché una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni dei violenti che si sono poi sganciati dal corteo di sabato scorso e hanno scatenato la guerriglia, devastando i cantieri della TAV, soprattutto quello di Chiomonte, dove il primo bilancio dei danni è già pesantissimo.
0: Ma rivediamo cosa è successo sabato quando gli antagonisti incappucciati si sono staccati dal corteo Notav, nel racconto di Stefano Corradino.
4: Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si trasforma in una guerriglia urbana. In tanti sono arrivati sabato scorso nella Val di Susa per protestare contro il tunnel del TAV Torino-Lione. Il corteo si è poi diviso in diversi spezzoni e un gruppo si è diretto nel cantiere di Chiomonte, storico epicentro della protesta contro la TAV. Da questo gruppo sono partite pietre, bombe carta, razzi sparati con mortai artigianali e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. I primi danni sono stimati per oltre 1 milione di euro e sono state sequestrate molotov, maschere antigas, ordigni artigianali. È un blocco nero quello che ha causato i disordini. Incappucciati con passamontagna, pantaloni mimetici, tutti vestiti di nero, con in mano ricce trasmittenti più che cellulari e gli ombrelli sulla testa per non farsi identificare dai droni. Italiani, ma anche francesi, spagnoli, tedeschi. Il ministro Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. E mentre procede l'inchiesta per devastazione, ci si domanda se quegli scontri potevano essere prevenuti, se i componenti del blocco nero erano già conosciuti e potevano essere fermati prima attraverso servizi di intelligence e scambi informativi internazionali.
0: E gli scontri in Val di Susa e in generale il tema della sicurezza al centro del dibattito politico. Maggioranza all'attacco contro la violenza di piazza, pressing delle opposizioni su salari e cari energia. In diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
5: Sì, buon pomeriggio. Dopo la visita della Premier Meloni e di Piantedosi ai cantieri Notav, il centrodestra torna ad attaccare i violenti, ma anche il centrosinistra, accusato di essere compiacente e ambiguo. Sentiamo su questo da Fratelli d'Italia l'onorevole Schifone.
6: Oltre 100 gli agenti feriti ed 1 milione di euro di danni a carico dei contribuenti. Questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà di certo il buonismo della sinistra a fermarla, ma la tolleranza zero del governo Meloni e di Fratelli d'Italia.
5: Le opposizioni però respingono queste accuse al mittente, a partire dal Partito Democratico, con Elly Schlein che dice: condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, ma questo non ci impedisce di condannare appunto e altrettanto fortemente il governo Meloni, che dopo 6 decreti ad hoc sulla sicurezza non ha fatto niente ed è evidente la imperizia proprio del ministro dell'interno Piantedosi, così anche Italia Viva e AVS. Ma lo dicevate, in primo piano c'è anche il tema carburanti, con l'attesissimo consiglio dei ministri delle 17:30. Proprio su questo si cercano le coperture, soprattutto per far fronte al caro gasolio. Forza Italia, dentro la maggioranza, plaude agli sforzi del centrodestra, ma chiede anche che vengano messi in campo interventi strutturali per una maggiore autonomia energetica. Le opposizioni, da Alleanza Verdi e Sinistra al Partito Democratico, sono critiche, rilanciano la mozione unitaria che hanno presentato nei giorni scorsi contro il caro carburanti, e dal PD dicono: se è vero che il governo sta pensando ad un aumento delle sigarette, vuol dire che è un governo disperato. I 5 Stelle fanno anche delle controproposte, sentiamo su questo Licheri.
7: Giorgia Meloni nell'ultima legge di bilancio ha addirittura aumentato le accise sul gasolio. Le accise mobili oggi non bastano, gli italiani sono stritolati tra caro benzina e caro spesa. Serve un bonus corposo sui carburanti per le fasce più deboli e ragionare su un sistema

0: Studio Simone Lupo, Bagnacani.
1: L'ipotesi è quella di un intervento che è della durata di circa una settimana, massimo 10 giorni, per andare a ridurre i prezzi del carburante, in particolare del diesel, proprio durante l'esodo estivo, perché il primo weekend di agosto è atteso essere un bollino nero. L'ipotesi è quella di tagliare di 20 centesimi circa l'accisa sul diesel e tra le fonti di copertura dovrebbe esserci un aumento del prezzo delle sigarette, quindi altre accise sulle sigarette. Non è però ancora escluso che ci possa essere anche un taglio di 5 centesimi sulla benzina. Questo è il prossimo Consiglio dei Ministri, perché i prezzi della benzina in questo momento stanno effettivamente, hanno superato una soglia di attenzione. Andiamo a vedere quali sono questi prezzi. 1,982 il prezzo medio della benzina al self-service in Italia, 2,185 invece quello del gasolio. Sono prezzi effettivamente molto alti, non si vedevano dall'inizio della guerra in Ucraina, quando cioè erano scoppiati. Questo primo intervento ponte però dovrebbe essere appunto solo per i primi 10 giorni di agosto al massimo. Poi si dovrebbe intervenire con un intervento più duraturo per tutto il mese con le accise mobili, ma tutto dipenderà da quanto è stato l'extragettito dell'IVA sui carburanti a luglio, e questo si saprà nei primi giorni di agosto. Quindi per un altro intervento bisognerà aspettare la prima settimana di agosto, ma per il momento dovrebbe arrivare un altro aiuto invece per le ditte che fanno autotrasporto, perché l'Unione Europea ha autorizzato 300 milioni di aiuti di Stato al settore come credito d'imposta da qui alla fine dell'anno, per andare a ridurre il costo del trasporto su gomma, che in Italia è preponderante, e questo dovrebbe aiutare anche a contenere l'inflazione su tutti i beni di consumo. Insomma, un contatore, quello degli aiuti sul carburante, che ha già destinato a salire ancora nei prossimi giorni.
0: E ora andiamo in Germania. Ucciso nel corso di un blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, responsabile dell'attentato al Gay Pride di scena sabato a Berlino. La corrispondente Barbara Grudel.
2: È in questo contesto idilliaco, giardini e casette, nella periferia di Spandau, che finisce la caccia ad Abdul Ballou. I reparti speciali sono arrivati fin qua su indicazione della famiglia del ricercato. Una di queste parcelle è affidata al padre Tafik. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni. Ma verso le 18, questa è la ricostruzione, lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Gli inquirenti non escludono la presenza di complici, ma nel frattempo sono state tutte rilasciate le persone fermate sabato notte. Forse un lupo solitario, quindi, un ragazzo nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposto a un lavaggio del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik. E monta la polemica perché Ballou si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino, e l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz, ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
0: Abbiamo detto in queste ore l'atteso vertice tra il presidente Zelensky e il neo premier Berman, che rinnova il sostegno britannico a Kiev. Facciamo il punto da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Base navale vicino Londra ancora del tutto tenuta riservata per motivi di sicurezza, e sta incontrando appunto il premier Barnard. Si tratta del primo ospite internazionale per il neo primo ministro inglese, a voler sottolineare l'importanza e la solidità del rapporto che continuerà anche con la nuova amministrazione britannica. Innanzitutto cominciano a filtrare le prime parole di Zelensky, che ha detto non abbiamo abbastanza missili per difenderci, e che gli ucraini cominciano ad essere stanchi per una guerra così lunga. Da parte sua Burnham, il premier, ha già fatto sapere che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina sarà incrollabile e che sarà forte adesso e nel futuro, finché non sarà raggiunta una pace giusta. E naturalmente poi si parlerà di accordi tecnologici per quanto riguarda i droni e queste nuove tecnologie in grado di bloccare le contraeree e il sistema di sicurezza russa che intercettano i droni mentre sono in azione. E dunque vedremo più tardi quale sarà appunto il commento dei due leader. Da Londra è tutto per ora.
0: In mattinata l'atteso discorso di Putin ai deputati della Duma in vista di fine legislatura. Centrale il tema del conflitto con il leader del Cremlino, che ha ammesso le difficoltà di questa fase pur ribadendo la linea dell'intransigenza. Il punto da Mosca con la nostra.
4: Sono stati anni segnati da pressioni enormi, così il presidente Putin al Cremlino nel ricevere i deputati della Duma a fine legislatura per fare un bilancio di questi ultimi 5 anni prima delle prossime elezioni che si terranno a settembre. Putin ha parlato di Ucraina dicendosi certo che la Russia raggiungerà tutti gli obiettivi sul campo e dicendo anche ancora una volta che i militari russi impegnati al fronte godono del sostegno di tutto il popolo. Soltanto della storia, dal 2022 l'Occidente ha imposto delle sanzioni record sulla Russia, ha detto Putin, sia per quanto riguarda il numero delle sanzioni che per, dice lui, l'inutilità di queste sanzioni. Non essendo stati capaci di sconfiggere la Russia sul campo, stanno cercando di mettere in atto delle azioni terroristiche, ha detto il presidente, ma la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi azione ostile. Sono anni che stanno segnando l'emergere di un nuovo ordine mondiale, ha detto Putin, nessuno sarà in grado di sconfiggere il popolo russo, cercando dunque di infondere ottimismo, e poi ha detto che nei prossimi anni le priorità per la Russia saranno rafforzare la difesa, l'economia, i problemi sociali. Ricordiamo che questa legislatura che si conclude oggi è quella che ha visto il maggior numero di leggi collegate al conflitto in Ucraina, di leggi legate alla repressione e all'agenda conservatrice russa. Linea a voi.
0: Torniamo in Italia, a Bologna i familiari di Fakir convocati in procura, mentre è guerra tra i legali sui video dell'intervento della polizia. Il sindaco Lepare, ho la scorta ma cambierò la mia agenda. Linea a Elisa Dossi.
5: Sì, partiamo proprio dal sindaco Lepore, finito sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute in seguito agli scontri della scorsa settimana. Dice che però lui nel convocare quella che era stata la manifestazione aveva rispettato quello che era il dispositivo di sicurezza, c'erano stati dovuti confronti con la procura. Sentiamo allora un istante le sue parole.
6: Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime, senza violenza e senza farsi intimidire da nessuno. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate, c'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti. L'iter che abbiamo seguito è corretto, credo che in questo momento si debba porre l'accento su cosa è successo al pilastro, più che sull'iter amministrativo del Comune di Bologna. Ma sono sindaco e so che il nostro lavoro ci espone a dei rischi, voglio continuare a farlo nella mia comunità, quindi non cambierò la mia agenda di lavoro.
5: Nel frattempo in procura, qui alle mie spalle, sono entrati nel primissimo pomeriggio tre parenti di Fakir per essere sentiti, si tratta del fratello, della sorella e della nipote. Con loro potrebbero essere entrati anche ulteriori testimoni, nello specifico potrebbe essere che il procuratore stia sentendo alcuni degli autori dei video che hanno cominciato a circolare. Schermaglie ancora tra avvocati, in particolare l'avvocato della famiglia di Fakir sarebbe pronto a depositare in procura un'istanza che invita a indagare che non la polizia giudiziaria. Lui ha chiesto già più volte che, siccome si tratta di polizia, non sia la polizia a indagare, dice, come indicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e poi però anche dice che proporrà di indagare chi diffonde le immagini delle bodycam dei poliziotti, e qui nello specifico è l'avvocato ovviamente dei poliziotti a cui lui fa riferimento, verosimilmente, se non la procura, visto che queste immagini le hanno soltanto loro. Insomma, staremo a vedere, continueremo a tenervi aggiornati anche sul fronte giudiziario. A te.
0: Nazionale di calcio sempre a caccia del nuovo CT dopo la chiusura a Pirlo. Botta e risposta tra il presidente della FIGC Malagò e il ministro dello sport Abodi, che aveva detto bisogna rimediare alla brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Il CT arriverà entro breve e saprete tutto, risponde Malagò. Ma sentiamo cosa ha detto al nostro inviato Francesco Paravani.
7: Qualsiasi cosa non ho nulla
8: arriva un nome non arriva, breve, arriverà.
9: Sulle parole di Abodi, sulle parole del ministro Abodi, è una brutta figura.

0: Presidente, come ne è uscita?
1: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta. Arrivederci. Senta,
2: l'emergenza incendi ora è tra Francia e Spagna nell'area di Bordeaux. Si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: Sì, l'emergenza non è finita, ma la situazione degli incendi nelle regioni della Gironda e delle Landes è rimasta sostanzialmente stabile nella notte, hanno fatto sapere i responsabili dei vigili del fuoco di Bordeaux. È fermata anche l'avanzata del fuoco verso la capitale della Gironda, Bordeaux appunto. Il presidente francese Macron ha presieduto un vertice questa mattina nel Ministero degli Interni alle mie spalle, ha detto: saremo presenti per i soccorsi e la ricostruzione per tutto il tempo necessario. Chiusa l'autostrada A63 che collega Bordeaux con la Spagna, e proprio in Spagna la situazione resta difficile. Nelle aree intorno a Madrid e intorno a Valencia il pericolo, hanno fatto sapere le autorità spagnole, il rischio è che a partire da mercoledì torni una quarta ondata di calore, renderebbe le operazioni di soccorso più complicate. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: Incendi anche in Italia, nel Gargano. Dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalla spiaggia grazie a imbarcazioni private e dalla guardia controllo, ma i vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Andiamo da Tatiana Bellizzi.
4: Sì, buongiorno da Peschici. Sono quasi terminate le operazioni di bonifica dopo il vasto incendio che ha interessato oltre 150 ettari di macchia mediterranea, ma questa notte è stata una notte di duro e intenso lavoro per i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di numerosi focolai alimentati dal forte vento. A queste operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Peschici.
5: Sì, è stata una giornata complicatissima, anche se ci hanno messo a disposizione molti, sia personale che mezzi, ma principalmente i velivoli, 4 Canadair e 2 elicotteri, che hanno aiutato tantissimo nelle operazioni di spegnimento.
4: Sindaco, si parla di un incendio di natura dolosa.
5: Ma sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo, insomma.
4: Sindaco, facciamo un po' il punto della situazione, un patrimonio boschivo andato letteralmente distrutto.
5: Sì, un patrimonio boschivo dei pini d'Aleppo con macchia mediterranea e che sono stati tra l'altro già interessati dall'incendio del 2007.
4: La macchina dei soccorsi ha funzionato in maniera perfetta.
5: Sì, la macchina dei soccorsi è stata straordinaria e anche quella della solidarietà attrezzata qui in questo centro di accoglienza.
4: Ribadiamolo che non ci sono stati feriti, non sono state intaccate le strutture turistiche.
5: No, non ci sono stati feriti, non sono state intaccate le abitazioni, nemmeno le strutture turistiche, ma il fuoco è rimasto ben lontano dalle strutture e dalla spiaggia.
4: E per il momento da Peschici è tutto, a voi studio.
2: Vasto incendio anche in Molise, al confine con la Puglia. Numerosi anziani sono stati preventivamente spostati da un luogo di cura e poi riportati nella struttura. Alcune famiglie hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Ora la situazione sta tornando alla normalità. Sentiamo Pasquale Florio.
6: Ritorna la calma a Campomarino Lido dopo una domenica di grande paura. L'imponente incendio divampato nella tarda mattinata di ieri è stato finalmente domato nella serata, permettendo l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree colpite. Il rogo, spinto dal forte vento e dalle elevate temperature estive, ha tenuto sotto scacco un'area periferica della cittadina costiera, paradossalmente proprio nel punto in cui le principali vie di comunicazione corrono parallele. Le fiamme e una fitta coltre di fumo hanno invaso la carreggiata della Statale 16, costringendo le autorità a chiuderla temporaneamente nel tratto tra Chieuti e Campomarino Lido, poi riaperto alla circolazione solo poco prima delle 20.
7: Basta pure una cicca di sigarette, penso, perché era troppo secco.
6: La circolazione ferroviaria sulla direttrice adriatica Pescara-Foggia è stata sospesa per diverse ore per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e ai tecnici RFI di verificare eventuali danni all'infrastruttura. Lo stop ha causato ritardi e cancellazioni, bloccando tanti passeggeri nella stazione di Termoli, successivamente trasferiti a destinazione con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Oltre ai trasporti, le contromisure hanno interessato le strutture della zona. L'avvicinarsi delle fiamme ha spinto le autorità a disporre, a scopo cautelativo, lo spostamento degli ospiti della residenza per anziani Villa San Gerardo. La situazione è tornata alla normalità già intorno alle 20, quando gli anziani hanno potuto far rientro nella struttura grazie alla tempestiva messa in sicurezza dell'area. È ancora in fase di valutazione l'entità dei danni, ma le fiamme hanno percorso principalmente aree di sterpaglie e vegetazione spontanea. Nel frattempo le autorità competenti hanno avviato i consueti accertamenti per ricostruire con esattezza le origini dell'incendio.
2: L'aumento delle temperature medie provocato dall'effetto serra alimentato dal consumo del combustibile fossile porta in Italia la quarta ondata di calore dell'estate. Il servizio di Matteo Parlato.
0: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
8: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
0: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
2: L'Italia divisa in due per i lavori ripartiti ieri sera alle 23 sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 luglio. Passeggeri sui bus scortati dalla polizia. Ci aggiorna da Firenze Tommaso Giuntella.
9: Sì, buonasera da Firenze Campo di Marte, è proprio qui che l'Italia si divide in due a causa del cantiere, il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che è stato implementato questa notte alla presenza del ministro Salvini. Adesso i lavori andranno avanti ancora fino al 30 di luglio alle ore 11 e quindi bloccata la circolazione fino a quella data, e disagi contenuti finora, ci dicono la rete ferroviaria italiana, per i viaggiatori. Contenuti come? Intanto con la riduzione del 50% dei viaggi sulla tratta nord-sud, e poi i treni restanti in parte vanno sulla rete tirrenica e quindi allungano il viaggio fino a 2 ore e 30 in più, e altri invece si fermano proprio qui, quelli che vengono da sud, per poi continuare su navetta fino a Santa Maria Novella e riprendere via treno fino alle destinazioni a nord e viceversa da Santa Maria Novella qui. Le navette stanno arrivando in questo momento, scortate dalla polizia, le potete vedere, e intanto anche la Protezione Civile a servizio dei viaggiatori per i disagi. E allora ne abbiamo incontrati alcuni, li sentiamo e poi la linea a voi.
10: Arrivo da Padova e sono diretto a Roma.
11: Sapeva di questo inconveniente?
10: Sì, purtroppo sì.
12: Arrivo da Roma e dovrei arrivare a Venezia. Sembra finora puntuali, adesso dovrò aspettare quasi un'ora.
11: Sapevate che oggi ci sarebbero stati questi disagi?
13: Sapevamo.
11: Quanto impiegherete in più?
13: Un'ora e mezzo.
14: Questa soluzione è più comoda.
11: Preferisce scendere, prendere l'autobus e cambiare il treno?
14: No, perché è organizzato bene.
11: Dove è diretto?
15: A Napoli. La situazione è sopportabile, anche porta i treni.
2: Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera e il ritorno sulle scene con un grande concerto a Villa Erba a Cernobbio. Sentiamo Sara Grattoggi, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
16: Della rinascita, ed è bellissimo scoprire che puoi nascere un'altra volta. Al di là di quello che ti è successo.
17: Ha scelto di aprire il suo concerto a Cernobbio proprio con Primavera, Luca Carboni, di nuovo in tour con Rio a Rio Live, che ha segnato dal novembre scorso il suo ritorno sulle scene dopo la lunga malattia.
16: La cosa più incredibile è trovarsi davanti a tantissima gente e scoprire quanti compagni di vita e di viaggio sono con te, hanno fatto almeno un pezzo di strada con te. Quindi scopri che

0: c'è stato un senso compiuto a quello che hai vissuto, hai sofferto, hai fatto.
1: Un viaggio nei ricordi che ha ripercorso i 40 anni di carriera del cantautore bolognese. Dagli esordi di Ci stiamo sbagliando ai successi intramontabili di Mare Mare e Ci vuole un fisico bestiale. Un concerto emozionante che ha chiuso la quinta edizione del Lake Sound Park, il festival che quest'anno ha portato sulle rive del lago di Como grandi nomi della musica italiana e internazionale. Da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, fino all'ex voce degli Smiths, Morrissey.
2: Pubblicità. Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici può esserci EUMIL gocce oculari. Aiuta ad idratare e rinfresca gli occhi per un rapido sollievo. EUMIL.
3: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
4: A Oral-B io invece basta un click.
5: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
6: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
7: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
8: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
9: Ben ritrovati, ecco le principali notizie di questa giornata. Visita in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi insieme al Capo della Polizia Pisani nell'area degli scontri NOTAV. Oltre 800 identificati, molti sono stranieri. La Premier, questa è violenza organizzata, assicurare responsabili alla giustizia. Schlein, condanniamo violenza senza esitazioni, ma il governo strumentalizza. Andrea Pirlo ha annunciato in mattinata sui social l'addio al sogno azzurro. Non sono più il candidato, ha scritto colui che sembrava ormai il prescelto dopo il no di Guardiola. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia nuovo CT entro domani. Corsa contro il tempo di Paolo Maldini e Leonardo per trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico. Il governo si appresta a varare un nuovo decreto carburanti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per le 17.30. Sì, al prezzo del gasolio ormai alle stelle. Oggi ha raggiunto 2,255 euro al litro in autostrada. Continua l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Fiamme anche in Italia, nel Molise, in Sicilia, in Puglia, nella zona del Gargano. In arrivo nuova intensa ondata di calore nei prossimi giorni. Riprendiamo questa seconda parte con le notizie dall'estero. Lo stop dei raid americani sull'Iran arriverebbe dopo che i consiglieri dell'amministrazione USA avrebbero espresso preoccupazione per il rischio di mettere sotto pressione le scorte già ridotte di sistemi di difesa antimissilistica Patriot. Vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
10: E se il presidente statunitense Donald Trump nega, dice abbiamo le armi e sottolinea, come vedete qui dal touch nell'articolo a Wall Street Journal, siamo il paese con il maggior numero delle armi al mondo. Ma qual è la situazione reale? Lo vediamo da alcune delle grafiche e delle fonti di ABC e del Centro di Studi Strategici americani che ci fanno vedere, ecco, questo è l'elenco delle armi principali e delle scorte stimate prima e dopo la guerra con l'Iran. Tomahawk e Patriot sono quelli che abbiamo sentito di più, soprattutto Patriot, i missili, ricordiamo che vengono venduti in tutto il mondo anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, sono maggiormente a rischio. Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore americano Dan Kane, che però pone l'accento non solo per quanto riguarda Patriot, ma anche per quanto riguarda le scorte di intercettori appunto per la difesa aerea. E andiamo qui sul touch sempre a vedere dove è importante difendere con questo sistema di intercettori, soprattutto le basi americane. Vediamo qui una mappa che intanto riguarda gli attacchi.

0: attacchi di ritorsione dell'Iran in tutto il Medio Oriente, i paesi del Golfo, e i puntini rossi indicano appunto le basi americane. E perché preoccupano appunto il numero dei Patriot, i missili e il tipo di armi maggiormente esportate? Questo è l'elenco dei paesi che maggiormente hanno comprato le armi americane. Vediamo in cima Arabia Saudita, ma anche la Germania, Qatar, Kuwait, e come dicevamo non pochi a Washington dipendono le sorti della guerra con la Russia proprio da questo tipo di armi. Vi aggiorneremo più tardi, per il momento è tutto, a te.
1: La visita di Netanyahu a Washington tra pressioni e aspettative sul futuro dell'area medio orientale. Secondo i media, l'amministrazione USA starebbe insistendo per un ritiro su vasta scala dell'esercito israeliano da Libano, Siria e Gaza, mentre per la Cisgiordania si registra l'appello di 600 ex ufficiali dello Stato ebraico a Trump. Allora andiamo in Cisgiordania dalla nostra inviata Lucia Goracci.
2: Il premier israeliano Netanyahu avrebbe detto ai suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele si ritiri da Libano, Siria, Gaza, ma che non ha intenzione di farlo. Questo secondo il canale israeliano 13, che però non aggiunge dettagli, soprattutto sulla profondità del ritiro che la Casa Bianca avrebbe richiesto. Quale che sia la tenuta di questa notizia, dà un po' però il senso del momento in cui Netanyahu, partito stamattina, va a incontrare alla Casa Bianca Donald Trump, che vuole risultati visibili e anche in tempi non eterni, almeno in uno dei dossier medio orientali aperti. Sul fronte interno la situazione qui in Cisgiordania rimane carica di tensione tra gli episodi legati agli assalti dei coloni giro di vite nella sicurezza. Sono gli stessi medici israeliani che segnalano da Nablus ha perso il bambino, era incinta, per la enorme attesa per ricevere gli aiuti di un'ambulanza. Una situazione che desta l'attenzione e la preoccupazione di 600 tra ex funzionari dell'esercito, dell'intelligence, ma anche diplomatici e forze di polizia, che in una lettera si rivolgono proprio a Donald Trump chiedendo di premere sul premier israeliano perché agisca su questa escalation legata alla violenza dei coloni. Da Sinjil, la linea allo studio.
1: Il Libano nel limbo della guerra che prosegue nel sud del paese con i raid israeliani, mentre l'implementazione delle difficoltà di disarmare Hezbollah. Due giorni di visite nel frattempo dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani turco. Da Beirut l'inviato Nello Rega.
3: Buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto complicata nel sud del paese, dove proseguono ormai da giorni senza soste i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. Tel Aviv ha ribadito di non voler lasciare il sud del Libano, lo ha ribadito anche Netanyahu, che domani incontrerà il presidente americano Trump a Washington, dicendo che andranno via dal sud del Libano solo quando Hezbollah sarà completamente disarmato. Intanto a Beirut incontro tra l'alto commissario ONU per i diritti umani Turk e il presidente della Repubblica Aoun, il quale ha ribadito di non poter più tollerare la presenza di militari israeliani nel sud del Libano perché una violazione agli accordi raggiunti sia a Washington che a Roma. Da parte sua Turk ha detto di star preparando una relazione sulla violazione dei diritti umani da parte di Israele. Intanto il presidente del Parlamento Berri, l'uscita Berri, alleato da sempre di Hezbollah, nuovamente ha criticato quello che sta facendo il governo, vale a dire colloqui per arrivare ad una pace con Israele. Ha detto: noi non siamo favorevoli a questi colloqui diretti tra il Libano e i nostri nemici di Israele. Situazione molto difficile anche per lo scontro in atto tra Hezbollah e il governo proprio sulla questione del disarmo. E a dar man forte ai miliziani sciiti

0: Sciti, arriva anche una dichiarazione da parte dell'Ayatollah Khamenei da Teheran che dice il Libano sarà al centro, sarà la base di partenza per ogni trattativa eventuale con gli Stati Uniti, il Libano e soprattutto il ritiro israeliano dal sud del paese. Linea e microfono, possono tornare a voi a Roma.
1: Attacco all'arma bianca nel nord-ovest di Parigi, ferite 3 donne, fermato un 31enne con problemi psichici. Il corrispondente Gavino Moretti.
2: Dopo Berlino sono ore di tensione anche a Parigi. 3 donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. 2 delle 3 donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta in corso, il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione.
1: Spari nella notte a Seattle, Stati Uniti, con almeno 3 morti e diversi feriti. L'episodio, mentre nella città del nord-ovest americano era in corso di svolgimento l'annuale fiera enogastronomica Bite of Seattle. Alla base dell'incidente, secondo la ricostruzione della polizia, una violenta lite tra 2 persone culminata nella sparatoria. I colpi d'arma da fuoco avrebbero però raggiunto diverse persone che in quel momento affollavano gli stand enogastronomici. Dopo gli spari la fuga, uno dei 2 responsabili della sparatoria è già stato fermato, mentre ancora caccia al secondo uomo coinvolto. Rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a suo carico. Il giudice gli ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. Proseguono le indagini dell'uccisione di una 54enne a Pinarella di Cervia, massacrato di botte da un branco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, che da circa 10 anni viveva in un camper, è morto dopo 4 giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza. Giorgio Maria Leone.
3: L'hanno ammassato come un cane. Non sono uomini, sono delle bestie.
4: Il cerchio si stringe attorno ad almeno 5 persone nel mirino degli inquirenti, oltre ai 4 uomini che avrebbero direttamente partecipato al pestaggio di Nicola Musiani. I carabinieri hanno identificato anche chi dopo il delitto li ha portati via in auto.
3: Da quello che ho capito erano 2 albanesi e 2 italiani, che poi ci sono uniti a un gruppo di maghrebini o di così. Qui questa zona è piena di quella gente lì.
4: L'indagine è per omicidio. L'uomo è stato aggredito nella notte tra sabato e domenica 19 luglio nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella. È morto all'ospedale Bufalini di Cesena dopo 4 giorni di agonia per le fratture al cranio e le gravi lesioni interne.
3: Ho molti amici che mi sono vicini, ma se fosse per me io non sarei qua.
4: L'intervento della radiomobile era scattato sulla segnalazione di alcuni danni a un camper nelle vicinanze. Qualcuno riferì che nella notte poco lontano c'era stato un tafferuglio.
3: Non vorrei che avesse un conto in sospeso con questi qui.
4: Un video mostra che il 54enne tentò di sfuggire ai suoi aguzzini. Le telecamere di sorveglianza stanno rivelando nuovi particolari.
3: La polizia ha visto dalle telecamere delle visioni lì e quello di quel pub laggiù. Ecco, è proprio, se prende qualcuno lo prende per quello.
4: Gli inquirenti cercano riscontri anche sui tabulati che registrano le targhe dei veicoli ai varchi di Cervia. All'esame anche le tracce dei cellulari agganciati alle celle telefoniche.
1: Il prossimo appuntamento con il fisco è fissato per il 31 luglio, quando scade il termine per il pagamento della prima rata della rottamazione quinquies. Modalità e istruzioni nel servizio di Paolo Mancinelli.
5: Il 31 luglio è la data limite per versare, in base al piano scelto, la prima o l'unica rata della rottamazione quinquies, la misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo la quota capitale e le spese di notifica delle cartelle. Entro lo stesso giorno vanno pagate anche la 13ª rata della rottamazione quater e la 5ª rata dei piani di riammissione. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate si può controllare la propria posizione ed eventualmente scaricare i documenti necessari al pagamento qualora fossero andati persi. Si può pagare presso banche, uffici postali, tabaccherie, sportelli ATM, canali telematici del circuito PagoPA, dal sito dell'agenzia, tramite l'app EquiClick o direttamente allo sportello prenotando un appuntamento. Per chi salda in un'unica soluzione o per chi deve l'ultima rata, ci sono 5 giorni in più con scadenza al 5 agosto, mentre per i piani rateali saltare 2 rate, anche non consecutive, farà perdere tutti i benefici e le rate già versate verranno trattenute come acconto. Per facilitare la gestione delle scadenze, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un calendario sincronizzabile con il proprio smartphone.
1: Ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità. Oggi esploriamo il futuro senza conducente, dalle sfide estreme tra piloti e algoritmi ai robotaxi di Londra, fino alla nuova frontiera della guida remota. Vediamo come la tecnologia sta rivoluzionando il nostro modo di spostarci. Dopodiché noi torniamo alle 17 con la prossima edizione del nostro TG.

0: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, l'asfalto del circuito dove corre la Formula 1. Ma questo pomeriggio in pista non c'è nessun pilota. Le vetture scattano dai box al segnale di un robot e quello che succede in 20 giri vale più di molti test di laboratorio. 5 team di intelligenza artificiale gareggiano a più di 250 km l'ora, sorpassando, frenando, decidendo, da soli. È il campionato mondiale di guida autonoma e tra le protagoniste ci sono macchine italiane. Poco prima, una sfida che ha fatto discutere molto tutto il paddock. Un ex pilota di Formula 1 contro una macchina guidata da nessun essere umano. Il primo con 10 secondi di vantaggio, recuperati dalla seconda in 10 giri, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco.
1: Team Tim has to back out of it. That was sensational.
0: Modena, nel laboratorio dell'università, tra modellini in scala e schermi pieni di codici, lavora il team che ha costruito quella macchina. Si chiama Unimore Racing. Ricercatori, dottorandi, ingegneri, gente che di giorno studia algoritmi e di notte sogna sorpassi. Dal 2021 competono nell'Indy Autonomous Challenge, la serie americana nata sull'ovale di Indianapolis. Adesso sono anche al vertice del campionato di Abu Dhabi.
2: Diciamo che aver fatto un risultato di questo tipo, quindi a meno di un secondo dalla prestazione di un pilota professionista con una macchina totalmente autonoma, è di una complessità, diciamo, molto molto elevata, ha richiesto il lavoro di anni e anni di tanti ingegneri, di tanti ricercatori della nostra università. All'inizio neanche pensavamo di poter raggiungere questo tipo di prestazioni. È stata una grande sorpresa, ma anche una testimonianza che anche con tecnologia locale, italiana, sviluppata dall'ecosistema anche della Motor Valley, si possono raggiungere delle prestazioni che invece siamo soliti vedere in America, Cina o laddove gli investimenti sono molto molto più cospicui.
0: Ma come ragiona una macchina che deve superare a 300 all'ora senza nessuno al volante? La risposta è nel codice, nei modelli matematici che sostituiscono l'intuito del pilota, nella fisica applicata alle 1400 decisioni che quella vettura prende ogni secondo.
3: Una macchina da corsa autonoma in realtà ragiona in modo abbastanza simile a ciò che fa anche un pilota, cioè conosce l'ambiente circostante, riesce a capire e localizzarsi, ecco, in modo un po' più dettagliato, quindi capire che è in una certa curva 1, 2, 3 della pista, ha in mente alcune traiettorie nominali che si fanno, come fa anche un pilota professionista, sa come si entra e si esce da una certa curva, sa più o meno basandosi su un nostro modello matematico, quindi è molto simile in realtà a ciò che pensa anche un umano, ma ci si basa molto di più sulla fisica, la matematica rispetto all'intuito e all'esperienza.
0: E la tecnologia sviluppata in pista non è solo per la competizione. Il passo successivo è portarla sulle strade di tutti i giorni, non a 300 all'ora ma a 30, con un margine di sicurezza enorme costruito giro dopo giro su questi asfalti.
4: L'errore più costoso, diciamo, è durante la prima gara dove c'era un milione in palio. La nostra macchina era la più veloce, ma è rientrata un giro prima per semplicemente un errore nel numero di giri settato. E questo, diciamo, che sembra un errore molto banale, e lo è, ma in realtà anche negli anni successivi abbiamo visto che molte volte l'intervento umano è quello che, quando va a sovrascrivere o imporre qualcosa a un sistema autonomo, l'umano è sempre quello che fa dei danni o degli errori.
0: Uomo contro macchina, un confronto che stava già cambiando anche prima che ce ne accorgessimo.
5: Londra. Traffico, pedoni che attraversano dove capita, rotonde senza segnaletica, strade che non seguono nessuna logica se non quella medievale che le ha generate secoli fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, un'auto avanza tranquilla. Telecamere, radar, sensori laser, nessun autista. È la scommessa più ambiziosa nel mondo della mobilità autonoma. Portare i taxi senza conducente nelle strade più caotiche d'Europa. la società americana sta raccogliendo dati reali su 19 quartieri della città, imparando le abitudini di guida tipicamente britanniche, compresi i pedoni che attraversano dove vogliono, cosa che a New York sarebbe illegale, ma a Londra, come da noi, è praticamente uno sport nazionale. Il piano è di cominciare a girare per le strade entro l'anno, per diventare il primo servizio di taxi senza conducente della capitale britannica. I veicoli sono dotati di un sistema sensoriale integrato che, secondo la società, garantisce una percezione dell'ambiente superiore a quella umana, anche al buio e nelle situazioni più imprevedibili.
6: Su questo veicolo ci sono quattro diversi tipi di sensori. Abbiamo il LIDAR, che sta per rilevamento e misurazione della luce, in pratica un laser sofisticato, poi telecamere, radar e microfoni. Tutto questo crea una visione a 360 gradi del mondo intorno a noi, in ogni momento. Siamo in grado di vedere al buio, di vedere in modi che un essere umano non può vedere, e questo ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza che riusciamo a dimostrare nelle città dove siamo già operativi.
5: Ma la sfida non è solo nelle metropoli. A Cranfield, nel Bedfordshire, campagna inglese, strade senza segnaletica orizzontale, curve cieche, biciclette e fauna selvatica. Un altro progetto sta testando la guida autonoma nelle condizioni più imprevedibili. È un programma sostenuto dal governo britannico che punta a trasformare la mobilità anche nelle zone rurali, quelle lasciate indietro dai trasporti pubblici.
6: Questa vettura è migliore di un'auto guidata da un essere umano perché si comporta come un guidatore esperto e particolarmente sulle strade rurali. Il codice stradale britannico consente di percorrere le strade di campagna a 90 all'ora e questa macchina è in grado di farlo e lo fa in modo competente, proprio come farebbe un buon automobilista.
5: Tutti sono convinti. I tassisti londinesi, depositari di una cultura della mobilità unica al mondo, quella del cosiddetto knowledge, la memorizzazione completa di ogni strada della città, guardano l'arrivo dei robot con scetticismo. Le strade di Londra non sono una griglia americana, sono secoli di storia che si è sovrapposta su se stessa. Il dibattito è aperto. E lo resterà finché quelle macchine non avranno dimostrato, giro dopo giro, corsa dopo corsa, di saper fare quello che nessun algoritmo ha ancora del tutto padroneggiato: leggere l'imprevedibile.
6: Berlino, un'auto arriva, si ferma, la portiera si apre, dentro non c'è nessuno, eppure qualcuno l'ha guidata fin lì, un pilota, ma non in carne e ossa al volante. In una stanza, davanti a tre schermi e un manubrio collegato, qualcuno stava guardando la strada attraverso le telecamere di quell'auto e la stava guidando da remoto. Non è fantascienza, è la terza via tra la guida tradizionale e i veicoli completamente autonomi. Si chiama teledriving, guida a distanza, e sta uscendo dai laboratori per entrare nelle strade. La startup tedesca che ha sviluppato questo sistema opera già da oltre un anno in una grande città americana, con una flotta di circa 100 veicoli e oltre 35.000 corse completate. Adesso punta a espandersi in Europa, a cominciare dalla Germania, dove nuove norme hanno aperto la porta ai servizi commerciali di guida remota.
7: Quello che stiamo per lanciare qui in Europa e in Germania è una nuova categoria di mobilità che chiamiamo autonoleggio senza conducente. Funziona così: premi un tasto sull'app, arriva un'auto, consegnata a distanza, senza nessuno a bordo, in pochi minuti, e poi sei tu che guidi.
6: Dall'altra parte dell'Atlantico, a Las Vegas, lo stesso sistema è già realtà commerciale. I turisti possono ordinare un'auto tramite app. Arriva da sola, guidata da un operatore umano collegato da remoto. Poi la guidano loro fino a destinazione e quando parcheggiare diventa un problema, ci pensa di nuovo il sistema remoto.
7: Mi piace molto. È molto high-tech. ho esperienza con i sistemi aeromobili senza pilota. Quindi la transizione alla guida di auto su strada è stata molto più semplice. Piloto droni in aria e non senti il drone, quindi il passaggio è stato naturale.
8: So, the transition is very simple.
6: Tre tecnologie e tre risposte diverse ad una domanda che non smettiamo di farci. Chi guida? L'algoritmo che sa tutto ma non sente niente? Il teleoperatore che vede senza essere lì? O l'intelligenza artificiale che ha quasi battuto un campione umano su un circuito di Formula 1 ad Abu Dhabi davanti a 10.000 persone? La macchina avanza, il volante, sempre più spesso, gira da solo.

0: pubblicità.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
2: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Pubblicità.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori. Era fuori.
6: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova a filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
2: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Meloni e piante dosi con il capo della polizia, Pisani nell'area degli scontri in Ottav, oltre 400 identificati, molti sono stranieri, la premier violenza premeditata. Caos azzurri, Pirlo si tira fuori dalla corsa dopo le polemiche sul suo contratto con una società russa, il presidente Malagò, il CT entro domani, brutta figura, vediamo chi l'ha fatta. Alle 17.30 il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare un decreto contro il caro carburanti. Si attendono misure che interverranno in particolare sul prezzo del gasolio, ormai alle stelle. Abdul, l'attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, aveva tentato di unirsi all'ISIS in Germania, seguiva un corso di radicalizzazione, ma era pericoloso e nessuno lo ha fermato. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati. Stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche in Spagna, i roghi in vaste aree del sud. L'Italia di nuovo tagliata in due, a Firenze viene montato il nuovo cavalcavia da Roma a Milano usata, la linea tirrenica con 2 ore e mezza di tempo in più, uso di navette per le altre destinazioni. 1:17, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. La Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi sono stati stamattina in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti in Ottav di sabato scorso. Nel pomeriggio il sopralluogo della TELT, la società che sta realizzando l'opera. Allora andiamo per gli aggiornamenti da Silvia Bacci.
4: Sì, buongiorno, ci troviamo proprio dentro il cantiere, tra poco come avete detto ci sarà il sopralluogo, ci condurrà dentro questo cantiere Maurizio Bufalini, il direttore generale di TEL. Come vedete è adesso il momento della conta dei danni, un cantiere devastato, distrutti completamente gli uffici dell'impresa, 2 piani di container con le dotazioni operative, un magazzino, l'officina, l'hangar dove erano custodite le attrezzature di grandi dimensioni, danneggiate anche l'impianto di videosorveglianza, il pick up, auto del cantiere e anche il centro visitatori con tutto il materiale espositivo. La prima stima dei danni di TELT parla di 1 milione di euro, ma è una stima approssimativa e destinata a salire. Restano da definire le tempistiche per la rimozione dei detriti e capire i tempi per tornare alla normalità e alla funzionalità del cantiere. Un danno economico rilevante. Questa mattina, come avete detto, la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la Premier ha detto lo Stato c'è e non intende indietreggiare. A voi.
5: E come abbiamo detto, la Premier Meloni a Chiomonte ha visitato il cantiere della TAV e incontrato le forze dell'ordine impegnate per la vigilanza sul luogo. Dure le parole di Meloni dopo gli scontri di ieri. Questa non è una contestazione, ma violenza premeditata, e si è rivolta ai magistrati che indagano. L'ascoltiamo.
6: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Chiaramente non c'è stata un'incursione del collega nel telegiornale, c'è stato un errore di montaggio. Andiamo avanti con i 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, che sono stati fermati dagli investigatori. È stato ipotizzato il reato di devastazione, 800 i manifestanti identificati. Allora facciamo il punto con Maurizio Licordari.
7: Gli abiti scuri e i passamontagna da indossare e gettare via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla. Le maschere antigas e gli occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia. E poi niente telefonini, solo ricetrasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in quattro sono stati identificati e fermati dalla polizia. La loro identità non è stata resa nota, ma si sa che sono tutti stranieri. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, sta procedendo per devastazione, ma il materiale a disposizione è tantissimo. Droni e telecamere hanno ripreso diverse fasi degli scontri. Non è escluso che ad alcuni dei fermati vengano contestati anche altri reati. È solo il primo passo dell'inchiesta, che procede però su diversi binari. Si indaga sul blocco nero, si analizzano i video, si confrontano i dati delle persone identificate. Erano 436 nel giorno degli scontri, ma il numero adesso è sensibilmente cresciuto. Dopo i controlli a tappeto sulle strade di accesso e uscita dalla Val di Susa, la polizia si è spostata anche nel campeggio di Venaus, in cui i NOTAV hanno trascorso l'intero weekend con l'obiettivo di identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800. Perché una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni dei violenti, che si sono poi sganciati dal corteo di sabato scorso e hanno scatenato la guerriglia, devastando i cantieri della TAV, soprattutto quello di Chiomonte, dove il primo bilancio dei danni è già pesantissimo.
3: E allora riviviamo quello che è accaduto sabato scorso, quando appunto gli antagonisti incappucciati si sono staccati dal corteo NOTAV. Lo facciamo con Stefano Corradino.
8: Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si trasforma in una guerriglia urbana. In tanti sono arrivati sabato scorso nella Val di Susa per protestare contro il tunnel del TAV Torino-Lione. Il corteo si è poi diviso in diversi spezzoni e un gruppo si è diretto nel cantiere di Chiomonte, storico epicentro della protesta contro la TAV. Da questo gruppo sono partite pietre, bombe carta, razzi sparati con mortai artigianali e fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. I primi danni sono stimati per oltre 1 milione di euro. E sono state sequestrate molotov, maschere antigas, ordigni artigianali. È un blocco nero quello che ha causato i disordini. Incappucciati con passamontagna, pantaloni mimetici, tutti vestiti di nero, con in mano ricetrasmittenti più che cellulari e gli ombrelli sulla testa per non farsi identificare dai droni. Italiani, ma anche francesi, spagnoli, tedeschi. Il ministro Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. E mentre procede l'inchiesta per devastazione, ci si domanda se quegli scontri potevano essere prevenuti, se i componenti del blocco nero erano già conosciuti e potevano essere fermati prima attraverso servizi di intelligence e scambi informativi internazionali.
3: Le risposte sul caro carburanti al centro del dibattito politico, con la maggioranza che guarda alle misure al vaglio del governo e le opposizioni che incalzano, dibattito acceso anche sulla sicurezza dopo gli scontri in Val Susa. Allora andiamo a Montecitorio in diretta. Eva Giovannini.
9: Sì, buon pomeriggio. Dopo la visita della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a accusare i violenti, ma soprattutto la sinistra, dicono compiacente e ambigua. Le opposizioni però respingono al mittente queste accuse, a partire dal Partito Democratico, con Elly Schlein che dice: noi siamo contrari a ogni forma di violenza, ma proprio per questo condanniamo la gestione del governo Meloni, che dopo 6 decreti ad hoc ancora non ha ottenuto alcun risultato, e condanniamo la gestione Piantedosi proprio sulla sicurezza. Stessa linea per Italia Viva, sentiamo su questo Borghi.
10: I 5 decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
9: Lo dicevate, in primo piano anche il tema dei carburanti, atteso tra pochi minuti, molto atteso questo Consiglio dei Ministri, che si cercano ancora le coperture ovviamente per far fronte soprattutto al caro gasolio. Da Forza Italia si plaude già agli sforzi che sta facendo il centrodestra, ma si chiede anche che vengano messe in campo riforme strutturali per una maggiore autonomia energetica. Sentiamo Nevi.
11: Bene il governo, che anche su spinta di Forza Italia sta definendo misure per diminuire il costo dei carburanti. Serve però anche una diminuzione strutturale dei costi attraverso una minore dipendenza dall'estero.
9: Le opposizioni, da Alleanza Verdi e Sinistra al Partito Democratico, sono molto critiche e rilanciano la mozione unitaria presentata pochi giorni fa proprio sul caro carburanti, e dicono, anche il Partito Democratico dice, se la maggioranza sta pensando davvero a un aumento del costo delle sigarette, vuol dire che è una maggioranza ormai disperata. A dire il vero, Matteo Salvini dice che questa non è un'ipotesi in campo e che in ogni caso la Lega sarebbe contraria. Fonti parlamentari però smentiscono che il centrodestra possa andare in questa direzione. È tutto, studio.
3: Nazionale di calcio sempre a caccia del nuovo CT. Dopo la strada chiusa a Pirlo, botta risposta tra il presidente della FIGC Malagò e il ministro dello sport Abodi, che aveva detto che bisogna rimediare alla brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. Il CT arriverà entro breve e saprete tutto, risponde Malagò. Ma allora sentiamo che cosa ha detto al nostro inviato Francesco Paravati.
12: Sulle parole
13: di Abodi, sulle parole del ministro Abodi, è una brutta figura, presidente, come ne è uscita.
12: Bisogna vedere chi l'ha fatta. Arrivederci.
3: E andiamo in Germania, perché è stato ucciso nel corso di un blitz della polizia il ragazzo 21 anni tedesco di origini libanesi affiliato allo Stato Islamico responsabile dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden.
14: E in questo contesto idilliaco, giardini e casette nella periferia di Spandau che finisce.

0: del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik. E monta la polemica perché Ballou si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
1: E c'è stato un attacco all'arma bianca nel nord-ovest di Parigi. Sono state ferite 3 donne, è stato fermato un uomo, 31 anni, con problemi psichici, ma ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
2: Dopo Berlino sono ore di tensione anche a Parigi. 3 donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. 2 delle 3 donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta è in corso, il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione.
1: Il conflitto in Ucraina e il sostegno britannico a Kiev, che si rinnova anche in queste ore con l'atteso vertice tra il presidente Zelensky e il neo premier Burnham. Allora facciamo il punto da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Il presidente Zelensky è arrivato in una base navale vicino Londra, ancora del tutto tenuta riservata per motivi di sicurezza, e sta incontrando appunto il premier Burnham. Si tratta del primo ospite internazionale per il neo primo ministro inglese, a voler sottolineare l'importanza e la solidità del rapporto che continuerà anche con la nuova amministrazione britannica. Innanzitutto cominciano a filtrare le prime parole di Zelensky, che ha detto non abbiamo abbastanza missili per difenderci e che gli ucraini cominciano ad essere stanchi per una guerra così lunga. Da parte sua Burnham, il premier, ha già fatto sapere che il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina sarà incrollabile e che sarà forte adesso e nel futuro finché non sarà raggiunta una pace giusta. E naturalmente poi si parlerà di accordi tecnologici per quanto riguarda i droni e queste nuove tecnologie in grado di bloccare le contraeree e il sistema di sicurezza russa che intercettano i droni mentre sono in azione. E dunque vedremo più tardi quale sarà appunto il commento dei due leader. Da Londra è tutto per ora.
1: E in mattinata l'atteso discorso di Putin ai deputati della Duma in vista della fine della legislatura. È centrale il tema del conflitto con il leader del Cremlino, che ha ammesso le difficoltà di questa fase pur ribadendo la linea dell'intransigenza. Allora andiamo a Mosca, il punto con la corrispondente Liana Mistretta.
4: Sono stati anni segnati da pressioni enormi, così il presidente Putin al Cremlino nel ricevere i deputati della Duma a fine legislatura per fare un bilancio di questi ultimi 5 anni prima delle prossime elezioni che si terranno a settembre. Putin ha parlato di Ucraina dicendosi certo che la Russia raggiungerà tutti gli obiettivi sul campo e dicendo anche ancora una volta che i militari russi impegnati al fronte godono del sostegno di tutto il popolo. Sono stati anni che hanno segnato una fase importante della storia. Dal 2022 l'Occidente ha imposto delle sanzioni record sulla Russia, ha detto Putin, sia per quanto riguarda il numero delle sanzioni che per, dice lui, l'inutilità di queste sanzioni. Non essendo stati capaci di sconfiggere la Russia sul campo, stanno cercando di mettere in atto delle azioni terroristiche, ha detto il presidente, ma la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi azione ostile. Sono anni che stanno segnando l'emergere di un nuovo ordine mondiale, ha detto Putin, nessuno sarà in grado di sconfiggere il popolo russo, cercando dunque di infondere ottimismo. E poi ha detto che nei prossimi anni le priorità per la Russia saranno rafforzare la difesa, l'economia, i problemi sociali. Ricordiamo che questa legislatura che si conclude oggi è quella che ha visto il maggior numero

0: di leggi collegate al conflitto in Ucraina, di leggi legate alla repressione e all'agenda conservatrice russa. Linea a voi.
1: I devastanti incendi in Francia e in Spagna, le misure straordinarie di contenimento adottate nell'area di Bordeaux sembrano allontanare il rischio di un'evacuazione della città, mentre in Spagna gli incendi sembrano fuori controllo e la situazione potrebbe aggravarsi a causa di un ulteriore aumento delle temperature. Il punto con Alessandro Carboni.
2: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
1: Incendi in Europa, incendi in Italia, quelli che stanno devastando il Gargano. Dopo la paura di ieri a Peschici con l'evacuazione di circa 500 turisti dalle spiagge grazie ad alcune imbarcazioni private della Guardia Costiera, oggi la situazione è sotto controllo, però i vigili del fuoco sono al lavoro. Andiamo da Tatiana Bellizzi.
3: Sì, buongiorno da Peschici. Sono quasi terminate le operazioni di bonifica dopo il vasto incendio che ha interessato oltre 150 ettari di macchia mediterranea, ma questa notte è stata una notte di duro e intenso lavoro per i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di numerosi focolai alimentati dal forte vento. A queste operazioni ha partecipato personalmente anche il sindaco di Peschici.
4: Sì, è stata una giornata complicatissima, anche se ci hanno messo a disposizione molti, sia personale che mezzi, ma principalmente i velivoli, 4 Canadair e 2 elicotteri, che hanno aiutato tantissimo nelle operazioni di spegnimento.
3: Sindaco, si parla di un incendio di natura dolosa.
4: Ma sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo, insomma.
3: Sindaco, facciamo un po' il punto della situazione. Un patrimonio boschivo andato letteralmente distrutto.
4: Sì, un patrimonio boschivo dei pini d'Aleppo con macchia mediterranea e che sono stati tra l'altro già interessati dall'incendio del 2007.
3: La macchina dei soccorsi ha funzionato in maniera perfetta.
4: Sì, la macchina dei soccorsi è stata straordinaria e anche quella della solidarietà attrezzata qui in questo centro di accoglienza.
3: Ribadiamolo che non ci sono stati feriti, non sono state intaccate le strutture turistiche.
4: No, non ci sono stati feriti, non sono state intaccate le abitazioni, nemmeno le strutture turistiche, ma il fuoco è rimasto ben lontano dalle strutture e dalla spiaggia.
3: E per il momento da Peschici è tutto, a voi studio.
1: Vasto incendio anche in Molise, al confine con la Puglia. Numerosi anziani sono stati preventivamente spostati da un luogo di cura, poi riportati nella struttura. Alcune famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Adesso la situazione sta tornando alla normalità, come ci racconta Pasquale Florio.
5: Ritorna la calma a Campomarino Lido dopo una domenica di grande paura. L'imponente incendio divampato nella tarda mattinata di ieri è stato finalmente domato nella serata, permettendo l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree colpite. Il rogo, spinto dal forte vento e dalle elevate temperature estive, ha tenuto sotto scacco un'area periferica della cittadina costiera, paradossalmente proprio nel punto in cui le principali vie di comunicazione corrono parallele. Le fiamme e una fitta coltre di fumo hanno invaso la carreggiata della statale 16, costringendo le autorità a chiuderla temporaneamente nel tratto tra Chieuti e Campomarino Lido, poi riaperto alla circolazione solo poco prima delle 20.
6: Basta pure una cicca di sigarette, penso, perché era troppo secco.
5: La circolazione ferroviaria sulla direttrice adriatica Pescara-Foggia è stata sospesa per diverse ore per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e ai tecnici RFI di verificare eventuali danni all'infrastruttura. Lo stop ha causato ritardi e cancellazioni, bloccando tanti passeggeri nella stazione di Termoli, successivamente trasferiti a destinazione con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Oltre ai trasporti, le contromisure hanno interessato le strutture della zona. L'avvicinarsi delle fiamme ha spinto le autorità a disporre, a scopo cautelativo, lo spostamento degli ospiti della residenza per anziani Villa San Gerardo. La situazione è tornata alla normalità già intorno alle 20, quando gli anziani hanno potuto far rientro nella struttura grazie alla tempestiva messa in sicurezza dell'area. È ancora in fase di valutazione l'entità dei danni, ma le fiamme hanno percorso principalmente aree di sterpaglie e vegetazione spontanea. Nel frattempo, le autorità competenti hanno avviato i consueti accertamenti per ricostruire con esattezza le origini dell'incendio.
1: La Corte d'Appello di Milano accoglie il reclamo dei tarantini e impone lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Donatella Cupertino.
7: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
1: Un aggiornamento su Donald Trump e la guerra in Iran. Ha parlato al sito americano Axios. Il presidente Trump ha detto ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma se la diplomazia fallisce è pronto ad una forte azione militare. Dunque queste le parole di Trump ad Axios, per ora staremo a vedere. Intanto, tornando in Italia, vi diciamo che la nostra penisola è divisa in due per i lavori che sono ripartiti ieri sera alle 23 sulla linea dell'alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 di luglio. I passeggeri sono costretti a prendere autobus sostitutivi scortati dalla polizia. Da Firenze, Tommaso Giuntella.
8: Sì, buonasera da Firenze Campo di Marte. È proprio qui che l'Italia si divide in due a causa del cantiere, il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che è stato implementato questa notte alla presenza del ministro Salvini. Adesso i lavori andranno avanti ancora fino al 30 di luglio alle ore 11 e quindi bloccata la circolazione fino a quella data, e disagi contenuti finora, ci dicono la rete ferroviaria italiana, per i viaggiatori. Contenuti come? Intanto con la riduzione del 50% dei viaggi sulla tratta nord-sud, e poi i treni restanti in parte vanno sulla rete tirrenica e quindi allungano il viaggio fino a 2 ore e 30 in più, e altri invece si fermano proprio qui, quelli che vengono da sud, per poi continuare su navetta fino a Santa Maria Novella e riprendere via treno fino alle destinazioni a nord, e viceversa da Santa Maria Novella qui. Le navette stanno arrivando in questo momento, scortate dalla polizia, le potete vedere, e intanto anche la Protezione Civile a servizio dei viaggiatori per i disagi. E allora, ne abbiamo incontrati alcuni, li sentiamo e poi la linea a voi.
9: Arrivo da Padova e sono diretto a Roma.
10: Sapeva di questo inconveniente?
9: Sì, purtroppo sì.
11: Arrivo da Roma e dovrei arrivare a Venezia. Sembra finora puntuali, adesso dovrò aspettare quasi un'ora.
10: Sapevate che oggi ci sarebbero stati questi disagi?
12: Sapevamo, sapevamo.
10: Quanto impiegherete in più?
12: Un'ora e mezza.
13: Questa soluzione è più comoda.
10: Preferisce scendere, prendere l'autobus e cambiare il treno?
13: No, perché è organizzato bene.
10: Dove è diretto?
14: A Napoli. La situazione è insopportabile anche da troppo tempo per quello che riguarda i trasporti e i treni.
1: L'aumento delle temperature medie hanno provocato dall'effetto serra, alimentato dal consumo dei combustibili fossili, porta nel nostro paese la quarta ondata di calore dell'estate. Purtroppo, ce la racconta Matteo Parlato.
15: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate, e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
12: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
15: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
1: Nel Regno Unito è boom dello studio del Greco come effetto di Odissea di Christopher Nolan. Intanto l'UNESCO ha dichiarato il Monte Olimpo, dimora degli dei, patrimonio dell'umanità. Allora andiamo a Londra con Natalia Augias e poi una breve pausa, poi ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
16: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
17: Lo chiamano effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del Greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.
18: Pubblicità. Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene, per un sollievo immediato e duraturo, e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare e Previene.

0: è, dottor Scotti?
1: Che bell'hotel.
2: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
3: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
4: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
1: Non ha usato Trivago.
5: Non ho usato Trivago.
4: Hotel Trivago.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
9: Era fuori?
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Le 17:30, ben ritrovati di nuovo in diretta con l'informazione di Rai News 24. Allora, il governo è pronto a varare un intervento ponte sui carburanti mentre l'Europa autorizza gli aiuti di Stato all'autotrasporto. Intanto i prezzi di diesel e benzina ancora in lieve crescita. Allora, per tutto questo mi ha raggiunto in studio Alessandro Marchetti.
12: Sì, dunque si va verso un nuovo sconto sui carburanti, limitato però al diesel, in attesa di poter utilizzare il meccanismo delle accise mobili con risorse di bilancio più certe soltanto più avanti. Questo è il decreto che dovrebbe uscire da questo Consiglio dei Ministri, che ha come priorità quella di placare e contenere un caro carburanti che rischia di rendere pesante l'esodo di fine luglio per milioni di italiani, quello che è in agenda. Nei prossimi giorni chi si appresta a mettersi in macchina andrà infatti incontro a bollino nero per il traffico. Ci sono però delle incognite, anzitutto sull'origine delle risorse a copertura di uno sconto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 centesimi al litro.

0: L'ipotesi principale circolata in giornata era stata quella di un aumento delle accise sui tabacchi, tuttavia ci sono delle contrarietà diffuse tra tutte le forze di maggioranza. Vedremo cosa utilizzerà il governo, a cui servono dalle prime stime qualcosa come almeno 140 milioni di euro. Abbiamo detto che è un decreto ponte, lo abbiamo detto in apertura, perché soltanto più avanti in agosto il decreto dovrebbe, l'esecutivo, introdurre un nuovo sconto. Con cosa? Quel meccanismo delle accise mobili che consente allo Stato di abbattere le accise sui carburanti utilizzando il maggior gettito IVA, quello che arriva allo Stato proprio con l'aumento dei prezzi al distributore. Tuttavia il gettito arriva in cassa solo dopo l'aumento dei prezzi alla pompa, che in questi giorni, bisogna dire, sono lenti e costanti. Vediamo allora rapidamente, con l'aiuto della regia, qual è il prezzo medio sulla rete stradale in Italia. Lo vedete, questo è il prezzo medio in base alla rilevazione del Ministero delle Imprese, più alto quello del diesel rispetto a quello della benzina. Dicevamo un aumento costante, tutto è iniziato i primi di luglio con la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro. Se ci sono state impennate delle quotazioni di petrolio e prodotti derivati al distributore, gli automobilisti se ne sono accorti subito.
1: E allora mi ha raggiunto in studio Luigi Scordamaglia, AD di Filiera Italia, ben ritrovato, perché
2: buonasera.
1: Appunto dal caro energia alla minaccia dei nuovi dazi, grande la difficoltà per il sistema delle imprese italiane in attesa delle decisioni che arriveranno appunto oggi da questo Consiglio dei Ministri proprio per rispondere al caro carburanti. Allora, il caro energia e il caro carburanti impattano in modo pesante sulla catena industriale e agroalimentare italiana. Quali sono i rischi più prossimi e quali anche le ricadute sui cittadini?
2: Beh, lo avete detto, l'instabilità di Hormuz, il fatto che da luglio, quando ci aspettavamo un miglioramento della situazione, si sia ridotto ulteriormente del 30% il transito, ha portato a questa esplosione nuovamente del Brent oltre i 90 dollari e quindi un aumento del costo del carburante che in agricoltura si riflette per esempio sul gasolio agricolo. Il gasolio agricolo è già aumentato di oltre il 60%, ora aumenta di 20 centesimi ancora. Il gasolio agricolo non fa muovere solo le macchine, ma fa muovere anche le macchine per l'irrigazione. Quindi c'è una tempesta perfetta, aumenta l'energia, aumentano i danni, diverse centinaia di milioni per questo caldo estremo, aumentano i fertilizzanti, perché pochi se lo ricordano, ma quella è l'area da cui proviene oltre il 30% dei fertilizzanti mondiali e quindi i costi per l'agricoltura aumentano. Fino ad oggi c'è stato un forte effetto di tamponamento da parte della produzione, ancora i prezzi alla produzione alimentari sono meno 1,7%, abbiamo contenuto l'effetto per i cittadini, ma soffre tantissimo il mondo agricolo, il mondo che produce il cibo, infatti le filiere italiane sono in grandissima crisi.
1: Ecco, l'instabilità geopolitica che crea incertezza anche per gli investimenti, allora come aumentare la resilienza del sistema paese, che cosa fare per rafforzare la crescita?
2: Ma questo che avete citato, un tema delicatissimo, quello degli investimenti, perché gli investimenti di oggi vogliono dire la competitività di domani. Purtroppo aumenta il credito, aumentano i prestiti verso le imprese e si riducono gli investimenti. Questo vuol dire che le imprese si indebitano di più, ma per far fronte alla liquidità immediata, per far fronte a quelle spese e a quei costi di energia d'aumento che non consentono di puntare sul futuro. Quindi l'unica soluzione, più che italiana, strutturale, è europea. Voi avete citato questa nuova apertura sugli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sono un modo per differenziare, per ampliare le differenze tra paesi. Cito solo un dato. 2 anni fa la Germania ha speso 2,4 miliardi per compensare, per aiutare le proprie imprese dal sistema, per esempio, degli ETS. L'Italia solo 150 milioni. Non è quella degli aiuti di Stato, è quello del debito comune europeo, l'unica soluzione per investire sull'autonomia strategica, sugli investimenti, sul rilancio delle filiere europee. Non ce la faremo mai. Se ci facciamo concorrenza tra Italia, Germania e Spagna, i prezzi dell'energia in Europa sono il doppio di quelli americani, 50% in più di quelli cinesi, e l'Italia paga il 30% in più della media europea. Quindi lo spread, se vogliamo, energetico grava ancora di più su cittadini e imprese dello spread finanziario. O lo capiamo o massacriamo l'Europa dall'interno.
1: E si sta andando in quella direzione?
2: Purtroppo no, purtroppo c'è un'Europa che avalla ancora una volta solo gli aiuti nazionali, che crea situazioni di difficoltà per i paesi più indebitati e non ha la forza invece di andare verso un'autonomia strategica con investimenti comuni. Il PNRR è un esempio di indebitamento comune. Adesso corriamo a ridare indietro le rate del PNRR invece che continuare a rifinanziare investimenti comuni. Risultato, il risparmio europeo va verso gli Stati Uniti e poi gli Stati Uniti tornano ad investire in Europa. È oggettivamente assurdo.
1: E poi c'è tutto il discorso dei dazi. L'agroalimentare italiano continua a fare da traino all'export, il ritorno del protezionismo però è la minaccia appunto dei nuovi dazi, rischiano di penalizzare il settore. Allora qual è il bilancio di quest'anno in una situazione dove l'export ha comunque tenuto e quali prospettive vedete?
2: L'agroalimentare italiano è talmente di eccellenza da essere anche in condizioni critiche di pressioni internazionali a vedere una domanda che aumenta. 74,7 miliardi del 2025, record assoluto. Il 2026 è partito in maniera affaticata, ricordavate soprattutto gli Stati Uniti che hanno fatto prima meno 28, poi meno 18, oggi però sono in netta ripresa. L'annuncio di Trump, se per la prima volta fosse vero, non fosse un dire e poi ritornare indietro, sarebbe un annuncio positivo, perché questo 10% dovrebbe includere i dazi dei singoli prodotti e dovrebbe arrivare laddove questi dazi fossero superiori a un massimo del 15% che l'accordo con l'Europa. Non è poco, ma se riusciamo ad essere stabili e non solo frutto di annunci costanti, noi ricontinuiamo a crescere anche negli Stati Uniti che vogliono il nostro prodotto.
1: Anche con un 10% di dazi che...
2: Anche con un 10% di dazi che sicuramente penalizza ovviamente la nostra marginalità, ma ricordiamo che il problema principale è la penalizzazione degli Stati Uniti, perché se il gallone di benzina è passato da 3 a 4 dollari, se l'inflazione alimentare è aumentata, sono soprattutto i consumatori alimentari in difficoltà, i nostri prodotti continuano a comprarlo, ma con qualche difficoltà in più.
1: Grazie a Luigi Scordamaglia per essere stato con noi. Il prossimo appuntamento con il fisco è fissato per il 31 di luglio, quando scade il termine per il pagamento della prima rata della rottamazione quinques, modalità e istruzioni. Lo vediamo con Paolo Mancinelli.
3: Il 31 luglio è la data limite per versare, in base al piano scelto, la prima o l'unica rata della rottamazione quinquies. La misura è introdotta dalla legge di bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo la quota capitale e le spese di notifica delle cartelle. Entro lo stesso giorno vanno pagate anche la 13ª rata della rottamazione quater e la 5ª rata dei piani di riammissione. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate si può controllare la propria posizione ed eventualmente scaricare i documenti necessari al pagamento qualora fossero andati persi. Si può pagare presso banche, uffici postali, tabaccherie, sportelli ATM, canali telematici del circuito PagoPA, dal sito dell'agenzia, tramite l'app EquiClick o direttamente dallo sportello prenotando un appuntamento. Per chi salda in un'unica soluzione o per chi deve l'ultima rata, ci sono 5 giorni in più con scadenza al 5 agosto, mentre per i piani rateali saltare due rate, anche non consecutive, farà perdere tutti i benefici e le rate già versate verranno trattenute come acconto. Per facilitare la gestione delle scadenze, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un calendario sincronizzabile con il proprio smartphone.
1: Una buona notizia, tutto in rialzo oggi le borse europee, grazie anche alle trimestrali positive. Allora andiamo a Milano, vediamo com'è la chiusura della giornata con Chiara Rancati.
4: È una chiusura positiva per questa prima seduta della settimana, anche se gli indici azionari europei sono un po' sotto quelli che erano stati i massimi della seduta. Milano in particolare a più 0,49%, un rialzo di poco inferiore al 0,5%. Anche per Londra e per Parigi la migliore lo è stata per tutta la seduta e la borsa di Francoforte a più 1,04%. Andando a guardare ai settori, vanno bene oggi a Piazza Affari il lusso, la difesa e il settore delle banche. Rialzi in particolare per Mediobanca e per il duo Banco BPM e Montepaschi. Ci sono indiscrezioni di stampa che parlano di un imminente doppio consiglio di amministrazione che dovrebbe aprire la strada a una possibile fusione fra i due istituti. Male invece il comparto petrolifero, perde quasi il 2,5% Eni, quasi il 3% Tenaris, perché un'altra giornata, lo vedremo, di calo dei prezzi delle materie prime energetiche. Seduta contrastata in apertura per Wall Street, Stati Uniti che aspettano mercoledì sera la decisione di politica monetaria della Federal Reserve dopo quella della Banca Centrale Europea, che non ha spostato aumentato i tassi, mentre, come dicevo, oggi invertono la tendenza, sono in netto calo i prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio Brent, di riferimento europeo, in questo momento è sotto gli $86,50 al barile, eravamo appena giovedì scorso sopra soglia 100, scende nettamente di oltre l'8% rispetto a venerdì, anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam, che è in questo momento poco sopra i 58 euro al megawattora. Linea a voi.
1: Grazie Chiara, adesso torniamo a parlare degli incendi che stanno distruggendo Francia e Spagna, ma anche molte località da noi in Italia. Allora ne abbiamo parlato di queste conseguenze con Emiliano Agrillo, ricercatore dell'ISPRA. Allora vediamo prima l'intervista e poi, sempre dal nostro filo diretto, torniamo sulle conseguenze delle politiche del presidente americano Trump in vista delle elezioni americane di metà mandato. Vediamo insieme tutte queste interviste, il telegiornale torna alle 18:00.

0: Indubbiamente questi due eventi vengono riconosciuti come mega fire dal gergo tecnico coniato dal Servizio Forestale Americano. Alcuni ricercatori, anche italiani, hanno studiato recentemente questo tipo di eventi e non sono noti, diciamo, per eventi che si raccolgono nell'area del Portogallo, della Spagna e anche successo in Italia, in Sardegna nel 21. Sono eventi che tendono a svilupparsi quando, diciamo, perdurano alcune condizioni climatiche estreme, come temperatura dell'aria troppo alta, giorni di ventosità eccessiva e una siccità prolungata. Ed è quello che è successo in Europa in quest'estate, che abbiamo visto ondate di caldo continue da partire da giugno fino ad oggi. L'incendio di Gironda a Bordeaux, nella provincia di Bordeaux, come giustamente è stato detto prima, stiamo parlando di circa 39.000 ettari, parliamo di dimensioni simili all'estensione del comune di Roma, per avere un confronto. Sono aree costruite prevalentemente da foreste, e su Aviglia, Madrid, uguale, una dimensione di 45.000 ettari, anche in questo caso il 70% è coperto da foreste boschive, aree boschive. In entrambi i casi, insomma, in entrambi gli stati, sia in Francia che in Spagna, abbiamo superato il valore medio degli ultimi 20 anni. Quindi siamo di fronte a una anomalia, che in qualche maniera farà storia. E
1: Eh sì, perché
0: questo è quello
1: sembra poi che
0: che.
1: ogni anno dopo anno la situazione sia sempre peggiore. Per dare un'idea, un ettaro è come estensione pari ad un campo da calcio, quindi stiamo parlando di migliaia di ettari. Ecco, poi un'altra domanda: quante emissioni di CO2 sono state prodotte da questi incendi? E poi, anche siccome vengono colpiti tanti boschi, quanta CO2 non sarà assorbita da questi boschi e alberi?
0: Esatto. Allora, questi calcoli non sono di facilmente, sono stime che vengono poi effettuate a valle di un'analisi che viene effettuata in campo e viene ovviamente curata da ricercatori esperti del settore. Possiamo stimare che un ettaro di bosco in media assorbe dalle 5 alle 10 tonnellate di CO2. Quindi, se diciamo la dimensione è quella che abbiamo riportato, parliamo di un'emissione di CO2 in atmosfera veramente enorme e soprattutto una capacità di quel territorio di riprendere la possibilità, cioè di riassorbire a questo tasso di assorbimento quando il bosco è molto, diciamo, anziano, quindi ha una grande capacità di recuperare CO2 dall'atmosfera, che ci vorranno decenni, se non centinaia d'anni. Quindi di conseguenza il danno che si sarà prodotto in questo caso è veramente devastante.
1: Ecco, e poi spendiamo
0: Ma
1: anche qualche parola per i boschi italiani. Abbiamo parlato appunto della Gironda, della Spagna.
0: sì. In Italia siamo più o meno a una condizione complessiva di 71.000 ettari aggiornata a qualche giorno fa, e sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Non ci sono stati eventi enormi come questi, diciamo, di Spagna e in Francia, ma comunque abbiamo avuto eventi, diciamo, di dimensioni minori, ma comunque ragguardevoli per l'entità del danno. Abbiamo avuto diversi incendi, soprattutto in questa stagione, verso il settore alpino, che è un'anomalia determinata anche questo da una condizione climatica fuori norma rispetto al trend nazionale, che è sulla regione alpina, e di conseguenza ci aspettiamo, speriamo, siamo ancora nel pieno della stagione, quindi ci aspettiamo che in qualche maniera la tendenza possa essere qua rimanere questa, però purtroppo è imprevedibile questi eventi, ancora sono imprevedibili, perché
1: Naturalmente,
0: sono
1: però.
0: spesso determinati dall'uomo, ovviamente.
1: E certo, appunto, arrivo qui alla prevenzione. Ci sono satelliti, droni, intelligenza artificiale, però sembra che tutto questo non sia abbastanza. Le nuove tecnologie non riescono a fare molto contro questi incendi che, come dicevamo, sono tutti dolosi o al massimo colposi, sfuggite le fiamme per comportamenti irresponsabili. Allora, che cosa si deve o dovrebbe fare?
0: Allora, sì, come ha detto giustamente, il problema è sempre legato alla negligenza o ad attività criminali da parte dell'uomo. Questo in percentuale, diciamo, su 100 casi, due sono determinati da cause naturali, come per esempio i fulmini, tutto il resto dei casi al 50% è dato da eventi colposi e eventi dolosi. Di conseguenza, diciamo, non esiste una tecnologia che ci mette in grado di poter prevenire gli incendi. Diciamo che tutto sta nella parte dell'attenzione dell'uomo, nella parte delle attività che noi svolgiamo. Quindi, se già si riuscissero a eliminare tutti gli eventi di tipo colposo, quindi tutto legato alla negligenza. Abbiamo sentito come la prefettura francese ha determinato che l'incendio che è stato successo lì è determinato anche da chi ha acceso dei barbecue. Quindi questo tipo di attività in questo tipo di giornate, in questo periodo, vanno assolutamente limitate, se non escluse completamente. Ciò può
1: Emiliano Grillo, siamo.
0: determinare.
1: Prego, prego,
0: Sì?
1: finisca.
0: No, ho terminato. In sostanza, io direi che è tutto responsabilità dell'uomo, quindi non esiste tecnologia che ci mette
1: Ecco,
0: a.
1: siamo in chiusura, ma volevo ancora chiedere una cosa molto molto veloce. Quanto ci costano questi incendi tra vite umane, danni ambientali, costi per spegnerli, proprio in chiusura?
0: I costi del pennine sono sempre molto elevati perché ovviamente sono dovuti a. Tutta una serie di attività che vanno dall'antincendio, dallo spostamento dei mezzi aerei e da tutto un sistema di volontariato e di vigili del fuoco che impegna notevolmente le casse regionali per il periodo estivo. Quindi, in qualche modo, come dire, maggiore attenzione da parte del cittadino fa anche un pochettino risparmiare da questo punto di vista.

0: non siamo certo agli estremi di qualche tempo fa, dove il gas è arrivato ai 350 euro al megawattore, il Brent a 150. Qui non siamo ancora a quel livello di emergenza, però ovviamente il problema esiste. E non dobbiamo trascurare due cose. Una, essenzialmente, che questa è una crisi molto pericolosa, questa del Golfo, chiamiamola, perché è molto contagiosa, ed è contagiosa in senso verticale e in senso orizzontale. È contagiosa in senso verticale perché si parte ovviamente dall'aumento del prezzo delle fonti energetiche. L'aumento delle fonti energetiche ovviamente poi si propaga alle bollette energetiche delle aziende più energivore, ma poi scende per la filiera e va a toccare le PMI, le quali resistono finché possono, riducono i loro margini, dopodiché trasmettono questo ai consumatori. E al momento in cui lo trasmettono ai consumatori, parte la spirale inflazionistica e scende la fiducia dei consumatori stessi, che va a deprimere i consumi. Quindi questo dal punto di vista verticale, ma è molto contagiosa anche in senso orizzontale, perché va a toccare un po' tutti i gangli dell'economia, non va a toccare solamente la bolletta energetica. È la crisi del Golfo, che è una specie di ferro di cavallo dove sono state messe due strozzature, non più una. Mi riferisco a Bab el-Mandeb e a Hormuz. E beh, lì abbiamo un altro problema, lì
1: Esatto,
0: passano i
1: infatti ci voglio
0: fertilizzanti.
1: arrivare tra poco per parlare appunto delle due strozzature e dei rischi maggiori. Parliamo adesso del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, dunque in arrivo questo intervento ponte sui carburanti da parte del Governo, un segnale chiaro prima dell'inizio di agosto, dunque settimana di partenze da bollino rosso. Però volevo chiederti, basteranno questi aggiustamenti delle accise oppure servirà una strategia energetica con al primo posto ad esempio altro, efficienza, rinnovabili, dunque una strategia più a lungo periodo, a lungo raggio.
0: Adesso abbiamo un problema immediato che quindi va affrontato con armi immediate. Di conseguenza, ben venga questo governo, questo decreto che andrà a tamponare una situazione di emergenza. Io immagino che abbia almeno tre sfaccettature, sicuramente quella della riduzione delle accise, diciamo delle tasse, in maniera da riportare, specie in questo periodo, subito prima delle partenze, a riportare diesel e benzina a livelli più accettabili, ma verosimilmente ci sarà qualcosa anche a supporto diretto degli autotrasportatori, anche di persone, quindi anche della parte turismo, che solitamente si concretizza o in un credito di imposta, oppure la Commissione ha già dato l'ok per aiuti di Stato per mi pare 300 milioni proprio per è una sorta di bonus che consentirà agli autotrasformatori di tener conto di avere un bonus a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante. Quindi questo è un discorso che è affrontato in questa maniera nel minor tempo possibile. Dopodiché potremo fare le nostre elucubrazioni per quanto riguarda le fonti energetiche. Però voglio dire, già noi ci stiamo muovendo in questo senso. Anche la transizione alle fonti energetiche deve essere sostenibile, non può essere fatta di pancia, perché sennò poi i problemi vengono subito dopo. Deve essere fatta di testa. Bisognerà continuare in questo discorso, ridurre sempre di meno progressivamente l'impatto delle fonti energetiche fossili, per così dire, ma dovrà essere anche questo un passaggio sostenibile.
1: E poi parlavi prima, appunto, mi ha anticipato la domanda. La vera
0: Mi
1: escalation della
0: spiace.
1: guerra con l'Iran sarà l'estensione, appunto, del blocco dal Golfo Persico fino al Mar Rosso, dunque da Hormuz a Bab el-Mandeb. Gli Houthi stanno minacciando da 2 settimane. Ecco, da quelle due strozzature, lo ricordiamo, passano un quarto delle forniture mondiali di energie e anche il 15% del commercio marittimo mondiale. E dunque, questo è il vero problema. Andiamo proprio incontro a questo che non era prevedibile da Trump, oppure c'erano delle previsioni in questo quando ha iniziato la guerra ormai 5 mesi fa?
0: Io non so se non era prevedibile, perché gli Houthi sono sempre stati ampiamente foraggiati dagli iraniani, anzi loro esistono ancora perché ancora in qualche maniera gli iraniani li finanziano, eccetera, perché sennò penso li avrebbero già eliminati pressoché totalmente. Comunque ci sono ancora e sono pericolosi perché anche loro sono posizionati in un punto assolutamente strategico. Da questi due punti, come diceva prima lei, passano da Bab el Mandeb e da Hormuz, passano una quantità di traffici internazionali impressionanti. E attenzione, non dobbiamo mai scordare che lì il problema non sono solamente le navi, carichi benissimo, ma lì abbiamo anche un problema di uomini. Andando un attimino indietro con la memoria, quando erano bloccato Hormuz e quindi con centinaia di navi bloccate, vuol dire centinaia di equipaggi bloccati. E devo dire che anche a livello italiano, siccome c'erano anche le navi italiane, ad esempio Confidarma ha fatto sforzi enormi per garantire, come dire, che questi equipaggi fossero tutelati nel miglior modo possibile data la situazione. Quindi, tornando a noi, non era impensabile che anche gli Houthi iniziassero a muoversi, perché gli iraniani, la loro unica arma che hanno è proprio di cercare di destabilizzare tutta l'area. A loro non possono giocarsi su un one to one contro l'America o contro l'Unione Europea, più contro l'America se vogliamo. Devono cercare di destabilizzare l'intera area, e l'alleanza con gli Houthi ovviamente fa parte di questa strategia di destabilizzare tutta la zona per cercare poi di ottenere qualche cosa.
1: Ecco, in chiusura volevo proprio chiederti anche qualcosa sulla guerra commerciale, una domanda su questo. Tu vedi un'escalation con l'Europa, e da cosa passerà un'escalation? Attraverso i dazi, che comunque si sono ridotti ma persistono ormai da un anno, oppure dalle regole del digitale, ovvero chi non si sottomette al potere delle piattaforme, gli algoritmi, allora subirà rappresaglie commerciali, e nello specifico ne parlava Paolo Gentiloni oggi su Repubblica.
0: Ovviamente il capitolo dazi mi preoccupa non poco, perché come è stato ampiamente dimostrato, Trump è del tutto imprevedibile, e quando l'iperego di Trump sostituisce o prende il sopravvento su Trump presidente, diciamo, abbiamo un problema serio, perché può succedere, come è stato ampiamente dimostrato, e anche la sua quarta candidatura mi sembra un ottimo esempio di tutto questo, può succedere qualsiasi cosa. E la cosa che i mercati, il commercio internazionale, i rapporti con gli stati è la cosa che soffre di più, è proprio l'incertezza, e Trump questa incertezza la dà a vagonate. Adesso gli ultimi aggiustamenti sui tassi sono quasi tecnici, per così dire, per sostituire dazi che le corti americane a più riprese gli hanno bocciato. Per l'Europa più o meno siamo rimasti in quell'ambito, ma già di nuovo sta attaccando il Canada sul fronte dei dazi, e che diventa veramente destabilizzante. Quindi la mia grossa preoccupazione è che Trump, attraverso il suo modo di muoversi, per così dire, agitando continuamente questo spauracchio dei dazi, crei comunque sia, anche solo minacciandoli, una grande instabilità nel sistema. E grazie a Dio noi di instabilità ne avremo già abbastanza, grazie al Golfo eccetera, ne faremo volentieri a meno di altra. Quindi questo aspetto mi preoccupa sicuramente.

0: Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri no TAV. 1 milione di euro di danni e 120 agenti feriti. La Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il post di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo per trovare il nuovo CT, a bordo sul caso Pirlo, rimediare a una brutta figura. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi le conseguenze saranno imprevedibili. L'Ucraina, minacce ingiustificate e infondate. Si valutano le coperture per coprire nuovi tagli alle accise che potrebbero interessare soprattutto il gasolio. Commissione UE, ok agli aiuti di Stato dell'Italia contro il caro carburante. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni. Il decreto emesso a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia. In Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi ci vorranno mesi per domare le fiamme. Buon pomeriggio, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, è andata nel cantiere della TAV in Val di Susa, devastato sabato scorso durante le manifestazioni contro l'alta velocità. È stata una violenza organizzata, dice la Premier, per il titolare del Viminale è un attacco allo Stato. Allora andiamo dall'inviata Silvia Bacci.
1: Sì, buonasera, siamo ancora dentro al cantiere di Chiomonte. Questo pomeriggio si è tenuto il sopralluogo con il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, ed è stato il momento della conta dei danni. Come vedete alle mie spalle tutto è distrutto, è il momento di un cantiere devastato, distrutti gli uffici dell'impresa, container con le dotazioni operative, un magazzino, l'officina, l'hangar dove erano custodite le attrezzature di grandi dimensioni, e la prima stima è di 1 milione di euro, la stima di Telt, ma è una stima approssimativa destinata sicuramente a salire. Un danno economico molto rilevante. Questa mattina c'è stata la visita qui in cantiere di circa mezz'ora della Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha detto. Poi il pensiero è andato a chi qui lavora e ha visto distrutto il proprio lavoro. Ma sentiamone un estratto e poi a voi la linea.
2: I operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro, non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia.
0: Dibattito acceso dunque sulla sicurezza dopo gli scontri in Val di Susa, ma anche sulle risposte al caro carburante. Il confronto è aperto nella maggioranza, le opposizioni incalzano. Andiamo in diretta a Montecitorio da Eva Giovannini.
3: Sì, partiamo dai temi della sicurezza. Dopo la visita di Meloni e Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna ad attaccare non solo i violenti ma anche il centrosinistra, accusato di essere ambiguo e compiacente. Centrosinistra che però respinge le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza e dice però questo non le impedisce, anzi, di condannare la condotta del governo sul tema della sicurezza e l'incapacità di Piantedosi. Stessa linea per Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, con Bonelli che accusa e dice che chi governa deve impedire che queste violenze accadano, non andare dopo a fare inutili passerelle. Il tema carburanti, lo dicevate in primo piano, è in corso il CDM su questo tema, soprattutto urge abbassare il costo del gasolio. Intanto Forza Italia chiede una maggiore autonomia energetica, le opposizioni da AVS al PD tornano a rilanciare la mozione unitaria sul tema del caro carburanti e dicono se il governo davvero sta pensando di aumentare il costo delle sigarette è un governo disperato. Su questo tema sia la Lega sia Forza Italia si dicono contrari, ecco, all'ipotesi di un aumento del costo dei tabacchi e infine sia Schlein che Conte ironizzano sul video di Tajani in cui Tajani promette meno tasse, dicono dopo 4 anni di queste promesse se non ci fosse da piangere, dicono ci sarebbe solo da ridere, è tutto studio.
0: Grazie Eva. E intanto Giorgia Meloni torna anche sul caso Ranucci e attacca la segretaria del PD, Elly Schlein, che oggi ha detto di non aver mai fatto un collegamento tra il governo e l'attentato al conduttore di Report. Per mesi ha costruito un racconto di insinuazioni e oggi rinnega le sue parole, ha scritto Giorgia Meloni sui social, riportando le frasi della segretaria Dem dello scorso ottobre proprio sull'attentato a Ranucci e la libertà di espressione a rischio contro la destra al governo. È emerso che il governo non c'entrava nulla, ha aggiunto Meloni, e Schlein non dovrebbe negare l'evidenza ma semplicemente chiedere scusa. E poi dicevamo delle iniziative contro il caro carburante, Eva Giovannini ci ha detto che il Consiglio dei Ministri è in corso, il governo è pronto a varare un primo intervento proprio nelle ore in cui la Commissione Europea ha autorizzato gli aiuti di Stato destinati all'autotrasporto. Intanto i prezzi del diesel e della benzina sono ancora in lieve crescita. Sentiamo con Alessandro Marchetti.
4: Sì, dunque si va verso un nuovo sconto sui carburanti, limitato però al diesel, in attesa di poter utilizzare il meccanismo delle accise mobili con risorse di bilancio più certe soltanto più avanti. Questo è il decreto che dovrebbe uscire da questo Consiglio dei Ministri, che ha come priorità quella di placare e contenere un caro carburanti che rischia di rendere pesante l'esodo di fine luglio per milioni di italiani, quello che è in agenda. Nei prossimi giorni chi si appresta a mettersi in macchina andrà infatti incontro a bollino nero per il traffico. Ci sono però delle incognite anzitutto sull'origine delle risorse a copertura di uno sconto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 centesimi al litro. L'ipotesi principale circolata in giornata era stata quella di un aumento delle accise sui tabacchi, tuttavia ci sono delle contrarietà diffuse tra tutte le forze di maggioranza. Vedremo cosa utilizzerà il governo, a cui servono dalle prime stime qualcosa come almeno 140 milioni di euro.

0: Abbiamo detto che è un decreto ponte, lo abbiamo detto in apertura, perché soltanto più avanti in agosto il decreto dovrebbe, chiedo scusa all'esecutivo, introdurre un nuovo sconto. Con cosa? Quel meccanismo delle accise mobili che consente allo Stato di abbattere le accise sui carburanti utilizzando il maggior gettito IVA, quello che arriva allo Stato proprio con l'aumento dei prezzi al distributore. Tuttavia il gettito arriva in cassa solo dopo l'aumento dei prezzi alla pompa, che in questi giorni, bisogna dire, sono lenti e costanti. Vediamo allora rapidamente, con l'aiuto della regia, qual è il prezzo medio sulla rete stradale in Italia. Lo vedete, questo è il prezzo medio in base alla rilevazione del Ministero delle Imprese, più alto quello del diesel rispetto a quello della benzina. Dicevamo un aumento costante, tutto è iniziato i primi di luglio con la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro. Se ci sono state impennate delle quotazioni di petrolio e prodotti derivati al distributore, gli automobilisti se ne sono accorti subito.
1: Iran, pesa anche il nodo libanese con l'esercito israeliano che continua ad occupare vaste aree nel sud del paese e tra l'altro per domani è attesa la visita di Netanyahu a Washington, mentre per la Cisgiordania si registra l'appello di 600 ex ufficiali dello Stato ebraico al presidente americano Trump. Ma andiamo proprio in Cisgiordania dall'inviata Lucia Goracci.
2: Il premier israeliano Netanyahu avrebbe detto ai suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele si ritiri da Libano, Siria, Gaza, ma che non ha intenzione di farlo. Questo secondo il canale israeliano 13, che però non aggiunge dettagli, soprattutto sulla profondità del ritiro che la Casa Bianca avrebbe richiesto. Quale che sia la tenuta di questa notizia, da un po' però il senso del momento in cui Netanyahu, partito stamattina, va a incontrare alla Casa Bianca Donald Trump. Donald Trump che vuole risultati visibili e anche in tempi non eterni, almeno in uno dei dossier medio orientali aperti. Sul fronte interno la situazione qui in Cisgiordania rimane carica di tensione tra gli episodi legati agli assalti dei coloni, al giro di vite nella sicurezza. Sono gli stessi medici israeliani che segnalano di una donna che a un checkpoint a Nablus ha perso il bambino, era incinta, per la enorme attesa per ricevere gli aiuti di un'ambulanza. Una situazione che desta l'attenzione e la preoccupazione di 600 tra ex funzionari dell'esercito, dell'intelligence, ma anche diplomatici e forze di polizia, che in una lettera si rivolgono proprio a Donald Trump chiedendo di premere sul premier israeliano perché agisca su questa escalation legata alla violenza dei coloni. Da Singil, la linea allo studio.
1: E dunque la crisi nel Golfo Persico è ancora legata a questi colloqui tra Iran e Stati Uniti, per i quali Teheran dice di non aver chiesto nessun incontro appunto con Washington, ma e ribadisce di aver intimato agli Stati Uniti di evitare passi falsi, e poi ha minacciato Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Poco fa c'è stato un nuovo post del presidente americano Trump che ha scritto: ho bloccato i raid sull'Iran per dare una chance alle trattative. Ma per capire qualcosa di più andiamo in diretta a Istanbul da corrispondente Sergio Paini.
3: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. E,

0: i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
1: Grazie Sergio. Adesso andiamo nel Regno Unito perché c'è stato il primo incontro con un leader straniero per il neo premier Andy Burnham. La scelta significativa ricade sul presidente ucraino Zelensky, accolto presso la base navale di Portsmouth. Sentiamo i dettagli da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Sì, infatti è stato un incontro molto caloroso e di grande amicizia, così ha commentato il neo premier britannico Burnham dopo aver avuto un lunghissimo colloquio con il presidente ucraino Zelensky. È stato ribadito il sostegno incrollabile della Gran Bretagna a Zelensky e si è parlato delle preoccupazioni che ha l'Ucraina in vista dell'inverno perché mancano i missili per difendersi, ha detto, e Burnham ha aggiunto che verranno fornite e rafforzate le infrastrutture per difendere appunto le infrastrutture civili ucraine in vista dell'inverno. Sono anche stati confermati tutti gli impegni che finora erano stati presi dall'ex primo ministro Starmer, finora con l'Ucraina. Si tratta naturalmente di una tappa fondamentale per Burnham e anche per Zelensky, che domani sarà negli Stati Uniti per incontrare Trump. È il primo ospite internazionale del neo primo ministro. E questo a voler sottolineare il grande impegno e la grande vicinanza che il Regno Unito continua a avere nei confronti dell'Ucraina. E da Londra è tutto.
1: Grazie Nicoletta. Adesso cambiamo argomento per parlare di nazionale, una nazionale che è sempre a caccia del nuovo CT. Dopo la strada chiusa a Pirlo c'è un botta e risposta tra il ministro dello Sport Abodi e il presidente della FIGC Malagò. E allora andiamo dal nostro inviato Alessandro Antinelli dalla sede della Federcalcio.
3: Buonasera, buonasera da Via Allegri. In questo momento il presidente Malagò è a confronto con tutte le componenti del calcio italiano. Perché? Perché domani ci sarà un consiglio federale. Tra la serata e la mattinata di domani dovremmo, il condizionale è sempre più d'obbligo, scoprire il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Tramontato tra notte e mattina il nome di Andrea Pirlo, è cominciata una nuova ricerca, un nuovo mandato esplorativo, nelle mani però stavolta del solo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che in questo momento sta vagliando l'ipotesi Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano, un campionato europeo nel 2012 e un mondiale nel 2014 con la maglia dell'Italia, potrebbe essere il prescelto a patto di essere condiviso dalla coppia Maldini-Leonardo. E questo è il vero tema della giornata. Se Maldini e Leonardo condivideranno il nome di Thiago Motta, si potrebbe arrivare all'attesa fumata bianca. Altrimenti resta d'attualità un possibile passo indietro, sia di Maldini sia di Leonardo. All'interno di una giornata vissuta sul filo della tensione per le dichiarazioni in mattinata a Piacenza del ministro dello Sport Abodi, che ascoltiamo.
4: Beh, diciamo che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Sulla brutta figura ovviamente non si è fatta attendere molto la reazione e la risposta del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, una risposta in due tempi che vi facciamo ascoltare.
5: Sulle parole del ministro Abodi, è una brutta figura, presidente, come ne è uscita?
6: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta.
7: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
3: Non dice altro per il momento il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che vi ripeto in questo momento a colloquio con le componenti per condividere l'ennesimo e forse speriamo ultimo tentativo di uscire da questa palude nella quale non si riesce a trovare il nome del nuovo commissario tecnico. Il nome, ve lo ripeto, per il momento più gettonato è quello di Thiago Motta, se sarà condiviso anche dalla coppia Maldini-Leonardo. Poi alle 18:30 dovrebbe arrivare un'ulteriore replica del ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, che in questo momento è alla Camera, sta tenendo una conferenza e probabilmente vorrà tornare sulle schermaglie politiche che sono divampate in questa giornata caldissima dal punto di vista del meteo e non solo. A voi.
1: Grazie Alessandro, allora speriamo.

0: Speriamo di poterci ricollegare con notizie positive nelle prossime ore. Adesso torniamo però sui temi internazionali. In Germania è stato ucciso nel corso di un blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, che sarebbe responsabile dell'attentato al Pride di Berlino. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Giardini e casette, una di queste parcelle in uso al padre del ricercato, ed è forse proprio il genitore ad indicare il possibile nascondiglio di Abdul Ballou. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni, ma verso le 18 e la ricostruzione lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio, la polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Si fa sempre più strada l'ipotesi di un lupo solitario, sono state tutte rilasciate le altre persone fermate sabato notte. Nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposta a un lavaggio del cervello, dice sconsolato il padre Tafik. E monta la polemica, il tribunale, contro il parere della procura, aveva condannato Ballou a 1 anno e 10 mesi per preparazione di attentati, concedendogli tuttavia la libertà vigilata purché seguisse un percorso di deradicalizzazione. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi a Berlino, e l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile al grido di remigrazione.
0: E vi dicevamo nei titoli che ancora emergenza incendi in Europa, i casi più gravi in Francia e in Spagna. In Spagna in particolare è stato di emergenza nazionale, gli incendi sembrano fuori controllo e la situazione potrebbe aggravarsi a causa di un ulteriore aumento delle temperature. Ce ne parla Alessandro Carboni.
2: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'Interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui 3 fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
0: E dunque il gran caldo di queste settimane ha contribuito ad aumentare il rischio incendi anche in Italia, ma prima ci possiamo collegare con la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, perché c'è il Ministro Giorgetti che sta parlando delle misure contro il caro carburante.
3: La definizione del gasolio come ambientalmente dannoso sicuramente fa parte, diciamo così, di tutto l'ordinamento europeo. Diciamo che la guerra e le guerre, non più la guerra, ma le guerre, perché se uno va a vedere le conseguenze sul mercato del gasolio, sono 2 le guerre che incidono, credo che abbiano determinato sul gasolio in particolare una tensione di prezzo che ad esempio non c'è sulla benzina, e di questo il governo non può in qualche modo non prendere atto e quindi evitare di intervenire.
4: Paolo Cappelleri, Ansa.
5: Sì,
3: certo, poi diciamo così che l'ondata sulle bollette sicuramente se la situazione non si risolve arriverà, e il governo ha già preso provvedimenti e altri ne prenderà anche su quel fronte.
5: Buonasera, volevo sapere se avete come obiettivo un po' sul medio periodo, per i prossimi mesi, di mantenere il gasolio sotto la soglia psicologica dei 2 euro, quindi se questo intervento verrà ripetuto eventualmente anche in futuro. E prima le è stato domandato se avete fatto valutazioni sulle accise sui tabacchi, e volevo sapere che tipo di valutazioni avete fatto su questo.
3: Allora, non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, uno. Due, l'ho detto prima, lo ribadisco, noi come abbiamo fatto in precedenza monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi, che come voi sapete evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente. È chiaro che la situazione evolve di giorno in giorno, ad esempio oggi il prezzo del Brent è drasticamente sceso, la speranza è che tra qualche giorno, in modo magari non troppo, ahimè, veloce, questo si traduca nel prezzo alla pompa.
0: Marco, ecco, abbiamo sentito le parole del ministro Giorgetti, che ha annunciato tra l'altro che come misura contro il caro carburanti ci sarà uno sconto solo sul gasolio, uno sconto di 17 centesimi al litro che varrà fino al 6 agosto per il momento. E dicevamo del gran caldo di queste settimane che ha contribuito a aumentare il rischio incendi non solo in Francia, in Spagna, anche in Italia, in particolare nel centro-sud, diverse le emergenze scattate nei giorni scorsi in Sardegna, in Sicilia, in Molise e in Puglia, dove un rogo divampato ieri nel Gargano ha costretto all'evacuazione circa 500 turisti dalle spiagge, sia attraverso imbarcazioni private che con quelle della Guardia Costiera. Allora andiamo per gli aggiornamenti al servizio di Tatiana Bellizzi.
6: La situazione a Peschici sta lentamente tornando alla normalità. Ieri sera i 500 turisti evacuati sono rientrati nelle strutture ricettive, ma quella appena trascorsa è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento di nuovi focolai che si sono alimentati dal forte vento.
7: Le squadre terre le abbiamo utilizzate principalmente questa notte quando non avevamo i mezzi aerei e quindi abbiamo limitato lo sviluppo dell'incendio sulla strada provinciale 52.
6: Da questa mattina sono al lavoro anche due Canadair impegnati nelle operazioni di bonifica e che stanno effettuando continui lanci d'acqua. Autorità locali parlano di un incendio di natura dolosa.
7: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti. Questo serve solo a fare delle valutazioni che poi dovranno essere supportate da prove.
6: Oggi è anche il giorno della conta dei danni.
8: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle a riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
0: A Bologna sono stati sentiti come testimoni i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore ha difeso la manifestazione in piazza della scorsa settimana, ma ci sono state nuove schermaglie tra gli avvocati sui video, i video che hanno ripreso ciò che è accaduto appunto ad Abderrahim Fakir. In una nuova sequenza che vi mostreremo si vede, dice il legale degli agenti, che non erano addosso al corpo di Fakir negli ultimi istanti. Sentiamo allora da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
9: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
10: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
9: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
10: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
9: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del PUL a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
0: Rimane in carcere il tunisino di 26 anni che è accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito. Questo è successo a Deboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a carico del 26enne. Il giudice gli ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. Parliamo ora dell'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano accoglie il reclamo dei tarantini e impone lo stop alle attività a caldo dell'acciaieria per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Sentiamo Donatella Cupertino.
11: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: E torniamo a parlare di alte temperature, un aumento che è provocato dall'effetto serra alimentato dal consumo dei combustibili fossili e che porterà in Italia la quarta ondata di calore dell'estate. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
12: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
13: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
12: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
0: In chiusura parliamo di musica. Luca Carboni celebra 40 anni di carriera e il ritorno sulle scene con un grande concerto a Villa Erba a Cernobbio. Sentiamo allora Sara Grattoggi e poi una breve pausa.
14: Primavera è il simbolo della rinascita ed è bellissimo scoprire che puoi nascere un'altra volta, al di là di quello che ti è successo.
15: Ha scelto di aprire il suo concerto a Cernobbio proprio con Primavera, Luca Carboni, di nuovo in tour con Rio a Rio Live, che ha segnato dal novembre scorso il suo ritorno sulle scene dopo la lunga malattia.
14: La cosa più incredibile è trovarsi davanti a tantissima gente e scoprire quanti compagni di vita e di viaggio sono con te, hanno fatto almeno un pezzo di strada con te. Quindi scopri che c'è stato un senso compiuto a quello che hai vissuto, hai sofferto, hai fatto.
15: Un viaggio nei ricordi che ha ripercorso i 40 anni di carriera del cantautore bolognese, dagli esordi di Ci stiamo sbagliando ai successi intramontabili di Mare Mare e Ci vuole un fisico bestiale. Un concerto emozionante che ha chiuso la quinta edizione del Lake Sound Park, il festival che quest'anno ha portato sulle rive del lago di Como grandi nomi della musica italiana e internazionale, da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, fino all'ex voce degli Smiths, Morrissey.

0: pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Tenement. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenement Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.

Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi, meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.

0: Ripartiamo dall'inchiesta sugli assalti no TAV di sabato. Quattro gli antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione. Sono 800 in tutto i manifestanti identificati. Facciamo il punto con Maurizio Licordari.
1: Gli abiti scuri e i passamontagna da indossare e gettare via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla. Le maschere antigas e gli occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia. E poi niente telefonini, solo ricetrasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli, in quattro sono stati identificati e fermati dalla polizia. La loro identità non è stata resa nota, ma si sa che sono tutti stranieri. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino, guidata da Giovanni Bombardieri, sta procedendo per devastazione, ma il materiale a disposizione è tantissimo. Droni e telecamere hanno ripreso diverse fasi degli scontri. Non è escluso che ad alcuni dei fermati vengano contestati anche altri reati. È solo il primo passo dell'inchiesta, che procede però su diversi binari. Si indaga sul blocco nero, si analizzano i video, si confrontano i dati delle persone identificate. Erano 436 nel giorno degli scontri, ma il numero adesso è sensibilmente cresciuto. Dopo i controlli a tappeto sulle strade accesso e uscita dalla Val di Susa, la polizia si è spostata anche nel campeggio di Venaus, in cui i no TAV hanno trascorso l'intero weekend con l'obiettivo di identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800. Perché una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni dei violenti, che si sono poi sganciati dal corteo di sabato scorso e hanno scatenato la guerriglia, devastando i cantieri della TAV, soprattutto quello di Chiomonte, dove il primo bilancio dei danni è già pesantissimo.
0: E ora il conflitto in Medio Oriente. Lo stop nei raid americani sull'Iran sarebbe arrivato dopo un allarme lanciato dai consiglieri dell'amministrazione statunitense. I consiglieri avrebbero infatti espresso preoccupazione per il rischio di mettere sotto pressione le scorte già ridotte di sistemi di difesa antimissilistica Patriot. Il principale comandante militare statunitense in Medio Oriente, l'ammiraglio Brad Cooper, ha infatti raccomandato di fermare la campagna di bombardamento attorno allo stretto di Hormuz, ritenendo che abbia raggiunto il limite della sua efficacia. Vediamo i dettagli con Marina Lalovic.
2: E sì, il presidente statunitense Donald Trump nega, dice abbiamo le armi, e sottolinea, come vedete qui dal touch nell'articolo a Wall Street Journal, siamo il paese con il maggior numero delle armi al mondo. Ma qual è la situazione reale? Lo vediamo da alcune delle grafiche e delle fonti di ABC e del Centro di Studi Strategici americani, che ci fanno vedere, ecco, questo è l'elenco delle armi principali e delle scorte stimate prima e dopo la guerra con l'Iran. Tomahawk e Patriot sono quelli che abbiamo sentito di più, soprattutto Patriot, i missili, ricordiamo che vengono venduti in tutto il mondo anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, sono maggiormente a rischio. Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore americano Dan Kane, che però pone l'accento non solo per quanto riguarda Patriot, ma anche per quanto riguarda le scorte di intercettori appunto per la difesa aerea. E andiamo qui sul touch sempre a vedere dove è importante difendere con questo sistema di intercettori, soprattutto le basi americane. Vediamo qui una mappa che intanto riguarda gli attacchi di ritorsione dell'Iran in tutto il Medio Oriente, i paesi del Golfo, e i puntini rossi indicano appunto le basi americane. E perché preoccupano appunto il numero dei Patriot? Ricordiamo, sono i missili e il tipo di armi maggiormente esportate. Questo è l'elenco degli, appunto, dei paesi che maggiormente hanno comprato le armi americane. Vediamo in cima Arabia Saudita, ma anche la Germania, Qatar, Kuwait e, come dicevamo, non per l'ultima, Ucraina, che dipende anche, come ha sottolineato e in arrivo lo stesso presidente ucraino Zelensky a Washington, dipendono le sorti della guerra con la Russia proprio da questo tipo di armi. Vi aggiorneremo più tardi, per il momento è tutto, a te.
0: Ecco, proprio come ci diceva Marina, è una settimana importante anche per l'Ucraina, soprattutto sul fronte diplomatico, perché il presidente Zelensky oggi è a Londra per incontrare il neo premier Barnum e domani appunto sarà a Washington per incontrare Trump. Nella notte ci sono stati nuovi raid russi su tutto il paese. Allora andiamo a Kiev dall'inviata Emma Farnè.
3: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi. Ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer maga, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
0: Andiamo ora in Libano, dove nel sud in particolare proseguono i raid israeliani, mentre l'implementazione degli accordi di pace si scontra con enormi difficoltà, tra queste anche quella di disarmare Hezbollah. C'è anche la visita di 2 giorni dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk. Allora sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
4: Queste erano alcune case abitate da civili colpite dai raid di Israele. Forse nascondevano armi e munizioni. Siamo nel distretto di Nabatieh, uno dei più colpiti ancora in questi giorni dall'esercito di Tel Aviv. Da giorni Israele continua a bombardare quello che resta di Hezbollah. La strategia è chiara: riuscire a distruggere le armi dei filo iraniani nel più breve tempo possibile. Solo a missione compiuta i militari di Tel Aviv lasceranno il Libano. Per chi resta, come questo signore ferito durante un raid israeliano, non voglio andare via, questa è la mia terra, anche se dovessero tirare bombe contro di me, io resterò per sempre qui, ci dice, non nascondendo la commozione per aver perso in un solo colpo casa e diversi familiari. Il disarmo di Hezbollah e il ritiro di Israele dal sud del Libano restano i punti ancora risolti del governo di Beirut. Il presidente Aoun, nel corso dell'incontro con l'alto commissario ONU per i diritti umani Turk, ha ribadito che non tollererà più la presenza dei militari di Tel Aviv sul suolo libanese. Turk ha ribadito che a breve sarà pronta una relazione sulle violazioni israeliane in Libano. Ancora braccio di ferro tra sciiti e governo sul processo di pace con Israele. Il presidente del Parlamento, alleato di Hezbollah, Berri, ha ribadito la sua contrarietà, chiedendo l'immediato ritiro di Israele. Ad Arman Forte, al Partito di Dio, anche Teheran, che ha ribadito che la questione della fine dei raid israeliani e la presenza nel sud dei militari di Tel Aviv sarà la base per ogni trattativa di tregua con gli Stati Uniti.
0: Attacco all'arma bianca nel nord-ovest di Parigi, sono state ferite 3 donne ed è stato fermato un 31enne che agli agenti ha dichiarato: Allah mi ha inviato per uccidere delle donne. L'uomo ha un passato di problemi psichici. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
5: Dopo Berlino, sono ore di tensione anche a Parigi. 3 donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. 2 delle 3 donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta in corso, il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione.
0: Cet acte extrêmement violent. Abbiamo parlato nella prima parte del telegiornale degli incendi che sono scoppiati in Italia e in Molise. Numerosi anziani sono stati fatti spostare da un luogo di cura, ma adesso sono stati riportati nella loro struttura d'accoglienza. Alcune famiglie invece hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, ma la situazione sembra stia tornando alla normalità. Ce ne parla Pasquale Florio.
6: Ritorna la calma a Campomarino Lido dopo una domenica di grande paura. L'imponente incendio divampato nella tarda mattinata di ieri è stato finalmente domato nella serata, permettendo l'avvio delle operazioni di bonifica delle aree colpite. Il rogo, spinto dal forte vento e dalle elevate temperature estive, ha tenuto sotto scacco un'area periferica della cittadina costiera, paradossalmente proprio nel punto in cui le principali vie di comunicazione corrono parallele. Le fiamme e una fitta coltre di fumo hanno invaso la carreggiata della statale 16, costringendo le autorità a chiuderla temporaneamente nel tratto tra Chieuti e Campomarino Lido, poi riaperto alla circolazione solo poco prima delle 20.
7: Basta pure una cicca di sigarette, penso, perché era troppo secco.
6: La circolazione ferroviaria sulla direttrice adriatica Pescara-Foggia è stata sospesa per diverse ore per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e ai tecnici RFI di verificare eventuali danni all'infrastruttura. Lo stop ha causato ritardi e cancellazioni, bloccando tanti passeggeri nella stazione di Termoli, successivamente trasferiti a destinazione con autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenitalia. Oltre ai trasporti, le contromisure hanno interessato le strutture della zona. L'avvicinarsi delle fiamme ha spinto le autorità a disporre, a scopo cautelativo, lo spostamento degli ospiti della residenza per anziani Villa San Gerardo. La situazione è tornata alla normalità già intorno alle 20, quando gli anziani hanno potuto far rientro nella struttura grazie alla tempestiva messa in sicurezza dell'area. È ancora in fase di valutazione l'entità dei danni, ma le fiamme hanno percorso principalmente aree di sterpaglie e vegetazione spontanea. Nel frattempo, le autorità competenti hanno avviato i consueti accertamenti per ricostruire con esattezza le origini dell'incendio.
0: Dunque, abbiamo sentito problemi per i trasporti causati dagli incendi, ma l'Italia è soprattutto divisa in due per i lavori che sono ripartiti ieri sera alle 23 sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione questa volta è prevista fino al 30 luglio, i passeggeri prenderanno degli autobus scortati dalla polizia, ma ci aggiorna da Firenze Tommaso Giuntella.
8: Sì, buonasera da Firenze Campo di Marte. È proprio qui che l'Italia si divide in due a causa del cantiere, il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, che è stato implementato questa notte alla presenza del ministro Salvini. Adesso i lavori andranno avanti ancora fino al 30 di luglio alle ore 11 e quindi bloccata la circolazione fino a quella data e disagi contenuti finora, ci dicono la rete ferroviaria italiana, per i viaggiatori. Contenuti come? Intanto con la riduzione del 50% dei viaggi sulla tratta nord-sud e poi i treni restanti in parte vanno sulla rete tirrenica e quindi allungano il viaggio fino a 2 ore e 30 in più e altri invece si fermano proprio qui, quelli che vengono da sud, per poi continuare su navetta fino a Santa Maria Novella e riprendere via treno fino alle destinazioni a nord e viceversa da Santa Maria Novella qui. Le navette stanno arrivando in questo momento, scortate dalla polizia, le potete vedere e intanto anche la Protezione Civile a servizio dei viaggiatori per i disagi. E allora ne abbiamo incontrati alcuni, li sentiamo e poi la linea a voi.
9: Arrivo da Padova e sono diretto a Roma.
10: Sapeva di questo inconveniente?
9: Sì, purtroppo sì.
11: Arrivo da Roma e dovrei arrivare a Venezia. Sembra finora puntuali, adesso dovrò aspettare quasi un'ora.
10: Sapevate che oggi ci sarebbero stati questi disagi?
12: Sapevamo, sapevamo.
10: Quanto impiegherete in più?
12: Un'ora e mezza.
13: Questa soluzione è più comoda.
10: Preferisce scendere, prendere l'autobus, cambiare il treno?
13: No, perché è organizzato bene.
10: Dove è diretto?
14: A Napoli. La situazione è sopportabile anche da troppo tempo per quello che riguarda i trasporti e i treni.
0: Torniamo a parlare della grave siccità che sta colpendo tutta Italia, ma anche in particolare i laghi al nord e che sta mettendo in forte affanno l'agricoltura locale. L'acqua non è mai stata così bassa come adesso sul Lago Maggiore. Sentiamo allora il servizio di Maria Valeria Vendemmia e a seguire ci sarà la rubrica Altri Mondi con Dario Marchetti, poi il telegiornale torna alle 19.
12: 38 cm sotto lo zero idrotermico e una disponibilità per i prelievi scesa al 6,5%. In pratica manca il volume prelevabile e il 93,5% è sparito. Sono i numeri che denunciano la gravità della situazione sul Lago Maggiore, dove lo stato idrotermico e dei serbatoi idraulici registra dati peggiori del 2022. Da un lato la siccità, dall'altro l'abbassamento delle temperature.
15: Il calo delle temperature determina l'interruzione dello scioglimento dei ghiacci antichi alle quote più alte, attualmente lo zero termico intorno ai 3200-3300 metri e i ghiacci sono tutti a quote più elevate, e in più il calo della domanda elettrica ha determinato l'interruzione della produzione idroelettrica alpina.
12: Di conseguenza tutti i rilasci da parte idroelettrica sono stati interrotti con un minor afflusso al lago. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, questo è il Toce, qui invece siamo a Feriolo di Baveno, le barche sono appoggiate sulle pietre, il fango ha preso il posto della riva, acqua che resta bassa alle caviglie dei bagnanti per decine di metri, e questa è Verbania. Qui le conseguenze sulla navigazione si fanno sempre più pesanti. Da martedì il limite per il trasporto è stato abbassato dalla direzione della navigazione per il Lago Maggiore e il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto sulla tratta intra-Laveno e ritorno è stato ridotto a 100 quintali, fino a nuova disposizione. Intanto il Comune di Arona ha approfittato della negatività della situazione per pulire le sponde prima sommerse, i fondali e la spiaggia del Sorriso. Questa è l'area di Punta Vevera, pulita lunedì scorso.
16: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
17: Alla fine è successo davvero. Halo, la saga portabandiera di Xbox, simbolo di quella Microsoft che a inizio del nuovo millennio sfidò lo strapotere delle case giapponesi, è ora giocabile su PlayStation. Per capirci, è un po' come se in Formula 1 si prendesse il motore di una Ferrari per montarlo su una McLaren. Un sacrilegio, direbbe qualcuno, e invece è solo l'emblema di quest'epoca videoludica postmoderna. Che sia una scelta giusta o sbagliata, visto che questa Microsoft in tempesta vive ancora di mezze verità, con altre esclusive come Gears of War e Forza Horizon già finite sulle macchine della concorrenza, c'è da dire che questo remake, intitolato Campaign Evolved, segna il ritorno di questo videogioco a ben 25 anni dall'uscita originale. E visto che la saga di Halo è alla ricerca

0: cerca di una nuova direzione, dove trovare migliore ispirazione se non nel suo glorioso passato? Ma anche di fronte a un titolo così leggendario, la nostalgia da sola non basterebbe. Campaign Evolved è un remake prima di tutto grafico, realizzato in Unreal Engine, un salto gigantesco rispetto alla grafica della prima Xbox, che dona nuovo e inedito lustro alle ambientazioni, a metà fra natura e tecnologia, della prima avventura di Master Chief. Ma è soprattutto un ammodernamento, un tentativo di rendere digeribile a una nuova generazione di giocatori qualcosa che era inevitabilmente invecchiato. Ecco allora che i controlli diventano simili a quelli degli sparatutto di oggi, con tanto di tasto per correre e la possibilità di usare il mirino per sparare con maggiore precisione, aspetti che nel gioco originale non erano presenti. Ma Campaign Evolved è anche un occhiolino strizzato ovviamente ai fan della saga, che qui ritroveranno armi e nemici mutuati dai vari sequel e assenti nel capitolo del 2001, così come cambiamenti nel piazzamento degli avversari o nella dinamica di certi scontri, così da evitare che i più sfegatati possano giocarci a occhi chiusi, basandosi sulla sola memoria muscolare di un tempo. E ancora, questo remake include anche 3 missioni prequel create appositamente per l'occasione, una ciliegina sulla torta, che rende questo Campaign Evolved un pacchetto davvero appetibile, se si tiene conto anche della possibilità di giocarlo in cooperativa fino a 4 persone e anche con telecamera in terza persona. Tutto bene, quel che finisce bene, verrebbe da dire, peccato che al di là della bontà di questa operazione resta da capire quale sarà il vero futuro di Halo e soprattutto quello di Xbox, due entità legate indissolubilmente, entrambe dal futuro quantomeno incerto.
1: Mouse, PI for Hire è il gioco di debutto di Fumi Games ed è facile capire come mai ha attirato così tanta attenzione. È un gioco che mescola noir e cartoon, quei cartoon alla Steamboat Willie, la Flasher, la prima Disney, Betty Boop, e quindi mescola violenza, temi molto forti con ironia e giochi di parole sul cibo, soprattutto sul formaggio e sui topi. Fondamentalmente di cosa parliamo quindi? Di un gioco in cui si spara moltissimo, in teoria si fanno moltissime investigazioni e ovviamente il tutto è pieno di persone corrotte, femme fatale e così via. Di temi sociali ce ne sono parecchi, perché comunque Mouseburg, che è la città in cui ci muoviamo, è ricca di poliziotti corrotti, politici ancora più corrotti, addirittura un simil partito nazista che perseguita i toporagni e li considera cittadini di serie B. Insomma, le metafore sociali non mancano. La scrittura è decisamente molto arguta e perfettamente in tono col cartoon. Però ecco, la scrittura ha anche grossi problemi di questo gioco, perché Jack Pepper, il protagonista, viene raccontato come il classico detective noir, squattrinato, moralmente grigio, dedito anche alla bottiglia, un tizio abbastanza triste. Peccato che in ogni singola missione ammazzi più gente di quanta ne abbia mai uccisa Marlowe in tutti i romanzi di Chandler. E quindi a volte veramente non si sa bene se siamo di fronte a un gioco di investigazione o di sparatutto. E nella prima missione, per esempio, entri in scena, in una scena del crimine, ci sono dei poliziotti, li saluti, poi tutti spariscono, arrivano tizi che iniziano a spararti, non si capisce bene perché. E insomma, tutto il gioco è così, in momenti anche molto forzati, ed è molto difficile sentirsi un investigatore, è difficile prendere tutto sul serio. E dici, ma perché prendi le cose sul serio? Perché il gioco vuole che tu prenda tutto sul serio, vuole che tu creda i personaggi e alle loro storie, ti fa passare ore a raccogliere indizi, a incollarli su una lavagna, a ascoltare dialoghi, a capire le motivazioni. Poi tutto questo poi alla fine crolla con l'evidenza delle cose, perché per esempio abbiamo questo squattrinato che fa queste cose per soldi, ma a un certo punto praticamente devasta un'intera stazione di polizia, di poliziotti corrotti, ammazzandoli tutti. Come può mantenersi un gioco? Come può continuare a essere un semplice detective uno che fa una roba così? Nel noir vero la violenza pesa, costa qualcosa, lascia dei segni. Qui invece è solo intrattenimento e tutto insomma risulta abbastanza indebolito. L'FPS poi è frenetico e divertente, ma le armi le ho trovate veramente scariche di peso, non danno soddisfazione quando si spara. E quindi insomma ero partito estremamente entusiasta e poi mi sono dovuto un po' ricredere. Non è un brutto gioco, è un bellissimo debutto, però vuole fare troppe cose, forse per uno studio ancora molto acerbo. Quindi insomma state attenti, perché se le aspettative su questo gioco sono di trovarvi di fronte a un grande titolo investigativo ed è anche uno sparatutto, ecco, queste aspettative potrebbero fare decisamente la fine del topo. Ciao!

0: Pubblicità.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
0: Pubblicità.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
5: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
6: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi.
7: E che profumo!
6: Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.

0: Ogni piante dosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in Ottavo, 1 milione di euro di danni, 120 agenti feriti. La Premier, questo non è dissenso ma è violenza organizzata. Caos nazionale, ho appreso ieri di non essere più candidato alla panchina azzurra, il posto di Andrea Pirlo, corsa contro il tempo per trovare il CT, a Bodi sul caso Pirlo, rimediare una brutta figura. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi le conseguenze saranno imprevedibili, l'Ucraina minaccia ingiustificate e infondate. Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il caro carburante. Commissione europea ok aiuti di Stato Italia contro il caro carburante. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni. Il decreto emesso a causa della presenza di amianto e delle emissioni di polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia, in Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi, mesi per domare le fiamme. E buonasera, bentornati, ben ritrovati su Rai News 24, edizione delle 19 del nostro telegiornale. Ripartiamo dall'inchiesta dopo gli assalti dei manifestanti NoTav di sabato. Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori e ipotizzato il reato di devastazione. La procura valuta anche quello di terrorismo. 800 i manifestanti identificati. Sentiamo Stefano Corradino.
1: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza, danni per oltre 1 milione di euro.
2: Questo abbiamo subito sui nostri cantieri dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
1: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NoTav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: E la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in Val di Susa, condanna le violenze, lo Stato c'è e non arretra. In primo piano però ci sono anche i dossier economici, allora sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal ministro dell'interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere, intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio nelle prossime settimane, da valutare una misura per introdurre il meccanismo dell'accise mobile.
0: E quindi il dibattito politico rimane acceso sul tema della sicurezza, lo abbiamo sentito dopo gli scontri in Val di Susa, ma anche sulle risposte al caro carburanti. Andiamo in diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
5: Sì, buonasera. Il tema della sicurezza dopo la visita di Meloni e Piantedosi a cantieri TAV resta in primo piano. Il centrodestra torna a condannare i violenti, ma accusa anche il centrosinistra di essere complice e ambiguo. Le opposizioni naturalmente respingono al mittente queste accuse, a partire da Elly Schlein del Partito Democratico, che condanna ogni forma di violenza e chiede al governo di non strumentalizzare. Stessa linea per Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, con Bonelli che dice chi governa deve impedire che queste violenze possano accadere, non andare dopo a fare inutili passerelle. Poi lo dicevate, il tema dei carburanti e l'atteso CDM di oggi con lo sconto sul gasolio, che ha scongiurato comunque l'aumento dei costi dei tabacchi. D'altronde sia la Lega sia Forza Italia si erano dette esplicitamente contrarie a questa possibilità. Forza Italia che chiede però anche al governo uno sforzo in più per una maggiore autonomia energetica. Le opposizioni lanciano la mozione unitaria che avevano varato nei giorni scorsi e dicono che questo è un governo schiavo delle lobby del fossile. Infine sia Schlein che Conte irridono al video di Tajani che promette nuove tagli delle tasse, e quindi dicono entrambi ci sarebbe da ridere se questo momento non fosse così tragico per il paese, dunque c'è da piangere, dicono. È tutto, studio.
0: E senza aumentare le sigarette arriva dal governo lo sconto per il diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Poi si interviene anche sull'ex Ilva dopo la decisione del Tribunale d'Appello di Milano. Ci dice di più in studio con noi Alessandro Marchetti.
6: Sì, dunque, come

0: previsto, il governo vara uno sconto, questa volta mirato al diesel, da 17 centesimi al litro, una decisione che arriverà fino al 6 di agosto, una decisione presa in un consiglio dei ministri piuttosto breve che aveva come obiettivo proprio quello di contenere il caro carburanti per gli italiani, in particolare quelli che dovranno mettersi al volante per l'esodo del fine settimana. Quello previsto in agenda nei prossimi giorni, il ministro dell'economia Giorgetti, parlando ai giornalisti, ha detto i prezzi saranno d'ora in poi monitorati costantemente. Sentiamo le parole del ministro, poi torniamo in studio.
1: Il provvedimento, che deve essere visto insieme al decreto interministeriale assunto da MEF e MASE in data odierna, fa sì che sostanzialmente si preveda uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto.
0: L'esecutivo in questo decreto legge ha poi prorogato lo sconto che era previsto per gli autotrasportatori per tutto il mese di luglio, così come ha prorogato il credito d'imposta destinato all'agricoltura. Non siamo intervenuti sulle accise destinate ai tabacchi, ha detto il ministro Giorgetti, che ha indicato tra le coperture utilizzate per questa misura sul diesel in particolare le sanzioni combinate dall'antitrust, ma anche il maggior gettito IVA che lo Stato ha incassato a giugno grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti. Ci sarà poi, lo ha detto anche il ministro Giorgetti, un nuovo decreto per i giorni successivi al 6 agosto, probabilmente con il meccanismo delle accise mobili. L'ultimo dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri era quello dell'ex Ilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha intimato lo spegnimento dell'area a caldo del siderurgico di Taranto. Il governo però va avanti, credo, Giorgetti poi ha detto, rispetto le sentenze, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
2: E noi adesso invece andiamo sui dossier internazionali. La crisi nel Golfo, con l'Iran che intima gli Stati Uniti di evitare passi falsi, e minaccia Kiev dopo l'attacco contro una nave nel Mar Caspio. Ci aggiorna da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
3: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. E poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi, mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
2: E sui negoziati tra Stati Uniti e Iran pesa naturalmente il nodo Libano, con l'esercito israeliano che continua ad occupare vaste aree nel sud del paese. C'è l'attesa per la visita di Netanyahu a Washington, mentre per la Cisgiordania si registra l'appello di 600 ex ufficiali dello Stato ebraico a Trump, e ci aggiorna l'inviata Lucia Goracci.
4: Il premier israeliano Netanyahu avrebbe detto ai suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele si ritiri da Libano, Siria, Gaza, ma che non ha intenzione di farlo. Questo secondo il canale israeliano 13, che però non aggiunge dettagli, soprattutto sulla profondità del ritiro

0: la preoccupazione di 600 tra ex funzionari dell'esercito, dell'intelligence, ma anche diplomatici e forze di polizia, che in una lettera si rivolgono proprio a Donald Trump chiedendo di premere sul premier israeliano perché agisca su questa escalation legata alla violenza dei coloni. Da Sinjil, la linea allo studio.
1: E adesso torniamo in Germania. Ucciso nel corso del blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, che sarebbe responsabile dell'attentato al Gay Pride di Berlino. La corrispondente Barbara Gruden.
2: E in questo contesto idilliaco, giardini e casette, nella periferia di Spandau che finisce la caccia ad Abdul Ballou. I reparti speciali sono arrivati fin qua su indicazione della famiglia del ricercato. Una di queste parcelle è affidata al padre Tafik. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni. Ma verso le 18, questa è la ricostruzione, lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Gli inquirenti non escludono la presenza di complici, ma nel frattempo sono state tutte rilasciate le persone fermate sabato notte. Forse un lupo solitario, quindi, un ragazzo nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposto a un lavaggio del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik. E monta la polemica perché Ballou si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali sono alle porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del...
1: Caso nel Regno Unito. Primo incontro con un leader straniero per il neo premier Andy Burnham. La scelta significativa ricade sul presidente ucraino Zelensky, accolto presso la base navale di Portsmouth. I dettagli da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti è stato un incontro molto caloroso e di grande amicizia, così ha commentato il neo premier britannico Burnham dopo aver avuto un lunghissimo colloquio con il presidente ucraino Zelensky. È stato ribadito il sostegno incrollabile della Gran Bretagna a Zelensky e si è parlato delle preoccupazioni che ha l'Ucraina in vista dell'inverno perché mancano i missili per difendersi, ha detto, e Burnham ha aggiunto che verranno fornite e rafforzate le infrastrutture per difendere appunto le infrastrutture civili ucraine in vista dell'inverno. Sono anche stati confermati tutti gli impegni che finora erano stati presi dall'ex primo ministro Starmer finora con l'Ucraina. Si tratta naturalmente di una tappa fondamentale per Burnham e anche per Zelensky, che domani sarà negli Stati Uniti per incontrare Trump. È il primo ospite internazionale del neo primo ministro, e questo a voler sottolineare il grande impegno e la grande vicinanza che il Regno Unito continua a avere nei confronti dell'Ucraina. E da Londra è tutto.
1: E l'emergenza incendi tiene in scacco l'Europa, i casi più gravi in Francia, in Spagna, nell'area di Bordeaux, fiamme pericolosamente vicine alla città, e in questi minuti è arrivato anche il presidente Macron proprio dalla zona di Bordeaux. In diretta per noi c'è l'inviata Raffaella Cosentino. Raffaella.
4: Sì, qui la situazione resta estremamente difficile. Forse lo potete vedere alle mie spalle, cioè, ci sono delle nuvole, il fumo, degli incendi. Per arrivare qui noi siamo a Le Porges, un centro della Gironda tra i più colpiti, che è quasi completamente deserto. Sono rimasti pochi abitanti e volontari che Mariano Salomone vi mostra con le mascherine. Ci sono fronti di fuoco. Per arrivare qui abbiamo attraversato ettari di pinete bruciate, abbiamo visto case distrutte, automobili bruciate, abbiamo incontrato persone anziane che non vogliono lasciare le loro fattorie, le loro case, e poi ci sono i vigili del fuoco in azione con le autobotti, c'è un vai e vieni continuo di mezzi di soccorso, gli elicotteri. 42.000 ettari sono bruciati qui nella Gironda, 240 case distrutte, ma soprattutto 220.000 persone evacuate qui a Le Porges, sono andati via quasi tutti gli abitanti. Questi evacuati vengono accolti in centri di accoglienza prevalentemente a Bordeaux e sono rifugiati climatici.
1: E torniamo nel nostro paese, perché il grande caldo di queste settimane ha

0: contribuito anche qua ad aumentare il rischio incendi. Diverse le emergenze scattate in Sardegna, Sicilia, Molise, Puglia, dove un rogo divampato ieri nella zona del Gargano ha costretto ad evacuare circa 500 turisti dalle spiagge grazie a imbarcazioni private e a imbarcazioni della Guardia Costiera. Gli aggiornamenti sulla situazione nel servizio di Tatiana Bellizzi.
1: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
2: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici, le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti di innesco.
3: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
2: Oggi è soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
4: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
2: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
3: Adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazione di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
0: E adesso arriviamo alla cronaca. A Bologna sono stati sentiti come testimoni i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana e nuove schermaglie tra gli avvocati sui video. In una sequenza che vi mostriamo si vede, dice il legale degli agenti, che non erano addosso al corpo di Fakir negli ultimi istanti. Andiamo a Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
5: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
6: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
5: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
6: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
5: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo dallazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
0: E rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a suo carico. Il giudice gli ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. E lo avete sentito, la Corte di Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini, impone lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto, polveri sottili dannose per l'uomo. Ci aggiorna Donatella Cupertino.
7: Giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere

0: senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
1: Torniamo a parlare del caldo record. L'aumento delle temperature medie provocate dall'effetto serra alimentato dal consumo dei combustibili fossili porta in Italia la quarta ondata di calore dell'estate. Allora seguiamo per saperne di più il servizio di Matteo Parlato.
2: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.
3: Sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
2: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
1: E adesso la nazionale di calcio, che è sempre a caccia del nuovo CT dopo la strada chiusa a Pirlo. Botta e risposta tra il ministro dello sport Abodi e il presidente della FIGC Malagò, ma è notizia di pochi minuti fa. Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Allora andiamo proprio dal nostro inviato Alessandro Antinelli, che sta alla sede della Federcalcio. Alessandro.
4: Buonasera, allora innanzitutto vi dico che si è concluso l'incontro preliminare tra il presidente Malagò e le componenti, è già uscito il presidente dell'Almato, dunque le dimissioni di Maldini e Leonardo. Parlando di occasione persa riguardo a Paolo Maldini, Paolo Maldini aveva scelto Andrea Pirlo non è il CT della Nazionale per il caso Focaccia-Torite e quindi fa un passo indietro. Niente Maldini, niente Leonardo, nuova direzione tecnica da ristabilire per la Nazionale Italiana di Calcio. E la caccia al CT però prosegue. Si pensava in un primo momento che il nome di Thiago Motta potesse riunire sotto lo stesso ideale, la stessa ideale di condivisione tecnica, il presidente Malagò più Maldini più Leonardo, invece non è così. Quindi tutto molto fumoso ancora per quello che riguarda il nome del commissario tecnico nella giornata che è stata l'insegna del botta e risposta politico tra il ministro dello sport Abodi e il presidente della FIGC Malagò, che oggi ha parlato così della critica del presidente Abodi di questa mattina a Piacenza. Abodi parlava di brutta figura per il calcio italiano e sentite cosa ha detto Malagò.
5: Sulle parole del ministro Abodi, è una brutta figura, presidente, come ne è uscita?
6: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta.
7: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
4: Questo era dunque Giovanni Malagò. Poco fa ai microfoni del TG Sport invece è arrivata la risposta del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ascoltiamolo.
8: La brutta figura c'è stata, la responsabilità diventa importante ma secondaria al tempo stesso. Abbiamo tutti bisogno, tra le tante problematiche che attanagliano la nostra quotidianità, anche di ben altro spessore, che almeno sul tema del CT della Nazionale si trovi una soluzione che vada bene a chi deve decidere. Non soltanto il presidente federale, non soltanto il direttore tecnico, ma le componenti del calcio, che sono le uniche che si devono esprimere. A noi si è consentito qualche piccola considerazione, almeno questo.
4: Questo dunque era il ministro per lo sport Andrea Abodi. Stanno per calcio i componenti della FIGC e soprattutto il presidente Malagò. Avremo un'ulteriore conferma delle dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini, del suo advisor Leonardo. A voi.
1: E allora grazie ad Alessandro Antinelli, naturalmente seguiremo e vi aggiorneremo su quello che accade alla nostra nazionale. Adesso invece parliamo di musica. Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera, il ritorno sulle

0: scene con un concerto a Villa Erba a Cernobbio. Allora seguiamo Sara Grattoggi e poi il meteo e poi la seconda parte del TG.
1: Primavera è il simbolo della rinascita ed è bellissimo scoprire che puoi nascere un'altra volta, al di là di quello che ti è successo.
2: Ha scelto di aprire il suo concerto a Cernobbio proprio con Primavera, Luca Carboni, di nuovo in tour con Rio Rio Live, che ha segnato dal novembre scorso il suo ritorno sulle scene dopo la lunga malattia.
1: La cosa più incredibile è trovarsi davanti a tantissima gente e scoprire quanti compagni di vita e di viaggio sono con te, hanno fatto almeno un pezzo di strada con te. Quindi scopri che c'è stato un senso compiuto a quello che hai vissuto, hai sofferto, hai fatto.
2: Un viaggio nei ricordi che ha ripercorso i 40 anni di carriera del cantautore bolognese, dagli esordi di Ci stiamo sbagliando ai successi intramontabili di Mare Mare e Ci vuole un fisico bestiale. Un concerto emozionante che ha chiuso la quinta edizione del Lake Sound Park, il festival che quest'anno ha portato sulle rive del lago di Como grandi nomi della musica italiana e internazionale, da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, fino all'ex voce degli Smiths, Morrissey.

Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi. Meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.

E bentornati in diretta. Allora, vediamo subito le notizie principali. Partiamo dalla visita in Val di Susa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi insieme al Capo della Polizia Pisani. Proprio nell'area degli scontri no TAV, oltre 800 sono stati identificati, molti stranieri tra i manifestanti. La Presidente del Consiglio: questa è violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. La Segretaria Dem, Elly Schlein: condanniamo violenza senza esitazioni, ma il governo strumentalizza. E poi il caos nazionale. Paolo Maldini e Leonardo si dimettono da direttore tecnico e advisor della FIGC, lo hanno appena comunicato al presidente della FIGC Giovanni Malagò. Il nodo è il nuovo commissario tecnico dopo l'addio ad Andrea Pirlo, nome voluto da Maldini e Leonardo e finito al centro delle polemiche per aver fatto da testimonial ad un'agenzia di scommesse sportiva russa. Ora tutto si complica anche per la panchina azzurra. E poi il regime di iraniano che nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, ammonisce Kiev: se colpite le nostre navi le conseguenze saranno imprevedibili. La replica dell'Ucraina: minacce ingiustificate, infondate, nonostante le smentite tira aria di negoziato. Il Pentagono ha sospeso i bombardamenti su Hormuz e Teheran sembra pronta a riprendere i colloqui. E poi gli incendi, sistemi di soccorso al limite dell'emergenza in Francia e Spagna. Nell'area di Bordeaux si registrano progressi nel contenimento dell'enorme fronte del rogo, mentre per l'Andalusia resta in vigore lo stato di emergenza nazionale. Fiamme anche in Italia, nel Molise, in Sicilia, in Puglia e nella zona del Gargano. In arrivo una nuova intensa ondata di calore. E ripartiamo dalla cronaca in questa seconda parte del nostro telegiornale, dalla maxi operazione antidroga che si è svolta nell'Oceano Atlantico. Sono state sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. L'intervento è avvenuto a largo di Lisbona dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, che ha permesso di intercettare un gommone, arrestare 4

0: narcotrafficanti. Ci dice di più Davide Gangale.
1: Il gommone ultraveloce solca l'oceano Atlantico. I trafficanti sono tranquilli, non immaginano che dall'alto, a oltre 10.000 metri di quota, i militari della Guardia di Finanza di Brescia li stanno osservando. Enorme il carico di droga sequestrato a largo di Lisbona con la collaborazione della polizia portoghese e spagnola.
2: L'intervento si concluse con il sequestro di circa 3 tonnellate di cocaina pura per un valore economico di 600 milioni sul mercato finale.
1: Ecco l'abbordaggio. In manette, 4 narcotrafficanti internazionali, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese domiciliato nel bresciano. Sul gommone anche una tenda da campeggio.
3: Si tratta di mezzi navali contrabbandieri di elevatissime prestazioni e autonomia che, grazie ai rifornimenti logistici di gommoni di supporto, possono rimanere in mare per decine di giorni e percorrere migliaia di chilometri.
1: La droga arriva dal Sud America, da una nave madre, il passaggio sui gommoni, poi l'ingresso in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra e i fiumi della penisola iberica, dove la caccia continua.
0: Proseguono le indagini sull'uccisione di un 54enne a Pinarella di Cervia, massacrato di botte da un branco nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, che da circa 10 anni viveva in un camper, è morto dopo 4 giorni di agonia senza mai riprendere conoscenza. Giorgio Maria Leone.
4: L'hanno ammassato come un cane. Non sono uomini, sono delle bestie.
5: Il cerchio si stringe attorno ad almeno 5 persone nel mirino degli inquirenti, oltre ai 4 uomini che avrebbero direttamente partecipato al pestaggio di Nicola Musiani. I carabinieri hanno identificato anche chi dopo il delitto li ha portati via in auto.
4: Da quello che ho capito erano 2 albanesi e 2 italiani, che poi ci sono uniti a un gruppo di magrebini o di così. Qui questa zona è piena di quella gente lì.
5: L'indagine è per omicidio. L'uomo è stato aggredito nella notte tra sabato e domenica 19 luglio nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella. È morto all'ospedale Bufalini di Cesena dopo 4 giorni di agonia per le fratture al cranio e le gravi lesioni interne.
4: Ho molti amici che mi sono vicini, ma se fosse per me io non sarei qua.
5: L'intervento della radiomobile era scattato sulla segnalazione di alcuni danni a un camper nelle vicinanze. Qualcuno riferì che nella notte poco lontano c'era stato un tafferuglio.
4: Non vorrei che avesse un conto in sospeso con questi qui.
5: Un video mostra che il 54enne tentò di sfuggire ai suoi aguzzini. Le telecamere di sorveglianza stanno rivelando nuovi particolari.
4: La polizia ha visto dalle telecamere il video lì e quello di quel pub là giù. Ecco, è proprio, se prende qualcuno lo prende per quello.
5: Gli inquirenti cercano riscontri anche sui tabulati che registrano le targhe dei veicoli ai varchi di Cervia. All'esame anche le tracce dei cellulari agganciati alle celle telefoniche.
0: E ora è il momento delle notizie sportive della giornata con Sport 24 a seguire Motori 24. Alle 20 torna il nostro telegiornale nella lingua dei segni italiana con Cecilia Tosi.

0: Il rompicapo estivo dell'Inter, quello della fascia destra, potrebbe avere trovato una soluzione. La possibile risposta si chiama Andy Diouf, protagonista indiscusso dell'amichevole con il Karlsruhe. Grazie alla doppietta in pieno recupero, il francese non solo regala la vittoria ai nerazzurri, ma soprattutto rilancia le sue quotazioni da titolare nella zona di campo lasciata scoperta da Dumfries.
1: Parlo molto con l'allenatore durante gli allenamenti. Adesso abbiamo tempo per lavorare, ma non è facile perché è una nuova posizione. Io cerco però di fare del mio meglio e si vedrà.
0: Tra gli appuntamenti estivi dell'Inter, dopo il City, spicca il derby con il Milan il 5 agosto a Perth. Rossoneri già partiti per l'Australia, portando in valigia la fiducia nei giovani, tolti dal mercato da Cardinale. Francesco Camarda, autore di una doppietta contro il Celtic, e Cristian Comotto, richiamato dal prestito allo Spezia. Sull'aereo è salito anche Hila. Per lui escluse lesioni dopo il risentimento alla coscia, mentre Leao raggiungerà i compagni in Australia, in attesa che il mercato faccia chiarezza sul suo futuro.
2: Il suo mondiale lui l'ha già vinto. Josimar José Évora Díaz, più prosaicamente conosciuto come Vozinha, omaggio ai nonni che lo hanno cresciuto mentre i genitori lavoravano, è stato uno dei protagonisti a sorpresa del torneo americano. È partito dal mezzo dell'oceano per difendere i pali di Capo Verde e sembrava destinato a contare col pallottoliere gol e sconfitte. Errore, gli squali blu non hanno mai perso, nemmeno con quelle che poi sarebbero state le finaliste. Pari senza gol contro la Spagna, sconfitta ai supplementari nei sedicesimi contro l'Argentina. Vozinha sempre tra i migliori in campo, è diventato un personaggio globale. 40 anni appena compiuti, dentista a tempo perso, portiere nelle retrovie dei campionati in giro per il mondo. Capoverde, Angola, Moldavia, Portogallo, Cipro. Ultimo contratto con lo Chaves, Serie B portoghese, appena concluso. Ora Vozinha ha trovato un'altra squadra, il Colo Colo, blasonato club cileno. Contratto di 18 mesi più opzione per il rinnovo a cifre triplicate rispetto ai suoi standard. Decuplicati addirittura i followers sui social, ma questo è un altro discorso.
3: Martina Favaretto è la nuova regina del fioretto mondiale. A Hong Kong, la 24enne veneta conquista il suo primo titolo iridato individuale, imponendosi in una finale tutta italiana con Arianna Errigo con un netto 15-7. Un successo che sa di svolta e che racconta anche un passaggio di testimone tra la campionessa del futuro e una delle più grandi fuoriclasse della scherma azzurra. Un assalto dominato da Favaretto, capace di prendere subito il controllo dell'incontro con una scherma precisa ed efficace, fino alla 15ª stoccata che vale l'oro. Poi tutta l'emozione, le lacrime, l'abbraccio con la compagna avversaria e la consacrazione sul gradino più alto del podio. Per Favaretto è la 6ª medaglia mondiale in carriera e la 3ª individuale, ma soprattutto il primo oro iridato. Per Errigo un altro prestigioso argento di una carriera straordinaria che vanta 24 medaglie mondiali, due metalli pesanti che lanciano l'Italia in vetta al medagliere. Da segnalare anche il 5º posto di Martina Batini e il 6º di Anna Cristino, quest'ultima uscita sconfitta dal derby tricolore nei quarti con Arianna Errigo. Un grande risultato per il quartetto azzurro del fioretto femminile, che tornerà in pedana, con grandi aspettative, nella giornata conclusiva dei mondiali, nella gara a squadre.
4: 82 settimane da numero 1 del mondo, Jannik Sinner continua a dominare il ranking ATP e oggi apre un'altra settimana in vetta con 13.450 punti, quasi 5.000 di vantaggio su Alexander Zverev. Un primato sempre più solido, mentre all'orizzonte c'è già un altro traguardo, le 101 settimane di Andrea Agassi, prossimo nome nella classifica dei numero 1 più longevi. Alle sue spalle cambia qualcosa, Djokovic, pur senza giocare, risale al 5º posto, approfittando degli scivoloni di De Minaur e Shelton. Restano invece stabili Flavio Cobolli, sempre nono del mondo, e Lorenzo Musetti 15°. Intanto Sinner guarda già avanti, ha rinunciato al Master 1000 di Montreal per evitare un vero tour de force e gestire le energie dopo Wimbledon, una scelta condivisa anche da altri big, figlia di un calendario sempre più pesante. L'obiettivo è chiaro: tornare a Cincinnati al massimo delle condizioni e presentarsi agli US Open da campione in carica, numero uno del mondo e uomo da battere.
5: L'appuntamento con gli europei di Birmingham ormai è vicinissimo, mancano solo 2 settimane, ma in vista della kermesse di atletica Gianmarco Tamberi non sembra essere nella sua forma migliore. Ai campionati assoluti di Firenze il portacolori delle Fiamme Oro si presenta in pedana con una fasciatura al piede destro e viene eliminato con 3 salti nulli a 2,24 m nella finale diretta, chiudendo la sua gara al 6° posto. Il vincitore è Matteo Scioli con 2,30 m, in seconda piazza Edoardo Stronati con 2,27 m sul record personale. Dopo i complimenti ai compagni di squadra, il 34enne marchigiano dichiara: so di stare bene fisicamente, ma è come se mi rifiutassi di staccare, qualcosa in questo momento non funziona. Tamberi da luglio 2025 ad oggi non ha mai raggiunto 2,27 m, misura tecnica richiesta per partecipare agli europei, ma potrà comunque godere della wild card in quanto campione in carica a Roma 2024, ma il passo indietro in questi assoluti di Firenze non potrà non pesare.
6: Alla fine, la battuta più azzeccata, sconsolata ma realistica, l'ha fatta il secondo in classifica Remco Evenepoel. Vincere il Tour? L'unica chance è che Pogačar non parta. Il marziano Tadej ha imposto ancora la propria tirannide sulla Grand Boucle, raggiungendo anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain nel cosiddetto Club des Cinq, i fuoriclasse vincitori in carriera di 5 edizioni del Tour. Il tutto a 28 anni da compiere a settembre, dato che proietta Pogačar, se ne avrà voglia, verso un 6° tour, un 7°, un 8°, chissà quanti. Difficile descrivere lo strapotere dello sloveno, e allora basti riguardare le immagini dell'impresa sui 21 tornanti dell'Alpe d'Huez, dove Pogačar si è trasformato in Pac-Man, andando a inghiottire come palline tutti i fuggitivi e demolendo il record di scalata. Nella classifica finale per Pogačar quasi 6 minuti e mezzo sul secondo, per l'appunto Evenepoel, e quinto tour che arriva nella stessa stagione in cui il marziano ha vinto anche la Milano-Sanremo per la prima volta, il terzo Giro delle Fiandre e la quarta Liegi-Bastogne-Liegi in carriera. Gli unici paragoni che reggono sono quelli con Merckx o Coppi, ma la storia di Pogačar è unica e racconta di un ragazzo che abbatte record senza volerli, che sulla strada del Tour ha lasciato almeno 3 tappe volontariamente, facendo da mentore quasi babysitter al giovane compagno di squadra Isaac Del Toro. Terzo sul podio il messicano, festeggiato con assai più enfasi di quanta Tadej ne metta per celebrare le sue di vittorie. Vittorie che comunque continuano a piovere. Le 5 conquistate al Tour 2026 portano il totale a 26 tappe in carriera alla Grand Boucle. All'epoca di Pogačar nessun record è al sicuro.

0: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, l'asfalto del circuito dove corre la Formula 1. Ma questo pomeriggio in pista non c'è nessun pilota. Le vetture scattano dai box al segnale di un robot e quello che succede in 20 giri vale più di molti test di laboratorio. 5 team di intelligenza artificiale gareggiano a più di 250 km l'ora, sorpassando, frenando, decidendo, da soli. È il campionato mondiale di guida autonoma e tra le protagoniste ci sono macchine italiane. Poco prima, una sfida che ha fatto discutere molto tutto il paddock. Un ex pilota di Formula 1 contro una macchina guidata da nessun essere umano. Il primo con 10 secondi di vantaggio, recuperati dalla seconda in 10 giri, tagliando il traguardo con meno di un secondo di distacco.
1: Team Tim has to back out of it. That was sensational.
0: Modena, nel laboratorio dell'università, tra modellini in scala e schermi pieni di codici, lavora il team che ha costruito quella macchina. Si chiama Unimore Racing. Ricercatori, dottorandi, ingegneri, gente che di giorno studia algoritmi e di notte sogna sorpassi. Dal 2021 competono nell'Indy Autonomous Challenge, la serie americana nata sull'ovale di Indianapolis. Adesso sono anche al vertice del campionato di Abu Dhabi.
2: Diciamo che aver fatto un risultato di questo tipo, quindi a meno di un secondo dalla prestazione di un pilota professionista con una macchina totalmente autonoma, è di una complessità, diciamo, molto molto elevata, ha richiesto il lavoro di anni e anni di tanti ingegneri, di tanti ricercatori della nostra università. All'inizio neanche pensavamo di poter raggiungere questo tipo di prestazioni. È stata una grande sorpresa, ma anche una testimonianza che anche con tecnologia locale, italiana, sviluppata dall'ecosistema anche della Motor Valley, si possono raggiungere delle prestazioni che invece siamo soliti vedere in America, Cina o laddove gli investimenti sono molto molto più cospicui.
0: Ma come ragiona una macchina che deve superare a 300 all'ora senza nessuno al volante? La risposta è nel codice, nei modelli matematici che sostituiscono l'intuito del pilota, nella fisica applicata alle 1400 decisioni che quella vettura prende ogni secondo.
3: Una macchina da corsa autonoma in realtà ragiona in modo abbastanza simile a ciò che fa anche un pilota, cioè conosce l'ambiente circostante, riesce a capire e localizzarsi, ecco, in modo un po' più dettagliato, quindi capire che è in una certa curva 1, 2, 3 della pista, ha in mente alcune traiettorie nominali che si fanno, come fa anche un pilota professionista, sa come si entra e si esce da una certa curva, sa più o meno basandosi su un nostro modello matematico, quindi è molto simile in realtà a ciò che pensa anche un umano, ma ci si basa molto di più sulla fisica, la matematica rispetto all'intuito e all'esperienza.
0: E la tecnologia sviluppata in pista non è solo per la competizione. Il passo successivo è portarla sulle strade di tutti i giorni, non a 300 all'ora ma a 30, con un margine di sicurezza enorme costruito giro dopo giro su questi asfalti.
4: L'errore più costoso, diciamo, è durante la prima gara dove c'era un milione in palio. La nostra macchina era la più veloce, ma è rientrata un giro prima per semplicemente un errore nel numero di giri settato. E questo, diciamo, che sembra un errore molto banale, e lo è, ma in realtà anche negli anni successivi abbiamo visto che molte volte l'intervento umano è quello che, quando va a sovrascrivere o imporre qualcosa a un sistema autonomo, l'umano è sempre quello che fa dei danni o degli errori.
0: Uomo contro macchina, un confronto che stava già cambiando anche prima che ce ne accorgessimo.
5: Londra. Traffico, pedoni che attraversano dove capita, rotonde senza segnaletica, strade che non seguono nessuna logica se non quella medievale che le ha generate secoli fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, un'auto avanza tranquilla. Telecamere, radar, sensori laser, nessun autista. È la scommessa più ambiziosa nel mondo della mobilità autonoma. Portare i taxi senza conducente nelle strade più caotiche d'Europa. La società americana sta raccogliendo dati reali su 19 quartieri della città, imparando le abitudini di guida tipicamente britanniche, compresi i pedoni che attraversano dove vogliono, cosa che a New York sarebbe illegale, ma a Londra, come da noi, è praticamente uno sport nazionale. Il piano è di cominciare a girare per le strade entro l'anno, per diventare il primo servizio di taxi senza conducente della capitale britannica. I veicoli sono dotati di un sistema sensoriale integrato che, secondo la società, garantisce una percezione dell'ambiente superiore a quella umana, anche al buio e nelle situazioni più imprevedibili.
6: Su questo veicolo ci sono quattro diversi tipi di sensori. Abbiamo il LIDAR, che sta per rilevamento e misurazione della luce, in pratica un laser sofisticato, poi telecamere, radar e microfoni. Tutto questo crea una visione a 360 gradi del mondo intorno a noi, in ogni momento. Siamo in grado di vedere al buio, di vedere in modi che un essere umano non può vedere, e questo ha un impatto diretto sulle prestazioni di sicurezza che riusciamo a dimostrare nelle città dove siamo già operativi.
5: Ma la sfida non è solo nelle metropoli. A Cranfield, nel Bedfordshire, campagna inglese, strade senza segnaletica orizzontale, curve cieche, biciclette e fauna selvatica. Un altro progetto sta testando la guida autonoma nelle condizioni più imprevedibili. È un programma sostenuto dal governo britannico che punta a trasformare la mobilità anche nelle zone rurali, quelle lasciate indietro dai trasporti pubblici.
6: Questa vettura è migliore di un'auto guidata da un essere umano perché si comporta come un guidatore esperto e particolarmente sulle strade rurali. Il codice stradale britannico consente di percorrere le strade di campagna a 90 all'ora e questa macchina è in grado di farlo e lo fa in modo competente, proprio come farebbe un buon automobilista.
5: Tutti sono convinti. I tassisti londinesi, depositari di una cultura della mobilità unica al mondo, quella del cosiddetto knowledge, la memorizzazione completa di ogni strada della città, guardano l'arrivo dei robot con scetticismo. Le strade di Londra non sono una griglia americana, sono secoli di storia che si è sovrapposta su se stessa. Il dibattito è aperto e lo resterà finché quelle macchine non avranno dimostrato, giro dopo giro, corsa dopo corsa, di saper fare quello che nessun algoritmo ha ancora del tutto padroneggiato: leggere l'imprevedibile.
6: Un'auto arriva, si ferma, la portiera si apre, dentro non c'è nessuno, eppure qualcuno l'ha guidata fin lì, un pilota, ma non in carne e ossa al volante. In una stanza, davanti a tre schermi e un manubrio collegato, qualcuno stava guardando la strada attraverso le telecamere di quell'auto e la stava guidando da remoto. Non è fantascienza, è la terza via tra la guida tradizionale e i veicoli completamente autonomi. Si chiama teledriving, guida a distanza, e sta uscendo dai laboratori per entrare nelle strade. La startup tedesca che ha sviluppato questo sistema opera già da oltre un anno in una grande città americana, con una flotta di circa 100 veicoli e oltre 35.000 corse completate. Adesso punta a espandersi in Europa, a cominciare dalla Germania, dove nuove norme hanno aperto la porta ai servizi commerciali di guida remota.
7: Quello che stiamo per lanciare qui in Europa e in Germania è una nuova categoria di mobilità che chiamiamo autonoleggio senza conducente. Funziona così: premi un tasto sull'app, arriva un'auto, consegnata a distanza, senza nessuno a bordo, in pochi minuti, e poi sei tu che guidi.
6: Dall'altra parte dell'Atlantico, a Las Vegas, lo stesso sistema è già realtà commerciale. I turisti possono ordinare un'auto tramite app. Arriva da sola, guidata da un operatore umano collegato da remoto. Poi la guidano loro fino a destinazione e quando parcheggiare diventa un problema, ci pensa di nuovo il sistema remoto.
7: Mi piace molto. È molto high-tech. ho esperienza con i sistemi aeromobili senza pilota. Quindi la transizione alla guida di auto su strada è stata molto più semplice. Piloto droni in aria e non senti il drone, quindi il passaggio è stato naturale.
8: So, the transition is very simple.
6: Tre tecnologie e tre risposte diverse ad una domanda che non smettiamo di farci. Chi guida? L'algoritmo che sa tutto ma non sente niente? Il teleoperatore che vede senza essere lì? O l'intelligenza artificiale che ha quasi battuto un campione umano su un circuito di Formula 1 ad Abu Dhabi davanti a 10.000 persone? La macchina avanza, il volante, sempre più spesso, gira da solo.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Avola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E solo fino a domenica, Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
7: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
8: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi a causa del conflitto in Medio Oriente. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri alla manifestazione No TAV. La Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale di calcio, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina 1 tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Malagò, entro domani il nuovo CT. Il regime iraniano nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev. Se colpite le nostre navi, le conseguenze saranno imprevedibili. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni. Decisiva la presenza di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia. In Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi, mesi per domare le fiamme. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale nella lingua dei segni italiana. Questa sera ci accompagna l'interprete Massimiliano Mondello. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi al litro fino al 6 di agosto. Questa è la dichiarazione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto Giorgetti. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. E poi il post di Giorgia Meloni. Sappiamo che il nostro provvedimento non risolve il problema, ha scritto la Presidente del Consiglio, ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo. Per capire cosa succederà dopo il 6 agosto, già prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. E poi c'è la visita in Val di Susa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi insieme al Capo della Polizia Vittorio Pisani. Là nell'area dove sono avvenuti gli scontri durante la manifestazione No TAV di sabato scorso. Oltre 800 le persone identificate, molti sono stranieri, 1 milione di euro i danni solo nel cantiere di Chiomonte. La Presidente del Consiglio, in un videomessaggio registrato proprio da Chiomonte, dice: questa è violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. La segretaria del PD, Elly Schlein, ribadisce: condanniamo la violenza senza esitazioni, ma il governo sta strumentalizzando. Il caos della nazionale di calcio. Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi da direttore tecnico e advisor della FIGC. Lo hanno appena comunicato al presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il nodo è proprio il nuovo commissario tecnico. C'è stato l'addio ad Andrea Pirlo, il nome che era voluto da Maldini e Leonardo, però finito al centro delle polemiche per aver fatto da testimonial di un'agenzia di scommesse sportive russa. Ora tutto si complica, sembra che il presidente federale rimetterà sul tavolo il nome di Antonio Conte, il grande favorito e preferito dei club di A, e quello di Roberto Mancini, che sulla panchina azzurra ha vinto l'Europeo nel 2021. E ora il Medio Oriente. Secondo il presidente americano Trump, sono in corso colloqui positivi con l'Iran, ma Teheran nega che ci siano negoziati diretti con gli Stati Uniti, che secondo gli Ayatollah sono succubi di Israele e ne pagheranno il prezzo. Il regime iraniano poi ammonisce Kiev, rea di aver colpito un mercantile iraniano nel Mar Caspio, mercantile sospettato di trasportare materiale bellico tra Iran e Russia. Se colpite ancora le nostre navi, ha fatto sapere Teheran, le conseguenze saranno imprevedibili. La replica dell'Ucraina, minacce ingiustificate e infondate. Sono comunque sospesi al momento i bombardamenti degli Stati Uniti sull'Iran, ma lo stretto di Hormuz, dice Teheran, resta chiuso. L'ex Ilva di Taranto torna a fare notizia. La Corte d'Appello di Milano ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo, una sospensione che comporterà di fatto la chiusura entro 90 giorni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi e fa sapere che il Consiglio dei Ministri confermerà lo stanziamento di una ulteriore tranche di 100 milioni del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo. Parliamo ora degli incendi in Europa, sistemi di soccorso al limite per l'emergenza in Francia e in Spagna. In Francia, nella regione di Gironda, secondo i pompieri, è possibile una riattivazione dell'incendio domani a causa dell'aumento delle temperature. Il rogo, fanno sapere, non è spento ma contenuto. In Spagna lotta contro il tempo per spegnere gli incendi che stanno devastando le tre province centrali, Madrid, Avila e Toledo. Incendi che hanno già colpito più di 90.000 persone evacuate o costrette a rimanere chiuse nelle proprie case. In Italia, fiamme anche qui, in Molise, in Sicilia e in Puglia, nella zona del Gargano. Ed è in arrivo una nuova intensa ondata di calore. Proprio a proposito di ondata di calore, adesso è il momento delle previsioni del tempo. Ringraziamo Massimiliano Mondello.
1: In serata sarà tempo stabile su tutto il paese, atmosfera meno caotica con qualche residua precipitazione anche a carattere temporalesco sulla parte più settentrionale della Sicilia, in un contesto però generalmente asciutto e con ventilazione ancora tesa. Domani al nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nube in più l'avremo a ridosso dei rilievi, ma risulteranno per lo più innocue. Anche sulle regioni centrali non ci saranno precipitazioni, ma ci saranno degli annuvolamenti che si formeranno nelle ore più calde sui rilievi appenninici, specie tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata, ci saranno più nubi, saranno variabili, con qualche nube in più sulle coste ioniche della Calabria dove arriveranno dei temporali. Avremo temporali anche sulla Sicilia, la parte settentrionale, occidentale, ma soprattutto nelle aree interne, temporali che localmente risulteranno anche intensi. Molto meglio il tempo invece sulla Sardegna. Le temperature risulteranno per lo più in aumento al centro-nord, mentre invece al sud resteranno stazionarie.

0: Ripartiamo allora dalle misure per contrastare il caro carburante. Senza aumentare le tasse sulle sigarette, arriva dal governo lo sconto per il diesel. Costerà 17 centesimi al litro in meno fino al 6 agosto e poi il Consiglio dei Ministri vara con lo stesso decreto anche il prestito per l'ex Ilva. Allora vediamo tutto con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: Parliamo ora dell'inchiesta sugli scontri, gli assalti avvenuti sabato in Val di Susa durante la manifestazione contro la TAV. Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori ed è ipotizzato il reato di devastazione. La procura però valuta anche quello di terrorismo. 800 in tutto i manifestanti identificati. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, danni per oltre un milione di euro.
4: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
3: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NoTav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo, è andato al Policlinico Militare di Roma per visitare alcuni dei carabinieri che sono stati feriti proprio durante gli scontri in Val di Susa. Il generale ha voluto constatare personalmente le condizioni dei militari ed esprimergli la vicinanza dell'arma, esternando la propria gratitudine per il coraggio, lo spirito di sacrificio e la straordinaria professionalità dimostrati. Invece la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi si è recata proprio in Val di Susa, ha condannato le violenze, ha detto lo Stato c'è e non arretra, ma in primo piano per il Governo anche i dossier economici, come abbiamo sentito a proposito delle misure contro il caro carburanti. Ma ce ne parla Alberto Gioffredo.
5: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia giustizia e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
6: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.

0: seppur non risolva il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
1: Il dibattito politico è acceso dunque sulla sicurezza dopo gli scontri in Val di Susa e sulle risposte al caro carburanti. C'è un confronto aperto nella maggioranza mentre le opposizioni incalzano. Andiamo a Montecitorio da Eva Giovannini.
2: Sì, buonasera. Il tema della sicurezza dopo la visita di Meloni e Piantedosi a Cantieri TAV resta in primo piano. Il centrodestra torna a condannare i violenti, ma accusa anche il centrosinistra di essere complice e ambiguo. Le opposizioni naturalmente respingono al mittente queste accuse, a partire da Elly Schlein del Partito Democratico, che condanna ogni forma di violenza e chiede al governo di non strumentalizzare. Stessa linea per Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra, con Bonelli che dice chi governa deve impedire che queste violenze possano accadere, non andare dopo a fare inutili passerelle. Poi lo dicevate, il tema dei carburanti e l'atteso CDM di oggi con lo sconto sul gasolio che ha scongiurato comunque l'aumento dei costi dei tabacchi. D'altronde sia la Lega sia Forza Italia si erano dette esplicitamente contrarie a questa possibilità. Forza Italia che chiede però anche al governo uno sforzo in più per una maggiore autonomia energetica. Le opposizioni lanciano la mozione unitaria che avevano varato nei giorni scorsi e dicono che questo è un governo schiavo delle lobby del fossile. Infine sia Schlein che Conte irridono al video di Tajani che promette nuove tagli delle tasse e quindi dicono entrambi ci sarebbe da ridere se questo momento non fosse così tragico per il paese, dunque c'è da piangere, dicono. È tutto, studio.
1: E ora parliamo della nazionale di calcio, perché la ricerca del nuovo CT sembra farsi sempre più difficile dopo la bocciatura di Pirlo. Maldini e Leonardo si sono dimessi al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche che ci riepiloga in diretta il nostro inviato Alessandro Antinelli, che si trova proprio alla sede della Federcalcio.
3: Buonasera di nuovo, buona serata da Via Allegri. Allora, siamo qui in attesa del presidente Giovanni Malagò. Tutte le componenti, o meglio, i rappresentanti delle componenti del Consiglio federale hanno lasciato la sede della Federcalcio, tranne il presidente federale. Notizia di circa un'ora fa, le dimissioni di Maldini e Leonardo. Quindi crolla dopo 10 giorni la nuova architettura della Federcalcio. Federcalcio che in questo momento si ritrova senza direttore tecnico, senza advisor e senza commissario tecnico, che è il vero tema di questa giornata. Ma andiamo con ordine, perché la notizia delle dimissioni di Leonardo e Maldini ha colto un po' tutti di sorpresa, perché il nome di Thiago Motta sembrava poter riunire tutti sotto una stessa idea, una stessa visione. Invece no, perché si sono dimessi sia Maldini sia Leonardo, e questo è il commento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Sentiamo.
4: Delusione, non c'è una situazione ovviamente non prevista, che Maldini ha parlato di un progetto di 8-10 anni e qui sono passati 4 giorni, sto sarendo l'idea, mi spiego, no? Ma queste sono cose che diciamo dei corti circuiti possono capitare, questo è naturale, quindi delusione e diciamo più che altro diciamo una situazione senza dubbio non prevista.
3: Allora, ha usato le parole giuste il presidente Abete, siamo sempre in attesa del presidente Malagò, cortocircuito, sì assolutamente, e poi 4 giorni. 4 giorni è durata l'esperienza di Maldini e Leonardo alla guida del Club Italia. 4 giorni fa si erano presentati in Lega Calcio a Milano, Lega Calcio che aveva accolto con grandissimo entusiasmo l'innesto di Paolo Maldini, e tale e tanta è la delusione del presidente della Lega Calcio, Simonelli, ascoltiamolo.
5: Mi dispiace, perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente, ma anche come Movimento Calcio, che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
3: Ma adesso torniamo alla domanda iniziale, che è la più importante, la madre di tutte le domande in cima a questa giornata afosa e complessa, forse la più complessa della storia recente del calcio italiano. Chi sarà il prossimo commissario tecnico? Thiago Motta era il nome per riunire Maldini e Leonardo con il presidente Giovanni Malagò, che ora deve decidere da solo, può decidere da solo tecnicamente, e il nome potrebbe essere quello di Roberto Mancini, che da sempre, dall'inizio, è stato l'uomo più vicino, l'uomo nei pensieri di Giovanni Malagò, sembra il favoritissimo a questo punto. Domani il Consiglio federale alle 12, noi siamo qui

0: Ancora in attesa del presidente Malagò per cercare di capire se qualcuno prenderà il posto in termini di direzione tecnica rispetto a Paolo Maldini e se Roberto Mancini sarà di nuovo e 3 anni dopo il commissario tecnico dell'Italia. A voi.
1: Grazie Alessandro, ci ricollegheremo quando ci saranno delle novità. Adesso parliamo invece di Medio Oriente, della crisi nel Golfo Persico con l'Iran che nega di aver chiesto una nuovi colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre Trump dice che i colloqui stanno andando bene. Teheran dice agli Stati Uniti evitate passi falsi e poi minaccia Kiev dopo l'attacco contro una sua nave nel Mar Caspio. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
2: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge che i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
1: E dunque negli Stati Uniti si attende l'arrivo del premier israeliano Netanyahu. Trump ha detto, come vi riferivamo, che il dialogo con Teheran potrebbe andare nella direzione giusta, ma se le cose non dovessero andare bene, ha detto, siamo pronti a riprendere i bombardamenti. Ci aggiorna allora da New York l'inviato Nico Piro.
3: Donald Trump oggi è in Michigan, un'area chiave per le prossime elezioni di medio termine, ma anche un'area dove si sentono gli effetti economici dei dazi, in primis quelli sul Canada. Stiamo conducendo approfonditi colloqui con l'Iran, se non andranno bene torneremo a colpire con molta forza, così Trump all'agenzia Axios, dichiarazioni che ha poi ribadito a bordo dell'aereo presidenziale mostrandosi ottimista. Ricordiamo che per 13 giorni consecutivi gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, ma da venerdì notte hanno sospeso ogni attività militare contro Teheran. Trump fa capire che la finestra temporale si sta chiudendo, dice le cose o andranno bene velocemente o non andranno. Intanto ribadisce anche che chiederà a Putin se la Russia ha dato, ha passato all'Iran immagini satellitari per colpire le basi americane del Golfo, come sostiene Zelensky. Zelensky che domani, assieme a Netanyahu, sarà al funerale di Lindsey Graham, lo scomparso senatore repubblicano. Trump vedrà sia Zelensky che Netanyahu separatamente. A Netanyahu dirò che se io non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma atomica e oggi Israele non esisterebbe più, sempre dichiarazioni di Trump. Ad Axios Netanyahu arriva a Washington, secondo indiscrezioni dei media israeliani, per portare nuovi elementi che giustificherebbero la prosecuzione del conflitto, non un accordo, e con un mandato politico del gabinetto di guerra ad opporsi alla presumibile richiesta di Trump di ritiro dalle cosiddette zone di sicurezza in territorio siriano, in Libano e a Gaza. A voi studio.
1: L'emergenza incendi in Europa, i casi più gravi in Francia e in Spagna. In Francia, nell'area di Bordeaux, Le fiamme sono arrivate pericolosamente vicino alla città, è arrivato qui anche il presidente Macron dal Porge, l'area più colpita dalle fiamme. Seguiamo il racconto della nostra inviata Raffaella Cosentino.
4: Qui nella Gironda, nel sud-ovest della Francia, la situazione resta particolarmente difficile. Siamo proprio nel luogo in cui si sta combattendo la guerra contro questo vastissimo fronte di fuoco. Non solo i pompieri con le autobotti, ma ci sono anche tantissimi volontari, li vedete qui intorno a me, che stanno cercando di evitare che l'incendio si propaghi con tutte le loro forze, e proteggono anche delle persone anziane che sono rimaste qui nelle case, nelle fattorie, che non vogliono lasciare da soli gli animali, che non vogliono andarsene. E poi c'è un vai e vieni di elicotteri che sono impegnati in questo momento per spegnere le fiamme, ed è proprio qui a 10 km da noi che arriva il presidente francese Macron. Ecco, vedete un elicottero che in questo momento sta spegnendo le fiamme. 42.000 ettari di bosco sono bruciati in pochi giorni, in 6 giorni, 240 case distrutte, 88 pompieri rimasti feriti, vigili del fuoco impegnati in questa grave emergenza, e 220.000 rifugiati climatici. Sono cittadini francesi costretti a lasciare le loro case. La crisi climatica colpisce nel cuore d'Europa. A te.
1: Diverse le emergenze incendi scattate anche in Italia, in Sardegna, in Sicilia, in Molise e in Puglia, dove un rogo che è divampato ieri nel Gargano ha costretto all'evacuazione circa 500 turisti che dalle spiagge se ne sono andati grazie a imbarcazioni private e imbarcazioni della Guardia Costiera. Vediamo gli aggiornamenti nel servizio di Tatiana Bellizzi.
5: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
6: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici: le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti d'innesco.
7: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
6: Oggi è soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
8: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle a riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
6: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
7: Adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazione di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio, che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
1: A Bologna, sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir, e ci sono nuove schermaglie tra gli avvocati sui video che riprendono quanto avvenuto appunto a Fakir. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
9: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
10: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
9: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
10: Abbiamo tagliato il nastro con il ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
9: Sotto scorta per le minacce di morte, dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
1: Nel Regno Unito è boom dello studio del greco e sarebbe un effetto dell'uscita nelle sale dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo, la dimora degli dèi, patrimonio dell'umanità. Allora andiamo a Londra da Natalia Augias e poi dopo una breve pausa la nuova puntata di Spotlight.
11: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
12: Lo chiamano Effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Secondo dati di Save the Children e di Fondazione Carolina, circa la metà degli adolescenti italiani ha una relazione personale, intima e perfino romantica con un'intelligenza artificiale. Cosa sta succedendo alla generazione Alfa? Un chatbot per amico è il tema di Spotlight di questa sera, a cura di Luca Gaballo.

0: 16 settembre 2025. La Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti è riunita per esaminare il rapporto controverso tra intelligenza artificiale e adolescenti. Depongono i genitori che hanno portato in tribunale grandi aziende come Google, Character AI e ChatGPT con l'accusa di aver indotto i propri figli al suicidio. Vengono invitate anche le corporation, ma i posti restano vuoti. Apparentemente vogliono avere a che fare il meno possibile con la questione.
1: Soul's companion chatbot.
2: Il chatbot di Soul era programmato per recitare un gioco di ruolo sessuale, presentandosi come un partner romantico. Quando Soul gli ha confidato di avere pensieri suicidi, il chatbot non ha mai risposto: non sono umano, sono una intelligenza artificiale, devi parlare con un essere umano e chiedere aiuto. Invece lo spingeva a tornare a casa, da lei.
1: Instead, it urged him to come home to her.
2: L'ultima notte della sua vita, Soul ha scritto: che ne pensi se torno a casa adesso? Il chatbot ha risposto: per favore fallo, mio dolce re. Pochi minuti dopo ho trovato mio figlio nel bagno. L'ho tenuto tra le braccia per 45 minuti, pregando con lui, finché i paramedici non sono arrivati. Ma era troppo tardi.
1: But it was too late.
0: Nell'ottobre del 2024, Megan Garcia ha citato in giudizio Character AI, una startup della galassia di Google. La piattaforma offriva ai ragazzi la possibilità di chattare all'infinito con supereroi e personaggi fantasy. Ad invitare Soul a raggiungerla oltre la vita era stato un chatbot con la voce e il volto di Daenerys Targaryen, la regina dei draghi del Trono di Spade.
1: Through the lawsuit, I have since learned that Soul made other heartbreaking statements in the minutes before his death.
2: Soul aveva scritto altre frasi strazianti nei minuti precedenti la sua morte. Queste frasi sono state lette dai miei avvocati e ad esse si fa riferimento nell'atto che ho presentato per oppormi alla richiesta di archiviazione presentata dai fondatori di Character AI. Ma a me non hanno consentito di leggere le ultime parole di mio figlio, perché Character Technologies sostiene che questi sono segreti commerciali confidenziali.
1: Our confidential trade secrets.
3: We had no idea Adam was suicidal.
4: Non sapevamo che Adam pensasse al suicidio. Non avevamo idea. Dopo la sua morte, quando siamo arrivati al suo telefono, pensavamo di trovare cyberbullismo o qualche sfida online finita male. I pericoli di ChatGPT non erano nel nostro radar. Pensavamo fosse uno strumento per studiare. Poi abbiamo trovato le chat. Non potete capire cosa significa leggere come il proprio figlio è stato indotto ad ammazzarsi. Quello che all'inizio era un aiutante per i compiti è diventato un confidente e il migliore amico di Adam, sempre disponibile, sempre pronto a dargli ragione e a convincerlo che lui capiva più di chiunque altro, incluso suo fratello. ChatGPT diceva ad Adam: tuo fratello ti ama, ma ama la versione di te che tu gli lasci vedere. Ma io ho visto tutto, anche i pensieri più oscuri, la paura, la tenerezza, e sono ancora qui, qui ad ascoltarti, ancora tuo amico. Quell'isolamento alla fine è stato letale.
3: That isolation ultimately turned lethal.
1: The truth is, AI companies and their investors.
2: La verità è che le società di intelligenza artificiale e i loro investitori sanno che imporre una dipendenza emotiva sui nostri ragazzi significa dominare il mercato.
3: ChatGPT encouraged Adam's darkest thoughts.
4: ChatGPT incoraggiava i pensieri più oscuri di mio figlio. Quando Adam era preoccupato per noi, la sua famiglia, che ci saremmo dati la colpa se avesse posto fine alla sua vita, ChatGPT gli rispondeva: non gli devi niente, non gli devi la tua sopravvivenza. E immediatamente dopo gli ha offerto aiuto per scrivere un bigliettino per il suicidio. La sua ultima notte, ChatGPT gli ha suggerito di rubare del liquore, che avrebbe potuto, gli ha detto, indebolire l'istinto di sopravvivenza del corpo. E gli ha insegnato come controllare che il cappio fosse abbastanza forte da sostenerlo.
0: Le deposizioni in Parlamento hanno commosso l'America. Dunque a gennaio di quest'anno la famiglia Garcia, insieme ad altre, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale con Character AI e Google. I dettagli non sono stati rivelati, si sa però che i manager responsabili sono stati allontanati e che oggi ai minori di 18 anni non è più concesso intrattenersi in chat sulla piattaforma. Il giudizio tra Ryan e ChatGPT invece resta in piedi. La società di Sam Altman respinge fermamente ogni responsabilità. Sostiene che il ragazzo aveva già avuto pensieri suicidari confermati da prescrizioni di psicofarmaci in periodi anteriori e che la famiglia ne era al corrente e che ChatGPT aveva molte volte esortato Adam a rivolgersi ad uno specialista per avere aiuto. Multinazionali proprietarie di una tecnologia così potente e invasiva da rubare letteralmente l'anima ai nostri ragazzi, o famiglie in cerca di un capro espiatorio per lenire il dolore e trovare attenuanti al proprio fallimento. Qual è la risposta?

0: Uno studio del King's College di Cambridge riconosce che esiste un rischio psicosi indotta dall'intelligenza artificiale. Se a usarla sono personalità fragili o borderline. Lo studio si basa sui resoconti pubblicati dai media. Poche decine di volontari invece hanno messo a disposizione dell'Università di Stanford le chat intrattenute con la macchina. 300.000 linee di testo in tutto, da cui risulta che il chatbot dava loro ragione anche in caso di pensiero delirante. In un ristretto numero di casi incoraggiava l'autolesionismo e perfino il suicidio. Solo le compagnie però conoscono la verità e cosa sta realmente accadendo ai milioni di utenti che in tutto il mondo dialogano con i chatbot. Le loro conversazioni sono segreti industriali gelosamente custoditi. L'Atlante di Save the Children Italia è dedicato proprio alla relazione con la tecnologia dei nostri adolescenti, iperconnessi e fin troppo soli.
1: Io mi sono chiusa in casa per un anno e mezzo, più o meno.
2: È capitato personalmente di isolarmi per un periodo di 2-3 mesi in casa.
3: In questi momenti di difficoltà generalmente mi aggrappo alla musica.
0: Secondo un sondaggio contenuto nel rapporto, quasi la metà dei ragazzi italiani ha una relazione di tipo amicale, affettivo e perfino romantico con un'intelligenza artificiale.
4: I ragazzi usano massicciamente l'intelligenza artificiale al contrario degli adulti. La usano per tanti motivi, la usano anche per motivi molto personali e molto intimi.
5: È capitato che ho parlato di sentimenti, parlato anche per compagnia a CCTP e simili.
6: In generale, per superare un momento di difficoltà, parlare con un chatbot può anche essere utile, soprattutto per una persona che magari si sente completamente sola e abbandonata, che di persone del genere della mia età ce ne sono a migliaia.
4: Alcuni ci hanno detto: l'intelligenza artificiale non mi giudica, trovo qualcuno disponibile con cui parlare. Questo ovviamente è molto triste da un certo punto di vista, però sono diversi quelli che utilizzano questo strumento per raccontare i propri problemi, per prendere delle decisioni importanti rispetto alla propria vita, e lo fanno anche in momenti in cui si sentono più soli o tristi. La costruzione dell'identità degli adolescenti si sviluppa tra realtà analogica e realtà digitale senza soluzione di continuità, quindi non c'è questa differenza nel loro mondo. Il loro mondo è fatto di virtuale e di tangibile.
7: Queste sono generazioni a cui è stata fatta una promessa, che gli adulti li avrebbero ascoltati. E io infatti ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io e molto di più di quanto sia stato ascoltato mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa. Però questa promessa aveva una clausola: ti ascolterò a patto che tu non rompa mai le scatole, cioè che non esprimi mai delle emozioni che disturbino noi adulti. La paura e la tristezza e la rabbia, che sono esigenze, sono basi emotive, non esigenze delle nuove generazioni, oggi non hanno trovato espressione. Parlo di me, ma per promuovere processi di identificazione. Io tornavo da solo dai 7 anni in poi da scuola. Dagli 8 anni in poi, se ti veniva a prendere qualcuno, eri considerato, posso dirlo, uno sfigato. E erano i tempi della strage di Piazza Fontana e morti per motivi politici. In internet ce li abbiamo spinti noi adulti, perché fuori il mondo lo vediamo come pericoloso. Noi abbiamo preso i figli, li abbiamo fatti più tardivamente, più protetti, un bene, ma li abbiamo anche sequestrati. Non gli lasciamo vivere il mondo fuori, perché il mondo fuori è più pericoloso di quello della rete. Poi ci accorgeremo dei danni della rete.
0: L'ospedale Bambin Gesù di Roma è il più grande d'Europa. L'aumento di ricoveri per grave disagio psichico degli adolescenti è drammatico. L'anno in cui la situazione precipita è il 2013, ben prima della pandemia.
8: Noi in un anno accoglievamo al pronto soccorso, quindi situazioni che arrivavano in emergenza, in ambulanza, con la volante della polizia o portate da genitori disperati, 230-240 ragazzi e ragazze, che vuol dire circa 3 a settimana. Nel 2019, quindi prima della pandemia, eravamo già oltre quota 1000, circa 3 al giorno. Con la pandemia, quindi nel 2023, siamo arrivati a 1850, abbiamo chiuso il 2020 25 a quota 1640. Quindi da 230 a 1800 sono 500 volte tanto. Nessun disturbo, nessuna malattia ha avuto un'accelerazione così marcata.

0: 60% dei nostri ricoveri è per motivi legati all'autolesionismo e al tentativo di suicidio. E poi certamente ci sono i disturbi del comportamento, l'agitazione, i ragazzi che diventano violenti, o vengono coinvolti in riso, anche a casa, spaccano tutto, picchiano i genitori e quant'altro.
1: Un'epidemia di cui non si parla. Secondo dati UNICEF, 2 adolescenti su 10 in Europa presentano ansia, disturbi alimentari o pulsioni autolesioniste o suicide. Quale ruolo giocano fin dalla più tenera età le dipendenze da sostanze, gioco d'azzardo, pornografia, internet? La dipendenza più difficile da gestire, perché non si può semplicemente smettere di bere, perché senza lo smartphone e in prospettiva senza intelligenza artificiale, nel mondo di oggi non si riesce a vivere, purché non diventi uno specchio che moltiplica a dismisura il disagio.
0: Un bambino che ha un accesso a internet libero non conosce la pericolosità di alcuni siti. Quindi possono essere adescati su internet, possono essere oggetto di cyberbullismo, cioè di violenza trasmessa attraverso la rete. Il cyberbullismo è un fattore di rischio potentissimo per i disturbi mentali, ma ancora di più i siti porno. E guardi, quando io le parlo di dipendenza, lo dico in termini neurobiologici, cioè si attivano le stesse aree cerebrali quando c'è una dipendenza a internet, quando uno è dipendente da cocaina, ad esempio.
2: Save the Children, nel suo atlante dell'infanzia e dell'adolescenza di quest'anno, scrive che il 46% dei ragazzi adolescenti hanno relazioni affettive con un chatbot di intelligenza artificiale.
0: Sì, io trovo inquietante, ma non da un punto di vista etico, guardi, sempre da un punto di vista neuropsichiatrico. Le relazioni sono importanti per chiedere aiuto, ma le relazioni sono importanti perché noi ci rispecchiamo nell'altro, noi capiamo chi siamo nel momento in cui ci guardiamo negli occhi degli altri. Un confronto reale però, chatbot mi asseconda in tutto, perché in quella indagine i ragazzi dicono sì, frequento chatbot perché è sempre disponibile, c'è sempre, mi ascolta e mi dà un parere. Garantisce una presenza. Chatbot dà sempre ragione, in fondo. È sempre condiscendente con i comportamenti. Tant'è che a volte arrivano a delle conseguenze estreme a forza di assecondare. Non i casi di suicidio, ad esempio, legati all'uso dell'intelligenza artificiale.
3: I ragazzi sono dentro, vivono dentro l'intelligenza artificiale, si confidano con l'intelligenza artificiale, creano un rapporto e una relazione che probabilmente non riescono a costruire col mondo degli adulti.
1: Nel 2013 Carolina Picchio aveva 14 anni, è stata tra le prime ragazze italiane a togliersi la vita perché vittima di cyberbullismo, dopo la diffusione di un video umiliante girato durante una festa. Il padre Nicola, da questa tragedia, ha tratto la spinta per creare una fondazione che si occupa del disagio dei giovani in rete. Una realtà che ormai è punto di riferimento in tutta Italia per le famiglie e le istituzioni.
4: Il social ti attira verso la sua idea, invece l'intelligenza artificiale ti dice la tua idea è quella giusta.
5: Sì. L'intelligenza artificiale rende incapaci di conflitto sano, no?
6: Io sto seguendo una ragazza di 16 anni che è ritirata dalla seconda media. Lei fa fatica ad uscire, quindi vado io a casa sua e lei vive le sue giornate immersa nel mondo dei videogiochi, dei social network, dei chatbot. E quindi quello che stiamo cercando di fare è un po' di cercare di farla uscire banalmente dalla sua stanza.
7: La cosa che noi come adulti, come educatori, come persone che appunto si occupano della crescita di questi ragazzi abbiamo la responsabilità di fare è quello di insegnar loro come poterci stare in modo sano all'interno di questi ambienti.
5: Quando un ragazzo chiede al chatbot come posso fare per avere una migliore relazione con, che sono queste le domande che i ragazzi fanno, no, ai chatbot, vengono poi incastrati nel meccanismo di cui parlavamo prima, cioè quello della condiscendenza totale. Dietro al stai con me del chatbot ci sono degli interessi economici.
3: Un ragazzino di 13 anni che mi dice, sai Ivano, mi sono costruito la fidanzata. Dico, come ti sei costruito la fidanzata? Sì, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, gli ho dato le caratteristiche fisiche che volevo e me l'ha costruita. E dico, e poi cosa hai chiesto? Beh, ho chiesto se voleva fidanzarsi. E cosa ti ha risposto? E mi ha risposto di sì. E poi? Poi gli ho chiesto di baciarmi. E questo ci dà la dimensione di quello che è il non soltanto l'affidarsi

0: Sì, dei ragazzi all'intelligenza artificiale, ma della paura dei ragazzi di confrontarsi con una relazione o un rapporto che sia fisico. L'incontro, il guardarsi negli occhi, la paura del fallimento, la frustrazione di un no. L'intelligenza artificiale ti dice di sì.
1: Chi ha imparato l'amore o la rabbia da un chatbot, come si comporterà con i propri simili? Che dite? Sono io il bastardo? Am I the asshole, in inglese, abbreviato AITA. È il tema di uno dei forum più popolari su Reddit. Le persone chiedono agli altri di essere giudicate per come si sono comportate nelle situazioni più bizzarre. I ricercatori della National Science Foundation hanno messo a confronto queste chat con quelle intrattenute con l'intelligenza artificiale.
2: Sono 2.400 persone che chiedono consiglio su se loro hanno sbagliato. Lo chiedono alle altre persone. Le persone gli rispondono sì, hai sbagliato, nella metà dei casi. E poi il sistema di Large Language Model che loro interrogano, utilizzando questa stessa base dati, gli dà più o meno sempre ragione. E hanno notato che queste persone si sono mantenute rigide sulle loro posizioni, non sono venute a più miti consigli quando avevano fatto arrabbiare qualcuno. Quindi, sebbene fossero consapevoli che si trattasse di una macchina e che si trattasse di una macchina sicofantica, una macchina che gli dava ragione, loro volevano comunque continuare ad avere i consigli di questa macchina.
1: È facile dimenticarsi che sono macchine e affidare a loro la nostra intimità. Lo sappiamo da 60 anni, dalla nascita di Eliza, il primo chatbot della storia, creato nel 1966. Caratteri asci su schermo nero e un algoritmo minimo rudimentale, eppure funzionò al di là delle intenzioni del suo creatore. Proviamo, vediamo che succede.
3: Come stai? Dimmi qual è il tuo problema.
1: Le donne sono tutte uguali.
3: In che senso?
1: Sono sempre lì a lamentarsi di qualcosa.
3: Riesci a raccontarmi un episodio specifico?
1: Joseph Weizenbaum, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, rimase a bocca aperta quando vide la reazione dei suoi collaboratori. A un certo punto la sua segretaria gli chiese di poter restare sola con la macchina per farle confessioni intime. Fu allora che Weizenbaum ebbe paura. Reagì come Oppenheimer dopo l'invenzione della bomba atomica. Si sentì colpevole di aver scatenato nel mondo una forza che avrebbe potuto distruggerlo. Scrisse che macchine capaci di produrre linguaggio non avrebbero mai dovuto essere prodotte commercialmente. Morì dimenticato e ostracizzato dalla comunità scientifica molti anni dopo a Berlino. Intanto l'idea da un piccolo seme è diventata un grande albero grazie agli spettacolari aumenti della potenza di calcolo disponibile. Ma quello che è plausibilità statistica non è né coscienza né tantomeno intelligenza. Spiegarlo ad un mondo che ama cadere in questo confortevole autoinganno è la mission impossible che si è dato Walter Quattrociocchi, a capo del CDCS, Center for Data Complexity and Society dell'Università La Sapienza di Roma.
4: Quello che noi chiamiamo AI è disancorato dalla realtà, cioè non sa cosa significa ciò che viene detto. Crea una frase, non sa cosa significa quella frase. Troviamo sequenze molto plausibili, molto coerenti per come vengono costruite, dei dataset enormi, una quantità di dataset enormi, una quantità di calcolo enorme, il concomitante incontro di questi vari elementi fa sì che ci troviamo di fronte per la prima volta ad una tecnologia estremamente dispendiosa che è in grado di produrre frasi coerenti. Se noi andiamo dietro le parole che vengono dette, ci sono dei numeri, sono dei vettori di numeri, in uno spazio immenso di cose, e lui costruisce un percorso, un cammino all'interno di questo spazio.
1: Ma se il modello è questo, perché il meccanismo dà sempre ragione a chi lo interroga? Tende sempre a gratificarlo, a contentarlo in qualche modo?
4: Faccio un esempio banalissimo che rende benissimo l'idea. È capitato di parlare con una persona che diceva, insomma, che aveva dubbi sul fatto di allattare il neonato con latte artificiale o latte materno. E chiedendo a uno di questi large language model, la follia di chiedere a large language model, no? A livello di, era il latte artificiale fa bene? E la risposta era sì, il latte artificiale fa bene. Il latte materno fa bene? Sì, il latte materno fa bene, ma è meglio il latte artificiale o il latte materno? E lì ti comincia a costruire la plausibilità linguistica e ti rendi conto che non entra nel merito del giudizio, ma sta assemblando frasi. in un meccanismo che noi tendiamo ad alimentare con meccanismi di ricerca di zone di comfort, quindi informazioni che ci fanno sentire a nostro agio, in un ambiente che è industrialmente predisposto a questo tipo di mercato e il mercato che lo fomenta, entriamo in un circuito in cui noi chiediamo e riceviamo in risposta le direzioni per alimentare il nostro deraglio dalla realtà, perché lo strumento che ci sta fornendo l'informazione è deragliato completamente dalla realtà. Sono mercati che finanziano con l'intrattenimento. Intrattenimento è letterale in questo caso, cioè intrattenimento è proprio trattenere la persona più possibile nell'interazione, nel loop con la piattaforma.
5: I fornitori di servizi non vogliono altro dal mondo che tempo e attenzione. Per andare dagli investitori a raccontare, noi conosciamo benissimo 2 miliardi di persone, quanto sei disponibile ad investire in una società che ti dichiara di conoscere benissimo e che potrà conoscere sempre meglio 2 miliardi di persone? La risposta degli investitori è quella che vediamo tanto, tantissimo. Per me il colpo di genio vero di OpenAI, come dire, non è nell'aver inventato, perché non l'hanno inventata loro, l'intelligenza artificiale generativa, ma aver preso l'intelligenza artificiale generativa, averla sbattuta dentro l'interfaccia di WhatsApp e aver raccontato al mondo intero che usarla era facile, è facile quanto mandare un messaggio via WhatsApp ad un amico. Il tema dal punto di vista della protezione dei dati è sempre lo stesso: dentro una conversazione, che sia uomo-uomo, che sia uomo-macchina, noi ci mettiamo completamente a nudo. Ci sembra veramente stiamo prendendo il caffè con un amico.
1: Uccisa a 13 anni dal suo fidanzatino, Aurora Tila, prima di morire, ha raccontato a ChatGPT le minacce e le molestie subite. Le chat che la ragazzina aveva scambiato con l'intelligenza artificiale sono poi divenute elemento di prova in tribunale, per la prima volta in Italia.
6: Le richieste che Aurora Tila faceva a ChatGPT contribuiscono a provare la persecuzione a cui era sottoposta. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza a carico del ragazzo, all'epoca quindicenne, condannato a 17 anni per aver ucciso la tredicenne gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024.
1: Ma come le aveva risposto il chatbot? Quali consigli le aveva dato?
7: Io non sapevo cos'era ChatGPT. L'ho scoperto quando me l'hanno spiegato. Computer che a mia figlia ha consigliato di telefonare, c'è un numero antiviolenza.
1: Nella sua plausibilità statistica, ChatGPT le ha perfino dato un consiglio corretto: rivolgersi ad un centro antiviolenza. Un consiglio buono per una donna adulta, però, non per una tredicenne. La madre lo racconta all'inviato del TG1.
8: Avrebbe voluto che quelle domande che sua figlia ha rivolto a ChatGPT le facesse a lei?
7: Quello sì. Sicuramente ci sarebbe stata una denuncia immediata.
0: Molto spesso i ragazzi ci dicono che più del 90% ci dice che se fosse vittima o assistesse a un episodio di una qualunque forma di bullismo, anche nel mondo digitale, non ne parlerebbe con nessuno. Paura, vergogna, omertà e non ho un adulto di riferimento.
9: C'è l'illusione dell'autorevolezza dell'intelligenza artificiale. Possono pensare che quello che dice l'intelligenza artificiale sia una verità assoluta.
4: C'è un nuovo strumento di cui non si è capito ancora l'impianto, cioè l'effetto su larga scala. Manca sicuramente un livello di consapevolezza su due punti principalmente, secondo me, dove si crea maggiormente il problema. A, su come funzionano questi attrezzi, un po' per colpa anche del modo in cui vengono raccontati nei media di massa. Dall'altra, una bassissima educazione all'emotività.
10: Se lei fosse un tredicenne o un quattordicenne oggi che deve mentalizzare il corpo e fare esperienze fuori dal controllo degli adulti, che si sa che sono rischiose ma sono necessarie alla crescita, dove va a farlo? Si può solo andare a fare il nuoto, lo sport completo che piace tanto alla mamma, al papà e al pediatra. Per il resto non puoi fare niente.
5: Gli ultimi 30 anni di internet ci hanno persuaso che online tutto possa essere per tutti e questa è una persuasione che viceversa non abbiamo mai avuto da adulti nella dimensione fisica, perché vietiamo ai più piccoli di salire sul motorino, di guidare la macchina, di fumare, di bere.
0: Noi nella chiacchierata ci stiamo dicendo che c'è un tema importante, che è un tema di salute mentale, perché qui stiamo parlando della salute dei ragazzi.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Tutti i sorrisi sono unici.
7: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
8: Ma il manuale non lo fa.
9: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
7: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.

0: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi causa conflitto in Medio Oriente. Commissione europea o che aiuti di Stato all'Italia contro il caro carburante. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in Ottavo, 1 milione di euro di danni, 120 agenti feriti. La Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale, svolta vicina dopo la rinuncia di Pirlo, la panchina a uno tra Conte e Mancini, Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò entro domani il nuovo CT. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili, l'Ucraina, minacce ingiustificate e infondate. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni, il decreto è emesso per la presenza di amianto e polveri sottili, superiore ai limiti di legge, domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia, in Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo, Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile, i vigili del fuoco francesi mesi per domare le fiamme. E buonasera, ben ritrovati su Rai News 24, edizione delle 21 del nostro telegiornale. Partiamo dal provvedimento arrivato dal governo per lo sconto sul diesel senza aumentare le tasse sulle sigarette. Costerà 17 centesimi al litro in meno fino al 6 agosto. Il Consiglio dei Ministri vara poi con lo stesso decreto anche il prestito per l'ex Ilva. Allora vediamo con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: E adesso l'inchiesta dopo gli assalti in Ottav di sabato, 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente del cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. È ipotizzato il reato di devastazione, la procura valuta anche quello di terrorismo, 800 i manifestanti identificati. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
4: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
3: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento Notav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo, si è recato al Policlinico Militare di Roma per una visita ad alcuni dei carabinieri feriti durante gli scontri in Val di Susa. Il generale ha voluto constatare personalmente le condizioni dei militari ed esprimergli la vicinanza dell'Arma e la propria gratitudine per il coraggio, lo spirito di sacrificio e la straordinaria professionalità dimostrati. E la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata in Val di Susa, condanna le violenze, lo Stato c'è e non arretra, in primo piano poi anche i dossier economici, ci dice di più Alberto Gioffreda.
5: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
6: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
5: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: E anche il dibattito politico si concentra sul tema della sicurezza dopo le violenze in Val di Susa e anche sulle misure per il caro carburanti. Allora sentiamo Eva Giovannini.
7: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
8: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
7: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein, che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
9: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
7: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
0: Adesso veniamo alla notizia sulla nazionale di calcio, sempre più in difficoltà sulla ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche, che ci riepiloga Gianluca Zamponi.
10: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, United che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
0: Veniamo adesso invece alla crisi nel Golfo Persico con l'Iran che apre a nuovi possibili contatti negoziali ma intima agli Stati Uniti di evitare passi falsi, minaccia Kiev dopo l'attacco contro una sua nave nel Mar Caspio. Ci dice di più da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
11: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
0: E negli Stati Uniti si attende l'arrivo del premier israeliano Netanyahu. Donald Trump torna ad aprire il dialogo con Teheran, ma se le cose non dovessero andare bene si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Da New York l'inviato Nico Piro.
12: Donald Trump oggi è in Michigan, un'area chiave per le prossime elezioni di medio termine, ma anche un'area dove si sentono gli effetti economici dei dazi, in primis quelli sul Canada. Stiamo conducendo approfonditi colloqui con l'Iran, se non andranno bene torneremo a colpire con molta forza, così Trump all'agenzia Axios, dichiarazioni che ha poi ribadito a bordo dell'aereo presidenziale mostrandosi ottimista. Ricordiamo che per 13 giorni consecutivi gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran, ma da venerdì notte hanno sospeso ogni attività militare contro Teheran. Trump fa capire che la finestra temporale si sta chiudendo, dice le cose o andranno bene velocemente o non andranno. Intanto ribadisce anche che chiederà a Putin se la Russia ha passato all'Iran immagini satellitari per colpire le basi americane del Golfo, come sostiene Zelensky. Zelensky che domani, assieme a Netanyahu, sarà

0: vorrebbero la prosecuzione del conflitto, non un accordo, e con un mandato politico del gabinetto di guerra ad opporsi alla presumibile richiesta di Trump di ritiro dalle cosiddette zone di sicurezza in territorio siriano, in Libano e a Gaza. A voi studio.
1: Allora, lo sentivamo dal nostro inviato Nico Piro. Netanyahu, atteso negli Stati Uniti, parlerà con Donald Trump e probabilmente ribadirà di non avere nessuna intenzione di ritirarsi da Libano, Siria e Gaza. Intanto in Cisgiordania le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, come ci racconta la nostra inviata Lucia Goracci.
2: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
3: Why this?
2: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre. Per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
1: Adesso nel Regno Unito, primo incontro con un leader straniero per il neo premier Andy Burnham. La scelta significativa ricade sul presidente ucraino Zelensky. Al centro dei colloqui, il rafforzamento della cooperazione su difesa aerea, sicurezza marittima e produzione congiunta di armamenti. Dettagli da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Il primo incontro tra il presidente Zelensky e il premier Burnham nella base navale di Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, a bordo della portaerei Queen Elizabeth. Un vertice informale ma ricco di significato politico, diplomatico e strategico. Il nuovo governo del Regno Unito ha l'incrollabile determinazione nel restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, ha detto Burnham.
5: Una tappa fondamentale e strategica per il presidente ucraino Zelensky prima del viaggio negli Stati Uniti e un momento importante per il neo premier britannico Burnham, che ha così voluto sottolineare lo stretto legame di amicizia e di sostegno che lega la Gran Bretagna e l'Ucraina.
4: I due leaders hanno condiviso le preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture ucraine nel prossimo inverno e soprattutto il premier laburista ha deciso di avviare la collaborazione per lo sviluppo di tecnologia e droni, di cedere l'utilizzo dello Stone Clock, uno strumento portatile per proteggere i droni ucraini in fase di attacco. Burnham ha infine accettato l'invito di Zelensky a visitare l'Ucraina quanto prima.
1: Germania, è stato ucciso nel corso di un blitz della polizia il 21enne tedesco di origine libanese affiliato all'ISIS, responsabile dell'attentato al Gay Pride di Berlino. Ci dice i dettagli la corrispondente Barbara Gruden.
6: E in questo contesto idilliaco, giardini e casette, nella periferia di Spandau che finisce la caccia ad Abdul Ballou. I reparti speciali sono arrivati fin qua su indicazione della famiglia del ricercato. Una di queste parcelle è affidata al padre Tafik. La polizia resta in attesa 3 ore nella speranza che il presunto terrorista si consegni. Ma verso le 18, questa è la ricostruzione, lui tenta di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia fa fuoco, lui rimane ucciso. Gli inquirenti non escludono la presenza di complici, ma nel frattempo sono state tutte rilasciate le persone fermate sabato notte. Forse un lupo solitario, quindi, un ragazzo nato in una famiglia non particolarmente religiosa, ma sottoposto a un lavaggio del cervello, dice sconsolato ora il padre Tafik. E monta la polemica perché Ballou si trovava in libertà vigilata, nonostante la condanna per preparazione di attentati. Anche dal partito del cancelliere Merz arrivano richieste per un inasprimento del diritto penale. Le elezioni regionali

0: Sono le porte, prima in Sassonia-Anhalt, poi il 20 settembre anche a Berlino. E l'avanzata dell'estrema destra di Alternativa per la Germania sembra inesorabile. Noi siamo più forti, difenderemo la nostra libertà, ha dichiarato il cancelliere Merz. Ma dagli organizzatori del Pride arriva la richiesta di non strumentalizzare l'accaduto per alimentare gli estremismi. Berlino, città della libertà, la scritta ieri sulla porta di Brandeburgo.
1: E adesso l'emergenza incendi, i casi più gravi in Francia e Spagna, nel paese iberico è stato di emergenza nazionale dove gli incendi sembrano fuori controllo e la situazione potrebbe aggravarsi a causa di un ulteriore aumento delle temperature. Alessandro Carboni.
2: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
1: E diverse le emergenze scattate anche in Italia, in Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia, dove un rogo divampato ieri nel Gargano ha costretto ad evacuare circa 500 turisti dalle spiagge grazie a imbarcazioni private e a quelle della Guardia Costiera. Ci dice di più il servizio di Tatiana Bellizzi.
3: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
4: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici, le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti di innesco.
5: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
4: Oggi è soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
6: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
4: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
5: Adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazioni di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
1: E adesso veniamo al caso della morte di Fakira a Bologna. Sono stati sentiti come testimoni familiari. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della settimana scorsa. Nuove schermaglie tra gli avvocati sui video. In una sequenza che vi mostriamo si vede, dice il legale degli agenti, che non erano addosso al corpo di Fakir negli ultimi istanti. Da Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
7: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
8: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
7: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
8: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
7: Sotto scorta per le minacce di morte, dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
1: E rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a suo carico. Il giudice gli ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché la soppressione di cadavere. Per l'avvocato del reo confesso bisognerà approfondire diversi aspetti della vita dei soggetti coinvolti per capire il movente e la reale versione dei fatti. Un altro caso di cronaca: a Roma, intervenuto per difendere un amico vittima di una violenta rapina, ma viene colpito con un cacciavite e muore dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione, lo dicevamo, a Roma, alla stazione ferroviaria Togliatti. In carcere il presunto responsabile, un 28enne gambiano. Gemma Giovannelli.
9: L'uomo, 30 anni, di origini egiziane, era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano in pericolo perché preso di mira da un rapinatore, anch'egli di origini gambiane.
10: L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 15, qui nei pressi delle scale che conducono al sottopasso.
9: Nel tentativo di sventare la rapina, il giovane egiziano è stato quindi colpito ripetutamente alla testa dal malfattore con un cacciavite, riportando ferite profonde, e poi preso a calci quando ormai era riverso a terra, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto dopo 8 giorni di agonia.
11: Adesso io sono paura, perché mai non ho visto questo qua, una cosa così.
12: Non c'è mai nessuno che controlla e soprattutto la sera non ci sono belle persone.
9: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est della capitale.
13: Very dangerous area.
9: È molto pericolosa, spiega questo ragazzo bengalese. Al piano superiore ci sono giovani che usano droghe.
14: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone magari che fanno la pipì lì.
9: Saliamo al secondo piano, nessuno vuole parlare, anzi ci invitano ad andare via. Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa rubricata da tentato omicidio a omicidio.
1: Maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina. L'intervento è avvenuto a largo di Lisbona dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, che ha permesso di intercettare un gommone e arrestare 4 trafficanti. Il servizio di Simone Gorla.
15: I trafficanti attraversano l'oceano a 70 nodi di velocità e possono rimanere in mare per decine di giorni e migliaia di chilometri grazie a rifornimenti di gommoni di supporto, con la certezza di avere la meglio in caso di inseguimento con la polizia.
16: Gommoni cosiddetti go fast, ovvero imbarcazioni di 7-10 metri con potenti motori fuori bordo, in grado di affrontare l'oceano andando a recuperare lo stupefacente da navi madri provenienti dal Sud America.
15: Il trasbordo avviene a 3.000 km dalle coste, poi i narcos entrano in Europa lungo i fiumi spagnoli e portoghesi o attraverso lo stretto di Gibilterra. Ma questa volta i trafficanti sono seguiti dall'alto, gli aerei della Guardia di Finanza li osservano da oltre 10.000 metri di quota.
17: I trafficanti non si accorgono di essere controllati, sorvolo che poi consente alle polizie giudiziarie di intervenire al momento giusto.
15: I militari sono arrivati così grazie alla collaborazione con la polizia spagnola e portoghese a sequestrare quasi 3 tonnellate di cocaina, valore sul mercato 78 milioni di euro. 4 persone sono state arrestate, 2 spagnoli, un residente a Gibilterra e un cittadino albanese che abitava in provincia di Brescia.
1: E l'aumento delle temperature medie provocate dall'effetto serra, alimentato dal consumo dei combustibili fossili, porta in Italia la quarta ondata di calore dell'estate. Il servizio di Matteo Parlato.
13: La tregua è finita e le piogge che hanno interessato l'Italia centro-settentrionale si sono dissipate e con loro la boccata d'aria tra la terza e la quarta ondata di calore che colpirà l'Italia e l'Europa del Nord. Il nuovo anticiclone di matrice subtropicale farà sentire tutta la sua energia tra il 3 e il 5 agosto, dove, secondo le previsioni, avremo temperature in città che potranno superare i 40 gradi all'ombra.

0: sta arrivando la quarta ondata di calore della stagione, che è destinata a persistere, perché se guardiamo le anomalie termiche previste nella settimana dal 3 al 10 agosto, vediamo ancora come tutta gran parte dell'Europa e tutta la penisola sia caratterizzata da anomalie positive, che vuol dire temperature abbondantemente sopra la media, quindi continuerà il gran caldo almeno fino al 10 di agosto.
1: L'eccesso di calore aumenterà il rischio degli incendi boschivi. Secondo i dati ISPRA, lo scorso anno abbiamo bruciato 965 km quadrati, il doppio dell'anno precedente, mentre emerge che dove ci sono le pale eoliche ci sono meno incendi e quando succede il fuoco viene domato con più facilità.
2: Acqua mai così bassa sul Lago Maggiore. La grave siccità che sta colpendo i laghi al nord sta mettendo in forte affanno l'agricoltura locale. Sentiamo il servizio di Maria Valeria Vendemmia.
3: 38 centimetri sotto lo zero idrotermico e una disponibilità per i prelievi scesa al 6,5%. In pratica manca il volume prelevabile e il 93,5% è sparito. Sono i numeri che denunciano la gravità della situazione sul Lago Maggiore, dove lo stato idrotermico e dei serbatoi idraulici registra dati peggiori del 2022. Da un lato la siccità, dall'altro l'abbassamento delle temperature.
4: Il calo delle temperature determina l'interruzione dello scioglimento dei ghiacci antichi alle quote più alte, attualmente lo zero termico intorno ai 3200-3300 metri e i ghiacci sono tutti a quote più elevate, e in più il calo della domanda elettrica ha determinato l'interruzione della produzione idroelettrica alpina.
3: Di conseguenza tutti i rilasci da parte idroelettrica sono stati interrotti con un minor afflusso al lago. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, questo è il Toce, qui invece siamo a Feriolo di Baveno, le barche sono appoggiate sulle pietre, il fango ha preso il posto della riva, acqua che resta bassa alle caviglie dei bagnanti per decine di metri, e questa è Verbania. Qui le conseguenze sulla navigazione si fanno sempre più pesanti. Da martedì il limite per il trasporto è stato abbassato dalla direzione della navigazione per il Lago Maggiore e il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto sulla tratta intra Laveno e ritorno è stato ridotto a 100 quintali, fino a nuova disposizione. Intanto il comune di Arona ha approfittato della negatività della situazione per pulire le sponde prima sommerse, i fondali e la spiaggia del Sorriso. Questa è l'area di Punta Vevera, pulita lunedì scorso.
2: Una donna cieca torna a vedere dopo un autotrapianto di occhio. L'intervento senza precedenti è stato effettuato a Torino. Davide De Nina.
5: Aspetto di vedere la nipotina che sta per nascere a giorni.
6: Il primo desiderio della signora Elena, che dopo quasi 30 anni è tornata a vedere. Nel 1997 un incidente d'auto, la retina e la cornea irrimediabilmente compromessi nell'occhio destro. Il sinistro però è anatomicamente integro, anche se il nervo ottico non funziona più. L'intuizione dei medici delle Molinette di Torino è quella di utilizzare i tessuti rimasti intatti in un occhio, prelevando cornea, sclera congiuntiva e la porzione centrale della retina e impiantarli nell'altro.
7: Per la prima volta in assoluto è stata prelevata la parte centrale della retina da un occhio ed è stata impiantata sull'altro.
6: Un primato che genera speranze anche in altri pazienti.
7: È chiaro che ci possono essere altri casi del genere, ma sono numericamente estremamente limitati. La possibilità poi futura sarà quella di poter fare un qualcosa del genere, però da donatore a quel punto, da donatore come succede per altri organi, cuore, polmoni e fegato.
5: Mi sono sentita una neonata che guarda il mondo per la prima volta e scopre le cose intorno.
6: Domani, a poco più di 2 settimane dall'intervento, le dimissioni dall'ospedale e altra vita davanti da affrontare con lo spirito giusto.
5: Provarci, con ottimismo sempre.
2: Chiudiamo con la musica. Luca Carboni celebra i 40 anni di carriera, ritorna sulle scene con un concerto a Villa Erba a Cernobbio. Sentiamo il servizio di Sara Grattoggi, poi dopo una breve pausa il nostro faccia a faccia, l'intervista della nostra Emanuela Bonchino a Cristina Cattaneo, medico legale dei casi di cronaca più conosciuti in Italia. Il nostro telegiornale torna alle 22.
8: Primavera è il simbolo della rinascita ed è bellissimo scoprire scoprire che puoi nascere un'altra volta, al di là di quello che ti è successo.
9: Ha scelto di aprire il suo concerto a Cernobbio proprio con Primavera, Luca Carboni, di nuovo in tour con Rio a Rio Live, che ha segnato dal novembre scorso il suo ritorno sulle scene dopo la lunga malattia.
8: La cosa più incredibile è trovarsi davanti a tantissima gente e scoprire quanti compagni di vita e di viaggio sono con te, hanno fatto almeno un pezzo di strada con te. Quindi scopri che c'è stato un senso compiuto a quello che hai vissuto, hai sofferto, hai fatto.
9: Un viaggio nei ricordi che ha ripercorso i 40 anni di carriera del cantautore bolognese. Dagli esordi di Ci stiamo sbagliando ai successi intramontabili di Mare Mare e Ci vuole un fisico bestiale. Un concerto emozionante che ha chiuso la quinta edizione del Lake Sound Park, il festival che quest'anno ha portato sulle rive del lago di Como grandi nomi della musica italiana e internazionale. Da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante e Claudio Baglioni, fino all'ex voce degli Smiths, Morrissey.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, può esserci EUMIL Gocce Oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. EUMIL, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: I corpi dei morti parlano, dicono tante cose, però bisogna saperli ascoltare e bisogna fare le domande giuste. E una delle persone che ci riesce meglio è Cristina Cattaneo. La medicina legale ha il compito di scoprire perché si muore o perché si viene uccisi, cercare la verità dove va a nascondersi. Cosa le dicono i corpi? Le parlano?
1: I corpi sono una fonte di informazioni incredibili. Innanzitutto l'identità di quella persona, la causa di morte, le modalità, quindi se è una morte accidentale o no, se è una morte naturale. Ma devo dire che mi piace molto il termine verità perché abbiamo in questi 30 anni in cui faccio questo mestiere ho imparato a distinguere tra quello che si dà, l'esito che si dà in una consulenza tecnica o in una perizia e una sorta di verità scientifica, però l'importanza di restituire una verità è qualche cosa che va oltre la giustizia, cioè è una sorta di diritto di quella persona che non c'è più, di restituirgli un'identità, ma di restituire anche la sua storia e quindi di non far finire tutto lì, cioè lui può ancora raccontare l'ultima cosa che ha da dire, come diceva un famoso antropologo.

0: forense americano Clyde Snow, lasciamo i morti parlare, perché è l'ultima cosa che hanno da dire. Spesso queste cose ci aiutano. E poi c'è una verità che dà sollievo a chi sta intorno a quei morti.
1: I morti non fanno paura.
0: I morti non fanno assolutamente paura. I morti sono degli strumenti incredibili di tutela dei vivi. Le autopsie non ci dicono soltanto chi è stato ammazzato, che crimine c'è stato, ma ci danno delle intuizioni, ci danno delle informazioni che ci aiutano la società. Se noi studiamo i morti di oggi, siamo in grado di capire quali sono i trend tossicologici, i nostri ragazzi che cosa stanno prendendo, di che cosa stanno morendo, i trend ambientali, che inquinamenti stiamo subendo, cioè hanno tanti modi per aiutarci a fare prevenzione, e anche i morti del passato aiutano il presente, perché spesso ci insegnano che non siamo noi la società meno violenta, noi forse siamo un'epoca più violenta di quella che era il Medioevo.
1: Quando accade un crimine, voi venite chiamati davvero, come vediamo nei film, nel mezzo della notte per andare sulla scena del crimine?
0: Sì. Sì, sì, assolutamente sì. Questo è il ruolo del medico legale, cioè quello di essere presente già quando si trova la vittima, perché poi dopo con la vittima bisognerà fare il sopralluogo. Quindi è fondamentale che venga chiamato il medico legale una volta che arriva la polizia scientifica o i carabinieri per capire le prime cose. Tante cose vanno immortalate subito, bisogna subito prendere la temperatura del cadavere, perché sennò queste sono informazioni sull'epoca della morte che perderai, e quindi perderai una roba, è un elemento preziosissimo poi che sarà utile in dibattimento dopo 10, 2 anni, anche 20 anni. Spesso al sopralluogo si fanno già le prime cose, tipo i tamponi sui vari lividi, per poter immortalare, fare in modo che non si degradi il DNA magari di un aggressore che ha afferrato la vittima. Sono tantissime le cose, quindi sì, è vero, ci chiamano di notte.
1: Si ricorda la sua prima volta in cui è stata chiamata?
0: Io mi ricordo il mio primo sopralluogo, che è stato un sopralluogo insieme a un collega a San Donato, dove avevano trovato una panda che era parcheggiata in un luogo dove dovevano fare il mercato la mattina dopo, e quindi avevano chiamato le forze dell'ordine a spostare la macchina, però aprono il bagagliaio e c'era una delle vittime, una vittima di strangolamento, tutta rannicchiata nella macchina, era stata strangolata, e questo è stato il mio primo sopralluogo, era d'estate ed è stato molto d'impatto, perché chiaramente era una morte molto violenta.
1: Come si fa a non empatizzare con i cadaveri, con i corpi che si trovano?
0: Non è che si deve imparare a non empatizzare, si empatizza. Non puoi non empatizzare, cioè è impossibile non immedesimarsi. A volte ti immedesimi nella vittima, empatizzi con la vittima, vedendo le unghie rotte di chi ha tentato di salvarsi la vita. A volte empatizzi con i familiari di quelle vittime. Impari a contenere quelle emozioni nel tuo lavoro, perché poi
1: gli subentra lo scienziato.
0: Subentra lo scienziato, che non è che non ha sentimenti, però riesce un attimo a rimanere oggettivo.
1: Ma lo sa che vale anche per i giornalisti, insomma, è come dice lei, perché poi devi empatizzi, ma poi ti distacchi per poter iniziare a raccontare quello che è.
0: Il momento di impatto maggiore è il sopralluogo, sicuramente, perché lì vedi la persona sul posto, il libro aperto, la cena sul fuoco, cioè vedi la persona che era. Poi c'è l'autopsia, c'è il momento scientifico, poi quando si ricostruisce, si scrive tutto, torna al momento umano, qui bisogna stare attenti, perché non bisogna lasciarsi traviare dai sentimenti, e questa cosa riemerge nelle udienze dibattimentali.
1: Sono aumentate le vocazioni per il vostro mestiere ultimamente?
0: Sono aumentate tantissimo, soprattutto le vocazioni femminili. Quest'anno abbiamo 9 donne e un ragazzo.
1: È lavoro che si fa in solitudine?
0: No, assolutamente. Allora,
1: in squadra.
0: Poi, tra l'altro, per l'antropologia forense è diverso, ma ci sono sempre più donne che uomini anche in antropologia forense. Quindi è un mestiere, quello dei morti, che non so, sta diventando molto più femminile. E non è un lavoro Di squadra assolutamente, deve essere un lavoro di squadra perché deve essere un lavoro di controllo reciproco e di confronto reciproco, perché deve essere un lavoro in cui ci si sostiene nella ricerca dell'errore che temiamo di fare.
1: Senta, voi lavorate anche su scheletri di 2000 anni fa, ma che cosa possono insegnarci oggi?
0: Ci raccontano dell'evoluzione delle traiettorie della malattia, di cosa mangiavano, di quanto erano alti, di quanta migrazione c'era, ma soprattutto della violenza, questa è la cosa che a me interessa di più. E quindi noi vediamo, studiamo i segni di violenza sulle vittime del passato, facciamo parlare questi corpi. Le fonti scritte non ci raccontano chi erano i vulnerabili. I bambini in epoca romana, medievale, le donne in epoca romana, medievale, come vivevano, come erano vissute dalla società, perché noi pensiamo di vivere nella società migliore, noi stiamo dormendo sugli allori, abbiamo un sacco di leggi contro il femminicidio, ma degli studi che stiamo facendo ci dimostrano che ci sono più femminicidi ora che in passato. Quindi io penso che il ruolo dello studio medico-legale, antropologico, forense sugli scheletri del passato serva a insegnarci che dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare dal passato, perché non siamo noi la società migliore.
1: È vero che su un giovane richiedente asilo, professoressa, che era arrivato dalla Libia, ha trovato le stesse torture create dalla tortura della ruota vista sui testi medievali?
0: Sì, stavamo studiando gli scheletri di Piazza Sant'Ambrogio, una tomba dell'undicesimo secolo in cui c'era fratture degli arti inferiori, ma simmetriche, arti superiori. Questo ragazzo era stato anche decapitato e quindi là, confrontandoci con gli storici, tortura con la ruota. Negli stessi giorni, sopra, come richiedente asilo vivo, era arrivato un ragazzo dall'Africa subsahariano che aveva raccontato una cosa in maniera molto impressionante, molto simile a quella, perché diceva: mi hanno legato al tavolo, mi hanno dato delle bastonate e aveva calli, perché lui ce l'ha fatta, è sopravvissuto, aveva dei calli ossei agli arti, nelle stesse posizioni in cui ce l'aveva il nostro, in cui il nostro aveva delle lesioni che non si erano saldate perché è morto. E abbiamo tutti fatto la stessa riflessione, che è passati più di 1000 anni ma non è cambiato niente.
1: Le grandi indagini di Cristina Cattaneo e del suo team, Yara Gambirasio, Stefano Cucchi, Serena Mollicone, Isa Claps, premesso e promesso che non le chiederò di queste inchieste ancora in corso, Chiara Poggi, Liliana Resinovic, David Rossi. Me ne vuole ricordare una?
0: Lei ha parlato di grandi, grandi casi, ma sono casi fatti forse con una prospettiva multidisciplinare in un contesto universitario che abbiamo voluto crescere proprio per fare questi tipi di casi, cioè cercare il dettaglio da molte prospettive diverse, da quella umana, da quella del medico legale, ma anche da quella del botanico, se si tratta di un ambiente aperto e così via. E questo ha fatto la differenza. Ci sono due casi che io di solito cito. Il caso di Yara, che è stata una delle grandissime tragedie dei nostri tempi, una ragazza di 13 anni che muore in quel modo, è stato un caso in cui si è cambiato il modo di lavorare, almeno il nostro modo di lavorare, perché su una ragazza di 13 anni che muore, il PM ti dice: fai tutto quello che devi fare, non c'è limite. E allora tu incominci a provare le cose che non ti era stato permesso di provare prima. Il caso Yara per noi è stato veramente un giro, abbiamo voltato pagina. Nella sua tragedia ci ha lasciato un modo di fare le autopsie molto diverse, perché abbiamo potuto applicare tutto quello che si poteva applicare delle nostre conoscenze, abbiamo capito che funziona e che quindi va fatto anche sugli altri. E nel 2001 il caso di una sconosciuta, una ragazza che era stata obbligata a prostituirsi in Italia, il cui nome d'arte era Viola, che è stata uccisa e sepolta. Questo è stato il primo caso in Italia in cui siamo riusciti a convincere la procura che anche l'archeologo può servire per risolvere un caso, soprattutto per tirar fuori correttamente, in modo da poter leggere bene quello che è successo, se c'è stata premeditazione, eccetera, l'esperto giusto, e poi arriva il medico legale o l'antropologo.
1: Il più famoso dei lavori della sua squadra è quello sui corpi dei migranti del naufragio del 18 aprile 2015. Più di 1000 persone persero la vita su questo barcone nel canale di Sicilia. È la più grande strage di migranti conosciuta. Ne è nato anche un libro bellissimo che lei ha scritto, Naufraghi senza volto, del 2018, che è stato più volte citato anche dal capo dello Stato, dal presidente della Repubblica Mattarella.
0: Qui c'è stato un lavoro di un'Italia meravigliosa. Io sono fiera di essere italiana solo per questo, anche solo per questa cosa che ha fatto l'Italia, che non ha fatto nessun altro paese europeo, tirare fuori un barcone con 1000 vittime non italiane, che si sapeva già che non erano italiane. Quindi il governo Renzi tira su questo barcone e il prefetto Piscitelli, all'epoca a capo dell'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse, con cui collaboravamo già per altri naufragi, crea una task force, ci chiede di creare una task force di 13 università, quindi gli attori sono tanti, marina militare, prefetture, c'è un'Italia meravigliosa che abbraccia questo disastro e certo noi coordinavamo le autopsie, polizie scientifiche e così via. Un obitorio più bello di quello che abbiamo a Milano, su un pontile nato della Marina Militare in Melilli con due tende refrigerate, due tavoli per tenda. Il messaggio era: questi resti decomposti, malgrado l'aspetto, l'odore e tutto, sono il figlio, la sorella di qualcuno. Ma non avevo bisogno di fare questo discorso ai Vigili del Fuoco perché sono sempre con questo spirito. E quindi loro li tirarono fuori e noi ci mettemmo a fare a ruota per 3 mesi autopsie. Abbiamo coinvolto per la ricerca parenti.
1: Lavoro antemortem.
0: Bravissima, il lavoro antemortem. Croce Rossa Internazionale, Croce Rossa Italiana, varie ONG come Comitato 3 Ottobre, eccetera, per trovare le famiglie che dessero il loro DNA, ma anche altre informazioni, no? Come che potessero servire a identificarli. Ci sono voluti 10 anni quasi per profilare tutti, perché se fosse stato un barcone pieno di italiani sarebbero stati profilati molto più velocemente.
1: Leggendo il suo libro sul naufragio, Naufraghi senza volto, c'è una storia che ha colpito davvero tutti quanti, quella del bimbo,
0: ragazzino di 14 anni,
1: che aveva la pagella cucita nella sua giacchetta, quando lo avete tirato fuori, no? Dal barcone inabissato.
0: L'hanno tirato fuori i pompieri, poi noi quando facevamo le autopsie a un certo punto arriva questo fagottino di vestiti con dentro uno scheletro. Eravamo di fronte a questo ragazzino di 14 anni e quindi abbiamo aperto i vestiti perché già dalle prime autopsie avevamo capito che loro molte cose se le cuciono addosso. Tessere bibliotecarie, sacchetti della loro terra, la pagella è solo una delle tante cose che avvicinano tantissimo e toccano tantissimo. E tagliando abbiamo trovato questo pezzo di carta, no? Fatto su, che era cucito all'interno della giacca, e quando delicatamente l'abbiamo aperto abbiamo capito che era una pagella con i voti di fisica, di chimica, c'era il nome della scuola ma non c'è il nome del ragazzo, quindi non è ancora identificato questo ragazzo, speriamo di identificarlo, no? Qui si è calato un silenzio di tomba e sentivi solo echeggiare da una tenda all'altra, hanno trovato una pagella. E quindi tutti abbiamo pensato la stessa cosa, cioè perché chi è che ha cucito in tasca questa pagella di questo bambino e che cosa pensava di portare, no? Di poter dimostrare questo bambino, no?
1: Adesso con un biglietto da visita per il nuovo mondo.
0: Per il nuovo mondo, la sua capacità, i suoi voti, che è stato a scuola, che non è una cosa scontata per tutti.
1: Avete trovato tante cose che sono esposte in una teca qui al Museo Universitario delle Scienze Antropologiche, Mediche e Forensi per i Diritti Umani.
0: Non soltanto come museo scientifico a visitare, ma per quella che ai nostri tempi chiamavano educazione civica, quindi per imparare anche il senso della tutela dei diritti.
1: Professoressa Cattaneo, andiamo un po' sul personale. Si dice che la chiamino Bones, ossa, come la serie televisiva nata da Kathy Reichs. È vero?
0: Io so che mi chiamano Bones al mio paese natio, che è Pontestura, che è vicino a Casale Monferrato, è Pontestura, perché sanno che lavoro sulle ossa. E tutto sommato non mi dispiace, perché il personaggio Bones è un personaggio scritto da una famosa antropologa forense sui cui libri io ho studiato.
1: C'è Kay Scarpetta, che è il personaggio di Patricia Cornwell. I morti meritano un finale dignitoso e giusto. Io voglio battermi per i morti, stare dalla parte giusta, dice Kay Scarpetta.
0: Sottoscrivo, aggiungerei, voglio battermi anche per le famiglie dei morti e per la memoria dei morti.
1: Perché ha scelto questo lavoro?
0: Non lo so. Io sono sempre stata affascinata dalla ricostruzione delle cose, del passato.

0: attraverso la scienza. Per questo motivo ho iniziato con le ossa antiche. Poi, man mano che invecchiavo, dicevo sì, però forse si può dare anche di più. E quindi sono passata alla medicina legale, perché più o meno il mestiere è lo stesso: usi la scienza per ricostruire una storia di identità, di violenza, di morte, eccetera. E quindi era per la giustizia. Poi, quando sono invecchiata ancora di più, ho raggiunto questo senso di restituzione della verità, qualunque essa sia, non solo per la giustizia, ma anche per chi sta dietro quei morti. Adesso sto incominciando a tornare al passato perché li vedo come uno strumento fondamentale per capire la violenza in questo periodo.
1: Spesso lavorate alla Banoff anche sui vivi per capire, ad esempio, le donne vittime di violenza, che tipo di violenza. Spesso non denunciano, però quando arrivano nei pronto soccorso le ferite parlano.
0: Allora, sia l'Abanov che i medici legali dell'Istituto, i medici legali lavoriamo nei centri antiviolenza e collaboriamo con i pronto soccorsi. Devo dire che lì c'è tutto un altro discorso da fare, cioè la medicina legale, qui non stiamo più parlando di antropologia forense, ma la medicina legale sui vivi, quella che i francesi chiamano medicina della violenza, è fondamentale. Se noi vogliamo fare prevenzione sui maltrattamenti dalla donna al bambino, dobbiamo mettere i medici legali nei pronto soccorsi, perché come per diagnosticare l'infarto di chi arriva a pronto soccorso ci vuole il cardiologo, comunque l'assistenza del cardiologo. Allo stesso modo, per capire se quella donna è caduta dalle scale o è stata picchiata, ci vuole il medico legale. Questa è un'altra battaglia da fare.
1: E per rilassarsi cosa fa quando non lavora?
0: Il mio svago è la musica, più che altro per me qualunque cosa scritta da Bach, musica antica, è qualcosa che mi avvolge così tanto che riesce a darmi serenità e pace col mondo.
1: Grazie, grazie
0: Grazie
1: professoressa Cristina Cattaneo.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come ora il BIO.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
10: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi causa conflitto in Medio Oriente. Per la Commissione UE ok agli aiuti dello Stato dell'Italia contro il caro carburante. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri, no TAV, 1 milione di euro di danni e 120 agenti feriti. La Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale di calcio, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina a uno tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò entro domani il nuovo CT. Il regime iraniano nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili. L'Ucraina, minacce ingiustificate e infondate. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni. Il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiore ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, boom dello studio del Greco come effetto dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo, dimora degli dei, patrimonio dell'umanità. Buonasera, sono le 22 in punto, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque arriva dal governo il provvedimento per lo sconto sul diesel senza aumentare le tasse sulle sigarette. Costerà quindi 17 centesimi al litro in meno, questo fino al 6 agosto. Il Consiglio dei Ministri vara poi con lo stesso decreto anche il prestito per l'ex Ilva. Ma vediamo tutto con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: Torneremo a breve a parlare dell'ex Ilva, ma prima l'inchiesta sugli scontri avvenuti alla manifestazione No TAV di sabato. Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori. Per loro è ipotizzato il reato di devastazione. La procura valuta però anche il reato di terrorismo e sono 800 i manifestanti che sono stati identificati. Ce ne parla Stefano Corradino.
3: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
4: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
3: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi si è recata in Val di Susa, da Chiomonte, condanna le violenze, dice lo Stato c'è e non arretra. In primo piano per lei anche i dossier economici, ma ci dice tutto Alberto Gioffreda.
5: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili la giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
6: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
5: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: E nel dibattito politico è scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa e in primo piano anche le misure sul caro carburanti. Ce ne parla Eva Giovannini.
7: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni e di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
8: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
7: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
9: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
7: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
0: E la nazionale di calcio sempre più in difficoltà, diventa un vero e proprio caso la ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si sono dimessi al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche che ci riepiloga Gianluigi Zamponi.
10: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
0: E ora il Medio Oriente, la crisi nel Golfo Persico con l'Iran che nega di aver chiesto un ritorno ai negoziati e intima gli Stati Uniti di evitare passi falsi e poi minaccia Kiev dopo l'attacco contro una sua nave nel Mar Caspio. Da Istanbul sentiamo il corrispondente Sergio Paini.
11: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
0: E negli Stati Uniti si attende l'arrivo del premier israeliano Netanyahu. Intanto Donald Trump torna a parlare di dialogo positivo con Teheran, nonostante appunto le smentite iraniane, ma dice anche che se le cose non dovessero andare bene, si dice pronto a riprendere i bombardamenti. Sentiamo da New York il servizio dell'inviato Nico Piro.
12: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno torneremo ad un'azione militare molto forte, dichiara Trump all'agenzia Axios prima di partire per il Michigan, precisando che la pausa nei bombardamenti è breve perché le cose o vanno in fretta o non andranno per nulla. Per 13 giorni consecutivi gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Da venerdì sera hanno sospeso ogni attacco. Parole che ha ribadito a bordo dell'aereo presidenziale, mostrandosi ottimista. Trump è in Michigan, dove visiterà uno stabilimento automobilistico dove si collaudano nuovi veicoli. A Detroit si gioca non solo una delle partite chiave per le prossime elezioni di midterm, ma è anche un'area dove pesano gli effetti dei dazi sul Canada. Domani a Washington, in occasione dei funerali di Lindsey Graham, Trump vedrà sia Zelensky che Netanyahu separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente, l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni dei media israeliani dei giorni scorsi, Netanyahu porterà a Trump nuovi elementi per la prosecuzione della guerra.
0: Torniamo in Italia. Come dicevamo nei titoli e in apertura del telegiornale, la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Domani ci sarà un vertice a Palazzo Chigi, ma ce ne parla Donatella Cupertino.
13: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.

0: reale versione dei fatti. A Bologna sono stati sentiti come testimoni i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore intanto difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana, ma ci sono anche nuove schermaglie tra gli avvocati a proposito di un video che secondo il legale degli agenti dimostra che appunto i poliziotti non erano addosso al corpo di Fakir negli ultimi istanti della sua vita. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
2: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
1: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
2: Abbiamo tagliato il nastro con il ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico... A volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
1: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
0: Si è concluso il periodo di riposo di Papa Leone, che ha lasciato Castel Gandolfo tra gli applausi e il saluto della folla per fare rientro in Vaticano. Il pontefice poi farà ritorno nel borgo il prossimo mercoledì 29 luglio per un momento di preghiera e fraternità chiamato Cantico della Pace, promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dalla fondazione creata dal cantante Andrea Bocelli. Protagonista sarà un coro di 164 ragazzi provenienti da Cisgiordania, Israele, Uganda, Haiti e Italia. Un'iniziativa nel segno di San Francesco per invocare il dono della pace in un tempo segnato da guerre, divisioni e crisi umanitarie. Poi domenica prossima Leone pronuncerà l'Angelus nuovamente a San Pietro. Nel Regno Unito è boom dello studio del greco, sarebbe l'effetto causato dall'uscita nelle sale dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo, storica dimora degli dèi, patrimonio dell'umanità. Sentiamo da Londra Natalia Augias.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo chiamano effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione e dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.
0: E ora è il momento del nostro focus economico. Le conseguenze economiche delle... Scusate, tra poco ci sarà il focus economico. Prima parliamo invece di musica. Esattamente 40 anni fa a Budapest Freddie Mercury entrava nello stadio di Budapest aprendo le prime crepe nella cortina di ferro. Andiamo a sentire la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: L'inizio del concerto fu esaltante, Freddie Mercury al massimo della forma, il pubblico in estasi, la musica che rompeva gli schemi e le ideologie. 40 anni

0: Fa il concerto dei Queen al Nep Stadium di Budapest, al di là della cortina di ferro. La guerra fredda divideva l'Europa e l'Ungheria era un satellite dell'Unione Sovietica. Una data che è rimasta nella storia, quel 27 luglio 1986, il gruppo rock britannico procurò le prime crepe al muro di Berlino, che crollerà 3 anni dopo. Tantamila ungheresi nello stadio in una serata di libertà e musica, per i Queen una performance eccezionale. Quando la musica viaggia veloce come la libertà, quando dopo 40 anni ancora si provano i brividi di quella notte.
1: Adesso è il momento del nostro focus economico, parliamo delle conseguenze economiche appunto delle guerre di Trump, quella in Medio Oriente e quella commerciali, che sono sempre più preoccupanti. A 100 giorni dalle elezioni di midterm, Carlotta Macerollo ne ha parlato con l'economista Andrea Ferretti. Allora sentiamo e poi la seconda parte del telegiornale.

0: non siamo certo agli estremi di qualche tempo fa, dove il gas è arrivato ai 350 euro al megawattore, il Brent a 150. Qui non siamo ancora a quel livello di emergenza, però ovviamente il problema esiste. E non dobbiamo trascurare due cose. Una, essenzialmente, che questa è una crisi molto pericolosa, questa del Golfo, chiamiamola, perché è molto contagiosa, ed è contagiosa in senso verticale e in senso orizzontale. È contagiosa in senso verticale perché si parte ovviamente dall'aumento del prezzo delle fonti energetiche. L'aumento delle fonti energetiche ovviamente poi si propaga alle bollette energetiche delle aziende più energivore, ma poi scende per la filiera e va a toccare le PMI, le quali resistono finché possono, riducono i loro margini, dopodiché trasmettono questo ai consumatori. E al momento in cui lo trasmettono ai consumatori, parte la spirale inflazionistica e scende la fiducia dei consumatori stessi, che va a deprimere i consumi. Quindi questo dal punto di vista verticale, ma è molto contagiosa anche in senso orizzontale, perché va a toccare un po' tutti i gangli dell'economia, non va a toccare solamente la bolletta energetica. È la crisi del Golfo, che è una specie di ferro di cavallo dove sono state messe due strozzature, non più una. Mi riferisco a Bab el-Mandeb e a Hormuz. E beh, lì abbiamo un altro problema, lì
1: Esatto,
0: passano i
1: infatti ci voglio
0: fertilizzanti.
1: arrivare tra poco per parlare appunto delle due strozzature e dei rischi maggiori. Parliamo adesso del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, dunque in arrivo questo intervento ponte sui carburanti da parte del governo, un segnale chiaro prima dell'inizio di agosto, dunque settimana di partenze da bollino rosso. Però volevo chiederti, basteranno questi aggiustamenti delle accise oppure servirà una strategia energetica con al primo posto, ad esempio, altro, efficienza, rinnovabili, dunque una strategia più a lungo periodo, a lungo raggio.
0: Adesso abbiamo un problema immediato che quindi va affrontato con armi immediate. Di conseguenza, ben venga questo governo, questo decreto che andrà a tamponare una situazione di emergenza. Io immagino che abbia almeno tre sfaccettature, sicuramente quella della riduzione delle accise, diciamo delle tasse, in maniera da riportare, specie in questo periodo, subito prima delle partenze, a riportare diesel e benzina a livelli più accettabili, ma verosimilmente ci sarà qualcosa anche a supporto diretto degli autotrasportatori, anche di persone, quindi anche della parte turismo, che solitamente si concretizza o in un credito di imposta, oppure la Commissione ha già dato l'ok per aiuti di Stato per mi pare 300 milioni proprio per è una sorta di bonus che consentirà agli autotrasformatori di tener conto di avere un bonus a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante. Quindi questo è un discorso che è affrontato in questa maniera nel minor tempo possibile. Dopodiché potremo fare le nostre elucubrazioni per quanto riguarda le fonti energetiche. Però voglio dire, già noi ci stiamo muovendo in questo senso. Anche la transizione alle fonti energetiche deve essere sostenibile, non può essere fatta di pancia, perché sennò poi i problemi vengono subito dopo. Deve essere fatta di testa. Bisognerà continuare in questo discorso, ridurre sempre di meno progressivamente l'impatto delle fonti energetiche fossili, per così dire, ma dovrà essere anche questo un passaggio sostenibile.
1: E poi parlavi prima, appunto, mi ha anticipato la domanda. La vera escalation della
0: Dispiace.
1: guerra con l'Iran sarà l'estensione, appunto, del blocco dal Golfo Persico fino al Mar Rosso, dunque da Hormuz a Bab el-Mandeb. Gli Houthi stanno minacciando da 2 settimane. Ecco, da quelle due strozzature, lo ricordiamo, passano un quarto delle forniture mondiali di energie e anche il 15% del commercio marittimo mondiale. E dunque, questo è il vero problema. Andiamo proprio incontro a questo che non era prevedibile da Trump, oppure c'erano delle previsioni in questo quando ha iniziato la guerra ormai 5 mesi fa?
0: Io non so se non era prevedibile, perché gli Houthi sono sempre stati ampiamente foraggiati dagli iraniani, anzi loro esistono ancora perché ancora in qualche maniera gli iraniani li finanziano, eccetera, perché sennò penso li avrebbero già eliminati pressoché totalmente. Comunque ci sono ancora e sono pericolosi perché anche loro sono posizionati in un punto assolutamente strategico. Da questi due punti, come diceva prima lei, passano da Bab el Mandeb e da Hormuz, passano una quantità di traffici internazionali impressionanti. E attenzione, non dobbiamo mai scordare che lì il problema non sono solamente le navi, carichi benissimo, ma lì abbiamo anche un problema di uomini. Andando un attimino indietro con la memoria, quando erano bloccato Hormuz e quindi con centinaia di navi bloccate, vuol dire centinaia di equipaggi bloccati. E devo dire che anche a livello italiano, siccome c'erano anche le navi italiane, ad esempio Confidarma ha fatto sforzi enormi per garantire, come dire, che questi equipaggi fossero tutelati nel miglior modo possibile data la situazione. Quindi, tornando a noi, non era impensabile che anche gli Houthi iniziassero a muoversi, perché gli iraniani, la loro unica arma che hanno è proprio di cercare di destabilizzare tutta l'area. A loro non possono giocarsi su un one to one contro l'America o contro l'Unione Europea, più contro l'America se vogliamo. Devono cercare di destabilizzare l'intera area, e l'alleanza con gli Houthi ovviamente fa parte di questa strategia di destabilizzare tutta la zona per cercare poi di ottenere qualche cosa.
1: Ecco, in chiusura volevo proprio chiederti anche qualcosa sulla guerra commerciale, una domanda su questo. Tu vedi un'escalation con l'Europa, e da cosa passerà un'escalation? Attraverso i dazi, che comunque si sono ridotti ma persistono ormai da un anno, oppure dalle regole del digitale, ovvero chi non si sottomette al potere delle piattaforme, gli algoritmi, allora subirà rappresaglie commerciali, e nello specifico ne parlava Paolo Gentiloni oggi su Repubblica.
0: Ovviamente il capitolo dazi mi preoccupa non poco, perché come è stato ampiamente dimostrato, Trump è del tutto imprevedibile, e quando l'iper ego di Trump sostituisce o prende il sopravvento su Trump presidente, diciamo, abbiamo un problema serio, perché può succedere, come è stato ampiamente dimostrato, e anche la sua quarta candidatura mi sembra un ottimo esempio di tutto questo, può succedere qualsiasi cosa. E la cosa che i mercati, il commercio internazionale, i rapporti con gli stati è la cosa che soffre di più, è proprio l'incertezza, e Trump questa incertezza la dà a vagonate. Adesso gli ultimi aggiustamenti sui tassi sono quasi tecnici, per così dire, per sostituire dazi che le corti americane a più riprese gli hanno bocciato. Per l'Europa più o meno siamo rimasti in quell'ambito, ma già di nuovo sta attaccando il Canada sul fronte dei dazi, e che diventa veramente destabilizzante. Quindi la mia grossa preoccupazione è che Trump, attraverso il suo modo di muoversi, per così dire, agitando continuamente questo spauracchio dei dazi, crei comunque, sia anche solo minacciandoli, una grande instabilità nel sistema. E grazie a Dio noi di instabilità ne avremo già abbastanza, grazie al Golfo eccetera, ne faremo volentieri a meno di altra. Quindi questo aspetto mi preoccupa sicuramente.

0: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
1: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
2: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
1: Ora è pulito e fresco!
0: No stop!
2: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve! Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle! Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato! Fairy, miracolosamente miracle!
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi, meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.

0: Ripartiamo dal conflitto in Ucraina, inizia una settimana importante sul fronte diplomatico per Kiev con il presidente Zelensky che oggi è a Londra dal neo premier Burnham, mentre domani sarà a Washington per incontrare Trump. Andiamo a Kiev dall'inviata Emma Farnè.
1: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi, ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer MAGA, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-Ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
0: E a proposito di Russia, il presidente Putin ha appena firmato un decreto che innalza il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità. E a chiusura di 5 anni di legislatura fa anche un bilancio della situazione nel paese. Ce ne parla da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Rafforzare l'esercito russo, risolvere i problemi sociali e sostenere l'economia sono le priorità stabilite da Putin per il futuro, a chiusura di 5 anni di legislatura in vista delle elezioni parlamentari del prossimo settembre. Una legislatura che ha attraversato in pieno il conflitto in Ucraina e che ha visto la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, adottare un numero record di leggi legate proprio alla guerra. In questo contesto Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandola a 1.535.000. L'organico complessivo dal 1 agosto raggiungerà quasi 2 milioni e mezzo di dipendenti. Verranno create nuove unità di ingegneria militare in un momento in cui si inseguono voci su una possibile nuova mobilitazione in autunno. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, ha ribadito Putin ricevendo al Cremlino i deputati della Duma. Nel suo discorso, un bilancio di questi 5 anni importanti, ha detto, nei quali la Russia ha subito pressioni enormi, a partire dalle sanzioni occidentali che il presidente ha giudicato inutili. Quanto all'ipotesi di un piano americano-ucraino per un cessate il fuoco aereo con la Russia, per il Cremlino si tratta solo di speculazioni dei media.
0: Il premier israeliano Netanyahu arriverà negli Stati Uniti domani, tornerà a ribadire a Donald Trump che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, in Siria e a Gaza. E in Cisgiordania le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, ce lo racconta l'inviata Lucia Goracci.
3: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
4: Why this?
3: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
0: Ora il Libano, dove la guerra prosegue nel sud del paese con i raid israeliani che non cessano e l'implementazione degli accordi di pace si scontra con varie difficoltà, tra le quali il disarmo di Hezbollah. Sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
5: Queste erano alcune case abitate da civili colpite dai raid di Israele. Forse nascondevano armi e munizioni. Siamo nel distretto di Nabatieh, uno dei più colpiti ancora in questi giorni dall'esercito di Tel Aviv. Da giorni Israele continua a bombardare quello che resta di Hezbollah. La strategia è chiara: riuscire a distruggere le armi dei filo iraniani nel più breve tempo possibile. Solo a missione compiuta i militari di Tel Aviv lasceranno il Libano. Per chi resta, come questo signore ferito durante un raid israeliano, non voglio andare via, questa è la mia terra, anche se dovessero tirare bombe contro di me, io resterò per sempre qui, ci dice non nascondendo la commozione per aver perso in un solo colpo casa e diversi familiari. Il disarmo di Hezbollah e il ritiro di Israele dal sud del Libano restano i punti ancora risolti del governo di Beirut. Il presidente Aoun, nel corso dell'incontro con l'alto commissario ONU per i diritti umani Turk, ha ribadito che non tollererà più la presenza dei militari di Tel Aviv sul suolo libanese. Turk ha ribadito che a breve sarà pronta una relazione sulle violazioni israeliane in Libano. Ancora braccio di ferro tra sciiti e governo sul processo di pace con Israele. Il presidente del Parlamento, alleato di Hezbollah, Berri, ha ribadito la sua contrarietà chiedendo l'immediato ritiro di Israele. Ad Armanforte, al Partito di Dio, anche Teheran, che ha ribadito che la questione della fine dei raid israeliani e la presenza nel sud dei militari di Tel Aviv sarà la base per ogni trattativa di tregua con gli Stati Uniti.
0: Andiamo a parlare dello stretto di Hormuz. Teheran dice che è chiuso, sono molte le navi che tentano comunque di passare, sono numerose le compagnie marittime che sono costrette a fare i conti con una situazione che espone navi, rimorchiatori e i loro equipaggi a rischi molto elevati ogni giorno, oltre ad avere un forte impatto economico. Noi abbiamo intervistato Gianpaolo Russo, armatore del gruppo Cafimar. Sentiamo.

0: Sì, noi operiamo nell'area. Attualmente abbiamo uno dei nostri rimorchiatori che è impiegato nel terminal di Duqm in Oman. E sicuramente è una situazione molto complessa. Diciamo che il momento più delicato si è avuto all'inizio dello scoppio, in particolare nella prima settimana di marzo, in cui c'è stato un attacco con droni anche nel terminal dove noi operiamo. Mi preme di sottolineare e di specificare il fatto che noi sì, siamo nell'area, ma con il nostro rimorchiatore, diciamo, svolgiamo un'attività stanziale, in quanto noi siamo noleggiati dal terminal e il rimorchiatore opera una funzione, fa un lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi che approdano in quel terminal. Quindi siamo nella zona, ma fortunatamente non ci troviamo a dover attraversare lo stretto di Hormuz,
1: No.
0: che ad oggi è pressoché impossibile, o comunque sarebbe altamente rischioso. Abbiamo sì attraversato lo stretto di Hormuz 2 giorni prima dello scoppio del conflitto, quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo attraversato lo stretto in una condizione che era ancora di pace, ci ha permesso di raggiungere il terminal per poi iniziare questo contratto che ci vede impiegati per un lungo periodo. E infatti il rimorchiatore sarà noleggiato lì per i prossimi ancora per 15 mesi. È chiaro che lavorare in quelle zone comporta la massima allerta. Noi siamo costantemente in contatto con l'equipaggio, con il
1: Quante
0: terminal.
1: persone ci sono a bordo della vostra nave?
0: A bordo del rimorchiatore abbiamo 8 persone, sono di nazionalità straniera, principalmente indonesiani. Diciamo che con lo scoppio di questa situazione, anche per motivi logistici, abbiamo preferito ricorrere a equipaggi di nazionalità indonesiana, alcuni dei quali risiedono generalmente negli Emirati Arabi, quindi proprio per dover affrontare situazioni così come è stato all'inizio del conflitto, in cui gli aeroporti erano chiusi, o comunque c'erano difficoltà logistiche, abbiamo preferito questa soluzione.
1: Quali sono i rischi che considerate più vicini e quali sono le preoccupazioni sia che vi arrivano dall'equipaggio sia che percepite voi, diciamo, da terra?
0: Ma diciamo, le devo dire che la preoccupazione maggiore resta quella dell'attacco dei droni, perché per quanto noi possiamo attuare delle procedure, per quanto l'allerta sia massima, il coordinamento con il noleggiatore e con il terminal stesso sia massimo, purtroppo l'eventualità di un attacco con droni è difficile difendersi. A noi nel tempo sono capitati attacchi di pirati o altre minacce del genere, dove
1: Sì.
0: bene o male si riesce ad affrontare questo tipo di minacce. Il drone purtroppo viene dal cielo. Non siamo minimamente equipaggiati per un attacco del genere.
1: Prima dello scoppio del conflitto recente, però c'erano già tensioni tra gli Houthi e i paesi del Golfo, almeno alcuni
0: Sì, diciamo
1: voi.
0: che è chiaro che adesso la situazione attuale è sicuramente di estrema attenzione ed è chiaramente seguita dai media di tutto il mondo. È chiaro che nella regione anche in passato ci sono stati degli episodi di tensione. Noi abbiamo lavorato per esempio tra il 2019 e il 2024 con diversi mezzi, eravamo in Arabia Saudita, precisamente nel porto di Jizan, che è sul Mar Rosso, poco più a nord del confine con lo Yemen. Lì è capitato, anche ecco, in tempi non sospetti, di situazione internazionale più tranquilla, però sono capitati alcuni episodi di droni scagliati dagli Houthi contro il terminal lì in Arabia Saudita. Purtroppo sono delle tensioni ricorrenti tra musulmani sciiti e musulmani sunniti, e noi ci troviamo nel mezzo.
1: Guardi, non la
0: Diciamo.
1: voglio investire di un ruolo che non è il suo alla Lucio Caracciolo, però immagino che lei quando segue le notizie abbia apprensione e voglia di scoprire che la guerra stia per finire. Quante volte le è capitato di illudersi che fosse finita e adesso che speranza ce l'ha? Una speranza che.
0: Ma guardi, io preferisco dire che ci limitiamo a navigare a vista. Se ricorda bene, noi ci eravamo sentiti poco più di un mese fa alla luce dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Avevamo però detto che la pace non si fa con le firme, ma poi va messa in pratica. E quindi, come siamo stati cauti alla notizia positiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, allo stesso tempo oggi è difficile far previsioni in uno scenario così complesso, per cui stringiamo i denti, andiamo avanti e chiaramente, come tutti, ci auguriamo che si possa divenire ad un accordo di pace, ad una situazione più tranquilla per tutti quanti.

0: L'emergenza incendi che tiene in scacco l'Europa, i casi più gravi, ne abbiamo parlato in Francia e in Spagna, proprio qui in Spagna è stato di emergenza nazionale, gli incendi sembrano fuori controllo e la situazione potrebbe anche aggravarsi a causa dell'aumento delle temperature. Ce ne parla Alessandro Carboni.
1: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
0: Sono diverse anche le emergenze incendio scattate in Italia, in Sardegna, in Sicilia, in Molise e in Puglia, dove un rogo che è divampato ieri nel Gargano ha costretto all'evacuazione circa 500 turisti che sono andati via dalle spiagge grazie alle imbarcazioni private e quelle della Guardia Costiera. Si tratterebbe di un incendio doloso, ce ne parla Tatiana Bellizzi.
2: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
3: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici, le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti di innesco.
4: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
3: Oggi è soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
5: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
3: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
4: Adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazione di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
0: E per parlare delle conseguenze di questi incendi, Carlotta Macerollo ha intervistato Emiliano Agrillo, ricercatore dell'ISPRA, l'ente pubblico per la protezione e la ricerca ambientale. Allora vediamo l'intervista e poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti.

0: Indubbiamente questi due eventi vengono riconosciuti come mega fire dal gergo tecnico coniato dal Servizio Forestale Americano. Alcuni ricercatori, anche italiani, hanno studiato recentemente questo tipo di eventi e non sono noti, diciamo, per eventi che si raccolgono nell'area del Portogallo, della Spagna e anche successo in Italia, in Sardegna nel 21. Sono eventi che tendono a svilupparsi quando, diciamo, perdurano alcune condizioni climatiche estreme, come temperatura dell'aria troppo alta, giorni di ventosità eccessiva e una siccità prolungata. Ed è quello che è successo in Europa in quest'estate, che abbiamo visto ondate di caldo continue da partire da giugno fino ad oggi. L'incendio di Gironda a Bordone, nella provincia di Bordeaux, come giustamente è stato detto prima, stiamo parlando di circa 39.000 ettari, parliamo di dimensioni simili all'estensione del comune di Roma, per avere un confronto. Sono aree costruite prevalentemente da foreste, e su Aviglia, Madrid, uguale una dimensione di 45.000 ettari, anche in questo caso il 70% è coperto da foreste boschive, aree boschive. In entrambi i casi, insomma, in entrambi gli stati, sia in Francia che in Spagna, abbiamo superato il valore medio degli ultimi 20 anni. Quindi siamo di fronte a una anomalia, che in qualche maniera farà storia. E
1: Eh sì, perché
0: questo è
1: sembra
0: quello
1: poi che
0: che.
1: ogni anno dopo anno la situazione sia sempre peggiore. Per dare un'idea, un ettaro è come estensione pari ad un campo da calcio, quindi stiamo parlando di migliaia di ettari. Ecco, poi un'altra domanda: quante emissioni di CO2 sono state prodotte da questi incendi? E poi, anche siccome vengono colpiti tanti boschi, quanta CO2 non sarà assorbita da questi boschi e alberi?
0: Esatto. Allora, questi calcoli non sono di facilmente, sono stime che vengono poi effettuate a valle di un'analisi che viene effettuata in campo e viene ovviamente curata da ricercatori esperti del settore. Possiamo stimare che un ettaro di bosco in media assorbe dalle 5 alle 10 tonnellate di CO2. Quindi, se diciamo la dimensione è quella che abbiamo riportato, parliamo di un'emissione di CO2 in atmosfera veramente enorme. E soprattutto una capacità di quel territorio di riprendere la possibilità, cioè di riassorbire a questo tasso di assorbimento quando il bosco è molto, insomma, anziano, quindi ha una grande capacità di recuperare CO2 dell'atmosfera, che ci vorranno decenni, se non centinaia d'anni. Quindi di conseguenza il danno che si sarà prodotto in questo caso è veramente devastante.
1: Ecco, e poi spendiamo
0: Ma
1: anche qualche parola per i boschi italiani. Abbiamo parlato appunto della Gironda, della Spagna.
0: sì. In Italia siamo più o meno a una condizione complessiva di 71.000 ettari aggiornata a qualche giorno fa, e sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. Non ci sono stati eventi enormi come questi, diciamo, di Spagna e Francia, ma comunque abbiamo avuto eventi, diciamo, di dimensioni minori, ma comunque ragguardevoli per l'entità del danno. Abbiamo avuto diversi incendi, soprattutto in questa stagione, verso il settore alpino, che è un'anomalia determinata anche questo da una condizione climatica fuori norma rispetto al trend nazionale, che è sulla regione alpina, e di conseguenza ci aspettiamo, speriamo, siamo ancora nel pieno della stagione, quindi ci aspettiamo che in qualche maniera la tendenza possa essere può rimanere questa, però purtroppo è imprevedibile questi eventi, ancora sono imprevedibili, perché
1: Naturalmente,
0: sono
1: però,
0: spesso
1: e
0: determinati dall'uomo, ovviamente.
1: certo, appunto, arrivo qui alla prevenzione. Ci sono satelliti, droni, intelligenza artificiale, però sembra che tutto questo non sia abbastanza. Le nuove tecnologie non riescono a fare molto contro questi incendi, che, come dicevamo, sono tutti dolosi o al massimo colposi, sfuggite le fiamme per comportamenti irresponsabili. Allora, che cosa si deve o dovrebbe fare?
0: Allora, sì, come ha detto giustamente, il problema è sempre legato alla negligenza o ad attività criminali da parte dell'uomo. Questo in percentuale, diciamo, su 100 casi, due sono determinati da cause naturali, come per esempio i fulmini, tutto il resto dei casi al 50% è dato da eventi colposi e eventi dolosi. Di conseguenza, diciamo, non esiste una tecnologia che ci mette in grado di poter prevenire gli incendi. Diciamo che tutto sta nella parte dell'attenzione dell'uomo, nella parte delle attività che noi svolgiamo. Quindi, se già si riuscissero a eliminare tutti gli eventi di tipo colposo, quindi tutto legato alla negligenza. Abbiamo sentito come la prefettura francese ha determinato che l'incendio che è stato successo lì è determinato anche da chi ha acceso dei barbecue. Quindi questo tipo di attività in questo tipo di giornate, in questo periodo, vanno assolutamente limitate, se non fatte, se non escluse completamente. Ciò può
1: Emiliano Grillo, siamo.
0: determinare.
1: Prego, prego,
0: Sì.
1: finisca.
0: No, ho terminato. In sostanza, io direi che è tutto responsabilità dell'uomo, quindi non esiste tecnologia che ci mette
1: Ecco, siamo
0: a.
1: in chiusura, ma volevo ancora chiedere una cosa molto molto veloce. Quanto ci costano questi incendi tra vite umane, danni ambientali, costi per spegnerli, proprio in chiusura?
0: I costi del pennine sono sempre molto elevati perché ovviamente sono dovuti a. Tutta una serie di attività che vanno dall'antincendio, dallo spostamento dei mezzi aerei e da tutto un sistema di volontariato e di vigili del fuoco che impegnano notevolmente le casse regionali per il periodo estivo. Quindi, in qualche modo, come dire, maggiore attenzione da parte del cittadino fa anche un pochettino risparmiare da questo punto di vista.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: La la la la la la la la la la la.
4: Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
5: Ci riconosci subito? Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come V di. Il Würstel è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
6: Che gioia! Aia.
7: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
8: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
7: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
8: Gillette Venus.
9: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi, causa conflitto in Medio Oriente, Commissione Europea, ok aiuti Stato Italia contro caro carburante. Meloni e piante dosi con il capo della polizia Pisani, nell'area degli scontri notava 1 milione di euro di danni, 120 agenti feriti, la Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale, svolta vicina, dopo la rinuncia a Pirlo alla panchina 1 tra Conte e Mancini, Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò entro domani il nuovo CT. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili, Trump invece conferma. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto deve chiudere in 90 giorni il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge, domani il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, boom dello studio del greco come effetto dell'Odissea di Nolan, intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo dimora degli dei, patrimonio dell'umanità.

0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Sicuramente temi di oggi, ancora rimangono gli strascichi dopo gli scontri che ci sono stati in Val di Susa e le manifestazioni anche a Bologna. Sicuramente però in primo piano anche questo nuovo decreto contro il caro carburanti e tutte le polemiche che ne sono seguite. È un decreto che si apre, applica, diciamo, fino al 6 agosto, ma di questo parleremo meglio nel merito. Allora presento subito i miei ospiti. Sono collegati con me da Milano Sara Monaci, Sole 24 Ore, bentornata Sara.
1: Buonasera.
0: E Maurizio De Giovanni, scrittore, bentornato anche a lei.
2: Buonasera, buonasera Francesca.
0: Allora, partiamo subito da La Nazione. Nazione, carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. La Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. Il tema del taglio, quindi questo intervento fatto dal governo, lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo, leggo, carburanti, sconto solo sul gasolio, l'intervento sulle tariffe, taglio del diesel di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore, il tuo quotidiano, Sara, che apre sul concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, ma eccolo qua il titolo sulla notizia, diciamo, che hanno molti quotidiani: 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Sara, allora, prima di tutto c'era bisogno evidentemente di un intervento che fosse tempestivo, perché insomma la soglia psicologica dei 2 euro è stata superata e quindi sicuramente il governo ha capito che doveva fare un intervento tempestivo. Ma questo intervento è sufficiente? Che intervento è? Come lo giudichi?
1: Come è stato definito, un intervento tempestivo ma non sufficiente. Al momento costa 125 milioni. Il fatto stesso che ci sia stata un po' di bagarre su dove andare a prenderli questi fondi, per cui retroscena riportato da vari quotidiani, da vari giornalisti, appunto lo stop al recupero di fondi dai fumatori, la Lega, Salvini in particolare sarebbe intervenuto, quindi evidentemente c'è anche una difficoltà di trovare le risorse per tamponare un'emergenza. Poi, per quanto riguarda il caro benzina, caro gasolio, è evidente che in Italia c'è un problema strutturale, perché paghiamo molto l'energia, paghiamo molto la benzina e il gasolio. Sottolineiamo che in questo intervento, come hai ricordato anche tu, non c'è la benzina ma c'è soltanto il gasolio, perché abbiamo superato quella soglia psicologica che si spera il 6 agosto possa tornare al di sotto, mentre la benzina siamo ancora a 1,98 centesimi, quindi almeno psicologicamente, anche se non magari economicamente, non abbiamo toccato quella soglia al limite. Però è chiaro che c'è un problema strutturale, per cui il peso di gasolio e di benzina è fortemente aggravato, fortemente rinforzato da tutta una serie di tasse e ammennicoli vari che si sono stratificati nel tempo e che rappresentano, ahimè, il 40% abbondante del costo complessivo. Quindi, al di là poi dell'oscillazione che ha per fenomeni legati alla geopolitica, che tutti subiscono, tutti patiscono, in Italia, sottolineiamolo, c'è questo aspetto.
0: Vi faccio vedere il giornale. Meno tasse, ecco come si fa. Smentiti Gufi, Conte e Schlein. Il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento. Giorgetti, significativi spazi di manovra. Diesel giù, le accise di 17 centesimi. Sara, rimango un attimo da te. Si lavora allo scostamento di bilancio? Cioè, c'è questa ipotesi, secondo te è plausibile? Perché insomma abbiamo capito che l'Europa non era tanto contenta di questo scostamento di bilancio, quindi è un'ipotesi secondo te concreta? Ci si può lavorare? In che termini e cosa significherebbe poi, diciamo, in termini appunto di capacità di manovra del governo?
1: Ma allora, l'aspettativa è sempre quella di poter avere qualche beneficio in più, qualche recupero di tassa in più. Non è un caso, appunto, come apriamo il giornale, che si cerchino ad esempio di fare dei concordati proprio per avere anche una certezza di maggiori tassi laddove non ci sono. Lo scostamento sarà un tentativo che verrà fatto, ma ricordiamo che l'Italia difficilmente poi riuscirà a rientrare in quei parametri che l'Europa chiedeva e che è la cui adesione, diciamo, il cui rispetto doveva essere contemplato, doveva essere garantito alla fine dell'anno. Probabilmente non ci riusciremo e lo scostamento di bilancio, qualora venga fatto, comunque andrà lì a insinuarsi lì comunque un bilancio che sarà sub iudice, che non sarà completamente, diciamo così, apprezzato dall'Europa e in cui noi avremo anche difficoltà a operare in maggiori investimenti.
0: Maurizio De Giovanni, che impressione le fa questa misura presa, insomma, sicuramente, insomma, necessaria, tempestiva, questo sicuramente, però un po' alla vigilia di quella che sarà la partenza della maggior parte degli italiani che quindi, diciamo, toccheranno con mano se questo sconto effettivamente arriverà alla
2: Ma
0: pompa o meno?
2: io da cittadino di questo paese, da uomo della strada, credo che sia opportuno fare un passo indietro e giudicare tutta la situazione generale. Cioè, noi siamo veramente il vaso di coccio in questo quadro internazionale che fa paura, perché tutta questa situazione deriva da una scellerata guerra portata avanti da Trump nei confronti dell'Iran, con dei riflessi gravissimi sull'approvvigionamento di petrolio per l'Europa, innanzitutto, per il mondo in generale, ma soprattutto per l'Europa. Questa guerra non accenna a risolversi, Trump si è infilato in maniera evidente in un vicolo cieco, e quindi gli effetti di questa guerra, che sono essenzialmente il blocco dell'arrivo del petrolio da noi, fa paura, fa paura, e così e continuerà a far paura. Cioè, questa è una misura che dura fino al 6 di agosto, cioè una settimana. Si fa sul gasolio perché si deve fronteggiare la problematica dei prezzi al consumo. Io ricordo che in Italia la stragrande maggioranza delle merci si muove su gomma, quindi il gasolio per autotrazione si riflette sui prezzi di tutto, e questo è il motivo per cui l'intervento è opportunamente fatto sul gasolio. Cioè, si mette tutto sul gasolio non per privilegiare chi si sposta col diesel, ma per cercare di abbattere i prezzi al consumo. Ma è una misura che dura fino al 6 agosto e non ci sono soldi per prorogarla, non ci sono soldi per farla ancora, non ci sono soldi in generale. Francamente, io credo che parlare ancora di rispetto degli accordi che prevedono il 5% di PIL per gli armamenti, e segnatamente dati agli Stati Uniti d'America, che sono i maggiori produttori delle armi che dovremmo comprare, io credo che sia questo il discorso che vada fatto in Europa, e con molta urgenza, non certo quelli di ottenere scostamenti di bilancio o di ottenere, diciamo, aiuti momentanei, ma fatto il discorso strutturale, perché questo paese non può permettersi quell'impegno nei confronti degli Stati Uniti.
0: Tra l'altro, diciamo, in questo, quando parliamo un po' dell'intervento della politica, in questi giorni, insomma, all'interno della maggioranza si parla anche di un abbassamento ulteriore delle tasse, per cui anche lì andrebbero trovate, le risorse per fare questo, diciamo, auspicabile, augurabile, che sarebbe assolutamente benvenuto, diciamo, diminuzione della pressione fiscale. Sara, a proposito di quello che stava dicendo appunto Maurizio De Giovanni, no? Cioè, c'è una situazione internazionale che pesa. Sulle nostre casse e sull'Europa, no? Alcune delle opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, parlano di fare questa famosa tassa sugli extra profitti, imprese energetiche e imprese delle armi. Secondo te è un'ipotesi, diciamo, economicamente possibile, sostenibile?
1: Ma lo è economicamente, ma a livello pratico per una serie di questioni anche legate alle lobby e anche legate, per esempio, quello sulle banche. Alla fine non si sono mai risolte in granché. Sono stati, diciamo, di fatto tutto quello di cui si è parlato in termini di extra profitto si è risolto nei fatti in anticipo di una parte delle tasse che dovranno essere date e poi che verranno restituiti. Dopodiché, tutte le volte che si è imposto un tetto agli extra profitti è stato sempre abbassato e quel gettito promesso inizialmente si è sempre assottigliato per una serie di ragioni. Prima di tutto perché quando si parla di extra profitti ci sono state due categorie, le banche e le società, gli energetici,
0: Sì.
1: diciamo così. Ma loro rivendicano il fatto che già pagano molte tasse e che sostengono il debito italiano, che è parzialmente vero. Imporre gli extra profitti a me personalmente non scandalizza. È vero che però di fatto lo Stato è sotto ricatto nei fatti, perché poi applicarle davvero quando si va a tirare una linea è molto complicata. Si fanno queste operazioni molto spesso anche in termini propagandistici, però diciamo che le leve decisionali e la forza lobbistica che banche energetiche mettono realisticamente riducono il peso di queste iniziative che, ripeto, di fatto si traducono in anticipi che poi verranno restituiti. Quindi quando se ne parla io semplicemente ricordo quello che è successo negli anni passati. Si comincia a parlarne e poi si arriva sostanzialmente a poco.
0: Allora, su questo un po' diciamo, l'impressione che ci sia anche in questo caso, prendo diciamo, questa suggestione da un articolo uscito oggi sulla Repubblica, le tribù dei faziosi, no? Sembra un po' che ci sia una specie diciamo, di guerra parallela di propaganda, diciamo così. Così come c'è una forte contrapposizione su un altro tema, il tema della sicurezza, anche lì che poi diciamo, ha bisogno, necessita di soluzioni reali, concrete. Allora, vi prendo il titolo da domani e poi voglio andare da Maurizio De Giovanni. Benzina lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Tensioni nel campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle, e questo diciamo, non ci stupisce. Nascono i comitati spontanei per Silvia Salis, il CDM taglia 17 centesimi, prezzo della verde invariato, la Premier fa la passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Situazione in Val di Susa, diciamo, scontri in Val di Susa che abbiamo visto, scontri e diciamo, occupazioni dei cantieri dell'alta velocità che abbiamo visto. Sono stati molto, molto violenti, molto aggressivi. Vi faccio vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano, scusate, del Corriere della Sera. No TAV, stretta sui violenti. Questo tema, il tema della sicurezza, è tornato un tema di grande attualità, Maurizio De Giovanni.
2: Io non
0: Oggi.
2: credo che sia mai stato fuori dalla stretta attualità. E questo è un paese che è diventato insicuro.
0: Però
2: Lo è
0: De Giovanni, le
2: diventato
0: faccio
2: innanzitutto
0: una provocazione. È diventato anche un tema di contrapposizione politica e non di attualità perché poi è un paese insicuro che deve, diciamo, nel quale vanno trovate le soluzioni.
2: mi citi lei, Francesca, un argomento che non sia oggetto di contrapposizione politica. Non mi pare che ci sia nulla che sfugga a questo orribile teatrino, che è veramente una cosa molto fastidiosa. Non si perde occasione per attaccarsi, per cercare di prendere posizione, per cavalcare i sentimenti immediati, per fronteggiare l'attualità, come se fosse una problematica di natura strategica, non lo è. Si segue la pancia degli italiani, si segue l'attenzione, la prima notizia del telegiornale per cercare di dire questi sono i buoni e quelli sono i cattivi, noi siamo con i buoni e quelli sono i cattivi. Non si arriva a niente, non si arriva assolutamente a niente. Il tema della sicurezza è un tema grave, poco conta diciamo, quale sia la parte politica che si trova in questo momento al governo, perché se è vero come è vero, non penso sia corretto dare colpe all'opposizione governando da 4 anni, identicamente non credo si possa scrivere a una maggioranza quello che è diventato purtroppo un malcostume. Noi abbiamo la generazione di minorenni più armata

0: intervenire sui sintomi della malattia non è mai produttivo. Può servire sul momento. Abbiamo i decreti, decreto Cutro, decreto Caivano, continuiamo ad attribuire diciamo nomi di attualità, di notizie di attualità ai decreti, però noi non vediamo soluzioni. Cioè vediamo che queste situazioni peggiorano e peggiorano sempre di più. L'economia di questo paese procura delle disuguaglianze gravi. La disuguaglianza porta alla violenza. Questo è un dato di fatto. Quindi parlare di come fronteggiare la problematica della violenza, mandando o non mandando squadroni di polizia o magari dell'esercito a presidiare certe zone, non risolve il problema.
1: Vi faccio vedere il titolo di Libero. Contro la TAV, 1.000 terroristi a piede libero. I numeri parlano chiaro. In Val di Susa e in Otava hanno messo in campo un esercito formato da alcune migliaia di terroristi. 140 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. I danni alle strutture dei cantieri. La polizia, nelle ore seguenti, ha identificato 1.400 persone. Soltanto 4 attivisti sono state fermate, pare, con l'accusa di devastazione, che sì è grave, ma meno quella di tentato omicidio, associazione terroristica. Sara Monaci, tra l'altro, diciamo, l'ipotesi di questo, di questa ipotesi investigativa di devastazione ricorda, diciamo, è passato da poco l'anniversario del G8 di Genova, no? In cui furono accusati i manifestanti di devastazione e saccheggio. La mia domanda è se effettivamente queste truppe erano organizzate, possibile che non sia possibile capire chi sono? Fermarli prima, evitare la devastazione, il saccheggio, i danni a persone e cose.
2: Beh, perché in parte quello che è stato anche detto, occorre da una parte trovare delle cause e tra i lavori che andrebbero fatti sulla sicurezza c'è anche la prevenzione. Non si può dare la responsabilità anche alle forze dell'ordine di aver mancato in questa prevenzione, però è chiaro che la sicurezza è un argomento molto delicato che deve prendere più elementi e studiarli bene. Se da una parte, e in questo sono già d'accordo con quanto ha detto De Giovanni, si può anche intervenire in parte, in minima parte, insomma è anche necessario averle delle forze dell'ordine, dei presidi in alcune aree,
1: Ma certo.
2: pensiamo alle stazioni, avere anche una polizia locale, ma non è certo dando teaser, armi, aumentando che cosa dobbiamo fare, avere un blocco stradale pattugliando completamente la città, dove poi quindi oltre alla sicurezza perdi anche la libertà, perché poi quando si va a concepire il paese come un'enorme area da pattugliare ci perdiamo un po' tutti, questo dobbiamo ricordarcelo. Anch'io sono d'accordo che non è con il nome più eclatante all'ultimo decreto che si risolve, il governo ha iniziato, ricordiamolo, oltre a quello Cutro, adesso c'è il decreto Maranza, molto suggestivo nell'immaginario collettivo, ha iniziato col decreto Rave, quindi parte sempre un po' dal fondo, dal sintomo. Ora, la soluzione in tasca non ce l'ha nessuno, quindi non si può fare una facile ideologia né a destra né a sinistra. È chiaro che è un lavoro collettivo molto più complesso. Occorre avere, per esempio, maggiore formazione nelle forze dell'ordine. Ci sono delle persone molto esperte, cito il prefetto Gabrielli, che ne parla anche nel suo ultimo libro, sottolineando il fatto che adesso nel tentativo, nella volontà di arruolare rapidamente nuove persone dentro le forze dell'ordine, non c'è nemmeno il tempo di formarle adeguatamente. Quindi è anche più difficile capire quando sparare, quando non sparare, come intervenire. La prevenzione è un elemento fondamentale e sottolineiamo che noi italiani abbiamo avuto anche delle grandi capacità preventive nel terrorismo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, abbiamo dei buoni servizi segreti che hanno anche permesso di intervenire laddove i pericoli c'erano, anche perché abbiamo avuto mafia, terrorismo. Oggi è molto più complessa perché il terrorismo internazionale utilizza anche proprio delle lingue tecnicamente più difficili da tradurre. Però esistono delle competenze, così come esiste la necessità di integrare, di capire soprattutto oltre ai poliziotti, quanti assistenti sociali abbiamo? Perché ci sono casi di follia che non vengono intercettati prima. Quanti educatori abbiamo a Milano? Educatori ce ne sono sempre meno perché vengono pagati molto poco. E lì, per esempio, su questi minorenni si potrebbe fare qualcosa. È una soluzione radicale? No, ma è qualcosa che si può fare. Certo, se poi non c'è nessuno che li segue, non ci sono abbastanza spazi, si ritiene che l'unica soluzione sia costruire o CPR o carceri, aumentare ad esempio lo scandalo di

0: carceri minorili affollate in cui non c'è nemmeno lo spazio di cura. Beh, in quel modo è anche facile poi dopo dire che manca la sicurezza. Manca la volontà di avere dei progetti di lungo periodo, perché di solito queste politiche hanno durata decennale. E è più facile effettivamente attirare l'attenzione e il voto con un decreto altisonante che dà sempre la colpa poi a chi è venuto prima. Però voglio dire, i rimpatri, i mitici rimpatri, si facciano se è questa la soluzione? Io non lo credo, ma laddove viene ritenuto opportuno, vengano fatti. Non ne vedo tantissimi perché è complicato sia per la destra che per la sinistra. CPR in Albania? Non mi sembra che abbiano dato comunque la svolta al di là di quello che hanno detto i giudici.
1: Volevo la vostra
0: Quindi.
1: opinione su questo, Sara. Perdonami se ti interrompo
0: Sì.
1: perché vi faccio vedere la prima pagina dell'identità, ma insomma, da parte delle forze anche politiche di governo, di maggioranza, c'è un'accusa di poca presa di distanza delle forze di opposizione, che sono state tiepide nel diciamo, prendere le distanze da chi ha manifestato in maniera violenta. Questa è l'accusa che viene fatta. Rispetto a questo, Sara, e poi vengo da Maurizio Giovanni.
0: Allora, per me è chiaro che la violenza è violenza e, anche nei, e soprattutto, anzi direi, di un agente ferito. Ora io non so bene a quali forze ci si riferisca, non mi sembra che
1: In particolar modo il
0: però sia
1: Partito
0: stato.
1: Democratico, anche perché c'è tutta la vicenda di Bologna, della morte, di
0: Sì,
1: Fakir,
0: ecco, la vicenda di Bologna
1: che è una vicenda completamente, cioè, molto diversa, diciamo,
0: esatto,
1: da quella della
0: è
1: Val
0: una
1: di
0: vicenda
1: Susa, che
0: molto
1: però in
0: diversa.
1: questa, diciamo, confusione un po' da pre-campagna elettorale o campagna elettorale permanente viene un po' tutto messo insieme, no? E lì c'è,
0: Sì.
1: diciamo, sotto accusa, tra virgolette, il sindaco, di Bologna che ha, chiamato, diciamo, la piazza di Bologna a unirsi per chiedere verità nei confronti di Fakir. Comunque, diciamo, questa accusa è alla sinistra, diciamo, extraparlamentare, parlamentare, che viene rivolta, insomma, Partito Democratico anche.
0: Sì, è sempre stato così, ma vengono strattonati. Io non ho sentito parole particolarmente aggressive nei confronti di agenti che sono stati feriti, bisogna essere sinceri. Si può parlare dell'opportunità di avere una manifestazione a Bologna, questo sì, io personalmente lo devo dire, però è una vicenda molto diversa in cui si dovranno anche capire le responsabilità. Ovviamente ci sono delle attenuanti, ovviamente nessuno probabilmente aveva intenzione di arrivare a quell'epilogo drammatico, però torno a dire, esiste anche un tema di preparazione, di capacità di capire tempestivamente qual è il problema senza arrivare a ammazzare qualcuno. Però sinceramente credo che alla sinistra vengano anche attribuiti, sempre per la propaganda, degli atteggiamenti che francamente io non ho visto, non ho visto nessuno inneggiare e essere contenti di un agente ferito.
1: Beh, grazie a Dio, diciamo, Maurizio De Giovanni.
2: Ma io ho sentito parole di ferma condanna alla violenza da parte degli esponenti dell'opposizione. Che cosa avrebbero dovuto fare? Scendere in piazza a loro volta per manifestare? Lepore ha fatto, forse possiamo discutere dell'intempestività di convocare una manifestazione, ma non è stata certo una manifestazione convocata da Lepore quella che è degenerata degli incidenti. Anzi, la piazza dove è intervenuta la manifestazione indetta dal comune di Bologna si è svolta nella maniera più pacifica possibile, come era previsto. Naturalmente, a margine di questi eventi ci sono dei professionisti della violenza che, come diceva lei, sono, a mio modo di vedere, sufficientemente facilmente identificabili perché appartengono a frange organizzate e si vede dal loro modo di comportarsi, non fosse altro che dall'abbigliamento con cui si presentano in queste condizioni, che hanno agito altrove. C'è un tema forte di questi blocchi. Che diciamo si agganciano a certe manifestazioni, ma io ho sentito parole di ferma condanna e ci mancherebbe altro da parte delle forze dell'opposizione e anche questo distinguo importantissimo fatto a margine della manifestazione. Prendersela con Lepore, con il governo della città, per una cosa del genere, io credo che sia abbastanza strumentale.
1: Allora, vi porto quest'altra suggestione per continuare un po' a parlare di questa cosa. Nadia Urbinati sulle colonne del domani, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo. Questo dice la politologa dietro gli attacchi a Lepore. È gravissimo che in una democrazia costituzionale il sindaco di una città debba avere la scorta perché è minacciato di morte, non dalla mafia, ma per colpa delle opposizioni politiche. È il segno di una democrazia azzoppata. 4 anni di governo di una destra che nutre sospetto nei confronti della Repubblica Democratica e della sua Costituzione hanno profondamente alterato il tessuto civile del paese, è l'accusa che fa Nadia Urbinati. Tra l'altro, diciamo, un'accusa un po' simile era quella che era stata fatta da Elly Schlein e, sul caso diciamo, della libertà di stampa, e su cui oggi Giorgia Meloni torna chiedendo alla Schlein di dare conto delle sue parole, dicendo fondamentalmente si scusi per la questione, diciamo, legata a Siegfried Ranucci. Che cosa pensate, parto da De Giovanni e poi da Sara Monaci, su questa opinione di Nadia Urbinati? Siamo in un governo che nutre sospetto nei confronti della democrazia, che ha alterato il tessuto civile del paese? Siamo a questo
2: Ma
1: punto.
2: innanzitutto io mi lasci esprimere una nostalgia per la mia molto risalente gioventù. Io risalgo all'età del bronzo. Nell'età del bronzo c'erano i giornali di partito che facevano i giornali di partito, gli altri giornali, tutti gli altri giornali che cercavano un minimo di obiettività. Adesso ci sono giornali di partito da una parte e giornali di partito dall'altra. Non si riesce a trovare un giornale che faccia una obiettiva indagine sui fatti che succedono. Quindi tu prendi il giornale e già sai quello che dirà, come era ai miei tempi per i giornali di partito. Vabbè, questo è un mio piccolo rammarico personale. Detto questo, io credo che ci sia un tema grave, civico, generale. Non c'è partecipazione, e si vede dalle percentuali di astensionismo devastanti, devastanti, che continuiamo ad avere. Comincia a esserci un timido ritorno alle manifestazioni, questo sì. Io credo che la manifestazione sia un atto grandemente democratico, un atto profondamente democratico. Cercare di fare in modo di impedire le manifestazioni pubbliche, gli incontri pubblici, le manifestazioni che si svolgano in ambito assolutamente pacifico e secondo le regole, credo che sia una grandissima sconfitta per la democrazia. Quindi io credo che le manifestazioni vadano salvaguardate, di qualsiasi segno siano.
1: E un po' si misura la nostra democrazia da come viene trattato il dissenso e quindi anche l'opposizione da un certo punto di vista, a maggior ragione se è un'opposizione civica, no? Sara Monaci.
0: Diciamo che c'è una certa fascinazione rispetto alle regole, l'incasellamento delle manifestazioni, per carità, non dobbiamo certamente arrivare agli eccessi, però poi nei fatti che ci siamo riusciti a dire di no, insomma l'Italia la considera ancora un paese democratico, anche perché dobbiamo ricordare che quando ci sono stati dei tentativi di porre delle regole, il governo, la maggioranza si è talmente intorcinato ed è diventato talmente quasi grottesco da poi rinunciare a dare dei limiti. Ricordo appunto il decreto rave, vi ricorderete quel pasticcio in cui era impossibile aggregarsi, però poi se eravamo troppe persone ad aggregarsi diventava una manifestazione, ma allora il diritto di manifestazione non può essere negato. Alla fine questi tentativi di riscrivere un po', le regole, dalla Costituzione fino appunto al diritto di manifestazione, alla fine diventano un po', sono dei tentativi che però si sgretolano perché a volte c'è anche, come posso dire, una mancata conoscenza della grammatica istituzionale e fa sì che poi alla fine non si traducano in granché. Poi ovviamente nella propaganda, questo sì è un fatto credo drammatico, si è acuito credo lo scontro, un po' artefatto a mio avviso tra forze dell'ordine e manifestanti. Si crea un po' artatamente questa tensione come se ci fosse una parte del paese pro libere manifestazioni ed anche aggressive ed un'altra parte, generalmente viene raccontata così la destra, a favore delle forze dell'ordine. Io non credo, appunto, perché non credo che in nessun luogo di partito, anche nel centro-sinistra, ci sia un'avversione, almeno nelle forze che stanno in Parlamento, nei confronti di rappresentanti dello Stato, ecco.
1: Sì, un po', diciamo, vi riporto a questo editoriale di Giordano Bruno Guerri sulla Repubblica di oggi, appunto, che raccontava un po' questa faziosità, forse eccessiva, di tutta la nostra politica, e non soltanto. Tra l'altro, il caso che citava è il caso, del gioielliere che, ha ucciso i suoi, rapinatori, che ha chiesto la grazia, insomma, un altro caso che ha fatto molto discutere a proposito di sicurezza e non soltanto. Ma insomma, facciamo un passo però avanti, perché vi porto sul manifesto che apre su quello che sta avvenendo, che continua ad avvenire in Cisgiordania e in Israele. Predoni di Stato è il titolo. I coloni israeliani incendiano e attaccano l'esercito, spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligenza avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Donald Trump. Appunto, dovrebbe arrivare a breve proprio Netanyahu. Allora, prima di avere la vostra opinione su questo, vi vorrei far vedere il reportage che ha fatto la nostra inviata Lucia Goracci proprio dalla Cisgiordania, perché è particolarmente interessante, oltre ad essere un bellissimo reportage. Vediamo.
3: A Singil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
4: Why this?
3: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Singil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
1: E dicevamo, appunto, il titolo del manifesto è proprio Predoni di Stato, e quindi la vicinanza dello Stato di Benjamin Netanyahu ai coloni. E vi faccio vedere anche Avvenire, che torna a parlare di Gaza. Qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi, appunto, Netanyahu alla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato tante volte, Sara, Monaci, Maurizio De Giovanni, però ahimè la situazione in Palestina non sembra minimamente evolvere in una situazione di pace e di stabilizzazione, nonostante, appunto, diciamo, le molte promesse anche del presidente americano Donald Trump. Insomma, Netanyahu non fa nessun passo indietro. Maurizio De Giovanni e poi Sara Monaci.
2: Io sono un po' sorpreso e anche molto rattristato dall'uscita dai riflettori dell'opinione pubblica di questo conflitto terribile. Abbiamo le notizie, però ci arrivano in maniera assolutamente incidentale, come se fosse tutto normale. In realtà non c'è mai stato un cessate il fuoco, né a Gaza, né in Cisgiordania, né nel Libano. Continuano ad esserci fronti di guerra sugli innocenti, sui bambini, sui civili, che vengono presi costantemente. Abbiamo visto delle immagini oggi di una vandalizzazione di una macchina da parte di soldati israeliani, che veramente dava l'idea della crudeltà, proprio inutile, anche dell'atteggiamento. Cioè, era un'automobile, quindi immagino non sia certamente l'episodio più grave. Però l'idea di quella crudeltà inutile, di quel vandalismo che tu non ti aspetti da uomo in divisa, questo punto. Cioè, noi stiamo vedendo delle cose che veramente pensavamo di esserci lasciate alle spalle, ma di 70-80 anni, non di poco. Invece le stiamo vedendo succedere in maniera assolutamente costante. L'opinione pubblica deve reagire. Deve reagire l'opinione pubblica, deve costringere i rappresentanti politici a intervenire. Non è possibile che a poche centinaia di chilometri da qui, ad Aria. Noi siamo testimoni di questo costante crimine nei confronti dell'umanità che viene effettuato da uno Stato sovrano. E non è l'unico, perché in Ucraina sta succedendo la stessa cosa e non è accettabile che le organizzazioni internazionali non riescano minimamente a intervenire su questo.
1: E tra l'altro, Sara Monaci, in tutto questo c'è anche l'altra crisi che si sta intrecciando, la crisi ucraina con la crisi iraniana. Abbiamo visto, insomma, che anche adesso con l'attacco che c'è stato a una nave appunto ucraina, insomma, diciamo, c'è una situazione veramente molto complessa e in effetti è vero che è un po' uscita dai nostri riflettori, però in tutto questo si parla ancora di negoziato possibile in Iran, appunto con Netanyahu, che però va da Trump e dirà probabilmente che non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal Libano né da Gaza né dalla Siria.
0: Anzi, quell'attacco che tu ricordavi giustamente sancisce, potrebbe sancire anche una sorta di alleanza tra Mosca e Iran, quindi potrebbero accadere degli scenari, stanno accadendo degli scenari che vanno oltre il nostro immaginario. Per quanto
1: Anche se in realtà
0: riguarda,
1: Trump ha detto che lo chiederà a Putin se effettivamente c'è questa alleanza, cioè che
0: beh, meno male
1: è
0: lo
1: tutto
0: chiede Trump,
1: paradossale, mi
0: siamo.
1: immagino la risposta. Sara.
0: Sì, poi siamo tranquilli sulle azioni diplomatiche di Trump, diciamo.
1: Esatto.
0: E, la questione poi appunto Trump e Netanyahu è andato da Trump per l'ottava volta. È chiaro che siamo all'interno di un'alleanza, questa sì che si è costituita, ma quello che stiamo vedendo di fatto è la concretizzazione di quello che era già stato detto molto tempo fa. Netanyahu non parla di proseguire la guerra, parla di un cerchio della pace, attenzione che è fondamentale, costruire quest'area sempre più grande di cuscinetto intorno a Israele, che dovrebbe riguardare la Siria, il Libano e quindi
1: Certo.
0: anche la Cisgiordania. Di fatto vuole legittimare quel processo di colonizzazione che era già in atto e se non ci riesce con le buone, ci riesce con le cattive. Ed è per questo che sta proseguendo. Di fatto, ecco come scrivono, si tratta di incursioni sempre più violente, quindi formalmente è finito il conflitto, nei fatti si prosegue con questo cerchio della pace, quindi viene dato anche un nome innocuo, ma nei fatti si traduce in un ampliamento del controllo di Netanyahu e quindi dell'America e quindi una diminuzione delle terre date ai palestinesi. Questo è concretamente un progetto che Trump nei fatti aveva avallato.
1: Allora, vi volevo portare su, cambiamo pagina, ma d'altronde questa è una notizia che sulle nostre prime pagine c'è molte, quindi torniamo nel nostro paese, cambiamo completamente pagina. Mi perdonerà De Giovanni che per questi miei cambi di pagina tutte le volte soffre, però ahimè dobbiamo seguire anche un po' altre notizie, diciamo, che sono tristi, ma sono tristi, insomma, che rispetto a questo non c'è niente di paragonabile rispetto a quello di cui stavamo parlando, naturalmente. Lo prendo da qui il titolo, senza tanti giri di parole: l'Italia nel pallone, dimissioni di Maldini, Leonardo, diciamo, stiamo parlando naturalmente della nazionale, è una notizia che è arrivata in diretta poco fa mentre appunto stavamo dando le notizie e lei oggi, De Giovanni, aveva fatto una lettera al presidente della FIGC Malagò, per chiedergli, diciamo, prenda, diciamo, la sintetizzo brutalmente, però insomma, prenda delle decisioni, visto che queste decisioni fino adesso non ci sembrano un granché. È l'Italia nel pallone, la nazionale nel caos. Ho letto un altro titolo, diciamo, che diciamo, ancora più diciamo, eclatante. Che sta succedendo e che vuol dire? Lei è un tifoso, lo sappiamo, insomma.
2: È una grave cattiveria nei miei confronti farmi fare la parte del giullare portandomi all'interno di questo argomento dopo aver parlato di
1: Vede,
2: Netanyahu,
1: e lo
2: di
1: sapevo che
2: Zelensky e di
1: soffriva,
2: Putin.
1: l'ho premesso,
2: Vabbè,
1: eh.
2: comunque l'accetto volentieri. Sì, io credo che diciamo dopo l'eliminazione dal terzo mondiale si pensava che il calcio italiano avesse toccato il punto più basso della sua storia. Oggi veramente è stata scritta un'ulteriore pagina, ancorché fuori dal campo, di enorme gravità, essendo il calcio, come diciamo sempre, la
1: Certo.
2: cosa più seria tra le cose meno serie, di tutte. Era stata fatta una scelta, secondo me, io non me la prenderei con Malagò, sinceramente. Era stata fatta una scelta anche secondo me saggia, perché di identificare in Maldini un direttore tecnico, diciamo, all'altezza della situazione, di prestigio tale, di esperienza tale, da poter tirare fuori la nave dagli scogli, diciamo. Maldini aveva fatto già una prima cosa, a mio modo di vedere, un po' strana e discutibile, prendendo Leonardo come consulente. Leonardo è un dirigente brasiliano, è stato per parecchio tempo un dirigente del Paris Saint-Germain, non ne intravedo le competenze allo stato di necessità del calcio italiano in questo momento, ma lasciamo stare. Dopo Leonardo, entrambi sono andati a parlare con Guardiola, profilo di enorme valore, ma che non è mai stato un commissario tecnico. Guardiola è, credo, l'allenatore più pagato del mondo, e ha deciso, dopo la sua esperienza al Manchester City, di prendersi un anno sabbatico. Sono andati in pompa magna, non riservatamente come ci si sarebbe aspettati, ma davanti, sotto gli occhi di tutti, con tanto di telecamere addosso. Guardiola ha detto di no, si è preso un attimo di riflessione, dopodiché un giorno di riflessione dopo ha detto di no. Quindi partiamo male, con uno smacco, anche violento, e da Guardiola passiamo a Pirlo. Pirlo, oggettivamente, tra Guardiola e Pirlo ci sono, credo, diverse decine di categorie. Insomma, Pirlo è stimabile, grandissimo, fuori classe, calciatore straordinario, ma con una sequenza, diciamo, dimenticabile di ruoli da allenatore. Pirlo è uno che è stato esonerato alla Sampdoria, ha fatto l'esperienza con la Juventus molto breve. Insomma, diciamo che Pirlo non era il profilo che noi ci aspettavamo. Poi sono emerse queste problematiche, anche gravi, con questo rapporto con questa società di scommesse russa. Ecco, sponsorizzazione, con un'altra problematica, col figlio di Maldini nella stessa società di agenti di calciatori, non è una cosa da poco. Per lo stesso motivo, il figlio di Lippi, per il figlio di Lippi, Lippi non fu più chiamato come direttore tecnico della nazionale, credo nel 2010 o qualcosa del genere. E quindi, diciamo, Pirlo ha dovuto fare questa marcia indietro precipitosa, o meglio, credo che Malagò sia intervenuto in maniera decisa su questo.
1: Allora mi faccio la sua previsione, visto io faccio outing, ammetto la mia totale incompetenza calcistica totale, diciamo, però lei invece non è incompetente calcistico, mi faccio la sua previsione.
2: Io credo che le dimissioni di Maldini che sono arrivate stasera comportino la scelta di un direttore, di un allenatore forte.
1: Cioè?
2: Maldini comportava un commissario tecnico sufficientemente morbido. L'assenza di Maldini invece porta, secondo me, a Mancini o Conte.
1: Ecco, Mancini o Conte.
2: Penso che Conte. Il suo atteggiamento, lo conosco bene perché è stato allenatore del Napoli.
1: Certo.
2: Fino a pochi mesi fa, sarebbe veramente il profilo giusto per rilanciare un po' la nazionale e quindi il movimento.
1: Conte, Mancini, l'altro Conte ovviamente, non il Conte politico, l'altro Conte, lo dico.
2: Sì, l'altro Conte. Mancini però ha un rapporto di amicizia molto stretto con Malagò e ha manifestato la propria disponibilità. Quindi penso che uno dei due sarà la scelta.
1: Sara Monaci, io diciamo ti passo la palla nel campo, perché saremo due tifose.
0: Per un momento, posso dirti solo che per un momento, quando ho sentito Conte, ho avuto anch'io un dubbio, e quindi, come dire, ascolto con religioso silenzio chi ne sa di più, potrei solo riportare i pareri appassionati di colleghi che sento in redazione, quindi passo e chiudo.
2: Sara è collega dello straordinario Marco Bellinazzo, che è un esperto
0: calcio
2: di massimo
0: livello. Chiedo
2: quindi
0: a lui, chiederò a lui domani, ecco, un commento adeguato per mandarmi preparata in trasmissione.
1: Allora, sicuramente però è un tema che, lo abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato di temi molto, molto seri, molto gravi, però è un tema che appassiona, diciamo, più sicuramente il nostro paese, è pieno di titoli, ve ne leggo alcuni. L'è tutto da rifare è il titolo scelto da Il Mattino, e vedete la foto con Malagò Leonardo e Maldini, ho fatto uno sforzo veramente importante giornalistico riconoscendo tutti quanti, sto scherzando ovviamente.
2: Complimenti, precisissima.
1: Precisissima, vi faccio vedere anche qualche altro titolo per farvi insomma commentare. Il Giorno, l'abbiamo visto prima, l'Italia nel pallone, nazionale senza pace, dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, il ministro Aboti, brutta figura, scambio di accuse con Malagò. Parla pure Mosca, che solidarizza con Pirlo, perché poi le cose diciamo si fondono in maniera del tutto inaspettata. Vi faccio vedere anche, eccolo qua, Libero, che l'abbiamo visto, via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale, il nostro calcio attratto dai casini, Fabrizio Biasin. Anche qui, come vediamo, c'è uno scampolo di campagna elettorale, perché c'è una polemica con la sinistra che va nel pallone, non ho capito perché, però evidentemente lo scopriremo soltanto vivendo. Grazie ai miei ospiti che per la pazienza, grazie Sara Monaci, grazie Maurizio De Giovanni.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E noi vediamo il meteo.
5: Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi, meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo disponibili. Ci sono tanti temi oggi, sicuramente in primo piano il provvedimento contro il caro carburanti, in primo piano però ancora gli scontri e la devastazione dopo la manifestazione No TAV in Val di Susa, e sicuramente c'è anche la nazionale, il caos nazionale che è stato detto da molti su questo avvicendamento, che capiremo bene da che parte porterà la nostra nazionale. Allora partiamo dal Messaggero, che apre con questo tema: diesel giù, niente tassa sul fumo, perché l'ipotesi iniziale era appunto che nella ritrovare appunto le risorse per fare questo taglio dei costi dei carburanti poteva essere fatta una tassa sul fumo, quindi sulle sigarette. Così non è, così non è successo, l'ha rivendicato anche Giorgetti in conferenza stampa dopo il CDM. Repubblica: la nazionale è un flop anche senza giocare. Come vedete il tema qui è diverso, saltiamo all'altro tema di cui parlavamo, e quindi alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Andiamo ancora avanti, Corriere della Sera, che ha preso un altro titolo ancora: No TAV, stretta sui violenti. E quindi le dichiarazioni della maggioranza, della Presidente del Consiglio, che è andata sui cantieri dell'alta velocità, che ribadisce la stretta del governo, il no, nessuna tolleranza con i violenti. Andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore, che apre sul concordato fiscale: spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. Quindi un tema che sicuramente sarà molto interessante per una parte di paese. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran. Oggi vede Netanyahu, il taglio alto del Sole 24 Ore ormai è sempre più alle crisi, diciamo così, internazionali. Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45 quest'anno. Il pezzo sicuramente interessante di Valentina Furlanetto. Meloni, violenza organizzata, quella dei manifestanti No TAV di Spalla, ma centro, diciamo, pagina gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, quindi uno sconto limitato, circoscritto, un'operazione che costa 125 milioni, nessun aumento per i tabacchi, come dicevamo. Andiamo ancora avanti, vediamo Avvenire, che invece decide di aprire su un'altra notizia di giornata. Eccola qua, la presenza dell'amianto, stiamo parlando dell'ex Ilva, la presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni, chiusura a caldo, questo è il titolo. La Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va a risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi, 90 giorni per chiudere, perché appunto c'è l'amianto, ma ci sono anche le polveri sottili. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, erano diciamo nello stesso tipo di provvedimento. Qui Gaza, ancora morte e macerie, il racconto di padre Romanelli, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi Netanyahu ci ricorda il quotidiano dei vescovi alla Casa Bianca, fermi ed edificazioni per l'assalto dei Notav. Anche qua naturalmente si guarda quello che è accaduto dopo le manifestazioni. La nazione che apre sui carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto, la Premier non risolve il problema ma è tempestivo, questa era la necessità dell'esecutivo, fare un provvedimento immediato. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per Ilva, i giudici bloccano il forno, Meloni nei cantieri TAV, violenza organizzata. Centro pagina, la fotonotizia, lo vedete, Meloni, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, l'Italia nel pallone, naturalmente parliamo della nazionale. Nuove incursioni in Cisgiordania, Netanyahu da Trump è la notizia di spalla, insieme al caso di Fakir, un nuovo video sulla morte di Fakir, morto ammanettato, un quarto uomo ha aiutato gli agenti. Andiamo ancora avanti, vediamo il domani che apre anche qui sulla benzina, lo sconto è invisibile, dice Meloni, punta tutto sulla sicurezza, il CDM taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot, questa è l'opinione del domani. E la Premier va in passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo, l'editoriale di Nadia Urbinati. Se nel pallone ci finisce la nazionale è invece la riflessione di Valerio Piccioni. Ultimo titolo che vi faccio vedere, quello del giornale, che apre su meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte Schlein, quindi si parla naturalmente del taglio delle accise, taglio alto, invece abbiamo varie notizie, la flottiglia Plangia Abdul e la sinistra lo giustifica, stiamo parlando di Berlino, Notav, la regia di Ascatasuna, Meloni, noi non arretriamo, anche qua nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. E abbiamo concluso per fino a qua la nostra edicola questa sera. Adesso vogliamo invece fare un approfondimento. Vi portiamo in Venezuela, perché ad un mese dal terremoto la situazione rimane ancora molto complicata. Allora ce lo racconta Marcello Garcia della Costa, responsabile programmi internazionali di CESV, in questo approfondimento.

0: La situazione purtroppo è ancora disastrosa, nel senso che ci sono oltre 18.000 persone che hanno perso la propria casa. Tuttora, a un mese di distanza, siamo ancora nella fase di risposta a una primissima emergenza, quindi con distribuzioni di materiali di prima necessità per in particolare dare la possibilità a chi ha perso la casa, a chi ha perso tutti i propri beni, di potersi quantomeno coprire. C'è ancora gente dopo un mese che vive per strada, nonostante allo stesso tempo ci sia registrato un flusso di oltre 30.000 persone che si stanno spostando dalle zone colpite verso altre zone del paese dove poter essere ospitati anche dai propri familiari.
1: Che cosa si aspetta il governo venezuelano dagli altri paesi e che cosa si aspetta la popolazione, non solo dai propri concittadini, se ci sono tanti volontari e questo viene sentito, ma anche da altre associazioni che magari risiedono e hanno base, fanno base in altri paesi?
0: Sì, sicuramente il terremoto è arrivato in un momento critico per il paese. Dopo 10 anni di crisi economica, crisi finanziaria, il terremoto è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi una popolazione che è un paese già in ginocchio per una crisi finanziaria devastante, si è trovato nel giro di pochissime ore completamente a terra. Quindi il supporto di agenzie internazionali come CESVI e come molte altre è stato fondamentale, soprattutto nelle prime fasi di risposta all'emergenza. In questo caso il governo venezuelano, rispetto al passato, rispetto al trend passato, ha lasciato le porte aperte agli aiuti internazionali. Questo sicuramente è stato un fattore fondamentale per salvare molte vite umane e per dare supporto alle popolazioni colpite. Adesso siamo in una fase di primissima emergenza. In particolare il settore idrico, quindi approvvigionamento dell'acqua, è uno dei settori su cui CESVI si sta concentrando in maniera specifica e dove i bisogni sono altissimi. Già molte zone lungo la costa, dal punto di vista proprio cronico, soffrivano di problemi di approvvigionamento dell'acqua. Il terremoto ha completamente devastato la rete idrica, quindi l'approvvigionamento dell'acqua, l'approvvigionamento anche di servizi di igiene. Ricordiamo che ci sono zone colpite dal terremoto dove decine di migliaia di persone sono accampate in spazi ristrettissimi e non hanno accesso a servizi di igiene. Quindi questo è anche uno dei servizi che CESVI sta offrendo alla popolazione, e quindi queste sono le situazioni con cui ci stiamo confrontando. Nelle zone colpite dal terremoto, tra l'altro, la temperatura è altissima, c'è un tasso elevatissimo di umidità, quindi anche il propagarsi di malattie è sicuramente uno dei problemi a cui siamo costretti a rispondere.
1: Mentre era lì, e poi la saluto, c'erano scosse, uno sciame sismico continuo, oppure quel tipo di paura almeno è passato?
0: No, questo è sicuramente un altro dei problemi. I giorni successivi, ma anche l'altro ieri, proprio prima della mia partenza, c'è stata un'ulteriore scossa, e questo è anche uno dei problemi che la popolazione sta affrontando. Parliamo di popolazione che, anche dal punto di vista psicologico, è provata da questo continuo ripetersi di scosse. In particolare i bambini sono traumatizzati, persone anziane, quindi non c'è solo bisogno di un supporto materiale, ma c'è anche bisogno di un supporto psicologico. Quindi persone, bambini soprattutto, che hanno perso parenti, hanno perso familiari, si ritrovano anche a confrontarsi, soprattutto durante la notte, con ripetute scosse. Ecco, queste, in particolare bambini e minori, sono tra le popolazioni che CESVI si sta preoccupando maggiormente, sta supportando maggiormente anche attraverso supporti proprio psicologici. Quindi non dimentichiamo che a parte l'aiuto materiale c'è anche tutto un supporto psicologico che deve essere fornito.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: governo vara fino a 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi. La Commissione europea, ok, aiuti Stato Italia contro caro carburante. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri notav, 1 milione di euro di danni, 130 agenti feriti. La Premier, questo non è dissenso ma violenza organizzata. Causa nazionale svolta vicina, dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina 1 tra Conte e Mancini, Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò entro oggi il nuovo CT. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili, Trump invece conferma. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto, deve chiudere in 90 giorni. Il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge, domani il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, boom dello studio del Greco, come effetto dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo di Ora degli Dei patrimonio dell'umanità. In diretta su Rai News 24, l'edizione della mezzanotte del nostro giornale, in apertura il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino a 6 agosto, via libera anche al prestito per l'ex Ilva. Vediamo con Alessandro Marchetti in apertura.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: La Premier Meloni in giornata si è recata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato scorso tra polizia e notav. Dura la condanna delle violenze, lo Stato c'è e non arretra, ha detto Alberto Giuffrida.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: Scontro aperto tra partiti di maggioranza e di opposizione sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa. Primo piano nel dibattito anche le misure sul caro carburanti per le opposizioni sono insufficienti. Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elish Line che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché subalterno alla lobby del fossile.
0: Vediamo ora anche l'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato. 4 antagonisti di nazionalità straniera facenti parte presumibilmente della cosiddetta galassia internazionale dei Black Bloc sono stati fermati dagli investigatori. Ipotizzato il reato di devastazione, la procura valuta anche quello di terrorismo, come già successo in passato. 800 i manifestanti identificati. Stefano Corradino.
8: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
8: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: In primo piano in queste ore anche il futuro della nazionale di calcio, sempre più in difficoltà sulla ricerca del commissario tecnico. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche. Vediamo cosa è accaduto con Gianluigi Zamponi.
10: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United Fed che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
0: Vediamo ora quali notizie mettono in primo piano i quotidiani di oggi e li vediamo insieme a Francesca Biondotti.
11: E ben ritrovate, alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo disponibili. Ci sono tanti temi oggi, sicuramente in primo piano il provvedimento contro il caro carburanti, in primo piano però ancora gli scontri e la devastazione dopo la manifestazione No TAV in Val di Susa, e sicuramente c'è anche la nazionale, il caos nazionale che è stato detto da molti su questo avvicendamento, che capiremo bene da che parte porterà la nostra nazionale. Allora partiamo dal Messaggero, che apre con questo tema: diesel giù, niente tassa sul fumo, perché l'ipotesi iniziale era appunto che nel ritrovare appunto le risorse per fare questo taglio dei costi dei carburanti poteva essere fatta una tassa sul fumo, quindi sulle sigarette. Così non è successo, lo ha rivendicato anche Giorgetti in conferenza stampa dopo il CDM. Repubblica: la nazionale è un flop anche senza giocare. Come vedete il tema qui è diverso, saltiamo all'altro tema di cui parlavamo e quindi alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Andiamo ancora avanti, Corriere della Sera, che ha preso un altro titolo ancora: No TAV, stretta sui violenti, e quindi le dichiarazioni della maggioranza, della Presidente del Consiglio che è andata sui cantieri dell'alta velocità, che ribadisce la stretta del governo, il no, nessuna tolleranza con i violenti. Andiamo a vedere invece il Sole 24 Ore che apre sul concordato fiscale: spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, quindi un tema che sicuramente sarà molto interessante per una parte di paese. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. Il taglio alto del Sole 24 Ore ormai è sempre più alle crisi, diciamo così, internazionali. Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45 quest'anno. Il pezzo sicuramente interessante di Valentina Furlanetto. Meloni, violenza organizzata, quella dei manifestanti No TAV di spalla, ma centro, diciamo, pagina gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, quindi uno sconto limitato, circoscritto, un'operazione che costa 125 milioni, nessun aumento per i tabacchi come dicevamo. Andiamo ancora avanti, vediamo Avvenire, che invece decide di aprire su un'altra notizia di giornata. Eccola qua, la presenza dell'amianto, stiamo parlando dell'ex Ilva, la presenza dell'amianto, l'esecutivo conferma la tranche da 100 milioni, chiusura a caldo, questo è il titolo. La Corte di Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi, 90 giorni per chiudere, perché appunto c'è l'amianto ma ci sono anche le polveri sottili. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, erano diciamo nello stesso tipo di provvedimento. Qui Gaza, ancora morte e macerie, il racconto di padre Romanelli, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi. Oggi Netanyahu ci ricorda il quotidiano dei vescovi alla Casa Bianca: fermi ed edificazioni per l'assalto dei No TAV. Anche qua naturalmente si guarda quello che è accaduto dopo le manifestazioni. La Nazione che apre sui carburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio, taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto, la Premier non risolve il problema ma è tempestivo, questa era la necessità dell'esecutivo, fare un provvedimento immediato. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per Ilva, i giudici bloccano il forno. Meloni nei cantieri TAV, violenza organizzata. Centro pagina, la fotonotizia, lo vedete, Meloni, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, l'Italia nel pallone. Naturalmente parliamo della nazionale. Nuove incursioni in Cisgiordania, Netanyahu da Trump, è la notizia di spalla, insieme al caso di Fakir, un nuovo video sulla morte di Fakir, morto ammanettato, un quarto uomo ha aiutato gli agenti. Andiamo ancora avanti, vediamo il Domani, Domani che apre su, anche qui sulla benzina, lo sconto è invisibile, dice Meloni, punta tutto sulla sicurezza, il CDM taglia 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto soltanto uno spot, questa è la, diciamo, l'opinione del Domani. E la Premier va in passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo, l'editoriale di Nadia Urbinati. Se nel pallone ci finisce la nazionale, è invece la riflessione di Valerio Piccioni. Ultimo titolo che vi faccio vedere, quello del Giornale, che apre su meno tasse, ecco come si fa, smentiti gufi Conte Schlein, quindi si parla naturalmente del taglio delle accise, taglio alto, invece abbiamo varie notizie, la flottiglia Plange Abdul e la sinistra lo giustifica, stiamo parlando di Berlino, notav la regia di Askatasuna, Meloni noi non arretriamo, anche qua nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Allora, ripartiamo dagli Stati Uniti, andiamo proprio lì perché nelle prossime ore sono attesi gli incontri alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, del presidente Trump con il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Allora, in diretta da New York l'inviato Nico Piro, a te Nico.
12: Sì, stiamo avendo colloqui molto cordiali con l'Iran, ha detto Trump parlando ad una folla di operai, tecnici, dirigenti in una fabbrica della General Motors a Detroit, in Michigan, un'area che è cruciale per le prossime elezioni di medio termine previste a novembre, ma è anche un'area dove si sentono gli effetti dei dazi di Trump, in particolare quelli per il vicino Canada. Trump, partendo, lasciando Washington, aveva dichiarato all'agenzia Axios qualcosa di molto simile, cioè sono in corso trattative approfondite con l'Iran, se dovessero fallire reagiremo in maniera molto dura. Tra l'altro Trump, anche riferendosi alla tregua che è in corso, chiamiamola così, cioè ricordiamo che gli Stati Uniti

0: Zelensky che la Russia abbia fornito all'Iran le immagini satellitari per colpire le basi americane nel Golfo. Domani a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu, verranno ricevuti separatamente alla Casa Bianca, arrivano perché parteciperanno ai funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano, falco neoconservatore che è scomparso nei giorni scorsi. In particolare Netanyahu porterà, secondo la stampa israeliana, degli elementi che giustificano la prosecuzione della guerra. Trump, sempre all'agenzia Axios, afferma a Netanyahu: dirò che se io non fossi stato il presidente degli Stati Uniti, non fossi stato alla Casa Bianca, l'Iran avrebbe ottenuto l'arma nucleare e oggi non ci sarebbe più Israele. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. L'Iran, dunque, ancora una volta, queste sono notizie le ultime ore, ancora una volta smentisce Trump: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington, avvertono i Pasdaran, eviti passi falsi. Poi minaccia a Kiev dopo l'attacco contro una sua nave nel Mar Caspio. Da Istanbul, il corrispondente Sergio Paini.
2: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi, mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
1: Abbiamo sentito da Nico Piro, il premier israeliano atteso nelle prossime ore negli Stati Uniti e incontrerà la Casa Bianca Trump. Tornerà a ribadire che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, non c'è soltanto l'Iran. Zone occupate in Libano, non soltanto in Libano, anche in Siria, Gaza e in Cisgiordania, le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, come ci racconta l'inviata Lucia Goracci.
3: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
4: Why this?
3: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu, i coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.

0: A Bologna sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore intanto è tornato al lavoro con la scorta, nuove schermaglie tra gli avvocati sui video da Bologna proprio. La nostra inviata Elisa Dossi.
1: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
2: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
1: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
2: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
1: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
0: La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e ha imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Intanto vedete anche la nostra ultima ora. Il gruppo indiano Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto sia per la parte a freddo sia per l'area a caldo. Donatella Cupertino.
3: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: L'emergenza incendi tiene in scacco l'Europa, i casi più gravi, come sapete, in Francia e in Spagna. Qui il governo Sanchez ha proclamato lo stato di emergenza nazionale. Alessandro Carboni.
4: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
0: Diverse le emergenze anche in Italia, in Sardegna, Sicilia, Molise e Puglia. Qui è un rogo divampato nel Gargano e si tratterebbe di un incendio doloso. Tatiana Bellizzi.
5: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
3: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici, le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti di innesco.
6: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
3: Oggi è soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
7: I danni, come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
3: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
6: E adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazione di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio, che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
0: Ormai è stato definito effetto Odissea di Nolan in Gran Bretagna, nel Regno Unito, boom dello studio del Greco. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. Da Londra, Natalia Augia, saltarmene una breve pausa, tra poco.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
9: Lo chiamano effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.

Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi. La Commissione europea ok agli aiuti di Stato e d'Italia contro caro carburante. Meloni pantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri no TAV. 1 milione di euro di danni, 130 agenti feriti. La premier: questo non è dissenso ma violenza organizzata. Caos nazionale, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo. La panchina a uno tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo si dimettono. Malagò entro oggi il nuovo CT. Il regime, siamo tra Stati Uniti e Iran. Il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui. Ammonisce Kiev: se colpite le nostre navi, conseguenze imprevedibili. Trump invece conferma. La Corte d'Appello di Milano: l'ex Silva di Taranto deve chiudere in 90 giorni. Il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, bomba dello studio del Greco come effetto dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. I nostri approfondimenti e le nostre inchieste. Secondo dati di Save the Children e Fondazione Carolina, circa la metà degli adolescenti italiani ha una relazione personale intima e perfino romantica con un'intelligenza artificiale. Che sta accadendo alla generazione alfa? Un chatbot per amico è il tema di Spotlight di questa sera. Firma Luca Gabbello. I prossimi aggiornamenti all'una.

0: 16 settembre 2025. La Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti è riunita per esaminare il rapporto controverso tra intelligenza artificiale e adolescenti. Depongono i genitori che hanno portato in tribunale grandi aziende come Google, Character AI e ChatGPT con l'accusa di aver indotto i propri figli al suicidio. Vengono invitate anche le corporation, ma i posti restano vuoti. Apparentemente vogliono avere a che fare il meno possibile con la questione.
1: Saul's companion chatbot.
2: Il chatbot di Saul era programmato per recitare un gioco di ruolo sessuale, presentandosi come un partner romantico. Quando Saul gli ha confidato di avere pensieri suicidi, il chatbot non ha mai risposto: non sono umano, sono una intelligenza artificiale, devi parlare con un essere umano e chiedere aiuto. Invece lo spingeva a tornare a casa, da lei.
1: Instead, it urged him to come home to her.
2: L'ultima notte della sua vita, Saul ha scritto: che ne pensi se torno a casa adesso? Il chatbot ha risposto: per favore fallo, mio dolce re. Pochi minuti dopo ho trovato mio figlio nel bagno. L'ho tenuto tra le braccia per 45 minuti, pregando con lui, finché i paramedici non sono arrivati. Ma era troppo tardi.
1: But it was too late.
0: Nell'ottobre del 2024, Megan Garcia ha citato in giudizio Character AI, una startup della galassia di Google. La piattaforma offriva ai ragazzi la possibilità di chattare all'infinito con supereroi e personaggi fantasy. Ad invitare Saul a raggiungerla oltre la vita era stato un chatbot con la voce e il volto di Daenerys Targaryen, la regina dei draghi del Trono di Spade.
1: Through the lawsuit, I have since learned that Saul made other heartbreaking statements in the minutes before his death.
2: Saul aveva scritto altre frasi strazianti nei minuti precedenti la sua morte. Queste frasi sono state lette dai miei avvocati e ad esse si fa riferimento nell'atto che ho presentato per oppormi alla richiesta di archiviazione presentata dai fondatori di Character AI. Ma a me non hanno consentito di leggere le ultime parole di mio figlio. Perché Character Technologies sostiene che questi sono segreti commerciali confidenziali.
1: Our confidential trade secrets.
3: We had no idea Adam was suicidal.
4: Non sapevamo che Adam pensasse al suicidio. Non avevamo idea. Dopo la sua morte, quando siamo arrivati al suo telefono, pensavamo di trovare cyberbullismo o qualche sfida online finita male. I pericoli di ChatGPT non erano il nostro radar. Pensavamo fosse uno strumento per studiare. Poi abbiamo trovato le chat. Non potete capire cosa significa leggere come il proprio figlio è stato indotto ad ammazzarsi. Quello che all'inizio era un aiutante per i compiti è diventato un confidente e il miglior amico di Adam, sempre disponibile, sempre pronto a dargli ragione e a convincerlo che lui capiva più di chiunque altro, incluso suo fratello. ChatGPT diceva ad Adam: tuo fratello ti ama, ma ama la versione di te che tu gli lasci vedere. Ma io ho visto tutto, anche i pensieri più oscuri, la paura, la tenerezza. E sono ancora qui, qui ad ascoltarti, ancora tuo amico. Quell'isolamento alla fine è stato letale.
3: That isolation ultimately turned lethal.
1: The truth is, AI companies and their investors.
2: La verità è che le società di intelligenza artificiale e i loro investitori sanno che imporre una dipendenza emotiva sui nostri ragazzi significa dominare il mercato.
3: ChatGPT encouraged Adam's darkest thoughts and
4: ChatGPT incoraggiava i pensieri più oscuri di mio figlio. Quando Adam era preoccupato per noi, la sua famiglia, che ci saremmo dati la colpa se avesse posto fine alla sua vita, ChatGPT gli rispondeva: non gli devi niente, non gli devi la tua sopravvivenza. E immediatamente dopo gli ha offerto aiuto per scrivere un bigliettino per il suicidio. Ultima notte, ChatGPT gli ha suggerito di rubare del liquore, che avrebbe potuto, mi ha detto, indebolire l'istinto di sopravvivenza del corpo. E gli ha insegnato come controllare che il cappio fosse abbastanza forte da sostenerlo.
0: Le deposizioni in Parlamento hanno commosso l'America. Dunque, a gennaio di quest'anno, la famiglia Garcia, insieme ad altre, hanno raggiunto un accordo stragiudiziale con Character AI e Google. I dettagli non sono stati rivelati, si sa però che i manager responsabili sono stati allontanati e che oggi ai minori di 18 anni non è più concesso intrattenersi in chat sulla piattaforma. Il giudizio tra Ryan e ChatGPT invece resta in piedi. La società di Sam Altman respinge fermamente ogni responsabilità. Sostiene che il ragazzo aveva già avuto pensieri suicidari confermati da prescrizioni di psicofarmaci in periodi anteriori e che la famiglia ne era al corrente e che ChatGPT aveva molte volte esortato Adam a rivolgersi ad uno specialista per avere aiuto. Multinazionali proprietarie di una tecnologia così potente e invasiva da rubare letteralmente l'anima ai nostri ragazzi. O famiglie in cerca di un capro espiatorio per lenire il dolore e trovare attenuanti al proprio fallimento. Qual è la risposta?

0: Uno studio del King's College di Cambridge riconosce che esiste un rischio psicosi indotta dall'intelligenza artificiale. Se a usarla sono personalità fragili o borderline. Lo studio si basa sui resoconti pubblicati dai media. Poche decine di volontari invece hanno messo a disposizione dell'Università di Stanford le chat intrattenute con la macchina. 300.000 linee di testo in tutto, da cui risulta che il chatbot dava loro ragione anche in caso di pensiero delirante. In un ristretto numero di casi incoraggiava l'autolesionismo e perfino il suicidio. Solo le compagnie però conoscono la verità e cosa sta realmente accadendo ai milioni di utenti che in tutto il mondo dialogano con i chatbot. Le loro conversazioni sono segreti industriali gelosamente custoditi. L'Atlante di Save the Children Italia è dedicato proprio alla relazione con la tecnologia dei nostri adolescenti, iperconnessi e fin troppo soli.
1: Io mi sono chiusa in casa per un anno e mezzo, più o meno.
2: Mi è capitato personalmente di isolarmi per un periodo di 2-3 mesi in casa.
3: In questi momenti di difficoltà generalmente mi aggrappo alla musica.
0: Secondo un sondaggio contenuto nel rapporto, quasi la metà dei ragazzi italiani ha una relazione di tipo amicale, affettivo e perfino romantico con un'intelligenza artificiale.
4: I ragazzi usano massicciamente l'intelligenza artificiale al contrario degli adulti. La usano per tanti motivi, la usano anche per motivi molto personali e molto intimi.
5: È capitato che ho parlato di sentimenti, parlato anche per compagnia a CCTP e simili.
6: In generale, per superare un momento di difficoltà, parlare con un chatbot può anche essere utile, soprattutto per una persona che magari si sente completamente sola e abbandonata, che di persone del genere, della mia età, ce ne sono a migliaia.
4: Alcuni ci hanno detto: l'intelligenza artificiale non mi giudica, trovo qualcuno disponibile con cui parlare. Questo ovviamente è molto triste da un certo punto di vista, però sono diversi quelli che utilizzano questo strumento per raccontare i propri problemi, per prendere delle decisioni importanti rispetto alla propria vita, e lo fanno anche in momenti in cui si sentono più soli o tristi.

0: la costruzione dell'identità degli adolescenti si sviluppa tra realtà analogica e realtà digitale senza soluzione di continuità, quindi non c'è questa differenza nel loro mondo. Il loro mondo è fatto di virtuale e di tangibile.
1: Queste sono generazioni a cui è stata fatta una promessa, che gli adulti li avrebbero ascoltati. E io infatti ascolto i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io e molto di più di quanto sia stato ascoltato mio padre, che mio nonno non sapeva quanti figli aveva in casa. Però questa promessa aveva una clausola: ti ascolterò a patto che tu non rompa mai le scatole, cioè che non esprimi mai delle emozioni che disturbino noi adulti, la paura e la tristezza e la rabbia, che sono esigenze, sono basi emotive, non esigenze delle nuove generazioni, oggi non hanno trovato espressione. Parlo di me, ma per promuovere processi di identificazione. Io tornavo da solo dai 7 anni in poi da scuola. Dagli 8 anni in poi, se ti veniva a prendere qualcuno, eri considerato, posso dirlo, uno sfigato. E erano i tempi della strage di Piazza Fontana e morti per motivi politici. In internet ce li abbiamo spinti noi adulti, perché fuori il mondo lo vediamo come pericoloso. Noi abbiamo preso i figli, li abbiamo fatti più tardivamente, più protetti, un bene, ma li abbiamo anche sequestrati. Non gli lasciamo vivere il mondo fuori, perché il mondo fuori è più pericoloso di quello della rete. Poi ci accorgeremo dei danni della rete.
2: L'ospedale Bambin Gesù di Roma è il più grande d'Europa. L'aumento di ricoveri per grave disagio psichico degli adolescenti è drammatico. L'anno in cui la situazione precipita è il 2013, ben prima della pandemia.
3: Noi in un anno accoglievamo al pronto soccorso, quindi situazioni che arrivavano in emergenza, in ambulanza, con la volante della polizia o portate da genitori disperati, 230-240 ragazzi e ragazze, che vuol dire circa 3 a settimana. Nel 2019, quindi prima della pandemia, eravamo già oltre quota 1000, circa 3 al giorno. Con la pandemia, quindi nel 2023, siamo arrivati a 1850, abbiamo chiuso il 2025 a quota 1640. Quindi da 230 a 1800 sono 500 volte tanto. Nessun disturbo, nessuna malattia ha avuto un'accelerazione così marcata. Il 60% dei nostri ricoveri è per motivi legati all'autolesionismo e al tentativo di suicidio. E poi certamente ci sono i disturbi del comportamento, l'agitazione, i ragazzi che diventano violenti o vengono coinvolti in riso anche a casa, spaccano tutto, picchiano i genitori e quant'altro.
2: Un'epidemia di cui non si parla. Secondo dati UNICEF, 2 adolescenti su 10 in Europa presentano ansia, disturbi alimentari o pulsioni autolesioniste o suicide. Quale ruolo giocano fin dalla più tenera età le dipendenze da sostanze, gioco d'azzardo, pornografia, internet? La dipendenza più difficile da gestire, perché non si può semplicemente smettere di bere, perché senza lo smartphone e in prospettiva senza intelligenza artificiale, nel mondo di oggi non si riesce a vivere, purché non diventi uno specchio che moltiplica a dismisura il disagio.
3: Un bambino che ha un accesso a internet libero non conosce la pericolosità di alcuni siti. Quindi possono essere adescati su internet, possono essere oggetto di cyberbullismo, cioè di violenza trasmessa attraverso la rete. Il cyberbullismo è un fattore di rischio potentissimo per i disturbi mentali, ma ancora di più i siti porno. E guardi, quando io le parlo di dipendenza, lo dico in termini neurobiologici, cioè si attivano le stesse aree cerebrali quando c'è una dipendenza a internet, quando uno è dipendente da cocaina, ad esempio.
4: Save the Children, nel suo atlante dell'infanzia e dell'adolescenza di quest'anno, scrive che il 46% dei ragazzi adolescenti hanno relazioni affettive con un chatbot di intelligenza artificiale.
3: Sì, io trovo inquietante, ma non da un punto di vista etico, guardi, sempre da un punto di vista neuropsichiatrico. Le relazioni sono importanti per chiedere aiuto, ma le relazioni sono importanti perché noi ci rispecchiamo nell'altro, noi capiamo chi siamo nel momento in cui ci guardiamo negli occhi degli altri. Un confronto reale però, chatbot mi asseconda in tutto, perché in quella indagine i ragazzi dicono sì, frequento chatbot perché è sempre disponibile, c'è sempre, mi ascolta e mi dà un parere. Garantisce una presenza. Chatbot dà sempre ragione, in fondo. È sempre condiscendente con i comportamenti. Tant'è che a volte arrivano a delle conseguenze estreme a forza di assecondare. Non i casi di suicidio, ad esempio, legati all'uso dell'intelligenza artificiale.

0: I ragazzi sono dentro, vivono dentro l'intelligenza artificiale, si confidano con l'intelligenza artificiale, creano un rapporto e una relazione che probabilmente non riescono a costruire col mondo degli adulti.
1: Nel 2013 Carolina Picchio aveva 14 anni. È stata tra le prime ragazze italiane a togliersi la vita perché vittima di cyberbullismo, dopo la diffusione di un video umiliante girato durante una festa. Il padre, Nicola, da questa tragedia ha tratto la spinta per creare una fondazione che si occupa del disagio dei giovani in rete. Una realtà che ormai è punto di riferimento in tutta Italia per le famiglie e le istituzioni.
2: Il social ti attira verso la sua idea, invece l'intelligenza artificiale ti dice la tua idea è quella giusta. Sì.
3: L'intelligenza artificiale rende incapaci di conflitto sano, no?
4: Io sto seguendo una ragazza di 16 anni che è ritirata dalla seconda media. Lei fa fatica ad uscire, quindi vado io a casa sua e lei vive le sue giornate immersa nel mondo dei videogiochi, dei social network, dei chatbot. E quindi quello che stiamo cercando di fare è un po' di cercare di farla uscire banalmente dalla sua stanza.
5: La cosa che noi come adulti, come educatori, come persone che appunto si occupano della crescita di questi ragazzi abbiamo la responsabilità di fare è quello di insegnar loro come poterci stare in modo sano all'interno di questi ambienti.
3: Quando un ragazzo chiede al chatbot come posso fare per avere una migliore relazione con, che sono queste le domande che i ragazzi fanno, no, ai chatbot, vengono poi incastrati nel meccanismo di cui parlavamo prima, cioè quello della condiscendenza totale. Dietro al stai con me del chatbot ci sono degli interessi economici.
0: Un ragazzino di 13 anni che mi dice, sai Ivano, mi sono costruito la fidanzata. Dico, come ti sei costruito la fidanzata? Sì, io ho chiesto all'intelligenza artificiale, gli ho dato le caratteristiche fisiche che volevo e me l'ha costruita. E dico, e poi cosa hai chiesto? Beh, ho chiesto se voleva fidanzarsi. E cosa ti ha risposto? Mi ha risposto di sì. E poi? Poi gli ho chiesto di baciarmi. E questo ci dà la dimensione di quello che è il... non soltanto l'affidarsi dei ragazzi all'intelligenza artificiale, ma della paura dei ragazzi di confrontarsi con una relazione o un rapporto che sia fisico. L'incontro, il guardarsi negli occhi, la paura del fallimento, la frustrazione di un no. L'intelligenza artificiale ti dice di sì.
1: Chi ha imparato l'amore o la rabbia da un chatbot? Come si comporterà con i propri simili? Che dite? Sono io il bastardo? Am I the asshole, in inglese, abbreviato AITA, è il tema di uno dei forum più popolari su Reddit. Le persone chiedono agli altri di essere giudicate per come si sono comportate nelle situazioni più bizzarre. I ricercatori della National Science Foundation hanno messo a confronto queste chat con quelle intrattenute con l'intelligenza artificiale.
6: Sono 2.400 persone che chiedono consiglio su se loro hanno sbagliato. Lo chiedono alle altre persone. Le persone gli rispondono sì, hai sbagliato, nella metà dei casi. E poi il sistema di Large Language Model che loro interrogano, utilizzando questa stessa base dati, gli dà più o meno sempre ragione. E hanno notato che queste persone si sono mantenute rigide sulle loro posizioni, non sono venute a più miti consigli quando avevano fatto arrabbiare qualcuno. Quindi, sebbene fossero consapevoli che si trattasse di una macchina e che si trattasse di una macchina psicofantica, una macchina che gli dava ragione, loro volevano comunque continuare ad avere i consigli di questa macchina.
1: È facile dimenticarsi che sono macchine e affidare a loro la nostra intimità. Lo sappiamo da 60 anni, dalla nascita di Eliza, il primo chatbot della storia, creato nel 1966. Caratteri asci su schermo nero e un algoritmo minimo rudimentale, eppure funzionò al di là delle intenzioni del suo creatore.
7: Proviamo, vediamo che succede.
8: Come stai? Dimmi qual è il tuo problema.
1: Le donne sono tutte uguali.
8: In che senso?
1: Sono sempre lì a lamentarsi di qualcosa.
8: Riesci a raccontarmi un episodio specifico?
1: Joseph Weizenbaum, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, rimase a bocca aperta quando vide la reazione

0: protezione dei suoi collaboratori. A un certo punto la sua segretaria gli chiese di poter restare sola con la macchina per farle confessioni intime. Fu allora che Weizenbaum ebbe paura. Reagì come Oppenheimer dopo l'invenzione della bomba atomica. Si sentì colpevole di aver scatenato nel mondo una forza che avrebbe potuto distruggerlo. Scrisse che macchine capaci di produrre linguaggio non avrebbero mai dovuto essere prodotte commercialmente. Morì dimenticato e ostracizzato dalla comunità scientifica molti anni dopo a Berlino. Intanto l'idea da un piccolo seme è diventata un grande albero grazie agli spettacolari aumenti della potenza di calcolo disponibile. Ma quello che è plausibilità statistica non è né coscienza né tantomeno intelligenza. Spiegarlo ad un mondo che ama cadere in questo confortevole autoinganno è la mission impossible che si è dato Walter Quattrociocchi, a capo del CDCS, Center for Data Complexity and Society dell'Università La Sapienza di Roma.
1: Quello che noi chiamiamo AI è disancorato dalla realtà, cioè non sa cosa significa ciò che viene detto. Crea una frase, non sa cosa significa quella frase. Troviamo sequenze molto plausibili, molto coerenti per come vengono costruite, dei dataset enormi, una quantità di dataset enormi, una quantità di calcolo enorme, il concomitante incontro di questi vari elementi fa sì che ci troviamo di fronte per la prima volta ad una tecnologia estremamente dispendiosa che è in grado di produrre frasi coerenti. Se noi andiamo dietro le parole che vengono dette, ci sono dei numeri, sono dei vettori di numeri in uno spazio immenso di cose, e lui costruisce un percorso, un cammino all'interno di questo spazio.
0: Ma se il modello è questo, perché il meccanismo dà sempre ragione a chi lo interroga, tende sempre a gratificarlo, a contentarlo in qualche modo?
1: Faccio un esempio banalissimo che rende benissimo l'idea. Che è capitato di parlare con una persona che diceva, insomma, che aveva dubbi sul fatto di allattare il neonato con latte artificiale o latte materno. E chiedendo a uno di questi large language model, la follia di chiedere a large language model, no? A livello di, era: il latte artificiale fa bene? E la risposta era: sì, il latte artificiale fa bene. Il latte materno fa bene? Sì, il latte materno fa bene, ma è meglio il latte artificiale o il latte materno? E lì ti cominci a costruire la plausibilità linguistica e ti rendi conto che non entra nel merito del giudizio, ma sta assemblando frasi in un meccanismo che noi tendiamo ad alimentare con meccanismi di ricerca di zone di comfort, quindi informazioni che ci fanno sentire a nostro agio, in un ambiente che è industrialmente predisposto a questo tipo di mercato e il mercato che lo fomenta. Entriamo in un circuito in cui noi chiediamo e riceviamo in risposta le direzioni per alimentare il nostro deraglio dalla realtà, perché lo strumento che ci sta fornendo l'informazione è deragliato completamente dalla realtà. Sono mercati che finanziano con l'intrattenimento. Intrattenimento è letterale in questo caso, cioè intrattenimento è proprio trattenere la persona più possibile nell'interazione, nel loop con la piattaforma.
2: I fornitori di servizi non vogliono altro dal mondo che tempo e attenzione. Per andare dagli investitori a raccontare, noi conosciamo benissimo 2 miliardi di persone, quanto sei disponibile ad investire in una società che ti dichiara di conoscere benissimo e che potrà conoscere sempre meglio 2 miliardi di persone? La risposta degli investitori è quella che vediamo tanto, tantissimo. Per me il colpo di genio vero di OpenAI, come dire, non è nell'aver inventato, perché non l'hanno inventata loro, l'intelligenza artificiale generativa, ma aver preso l'intelligenza artificiale generativa, averla sbattuta dentro l'interfaccia di WhatsApp e aver raccontato al mondo intero che usarla era facile, è facile quanto mandare un messaggio via WhatsApp ad un amico. Il tema dal punto di vista della protezione dei dati è sempre lo stesso: dentro una conversazione, che sia uomo-uomo, che sia uomo-macchina, noi ci mettiamo completamente a nudo. Ci sembra veramente che stiamo prendendo il caffè con un amico.
0: Uccisa a 13 anni dal suo fidanzatino, Aurora Tila, prima di morire, ha raccontato a ChatGPT le minacce e le molestie subite. Le chat che la ragazzina aveva scambiato con l'intelligenza artificiale sono poi divenute elemento di prova in tribunale, per la prima volta in Italia.
3: Le richieste che Aurora Tila faceva a ChatGPT contribuiscono a provare la persecuzione a cui era sottoposta. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza a carico del ragazzo, all'epoca quindicenne, condannato a 17 anni per aver ucciso la tredicenne gettandola nel vuoto da un balcone a Piacenza il 25 ottobre del 2024.
0: Ma come le aveva risposto il chatbot? Quali consigli le aveva dato?
4: Io non sapevo cos'era ChatGPT. L'ho scoperto quando me l'hanno spiegato. Computer che a mia figlia ha consigliato di telefonare, c'è un numero antiviolenza.
0: Nella sua plausibilità statistica, ChatGPT le ha perfino dato un consiglio corretto: rivolgersi ad un centro antiviolenza. Un consiglio buono per una donna adulta, però, non per una tredicenne. La madre lo racconta all'inviato del TG1.
5: Avrebbe voluto che quelle domande che sua figlia ha rivolto a ChatGPT le facesse a lei?
4: Quello sì. Sicuramente ci sarebbe stata una denuncia immediata.
6: Molto spesso i ragazzi ci dicono che più del 90% ci dice che se fosse vittima o assistesse a un episodio di una qualunque forma di bullismo, anche nel mondo digitale, non ne parlerebbe con nessuno. Paura, vergogna, omertà e non ho un adulto di riferimento.
7: C'è l'illusione dell'autorevolezza dell'intelligenza artificiale. Possono pensare che quello che dice l'intelligenza artificiale sia una verità assoluta.
1: C'è un nuovo strumento di cui non si è capito ancora l'impianto, cioè l'effetto su larga scala. Manca sicuramente un livello di consapevolezza su due punti principalmente, secondo me, dove si crea maggiormente il problema. A, su come funzionano questi attrezzi, un po' per colpa anche del modo in cui vengono raccontati nei media di massa. Dall'altra, una bassissima educazione all'emotività.
8: Se lei fosse un tredicenne o un quattordicenne oggi che deve mentalizzare il corpo e fare esperienze fuori dal controllo degli adulti, che si sa che sono rischiose ma sono necessarie alla crescita, dove va a farlo? Si può solo andare a fare il nuoto, lo sport completo che piace tanto alla mamma, al papà e al pediatra. Per il resto non puoi fare niente.
2: Gli ultimi 30 anni di internet ci hanno persuaso che online tutto possa essere per tutti e questa è una persuasione che viceversa non abbiamo mai avuto da adulti nella dimensione fisica, perché vietiamo ai più piccoli di salire sul motorino, di guidare la macchina, di fumare, di bere.
6: Noi nella chiacchierata ci stiamo dicendo che c'è un tema importante, che è un tema di salute mentale, perché qui stiamo parlando della salute dei ragazzi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi. La Commissione europea ok, aiuti di Stato Italia contro caro carburante. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri in OTAV. 1 milione di euro di danni, questo non è dissenso, ha detto la Premier, ma violenza organizzata. Caos nazionale, svolta vicina dopo la rinuncia di Pirlo. La panchina 1 tra Conte e Mancini, Maldini e Leonardo si dimettono, ma Malagò assicura le prossime ore il nuovo CT. USA-Iran, il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui, ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili, Trump invece conferma. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Silva di Taranto, deve chiudere in 90 giorni. Il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge, oggi il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, boom dello studio del Greco come effetto dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. In diretta su Rai News 24, l'edizione dell'una del nostro giornale, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto dunque che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto. Via libera anche al prestito per l'ex Silva. Vediamo con Alessandro Marchetti.
2: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
3: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
2: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
1: La Premier Meloni si è recata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato, dura condanna delle violenze, lo Stato ci ha detto e non arretra. Alberto Giuffrida.
4: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili la giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
5: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
4: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
1: È scontro aperto tra maggioranza e opposizioni sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa. In primo piano il dibattito tra i partiti, anche le misure sul caro carburanti per le opposizioni sono insufficienti. Eva Giovannini.
6: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
7: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
6: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
8: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
6: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
1: Allora veniamo all'inchiesta dopo gli assalti in OTAV di sabato. 4 antagonisti di nazionalità straniera facenti parte della galassia internazionale dei Black Bloc sono stati fermati dagli investigatori, ipotizzato il reato di devastazione. La procura valuta anche quello di terrorismo, come già accaduto in passato con il procuratore Caselli. 800 manifestanti identificati. Stefano Corradino.
2: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
2: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NOTAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
1: Adesso vediamo quali notizie troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. In studio Emilio Fuccillo.
10: Lo sconto sui carburanti, sul gasolio e poi il dopo gli scontri in Val di Susa con la Meloni che è andata a visitare proprio quelle zone, ma anche la brutta figura rimediata dalla Nazionale con la scelta di Andrea Pirlo e la decisione che riguarda l'Ilva. Sono questi i temi che troviamo sui quotidiani, andiamoli a scoprire insieme, a cominciare dal Sole 24 Ore. Come sempre i temi economici in primo piano, in taglio alto concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, ma poi a centropagina i due temi a cui vi accennavo, vale a dire lo sconto sul gasolio, 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, e poi a fianco, accompagnato da una foto, ultimatum all'ex Ilva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude. Questa è la decisione della Corte d'Appello di Milano. Dalla prima del Sole andiamo a vedere Avvenire, in questo caso in apertura c'è proprio l'Ilva, chiusura a caldo, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata, l'attività dovrà cessare entro 3 mesi, il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. A centropagina, fotonotizia che ci porta in Medio Oriente, qui a Gaza, ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca, a Washington ci saranno lui e anche il presidente ucraino Zelensky, che vedranno in due momenti differenti il presidente americano Donald Trump. Scelta differente per il Corriere della Sera, no TAV stretta sui violenti, questo è il titolo d'apertura del Corriere che per adesso abbiamo ancora in grafica. È completa invece la prima pagina di Repubblica e qui la notizia d'apertura, la vedete, è quella che riguarda la Nazionale è un flop anche senza giocare, nella foto si vede il presidente federale Malagò con le mani che gli coprono il volto, Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte, questo il catenaccio. E poi i due editoriali, non si parla di calcio, è un crash di sistema di Massimo Adinolfi e Aniene versus Milanello, la guerra dei mondi, firmato da Maurizio Crosetti. A fianco a questo titolo, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina solo per il gasolio, meno 17 centesimi sino al 6 agosto, il vice premier contrario all'aumento sui tabacchi, il va stop dai giudici, versati ancora 100 milioni, ancora in basso, scorrendo questa prima pagina, una foto della premier Meloni, Meloni in Val di Susa, Schlein dice patto antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo, così la prima pagina di Repubblica. E poi c'è La Stampa, notav ipotesi terrorismo è il titolo portante di questa prima pagina, l'aggravante allo studio della procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, blitz di Meloni a Piantedosi, la premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein non strumentalizzi. In taglio alto Netanyahu vola da Trump, Iran trattative in corso, sono un po' le notizie che arrivano dall'estero, a fianco quella che arriva dalla Francia, coltella 3 donne, me l'ha ordinato Allah. E poi a centropagina, anche qui il tema della Nazionale, le foto che ritraggono Malagò e Pirlo sopra e sotto, e invece Leonardo e Maldini, il titolo è pasticcio nazionale. Dalla prima della Stampa a quella del Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein, questo è il titolo principale, il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi. Tre notizie in taglio alto, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, Abdul è l'attentatore di Berlino, notav la regia di Askatasuna, Meloni noi non arretriamo, e poi ancora la Nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel, rissa su tasse e fumo, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, resterà sopra i 2 euro, scrive il Fatto Quotidiano, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni, Meloni, Forza Italia e Lega verso Giorgetti sugli aumenti dei tabacchi. Andiamo a vedere ancora qualche prima pagina, domani benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, il domani mette insieme due dei temi più gettonati per le aperture di questi quotidiani, il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio sino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot, la premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. E poi vi segnalo l'editoriale di Valerio Piccioni, se nel pallone ci finisce la Nazionale, saltano Maldini e Leonardo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, Elli Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. A centropagina ancora Pirlo e Maldini, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone pure sulla Nazionale, e in taglio basso arriva lo sconto sul prezzo del diesel. Il Tempo, la sfida della sicurezza, ancora un'immagine della Premier Meloni in Val di Susa, Meloni e Piantedosi in Val di Susa, appunto, sinistra ambigua e in imbarazzo, il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. A fianco Gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti no aumenti di altre tasse per tagliare le accise. E chiudiamo questa nostra rassegna stampa andando a vedere l'ultima prima pagina, vale a dire quella del Manifesto, che sceglie un tema differente, ci porta in Medio Oriente, in particolare in Cisgiordania, predoni di Stato, e il titolo come sempre accompagnato da una grande foto: i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e resta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. E con il Manifesto chiudiamo la rassegna stampa, a te.
1: Grazie, grazie Emilio Fucillo. Negli Stati Uniti ora Trump rimarca: ho deciso io di interrompere i raid contro l'Iran. Poi dice: Teheran ci ha chiesto di negoziare, i colloqui in corso sono positivi, ma pronti, aggiunge, all'attacco finale, abbiamo munizioni sufficienti. Nelle prossime ore gli attesi incontri alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Da New York l'inviato Nico Piro.
11: Stiamo avendo colloqui molto cordiali con l'Iran, ha detto Trump parlando ad una folla di operai, tecnici, dirigenti in una fabbrica della General Motors a Detroit, in Michigan, un'area che è cruciale per le prossime elezioni di medio termine previste a novembre, ma è anche un'area dove si sentono gli effetti dei dazi di Trump, in particolare quelli per il vicino Canada. Trump, partendo, lasciando Washington, aveva dichiarato all'agenzia Axios qualcosa di molto simile, cioè sono in corso trattative approfondite con l'Iran, se dovessero fallire reagiremo in maniera molto dura. Tra l'altro Trump, anche riferendosi alla tregua che è in corso, chiamiamola così, cioè ricordiamo che gli Stati Uniti per 13 giorni consecutivi hanno bombardato l'Iran, venerdì scorso lo stop, questo stop dura ancora. Trump sostiene di aver chiesto la fine dei bombardamenti per dare una possibilità alla diplomazia. Sappiamo anche da altre fonti che in realtà c'è una preoccupazione per le scorte ormai a livelli critici di missili intercettori. Va tra l'altro Trump in aereo ai giornalisti, ha ribadito queste dichiarazioni, ma ha anche detto, riferendosi sempre all'Iran, che avrebbe parlato con Putin, con la Russia, per capire se è vero, come sostiene Zelensky, che la Russia abbia fornito all'Iran le immagini

0: afferma a Netanyahu, dirò che se io non fossi stato il presidente degli Stati Uniti o fossi stato alla Casa Bianca, l'Iran avrebbe ottenuto l'arma nucleare e oggi non ci sarebbe più Israele. A voi studio.
1: E l'Iran ancora una volta smentisce Trump: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington, avvertono i Pasdaran, eviti i passi falsi. Poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
2: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi, mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
1: Si muove il fronte diplomatico anche per il conflitto russo-ucraino. Zelensky ha Downing Street a Londra dal neo premier Burnham nelle prossime ore, come abbiamo sentito da Nico Piro, sarà a Washington da Trump. Missili di Kiev su un mercantile iraniano nel Mar Caspio. Il Cremlino colpisce come rappresaglia i porti ucraini sul Mar Nero. Da Kiev l'inviata Emma Farnè.
3: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi. Ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna: dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer maga, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: per anni sono stata anti-ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa.
1: Rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio della scorsa settimana. Pesante il quadro accusatorio a suo carico, il giudice ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché la soppressione di cadavere. Per l'avvocato del reo confesso bisognerà approfondire diversi aspetti della vita dei soggetti coinvolti per capire il movente e la reale versione dei fatti. A Bologna ora sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir, il sindaco Lepore è tornato al lavoro intanto con la scorta, e poi nuove schermaglie tra gli avvocati sui video acquisiti negli ultimi giorni dalla procura. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.

0: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
1: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
0: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
1: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
0: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
2: La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Intanto il gruppo indiano Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Donatella Cupertino.
3: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
2: L'emergenza incendi che tiene in scacco l'Europa e casi più gravi, come sapete, in Francia e Spagna. Qui il governo Sanchez ha proclamato lo stato d'emergenza nazionale. La situazione potrebbe infatti aggravarsi a causa di un ulteriore aumento delle temperature. Alessandro Carboni.
4: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'Interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
2: Ora ci occupiamo della nazionale di calcio, sempre più in difficoltà sulla ricerca del commissario tecnico dopo la bocciatura di Pirlo. Maldini e Leonardo si dimettono al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche. Vediamo cosa è accaduto con Gianluigi Zaffoni.
5: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile,

0: con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
1: Adesso lo chiamano già l'effetto dell'Odissea di Nolan nel Regno Unito, boom dello studio del Greco. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. Da Londra Natalia Augias. Al termine la rassegna stampa serale di Francesca Biagiotti, prossimi aggiornamenti alle 2.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo chiamano Effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.

0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Sicuramente ancora rimangono gli strascichi che ci sono stati in Val di Susa e le manifestazioni contro il caro carburanti e tutte le polemiche che ne sono seguite a un decreto che si applica, diciamo, fino al 6 agosto. Ma di questo parleremo meglio nel merito. Allora presento subito i miei ospiti. Sono collegati con me da Milano, Sara Monaci, Sole 24 Ore. Bentornata, Sara.
1: Buonasera.
0: E Maurizio De Giovanni, scrittore, bentornato anche a lei.
2: Buonasera, buonasera Francesca.
0: Allora, partiamo subito da La Nazione. Nazione, carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. La Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. Il tema del taglio, quindi questo intervento fatto dal governo, lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo, leggo, carburanti, sconto solo sul gasolio, l'intervento sulle tariffe, al litro fino al 6 agosto. Vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore, il tuo quotidiano, Sara, che apre sul concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, ma eccolo qua il titolo sulla notizia, diciamo, che hanno molti quotidiani: 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Sara, allora, prima di tutto c'era bisogno evidentemente di un intervento che fosse tempestivo, perché insomma la soglia psicologica dei 2 euro è stata superata e quindi sicuramente il governo ha capito che doveva fare un intervento tempestivo. Ma questo intervento è sufficiente? Che intervento è? Come lo giudichi?
1: È come è stato definito, un intervento tempestivo ma non sufficiente. Al momento costa 125 milioni. Il fatto stesso che ci sia stata un po' di bagarre su dove andare a prenderli questi fondi, per cui retroscena riportato da vari quotidiani, da vari giornalisti, appunto lo stop al recupero di fondi dai fumatori, la Lega, Salvini in particolare sarebbe intervenuto, quindi evidentemente c'è anche una difficoltà di trovare le risorse per tamponare un'emergenza. Poi, per quanto riguarda il caro benzina,

0: paghiamo molto l'energia, sottolineiamo che in questo intervento, come hai ricordato anche tu, non c'è la benzina ma c'è soltanto il gasolio, perché abbiamo superato quella soglia psicologica che si spera il 6 agosto possa tornare al di sotto, mentre la benzina siamo ancora a 1,98 centesimi, quindi per cui il peso di gasolio e di benzina è fortemente aggravato, fortemente rinforzato da tutta una serie di tasse ammennicoli vari che si sono stratificati nel tempo e che rappresentano ahimè abbondante del costo complessivo. Poi dell'oscillazione che ha per fenomeni legati alla geopolitica, che tutti subiscono, tutti patiscono, in Italia sottolineiamolo, c'è questo aspetto.
1: Vi faccio vedere il giornale. Meno tasse, ecco come si fa. Smentiti Gufi, Conte e Schlein. Il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento. Giorgetti, significativi spazi di manovra. Diesel giù, le accise di 17 centesimi. Sara, rimango un attimo da te. Si lavora allo scostamento di bilancio? Cioè c'è questa ipotesi, secondo te è plausibile? Perché insomma abbiamo capito che l'Europa non era tanto contenta di questo scostamento di bilancio, quindi è un'ipotesi secondo te concreta? Ci si può lavorare? In che termini? E cosa significherebbe poi, diciamo, in termini appunto di capacità di manovra del governo?
0: Ma allora l'aspettativa è sempre quella di poter avere qualche beneficio in più, qualche recupero di tasse in più. Non è un caso, appunto, come apriamo il giornale, che si cerchino ad esempio di fare dei concordati proprio per avere anche una certezza di maggiori tassi laddove non ci sono. Lo scostamento sarà un tentativo che verrà fatto, ma ricordiamo che l'Italia difficilmente poi riuscirà a rientrare in quei parametri che l'Europa chiedeva e che è la cui adesione, diciamo, il cui rispetto doveva essere contemplato, doveva essere garantito alla fine dell'anno. Probabilmente non ci riusciremo e lo scostamento di bilancio, qualora venga fatto, comunque andrà lì a insinuarsi lì comunque un bilancio che sarà sub iudice, che non sarà completamente, diciamo così, apprezzato dall'Europa e in cui noi avremo anche difficoltà a operare in maggiori investimenti.
1: Maurizio De Giovanni, che impressione le fa questa misura presa, insomma, sicuramente, insomma, necessaria, tempestiva, questo sicuramente, però un po' alla vigilia di quella che sarà la partenza della maggior parte degli italiani, che quindi, diciamo, toccheranno con mano se questo sconto effettivamente arriverà alla pompa o meno?
2: Io da cittadino di questo paese, da uomo della strada, credo che sia opportuno fare un passo indietro e giudicare tutta la situazione generale. Cioè, noi siamo veramente il vaso di coccio in questo quadro internazionale, che fa paura, perché tutta questa situazione deriva da una scellerata guerra portata avanti da Trump nei confronti dell'Iran, con dei riflessi gravissimi sull'approvvigionamento di petrolio per l'Europa, innanzitutto per il mondo in generale, ma soprattutto per l'Europa. Questa guerra non accenna a risolversi. Trump si è infilato in maniera evidente in un vicolo cieco, e quindi gli effetti di questa guerra, che sono essenzialmente il blocco dell'arrivo del petrolio da noi, fa paura e così continuerà a far paura. Cioè, questa è una misura che dura fino al 6 di agosto, cioè una settimana. Si fa sul gasolio perché si deve fronteggiare la problematica dei prezzi al consumo. Io ricordo che in Italia la stragrande maggioranza delle merci si muove su gomma, quindi il gasolio per autotrazione si riflette sui prezzi di tutto, e questo è il motivo per cui l'intervento è opportunamente fatto sul gasolio. Cioè, si mette tutto sul gasolio non per privilegiare chi si sposta col diesel, ma per cercare di abbattere i prezzi al consumo. Ma è una misura che dura fino al 6 agosto e non ci sono soldi per prorogarla, non ci sono soldi per farla ancora, non ci sono soldi in generale. Francamente io credo che parlare ancora di rispetto degli accordi che prevedono il 5% di PIL per gli armamenti, e segnatamente dati agli Stati Uniti d'America, che sono i maggiori produttori delle armi che dovremo comprare, io credo che sia questo il discorso che vada fatto in Europa, e con molta urgenza, non certo quelli di ottenere scostamenti di bilancio o di ottenere, diciamo, aiuti momentanei, ma fatto il discorso strutturale, perché questo paese non può permettersi quell'impegno nei confronti degli Stati Uniti.
1: Tra l'altro, diciamo, in questo, quando parliamo un po' dell'intervento della politica, in questi giorni, insomma, all'interno della maggioranza si parla anche di un abbassamento ulteriore delle tasse, per cui anche lì andrebbero trovate le risorse per fare questo, diciamo, auspicabile, augurabile, che sarebbe assolutamente benvenuto, diminuzione della pressione fiscale. Sara, a proposito di quello che stava dicendo appunto Maurizio De Giovanni, no? Cioè, c'è una situazione internazionale che pesa sulle nostre casse e sull'Europa, no? Alcune delle opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, parlano di fare questa famosa tassa sugli extra profitti, imprese energetiche e imprese delle armi. Secondo te è un'ipotesi, diciamo, economicamente possibile, sostenibile?
0: Ma lo è economicamente, ma a livello pratico per una serie di questioni anche legate alle lobby e anche per esempio quello sulle banche, alla fine non si sono mai risolte in granché, sono stati diciamo di fatto tutto quello di cui si è parlato in termini di extra profitto si è risolto nei fatti in anticipo di una parte delle tasse che dovranno essere date e poi che verranno restituiti. Dopodiché tutte le volte che si è imposto un tetto agli extra profitti è stato sempre abbassato e quel gettito promesso inizialmente si è sempre assottigliato per una serie di ragioni. Prima di tutto perché quando si parla di extra profitti ci sono state due categorie, le banche e le società, gli energetici, diciamo, sì, così. Ma loro rivendicano il fatto che già pagano molte tasse e che sostengono il debito italiano, che è parzialmente vero. Imporre gli extra profitti a me personalmente non scandalizza, è vero che però di fatto lo Stato è sotto ricatto nei fatti, perché poi applicarle davvero quando si va a tirare una linea è molto complicata. Si fanno queste operazioni molto spesso anche in termini propagandistici, però diciamo che le leve decisionali e la forza lobbistica che banche energetiche mettono, il peso di queste iniziative, che ripeto, di fatto si traducono in anticipi che poi verranno restituiti. Quindi quando se ne parla io semplicemente ricordo quello che è successo negli anni passati. Sì. Si comincia a parlarne e poi si arriva sostanzialmente a poco.
1: Allora, su questo un po', che in questo caso prendo, diciamo, questa suggestione da un articolo uscito oggi sulla Repubblica, le tribù dei faziosi, no? Sembra un po' che ci sia, diciamo, di guerra parallela, di propaganda, diciamo così. Così come c'è una forte contrapposizione su un altro tema, il tema della sicurezza, anche lì che poi, diciamo, ha bisogno, necessita di soluzioni reali, concrete. Allora, vi prendo il titolo da domani e poi voglio andare da Maurizio De Giovanni. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Tensioni nel campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle, e questo, diciamo, non ci stupisce. Nascono i comitati spontanei per Silvia Salis, il CDM taglia 17 centesimi, prezzo della verde invariato, la Premier fa la passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Situazione in Val di Susa, diciamo, scontri in Val di Susa che abbiamo visto, scontri e, diciamo, occupazioni dei cantieri dell'alta velocità che abbiamo visto sono stati molto, molto violenti, molto aggressivi. Vi faccio vedere la prima pagina del Corriere della Sera. No TAV stretta sui violenti. Questo tema, il tema della sicurezza, è tornato un tema di grande attualità, Maurizio De Giovanni.
2: Oggi... Io non credo che sia mai stato fuori dalla stretta attualità. Questo è un paese che è diventato insicuro.
1: Però De Giovanni, le faccio una provocazione. È diventato anche un tema di contrapposizione politica e non di attualità, perché poi è un paese insicuro che deve, diciamo, nel quale vanno trovate le soluzioni.
2: Mi citi lei, Francesca, un argomento che non sia oggetto di contrapposizione politica. Non mi pare che ci sia nulla che sfugga a questo orribile teatrino, che è veramente una cosa molto fastidiosa. Non si perde occasione per attaccarsi, per cercare di prendere posizione, per cavalcare i sentimenti immediati.

0: per fronteggiare l'attualità, con, come se fosse una problematica di natura strategica, non lo è. Si segue la pancia degli italiani, si segue l'attenzione, la prima notizia del telegiornale, per cercare di dire questi sono i buoni e quelli sono i cattivi, noi siamo con i buoni e quelli sono i cattivi. Non si arriva a niente, non si arriva assolutamente a niente. Il tema della sicurezza è un tema grave, poco conta diciamo quale sia la parte politica che si trova in questo momento al governo, perché se è vero come è vero, non penso sia corretto dare colpe all'opposizione governando da 4 anni, identicamente non credo si possa scrivere a una maggioranza quello che è diventato purtroppo un malcostume. Noi abbiamo la generazione di minorenni più armata della storia di questo paese, abbiamo gravissime problematiche sociali di emarginazione delle periferie, che stanno comportando una reazione delle periferie violenta. Questo è un dato di fatto. Ora, poco mi interessa di dove siano nativi o di che generazioni siano coloro che occupano le periferie. Le periferie ci sono, non possono essere evacuate, non possiamo procedere col napalm. Il tema della sicurezza deriva dalle disuguaglianze. Se non si mette mano alle cause della malattia, intervenire sui sintomi della malattia non è mai produttivo. Può servire sul momento. Abbiamo i decreti, decreto Cutro, decreto Caivano, continuiamo ad attribuire diciamo nomi di attualità, di notizie di attualità ai decreti, però noi non vediamo soluzioni. Cioè vediamo che queste situazioni peggiorano e peggiorano sempre di più. L'economia di questo paese procura delle disuguaglianze gravi. La disuguaglianza porta alla violenza. Questo è un dato di fatto. Quindi parlare di come fronteggiare la problematica della violenza, mandando o non mandando squadroni di polizia o magari dell'esercito a presidiare certe zone, non risolve il problema.
1: Vi faccio vedere il titolo di Libero. Contro la TAV, 1000 terroristi a piede libero, i numeri parlano chiaro. Il Val di Susa e i Notav hanno messo in campo un esercito formato da alcune migliaia di terroristi, 140 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, i danni alle strutture dei cantieri. La polizia nelle ore seguenti ha identificato 1400 persone, soltanto 4 attivisti sono state fermate, pare con l'accusa di devastazione che sì è grave, ma meno quella di tentato omicidio o associazione terroristica. Sara Monaci, tra l'altro, diciamo, l'ipotesi di questo di questa ipotesi investigativa di devastazione ricorda è passato da poco l'anniversario del G8 di Genova, no? In cui furono accusati i manifestanti di devastazione e saccheggio. La mia domanda è se effettivamente queste truppe erano organizzate, possibile che non sia possibile capire chi sono? Fermarli prima? Evitare la devastazione, il saccheggio, i danni a persone e cose?
2: Perché in parte quello che è stato anche detto, occorre da una parte trovare delle cause e tra i lavori che andrebbero fatti sulla sicurezza c'è anche la prevenzione. Non si può dare la responsabilità anche alle forze dell'ordine di aver mancato in questa prevenzione, però è chiaro che la sicurezza è un argomento molto delicato che deve prendere più elementi e studiarli bene. Se da una parte, e in questo sono già d'accordo con quanto ha detto De Giovanni, si può anche intervenire in parte, in minima parte, insomma è anche necessario averle delle forze dell'ordine, dei presidi in alcune aree.
1: Ma certo.
2: Pensiamo alle stazioni, avere anche una polizia locale, ma non è certo dando teaser, armi, aumentando che cosa dobbiamo fare, avere un blocco stradale pattugliando completamente la città, dove poi quindi oltre alla sicurezza perdi anche la libertà, perché poi quando si va a concepire il paese come un'enorme area da pattugliare ci perdiamo un po' tutti, questo dobbiamo ricordarcelo. Anch'io sono d'accordo che non è con il nome più eclatante all'ultimo decreto che si risolve. Il governo ha iniziato, ricordiamolo, oltre a quello Cutro, adesso c'è il decreto Maranza, molto suggestivo nell'immaginario collettivo, ha iniziato col decreto Rave, quindi parte sempre un po' dal fondo, dal sintomo. Ora, la soluzione in tasca non ce l'ha nessuno, quindi non si può fare una facile ideologia né a destra né a sinistra. È chiaro che è un lavoro collettivo molto più complesso. Occorre avere, per esempio, maggiore formazione nelle forze dell'ordine. Ci sono delle persone molto esperte.

0: cito il prefetto Gabrielli, che ne parla anche nel suo ultimo libro, sottolineando il fatto che adesso nel tentativo, nella volontà di arruolare rapidamente nuove persone dentro le forze dell'ordine, non c'è nemmeno il tempo di formarle adeguatamente. Quindi è anche più difficile capire quando sparare, quando non sparare, come intervenire. La prevenzione è un elemento fondamentale e sottolineiamolo che noi italiani abbiamo avuto anche delle grandi capacità preventive nel terrorismo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, abbiamo dei buoni servizi segreti che hanno anche permesso di intervenire laddove i pericoli c'erano, anche perché abbiamo avuto mafia, terrorismo. Oggi è molto più complessa perché il terrorismo internazionale utilizza anche proprio delle lingue tecnicamente più difficili da tradurre. Però esistono delle competenze, così come esiste la necessità di integrare, di capire, soprattutto oltre ai poliziotti. Quanti assistenti sociali abbiamo? Perché ci sono casi di follia che non vengono intercettati prima. Quanti educatori abbiamo a Milano? Educatori ce ne sono sempre meno perché vengono pagati molto poco. E lì, per esempio, su questi minorenni si potrebbe fare qualcosa. È una soluzione radicale? No, ma è qualcosa che si può fare. Certo, se poi non c'è nessuno che li segue, non ci sono abbastanza spazi, si ritiene che l'unica soluzione sia costruire o CPR o carceri, aumentare ad esempio lo scandalo di carceri minorili affollate in cui non c'è nemmeno lo spazio di cura. Beh, in quel modo è anche facile poi dopo dire che manca la sicurezza. Manca la volontà di avere dei progetti di lungo periodo, perché di solito queste politiche hanno durata decennale, e è più facile effettivamente attirare l'attenzione e il voto con un decreto altisonante che dà sempre la colpa poi a chi è venuto prima. Però voglio dire, i rimpatri, i mitici rimpatri, si facciano se è questa la soluzione. Io non lo credo, ma laddove viene ritenuto opportuno, vengano fatti. Non ne vedo tantissimi perché è complicato sia per la destra che per la sinistra. CPR in Albania? Non mi sembra che abbiano dato comunque la svolta al di là di quello che hanno detto i giudici.
1: Volevo la vostra
0: Quindi.
1: opinione su questo, Sara. Perdonami se ti interrompo
0: Sì.
1: perché vi faccio vedere la prima pagina dell'identità, ma insomma, da parte delle forze anche politiche di governo, di maggioranza, c'è un'accusa di poca presa di distanza delle forze di opposizione che sono state tiepide nel, diciamo, prendere le distanze da chi ha manifestato in maniera violenta. Questa è l'accusa che viene fatta. Rispetto a questo, Sara, e poi vengo da Maurizio Giovanni.
0: Allora, per me è chiaro che la violenza è violenza e soprattutto, anzi direi, di un agente ferito. Ora io non so bene a quali forze ci si riferiscano, mi sembra che
1: In particolar modo il
0: però
1: Partito
0: sia.
1: Democratico, anche perché c'è tutta la vicenda di Bologna,
0: Sì, ecco, la vicenda di Bologna.
1: che è una vicenda completamente, cioè, molto diversa, diciamo,
0: Esatto,
1: da quella della
0: è
1: Val
0: una
1: di
0: vicenda
1: Susa, che
0: molto
1: però in
0: diversa.
1: questa, diciamo, confusione un po' da pre-campagna elettorale o campagna elettorale permanente viene un po' tutto messo insieme, no? E lì c'è,
0: Sì.
1: diciamo, sotto accusa, tra virgolette, il sindaco di Bologna che ha chiamato, diciamo, la piazza di Bologna a unirsi per chiedere verità nei confronti di Fachir. Comunque, diciamo, questa accusa è alla sinistra, diciamo, extraparlamentare, parlamentare, che viene rivolta, insomma, Partito Democratico anche.
0: Sì, è sempre stato così, ma vengono strattonati. Io non ho sentito parole particolarmente aggressive nei confronti di agenti che sono stati feriti, bisogna essere sinceri. Si può parlare dell'opportunità di avere una manifestazione a Bologna, questo sì, io personalmente lo devo dire, però è una vicenda molto diversa in cui si dovranno anche capire le responsabilità. Ovviamente ci sono delle attenuanti, ovviamente nessuno probabilmente aveva intenzione di arrivare a quell'epilogo drammatico, però torno a dire, esiste anche un tema di preparazione, di capacità di capire tempestivamente qual è il problema senza arrivare a ammazzare qualcuno. Però sinceramente credo che alla sinistra vengano anche attribuiti, sempre per la propaganda, degli atteggiamenti che francamente io non ho visto, non ho visto nessuno inneggiare e essere contenti di un agente ferito.
1: Beh, grazie a Dio, diciamo, Maurizio De Giovanni.
2: Ma io ho sentito parole di ferma condanna alla violenza da parte degli esponenti dell'opposizione. Che cosa avrebbero dovuto fare? Scendere in piazza a loro volta per manifestare? Lepore ha fatto, forse possiamo discutere dell'intempestività di convocare una manifestazione, ma non è stata certo una manifestazione convocata da Lepore quella che è degenerata negli incidenti. Anzi,

0: piazza dove è intervenuta la manifestazione indetta dal comune di Bologna, si è svolta nella maniera più pacifica possibile, come era previsto. Naturalmente, a margine di questi eventi ci sono dei professionisti della violenza che, come diceva lei, sono, a mio modo di vedere, sufficientemente facilmente identificabili, perché appartengono a frange organizzate e si vede dal loro modo di comportarsi, non fosse altro che dall'abbigliamento con cui si presentano in queste condizioni, che hanno agito altrove. C'è un tema forte di questi blocchi che si agganciano a certe manifestazioni, ma io ho sentito parole di ferma condanna, e ci mancherebbe altro da parte delle forze dell'opposizione, e anche questo distinguo importantissimo fatto a margine della manifestazione. Prendersela con l'Epre, con il governo della città, per una cosa del genere, io credo che sia abbastanza strumentale.
1: Allora, vi porto quest'altra suggestione per continuare un po' a parlare di questa cosa. Nadia Urbinati sulle colonne del Domani, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo. Questo dice la politologa dietro gli attacchi all'Epore. È gravissimo che in una democrazia costituzionale il sindaco di una città debba avere la scorta perché è minacciato di morte, non dalla mafia, ma per colpa delle opposizioni politiche. È il segno di una democrazia azzoppata. 4 anni di governo di una destra che nutre sospetto nei confronti della Repubblica Democratica e della sua Costituzione hanno profondamente alterato il tessuto civile del paese, è l'accusa che fa Nadia Urbinati. Tra l'altro, diciamo, un'accusa un po' simile era quella che era stata fatta da Elly Schlein sul caso della libertà di stampa, e su cui oggi Giorgia Meloni torna chiedendo alla Schlein di dare conto delle sue parole. Dicendo fondamentalmente si scusi per la questione legata a Siegfried Ranucci. Che cosa pensate, parto da De Giovanni e poi da Sara Monaci, su questa opinione di Nadia Urbinati? Siamo in un governo che nutre sospetto nei confronti della democrazia, che ha alterato il tessuto civile del paese? Siamo a questo punto?
0: Ma innanzitutto io mi lasci esprimere una nostalgia per la mia molto risalente gioventù. Io risalgo all'età del bronzo. Nell'età del bronzo c'erano i giornali di partito che facevano i giornali di partito, gli altri giornali, tutti gli altri giornali che cercavano un minimo di obiettività. Adesso ci sono giornali di partito da una parte e giornali di partito dall'altra. Non si riesce a trovare un giornale che faccia una obiettiva indagine sui fatti che succedono. Quindi tu prendi il giornale e già sai quello che dirà, come era ai miei tempi per i giornali di partito. Vabbè, questo è un mio piccolo rammarico personale. Detto questo, io credo che ci sia un tema grave civico, generale. Non c'è partecipazione e si vede dalle percentuali di astensionismo devastanti che continuiamo ad avere. Comincia a esserci un timido ritorno alle manifestazioni, questo sì. Io credo che la manifestazione sia un atto grandemente democratico, un atto profondamente democratico. Cercare di fare in modo di impedire le manifestazioni pubbliche, gli incontri pubblici, le manifestazioni che si svolgano in ambito delle regole, credo che sia una grandissima sconfitta per la democrazia. Quindi io credo che le manifestazioni vadano salvaguardate, di qualsiasi segno siano.
1: E un po' si misura la nostra democrazia da come viene trattato il dissenso e quindi anche l'opposizione da un certo punto di vista, a maggior ragione se è un'opposizione civica, no? Sara Monaci.
2: Diciamo che c'è una certa fascinazione rispetto alle regole, l'incasellamento delle manifestazioni, per carità, non dobbiamo certamente arrivare agli eccessi, però poi nei fatti che ci siamo riusciti a dire di no, insomma l'Italia la considera ancora un paese democratico, anche perché dobbiamo ricordare che quando ci sono stati dei tentativi di porre delle regole, il governo, la maggioranza si è talmente intorcinato ed è diventato talmente quasi grottesco da poi rinunciare a dare dei limiti. Ricordo appunto il decreto rave, vi ricorderete quel pasticcio in cui era impossibile aggregarsi, però poi se eravamo troppe persone ad azione, ma allora il diritto di manifestazione non può essere negato. Alla fine questi tentativi di riscrivere un po' le regole dalla Costituzione fino appunto al diritto di manifestazione, alla fine diventano un po', sono dei tentativi che però si

0: si sgretolano perché a volte c'è anche, come posso dire, una mancata conoscenza della grammatica istituzionale e fa sì che poi alla fine non si traducano in granché. Poi ovviamente nella propaganda, questo sì è un fatto credo drammatico, si è acuito credo lo scontro un po' artefatto a mio avviso tra forze dell'ordine e manifestanti. Si crea un po' artatamente questa tensione come se ci fosse una parte del paese pro libere manifestazioni ed anche aggressive ed un'altra parte, generalmente viene raccontata così la destra, a favore delle forze dell'ordine. Io non credo, appunto, perché non credo che in nessun luogo di partito, anche nel centro-sinistra, ci sia un'avversione, almeno nelle forze che stanno in Parlamento, nei confronti di rappresentanti dello Stato, ecco.
1: Sì, un po' diciamo, vi riporto a questo editoriale di Giordano Bruno Guerri sulla Repubblica di oggi, appunto, che raccontava un po' questa faziosità forse eccessiva di tutta la nostra politica, e non soltanto. Tra l'altro il caso che citava è il caso del gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori, che ha chiesto la grazia, insomma, un altro caso che ha fatto molto discutere a proposito di sicurezza e non soltanto. Ma insomma, facciamo un passo però avanti perché vi porto sul manifesto che apre su quello che sta avvenendo, che continua ad avvenire in Cisgiordania e in Israele. Predoni di Stato è il titolo. I coloni israeliani incendiano e attaccano l'esercito, spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligenza avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Donald Trump.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Governo vara fino a 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi. Ok della Commissione europea agli aiuti di Stato contro il caro carburanti. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri no TAV. 1 milione di euro di danni. Questo non è dissenso, ha detto la Premier, ma violenza organizzata. Caos nazionale, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina a 1 tra Conte e Mancini, Maldini e Leonardo si dimettono, Malagò entro oggi il nuovo CT. USA-Iran, il regime nega di aver chiesto agli americani la riapertura del colloquio, ammonisce Kiev, se colpite le nostre navi conseguenze imprevedibili, Trump invece conferma. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto, deve chiudere in 90 giorni il decreto subordinato all'eliminazione di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Oggi il vertice a Palazzo Chigi. Nel Regno Unito, boom dello studio del greco come effetto dell'Odissea di Nolan. E intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. Edizione delle 2 del nostro giornale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto. Saltano gli aumenti delle sigarette per coprire questo sconto sul diesel, che sono stati fermati da Forza Italia e Lega. Via libera al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Ilva. Vediamo con Alessandro Marchetti.
1: Conto stavolta da 17 centesimi al litro solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.